0: Cells è il titolo del brano che abbiamo ascoltato da questa nuova formazione irlandese chiamata Ultra Mountains. Non sappiamo praticamente quasi nulla di loro, sappiamo solo che si chiamano Rory, il cantante, Ray, il chitarrista, Pat, il bassista, e Connolly, tutti i nomi irlandesi questi qua,
1: e che erano dei fanatici dei Bauhaus, chiaramente,
0: che
1: hanno dei fratelli maggiori che avevano i dischi dei Van der Graaf Generator.
0: Hanno unito queste due loro passioni e hanno fatto questo singolo che contiene tre pezzi, uscito per la Lakota Records, Ultra Mountains.
1: E allora, se si parla di Ultra Planet, Ultra Urban Dance Squad.

0: Planet Ultra degli Urban Dance Squad è l'inno di questo periodo di Planet Rock Ultra, anche perché la copertina del librettino ha una bellissima fotografia, forse africana, con un gruppo di un gruppo letto di un gruppo letto di persone. Sì, sono 6 o 7 su un cocuzzolo di montagna sull'altipiano etiopico, potremmo ipotizzare, che stanno tutti quanti ad ascoltare la radio.
1: Ragazzi, è il logo di Planet Rock Ultra, potrebbe esserlo.
0: Il libretto di questo disco è stupendo, così come anche il disco è tutto un tributo ai comics, bellissimo, c'è Batman, l'uomo ragno, tutti quanti dentro, Prez, Sin City, bello, bravi.
1: Se la confezione non è male, anche il disco insomma merita degli ascolti attenti. Questa era la canzone che dava il titolo a tutto l'album, Planet Ultra degli Urban Dance Squad. Adesso torniamo in Inghilterra, c'è una formazione di cui tutti stanno parlando, almeno i giornalisti inglesi e anche le radio inglesi. È uscito proprio in questa settimana il primo singolo, quindi l'esordio discografico di un gruppo chiamato Geneva, così semplicemente si ricorda facilmente, Geneva si scrive così. Il pezzo che ascoltiamo è No One Speaks a Planet Rock.

0: classico finale per un pezzo molto melodico, devo dire. Questo è il bigliettino da visita dei Geneva. No One Speaks è il singolo appena uscito in Inghilterra, tra poco uscirà anche l'album e penso verrà pubblicato a livello internazionale, perché ci stanno puntando parecchio alla Nude Records, che è la casa discografica anche degli Suede. Sono le 22:56 minuti primi.
1: Quelli della Mute Records invece sono contentissimi, perché il disco di John Spencer Blues Explosion sta andando a 1000.
0: Così come il concerto, che è stato bellissimo, no?
1: E al concerto è andata la nostra Milena. Ciao Milena.
2: Ciao,
0: pronto, ciao.
2: Ciao a voi tutti gli ascoltatori, naturalmente, ciao.
0: Allora, raccontaci un po' di questo concerto che tu ne volevi parlare, dai.
2: Sì, dunque, posso aggiungere, ne ha già parlato Stefano chiaramente, sì. Quindi posso dire anch'io che è stato un concerto straordinario, lo sapete già. Quello che posso dire di più è che loro, diciamo che si sa benissimo, non fanno musica assolutamente originale, anzi rimescolano tantissimo quello che è successo nel passato, però diciamo lo sputano in faccia in una maniera che è assolutamente creativa. Sembra che la musica esca al momento, quasi creata sull'istante. Mm-hmm. E quindi tutto diventa molto eccitante, molto irriverente, pieno di sarcasmo, di ironia. Non so, i pezzi per esempio non sono assolutamente riprodotti live come su disco, anzi sono continuamente ricreati. Non so, per esempio hanno fatto Afro, che sull'LP è, insomma, anche le tastiere eccetera eccetera, molto raffinato, molto anni 70, funky. Invece dal vivo è diventato una specie di introduzione molto molto dura, aspra, rozza per un'altra canzone. Altri pezzi, non so, come Sweat, che è molto blues eccetera, sono diventati dilatati, lunghissimi, perché poi John Spencer appunto usava la voce in una maniera particolare, diciamo come quasi uno strumento musicale, per cui all'interno della canzone inseriva questi momenti praticamente in cui contorceva la voce, lo strumento, la chitarra, insomma qualsiasi cosa che c'era davanti, per cui si aveva l'impressione veramente di stare nel momento della creazione della musica e non ad un concerto già preordinato, precotto, preconfezionato come tanti concerti adesso, insomma. Quindi questa è stata la cosa fondamentale. E poi un'altra cosa importante secondo me è che loro hanno meno il coraggio di dichiarare quali sono i loro amori, insomma si sono portati Burnside dietro e l'hanno fatto sentire a tutti e diciamo non penso nessuno l'avesse mai sentito, e questo è un omaggio che loro fanno, quindi non si nascondono diciamo dietro alle etichette, dice noi non sentiamo niente, non deriviamo da niente, deriviamo da loro e lo dichiariamo e ne siamo innamorati, lo facciamo capire insomma anche al nostro pubblico.
0: D'altronde lo dichiaro anche nel nome, John Spencer Blues Explosion,
2: esatto.
0: Meglio di così, insomma.
2: Infatti, più di così. Poi vabbè, c'è stata la parte dello spettacolo vero e proprio, perché John Spencer è un vero vero insomma istrione, sa benissimo come tenere in pugno il pubblico. Gioca tantissimo col pubblico. Poi quel concerto probabilmente era stato speciale anche per loro, perché non li ho mai visti così entusiasti, insomma in genere lui è abbastanza timido come persona e invece diciamo ha tirato fuori veramente tutto, continuava a ripetere è la prima volta che veniamo in Italia, ma è quasi troppo per me, insomma, perché il pubblico ha risposto in maniera incredibile, si sentiva insomma qualcosa di magico tra noi, quindi penso che anche il gruppo l'abbia capito, insomma.
1: Però tu l'avevi già visti allora?
2: No, dunque diciamo che io ero andata a vedere i Boss Hog, che sono una cosa completamente diversa, cioè nonostante lui ci suoni, diciamo che sono un gruppo come tanti altri secondo me, cioè un buon gruppo ma niente di straordinario, e lì probabilmente è mancato qualcosa, sono stati un po' freddini. Poi vabbè, ero andata a parlare con lui dopo il concerto ed era veramente molto molto timido, anche se molto gentile, e invece questa volta vabbè, tutto il gruppo si è poi trattenuto con il pubblico dopo, e questa volta si vedeva che anche lui era particolarmente eccitato e felice della serata, perché è rimasto a parlare con tutti. E non so, vi posso dire qualche aneddoto, non lo so.
0: Beh, vai, racconta.
1: Sì,
0: vai,
1: sì,
0: vai.
1: Anche perché è emozionante, stai trasmettendo, cioè, guarda, tutta l'emozione che
0: noi
1: c'era.
0: Noi non abbiamo visto purtroppo il concerto, però sia il racconto di Stefano l'altra sera che quello tuo mi stanno facendo rivivere il concerto, e così come
1: se fossimo anche
0: visto,
1: noi, esatto. Come se fossimo anche noi al Bloom sabato scorso, esatto. Bloom Zago, veramente.
2: No, è stato molto molto divertente con loro, perché sono tutte e tre molto simpatici e non fanno pesare assolutamente l'incontro col pubblico, non si comportano assolutamente da rockstar. E non so, eravamo lì in 10-15 persone vicino a lui, perché poi è sceso giù dal palco e non so, un ragazzo per esempio gli ha chiesto di tirargli fuori una moneta, insomma un soldo per firmare l'autografo, e lui candidamente l'ha tirato fuori e gliel'ha firmato. Un altro gli ha dato un pacchetto di sigarette e lui ha detto io non fumo, e gliel'ha rimesso nel taschino, cioè in maniera molto molto gentile e simpatica. ha firmato l'autografo con tutti, ha fatto le foto con tutti, si è messo a parlare, cioè ha parlato per dire, io gli ho chiesto, siccome lui so che ha studiato semiotica, gli ho chiesto se aveva qualcosa a che fare questo con la sua musica, perché molti parlano di decostruzionismo, eccetera, eccetera, per Joe Spencer, e lui ha detto che assolutamente questo non c'entra, che quando suonano sono molto spontanei e creano, insomma, tutto al momento, non pensano, diciamo, non hanno presupposti intellettuali, eccetera, sulla musica. E invece il batterista Russell Simmons era quello veramente più espansivo di tutti, perché rideva e scherzava con tutti anche prima del concerto, al soundcheck era l'unico che parlava tranquillamente. E poi vabbè, gli ho dato dei fogliettini da compilare, quindi loro mi hanno detto i loro dischi preferiti, non so, sono venuti fuori Howlin' Wolf, quindi riferimenti proprio anni 50.
1: Le radici,
2: esatto.
1: Dai Milena, adesso ci ascoltiamo un pezzo.
2: Va bene.
1: John Spencer Blues Explosion dall'ultimo album con Dynamite Lover.

0: Olè, il rock and roll delle radici in questo Dynamite Lover di John Spencer, e siamo al telefono in collegamento con Milena. Da dove chiami, Milena?
1: Io da Novara.
0: Olè, quindi non hai fatto tantissima strada.

0: Qui in studio, ma tutte queste informazioni che tu hai chiesto a John Spencer e tutte queste informazioni che tu stai dicendo attraverso la cornetta del telefono adesso ti servono perché scrivi su qualche rivista?
1: No, assolutamente, anzi collaboro con una fanzine a cui possono collaborare tutti, quindi non è
0: va bene, okay.
1: È una passione che ho da tantissimo tempo perché sono vecchia purtroppo e quindi diciamo da tanti anni che ormai ascolto e quindi mi informo giustamente.
0: Raccogli informazioni e poi le trascrivi sulla fanzine.
1: Sì, esatto.
0: Bene.
2: Sei vecchia, mi viene da ridere perché non ti chiediamo giustamente l'età, però insomma.
0: Io
2: sei sempre a due cifre, insomma, non hai raggiunto le tre cifre.
1: Relativamente vecchia.
2: Allora.
0: Quanti anni hai, Milena?
1: Io ho quasi 30 anni.
0: Ragazzi, com'è? Non è possibile.
2: Infatti io le due cifre volevo dire che c'era ancora il 2 davanti, non c'era il 3.
0: Noi, se tu sei vecchio, noi siamo decrepiti.
1: No, non è vero. Comunque, volevo aggiungere un'ultima cosa. Ci si aspettava che facessero un bis con Burnside, invece non c'è stato. E alla fine hanno suonato Have You Ever Been Lonely, che comunque è dal disco che hanno fatto con Burnside. E poi alla fine Joe Spencer si è messo a surfare sul pubblico, quindi lì è stata un po' l'apoteosi totale, generale e tutto.
2: Bene. Ale. Però ti consiglio a tutti i planetari, consigliamo un concerto che adesso poi lo mandiamo quando ti salutiamo. Vi consigliamo di andare, per quelli che possono, a Milano, a Rainbow, martedì, a vedere i Social Distortion. Perché se John Spencer Blue Explosion è stato un grandissimo concerto, quello dei Social Distortion si prevede che sia qualcosa di epico anche quello, eh?
1: Certo, infatti.
2: Bene.
1: Un'ultima cosa per salutarvi, volevo solo dirvi che Planet Rock secondo me è la miglior trasmissione della radiofonia italiana, non lo sto dicendo per esaltarvi o farvi dei complimenti, perché è semplicemente la verità. E si dice molto spesso che i giovani non hanno, diciamo, più nessuna passione, niente. Quindi, voglio dire, Planet Rock è una delle passioni che noi abbiamo, per favore non toglietecela, perché, diciamo, con Planet Rock morirebbe una parte di noi. Finora mi ha sempre accompagnato, ho ascoltato Stereodrome dall'inizio, e quindi sono 10 anni che ascolto praticamente Planet Rock. Di conseguenza... Finire questa trasmissione significherebbe toglierci una parte di quello che noi siamo, e anche se siamo una minoranza, siamo in democrazia e quindi rispettiamo per favore le minoranze. Questo per voi.
0: Va bene, visto che tu hai detto che non è un complimento, noi non ti ringraziamo per questo che hai detto, ok?
2: Però ti salutiamo.
0: Va bene. Ciao Milena, buone cose, fatti risentire poi. Ciao.
2: Ciao.

0: 23:16 minuti, Planet Rock Ultra continua fino alle 23:30. Abbiamo ascoltato prima una traccia dei Social Distortion che era tratta dal nuovo album
1: Crown of Thorns, Corona di Spine, dal nuovo album White Light, White Heat, White Trash, che è un disco che sicuramente poi farà parte dei dischi validi perché è veramente grandioso.
0: Invece, per quanto riguarda il pezzo appena ascoltato, si intitola esattamente The Rise and Fall of U-Man, praticamente, scritto 0000, si legge U-Man, ed è una traccia da questo album che chissà se andrà a finire nei dischi validi o meno, se verrà giudicato disco vampiro o meno, ma ci sono delle tracce interessanti come quella appena ascoltata.
1: Baru Baru,
0: dici? Però c'è anche un singolo che è molto più soffice e soave, che stanno mandando tutte le radio, che
1: baru,
0: però
1: baru.
0: A me piace, devo dire, a me piace anche Standing Outside the Broken Phone Booth with Money in My Hand, questo è il titolo lunghissimo di un pezzo. Si chiamano Primitive Radio Gods, o meglio si chiama Primitive Radio Gods perché tutto il progetto è basato sulla figura di questo musicista chiamato Chris O'Connor, Primitive Radio Gods. Questi invece si chiamano Etty Lynn e hanno pubblicato un album intitolato Jitters, da cui ascoltiamo una canzone che si chiama Gawk.

0: è urla questo. È il cantante degli Evelyn che ci hanno fatto ascoltare questa sera un pezzo intitolato Gawk. Molto interessante soprattutto questo pezzo perché uniscono un po' di elettronica con le chitarrone rock.
1: Dall'album Jitters, interessanti questi, scardinati.
0: Restiamo ancora in America, c'è un cantautore, possiamo usare questo termine americano, che si chiama Kevin Sale, ma anche lui è molto interessante. Il suo album si titola Glimmer, questa sera ve lo facciamo ascoltare con una traccia che si chiama Underneath. Kevin Sale.

0: Underneath, questo pezzo è mixato da Matt Wallace. Di solito invece tutto l'album di Kevin Salem ha visto le manopole di Nico Bolas, amico di, fra gli altri, soprattutto del nostro grande amico, che non mi ricordo il nome, di Neil Young, ecco. Ovviamente Broken Arrow.
1: Il nostro grande amico andava bene.
0: Perché mi sono rimasto stupefatto da questo Kevin Salem, che ha dato il nome a tutto il gruppo, perché non è solo da solo, sono in quattro che però si chiamano
1: il tutti Kevin Salem.
0: E poi c'è il Mille, questo è un disco del Muflone, benché il ragazzino in copertina abbia un dentice sulle sue spalle, un bel dentice da
1: 15 kg.
0: No, 15 no, da almeno facciamo 4 kg e duetti, però ci sono dentro Mille ringraziamenti a tutti quanti i Mille loro amici. Bravo Kevin Salem, hai tutto il nostro appoggio.
1: Kevin Salem, l'album intitolato Glimmer, il pezzo ascoltato da Underneath, con la voce che un po' in questo caso assomigliava a quella di Bob Mould, in altre tracce invece assomiglia anche a quella di Dinosaur Jr., Jay Mashis, praticamente. Ci sono delle canzoni diverse le une dalle altre, sono in totale 12. Ascoltate questo album, perché
0: meno male che
1: bello,
0: non sono tutte la stessa.
1: No, potevano sembrare tutte tipo questa qui, con la voce di Bob Mould. Invece Bob Mould rientra in questo pezzo, ma negli altri c'è l'ispirazione anche di Springsteen.
0: Ma Kevin Salem, secondo me, è uno che è capace, che farà un album di 12 canzoni che sono sempre la stessa, magari con delle intonazioni di voce diverse, però la canzone sarà la stessa, vedrai.
1: Questa invece è sicuramente una canzone diversa, perché viene dai Manny Street Preachers, e una delle tracce che compaiono sul nuovo singolo intitolato Kevin Carter. Il pezzo che ascoltiamo questa sera è La Prima Repubblica, First Republic, Manic Street Preachers.

0: Preachers che stanno veramente esplodendo negli Stati Uniti, hanno tutte le copertine dei giornali, First Republic, ma sarà riferito alla situazione politica italiana di qualche
1: tempo
0: fa?
1: Potrebbe essere, perché loro sono venuti a suonare in Italia ben presto, speriamo ritornino. Sono stati un po' sfigatelli perché erano andati con gli Oasis a fare il tour americano da supporto agli Oasis, poi gli Oasis invece hanno deciso di annullare
0: tutto.
1: È per
0: quello che sono esplosi, perché questo annullamento di tour è un gran successo per tutti.
1: Adesso sono tornati e poi sono tornati, diciamo, in Inghilterra e torneranno in America a fare un tour loro come headliners. Ok, l'ultimo pezzo per questa sera a Planet Rock, si chiamano Sub Circus, sono stati tacciati di imitare un po' troppo i Radiohead e anche gli U2 dell'ultimo periodo. Ci sono delle tracce comunque valide in questo album che si intitola Carousel, uscita per la Echo Records. Il pezzo che ascoltiamo è Shelly's on the Phone.

luminosi, di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Compagnia di prosa di Roma della Rai, diretta da Corrado Pavolini. Interpreti: Paolo Stoppa, Rina Morelli, Ivo Garrani, Elena da Venezia, Luca Ronconi, Giusy Raspani Dandolo. Radio 1, 1954.
2: Oh, che fai?
3: Inchiodo questa cantinella, no?
2: A quest'ora? Sono le 10:30. A momenti sarà qua il direttore per la prova.
3: Dovrò avere il mio tempo per lavorare.
2: Ma l'avrai, ma non ora.
3: Alla solita musica.
2: E quando non sarà più l'ora della prova? Su, andiamo, sgombra. Portati via tutto e lasciami disporre la cena per il secondo atto del gioco delle parti.
3: E va bene. Avete sempre ragione voi.
4: Che hai da lamentarti, Carlino? Tira il campanello.
3: Buongiorno, signor Riversi. Mi cacciano tutti?
4: E ti lamenti così cacciassero me, per la voglia che ci ho di provare stamani.
5: Salute. Sentilo, voglia di lavorare, saltami addosso. Ai miei tempi, con tal...
4: Che lagna!
6: Buongiorno a tutti!
4: Oh, ciao.
6: Siamo buongiorno. I primi?
7: Bono dies, domine magister!
8: E la mandragola, ti ricordi, Carloni?
9: Bono dies, domine magister!
4: Ci mancava il latino adesso.
5: No, perché... Bono dies, cervellato! Che ora hai fatto stanotte a Baccarà, tu?
2: Signori... Bella signorina.
4: No, come faccio Stella? Mi sono già mangiato 3 cinquine anticipate.
10: Oh, vado un momento in camerino a vedere la posta. Elisca, quando arriva il direttore, mi chiami.
2: Bene, bene, signor Giorgi, ci penso io, sì.
11: Buondì, mi sta venendo un raffreddore di quelli.
5: Ho detto fra noi, la distribuzione al solito è sbagliata. Dica un po', suggeritore, com'è esattamente quella battuta del terzo atto quando io rientro? Io qui ce l'ho scritto in un modo e lei me la suggerisce in un altro.
2: Un momento che finisco di temperarmi la matita rossa, vengo subito.
10: Buongiorno commentatore.
9: Buongiorno Carlino.
4: Ciao.
9: Eccoci qua. Povera testa mia. Segretario, c'è ancora tempo per la prova? Mi fa salire un caffè doppio, Lisca?
2: Subito commentatore, subito.
12: Mi hai chiamato commentatore?
9: Ti ho chiamato? Ah sì. Quelle fotografie, le fotografie che mi hanno richiesto di qua e di là negli ultimi giorni. Ti lasciai la nota, vero?
12: Sono pronte, commendatore, non ha che da firmarle.
9: No, no, che barba, un ballabile!
6: Ma sì, un tango, quello...
9: Tararira,
6: ecco questo, lo sa questo? Benissimo, balliamo, vieni!
12: Balliamo?
6: Oh, chi
2: me
6: la lascia?
2: Oh, su, smettetela, c'è qua il direttore, andiamo! Oh, bravo!
12: Buongiorno, signor direttore!
13: Buongiorno!
14: Buongiorno.
15: Le lettere?
12: Nessuna, la posta è qui.
15: Ah, porti in camerino questo copione. Buongiorno, signori.
13: Buongiorno.
15: Oh, ma qua non ci si vede. Per piacere, faccia dare un po' di luce.
2: Subito.
15: Su, cominciamo. Manca qualcuno?
2: Manca la prima attrice.
15: Al solito, siamo già in ritardo di 10 minuti. La segni, mi faccia il piacere, così imparerà a venire puntuale alla prova.
16: No. Eccomi.
15: Ma lei ha giurato di farsi sempre aspettare.
16: Mi scusi, ho cercato tanto un'automobile per fare a tempo. Ma vedo che non avete ancora cominciato. Io non sono subito di scena. Per piacere, me lo chiuda nel camerino, Fifì.
15: Anche il cagnolino, come se fossimo pochi i cani qua. Su, il secondo atto del gioco delle parti.
16: Bene.
15: Attenzione, signori, chi è di scena? Ma lei è di scena?
16: Io non, signore.
15: E allora si levi, santo Dio. Cominci, suggeritore.
2: In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio.
15: Ah, metteremo la sala rossa.
2: La sala rossa sta bene. Stavola apparecchiata e scrivania con libri e carta, scaffali di libri e vetrine con ricche suppellettili da tavola, uscio in fondo per cui si va nella camera da letto di Leone, uscio laterale a sinistra per cui si va nella cucina, la comune a destra.
15: Oh, dunque, stiano ben attenti. Di là la comune, di qua la cucina. Lei, sì. Lei che fa la parte di Socrate, entrerà e uscirà da questa parte.
17: Sì, signore.
15: Applicherà la bussola in fondo e metterà le tendine.
2: Va benissimo. Scena prima. Leone Gala, Guido Venanzi, Filippo detto Socrate, Devo leggere anche le didascalie?
15: Ma sì, sì, sì, gliel'ho detto 100 volte.
2: A levarsi della tela leone gala con berretto da cuoco e grembiale. È intento a sbattere con un mestolino di legno nuovo in una ciotola. Filippo ne sbatte un altro, parato anche lui da cuoco. Guido Venanzi ascolta seduto.
9: Ma scusi, mi devo mettere proprio il berretto da cuoco in capo?
15: Ah, mi pare, se sta scritto lì.
9: Ma è ridicolo, scusi.
15: Ridicolo, ridicolo. Che vuole che ne faccia io se dalla Francia non ci viene più una buona commedia e ci siamo ridotti a mettere in scena commedie di Pirandello, che chi l'intende è bravo. Fate apposta di maniera che né attori, né critici, né pubblico ne restino mai contenti. Il berretto da cuoco, sì signore, e sbatta le uova. Lei crede con codeste uova che sbatte di non avere poi altro per le mani? Sta fresco. Ha da rappresentare il guscio delle uova che sbatte. Silenzio. E presti in ascolto quando spiego. Sì, signore, il guscio. Vale a dire la vuota forma della ragione, senza il pieno dell'istinto che è cieco. Lei è la ragione e sua moglie l'istinto. In un gioco di parti assegnate, per cui lei che rappresenta la sua parte è volutamente il fantoccio di se stesso. Ha capito?
9: Io no.
15: E io nemmeno. Beh, andiamo avanti che poi mi roderete alla fine. Mi raccomando, si metta di tre quarti, perché sennò tra le astruserie del dialogo e lei che non si farà sentire dal pubblico, addio ogni cosa. Attenzione, attenzione, attacchiamo.
0: Scusi, signor commendatore.
15: Ma che altro c'è?
0: Ci sono qua certi signori che chiedono di lei.
15: Ma io qua provo! E sapete che durante la prova non deve passare nessuno.
13: Chi sono loro, signori? Che cosa vogliono?
17: Siamo qua in cerca d'autore. Tutte e sei, come ci vede?
13: D'un autore? Che autore?
17: D'un autore qualunque.
13: Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova.
18: Tanto meglio allora, signore. Potremmo essere noi la loro commedia nuova.
17: Eh già, ma se non c'è l'autore... Tranne che non voglia esserlo lei, signore.
13: Loro signori vogliono scherzare?
17: No. Che dice mai, signore? Le portiamo al contrario un dramma doloroso.
18: E potremmo essere la sua fortuna.
13: Ma mi facciano il piacere di andar via, che non abbiamo tempo da perdere coi pazzi.
17: Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità, le quali sfacciatamente non hanno neppure bisogno di parere verosimili, perché sono vere.
13: Ma che diavolo dice?
17: Dico che può stimarsi realmente una pazzia, sì signore, sforzarsi di fare il contrario, cioè di crearne di verosimili perché paiano vere. Mi permetta di farle osservare che se pazzia è, questa è pur l'unica ragione del loro mestiere.
13: Ah, ah sì? Le sembra un mestiere da pazzi il nostro?
17: Far parere vero quello che non è, senza bisogno, signore, per gioco. Non è loro ufficio dar vita sulla scena a personaggi fantastici.
13: Poi io la prego di credere che la professione del comico, caro signore, è una nobilissima professione. Se oggi come oggi i signori commediografi nuovi ci danno da rappresentare storie di commedie e fantocci invece di uomini, sappia che il nostro vanto aver dato vita qua, su queste tavole, a opere immortali.
17: Ecco, benissimo, a esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni, meno reali forse, ma più veri. E siamo dello stessissimo parere.
13: Ma come, se prima diceva...
17: No, scusi per lei, dicevo, signore, che ci ha gridato di non aver tempo da perdere coi pazzi. Mentre nessuno meglio di lei può sapere che la natura si serve da strumento della fantasia umana per proseguire più alta la sua opera di creazione.
13: Sta bene, ma che cosa vuol concludere con questo?
17: Niente, signore. Dimostrarle che si nasce alla vita in tanti modi, in tante forme. Albero o sasso, acqua o farfalla, o donna. E che si nasce anche personaggi.
13: E lei, con codesti signori attorno, è nato personaggio?
17: Appunto, signore. E vivi, come ci vede. Mi dispiace che ridano così, perché portiamo in noi, ripeto, un dramma doloroso, come loro signori possono argomentare da questa donna velata di nero.
13: Loro mi occupano il palcoscenico adesso, via, via, sgombrino di qua. Ma facciala sgombrare, per Dio!
17: Ma yeah, no, yeah. No, veda, noi...
13: Insomma, noi qui dobbiamo lavorare.
19: Non è lecito farsi beffe così.
17: No, io mi faccio meraviglia della loro incredulità. Non sono forse abituati, lor signori, a veder balzar vivi quassù uno di fronte all'altro i personaggi creati da un autore? Forse perché non ce l'ha nella buca del suggeritore un copione che ci contenga?
18: Creda che siamo veramente sei personaggi, signore, interessantissimi. quantunque sperduti.
17: Sì, sperduti, va bene. Nel senso, veda, signore, che l'autore che ci creò vivi non volle poi, o non poté materialmente, metterci al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte. Non muore più. Ora l'uomo, lo scrittore, strumento della creazione, la creatura non muore più. E per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sancho Panza? Chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni perché vivi germi ebbero la ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per l'eternità.
13: Tutto questo va benissimo, ma che cosa vogliono loro qua?
17: Vogliamo vivere, signore.
13: Per l'eternità?
17: No, signore, almeno per un momento, in loro.
20: Oh, guarda, guarda.
21: Vogliono vivere in noi.
20: Per me volentieri, se mi toccasse quella ragazza lì.
17: Guardino, guardino, la commedia è da fare. Ma se lei vuole, e se i suoi attori vogliono, la concerteremo subito tra noi.
13: Ma chi vuol concertare? Qua non si fanno di questi concerti. Qua si recitano drammi e commedie.
17: E va bene, siamo venuti appunto per questo qua da lei.
13: E dov'è il copione?
17: È in noi, signore.
20: Dice così.
17: Il dramma è in noi. Siamo noi. E siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro ci urge la passione.
21: La passione mia. Se lei sapesse, signore, la passione mia per lui.
17: Tu statti a posto per ora.
18: Senta, per favore, ce lo faccia rappresentare subito questo dramma. Perché vedrà che a un certo punto io, quando questa Morino di bambina qua vede com'è bellina. Oh, cara, cara. Ebbene, quando questa Morino qua, io la toglierò d'improvviso a quella povera madre, e questo imbecillino qua del mio fratello minore farà la più grossa delle corbellerie proprio da quello stupido che è, allora lei vedrà che io prenderò il volo. Sì, signore, prenderò il volo. E non mi par l'ora, creda, non mi par l'ora. Perché dopo quello che è avvenuto di molto intimo tra me e lui,
17: basta.
21: Non posso più vedermi in questa compagnia ad assistere allo strazio di quella madre per quel tomola, per quel giovanottino che se ne sta in disparte. Lo guardi? Lo guardi? Indifferente, gelido lui, perché è il figlio legittimo lui, pieno di sprezzo per me, per noi che siamo bastardi, ha capito? Bastardi. E questa povera madre, lui, che è la madre comune di tutti noi, non la vuol riconoscere per madre anche sua, e la considera dall'alto in basso lui, come madre soltanto di noi tre bastardi. Vile.
22: Signore, in nome di queste due creaturine la supplico. Ah, Dio mio.
17: Per carità, una sedia. Una sedia a questa povera vedova.
21: Ma dunque,
13: siede davvero qua, una sedia, subito.
17: La guardi, signore. La guardi?
22: Ma no, Dio, smettila.
17: Lasciati vedere.
22: Oh, signore, io la supplico di impedire a quest'uomo di ridurre a effetto il suo proposito, che per me è orribile.
13: Io non capisco più dove siamo né di che si tratti. Ma questa è la sua signora?
17: Sì, signore. Mia moglie.
13: E com'è dunque vedova, se lei è viva?
17: Non ridano. Non ridano così, per carità. E appunto questo è il suo dramma, signore. Ella ebbe un altro uomo. Un altro uomo che dovrebbe essere qui.
22: No, no.
18: Per sua fortuna è morto. Da 2 mesi, gliel'ho detto. Ne portiamo ancora il lutto, come vede.
17: Ma non è qui, veda. Non già perché sia morto. Non è qui perché... La guardi, signore, per favore. E lo comprenderà subito. Il suo dramma non poté consistere nell'amore di 2 uomini per i quali ella è incapace e non poteva sentir nulla. Altro forse che un po' di riconoscenza, non per me. Per quello non è una donna, è una madre. E il suo dramma, potente, signore, potente, consiste tutto di fatti in questi 4 figli dei 2 uomini che la ebbe.
22: Io li ebbi. Hai il coraggio di dire che fui io ad averli, come se li avessi voluti. Fu lui, signore, me lo diede lui, quell'altro, per forza. Mi costrinse ad andar via con quello, mi costrinse. E ne chiamo Dio in testimonio. Lo domandi a lui, signore, se non è vero. Lo faccia dire a lui.
17: È vero, signore. Fui io.
1: Ma guarda che spettacolo.
16: Ce lo danno loro a noi.
20: Una volta tanto.
15: No, no, stiamo a sentire, stiamo a sentire.
3: Sì, stiano a sentire che squarcio di filosofia adesso. Parlerà loro del demone dell'esperimento.
17: Tu sei un cinico imbecille, te l'ho detto 100 volte. Mi deride, signore, per questa frase che ho trovato in mia scusa.
3: Frasi?
17: Frasi. Frasi. Come se non fosse il conforto di tutti davanti a un fatto che non si spiega, davanti a un male che ci consuma, a trovare una parola che non dice nulla e in cui ci si acquieta.
22: Anche il rimorso, già? Soprattutto.
17: Il rimorso? Non è vero. Non l'ho acquietato in me soltanto con le parole.
22: Anche con un po' di denaro, sì, sì. Anche con un po' di denaro. Con le 100 lire che stava per offrirmi in pagamento, signori. Erano là, in una busta cilestrina, sul tavolino di Mogano, là nel retrobottega di Madama Pace. Sa, signore, una di quelle madame che con la scusa di vendere robe manteau attirano nei loro atelier noi ragazze povere, di buona famiglia.
3: E si è comperato il diritto di tiranneggiarci tutti con quelle 100 lire che lui stava per pagare e che per fortuna non ebbe poi motivo, badi bene, di pagare.
22: Ma siamo stati proprio lì lì, sai.
16: Vergogna, figlia, vergogna.
22: Vergogna è la mia vendetta. Sto fremendo, signore. Fremendo di viverla, quella scena. La camera. Qua la vetrina dei mantelli. Là il divano letto. La specchiera. Un paravento. E davanti la finestra quel tavolino di Mogano con la busta cilestrina delle 100 lire. La vedo. Potrei prenderla. Ma loro signori si dovrebbero voltare. Sono quasi nuda. Non arrossisco più, perché arrossisce lui adesso. Ma vi assicuro che era molto pallido lui, in quel momento. Creda a me, signore.
15: Io non mi raccapezzo più.
17: Sfido. Assaltato così, imponga un po' d'ordine e lasci che parli io, senza prestare ascolto all'obbrobrio che con tanta ferocia costei vuol dare a intendere di me, senza le debite spiegazioni.
22: Qui non si narra, qui non si narra.
17: Io non narro, voglio spiegare.
22: Ah, bello, sì, a modo tuo.
17: Ma se tutto qui il male, nelle parole, abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intendersi, signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo come gli là dentro? Crediamo di intendersi, non ci intendiamo mai. Guardi, la mia pietà, tutta la mia pietà per questa povera donna, è stata assunta da lei come la più feroce delle crudeltà.
16: Ma se mai scacciata?
17: Ecco, la sente? Scacciata. Lei è parsa che l'abbia scacciata.
16: Tu sai parlare, io non so. Ma creda, signore, che dopo avermi sposata, chissà perché, ero una povera, umile donna.
17: Appunto per questo, per la tua umiltà ti sposai, che amai in te, credendo... No, vede? Dice di no. Spaventevole, signora, creda, spaventevole la sua sordità, sordità mentale.
15: Cuore sì, per i figli, ma sorda,
17: sorda di cervello, sorda, signore, fino alla disperazione.
22: Sì, ma si faccia dire ora... Che fortuna è stata per noi la sua intelligenza.
17: Se si potesse prevedere tutto il male che può nascere dal bene che crediamo di fare.
16: Scusi, signor direttore, seguiterà la prova?
15: Sì, ma sì, mi lasci sentire adesso.
3: Oh, è un caso così nuovo.
16: Interessantissimo. Per chi se ne interessa.
15: Ma bisogna che lei si spieghi chiaramente.
17: Ecco, sì. Veda, signore, c'era con me un povero uomo, mio subalterno, mio segretario, pieno di devozione, che se la intendeva in tutto e per tutto con lei, con mia moglie. Senza ombra di male, badiamo, buono, umile come lei, incapaci l'una e l'altra, nonché di farlo, ma neppure di pensarlo il male.
22: Lo pensò lui invece per loro, e lo fece.
17: Non è vero. Io intesi di fare il loro bene, e anche il mio, sì, lo confesso. Signore, ero arrivata al punto che non potevo dire una parola all'uno o all'altra che subito... non si scambiassero tra loro uno sguardo di intelligenza, che l'una non cercasse subito gli occhi dell'altro per consigliarsi come si dovesse prenderla quella mia parola per non farmi arrabbiare. Bastava questo, lei lo capisce, per tenermi in una rabbia continua, in uno stato di esasperazione intollerabile.
15: E perché non lo cacciava via, scusi, quel suo segretario?
17: E benissimo, lo cacciai, difatti, signore. Ma vedi allora questa povera donna restarmi per casa come una sperduta, come una di quelle bestie senza padrone che si raccolgono per carità.
7: Sfido.
17: Il figlio, vero?
7: Mi aveva tolto prima dal petto il figlio, signore.
17: Ma non per crudeltà, per farlo crescere sano e robusto a contatto della terra.
22: E si vede il risultato.
17: È anche colpa mia se poi è cresciuto così. L'avevo data a baia, signore, in campagna, una contadina, non parendomi lei forte abbastanza. È stata la stessa ragione per cui avevo sposato lei. Ubbie, forse, ma che si vuol fare? Ho sempre avuto di queste maledette aspirazioni a una certa solida sanità morale. Come faccio a smettere? È insopportabile.
15: Sì, ma smettila, devi sentire, santo Dio.
17: Io non potevo più vedermi accanto a questa donna. Ma non tanto, credo, per fastidio, per l'afa, vera afa che ne avevo io, quanto per la pena. Una pena angosciosa che provavo per lei.
7: E mi mando via.
17: Ben provvista di tutto, a quell'uomo, sì signore, per liberarla di me.
7: E liberarsi lui?
17: Sì signore, anch'io, lo ammetto. E ne è seguito un gran male. Ma a fin di bene io lo feci. E più per lei che per me, lo giuro. Ti perdi mai d'occhio, di? Ti perdi mai d'occhio? Finché colui non ti portò via da un giorno all'altro a mia insaputa in un altro paese. Scioccamente impressionato di quel mio interessamento puro. Puro, signore, creda, senza il minimo secondo fine. Mi interessai con una incredibile tenerezza della nuova famigliola che le cresceva. Gliela può attestare anche lei.
22: Altro. Piccina, piccina, sa? Con le trecine sulle spalle e le mutandine più lunghe della gonna. Piccina così. Me lo vedevo davanti al portone della scuola quando ne uscivo. Veniva a vedermi come crescevo.
17: Questo è perfido. È infame.
22: No, perché?
17: Infame. Infame. La mia casa, signore. Andata via la moglie mi parve subito vuota. Era il mio incubo, ma me la riempiva. Solo mi ritrovai per le stanze come una mosca senza capo. Quello lì, mio figlio, allevato fuori, non so. Appena ritornato in casa, no, non mi parve più mio. Mancata tra me e lui la madre, è cresciuto per sé, a parte, senza nessuna relazione né affettiva né intellettuale con me. E allora sarà strano, signore, ma è così. Io fui incuriosito prima, poi man mano attratto verso la famigliola di lei, sorta per opera mia. Il pensiero di essa cominciò a riempire il vuoto che mi sentiva attorno. Avevo bisogno, proprio bisogno di crederla in pace, tutta intesa alle cure più semplici della vita, fortunata perché fuori e lontana dai complicati tormenti del mio spirito. E per averne una prova, andavo a vedere quella bambina all'uscita dalla scuola.
22: Già, mi seguiva per via, mi sorrideva e giunta a casa mi salutava con la mano, così. Lo guardavo con tanto d'occhi, scontrosa. Non sapevo chi fosse. Lo disse alla mamma. Lei dovette subito capire che era lui.
7: È vero.
22: Da prima non volle mandarmi più a scuola per parecchi giorni. Quando ci tornai, lo rividi all'uscita, buffo, con un involtone di carta tra le mani. Mi si avvicinò, mi carezzò e trasse da quell'involto una bella grande paglia di Firenze con una ghirlandina di roselline di maggio. Per me.
15: Ma tutto questo è il racconto, signori miei.
8: Ma sì, letteratura.
17: Ma letteratura. Che letteratura? Questa è la vita, signore. Passione.
15: Sarà, ma irrappresentabile.
17: D'accordo, signore. Perché tutto questo è antefatto. E io non dico di rappresentare questo. Come vede, infatti, lei non è più quella ragazzetta con le trecine sulle spalle.
22: E le mutandine fuori della gonna.
17: Il dramma viene ora, signore. Nuovo, complesso.
22: Appena morto mio padre.
17: La miseria, signore. Ritornano qua, a mia insaputa. per la stolidaggine di lei.
22: Mi dica lei, signora, se potevo indovinare in lui tutto questo sentimento.
17: Appunto, questo è il tuo torto, di non aver mai indovinato nessuno dei miei sentimenti.
22: Dopo tanti anni di lontananza e tutto ciò che era accaduto.
17: E che è colpa mia se quel brav'uomo vi portò via così? Le dico, signore, da un giorno all'altro, perché aveva trovato fuori non so che collocamento. Non mi fu possibile rintracciare.

0: condotto dalla miseria della mia carne ancora viva. Ah, miseria, miseria veramente, per un uomo solo che non abbia voluto legami avvilenti, non è ancora tanto vecchio da poter fare a meno della donna e non più tanto giovane per poter facilmente senza vergogna andarmi in cerca. Miseria, che dico, orrore, orrore, perché nessuna donna più gli può dare amore. E quando si capisce questo, se ne dovrebbe fare a meno. Ma, signore, ciascuno fuori davanti agli altri è vestito di dignità, ma dentro di sé sa bene tutto ciò che nell'intimità con se stesso si passa d'inconfessabile. Si cede alla tentazione per rialzarsene subito dopo, magari con una gran fretta di ricomporre intera e solida come una pietra su una fossa la nostra dignità, che nasconde e seppellisce ai nostri stessi occhi ogni segno e il ricordo stesso della vergogna. È così di tutti. Manca solo il coraggio di dirle certe cose.
1: Perché quello di farle poi lo hanno tutti.
0: Tutti, ma di nascosto. E perciò ci vuol più coraggio a dirle. Perché basta che uno le dica, è fatta. Gli si appioppa la taccia di cinico. Mentre non è vero, signore. È come tutti gli altri. Migliore, migliore anzi. Perché non ha paura di scoprire col lume dell'intelligenza il rosso della vergogna. Là nella bestialità umana che chiude sempre gli occhi per non vederlo. La donna, ecco. La donna infatti com'è? Ci guarda aizzosa, invitante, afferri, appena stretta chiude subito gli occhi. È il segno della sua dedizione, il segno con cui dice all'uomo: accecati, io sono cieca.
1: E quando non li chiude più, quando non sente più il bisogno di nascondere a se stessa chiudendo gli occhi il rosso della sua vergogna e invece vede con occhi ormai aridi e impassibili quello dell'uomo che pur senza amore si è accecato. E che schifo, allora che schifo di tutte codeste complicazioni intellettuali, di tutta codesta filosofia che scopre la bestia e poi la vuol salvare, scusare. Non posso sentirlo, signore.
2: Veniamo al fatto, signori miei. Queste sono discussioni.
0: Ecco, sì, signore. Ma un fatto è come un sacco. Vuoto non si regge. Perché si regga bisogna prima farci entrare dentro la ragione e i sentimenti che lo hanno determinato. Io non potevo sapere che è morto là quell'uomo. Ritornati essi qua in miseria per provvedere al sostentamento dei figlioli, la madre si fosse data attorno a lavorare da sarta. E che giusto fosse andata a prendere lavoro da quella madama Pace.
1: Sarta fina, se loro signori lo vogliono sapere. Serve in apparenza le migliori signore, ma ha tutto disposto poi perché queste migliori signore servano viceversa a lei.
3: Mi crederà, signore, se le dico che non mi passò neppure lontanamente per il capo il sospetto che quella megera mi dava lavoro perché aveva addocchiato mia figlia.
1: Povera mamma. Sa, signore, che cosa faceva quella lì? Appena le riportavo il lavoro fatto dalla mamma, mi faceva notare la roba che aveva sciupata dandola a cucire a mia madre. E diffalcava. Così che lei capisce, pagavo io. Mentre quella poverina credeva di sacrificarsi per i figliuoli, cucendo anche la notte la roba di madama Pace.
2: E là lei un giorno incontrò...
1: Lui, sì, signore, vecchio cliente. Vedrà che scena da rappresentare. Superba!
0: Posso provvenire di lei, della madre?
1: Quasi a tempo.
0: No, a tempo, perché per fortuna la riconosco a tempo. E me li riporto tutti a casa, signore. Lei si immagina ora la situazione mia e la sua. Uno di fronte all'altro. Ella così, come la vede. E io che non posso più alzarle gli occhi in faccia.
1: Buffissimo. È possibile, signore, pretendere da me, dopo che io me ne stessi come una signorinetta modesta, bene allevata e virtuosa, d'accordo con le sue maledette aspirazioni a una solida sanità morale?
0: Il dramma per me è tutto qui, signore. Nella coscienza che ho, che ciascuno di noi veda, si crede uno. Ma non è vero. È tanti, signore.

0: E secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi, uno con questo, uno con quello, diversissimi. E con l'illusione intanto d'essere sempre uno per tutti. È sempre quest'uno che ci crediamo in ogni nostro atto, non è vero? Ce ne accorgiamo bene quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo all'improvviso come agganciati e sospesi. Ci accorgiamo, voglio dire, di non essere tutti in quell'atto. Che dunque un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci agganciati e sospesi alla gogna per un'intera esistenza, come se questa fosse assommata tutta in quell'atto. Ora lei intende la perfidia di questa ragazza, ma sorpresa in un luogo, in un atto dove e come non doveva conoscermi, come io non potevo essere per lei. E mi vuol dare una realtà, quale io non potevo mai aspettarmi che dovesse assumere per lei in un momento fugace, vergognoso della mia vita. Questo, signore, io sento soprattutto. Vedrà che da questo il dramma acquisterà un grandissimo valore. Ma poi c'è la situazione degli altri. Quella di mio figlio.
1: Ma lascia starmi, che io non c'entro.
0: Come non c'entri?
1: Non c'entro e non voglio entrarci, perché sai bene che non sono fatto per figurare qua, in mezzo a voi.
2: È gente volgare noi, lui fino. Ma lei può vedere, signore, che tante volte io lo guardo per inchiodarlo col mio disprezzo e tante volte gli abbassa gli occhi, perché sa il male che mi ha fatto.
1: Io.
2: Tu, lo devo a te, caro, il marciapiede. A te. Vietasti sì o no col tuo contegno, non dico l'intimità della casa, ma quella carità che leva d'impaccio gli ospiti. Fummo gli intrusi che venivamo a invadere il regno della tua legittimità.
1: Hanno tutti buon gioco, signore. Una parte facile tutti contro di me. Ma lei si immagini un figlio a cui un bel giorno, mentre se ne sta tranquillo a casa, tocchi di vedere arrivare tutta spavalda, così, con gli occhi alti, una signorina che gli chiede del padre, a cui ha da dire non so che cosa. Poi la vede ritornare, sempre con la stessa aria, accompagnata da quella piccolina là, e infine trattare il padre, chissà perché, in modo molto ambiguo e sbrigativo, chiedendo denaro, con un tono che lascia supporre che lui deve darlo, perché ha tutto l'obbligo di darlo.
0: Non l'ho difatti davvero, questo obbligo è per tua madre.
1: E che ne so io? Quando mai l'ho veduta io, signore? Quando mai ne ho sentito parlare? Me la vedo comparire un giorno, con lei, con quel ragazzotto, con quella bambina. Mi dicono: oh, sai, è anche tua madre. Riesco a intravedere, dai modi di codesta sfrontata, per qual motivo, così, da un giorno all'altro, sono entrati in casa. Signore, quello che io provo, quello che sento, non posso e non voglio esprimerlo. Potrei al massimo confidarlo e non vorrei, neanche a me stesso. Non può dunque dar luogo, come vede, a nessuna azione da parte mia. Creda, signore, che io sono un personaggio non realizzato drammaticamente e che sto male, malissimo in loro compagnia. Mi lascino stare. Io non c'entro.
0: Dice che non c'entra, mentre è lui quasi il pernio dell'azione. Guardi quel bambino che se ne sta sempre presso la madre, sbigottito, umiliato. È così per causa di lui. Forse la situazione più penosa, poverina, è la sua, si sente estraneo più di tutti. E prova una mortificazione angosciosa di essere accolto in casa così, per carità.
3: Le assicuro che tutto questo mi interessa vivamente. Intuisco che c'è materia da cavarne un bel dramma. Nuova, sì.
0: Nuovissima, signore.
3: Ci vuole un bel coraggio, però, dico, venire a buttarvelo avanti così.
0: E capire, signore, nati come siamo per la scena.
3: Sono comici dilettanti?
0: No, dico nati per la scena perché.
3: Via, lei deve aver recitato.
0: Ma no, signore. Quel tanto che ciascuno recita nella parte che si è assegnata o che gli altri gli hanno assegnato nella vita. E in me poi è la passione stessa, vede, che diventa sempre da sé, appena si esalti, come in tutti, un po' teatrale.
3: Lasciamo andare, lasciamo andare. E capirà, caro signore, che senza l'autore io potrei indirizzarla a qualcuno.
0: Ma no, guardi, sia lei.
3: Io? Ma che dice?
0: Sì, lei. Perché no?
3: Ma perché non ho mai fatto l'autore io?
0: E non potrebbe farlo adesso, scusi. Non ci vuole niente, lo fanno tanti. Il suo compito è facilitato dal fatto che siamo qua, tutti vivi davanti a lei.
3: Ma non basta.
0: Come non basta? vedendoci vivere il nostro dramma.
3: Già, ma ci vorrà sempre qualcuno che lo scriva.
0: No, che lo trascriva, semmai. Avendolo così davanti, in azione, scena per scena, basterà stendere in prima appena appena una traccia e provare.
3: Quasi quasi mi tenta. Così, per gioco, si potrebbe veramente provare.
0: Ma sì, signore, vedrà che scene verranno fuori. Gliele posso segnare subito io.
3: Mi tenta. Proviamo un po'. Venga qua con me nel mio camerino. I signori attori restano per un momento in libertà, ma non si allontanino di molto. Fra un quarto d'ora, 20 minuti, siano di nuovo qua. Vediamo, tentiamo. Forse potrà venire fuori veramente qualcosa di straordinario.
0: Ma senza dubbio. Ma sarà meglio, non crede, far venire anche gli altri? Tutti i personaggi.
3: Sì, sì, vengano anche loro, da questa parte.
4: Ma dice sul serio, ma che vuol fare? Ah, questa è pazzia bella e buona.
5: Ci vuol fare improvvisare un dramma così su due piedi?
6: Cioè, come i comici dell'arte.
7: Hans, crede che io debba prestarmi a simili scherzi?
8: Ma non ci sto neanch'io.
4: Vorrei sapere chi sono quei tipi là.
9: Che vuoi che siano, pazzi o imbroglioni?
4: E lui si presta a dar loro ascolto?
8: La vanità di figurare da autore. Oh,
4: ma cose inaudite. Se il teatro, signori miei, deve ridursi a questo,
5: io mi ci diverto. Ma, dopo tutto, stiamo a vedere che cosa ne nasce.

0: Signori, siamo tutti? Attenzione, attenzione, si comincia. Macchinista, Carlino.
1: Eccomi qua.
0: Disponga subito la scena della saletta. Basteranno due fiancate e un fondalino con la porta. Ma subito, mi raccomando.
1: Vado.
0: Lei, veda un po' se c'è in magazzino un letto a sedere.
1: Sì, signore, c'è quello verde.
2: No, no, che verde? Era giallo, fiorato, di peluche, molto grande, comodissimo.
1: E così non c'è.
0: Ma non importa, metta quello che c'è.
2: Ma come non importa? La greppina famosa di Madame Pace.
0: Adesso è per provare, la prego, non si mischi. Ah, guardi, guardi se c'è una vetrina piuttosto lunga e bassa.
2: Il tavolino di Mogano per la busta celestrina.
1: Ah, c'è quello piccolo, dorato.
0: Va bene, prenda quello.
3: Una specchiera.
2: E il paravento. Un paravento, mi raccomando, e se no come faccio?
1: Ah, sì, signora, paraventi ne abbiamo tanti, non dubiti.
0: Poi qualche attaccapanni, non è vero?
2: Sì, molti, molti.
0: Veda quanti ce n'è e li faccia portare.
1: Sì, signore, ci penso io.
0: Lei intanto, suggeritore, prenda posto. Guardi, questa è la traccia delle scene atto per atto. Bisogna che ora lei faccia una bravura.
1: Stenografare?
0: Ah, benissimo, conosce la stenografia?
1: Non saprò suggerire, ma la stenografia...
0: Ma allora di bene in meglio. Ettore, Ettore, vammi a prendere della carta nel mio camerino, ma molta, molta, quanta ne trovi?
4: Subito, direttore.
0: Dunque, lei segua le scene man mano che saranno rappresentate e cerchi di fissare le battute, almeno le più importanti.
1: Non sarà difficile.
0: Sgombrino, signori. Ecco, si mettono da questa parte e stiano bene attenti.
5: Ma scusi, noi...
0: No, non ci sarà da improvvisare, stia tranquilla.
6: E che dobbiamo fare?
0: Niente, stare a sentire e guardare per ora. Avrà ciascuno poi la sua parte scritta. Ora si farà così, alla meglio, una prova. La faranno costoro.
3: Noi? Come sarebbe a dire, scusi, una prova?
0: Una prova? Una prova per gli attori?
3: Ma se i personaggi siamo noi...
0: Va bene, i personaggi. Ma qua, caro signore, non recitano i personaggi. Qua recitano gli attori, i personaggi stanno lì nel copione, quando c'è un copione.
3: Appunto, perché non c'è, loro signori hanno la fortuna di averli qua vivi davanti, i personaggi.
0: Oh, bella, vorrebbero far tutto da sé, recitare e presentarsi loro davanti al pubblico.
3: Già, per come siamo.
0: Ah, vi assicuro che offrirebbero un bellissimo spettacolo.
6: E che ci staremmo a fare noi altri qua allora?
0: Non si immagineranno mica di saper recitare loro, fanno ridere, ecco, vedi, ridono. Ah, ma già, a proposito... Bisognerà assegnare le parti. No, è facile, sono già di per sé assegnate. Lei, signora Simonetti, la madre.
7: Io?
0: Ah già, ma bisognerà trovarle un nome.
3: Amalia, signore.
0: Ma questo è il nome della sua signora. Non vorranno mica chiamarla così col suo nome.
3: E perché no, scusi, se si chiama così. Ma già se deve essere questa signora. Come Amalia, io vedo Amalia, signore, ma faccia lei. Non so più che dire, comincio già, non so... a sentire come false, con un altro suono le mie stesse parole.
0: Ma non se ne curi, non se ne curi quanto a questo. Penseremo noi a trovare il tono giusto. E per il nome, se lei vuole Amalia, sarà Amalia, se no ne troveremo un altro. Per adesso disegneremo i personaggi così. Lei, Giunti, il figlio.
1: Bene.
0: Lei, signorina, si intende la figliastra.
2: Come, come? Io quella lì?
0: Cos'ha da ridere?
8: Nessuno ha mai osato ridersi di me. Pretendo che mi si rispetti.
2: Ma no, scusi. Scusi, io non rido di lei.
0: Dovrebbe sentirsi onorata ad essere rappresentata.
2: Quella
0: da...
2: lì. Ma non dicevo per lei, creda. Dicevo per me, che non mi vedo affatto in lei. Ecco, non so, non mi assomiglia per nulla.
3: Già, questo veda, signora, la nostra espressione.
0: Ma che loro espressione? Credono di averla in sé, loro, l'espressione? Ma niente affatto.
3: Come? Non abbiamo la nostra espressione.
0: Ma niente affatto. La loro espressione diventa materia qua, a cui dan corpo e figura, voce e gesto gli attori, i quali, per sua norma, hanno saputo dare espressione a ben più alta materia, dove la loro è così piccola che se si reggerà sulla scena il merito, creda pure, sarà tutto dei miei attori.
3: Non oso contraddirla, signore. Ma creda che è una sofferenza orribile per noi che siamo così come si vede, con questo corpo. Questa figura.
0: Si rimedia col trucco, si rimedia col trucco, caro signore, per ciò che riguarda la figura.
3: Già, ma la voce, il gesto.
0: Insomma, qua lei come lei non può essere. Qua c'è l'attore che la rappresenta e basta.
3: Ho capito, signore. Ma ora forse indovino anche perché il nostro autore che ci vide vivi così non volle poi comporci per la scena. Non voglio fare offesa ai suoi attori, Dio me ne guardi, ma penso che a vedermi adesso rappresentato non so da chi.
6: Da me, se non le dispiace.
3: Ma onoratissimo, signore. Ecco, penso che per quanto il signore s'adoperi con tutta la sua volontà e tutta la sua arte ad accogliermi in sé...
6: Concluda. Concluda.
3: Dico, la rappresentazione che farà, anche forzandosi col trucco a somigliarmi, dico, con quella statura difficilmente potrà essere una rappresentazione di me come io realmente sono. Sarà piuttosto, a parte la figura, sarà piuttosto come mi interpreterà chi io sia, come mi sentirà, se mi sentirà, e non come io dentro di me mi sento. E mi pare che di questo chi sia chiamato a giudicare di noi dovrebbe tener conto.
0: Si dà pensiero dei giudizi della critica adesso, è io che stavo ancora a sentire. Ma lascia che dica la critica. E noi pensiamo piuttosto a mettere su la commedia, se ci riesce. Su, su, è già disposta la scena?
5: Pronta.
0: Si levino d'attorno, mi lasciano vedere, non perdiamo altro tempo. Oh, le pare che la scena stia bene così?
2: Ma io veramente non mi ci ritrovo.
0: E dalli, ma non pretenderà che le si edifichi qua tal quale quel retrobottega che lei conosce di Madama Pace? Mi ha detto una saletta a fiorami.
3: Sì, signore, bianca.
0: Non è bianca, è a strisce, ma poco importa. Oh, per i mobili, su per giù, mi pare che ci siamo. Quel tavolinetto, portatelo un po' più qua davanti. Ecco, così. Lei provveda intanto una busta, possibilmente cilestrina, e la dia al signore.
7: Da lettere?
0: Da lettere.
7: Subito.
0: Ecco, bene. Su, su, la prima scena è della signorina.
9: Eccomi, sono qua.
0: Ma no, aspetti lei, dicevo la signorina, questa ragazza. Lei starà a vedere.
2: Come la vivo?
9: Ma saprò viverla anch'io, non dubiti, appena mi ci metto.
0: Signori miei, non facciamo altre chiacchiere. Oh, dunque, la prima scena è della signorina con Madama Pace. Ah, a proposito, ma e questa Madama Pace?
3: Non è con noi, signore.
0: E come si fa?
3: Ma è viva. Viva anche lei.
0: Già, ma dov'è?
3: Ecco, mi lasci dire. Se loro, signore, mi volessero fare la grazia di darmi per un momento i loro cappellini.
9: I cappellini?
10: Ma che dice?
9: Ma guarda!
0: Scusi, che vuol fare coi cappellini delle signore?
3: O nulla, posarli per un momento su questi attaccapanni. E qualcuno dovrebbe essere così gentile di levarsi anche il mantello.
11: Anche il mantello?
9: E poi?
10: Non deve essere matto, ma perché?
9: Il mantello soltanto?
3: Per appenderli un momentino, mi facciano questa grazia. Vogliono?
10: E perché no?
9: Ecco qua.
10: Ma badate che è buffo sul serio.
9: Dobbiamo metterli in mostra.
3: Ecco, appunto, sì, signore. Così, in mostra.
0: Ma si può sapere per farne che cosa?
3: Ecco, signore, forse preparandole meglio la scena, attratta dagli oggetti stessi del suo commercio, chissà che non venga tra noi. Guardino!

0: Eccola. Eccola.
1: E lei? Lo dicevo io. Eccola qua.
2: Ma che trucchi sono questi? Ma
3: dove siamo, insomma?
4: Di dove è comparsa quella lì?
5: La tenevano in serbo.
6: Questo è un gioco di bussolo.
1: Ma scusino, perché vogliono guastare in nome di una verità volgare di fatto questo prodigio di una realtà che nasce evocata, tratta, formata dalla scena stessa e che ha più diritto di vivere qui che loro, perché assai più vera di loro? Quale attrice fra loro li farà poi Madama Pace? Ebbene, Madama Pace è quella. Mi concederanno che l'attrice che la rifarà sarà meno vera di quella che è lei in persona. Guardino. Guardino. Mia figlia l'ha riconosciuta. Lei si è subito accostata. Stiano a vedere. Stiano a sentire la scena.
3: Ebbene, che dice?
6: Così non si sente nulla.
3: Forte, forte.
0: Forte, già. Che forte. Non sono mica cose che si possono dir forte. Le ho potute dir forte io. Ma per Madama Pace è un'altra cosa, signori. C'è la galera.
3: Oh, bella. Ma è così. Ma qui bisogna che si facciano sentire, cara lei. Non sentiamo nemmeno noi sul palcoscenico. Figurarsi poi quando ci sarà il pubblico in teatro. Bisogna far la scena. E del resto possono ben parlare forte tra loro, perché noi non saremo mica qua come adesso a sentire. Loro due fingono d'essere soli in una stanza nell'elettrobottega che nessuno le sente. E come no?
0: C'è qualcuno che ci sente, signore. Se Madama Pace parla forte.
3: Deve forse scappare fuori qualche altro.
1: No, no, signore. Allude a me. Ci debba essere io là, dietro a quell'uscio, in attesa. E Madama lo sa. Anzi, mi permettano. Vado per essere subito pronto.
3: Ma no, aspetti. Qui bisogna rispettare le esigenze del teatro. Prima che lei sia pronto.
0: Ma sì, subito, subito. Mi muoio, le dico, dalla smania di viverla questa scena. Se lui vuole essere subito pronto, io sono prontissimo.
3: Ma bisogna che prima venga fuori ben chiara la scena tra lei e quella lì. Lo vuol capire?
0: Oddio mio, signore. Mi ha detto quello che lei già sa. Che il lavoro della mamma ancora una volta è fatto male. La roba è sciupata. E che bisogna che io abbia pazienza se voglio che la seguiti ad aiutarci nella nostra miseria.
7: Già, signor. Perché io non quiero a professiarmi, a vantassiarmi.
3: Come? Parla così?
0: sì, signore, parla così. Mezzo spagnolo e mezzo italiano, in un modo buffissimo.
7: Non mi par buona crianza che loro ridano di me se io mi sforzo di hablar come podo italiano,
3: ma
7: signor.
3: No, ma no, ma anzi, parli così, signora, è effetto sicuro. Non si può far di meglio. Anzi, per rompere un po' comicamente la crudezza della situazione, parli così, va benissimo.
0: Benissimo, come no? Sentissi fare con un tal linguaggio certe proposte, effetto sicuro, perché par quasi una burla, signore. Ci si mette a ridere, a sentirsi dire che c'è un viejo signor che vuole amusarsi conmigo. Non è vero, madame?
8: Viejito già. Viejito, linda. Ma me corpara a ti. Che se non ti dà gusto, te porta prudenza.
0: Strega! Strega assassina la figlia mia! No, mamma, no, per carità.
1: Sta buona, a sedere.
0: Ma levatemela da davanti, allora. Non è possibile che la mamma stia qui.
1: Non possono stare insieme. E per questo vede che lì quando siamo venuti non era con noi. Stando insieme capirà per forza, si anticipa tutto.
3: Ma non importa. È per ora come un primo abbozzo. Serve tutto perché io colga anche così, confusamente, i vari elementi. Via, signora, sia buona. Si rimetta a sedere, eh?
0: Su, dunque, madama.
7: No, grazie tante. Io a chi non fado più nada con tua madre presente.
0: Ma via... Faccia entrare questo viejo signor, purché si amusi conmigo. Insomma, bisogna farla questa scena. Su, avanti. Lei se ne vada, Madama Pace.
7: Ah, me voi. Me voi sicuramente, me voi.
0: E lei, faccia l'entrata. No, non c'è bisogno che giri, venga qua. Finga ad essere entrato, ecco. Io me ne sto qua, testa bassa, modesta. E su, metta fuori la voce. Mi dica con voce nuova. Come uno che venga da fuori. Buongiorno, signorino.
3: Oh, guarda, ma insomma, dirige lei o dirigo io? Oh. Beh, non importa, avanti. Lei, suggeritore, attento a scrivere adesso, eh?
5: Buongiorno, signorine.
0: Buongiorno.
5: Com'è giovane. Ma, dico, non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua?
0: No, signore.
5: Ci è venuta qualche altra volta? Sì? Più d'una?
0: No.
5: E dunque via. E non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino?
0: No, signore, me lo levo da me.
9: Oddio, Dio mio.
5: Ecco, mi dia. Lo passo io. Ma su una bella cara testolina come la sua, vorrei che figurasse un più degno cappellino. Vorrà aiutarmi a sceglierne qualcuno, poi, qua, tra questi di madama? No?
10: Oh, badiamo bene, quelli là sono i nostri cappelli.
2: Ma silenzio, per Dio, non faccia la spiritosa, questa è la scena. Riattacchi, prego, signorina.
0: No, grazie, signore.
5: E via, non mi dica di no, vorrà accettarmelo, me ne avrei a male. Ce n'è di belli, guardi, e poi faremo contenta madama. Li mette apposta, qui in mostra.
0: Ma no, signore, guardi, non potrei neanche portarlo.
5: Ah, dice forse per ciò che ne penserebbero a casa, vedendola rientrare con un cappellino nuovo. E via, sa come si fa? Come si dice a casa?
0: Ma non è per questo, signore. Non potrei portarlo perché il mio abito, lo vede. Avrebbe già potuto accorgersi.
5: Lutto. Mi scusi. Ah, è vero. Le chiedo perdono, creda che sono veramente mortificato.
0: Oh, basta, basta, signore. Tocca a me di ringraziarla e non a lei di mortificarsi o d'affliggersi. Non va di più, la prego, quello che le ho detto. Anche per me, capirà. Bisogna proprio che io non pensi che sono vestita così.
2: Aspetti, aspetti! Non scriva, suggeritore, tralasci quest'ultima battuta. Graziosissima questa scenetta del cappellino, non vi pare, signori?
0: Ma il meglio viene adesso. Perché non si prosegue?
2: Abbia pazienza un momento. Va trattata naturalmente con un po' di leggerezza.
11: Di spigliatezza, già.
12: Ma sì, non ci vuol niente. Possiamo subito provarla, no?
11: Oh, per me? Ecco, io giro per fare l'entrata.
2: Allora dunque, guardi, è finita la scena tra lei e quella Madama Pace, che penserò poi io a scrivere. Lei se ne sta... Ma no, no, dove va?
12: Aspetti, mi rimetto il cappello.
2: Ah, già, benissimo. Dunque, lei resta qui a capochino.
0: Ma se non è vestita di nero?
12: Sarò vestita di nero, è molto più propriamente di lei.
2: Stia zitta, la prego, stia a vedere, avrà da imparare. Avanti, avanti, l'entrata.
13: Buongiorno, signorina.
14: Buongiorno, signorina.
5: Ma no.
2: Faccia silenzio! E lei la finisca una buona volta di ridere, così non si può andare avanti.
0: Ma scusi, è naturalissimo, signore. La signorina se ne sta lì, ferma, a posto, ma se deve essere me, io le posso assicurare che a sentirmi dire buongiorno a quel modo e con quel tono, sarei scoppiata a ridere, proprio così, come ho riso.
5: Ecco, già, l'aria, il tono.
2: Ma che aria, che tono? Si mettano da parte adesso, mi lascino vedere la prova.
11: Se devo rappresentare un vecchio che viene in una casa equivoca...
2: Ma sì, sì, non dia retta, per carità, riprenda, riprenda che va benissimo. Dunque...
13: Buongiorno, signorina.
14: Buongiorno, signorina.
13: Buongiorno.
15: Buongiorno.
14: Ehi,
15: com'è giovane.
14: Ehi, com'è giovane.
15: Ma dico, non sarà la prima volta, Stella.
14: Ma dico, non sarà la prima volta, spero.
5: Non spero, è vero. È vero.
2: Dice è vero, interrogazione.
11: Io ho sentito spero.
2: Ma sì, è lo stesso. È vero, spero. Prosegua, prosegua. Ecco, forse un po' meno caricato. Ecco, glielo faccio io, stia a vedere.
15: Buongiorno, signorina.
2: Buongiorno, signorina.
13: Buongiorno.
15: Buongiorno.
14: Ehi,
15: com'è giovane.
14: Ehi, com'è giovane. Sorpresa, timore, compiacimento.
15: Ma non sarà la prima volta, è vero?
14: Ma non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua. Mi spiego. E allora lei...
15: No, signore.
14: No, signore. Insomma, come devo dire? Suplesse.
15: No, signore.
12: No, signore.
15: C'è venuta qualche altra volta.
14: Ma no, no, aspetti, aspetti, lasci far prima a lei il cenno di sì. C'è venuta qualche altra volta?
0: Oh, Dio mio.
14: Ma cosa c'è?
0: Niente, niente.
14: Oh, a lei, seguiti.
15: Più d'una e dunque via. Non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino?
12: Ah, no, io non sto mica a farla buffona per quella lì.
11: E neanch'io, finiamola.
14: Ma la finisca, ma la finisca!
0: Oh, sì. Oh. Eh sì, mi perdoni. Ah,
14: ma lei è una maleducata, ecco quella che è, una presuntuosa.
1: Sì, signore, è vero, ma la perdoni.
14: Ma che vuole che perdoni? È un'indecenza.
1: Sì, signore, ma creda... Creda che fa un effetto così strano.
14: Strano? Ma che strano? Perché strano?
1: Io ammiro, signore, ammiro i suoi attori, il signore là, la signorina, ma certamente... Ecco, non...
14: Sfido, ma come vuole che siano loro se sono gli attori?
1: Appunto, gli attori, e fanno bene tutte e due le nostre parti, ma creda che noi pare un'altra cosa, che vorrebbe essere la stessa, intanto non è.
14: Ma come non è? E che cos'è allora?
1: Una cosa che diventa di loro e non più nostra.
14: Ma questo per forza, gliel'ho già detto.
1: Sì, capisco, capisco.
14: Oh, e dunque basta. Vuol dire che faremo poi le prove tra noi, come vanno fatte. È stata sempre per me una maledizione provare davanti agli autori. Non sono mai contenti.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 160, seconda puntata per questo piccolo ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. È la seconda puntata per una miniserie che si basa su un'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra architetti, urbanisti, sociologi che stavano al tempo costruendo una nuova consapevolezza critica nell'opinione pubblica sulla necessità della tutela della città storica. Nella prima puntata ci siamo interrogati sulle motivazioni per la salvaguardia. Abbiamo cominciato a parlare di conservazione del tessuto socio-economico, del rischio gentrificazione, insomma, che è una parola che 50 anni fa non esisteva ancora perché il fenomeno era appena all'inizio. Ma adesso che la parola ce l'abbiamo e anche fatti, forse è il caso di chiederci se abbiamo sbagliato e dove stiamo andando, che è il senso di questa piccola serie, di interrogarci insomma su ciò che è successo nei 50 anni che intercorrono dall'inchiesta ad oggi. Nel caso l'allarme fosse suonato invano, come sembrerebbe, allora quali potrebbero essere le funzioni per cui valga la pena investire nel recupero dei centri storici? Ecco, la puntata di oggi parte proprio da qui. Buon ascolto.
3: È compito del sociologo analizzare le implicazioni sociali relative alla formazione e alla funzione del centro storico. Ascoltiamo le considerazioni di Saverio Avveduto, docente di sociologia dell'educazione all'Università di Roma, e Domenico De Masi, docente di sociologia nell'Università di Napoli. Secondo Avveduto, non si può capire nulla del presente se non si allunga lo sguardo, sia pure limitatamente, al recente passato, cioè il problema del centro storico come si pone oggi in Italia e non soltanto in Italia, perché questo tipo di esperienza è vissuto anche e forse in maniera più drammatica nei paesi ad industrializzazione più avanzata, va collegata ad un certo tipo di organizzazione sociale che nei paesi industrializzati si è posto intorno alla seconda metà dell'Ottocento. Ma ascoltiamo quanto ci dice Saverio Avveduto.
4: Che cosa è in fondo il centro storico? Almeno nella nostra consapevolezza culturale. In realtà, pensate all'età comunale, è l'area privilegiata nella quale vengono assunte determinate decisioni che interessano tutta la collettività. Il centro storico è cioè l'area in cui c'è il palazzo di città, il palazzo vescovile, il palazzo del popolo, l'arengo, cioè le sedi nelle quali una piccola comunità assumeva le decisioni che interessavano la comunità stessa. Ecco, la tesi centrale che io mi sentirei di sostenere è che questo modello che ho rapidamente tracciato vale fino all'avvento dell'industrializzazione, la quale spezza il tipo di economia precedente e instaura un nuovo modello. Quale? Il nuovo modello è la fabbrica, è la produzione organizzata, la quale esige che cosa? Ecco, esige principalmente una gerarchizzazione delle funzioni. Esige che ci sia una programmazione a livello, se vogliamo, direttivo, di trust dei cervelli, che viene poi eseguita da determinate unità produttive in senso gerarchico, a livello gerarchico. Ecco, ora è appunto questo spostarsi del modello decisionale che decreta in fondo la fine del centro storico. Non si decide più attorno ad una piazza, ma si decide in aree decentrate. Le decisioni vengono assunte nelle unità produttive lontane dai vecchi centri storici. Questo è il momento in cui il centro storico comincia a cadere.
3: Per Domenico De Masi, il problema del centro storico è quindi innanzitutto un problema di ricerca di come mai è nato e di come mai è nato in questo modo. La sua fisionomia corrisponde esattamente alla funzione che ha svolto nel tempo. Ecco più precisamente l'opinione di Domenico De Masi.
5: I centri storici ci sono nati così perché dovevano essere la migliore rappresentazione formale possibile di una funzione di protezione, una funzione di unità politica, una funzione di raccolta di idee e di comunicazioni tra persone che avevano dei compiti estremamente limitati rispetto a quelli di oggi. I compiti del cittadino del Rinascimento erano quelli di un'economia estremamente più semplice, di carattere curtenzo, di carattere artigianale, una vita interiore fatta di preghiera e quindi di necessità di avere sotto mano delle chiese, oppure fatta di studio e quindi di necessità di avere sotto mano luoghi di elaborazione di idee, università e così di seguito, e fatta di scambio politico e quindi la necessità di avere un palazzo comunale per le riunioni quando pioveva e quando c'era il freddo, oppure una piazza che fosse capace a forma di esedra di far parlare a turno le persone che dovevano pigliare la parola, permettendo agli altri di ascoltare. Ecco, i centri storici sono nati per questa funzione, così come i centri nuovi nascono per altre funzioni. Oggi la città si sviluppa intorno ai caselli ferroviari, ai caselli autostradali, intorno alle stazioni, cioè intorno ai nuclei che non hanno più come funzione quello di pregare o di fare politica o di portare avanti un'economia artigianale, ma hanno la funzione di snellire i traffici, di far depositare, far partire merci, cioè tutte le funzioni tipiche delle comunicazioni che sono di una vita urbana moderna.
3: C'è da esaminare come mai i centri storici si sono depauperati e perché in alcune zone si sono depauperati molto più che in altre. Notiamo che questo fenomeno si riscontra laddove sono mutate le funzioni più rapidamente. In Italia, tutto sommato, molti centri storici hanno ancora una loro dignità. Sono mutati poco, perché ci siamo industrializzati da poco tempo, perché il traffico è più recente e così di seguito. In altri paesi, invece, come ad esempio negli Stati Uniti, nonostante non ci fossero centri storici di tipo europeo, i nuclei iniziali, i nuclei su cui sono sorte le grosse città, i nuclei centrali, si sono depauperati molto di più. Poiché il fenomeno si sta ripetendo e incrementando con una velocità più che proporzionale anche da noi, c'è da analizzare e da studiare i motivi per cui ciò avviene. Aggiunge Domenico De Masi.
5: Non è che ci siano a disposizione molti studi. Abbiamo a disposizione ad esempio Urban Dynamics di Forrester, che è solo in parte applicabile all'Italia. Che cosa dice questo autore? Dice: mentre noi utilizziamo tutti i meccanismi di cui ci serviamo, l'automobile, il frigorifero, eccetera, in modo tale da usarlo sempre di meno e sempre con maggiore cura, man mano che questi meccanismi diventano più deboli e più vecchi, così ad esempio non caricheremo mai una macchina sforzandola molto quando ormai è in disuso, o non intraprenderemo mai un viaggio lunghissimo con una macchina vecchia. Al contrario, invece, noi usiamo sempre di più e sempre peggio le case man mano che invecchiano. Quando una casa è nuova, all'inizio ci va la famiglia per bene, con pochi figli. Poi, man mano che la casa invecchia, ci vanno famiglie più numerose che la trattano peggio e che quindi accelerano il processo di depauperamento. Questo che avviene per la singola casa poi si ripete naturalmente per gli agglomerati di case. Per cui abbiamo oggi certi centri, soprattutto dei paesi anglosassoni e degli Stati Uniti, in cui il depauperamento delle zone antiche è velocissimo e tutti quelli che vogliono abitare in situazione migliore se ne vanno in lontane periferie e in quartieri detti residenziali, che poi non hanno più nulla dei vantaggi del vecchio centro storico.
3: Le collettività ospiti dei centri storici hanno una propria configurazione strutturale ed economica, dei bisogni psicologici e materiali di cui va tenuto conto nella ricerca di una sistemazione soddisfacente. È interessante rilevare che a volte l'urbanista e l'architetto, al pari del sociologo, considerano importante il rapporto uomo-ambiente con tutte le implicazioni che ne derivano, e pensano quindi ad un restauro dei centri storici che non distrugga la sua struttura sociale. Così dice Ludovico Quaroni, docente di composizione all'Università di Roma.
6: Teniamo conto intanto che il modo di vita della popolazione nel centro storico costituisce una parte integrante proprio dell'aspetto del centro storico, del paesaggio. Bisognerebbe evitare che in fondo al posto della vita viva che si sente, che si vede, delle persone che stanno sedute fuori dalla porta o che conversano eccetera eccetera, ci fossero soltanto domani delle lucide automobili ultimo modello. Ma c'è un problema forse più profondo, più importante e ancora più difficile, cioè la struttura di un quartiere è qualcosa che è stato, anche se è stata molto poco studiata, è qualcosa molto importante per gli abitanti. Quindi un'alterazione significherebbe un danno per le persone che vivono nel quartiere. Quando un quartiere viene restaurato, le abitazioni diventano più appetibili e quindi c'è una tendenza alla sostituzione della classe sociale che abita questo quartiere. Bisognerebbe soprattutto evitare di allontanare dai centri storici quelle persone che vi risiedono per reali motivi di lavoro. Citerò il caso, non so, che è stato macroscopico a suo tempo, del centro intorno al mausoleo di Augusto a Roma, quando fu fatto lo sventramento. Tutte le persone che abitavano quel grosso quartiere erano dei piccoli artigiani che addetti alle riparazioni o alla confezione di cose, quindi in stretto contatto con tutto il resto del centro della città. Portati a Tiburtino Terzo, un quartiere allora nuovo quanto si vuole, ma completamente fuori del contatto con la città, hanno perduto il lavoro e soprattutto proprio sono stati sradicati dal loro ambiente di vita.
3: Attraverso il restauro e il risanamento si conserva il tessuto sociale, che subisce senza scosse progressivi miglioramenti, si trasforma e mantiene integro il valore sociale legato al rapporto tra comunità e ambiente. Ma quali sono, a livello tecnico, le difficoltà di un buon restauro? Numerose, come dice Ludovico Quaroni.
6: Le difficoltà su questo piano sono praticamente senza fine. Forse ne posso citare due che mi sembrano più grosse, più difficili perlomeno da sormontare. Una è quella che dovrebbe consistere nell'evitare che durante il restauro venissero alterate quello che noi chiamiamo tipo edilizio, cioè l'organismo della abitazione originaria. In molti casi si prendono 2, 3, 4 abitazioni originarie, per esempio distribuite su più piani, e si fanno invece distribuite orizzontalmente, vero, facendo degli appartamenti grandi ma separati con una scala comune. Ora, questa è un'operazione che altera completamente proprio tutta la compagine, tanto varrebbe quasi radere al suolo l'edificio lasciando in piedi la facciata, che sarebbe una finzione molto forte. Ma c'è anche un altro problema molto grosso che forse si potrebbe affrontare, e consiste nella mancanza di direttive alla proprietà privata che intraprende un restauro circa il linguaggio, cioè circa il modo di trattare le singole cose, le finestre, le porte, le maniglie, gli intonaci, queste cose qui. Noi vediamo continuamente che la proprietà privata, che poi è l'unica, anzi direi la speculazione, che è l'unica che poi faccia in effetti un po' di trasformazioni di restauro, però è costretta logicamente, vero, non avendo altri fini, ad adeguarsi a quella che ritiene essere il gusto della persona che acquisterà l'appartamento, e allora introduce per esempio in casa del 400 un linguaggio del 700 magari francese alterato e ridotto con sistemi moderni eccetera eccetera, rendendo questo restauro forse più elegante, ma certamente facendo un grosso falso.
3: Il problema della salvaguardia è quindi globale, ma nella prassi va affrontato caso per caso. Lo scopo è mantenere una tradizione viva, nata in altri tempi, ma avvertita come necessario supporto e presupposto per la società attuale. Dunque, come fatto esistenziale, non come museo archeologico di cultura libresca, comprensibile solo alle classi colte. L'importante, come puntualizza Quaroni, è trovare un criterio direttivo per una corretta ristrutturazione. Dice Quaroni:
6: io penso, contrariamente a quello che sostiene la maggior parte dei miei colleghi, che non può esistere un criterio unico, generale. E anzitutto credo da porre forti discussione la conservazione totale di tutto il patrimonio edilizio dell'Italia, perché anche senza aver fatto mai calcoli, vero, penso che si tratti di somme non raggiungibili. Comunque è sempre un problema che va visto con un'ottica sufficientemente spregiudicata, molto attenta, e scegliendo caso per caso. Le scelte da fare sono molte. Mi pare che la tendenza attuale, che cerca di salvare tutto, anche quello che è stato costruito 50 anni fa, perché si tratta di un documento, equivarrebbe al fatto che ognuno di noi conserva tutti i pezzi di carta che gli arrivano, che ha prodotto, vero, perché in fin dei conti fanno parte della sua vita. Certamente il problema è molto delicato e meriterebbe che, al di là dalle facili dichiarazioni di fede verso l'antico, si facesse qualche cosa di più concreto, perché finora, come ho detto prima, credo che soltanto qualche privato e in generale speculatori hanno fatto qualche restauro, male, ma l'hanno fatto. L'autorità pubblica è stranamente assente da questo problema.
3: Se tanti ostacoli si sono opposti sinora alla conservazione, lo si deve proprio all'artificiosa frattura posta tra i fattori culturali e quelli produttivi, frattura che si manifesta in due tipi diversi di leggi, quelle di tutela del 1939 e quella urbanistica del 1942, impedendo così il formarsi di una coscienza critica unitaria capace di svolgere interventi reali. All'affermazione della necessità di conservazione non corrispondeva un uguale impegno nell'affrontare le implicazioni economiche della questione, sicché si è avuta da più parti l'impressione che si fosse dinanzi ad una scelta alternativa: o conservazione del passato o sviluppo economico della società attuale. I beni culturali sono apparsi come lussi superflui, sostanzialmente estranei alla dinamica del processo di crescita della città moderna. A ciò hanno corrisposto delle politiche di credito e di sgravio fiscale rivolte soltanto alla nuova edilizia, mentre l'unico intervento a favore dei centri storici consisteva in un vincolo protettivo così astratto da apparire inesistente. Chiediamo all'architetto Gaetano Miarelli Mariani la sua opinione in proposito.
7: In Italia non sono stati mai fatti dei veri e propri restauri nei centri storici. I casi, nelle linee generali, sono due: o il centro storico si degrada sempre più e quindi viene lasciato all'utilizzazione di persone sempre meno abbienti, vedi caso Torino, in cui il centro storico è diventato proprio il luogo della prima immigrazione, oppure ci sono delle operazioni non di restauro ma di trasformazione del centro storico, legate alla valorizzazione, all'aumento della rendita fondiaria, che danno luogo a delle sostituzioni che possono avere in apparenza qualche somiglianza con le strutture originarie, ma di cui però è stata sconvolta completamente la struttura e i nodi organizzativi. Il caso tipico è Via Giulia, in cui il restauro degli edifici è stato pagato con il rivoluzionamento completo, con lo sconvolgimento delle sue originarie funzioni, con la modificazione completa del suo tessuto sociale, con la modificazione assoluta delle sue precedenti attività e con il ribaltamento dei suoi significati.
3: Nei centri storici si è localizzato un fortissimo interesse a causa del valore edilizio raggiunto dalle aree fabbricabili. Si mira perciò a demolire il centro per sostituirlo con costruzioni atte ad un maggiore sfruttamento, manomettendo così valori artistici ambientali e sociali di incalcolabile portata. Il monumento superstite, isolato, passerà nel novero dei mostri antidiluviani, i cui resti ammiriamo nei musei, staccati dalla vita e dall'esperienza quotidiana, divisi dal tempo e dallo spazio. Se il centro non vuole diventare un museo all'aria aperta, dunque, è necessario un piano bene organizzato, che innesti il suo programma su una linea, la creazione di basi logiche come presupposto ad un graduale spostamento del centro commerciale che andrà a valorizzare altre aree. Attenuata la pressione sul centro storico, pressione che è anche, ma non solo, di traffico, si potrà procedere alla ristrutturazione e al risanamento del centro stesso, che potrà allora attirare quegli insediamenti di tipo culturale più consoni al carattere intrinseco del cuore urbano e meno pericolosi per la sua sopravvivenza. Sul rapporto tra vecchio e nuovo ascoltiamo ancora Gaetano Miarelli Mariani.
7: Gli interventi nel centro storico oggi sono dettati dalla rendita fondiaria, cioè nel momento in cui una certa zona per una serie di circostanze acquista un particolare valore, conviene sostituire i vecchi edifici degradati con nuovi edifici. In questo modo gli interventi sconvolgono la intera realtà strutturale del precedente e ne formano una nuova che somiglia a quella precedente soltanto per certi aspetti esterni, il colore, certi caratteri stilistici, eccetera. La divisione fra forma e struttura dell'architettura è stata fino adesso comunemente accettata. In effetti oggi la cultura attuale sui centri storici non può più accettare questa scissione fra aspetto formale e struttura edilizia, per cui gli interventi dettati da necessità economiche sono criticabilissimi dal punto di vista scientifico, proprio perché in effetti più che restaurare una parte del centro storico ne hanno sconvolto la realtà.
3: Il problema del recupero dei centri storici, secondo De Masi, si pone come problema analogo al recupero di qualsiasi forma che ha rappresentato una precisa funzione, che ora non trova più riscontro nelle funzioni moderne. Aggiunge ancora De Masi.
5: Uso un paragone per semplificare il discorso. Ci sono delle bellissime carrozze usate nel 700, usate nel 600, ancora utilizzabili, eppure non le utilizziamo. Perché? Perché pur essendo molto belle non ci sono utili per fare quello che facciamo attualmente con i mezzi di comunicazione, cioè spostamenti velocissimi in modo da permetterci di cumulare molte più attività di quante se ne dovevano accumulare un tempo. Ora, con queste carrozze che cosa si può fare? Proviamo a immaginarlo. La prima cosa è metterla nei musei, come normalmente si fa. La seconda cosa sarebbe quella di truccare queste carrozze, lasciare l'esterno come sono e dentro attrezzarle con un motore potente, magari il motore di una Maserati. La terza cosa che si potrebbe fare è questa: cercare di organizzare la nostra vita in modo che almeno in alcuni momenti, ecco, per esempio durante i weekend, non si abbia bisogno di una macchina veloce, ma si possa anche utilizzare mezzi di locomozione lenti come la carrozza. Ecco, questo paragone può servirci per il discorso sui centri storici. Una delle possibilità dei centri storici è trasformarli totalmente, naturalmente quando ne vale la pena, in musei. L'altra possibilità è quella di lasciarli completamente intatti all'esterno e rifarli all'interno in modo da essere più adatti al tipo di vita attuale. Ecco, questo è un esempio che a Roma trova riscontro nei quartieri di Trastevere oppure nei palazzi di Via Giulia.
3: Secondo De Masi, questi sistemi valgono e sono utili soltanto per un tempo brevissimo. Perché come la carrozza con il motore della Maserati prima o poi si rompe e quindi si renderebbe necessario sostituire pezzi di legno con pezzi di ferro e la carrozza finirebbe per somigliare a un'automobile magari mostruosa che non è più né la cosa di prima né quella che volevamo, così questi quartieri in cui è stato rifatto tutto l'interno nell'illusione che l'esterno possa restare intatto prima o poi finiranno per trasformarsi. Aggiunge a proposito De Masi:
5: l'ultima possibilità che abbiamo per i centri storici è quella di utilizzare questi centri per le attività che somigliano di più alle funzioni per le quali questi centri nacquero. Nacquero per motivi di incontro politico, per motivi di incontro religioso, quindi di introspezione, e nacquero per motivi di studio. E allora questi centri storici potrebbero essere riutilizzati per le funzioni che sono ancora valide. E sono funzioni appunto di studio, funzioni di introspezione, funzioni politiche, eccetera. Però anche qui c'è un gravissimo

0: soltanto di recupero dei centri storici, ma occorre parlare da una parte del recupero dei centri storici, dall'altra parte del recupero di quegli spazi di silenzio, di quegli spazi di meditazione, di quegli spazi di attività interiore, di introspezione, eccetera, che si mostrano sempre più necessari oggigiorno.
1: C'è da dire anche che questi momenti di introspezione sono necessari perché ci troviamo in una situazione di pericolosissimo dislivello tra una serie enorme di informazioni che riceviamo attraverso radio, televisione, giornali, attività di tutti i giorni, esperienza diretta e la capacità che abbiamo di elaborare questi dati. Ora c'è bisogno che l'individuo trovi la possibilità di elaborare sia concettualmente sia a livello di esperienza degli strumenti che gli permettano di vivere nella società moderna con la stessa tranquillità, con la stessa disponibilità alla comprensione reciproca e all'equilibrio politico che esistevano nel periodo in cui i centri storici erano al loro agio. Per avveduto, le prospettive di ripristino dei centri storici sono legate alla ricerca di una nuova funzione economico-sociale dei centri stessi. Egli dice:
2: il discorso delle soluzioni, delle prospettive è indubbiamente il più difficile. Potremmo pensare a tenere conto di quello che è stato fatto all'estero. L'idea, ad esempio, delle new towns, delle nuove città sorte attorno a Londra, che ricostituiscono nuovi tessuti urbani e quindi nuovi centri decisionali a misura dell'uomo, all'intorno della grande città potrebbe essere una prospettiva e fatalmente lo sarà a livello dell'organizzazione sociale anche per noi. Il discorso però, per quanto riguarda in particolare il nostro paese, è leggermente diverso. Cioè a questa prospettiva di utilizzazione nuova del territorio, la nostra dimensione culturale deve aggiungere una fruizione rinnovata del centro storico tradizionale, del centro storico carico appunto di storia. E a questo punto io non vedrei altro se non la possibilità di immaginare, di ideare, e voglio dire con questo anche di realizzare, nuove funzioni economiche del centro storico. Voglio dire che se la prospettiva di salvezza del centro storico è solo quella della fruizione del centro stesso come un museo, lo fossilizziamo come un museo, ne facciamo soltanto un oggetto turistico, e un oggetto turistico ha sì una sua fruizione, ma diversa da quella vitale della quale si può parlare a livello, se vogliamo, di civiltà umana. Ecco, la prospettiva che io indicherei è quella di assegnare nuove funzioni economiche di base che facciano rivivere il centro storico, che gli ridiano appunto la funzione economico-decisionale che aveva nel passato.
1: Le opinioni quindi sulle possibili soluzioni sono diverse e qualche volta contrastanti. Quel che ci sembra importante sottolineare è che non si possa lasciare al caso e soprattutto alla pura speculazione la conservazione e la destinazione di beni culturalmente e socialmente rilevanti come i centri storici delle nostre città. Occorrono un'analisi precisa e dei provvedimenti adeguati, frutto di un sereno ma approfondito e responsabile confronto di idee. Una soluzione meditata, pur tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze che ogni centro storico delle città italiane presenta.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta.

0: poi giù nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: Rai Radio Tech & Tech.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentornati da Giacinto De Caro ed
1: Elisabetta Lupano.
0: È per la prima puntata di Medium del 2026 e la quinta di questo ciclo sui personaggi protagonisti nel tempo dei contatti tra il mondo visibile e il mondo invisibile. Oggi ci spostiamo negli Stati Uniti e precisamente ad Hyattsville, un piccolo centro nello stato di New York, per raccontare le attività soprannaturali di tre sorelle, Kate, Maggie e Leah Fox, a metà dell'Ottocento. Le cronache del tempo riportano che riuscissero a comunicare con gli spiriti dei defunti attraverso colpi sui tavoli, pareti e altri oggetti, come in un dialogo con domande e risposte, un fenomeno definito rapping, colpi ritmici. Oppure riproducevano rumori e vibrazioni apparentemente inspiegabili, a volte particolarmente forti. E non mancava poi la produzione di luci. In alcuni casi sono state osservate manifestazioni di luci fredde e l'apparizione di una mano luminosa con del materiale fosforescente. Vennero poi anche annoverati fenomeni di telecinesi, descrivendo la capacità di sollevare mobili e spostare oggetti, anche quando le tre sorelle erano trattenute o anche legate. E tutto questo ebbe inizio nella notte del 31 marzo 1848. Allora le sorelle Fox erano piccole e riferirono di sentire forti colpi che provenivano dai muri di casa. Poi, in particolare, Kate avrebbe chiesto allo spirito di rispondere allo schiocco delle sue dita e di aver ricevuto una reazione. Le sorelle avrebbero avuto in seguito chiesto di battere tante volte, quanto gli anni della loro età, e anche in tale occasione lo spirito avrebbe risposto. I genitori allora indagarono sull'evento, ritenendo inizialmente che i rumori venissero dalle condutture, ma non si riuscì a trovare una spiegazione plausibile. Le voci iniziarono a circolare nel piccolo paese e una cameriera che era stata a servizio di un certo signor Bell, il precedente inquilino della casa, disse di ricordare un venditore ambulante di nome Charles Haines, che una sera chiese ospitalità per la notte, ma che poi scomparve nel nulla. Il signor Bell fu quindi ritenuto l'assassino e venne emarginato dagli abitanti del paese, ma nel corso delle sue manifestazioni con colpi sui muri, il venditore ambulante Charles Haines rivelò che dopo il suo omicidio venne sepolto nella cantina di casa e successivamente, dopo lo scavo del pavimento, vennero rinvenuti frammenti di ossa e ciocche di capelli. A quel punto l'eco delle Fox cominciò a spargersi ovunque, anche se dalle analisi successive scaturì che le ossa rinvenute erano quelle di un cane. Solo anni dopo, nel 1904, il nuovo proprietario della casa trovò, durante i lavori di ristrutturazione, uno scheletro murato nelle pareti della cantina, accanto ad una cassetta per venditori ambulanti. Le capacità delle sorelle Fox comunque ebbero risonanza sui giornali locali e presto raggiunsero anche le redazioni delle grandi testate giornalistiche americane. Il fenomeno fu molto esteso, a tal punto che stimolò la nascita di un movimento filosofico che considerava reale comunicare con l'aldilà, provando così quindi l'esistenza dell'anima. E la pratica spiritista o spiritualista si diffuse tanto velocemente che nel 1852 venne organizzato a Cleveland il primo congresso internazionale sulla spiritualità. E già nel 1854, appena sei anni dopo gli avvenimenti in casa Fox, si arrivarono a contare 3 milioni di seguaci della spiritualità, appartenenti a diversi circoli. Ma per le sorelle Fox tutto il trambusto e le estreme attenzioni erano diventate insostenibili. Così Kate e Maggie, spaventate dai persistenti fenomeni di Hyattsville, furono mandate a Rochester, Kate presso la sorella maggiore Leah e Margaret dal fratello David. Tuttavia, i fenomeni paranormali non accennarono a diminuire, si manifestarono anche nelle rispettive abitazioni e successivamente continuarono nel tempo. Elisabetta Lupano, una caratteristica molto specifica, questa delle sorelle Fox, che è stata studiata più volte, anche questa, ha dato adito a molte controversie, però alla fine appunto le testimonianze sono state molto forti.
1: Assolutamente sì, una vita estremamente complessa. Il mondo dello spirito bussa alle porte di queste giovani sorelle e si manifesta un po' per gioco. Nasce così questo movimento moderno dello spiritualismo o dello spiritismo e ha risonanza in tutto il mondo. Quindi immaginiamo queste giovani sorelle, due di loro effettivamente sono quelle più talentuose, quelle che mostrano un talento di medianità fisica, cioè la capacità di muovere oggetti, di portare il mondo dello spirito in maniera più tridimensionale, più fisica. E Lea invece, che è la sorella maggiore, sembra non avere le stesse identiche doti delle sorelle, tuttavia si trova coinvolta, infatti poi lei diventa l'organizzatrice, la promonitrice di queste seanze, di questi circoli che iniziano ad avere risonanza in tutti gli Stati Uniti e anche a livello più internazionale. Il mondo dello spirito trova sempre un modo per farsi conoscere. In questo caso inizia con un gioco, con queste bambine che sentono e che interagiscono forse in maniera così naturale, così spontanea con il mondo dello spirito che non lo mettono in dubbio assolutamente. Interagiscono in maniera anche sana, chiedendo, facendo delle domande. Il mondo dello spirito risponde, il mondo dello spirito mostra di essere senziente, di essere intelligente e collabora con queste ragazze, non le spaventa, semplicemente si fa manifesto.
0: Vogliamo, Elisabetta Lupano, sentire un primo apporto sul loro percorso iniziale.
1: Certamente.
2: 1848, Hydesville, New York. Nell'America degli immigrati bianchi, due sorelline di 7 e 10 anni stanno per cambiare la storia dello spiritismo. Si chiamano Margaret e Kate Fox e le pareti della loro cameretta vibrano sotto i colpi inquietanti di quello che loro battezzano piede forcuto, uno spirito che gioca con loro e sembra poter rispondere a qualsiasi domanda. Come? Battendo uno o più colpi. Scoperte dalla madre, le sorelline Fox mostrano i loro poteri medianici a centinaia di testimoni e in pochi anni sono migliaia le persone che nel nuovo mondo sostengono di riuscire a parlare con i morti. Lo spiritismo diventa insomma un fenomeno di costume e le sorelle Fox vengono osannate come le più grandi medium viventi. La loro carriera, fatta di esibizioni a pagamento, dura circa 40 anni, ma finisce miseramente. Entrambe infatti diventano alcolizzate e nel 1888 arrivano a rinnegare tutte le manifestazioni spiritiche di cui erano state protagoniste.
0: Beh, loro, Elisabetta Urbano, sono state delle, insieme con Kardec e altri, degli iniziatori, delle iniziatrici della spiritualità, del processo che in quel periodo, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, era molto, molto in voga, era una ricerca che molte società civili, Parigi, Londra, New York, cercavano in qualche modo di studiare.
1: Sì, erano i primi accenni di un mondo invisibile che cercava di irrompere e di rendersi manifesto. Pertanto, appunto, con Allan Kardec, che nasce appunto in Francia, poi vediamo appunto le sorelle Fox negli Stati Uniti, dobbiamo iniziare a porci delle domande per quale motivo il mondo dello spirito inizia ad essere così palese. Probabilmente le sorelle Fox sono state delle pioniere in questo e hanno iniziato a portare un messaggio che poi racchiude il desiderio dell'essere umano di entrare in contatto con il mondo invisibile, entrare in contatto con l'oltre. E il mondo invisibile ha, come dire, iniziato a lavorare proprio con queste bambine, queste piccole bambine, e tutte e due avevano questo dono di medianità fisica, quindi si sono supportate in questo, io direi, nel bene e nel male.
0: Colpisce molto, Elisabetta Lupano, la loro spontaneità, la loro immediatezza e la loro naturalezza, perché essendo piccole questo ovviamente colpì un po' tutto il paese. I genitori poi cercarono di difenderle, di tutelarle, di contenere per appunto per sì. garantirgli erano piccole.
1: Sì, nel buono, nel bene e nel male, direi, perché credo che poi queste ragazze, crescendo, abbiano pagato le spese di un mondo che forse non era ancora così pronto ad osservare dei fenomeni fisici che erano assolutamente estremamente potenti, tanto che ad un certo punto Maggie stessa, una delle due sorelle, inizia a negare la validità di questi fenomeni.
0: Sì, poi lo vedremo in seguito meglio. E proprio riguardo agli eventi che le videro protagoniste e per cui le sorelle Fox passarono alla storia, ascoltiamo un altro spezzone del loro percorso iniziale.
3: La seconda metà dell'Ottocento si chiamava spiritico ogni fenomeno parapsichico e furono in voga termini come spiritismo, medium e trance. Tutto iniziò nel 1848 a Hillsdale, in America, quando tre giovani donne cominciarono a comunicare con quello che sembrava lo spirito di un assassinato che infestava la loro casa. Così passò la storia, provocando un enorme scalpore perché furono effettivamente riscontrate delle tracce che confermavano i messaggi ricevuti, il caso delle sorelle Fox. Insigni studiosi, quali Allan Kardec, parteciparono alle sperimentazioni. Kardec elaborò la prima teoria spiritista. Foto del fantasma di Kathy King, discusso tutt'oggi, scattate a Londra nel 1874 da Sir William Crookes, illustre fisico inglese del tempo.
0: Elisabetta Lupano, ecco, dalle sue ricerche, come è possibile catalogare le capacità delle sorelle Fox, considerando che dialogare a colpi sui muri, cioè battute, diciamo, appare complicato per un normale dialogo, diciamo fluido e comprensibile?
1: Allora, intanto, ripeto, siamo di fronte a delle bambine piccole, quindi nasce il mondo dello spirito, nasce per gioco e si palesa a loro in questa modalità qua. Non è una tecnica, diciamo, rara. Secondo i miei studi ho notato che diverse volte il mondo dello spirito si rende manifesto attraverso dei colpi. Quindi loro avevano codificato un linguaggio che a un colpo corrispondeva un battito, quindi un sì, e due colpi corrispondeva un no. E quindi l'unica cosa che potevano fare in quel caso era delle domande chiuse, quindi sì o no ad ogni colpo. E credo che poi nel tempo loro chiedessero altro e il modo di rispondere era sempre questo. Quindi l'età, dammi, che ne so, 10 colpi per esprimere quanti anni ho. E questo tipo di tecnica è una tecnica che viene utilizzata anche dal mondo dello spirito, anche attraverso i tavolini medianici, quindi quando si utilizzano questi tavolini che, a seconda di quante volte battono la zampa, viene codificato un alfabeto, quindi per la lettera A una volta, la lettera B due volte, eccetera eccetera. Quindi non è un qualcosa di raro, si utilizza questo nella medianità, si utilizza qualsiasi cosa pur di poter comunicare con il mondo dello spirito, che mi sembra essere un desiderio collettivo.
0: Sì, richiesto, sentito da tanti, anche se
1: poi certo loro crescendo manifestano ovviamente un dono di medianità fisica, quindi qualcosa che accade oltre loro.
0: Adesso, Elisabetta Lupano, ascoltiamo da uno speciale TG1 degli anni 80 un Monsignor Corrado Balducci, che è un celebre demonologo ed esorcista, studioso anche di ufologia, e durante il pontificato di Giovanni Paolo II venne nominato componente della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, e lui in questo intervento parla del desiderio, appunto, grande e molto esteso, quello che dicevamo poco fa, dell'uomo di mettersi in contatto con i morti. Ascoltiamolo e poi commentiamo.
4: Certo, qualche nozione ci vorrebbe. In fondo, da sempre l'umanità, da quando è nato l'uomo, si potrebbe dire il primo uomo, c'è stato questo, lo abbiamo nel Vecchio Testamento, c'è stato questo desiderio di mettersi in contatto con chi? Con i defunti. Ecco. Ma il vero grande fanatismo in questo campo è nato nel 1847 con le sorelle Fox. La signora è molto esperta in questo e anche credo che il pubblico lo sappia. Cosa successe dopo che le sorelle Fox ebbero queste esperienze che tutti sanno, insomma non perdiamo il tempo qui, cosa successe? Che la scienza del tempo disse: sono le anime dei disincarnati. Quindi pensi un po', la scienza, non la Chiesa, la scienza cercò la soluzione nell'aldilà. Dopo qualche decennio venne fuori un'altra soluzione da parte dei teologi, non potevano stare zitti i teologi di fronte a questo, e da tante considerazioni, ma non si può adesso fare qui una lezione di medianità, dissero: ma come fai tu a dire che sono i defunti? Certo, i teologi rimasero nell'altro mondo a cercare la spiegazione, perché era la scienza che era andata nell'altro mondo, e dissero: ma nell'altro mondo è più verosimile che siano i diavoli. Ecco la ipotesi demoniaca, la prima ipotesi spiritica, poi ipotesi demoniaca. Perché? Perché i diavoli hanno una perfezione tale, perché mica hanno perso la loro qualità di angeli, hanno una natura molto superiore ai defunti, e i diavoli possono sapere tutto, vita, morte, miracoli, come si suol dire, di una persona, imitare la sua voce, se ci sono materializzazioni, farli vedere nella loro fisionomia, eccetera. Per cui, ed è stato sempre il punto debole dello spiritismo, per cui mai, mai, mai lo spiritismo potrà dimostrare una identificazione spiritica. Diranno che è questo, che è Napoleone, che è Cesare, che non so chi è il nonno, il papà, ma mai. Perché il diavolo si può sempre intromettere, però è possibile attendersi questa molteplicità di interventi, o di anime dei defunti o di diavoli che siano? E allora piano piano è nata la terza ipotesi, cioè la spiegazione non va cercata nell'aldilà, va cercata nell'aldiquà. La fenomenologia in sé considerata come tipo di fenomeno ha una spiegazione naturale. Su questo ormai non si può discutere più, ormai è accettato nel campo nostro e nel campo non nostro. Per cui ormai, se c'è un defunto, se c'è Gesù, come ha detto lei, se c'è non so chi, l'angelo custode, eccetera, per saperlo con certezza ci vuole una dimostrazione caso per caso. È ovvio che a lei non interesserà questo, come non interessa ad altri medium, eccetera, ma l'affermazione scientifica, perché noi certe cose dobbiamo usare la scienza, l'affermazione scientifica dice: voi, se volete attribuire al diavolo certe manifestazioni o ai defunti, lo dovete dimostrare nel singolo caso, perché il fenomeno in sé è naturale.
0: Elisabetta Lupano, anche Monsignor Corrado Balducci va sulla scia, che è poi una visione ovviamente cristiana, diciamo, della Chiesa, come sulla scia di Padre Amort, l'altro esorcista importante della Chiesa, sul fatto che il demonio può diciamo prendere una forma, in questo caso la voce, oppure la personificazione di altri spiriti, e praticamente trasmettere messaggi vari che non sono poi realmente di quello dello spirito voluto. Ecco, questa è una visione ovviamente della Chiesa, che poi ha visioni, è un approccio diverso rispetto a tante altre, sia altre religioni e anche al mondo della medianità. Ecco, ma in realtà che cosa si può dire? Ci può essere sempre una personificazione del demonio? Forse non sempre, forse è da valutare, insomma, ecco, poi le testimonianze dicono un po' diversamente.
1: Intanto il demonio ce l'abbiamo anche in terra, io oserei dire. Tuttavia penso che si è sentita nel tempo l'esigenza, proprio per rafforzare invece l'ipotesi che potremmo essere in contatto con come li chiama lui, disincarnati, quindi i nostri cari che sono transitati nel mondo dello spirito, creando dei test o dei protocolli che possano misurare la veridicità di quello che viene detto attraverso delle informazioni ben precise, delle evidenze che dimostrano che siamo in contatto con le persone che abbiamo amato e che ci hanno preceduti nel mondo dello spirito.
0: Ecco, in questo caso come si fa? Che tipo di test ci sono per dare l'attendibilità
1: nel mondo sono stati creati dei protocolli per far sì che vengano escluse delle cause, delle modalità di mentalismo, di telepatia, di psichismo, eccetera, per misurare la medianità del medium. E questi protocolli noi in Italia li abbiamo acquisiti, li abbiamo elaborati e li abbiamo codificati e vengono utilizzati per far sì che la medianità nel suo potere più grande, più elevato, possa essere d'ausilio per sostenere le persone nell'elaborazione del lutto.
0: Sì.
1: Quindi bene che ci sia uno scetticismo, ma dobbiamo anche accorgerci che ci sono dei mezzi oggi che permettono di fare delle valutazioni molto più neutrali.
0: Elisabetta Lupano, adesso ascoltiamo un altro apporto di un personaggio celebre, un celebre divulgatore nostro Rai e giornalista, Piero Angela, che nel corso degli anni ha fatto tantissimo della ricerca e delle scienze un suo punto di riferimento nei programmi, in tanti programmi di successo che ci sono stati. Ecco, lui realizzò negli anni 70, tra le varie cose, un ciclo di trasmissioni intitolato Indagine sulla parapsicologia, con tantissime interviste e approfondimenti. Ecco, in queste trasmissioni Piero Angela mise in evidenza uno stratagemma, adesso lo valutiamo poi, che dopo le manifestazioni mediatiche nel periodo iniziale, considerate appunto evidenti, venne adottato poi successivamente dalle sorelle Fox e svelato da uno di esse, e così gettando discredito quello a cui faceva riferimento lei prima, su tutte le loro capacità. E poi Piero Angela parla anche di un esperimento fatto dal fisico inglese Faraday. Ascoltiamo e poi valutiamo.
5: Sì. Anche le famose sorelle Fox in Inghilterra furono nell'Ottocento studiate da vari scienziati che non si accorsero dei loro imbrogli. Per molti anni i fenomeni che producevano costituirono un enigma, fin quando più tardi esse stesse svelarono come avveniva l'imbroglio, dandone pubblica dimostrazione. Ma anche allora ci fu gente che continuò a credere che si trattasse, malgrado tutto, di fenomeni autentici.

0: Ma come si spiega che il tavolo si alza anche quando ci sono persone di cui ci si può completamente fidare? Quando si è in pochi, tra amici intimi o in famiglia? Qui non può esserci trucco. Questa domanda se la pose già nell'Ottocento il famoso fisico inglese Faraday. Faraday partì da questa idea: se il tavolo si muove senza che nessuno lo spinga, i casi sono due: o è mosso da forze misteriose, oppure queste persone involontariamente, senza rendersene conto, lo fanno esse stesse muovere. Faraday fece allora delle prove con vari sistemi molto semplici. Eccone uno. Collocò sotto le dita dei partecipanti dei pezzi di cartone sovrapposti. Se qualcuno spingeva, il cartoncino superiore si sarebbe trovato spostato in avanti. Se invece era il tavolo a muoversi da solo, il cartoncino si sarebbe trovato spostato all'indietro. Con questo metodo e con altri accorgimenti, Faraday giunse alla conclusione che nessun tavolo si muoveva da solo. In altre parole, gli spostamenti erano dovuti alle pressioni involontarie dei partecipanti che, in perfetta buona fede, non si rendevano conto di provocare questi movimenti del tavolo. Da allora varie altre prove sono state fatte con metodi simili e nessun tavolo si è più mosso. E allora? Allora provate anche voi a farlo. Per controllo potete usare un sistema ancora più semplice. Per esempio potete porre sotto le dita un foglio di carta d'alluminio in modo che possa scivolare sul tavolo. O meglio ancora potete disporre sotto un cartone delle biglie. In questo modo ci si accorge subito se qualcuno spinge involontariamente. Oppure potete fare appoggiare i gomiti di coloro che dicono di avere poteri medianici contro il muro e ponete tra i loro gomiti e il muro dei cartoni. In questo modo, appena qualcuno spinge involontariamente, i cartoni cadono. Naturalmente potrebbe anche darsi che, malgrado tutti questi controlli, il tavolo si muova davvero o addirittura voli. In tal caso, scriveteci. Se sotto controllo il tavolo si muovesse davvero, sarebbe una delle cose più straordinarie di tutti i tempi. Perché mai nessuno è riuscito a farlo. Non solo, c'è in palio la somma di ben $10,000, cioè circa 9 milioni di lire, per chi riuscirà a compiere una cosa del genere.
1: Elisabetta Lupano, questi esperimenti di Faraday sono significativi e riportati poi da Piero Angela, ma si può verificare appunto queste situazioni, diciamo, di falsi positivi, diciamo, di situazioni in cui
2: La questione interessante è che si possono verificare entrambe le situazioni, cioè sia qualcosa che non abbia nessun tipo di movimento che venga indotto dall'aldilà, quindi dal mondo dello spirito, e quindi che sia falso in questo caso, ma vero pure il contrario, che avviene per mezzo e per opera della mano del mondo dello spirito. Quindi le sorelle Fox avevano anche questo come dono, perché qui non viene raccontato, ma tavolini vibravano nell'aria, e questo senza che nessun vivente toccasse l'oggetto in questione. Sì.

0: psichicamente lo spostiamo. Perché lo facciamo? Ma lo facciamo involontariamente, ma avviene. Ora, la questione qual è qua? Che comunque ci accorgiamo che è mosso da noi, anche senza utilizzare il foglio di alluminio, il cartone, tutte queste cose
1: qua. O le palline
0: qua,
1: sotto.
0: O tutti questi, sì, diciamo, espedienti. Ce ne accorgiamo perché? Perché quello che viene raccontato dal mondo dello spirito non ha senso. Vuol dire che è una sorta di movimento collettivo psichico dei partecipanti in quel momento, pertanto non c'è un'intelligenza dietro che muove il tavolino e quindi che è senziente e che può rispondere con delle informazioni precise a delle domande che vengono poste. Quindi ancora, sì, prima di fare questo ci si accorge che il movimento è psichico. Tanto è vero che, sempre ripeto, per la mia esperienza diretta, ho assistito a diverse seanze in cui i tavolini vengono mossi, vengono e si muovono, e ho fatto esperienza di tutti e due i casi, di quando il tavolino viene mosso proprio perché c'è questa energia dei viventi, che poi non è altro che il desiderio comunque di entrare in contatto con il mondo dello spirito, comunque di sentir parlare i propri cari che arrivano e che muovono questo tavolino. E di aver osservato anche che il tavolino si muove per mezzo del mondo dello spirito, che dà nomi, che si presenta con il nome, che dà delle informazioni ben precise e specifiche. Quindi questo vuol dire che è sempre importante avere qualcuno che possa presidiare la seanza e questa sperimentazione, osservare e rendersi conto quando il movimento è psichico, quando il movimento è medianico, e non c'è nulla di male, perché noi siamo qui per imparare, per fare esperienza di quello che il mondo dello spirito ci vuole dire, e dobbiamo anche accorgerci di quali sono i nostri limiti e quindi se c'è un'arroganza in questo, ma possiamo imparare e collaborare con l'aldilà, perché tutto è possibile.
1: È una ricerca continua, Elisabetta Lupano. Senta, adesso tra gli archivi, appunto, del vasto archivio audio e sonoro a Rai, abbiamo ripescato un radio anch'io del 1985, una trasmissione di grande successo che continua ancora oggi su Radio 1 al mattino. E in quell'edizione era condotta da Dino Cimagalli possiamo ascoltare un'analisi di Pietro Cimatti, scrittore, studioso di medianità e autore di numerosi programmi anche radio in Rai, appunto sia sul mondo della medianità e in particolare su come cercare di comprendere tra cattivo, mediocre e buono spiritismo.
0: Ascoltiamo.
2: Allora, lo spiritismo che cos'è? Vabbè, diamo per assodato che nessuno sa che cos'è e non lo spieghiamo a nessuno, ma diciamo subito che c'è il cattivo spiritismo, il mediocre spiritismo e il buono spiritismo. Il cattivo è quello dei medium o delle sedute o dei luoghi, diciamo, dove il medium è un falsario, soprattutto involontario, non lo sa neanche lui perché, ma insomma, comunque attinge da se stesso, da una sua psiche, da un suo inconscio, attinge una serie di discorsi vaniloquenti, cioè di poco senno e di lunga logorroica insistenza, che durano anche degli anni. La gente però che manca di informazioni, soprattutto manca di nutrimento spirituale, lo prende per buono, allora vanno dal tale medium o dalla tale medium, si mettono lì, si fanno i segni della croce, accendono l'incenso, fanno tutte quelle piccole liturgie del paranormale e ascoltano certe cose, oppure ricevono delle informazioni, o viene lo spirito di un medico che le aiuta a guarire, viene lo spirito di un burlone che le aiuta a divertirsi.
3: Diciamo tutto questo tra virgolette, viene lo spirito.
2: No, è vero, cioè dico, questo medium parla, spesso parla per fenomeno di voce diretta, cioè è una voce che non è la sua, perché se lui è un uomo può presentarsi la voce di una bambina, oppure di un vecchio, oppure di una donna. Cioè c'è il mutamento di voce che testimonia qualche cosa. È avvenuto all'interno del robot umano, è avvenuta la sostituzione di una testina, per cui alla voce di quest'uomo o di questa donna si sostituiscono altre voci, le quali hanno altre tonalità, hanno anche altre tematiche. Comunque spesso, appunto dicevo, è falsario, anche se in modo involontario, in quanto poi non c'è nessun insegnamento. Sono cose che tutto sommato potrebbe dirle anche una persona incarnata, una persona viva, e dirle forse anche meglio.
3: E questo è il cattivo spiritismo di cui
2: poi
3: c'è
2: quello c'è quello mediocre, così adulterato, ma con delle cose buone, insomma, comunque sempre interessante, sempre utile per qualcuno che è alla sua iniziazione, che sta mettendo il naso nell'aldilà,

0: come si dice. E poi c'è quello buono, quello autentico, quello di insegnamento. E ci sono i fenomeni. C'è a Napoli, appunto, c'è il nostro ospite amico a Napoli, quale può dire. Io posso dire a Roma e a Firenze che cos'è il buon spiritismo, che cos'è il contatto autentico, integrale, con delle dimensioni, diciamo, sconosciute, dalle quali proviene un insegnamento, un messaggio soprattutto di grande speranza, cioè che la vita non comincia e non finisce, cioè c'è questo flusso di vita inesauribile, questo meraviglioso fiume di vita, per cui non c'è fine, tutto continua, tutto si proietta in dimensioni belle, confortevoli. Questo dà una grande fiducia nella vita.
1: Elisabetta Lupano, cattivo, mediocre, buono spiritismo, ma noi come facciamo a distinguere?
2: Ah, lui lo ha spiegato perfettamente, secondo me, ha semplicemente evidenziato il fatto che bisogna essere accorti, bisogna non credere a tutto, ma che la buona comunicazione medianica esiste, supportata da informazioni che il ricevente può validare e attraverso appunto delle evidenze, e non credere a tutto quello che viene detto, insomma, perché poi, sai, l'esigenza dell'essere umano è quello di credere perché c'è un bisogno dietro a qualunque cosa venga raccontato. Quindi c'è una buona trasmissione. Ci sono medium che fanno delle comunicazioni molto pulite, molto veritiere, supportate da una struttura di evidenze che permettono appunto alla medianità di essere vista con occhi diversi. Quindi credo che lui abbia categorizzato queste tre, utilizzando questi tre aggettivi per dire ciò che è pulito come trasmissione, ciò che invece è inquinato, che non ha proprio un grande senso.
1: Elisabetta Lupano, sempre al riguardo, continuiamo con una valutazione sempre di Pietro Cimatti, da Radio Anch'io, sempre del 1985, che fa un'analisi sul perché, ecco, in quel periodo c'è, in generale poi c'è questa necessità di utilità, importanza di cercare di capire l'aldilà in qualche
2: modo. Questa evoluzione.
0: Se la Chiesa lascia che noi ci dedichiamo a queste ricerche, e noi possiamo dire, noi lasciamo che la Chiesa sia come al solito indietro di due secoli su queste ricerche, perché appena adesso si muove veramente con un vistoso ritardo sul treno, diciamo, delle ricerche in questi campi e anche in altri campi. Perché, tu dicevi, Dino, le sedute? Perché ancora si fanno dopo i grandi esperimenti dell'Ottocento? Ti posso dire che due grandi poeti, tipo due premi Nobel, Yeats e Eliot, erano due ardenti spiritualisti, che D'Annunzio se ne è occupato molto, che nell'Ottocento abbiamo avuto grandi personaggi come Home, Moses, la D'Esperance, Kardec, la Blavatsky, i quali hanno fatto delle ricerche più o meno valide. Perché tutto questo però continua ancora anche in questo secolo? Una cosa che bisogna dirla, è urgente dirla, perché c'è una crisi generale delle ideologie, dei motivi per cui credere. Nessuna delle ideologie sul mercato, né laica né religiosa, ci serve più, sono vecchie. Allora qualunque modo per rinnovarle è buono.
1: Ecco. Elisabetta Lupano, questo collegamento tra crisi delle ideologie del Novecento e esigenza di spiritualismo, ma in questo caso, scusi, lo spiritualismo va in soccorso della mancanza di identità, della caduta delle idee, delle ideologie?
2: Lo spiritualismo va ad aprire, ad ampliare la coscienza dell'essere umano, che, ringraziando il Dio, si pone la domanda di qualcosa che c'è oltre, perché evidentemente un mondo finito e limitato non è sufficiente, anche perché noi abbiamo una parte spirituale. Un poeta come D'Annunzio sicuramente questo aspetto della sua stessa spiritualità lo deve aver colto quando sentiva fluire attraverso di lui la poesia. Per cui sicuramente c'è un bisogno di evolversi. La medianità oggi e l'evoluzione spirituale è alla portata di tutti. Tutti quanti sentiamo che c'è qualcosa che comunica con noi stessi. Il nostro spirito ci parla continuamente se noi ci rendiamo disponibili all'ascolto.
1: E adesso, Elisabetta Lupano, sentiamo un altro apporto, in questo caso del professor Giorgio Di Simone, che ci dà in qualche modo dei riferimenti per valutare i contenuti delle manifestazioni medianiche, e poi ne parliamo.
3: Beh, io direi che l'elemento di prova, se di prova si può parlare, che non è mai assoluto, sta nei contenuti delle altissime manifestazioni, che sono estremamente rare, estremamente difficili da avere, come tra l'altro giustamente diceva l'amico Cimatti. Io poi non sarei molto d'accordo sul termine spiritismo in sé, perché è un termine ormai carico di significati deleteri, di significazioni che non hanno più un senso oggi specialmente. Io parlerei piuttosto, forse in modo un po' paradossale, di spiritualismo sperimentale, o addirittura in modo più proprio di medianismo sperimentale, cioè di quella forma di contatto che può dare delle indicazioni in senso positivo, ecco, circa l'esistenza di un al di là, ma mai naturalmente una prova certa, sono solo delle ipotesi che vengono più o meno rafforzate dai contenuti di queste comunicazioni ad elevato livello.
1: Elisabetta Lupano, il professor Giorgio Di Simone, docente universitario e studioso di spiritualità, ecco, pone un qualcosa sulla medianità sperimentale. Come facciamo, ecco, a dargli credito a un approccio simile che può essere utile, però appunto ci pone tanti dubbi poi?
2: Intanto concordo pienamente con questa parola, che forse ad oggi non è più utile, la parola spiritismo, perché è stata tanto negativizzata, un po' anche sporcata, come dire, ingrigita, direi un po'. Ma oserei anche dire che la comunicazione medianica forse non è più così rara come lui lo racconta.
1: Qui stiamo parlando comunque degli anni 80, quindi certo, dell'85, molto tempo fa.
2: Ripeto, ecco, abbiamo fatto passi da gigante in questo, quindi forse oggi è un po' più alla portata di tutti, non perché ci siano più medium, ma perché si possono attraverso appunto dei test e delle dei meccanismi che sono stati utilizzati, sì, rendere questa comunicazione più normale, perché è sempre esistita la comunicazione medianica tra i due mondi. Il medium è una parola che fa paura, fa venire brividi.
1: Sì, sì.
2: È vero,
1: molto,
2: no?
1: Molto.
2: Fa venire brividi questa parola, ma il medium è un mezzo, è un intermediario tra due mondi, come lo stregone nelle tribù. Anche lo stregone è un medium, è un intermediario tra i due mondi, quindi occorre che si ampli un pochino la nostra consapevolezza rispetto al ruolo che il medium svolge oggi all'interno del nostro mondo, del nostro nuovo mondo che sta cambiando, perché è il mondo dello spirito che bussa alle porte di un prescelto o di una persona che ha una potenzialità nella comunicazione medianica. Sono certa che le sorelle Fox, quando sono nate, non pensavano che avrebbero avuto una risonanza per così tanto tempo nel mondo, erano piccole, non se lo immaginavano proprio, e invece sono state delle prescelte, ma non tutte e tre, due, l'altra due. Aveva
1: da tutrice in qualche modo,
2: esatto.
1: Lì ha fatto da tutrice,
2: perfetto, esatto, proprio questo, ed è stata quella che ha portato, diciamo, nella materia il movimento, sostenendo con organizzazione di eventi, di seance, di incontri, e questo è interessante.
1: Molto interessante. Elisabetta Lupano, ascoltiamo proprio sul discorso delle radici del movimento spiritistico a cui hanno contribuito le sorelle Fox, e in questo caso è Umberto Di Grazia, sempre da questo radio anch'io, ricercatore psichico e sensitivo. Ascoltiamo e poi commentiamo.
4: Umberto Di Grazia. Umberto, sì. Sono un secolo e mezzo circa, dalle sorelle Fox in poi, mi sembra che si studia lo spiritismo, se vogliamo da molto prima ancora, ne abbiamo esempi nella Bibbia addirittura, però voglio dire, ecco, lo spiritismo 1848, sì, mi scrive Cimatti, che è statuto delle sorelle Fox evidentemente.
5: Sì, che furono contestate anche,
4: chi è,
5: moltissimi.
4: Chi è, Umberto?
5: Sì. Sono sempre io. Sono
4: sì,
5: io.
4: Ecco, adesso facciamo perdere i casi. Comunque, diciamo, dopo tanto tempo... ancora al di là delle pratiche consolatorie, sì, cui si riferiva il professor Di Simone, al di là dello spiritismo fatto per curiosità, fatto per non lo so per che cosa, comunque, diciamo, io ho detto prima per curiosità salottiera, forse in alcuni casi, ma anche lo spiritismo serio, quello scientifico, va avanti e si fa. E quali acquisizioni sono state ottenute in questi anni e perché allora si continua a fare, se in realtà tutto il campo esplorabile, almeno con i mezzi che noi abbiamo a disposizione, è stato esplorato?
5: Ma guarda, il problema è diverso. Se innanzitutto questo movimento non è che nasce con le sorelle Fox, come normalmente si crede, ma nasce prima, ossia prima nell'Ottocento, quando appunto si era visto che a un progresso enorme scientifico non era stato corrisposto una crescita invece della coscienza, dell'evoluzione morale delle persone, per cui proprio delle riunioni mistiche, delle riunioni esoteriche, fra cui le fratellanze occulte, che furono chiamati Rosa Croce, eccetera, eccetera, resero pubbliche, quindi prepararono dei medium significa dei mezzi, per trasmettere quello che loro facevano, quindi preoccupati di questo materialismo avanzante, quello che loro facevano nelle loro riunioni. E questo discorso poi è stato preso ed è stato trasformato in quello che noi conosciamo spiritismo, che giustamente, sono d'accordo con Giorgio, bisognerebbe parlare non più di spiritismo. E questo poi ha dilagato perché se le sorelle Fox sono state conosciute, e c'era una volontà dietro di farle conoscere, quindi diciamo che la spinta è sempre stata questa, la spinta è stata la paura che certe tecnologie schiacciassero la coscienza dell'uomo.
4: Ma oggi?
5: Oggi chi fa ricerche psichiche, ricerche paranormali, chiamatele come volete, non si preoccupa molto di questo aspetto, se ne preoccupa in modo abbastanza marginale. Al massimo ci si preoccupa che non ci siano dei trucchi, però quando si va a vedere che questi messaggi vengono da un inconscio, è difficilissimo capire che cosa sia questo inconscio.
4: Però scusa, Umberto, io ti ho chiesto perché, se tutto ciò che c'era da esplorare e tutto ciò che è possibile esplorare con i mezzi a disposizione è stato esplorato, si continua?
5: Ma si continua perché praticamente verso noi stessi si è fatto molto poco, ossia tutta la nostra ricerca è stata proiettata verso l'esterno. Se a quest'uomo che non ha paura di andare nelle galassie, ha paura di scendere dentro. Questi sistemi sono dei mezzi per scendere dentro.
4: E fino a dove si può scendere?
5: Ah, questo non lo sappiamo, perché si fa pochissimo. Si ha una paura enorme di conoscerci dentro. Per cui per me c'è ancora tutto da fare, ossia non è stato fatto assolutamente niente.
1: Umberto Di Grazia, questo ricercatore psichico e sensitivo, dice Elisabetta Lupani, non si è fatto ancora niente, si è fatto poco. Qui stiamo parlando del 1985, ma da allora ad oggi, ecco, sono stati fatti dei passi in avanti nella ricerca e nello studio della medianità?
2: Assolutamente sì, intanto la medianità è diventata molto più alla portata di tutti e ci sono nel mondo possibilità di assistere a delle seance di medianità fisica, quindi di assistere a questi fenomeni paranormali grazie ad alcuni medium che dedicano tutta la loro vita, proprio perché hanno questo grande dono di medianità fisica, a divulgare e a dimostrare che la vita oltre la morte esiste e c'è questa meravigliosa continuazione e che questi due mondi non sono assolutamente separati. Quindi sì, si è fatto molto, sono cresciuti anche in termini numerici la presenza di medium, che alcuni di questi si sottopongono a dei test proprio per sostenere la veridicità della propria comunicazione, e talvolta invece alcune persone pensano in buona fede di avere delle doti e magari non ce l'hanno, ma semplicemente perché magari non hanno fatto un percorso a dovere, eccetera. Ritengo inoltre che ci sia questa paura di entrare dentro di noi e quindi di conoscerci, di scoprirci come esseri spirituali. Quindi forse c'è molto da fare più in questo senso che nell'altro, perché essere al cospetto di se stessi, della propria ombra, delle proprie paure, non è facile per nessuno, soprattutto quando andiamo a lavorare con la paura della morte.
1: Certo, certo.
2: Grande ombra,
1: grande
2: collettiva.
1: Ombra, timore di tutti. Ancestrale.
2: Esatto.
1: Adesso ascoltiamo Elisabetta Lupano, padre Virginio Rotondi, un gesuita e storico conduttore di un programma radiofonico sempre di successo di Rai Radio, Ascolta si fa sera. In questo caso, ecco, poi lo approfondiamo, padre Rotondi parla delle conseguenze per i medium e per coloro che partecipano alle sedute medianiche.
4: Non ci sono pronunciamenti della Chiesa sulla dottrina o teoria, ipotesi o tesi. Invece va al pratico, cioè si tratta di una norma morale più che di una esposizione, non dico dogmatica, ma dottrinale. E ha i suoi motivi per questo. Il motivo, un motivo che è rilevato anche da psichiatri è che coloro i quali partecipano a queste sedute medianiche ci rimettono sempre. Cioè, è dannoso.
6: Dal punto di vista dell'equilibrio psichico?
4: Sì, ecco, questo lo dicono psichiatri, Rizzo per esempio lo spiega per lungo e per largo, eccetera. Oh, poi la Chiesa dice, e mi fermo per ora perché è meglio fare le cose brevi, bravo il nostro Dino, avverti i radioascoltatori che io purtroppo sono un sacerdote, cioè non è che posso prendere teorie di qua di là, devo dire quello che è il pensiero della Chiesa, che poi uno condivide o no. Allora, dicevo che questa proibizione è perché la Chiesa enuncia un tema, se può arrivare fuori, dice che quando si tratta di una cosa seria, allora non può essere un'anima, uno spirito buono. Può essere solo uno spirito cattivo e, per pronunciare la parola, uno spirito demoniaco. Da questo dice, se così è, questo è chiaro che un cristiano non ci può partecipare.
1: Elisabetta Lupano, qui padre Virginio Rotondi parla di, appunto, conseguenze per i medium, ovviamente sempre una visione demoniaca dell'impossessarsi del demonio, degli spiriti, e quindi in qualche modo comunicare attraverso, apparentemente attraverso loro. Però al di là di questo ci sono delle conseguenze per i medium e per coloro che poi possono partecipare a sedute medianiche di vario tipo, e che tipo di conseguenze ci possono essere dai suoi studi?
2: Dai miei studi, ma anche dalle testimonianze che ho visto in prima persona, che ho raccolto, posso dire che l'unica conseguenza che ci può essere è che puoi stare meglio, perché hai la possibilità di comprendere che il mondo invisibile ha voglia di comunicare con te, che hai ancora la possibilità di entrare in contatto con qualcuno che non c'è più, che hai amato, e soprattutto che hai un ampliamento della tua consapevolezza rispetto a questo tema, appunto, che è quello della morte. Ora, nel caso delle sorelle Fox, sì, sicuramente queste giovani ragazze hanno avuto a che fare molto con questo dono, che forse era più grande di loro, portato dal mondo dello spirito, perché voluto dal mondo dello spirito. Io non credo che queste ragazzine si siano mai alzate la mattina, come credo che nessun medium oggi si sia svegliato la mattina dicendo che bello, in questa vita ho deciso di essere un medium. Il medium, la medianità ti viene rivelata a un certo punto della tua esistenza e non si sa neanche a quale età. Talvolta quando sei piccolo, talvolta a metà della tua esistenza, dipende, hai un momento di illuminazione o forse una sincronicità di eventi, forse talvolta anche quando perdi qualcuno ti accorgi che hai delle capacità medianiche straordinarie. Ebbene, queste ragazze si trovano di fronte al loro dono medianico e ne assumono e ne pagano anche delle conseguenze. Perché? Perché si accorgono che il mondo forse non era così pronto e che loro non avevano nessuno in grado di poter contenere, nessuna figura di riferimento spirituale a cui potersi appoggiare per divulgare dei messaggi così importanti. Da lì infatti nasce questo decadimento e forse anche una voglia di dire al mondo no, mi sono sbagliato, è tutto finto quello che sta accadendo, e quindi si autodenunciano. Spiegando che questi fenomeni erano finti, erano truffati, e quindi in seguito poi ovviamente si rimangiano la parola, ma ormai il danno era fatto e queste ragazze, queste donne cadono nel girone dell'alcolismo. L'alcol, che secondo me in quel momento è stato lo strumento attraverso il quale dovevano ammorbidire, alleggerire questo dolore che si faceva presente in loro, questo rumore, questo dolore sordo tra questo dono immenso che avevano tra le mani e la loro vita terrena. Quindi questo mi fa comprendere, perché questo esempio è la storia di tanti medium, anche moderni, questa difficoltà di gestire i due mondi, questa vita terrena e quello che ti accade dall'altra parte, perché il medium ha la qualità di poter comunicare contemporaneamente con i viventi e osservare e stare nella realtà. Quindi dobbiamo ogni tanto fermarci e soffermarci a pensare che non è detto che tutte le persone che hanno un dono medianico lo abbiano mai chiesto. E quindi iniziare a porci anche delle domande, non sempre a screditare questa vera e propria missione, ma anche a renderci conto che forse un essere umano ha bisogno di comprendere come bilanciare tutto questo nella vita di tutti i giorni. Nella maggioranza dei casi abbiamo visto che i medium fanno una finaccia. Leslie Flint veniva imbavagliato, veniva torturato, e anche loro sono state oggetto di studi, venivano legate per... qui finisce un po' la dignità umana.
1: È un'attività impegnativa, diciamo, quello dei veri medium.
2: Un'attività abbastanza impegnativa. Quindi onoriamo ogni tanto con un bel pensiero queste positivo. Persone che hanno preceduto e che ci hanno insegnato tanto nella medianità.
1: E continuiamo la nostra ricerca anche con razionalità, diciamo.
2: E questo è il motivo per cui siamo qua, e quindi parleremo poi di altri medium nel mondo, di tante altre personalità importanti che hanno contribuito oggi a quantomeno a farci porre delle domande.
1: Certo. Elisabetta Lupano, ascoltiamo un altro intervento di padre Virginio Rotondi sullo spiritismo, ecco, che può aiutare a comprendere a tanti l'altra dimensione e sulla meta finale che è poi l'aldilà.
7: Lo spiritismo aiuta, perché si cerca di parlare, la parola al di là è una parola impropria, cioè è quello che sarà definitivo invece che provvisorio, assoluto invece che relativo, eterno invece che temporale. Questo è l'al di là, che poi un al di là localizzato non ha senso. Oh.
8: Evidentemente.
7: Allora, io dico che c'è da scegliere, o si dice che noi il cammin di nostra vita è senza meta, cioè finiremo tutti quanti in una immensa cassa da morto, o scegliere che no, che questo cammin di nostra vita ha una meta, che ho detto è l'assoluto, il definitivo, eccetera, l'aldilà.
1: Elisabetta Lupano, questo è questo intervento di padre Virginio Rotondi, ecco, quindi alla fine ovviamente tutte le grandi religioni, compresa quella cristiana, valutano l'altra dimensione. Lui addirittura dice che può aiutare la spiritualità a comprendere poi il passaggio che ci sarà tra mondo visibile e mondo invisibile.
2: Certo, invisibile per chi non vuole aprire gli occhi al mondo invisibile.
1: Lo definiamo così.
2: Così. Però molto bella questa descrizione di questo al di là che in realtà è eterno. E questo ci dà anche un po' un senso, una speranza della continuità della vita, di questo passaggio transitorio che siamo chiamati a fare qui in nome di qualcosa che invece è eterno e è a disposizione anche, no?
1: Certo,
2: il mondo dello spirito
1: certo.
2: È a nostra disposizione se vogliamo.
1: Certo. Elisabetta Lupano, stiamo arrivando al termine di questa puntata di Medium sulle sorelle Fox. Ecco.
2: Siamo proprio in chiusura. Kate, Maggie e Lea, nella metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, furono figure importanti nell'avviare il movimento spiritualista moderno, creando un fenomeno di massa basato sui loro battiti, sui raps, che parlavano con gli spiriti. Le Fox ebbero un impatto enorme, portando allo sviluppo di sedute medianiche, a un enorme interesse per l'aldilà. Ma la loro fama crollò quando Maggie confessò di aver falsificato i rumori, dicendo che schioccava lei le dita dei piedi. Lo faceva per denaro, causando così un grande scandalo, e sebbene in seguito abbiano poi ritrattato queste confessioni, sostenendo invece la genuinità dei fenomeni. Quindi adesso siamo davvero in chiusura, eh?
1: Sì.
2: Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
2: vi ringraziano di questo ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, in cui parleremo di metafonia, la comunicazione attraverso apparecchi elettronici, che avrà come protagonista ovviamente il nostro grande Marcello Bacci,
1: sì,
2: un apparente normale proprietario di un negozio di elettrodomestici di Grosseto.
1: Scopriremo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Tutto a casa.
2: Sì.
1: Quadri.
2: Sì.
1: Due pupi siciliani.
2: Sì.
1: Un turcato.
2: Sì.
1: Un Maccari.
2: Sì.
1: Un sacco di divani.
2: Sì.
1: Un bellissimo comò.
2: Sì.
1: Un po' la lampada svedese.
2: Sì.
1: Le opaline
2: sì.
1: Il trumeau.
2: Oui.
1: Prese a porta portese.
2: And
1: un po' l'affiche di Toulouse-Lautrec.
2: Oui.
1: Tanti bei libri negli scaffali di Tech.
2: Yeah.
1: O la terrazza.
2: Sì.
1: Il gatto.
2: Sì.
1: O dei bei dischi.
2: Sì.
1: Venite dopo cena a bere un whisky.
2: Yes.
3: Oh, com'è bello sentirsi profondamente.

0: State ascoltando la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. Buon proseguimento nell'ascolto.
1: Ero meravigliato di essere vivo, ma stanco di aspettare soccorsi.

0: stanco soprattutto degli alberi che crescevano lungo il burrone, dovunque ci fosse posto per un seme che capitasse a finirvi i suoi giorni. Il caldo, quell'atmosfera morbida che nemmeno la brezza del mattino riusciva a temperare, dava alle piante l'aspetto di animali impagliati. Da quando il camion s'era rovesciato, proprio alla curva della prima discesa, il dente aveva ripreso a dolermi. E ora un impulso che sentivo irresistibile, forse l'impazienza della nevralgia, mi spingeva a lasciare quel posto. «Io me ne vado», dissi alzandomi. Il soldato, che fumava soddisfatto, ormai pronto a dividere con me gli imprevisti della nuova avventura, si rabbuiò. «E dove?» chiese. «Giù al fiume». Non vedevamo ancora il fiume, ma era là sotto, nella sua valle scavata da secoli e guardata da qualche pigro coccodrillo a caccia di lavandaia.
1: «Che cos'è Tempo di uccidere?» «È un'opera che i nuovi lettori di Flaiano, e non sono pochi, associa immediatamente a un clima paradossalmente molto poco italiano. Scritto in pieno neorealismo, se c'è un'opera che il lettore lega immediatamente aprendolo è Lo straniero di Albert Camus. Che cosa racconta Tempo di uccidere? Questa parola è già indiziata. Diciamo che Tempo di uccidere non racconta nulla, ma insegue una specie di antipode dall'Italia. È forse il solo romanzo coloniale ambientato in Africa. Flaiano conosceva in prima persona l'Etiopia e che cos'era stata la guerra d'Africa. È la storia di un lungo vagabondaggio, di un soldato che presto diviene un reduce, che ha un ambiguo rapporto con il suo paese, con il suo esercito, con il regime che noi immaginiamo sta alle sue spalle, che ha un ambiguo rapporto con gli esseri che incontra e in particolare con l'universo femminile che gli è dato di incontrare. È un romanzo in realtà di una deriva in cui a un certo punto, come fosse un emblema del male di vivere, compare una misteriosa malattia che ha i tratti davvero invericondi della lebbra. E forse è vano chiedersi come e perché Ennio Flaiano abbia deciso di scrivere un romanzo e questo romanzo. Certo che il suo mal d'Africa viene smaltito, a poco riassorbito, con la coscienza di essere in un altrove, l'Africa, rispetto all'Italia, eppure di sentirsi assediato dalla terra d'origine.

0: Storie alla radio, a cura di Laura Parmieri e Monica Nonno. Paolo Bonacelli legge e racconta Ennio Flaiano. Romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro.
1: Buonasera. Questa sera cercherò di portare a termine il racconto, la lettura del primo romanzo che abbiamo affrontato in queste letture notturne, Tempo di uccidere. E prima di leggere l'ultimo capitolo, quasi nella sua interezza, vorrei fare un piccolo riassunto sia di quello che abbiamo letto prima, sia di quello che è intercorso nei capitoli che questa sera non leggeremo. Dunque, la storia comincia appunto con un tenente che ha ucciso una bella vicina dal turbante bianco. Si è ferito ad una mano e dopo qualche giorno la ferita è diventata una piaga purulenta e fetida. Vedendo due ragazze abissine con piaghe simili sulle mani e venendo a sapere che tutti coloro che portano un turbante bianco sono dei lebbrosi intoccabili, viene naturalmente assalito dal terrore. Si reca dall'ufficiale medico cercando di sapere quali sono i sintomi sicuri della lepra, ma il medico, pur regalandogli un piccolo libretto con tutte le informazioni necessarie, sembra piuttosto ambiguo, tanto che il tenente, temendo di essere denunciato, tenta di ucciderlo, ma la rivoltella è scarica. Disperato fugge, ritorna al campo dove gli comunicano che ha ottenuto una licenza per l'Italia di un mese e si reca quindi a Massawa per imbarcarsi. Questo è quello che noi abbiamo letto dai due capitoli che della storia che si chiama La Scorciatoia e Piaghe molto diverse. Cosa succede? Si reca a Massawa il nostro tenente. Vuole imbarcarsi per l'Italia, ma ha paura di essere scoperto, denunciato e trattenuto appunto in Africa per curarsi, cosa che non gli pare augurabile, e pensa allora di imbarcarsi clandestinamente, ma il prezzo del viaggio è molto forte, per cui incontrando un maggiore che oggi chiameremo profittatore di guerra, cioè un maggiore che fa i traffici illeciti, borsa nera, contrabbando, gli sottrae una certa somma per pagare il viaggio clandestino. E il maggiore se ne accorge, ma probabilmente temendo di essere denunciato a sua volta per i traffici illeciti, lascia libero il nostro tenente, il quale però, per essere certo di non essere denunciato, pensa bene di sabotare il camion sul quale viaggia il maggiore, levando il dado della vite che regola il volante, la barra del volante, sperando che il camion dopo qualche curva possa precipitare in qualche dirupo, eliminando questo pericoloso testimone. Segue per un po' il viaggio del camion, ma fino a che rimane nella sua vista il camion non precipita, quindi lui non riesce neanche a capire questa volta se il suo tentativo è riuscito o meno. Sempre più disperato, cosa fa? Decide quindi di rifugiarsi per un certo periodo, perlomeno durante per tutto il periodo della sua licenza. Cerca di rifugiarsi nel villaggio vicino all'accampamento, il villaggio della donna che lui ha ucciso. Nel villaggio ormai, dopo un massacro, sono rimasti 11 superstiti, il vecchio padre della ragazza e il fratellino. E il vecchio padre assiste quindi al progressivo cedimento psichico e fisico del tenente. Il tenente si trascina ormai un relitto nel villaggio semideserto e alla fine, in un sussulto di dignità, decide di ripresentarsi al comando per confessare tutto quello che gli è accaduto. I tentativi di omicidio, l'omicidio verso della povera abissina. Ma prima di allontanarsi confessa al vecchio etiope di essere appunto l'assassino della figlia, Mariam. Il vecchio a questo punto cura e guarisce la piaga della mano al tenente. E il tenente, apparentemente sanato, torna all'accampamento per confessare tutto. A questo punto noi leggiamo l'ultimo capitolo del romanzo Tempo di uccidere, nei suoi punti essenziali, salienti. L'ultimo capitolo si chiama Punti oscuri. Bisogna chiarire che qui il dialogo avviene fra il tenente e un sottotenente, che è un personaggio che ogni tanto nel romanzo ricompare, una specie di testimone muto che esprime soltanto le opinioni e serve da contraltare al protagonista. E qui assume una certa rilevanza in questo ultimo capitolo, perché come l'esaminatore del tenente e la persona a cui il tenente si rivolge perché per conoscere meglio cosa gli è accaduto, per capire meglio che cosa gli è intervenuto in questa lunga avventura che ha vissuto. Infatti, quando due giorni dopo raccontai la mia storia al sottotenente, egli non fece commenti. Restò a guardare la valle che stava rischiarandosi la prima luce dell'alba, guardò le montagne di impetto e non disse nulla. In verità mi aspettavo qualche ottima citazione. Avrei scommesso il denaro che avevo in tasca, anche il denaro rubato, che per fedeltà al suo timido cinismo avrebbe lamentato qualcuno dei suoi autori. Oppure temevo una parafrasi suggerita dal suo umore giovanile o imprudente, o qualcosa sul paradiso che si conquista a volte con le pessime azioni, o la rinuncia a cavare una morale da fatti che obbediscono al caso e quindi la rinuncia a cercare una morale in tutto il gioco umano delle probabilità. Invece restò zitto, immobile a guardare la valle. Temetti che il racconto delle mie avventure l'avesse spinto al sonno, ma non era sdraiato e vedevo la punta del suo sigaro illuminarsi a tratti. Forse pensava, o trovava la mia storia poco convincente e rimpiangeva le ore rubate al sonno. A meno che non ascoltasse le voci dei soldati che ancora cantavano di gioia per quell'ultima notte da trascorrere sul ciglio della valle. Alla sveglia saremmo partiti tutti verso la costa per imbarcarci dopo 4 giorni. Dopo altri 8 giorni, l'Italia. Sarei partito anch'io. Ero arrivato 2 giorni prima, pronto a dire eccomi e a seguire l'ufficiale dei carabinieri che mi avrebbe condotto, pensavo, in qualche fortezza della vecchia colonia. Rinunciavo ai miei complici, non lieto di espiare, ma stanco di attendere. E trovai il campo in subbuglio per l'ordine di rimpatrio. E nessuno mi cercava, non c'erano denunce contro di me. Quando il capitano seppe che non avevo usufruito la licenza in Italia, disse che mi avrebbe proposto per gli arresti. Non c'erano denunce, c'era soltanto una lettera di lei, la moglie, ma non l'ho ancora aperta. Comincio a credere che dovrò abbandonare anche il mio ultimo complice. Dunque nessuno mi cercava, il maggiore di A e il dottore meno di tutti. Era arrivato pronto a dire eccomi e i carabinieri di guardia mi fece un saluto. Nessuno si curò di me. Il postino dovette revisare la tenda, non trovava la lettera. Io già sentivo che la trovasse o no, la cosa non aveva importanza. Non l'ho ancora aperta. Quella notte ero invece stupito dal silenzio del sottotenente. I soldati non smettevano di cantare, aspettavano l'alba per convincersi che non vennero controordini sul sorgere del sole. Ancora 4 giorni e poi il fremere delle macchine del piroscafo li avrebbe assicurati del tutto, non avrebbero trovato nemmeno la forza di salutare la folla della banchina. Quando, impaziente di rompere il silenzio, chiesi al sottotenente «Ebbene?», mi rispose che la mia storia presentava alcuni punti oscuri. Ero disposto a riconoscerle, allora gli aggiunse che potevano ridursi a 4. Il turbante della donna, le piaghe, il massacro al villaggio e la mancata denuncia del maggiore della città di A. Avrei voluto aggiungere il dottore, ma il dottore non mi appariva più un punto oscuro, anzi, troppo luminoso. Potrei infatti perdonargli di non aver sporto denuncia. Quel misantropo voleva invitarmi ad accettare la mia condizione di intoccabile, ma non impormi quella di imputato. Devo dedurne che nei suoi panni avrei sporto denuncia, e così la nostra improvvisa amicizia è stata uccisa non da quel colpo a vuoto, ma dalla mia gretta immaginazione. Potrò perdonargli dunque questa colpa che segna i miei limiti? Sì, ripetei, e pensavo. Passeremo per la città di Afra poche ore, lo vedrò seduto tra gli eucaliptus del suo boschetto, sempre più irraggiungibile, circondato da un disordine che imparerò ad apprezzare. Ma per rompere il silenzio dissi, il massacro del villaggio non mi sembra un punto da chiarire. Purtroppo è avvenuto, e sappiamo come. Ma non sappiamo perché, disse il sottotenente, e sarà bene tentare di immaginarselo. Il massacro ti apparirà più chiaro quando saprai che un giovane si recò al cantiere vicino al villaggio dove c'erano operai italiani, supponendo che la donna vi fosse stata condotta da qualche ufficiale in vena di matrimoni. Vi si recò per chiedere di lei. Ebbene, chiesi, Ebbene, gli operai del cantiere, sempre in cerca di un pretesto per divertirsi, fecero credere al giovane che la donna era realmente al cantiere, chiusa in una tenda. Forse quella del dottore? Inutile chiederselo. Ne seguì che il giovane, frenando la gelosia, che costoro evitano perché danno alle cose il loro giusto valore, attese sino al tramonto, e forse lo scherzo gli parve eccessivo. Allora, con la canna, sciupando irrimediabilmente la sua carta di sottomissione, colpì un operaio. Quasi prevedendomi, il sottotenente rispose sì, e impiccando il giovane per questo chiesi: no, disgraziatamente, la notte stessa ci fu l'attacco al cantiere, i briganti vennero respinti, portarono via qualcosa, lasciarono qualche cadavere. Gli operai disgraziatamente riferirono l'attacco alle minacce del giovane, anzi lo credettero, istigarono lui, e il giorno dopo, disgraziatamente, ci fu il massacro. Capisco, dissi, e se non sbaglio tu tenderesti a far ricadere la responsabilità del massacro sul mio colpo di rivoltella. Di questo passo l'avvenire dell'Africa sarà stato compromesso dal mio colpo di rivoltella. No, disse il sottotenente. Ma il massacro conclude un seguito di disgraziate circostanze iniziato dal tuo colpo di rivoltella. E a sua volta il tuo colpo di rivoltella conclude un altro seguito di disgraziate circostanze. Quale fu la prima di queste? Se potessimo saperlo avremmo la chiave della tua storia. Invece così ci appare non più importante di una partita a dadi, dove tutto è affidato al caso. Quale fu la prima disgraziata circostanza? L'autocarro rovesciato? Il bivio nascosto dalla carogna? La tua sosta al torrente? La tua paura? La pietra che deviò il colpo? La bestia? O i pacchi di dolciumi che ti inviava lei, tua moglie? Oppure semplicemente il dente che ti doleva? Sarebbe opportuno almeno sapere se era il dente del giudizio. No, dissi, non era il dente del giudizio. Bene, seguitò. Ecco un motivo di consolazione.

ma siamo da capo. Come tutte le storie di questo mondo, anche la tua sfugge ad un'indagine. A meno che non si voglia ammettere che le disgraziate circostanze ti seguivano, perché facevano parte della tua persona, obbedivano soltanto a te, eri tu, insomma. Ma dove rifarsi? Come cavarne una morale? Eccoti diventato una persona saggia, da quel giovane superficiale che eri, e solo per virtù di qualche assassinio che hai commesso senza annettergli la minima importanza. Mi congratulo. Seguitiamo, dissi. Ora il turbante. Seguitiamo, ripetei sottotenente. Aggiunse che questo punto gli sembrava difficile chiarirsi perché la donna aveva il turbante se non era infetta e quindi intoccabile. Vorrei saperlo da te, risposi. Anzi, se non risolviamo questo primo quesito, inutile porsi il secondo. Il sottotenente fece di sì con la testa e annunciò che avrebbe avanzato due ipotesi. La prima, disse, è che tu abbia visto il turbante dopo, quando nel cortile della chiesa abbiamo accostato le due ragazze che l'avevano realmente. Scoppiai a ridere e osservò che quell'ipotesi non avrebbe dovuto sorprendermi. Non avevo forse un concetto molto chiaro della memoria e delle sue anticipazioni, continuò. La seconda ipotesi richiedeva un paragone. La donna si era messa un turbante per lavarsi, ma sapeva di commettere il sacrilegio, o perlomeno un atto assurdo come avrebbe usato in questa terra dove, e qui il sottotenente calcò le parole, si conservano alcune qualità che altri popoli vanno perdendo, la fede soprattutto e il rispetto del culto. Cerchiamo, disse, di impiantare un paragone. Entriamo in una delle nostre case e non c'è nessuno a riceverci. Avanziamo nei corridoi e infiliamo per sbaglio, la stanza da bagno. Là sorprendiamo la padrona di casa nuda, intenta a lavarsi. Spettacolo comunissimo, e il suo modo di volersi bene, di passare il tempo. E in testa la bagnante ha un cappello da prete. Esatto, dissi. Ma in quale casa vedrai uno spettacolo tanto poco comune? Il sottotenente a bassa voce disse: in una casa di salute. E io non potei tenermi da ridere, dunque Maria me la pazza. Mi sembra inutile confutare le sue ipotesi, dissi, seguitiamo. Seguitiamo, ripeté il sottotenente, ma tacemmo. Tra quattro giorni pensavo all'imbarco a Massawa. I soldati sarebbero ubriacati di sole divino, poi il Mar Rosso, un caldo e melanconico mare, e infine Porto Said. Dell'Africa ci sarebbe stato, come ultimo ricordo, l'enorme reclame del whisky all'imbocco del porto, e il primo monumento che si vede dell'Africa arrivandoci e l'ultimo lasciandola.

Il secondo punto oscuro erano le piaghe. Quando fece osservare che potevano essere causate da disturbi alimentari, il sottotenente scosse la testa. Tentiamone, comunque, dissi, una spiegazione razionale. Forse furono prodotte da un avvelenamento del sangue. La quaresima del villaggio e gli impiasti di Johannes le guarirono. Tutto sommato, non sono un punto oscuro, contusi, benché la prima figura del libretto, il libretto che il medico le aveva dato, la prima figura del libretto fosse la mia mano. Il sottotenente pensò a lungo prima di parlare, poi disse che non reputava capace un indigeno di guarire piaghe prodotte da intossicazione del sangue. Piaghe di lebbra, sì, aggiunse. Qui siamo alla metafisica e Johannes accetta la metafisica, ma piaghe d'altro genere no. Le lascia guarire ai signori e questo fortunatamente segna la loro superiorità. E allora dissi, allora le piaghe non si discutono, ma si accettano. E poiché sorrisi, il sottotenente disse che avremmo potuto anche trattarne una spiegazione razionale, ma tra 10 anni. No, dissi pronto, accettiamole senza discutere. Ridemo. Dall'accampamento veniva adesso un brusio di voci, i soldati avevano smesso di cantare e cominciavano a prepararsi. Sui fuochi della cucina bollivano le marmite di caffè. Mi piacerebbe conoscere, disse il sottotenente, la risposta di Lazzaro a chi gli chiedeva che cosa avesse visto nell'aldilà. Probabilmente Lazzaro, sempre con la testa tra le nuvole, avrà risposto che non ci aveva badato.

Resta il maggiore. Sì, quello della città di A, dissi. E aggiunsi, questo punto oscuro vorrei illuminarlo io. È chiaro, qui dissi, che il maggiore ha avuto paura. Il sottotenente accese un altro sigaro e poi disse, sì, il maggiore ha avuto paura e ha rinunciato alla denuncia, o forse non ha avuto paura e l'ha rinviata soltanto, difficile dirlo, vi ha rinunciato, dissi, come avrebbe giustificato i suoi guadagni illeciti, ha avuto paura di perderli, ecco tutto, troppo semplice, disse il sottotenente, comunque sarà bene sincerarsi sulla sua paura, la paura ha infinite gradazioni e può essere classificata. C'è la paura che afferra prima ed è la paura dei saggi e dei prudenti, la paura che ti annoia, no, dissi, continua, la paura continuò che afferra dopo ed è quella dei coraggiosi e c'è infine la paura che afferra durante ed è quella che uccide, come tu hai giustamente osservato, o che rende vili. Ora, io sono molto dubbioso nel classificare la paura del maggiore, sei ben certo di aver tolto il dado? Si parla qui del dado che teneva la vite del volante, della barra del volante. Ecco, dissi traendolo di tasca. Il sottotenente osservò il dado, lo fece ballonzolare sul palmo della mano. Sembrava poco convinto. Io pensavo che mi sarebbe dispiaciuto incontrarmi a Massawa con maggiore. Avrei potuto restituirgli il danaro, anzi dovevo restituirglielo, ma perché incontrarlo? Non potrai riconoscermi, conclusi. Ho una barba molto più lunga di quando l'incontrai la prima volta e mi ingiunse di rade. Poiché il sottotenente restava silenzioso, lo pregai di continuare a dirgli a fatica, forse aveva sonno, disse, questa valle ha due versanti, noi siamo sul ciglio del versante nord, tu hai tolto questo dado al camion del maggiore sul ciglio del versante sud, lassù, se non sbaglio, e il sottotenente indicò il ciglio opposto che si stava colorando di rosa. Preoccupato della denuncia ti sei considerato sconfitto quando hai visto il camion sulla strada che conduce al ponte, cioè il telefono del posto di blocco. Invece il maggiore proseguì senza telefonare. Certo, dissi, ma perché proseguì senza telefonare? Forse il telefono era guasto e se la faceva.

denunce. Avrebbe dovuto temere la denuncia di un ufficiale colpevole di furto e già ricercato per tentato omicidio? Forse dissi no, rispose il sottotenente. Non avrebbe dovuto temere nulla. Tant'è vero che tu temevi la denuncia e appunto per renderla impossibile hai tolto il danno, credendo così di interferire nel destino del maggiore. E allora chiesi? Allora ci resta una sola ipotesi. Se passò il ponte senza telefonare, dobbiamo supporre che non voleva telefonare nemmeno una volta raggiunto l'altro piano. Ossia, dobbiamo supporre che non voleva denunciarti e questa decisione non la prese stava facendo, la prese invece risalendo sul canon dopo la discussione che ebbe con te. Che gli sarebbe costato infatti tornare indietro? Oppure rifiutarsi di proseguire? Avresti sparato? No, dovevi evitare ogni complicazione. Dunque rinunciò sin dal primo momento alla denuncia. Siamo da capo. Perché non ha voluto denunciarmi? Lo lascio giudicare a te. Per pietà, immagino. O forse perché accettò il tuo consiglio di farsi del denaro con un altro viaggio. Escludo comunque la paura. Il maggiore non può aver provato paura. Tacque. E fu allora che gli chiesi se il maggiore era morto. Il maggiore disse, passò il ponte, ma non raggiunse mai l'altipiano. E concluse, non può aver provato paura, dunque, ma solo spavento o sorpresa. Stava divertendosi, esaurendo le ultime battute, per concludere senza rimorsi che quella lunga notte è l'ultima della nostra amicizia. Vedendomi silenzioso, il sottotenente divenne improvvisamente serio e disse che potevo non averne colpa. Molte sono le cause che fanno precipitare un autocarro, anzi, di autocarri che ribaltano in pieno Africa. Avremmo facilmente appurato la causa se avessi voluto, se la vita al suo posto concluse nessuna colpa, tanto meno il dado. Non risposi. Era passato senza telefonare, ma non aveva raggiunto l'altipiano. Forse era precipitato per altre cause, dopo aver riparato il danno. Ma chi aveva tolto il dado? Io forse, io quel giovane insolente che consultava l'orologio sul ciglio della strada, tremando al pensiero che l'autocarro non fosse caduto. Io, che sin dal primo momento mi ero riservato una parte della storia del maggiore, bene, pensai. La storia del maggiore è finita, ma la mia comincia appena. La tromba stava suonando la sveglia e alle prime note scoppiò il grido dei soldati. Ormai tutti erano pronti a smontare le tende, gridavano per acclamare il giorno della partenza. Meravigliati che fosse venuto davvero. Aizzato da quelle grida, il trombettiere ripeté il segnale, vi aggiunse stecche e comiche variazioni. Poi venne a ripetere sul ciglio della valle, voleva che tutti sentissero la sveglia del giorno che aveva atteso per 2 anni. Si può appurare subito se vuoi, ripetete stato il sottotenente. Il sottotenente insisteva, possiamo controllare subito se la vita è al suo posto, vuoi. Quando il sottotenente si allontanò lungo il ciglio, scrutando nella forra, e gettò infine il dado e sentì quel secco rumore di ferraglia percossa, non provai nulla. Il dado era a posto, nessuno vince, è un dado senza punti che ora è a posto. Guardavo dunque la valle quando suonò l'armata e stavolta il trombettiere affrettava il tempo. Bisognava andarsene, dobbiamo andarcene. Poi aggiunsi, mi sembra inutile parlare di delitti, visto che nessuno mi cerca. Si rispose, proprio inutile. Se nessuno mi cerca, insistei, possiamo andarcene, tranquillamente. Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi dei nostri. Meglio così, dissi. Se nessuno mi ha denunciato, meglio così. Tuttavia, non si ha diritto di essere tanto generosi. O prendere o lasciare, concluse il sottotenente. La tromba ripeté in fretta il segnale. Sembrava che lo ripetesse per noi. Gli altri dovevano essere già tutti a posto, non si sentiva il minimo brusio. È una tromba abbastanza comica per il mio giudizio, dissi, ma ciascuno la sua tromba. Lo dissi rivolto alla valle, che mi appariva in quegli istanti davvero unica e immortale. Non farti illusioni, disse il sottotenente, non ci saranno altre trombe. Le uniche che udrai sono queste, ma ancora per pochi giorni. Poi ci saranno il congelo. Eppure dissi questa valle, ma non seguitai. Non seguitai e ci avviamo verso il campo, perché stavano arrivando gli autocarri. Camminavo accanto al sottotenente e di colpo sentii il suo profumo. Certo, doveva ungersi i capelli con qualche preziosa pomata. Una pomata dal profumo delicato, infantile, ma il caldo la stava inacidendo. Una pessima pomata che il caldo di quella valle faceva dolciastra, putrida di fiori lungamente marciti, un fiato velenoso.

Così rimase finito. Alla fine non si sa praticamente nulla. Non si sa perché il medico non ha denunciato il tenente. Non si sa se il maggiore è precipitato col camion in seguito al sabotaggio, né si sa se ha denunciato il furto. Non si sa se il tenente ha contratto o no la lepre. È il caso che domina la storia. Una storia fantastica, affascinante, che non vuole un finale certo. Ora abbiamo parlato quindi della guerra di Abissinia, che era uno sfondo alla storia. La storia riguardava i casi personali, l'avventura del tenente in Abissinia. E sullo sfondo c'è la guerra. È una guerra che il fascismo aveva deciso di intraprendere. E Flaiano ci dice qualcosa sul fascismo, la sua idea di quello che era il fascismo. Dal diario degli errori, una breve, chiamiamola poesia, sul fascismo. Il fascismo conviene agli italiani perché è nella loro natura e racchiude le loro aspirazioni, esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità. Il fascismo è demagogico, ma padronale, retorico, xenofobo, odiatore di cultura, spregiatore della libertà e della giustizia, oppressore dei deboli, servo dei forti, sempre pronto a indicare negli altri le cause della sua impotenza o sconfitta. Il fascismo è lirico, gerontofobo, teppista se occorre, stupido sempre, ma alacre, plagiatore, manierista. Non ama la natura perché identifica la natura nella vita di campagna, cioè nella vita dei servi, ma è cafone, cioè ha le spocchie del servo arricchito. Odia gli animali, non ha senso dell'arte, non ama la solitudine, né rispetta il vicino, il quale d'altronde non rispetta lui. Non ama l'amore, ma il possesso. Non ha senso religioso, ma vede nella religione il baluardo per impedire agli altri l'ascesa al potere. Intimamente crede in Dio, ma come ente col quale ha stabilito un concordato, do ut des, è superstizioso. Vuole essere libero di fare quel che gli pare, specialmente se a danno o a fastidio degli altri. Il fascista è disposto a tutto, purché gli si conceda che lui è il padrone, il padre. Le madri sono generalmente fasciste. E con questo ho finito la puntata di questa sera e la lettura del Tempo di uccidere. Domani cominceremo con altre storie di Ennio Flaiano.

0: ha letto e raccontato a Ennio Flaiano romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro da opere 1947-1972 e scritti postumi. Edizioni Bompiani. Scelte musicali di Luigi Polsini.
1: Avete ascoltato la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in 5 puntate a cura di Francesca Vitale.
2: Rai Radio Techete.
3: Se nel cuor della notte

0: Rai Radio Techete.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Commissario!
4: Oh!
3: Dov'è che va? Le devo parlare.
4: E parliamo.
3: È fatta.
4: È fatta che?
3: Sono stato a Monreale. Appena sono arrivato in paese, sono andato in chiesa e mi sono assentato in un banco dell'ultima fila. Dopo d'andicchia dalla sagrestia è uscito padre Crucillà con un chirichetto. M'ha tagliato. E magari io ho tagliato a lui. Arrivato alla mia altezza mi fa ciao ciao. Con le cinque dita per la mano belle aperte. E secondo lei che voleva significare?
4: Che voleva che tornasse alle 5.
3: E così magari io pensai.
4: E tu che hai fatto?
3: Alle 5:50 mi ripresentai in chiesa. Oh, alle 5 in punto, padre Crucillà uscì dalla sagrestia, sempre col solito chirichetto, mi cercò con lo sguardo, mi vide. Se ne andò nel confessionale e chiuse la tendina.
4: E tu sei andato a confessare?
3: E come no, commissario? Mi sono inginocchiato, mi sono fatto il segno della croce e poi gli ho detto, io sono la persona mandata dal commissario Montalbano.
4: E lui?
3: Devi dire al commissario che la cosa la faremo sicuramente domani nel primo pomeriggio, che si tenga pronto. Adesso ti alzi, ti fai il segno della croce, ti vai a sedere nello stesso posto, reciti 5 Padre Nostro e 4 Ave Maria, ti alzi di nuovo e te ne vai.
4: E tu che hai fatto?
3: Ho recitato i Padre Nostro e le Ave Maria, commissario.
4: Hai fatto bene. Bravo, Fazio. Complimenti, prepariamoci per domani, eh?
3: Va bene.

0: Aprite, volentieri! Aprite! Signore, per cortesia mia, state a lavorare, sì o no? Volete tornare a letto a casa? Aprite, volentieri!
1: Per favore, smettetela!
0: Tornate dentro casa, ma vi dovete allontanare!
2: Oh, commissario Montalbano!
0: Signore, per cortesia!
3: Ma
0: signora,
3: proprio qua dove venire a fare le proprie cose?
0: Ma dove stiamo andando? Per cortesia! Andate... Ma vogliamo andare a dormire, sì o no? Non c'è niente da vedere, forza! Allora!
4: Adesso tu mi devi spiegare come minchia ti è venuto in mente di portarti una femmina qua dentro. Dai, falla venire fuori che vediamo di farla uscire dal palazzo senza che succeda un altro 48. Dov'è?
5: Ecco la femmina mia. Con Anne San Filippo.
4: Ma che si fermava con le sue femmine?
5: Ah già. Queste videocassette vanno guardate tutte dall'inizio alla fine.
4: Perché?
5: Perché vedi, ci sono delle videocassette con dei nomi: Laura, Paola, Samantha, Giulia. Ma Nenè che non era uno scemo. Secondo me ha messo la sua amante segreta in qualche altra videocassetta. Lui potrebbe aver usato questo metodo. Si prende una di queste cassette, no, di un film qualunque, La notte di Cleopatra, si mette dentro il videoregistratore, la si manda avanti 10-15 minuti, poi la si stoppa e ci si registra sopra. Così, un estraneo che arriva e cerca qualche cosa, mette la videocassetta dentro il videoregistratore, se la guarda e dice, ah, questo è un film, la tira fuori e ne mette dentro un'altra, senza sapere che quello che sta cercando è proprio lì. Chiaro?
4: È chiaro, sì. È solo che per vederle tutte ci vorranno delle ore, anche con l'avanti veloce.
5: Mimì, armati di pazienza.
4: Ma chi io?
5: E chi io? E poi sei tu che credi di aver capito chi è la ragazza. Quando la trovi, mi chiami a casa a qualunque ora. Te saluto. Ah, senti una cosa. Noi andiamo avanti con questa storia, no? Qui del delitto per corna, questa ipotesi. Però io ho la sensazione, vada bene, però è solo una sensazione, che ci troviamo di fronte a qualcosa di molto più grosso. Divertiti, Mimì.

0: Canarella!
1: Che fu, dottore? Che ho bisogno di qualche cosa?
0: Ma mica stavi dormendo?
1: No, oggi, dottore, stavo risolvendo le parole crociate.
0: Ah, no, perché mi pareva?
1: No.
0: Senti, che ci sono telefonate per me?
1: Per lei? No. Ah, dottore, questa la porto la autistellata del fumo, là, tortorelli, tortellini, tortellini.
2: Sì, a me ravioli, tortorici, Canarella.
1: Tortellini.
2: Che c'hai, una lente di ingrandimento? Senti, Caterina, ma tu non avevi un amico che lavorava lì alla scientifica a Monteluso, il reparto fotografico?
1: Ah, sì, sì, dottore, Circo De Circo, è uno longo, napoletano, però di Salerno, è una persona veramente selacore, si figura che è un
2: uomo. Me lo racconti un'altra volta, Caterina, senti, domani mattina tu vai da lui e gli dici di farti ingrandire questa parte della fotografia, perché voglio vedere se si riesce a leggere il numero di targa di questa auto qua dietro, eh? Oh, vieni.
3: Ti funziona il videoregistratore?
2: Sì.
3: Hai fatto tombola, ci hai insertato in pieno.
2: Il mare.
3: Che cosa è il mare?
2: Questo rumore che si sente in sottofondo. È il mare quando è tanticchia e rosso.
3: Allora, se quello lì è il mare, io ho capito pure dove hanno fatto la ripresa.
2: Dove?
3: Nella villa, al mare, del professore Eugenio Ignazio di Sgro, il mago dei trapianti.
2: E come fai a esserne così sicuro?
3: Lì è sua moglie, Salvo. Vania Titulescu, 31 anni, rumena. Lui l'ha conosciuta a Bucarest, è stato invitato per delle conferenze. Si innamorarono. O almeno, lui si innamorò di lei, se l'è portata in Italia e se l'è maritata.
2: E è geloso?
3: Vuoi sapere se è persona capace di ammazzare o far ammazzare l'amante al momento che... Non lo so.
2: Però ci pensi.
3: E come la devo pensare? È chiaro, no?
2: Mi sembra tutto a posto.
4: Io non mi faccio persuaso per la porta. Solitamente è tutto chiuso e bisogna toppuliare. Non ci giuro che a Pechino si lascia pigliare con facilità. Tiene il mitra a portata di mano e lo usa bene.
3: Che faccio? Vado?
2: No, vado io.
3: Aspetta, la pistola ce l'hai?
2: No, coprimi.
3: Aspetta, pigli la mia.
2: Coprimi. Oh, ti ho detto di coprirmi, piano.
5: Pechino! Montalbano sono! Sono disarmato! Pechino! Vengo dentro che

0: Fazio avrà sicuramente detto di come sono andate le cose tra me e Baltuccio Senagra. Mi dovete credere perché io a voi di far fanterie grosse non ve l'ho mai raccontata. Fin dall'inizio ho capito che la richiesta di Balduccio Sinaga di farci arrestare Iapichino non quadrava.
1: E allora perché l'hai presa in considerazione?
0: Per vedere dove andava a parare. E per cercare di neutralizzare il suo piano, se fosse riuscito a scoprirlo. E defatti credo di aver fatto la contromossa giusta.
2: Quale?
0: Quella di non denunciare il ritrovamento del cadavere di Iapichino. Balduccio Sinaga voleva che fossimo noi a ritrovarlo. Così gli avremmo fornito anche l'alibi contemporaneamente. Perché io avrei dovuto dire al magistrato che l'intenzione di Balduccio Sinagra era quella di farci trovare Iapichino sano e salvo.
3: Dottore, dottore!
0: Che pareva?
3: Ora 5 di 5 telefonò.
0: Sì.
3: La sviluppa fece, il numero su questo pizzichino ce lo scrisse.
0: Fazio, c'hai sotto mano il numero di targa della Toyota di Nene San Filippo?
2: Ce l'ho a memoria. BG811AS.
0: Tombola.
1: Scusate, se mi fate capire anche a me. Certo che tu sei proprio un fetuto, eh. Quando te l'ho detto io della foto mi hai trattato come uno stronzo.
0: Sì, ma che volevo, una medaglia?
1: Comunque, quella foto dimostra che tra l'omicidio di Griffo e quello di San Filippo un rapporto c'è.
0: No, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo. L'unica cosa certa è che la macchina di Nenè San Filippo seguiva il pullman. Poi noi possiamo anche immaginare che sulla via del ritorno, all'ultima fermata, Nenè San Filippo abbia incontrato i Griffo e li abbia convinti a salire sulla macchina. Ma è solo un'ipotesi.
1: Sì, però se Beba dice che è stato proprio Griffo a chiedere la fermata extra, forse quelli saranno appattati prima.
0: Sì, ma anche se fosse, questo non ci porta a concludere né che San Filippo abbia ammazzato i Griffo e né che lui stesso sia stato sparato per quell'omicidio. E poi l'ipotesi corna, regge ancora, eh. A proposito, domani ricordati di prendere quelle informazioni su quel mago dei trapianti. Come si chiama?
1: Isgro. E io domani vado a trovare un amico mio che sta a Monterosa, che lo conosce bene. Vado lì con una scusa e vediamo quello che mi dice.
0: Oh, Mimì, mi raccomando, A nessuno deve passare nemmeno per l'anticamera del cervello che stiamo indagando sul dottore e sulla sua consorte.
1: Io mi vivo per stronzo.
4: Buongiorno, commissario.
0: Buongiorno. Senta, potrei parlare con il direttore, per cortesia?
4: Sì, certamente, lo chiamo subito.
0: Grazie.
5: Buongiorno, commissario.
0: Oh, signor direttore.
5: Commissario, verba volant, scritta male, caro commissario.
0: Che sarebbe a significare?
5: Sarebbe a significare. Mi ha telefonato il sostituto Tommaseo, mi ha detto che lei è stato autorizzato a un'indagine sul conto postale del signor Griffo, del defunto signor Griffo.
0: E allora?
5: E allora questo io prendo come preavviso, perché fin quando io non ho una richiesta o un'autorizzazione scritta che mi scarica dalle mie responsabilità, io non posso metterla a conoscenza dei conti postali. Così.
0: Vabbè, arrivederci, signor direttore.
5: Aspetti un attimo. Venga. Ci sarebbe una soluzione, ci sarebbe. Mi vuol favorire un suo documento, per piacere?
0: Un mio documento?
5: Sì.
0: Ecco qua.
5: Io prevedendo la sua venuta avevo predisposto una dichiarazione che lei sottoscriverà a scanso di ogni responsabilità mia, in modo che mi scarichi.
0: E io la scarico volentieri. Il sottoscritto Salvo Montalbano.
5: Salvo Montalbano.
0: Ecco qua. Posso vedere?
5: Un attimo.
0: Questi sono quasi 100 milioni.
5: 98 milioni e 300 mila lire, per l'esattezza.
6: Permesso?
7: Prego, accomodarsi.
6: Grazie mille. C'era la porta aperta. Vedo che sta traslocando.
7: Sì, come vede, porto via un po' di cose, non più bene. Al resto penserò più avanti. In questo momento soltanto voglio di dimenticare.
0: Posso capirlo. Senta, invece sono passato perché le volevo chiedere se mi può aiutare a ricostruire.
7: Prego, a disposizione.
0: Grazie. Grazie. Senta, lei lo sa quanto denaro c'era nel conto postale dei suoi genitori?
7: No, veramente no.
0: Un centinaio di milioni circa.
7: Ma che mi stai dicendo?
0: Sì, la metà dei quali versati negli ultimi 2 anni, 2 milioni al mese.
7: Io veramente non avevo la minima idea di...
2: E poi con la pensione di mio padre?
0: Non potrebbero aver ereditato. Lei mi ha detto che sua madre aveva una sorella che è morta qualche anno fa.
2: Sì, la zia Giuliana. E allora?
0: Abitava a Trapani, no?
2: Sì.
0: E aveva dei figli?
2: No, non aveva mai voluto maritarsi. Né mamma né lo zio Mario la frequentavano. Anche se con mamma negli ultimi tempi si erano, come si dice, un tanticchio riavvicinate. Però mi ricordo che mamma e papà l'andarono a trovare pochi giorni prima che morisse.
0: Senta, un'ultima domanda. Il nome da ragazza di sua madre?
2: Di Stefano. Margherita Di Stefano.

0: Mi scusi, signora, lei abita qua? Io sto cercando delle informazioni sulla signorina Di Stefano.
1: Citofoni all'interno 2, che è dalla signora Baeri.
0: Ah, grazie. Pronto, signora Baeri? Buongiorno, mi scusi la disturbo. Io sono... Mi chiamo Montalbano Salvo. Volevo chiedere qualche cosa sulla defunta signorina Di Stefano.
2: Mi dica, domandi.
0: E come così, al citofono?
2: Vado in fondo, la scala a sinistra al primo piano.
0: Sì, grazie. Salve.
3: Come ho detto che si chiama?
0: Montalbano.
3: Che fa di lavoro?
0: Lavoro al ministero.
3: Ce l'ha un documento?
0: Sì.
3: Lo metto qui, dietro la porta. Me lo faccia vedere.
0: Sì, sì, arrivo. Ecco qua.
3: Mi chiamo Assunta Baeri. Dal documento risulta che lei appartiene alla polizia.
0: Sì, signora.
3: Prego, signorina.
0: Signorina, io volevo semplicemente farle qualche domanda. Lei questa casa l'ha acquistata dalla signorina Di Stefano?
3: Ca quale? Io non ho accattato niente. Me l'ha lasciata la buon'anima di Giuliana con tanto di testamento. Da 32 anni vivevo con lei e le pagavo anche l'affitto.
0: Ho capito. E lei sa se ha lasciato qualche altra cosa ai parenti?
3: A sua sorella, che ci aveva fatto la pace dopo anni che manco si parlavano, ci ha lasciato una cosuzza.
0: Una cosuzza?
3: Una stalla e un pezzo di terra che non era riuscita a vendere da quando se ne andò da Vigata. Di poco valore sono.
0: Ho capito. E lei sa dove si trova questa stalla? Questa...
3: Io? E perché lo dovrei sapere?
0: E che so, dovrebbe essere specificata sul testamento. Lei ne ha una copia. No. Signorina! Signorina, non faccia così!
3: Lei! Dove va?
0: Eccomi! Pensavo che...
3: E qua sta scritto! Un edificio composto di un solo vano e 1000 metri quadrati di terreno, località Il Moro.
0: Il Moro. Grazie, signorina.
3: Ma mi scusi,
0: sì.
3: Perché si interessa tanto a quella stalla? Veda, è la seconda persona che mi domanda informazioni.
0: Ah, sì? E quando è stato?
3: Il giorno appresso del funerale della povera Giuliana mi telefonò un uomo. Mi disse che era interessato alla stalla e al terreno. Io ci dissi di telefonare a Margherita, dato che era lei l'erede.
0: E il nome se lo ricorda?
3: Il nome? No, non me lo ricordo. Ma queste cose perché non le spia Margherita?
0: Margherita? Sì, ha ragione, signora. Farò così come dice lei. Le spero a Margherita. Tante cose, signorina. Grazie di tutto.

0: Che?
1: Avevamo un appuntamento per cena, ti ricordi?
0: Scusa, ho fatto tardi.
1: Ma che hai fatto? Ti sei esibito con i California Dreamers.
0: E che sono?
1: Ti fa male?
0: Abbastanza.
1: Ce l'hai una pomata?
0: Dovrebbe essere nel bagno.
1: Siediti.
0: Dove?
1: Siediti lì. Ora mi levo il debito.
0: Quale debito?
1: Non ti ricordi?
0: No.
1: Quando ci siamo visti per la prima volta. Io mi ero slogato la caviglia, tu mi hai portata qua, mi hai fatto un massaggio. Tra una mezz'oretta starai meglio.
0: Fa male anche a Daytona.
1: Stai tranquillo, ci penso io.
0: Del piede destro, eh?

0: Stai meglio?
1: Sì, grazie, molto meglio, eh?
0: Che volevi da me?
1: Io?
0: Salvo, mi hai telefonato ieri.
1: Ah, sì, ti voglio far vedere una cosa.
2: Andiamo. Quindi magari...
0: Hai deciso di stupirmi stasera? Ma quella lì è... Vanya?
1: La conosci?
0: Sì. Ma come hai avuto questo nastro?
1: L'ho trovata a casa di Nene San Filippo. Sai, quel ragazzo che hanno ammazzato l'altro giorno. Hai capito? Lo conosci?
0: No. Ma perché aveva la casetta?
1: Perché era l'amante di Vania. Non te ne ha mai parlato?
0: Mai. Vania è molto riservata. Mm.
1: Senti, come faccio a incontrarla?
0: Impossibile, è andata via da un 15 di giorni. È dovuta tornare a casa sua, vicino a Bucarest, perché suo padre sta male.
1: E il marito lo conosci?
0: Il dottor Iscro?
1: Sì.
0: L'avrò visto al massimo 3 volte. È un tipo elegante, ma antipatico. Mm. Pare che abbia una straordinaria collezione di quadri. Ci ha speso una quantità incredibile di soldi.
1: Senti una cosa, pensaci bene prima di rispondere. Il dottor Iscro sarebbe capace, nel caso in cui sapesse di essere tradito, di uccidere o di far uccidere l'amante della moglie?
0: Ma figurati, di Vania non gliene fregava assolutamente più niente.
1: Mm. E potrebbe essere stato lui a mandare via la moglie per allontanarla dall'amante?
0: Sì, ma se l'ha fatto è solo per evitare le chiacchiere. Non è un uomo capace di andare oltre.
1: Ho capito. Vabbè, senti, è tardi, ti accompagno alla macchina.
0: No, non ce l'ho. Mi ha accompagnato un amico.
1: Ah, allora ti chiamo un taxi.
0: A quest'ora non troverai nessuno.

0: Ingrid, ma tra noi due questa notte è successo qualcosa?
1: Non te lo ricordi?
0: No.
1: È importante per te saperlo?
0: Direi di sì.
1: Non è successo niente. Se i tuoi scrupoli vogliono un no.
0: E se non avessi questi scrupoli?
1: Allora è successo di tutto. Scegli tu. In ogni caso, pensi che cambierebbe qualcosa nei nostri rapporti?
0: No.
1: E allora perché fai domande?

0: E io mi ci gioco di gamba sisi che è andata così.
1: Insomma, fammi capire. San Filippo che vuole affittare la casuzza di campagna di Griffo, va da loro e gli conta la storia di questo amore travolgente e pericoloso, no? Insomma, che questo posto gli serve come piede a terra. Questi allettati dall'idea di mettere da parte un po' di soldini per i nipoti accettano e intascano i primi 2 milioni.
0: Esatto.
1: Però San Filippo che bisogno aveva di un posto così isolato?
0: Era il suo ufficio, ci andava a lavorare come un impiegato.
1: Impiegato in che senso?
0: Nel senso che lavorava per conto terzi.
1: E i terzi?
0: I terzi erano quegli stessi che gli avevano dato ordine di trovare un posto lontano da tutto e da tutti e ci hanno fatto mettere luce e telefono. Chi sono? Te posso fare delle ipotesi. In primis, trafficante di droga. In secondis, pedofili. E poi tutta una serie di gente losca che travaglia con internet. Da quella postazione nel San Filippo poteva mettersi in contatto con il mondo intero. Lui navigava, chattava, comunicava e poi riferiva ai suoi superiori. E questo è andato bene per circa 2 anni. Poi deve essere successo qualcosa di grave, che noi non sappiamo, ma di così grave da far sbaraccare tutto, far perdere le tracce ed eliminare i testimoni. Su un ordine dei suoi superiori, Nenè San Filippo convince i Griffo a fare una gita a Tindari.
1: Come?
0: Che ne so, gli avrà impapocchiato qualche minchiata a quei due poveri vecchi. Per esempio, che il marito pericoloso della sua amante segreta ha scoperto la Trisca e lo sta cercando per ammazzarlo. E ammazzerà magari loro due, come complici. Ma niente paura, perché ci sono degli amici che si sono già messi in mezzo. Però è meglio passare una giornata fuori casa per dare loro il tempo di placarlo. E allora perché non andarsi a fare una bella gita a Tinder? Magari lui farà la stessa gita in macchina e seguirà gli sviluppi della situazione con il cellulare. L'unica cosa è che Griffo, sulla via del ritorno, prima di entrare a Vigata, dovrà chiedere una fermata extra, così lui gli potrà dire come sono andate le cose. E così avviene. Solo che al bar Paradiso, Nenè San Filippo gli dice che le cose ancora non sono del tutto a posto, è meglio passare anche la nottata fuori casa. E li convince a salire sulla sua macchina e li consegna al carnefice. Certo, non sa che anche lui è destinato ad essere ammazzato.
1: Perché far allontanare i Griffo da casa che quelli nemmeno sapevano dov'era la loro proprietà?
0: Perché qualcuno doveva trasire in casa loro e far sparire tutti i documenti che riguardavano proprio quella proprietà. Una copia del testamento, lettere con la...

0: sorella, cose così. Solo che chi va a perquisire trova anche il libretto postale con una cifra che può sembrare eccessiva per due poveri pensionati. E pensa bene di far sparire anche quello. E lì fa l'errore, perché è stato proprio quello che mi ha messo in allarme.
1: Non lo so, Salvo, a me questa faccenda della gita a Tindari non mi quadra. Voglio dire, ma che bisogno c'era? Quelli con una scusa trasivano a casa dei Griffo e facevano quello che volevano.
0: Sì, ma poi avrebbero dovuto ammazzarli lì, nel loro appartamento, e avrebbero messo in allarme San Filippo. E poi tieni presente un'altra cosa, loro non avevano nessun interesse a farci pensare che ci fosse un rapporto tra l'ammazzatina di San Filippo e la scomparsa dei Griffo. Infatti, quanto tempo ci abbiamo messo a capire che le due storie erano intrecciate?
1: E forse c'hai ragione.
0: No, no, senza forse, Mimì.
1: Però, perché far tornare a casa San Filippo? Non lo potevano ammazzare da un'altra parte?
0: E così avremmo avuto tre sparizioni nello stesso palazzo.
1: E questo è vero. E adesso come procediamo?
0: Allora, tu preparami un rapporto nel quale racconti i fatti solamente, non quello che ci ho aggiunto io, che quelle sono mie locubrazioni, i miei ragionamenti. Così io lo passo al questore, che poi passa l'incarico al capo della.
1: E gli serviamo capo da comodo una storia come questa. Quelli manco ci ringraziano.
0: Perché ci tieni tanto?
1: Io? No, vorrà dire che la giornata di ieri l'ho persa.
0: Perché?
1: Non dovevo prendere informazioni sul professor Isgrò, che pensavamo fosse una storia di corna.
0: Ah, sì, ma perché? Dimmi, che hai scoperto?
1: No, niente, il professor Isgrò è una celebrità mondiale. Vicino a Caltanissetta ha una clinica privata dove possono entrare solo pochi selezionati VIP. Tu pensa che ci atterrano magari gli elicotteri dentro. Io l'ho vista soltanto da fuori, però è una villa con un muro di cinta alto da qua a là e due guardiani armati che girano in continuazione. Pare però che ultimamente sia momentaneamente chiusa. E poi il mio amico, quello che conosce il professore, ha detto che il professore si è ritirato a casa da alcuni giorni e non si è fatto più vedere. Pare stia attraversando un brutto momento.
0: Avrà saputo il tradimento della moglie.
1: E tu con Ingrid che ha combinato?
0: Perché? In che senso?
1: No, nel senso che io volevo sapere soltanto se ti aveva parlato della moglie del professore.
0: Non mi ha detto niente di importante. Vanni è tornato in Romania, però prima dell'ammazzatina di San Filippo. Senti, ma tu l'hai letto il romanzo?
1: Ti ho dato un'occhiata, è roba di fantascienza, di robot.
0: Mimì, io ti ho chiesto se l'hai letto o no.
1: Salvo, l'ho sfogliato.
0: Ecco, bravo, valla a prendere, va, che ci penso io. Devo pensare a tutto io in questo commissariato. Cornute. Pronto, Montalbano sono.
2: Sono Ingrid, ho parlato con Vanya.
0: Vuoi che ci vediamo?
2: Sì, è meglio.
0: Quando?
2: Adesso. È stata una telefonata lunga.
0: Aspetta, mi sono detta una mezz'oretta.

0: Scusa Ingrid, fammi capire bene. Una sera la tua amica Vania, pensando che il marito sarebbe rimasto fuori per lavoro, prende il suo amante Nenè San Filippo e se lo porta nella villa vicino a Santorì. I due fanno l'amore e poi si addormentano. Mentre dormono, arriva il professor Sgro, il marito della ragazza, e li scopre a letto. Ma non reagisce come tutti si aspetterebbero, giusto?
1: Sì. Vania dice che non ha neanche degnata di uno sguardo. Invece il dottore e il ragazzo si sono guardati a lungo. Poi il dottore ha detto vieni di là ed è andato in salotto. San Filippo, senza parlare, si è rivestito e lo ha raggiunto. La cosa che ha impressionato più di tutto Vania è stato che, insomma, ha avuto la sensazione che...
0: Come se due si conoscessero già.
1: Sì, e bene anche. Ah. Ma come hai fatto a capire?
0: Ho tirato a indovinare, continua.
1: Poi i due sono ritornati in camera da letto e Nenè con gli occhi bassi ha mormorato che il loro rapporto era stato un errore, che la colpa era sua e che non dovevano rivedersi mai più e se n'è andato. Il marito invece ha aspettato che Vania si rivestisse e poi, senza dire una parola, l'ha riaccompagnata a casa loro a Montelusa, dove le ha chiesto di fare i bagagli. Non era risentito o fesso, ma piuttosto preoccupato. La mattina dopo l'ha accompagnata lui stesso all'aeroporto di Catania, all'alba.
0: E i due non si sono più sentiti?
1: Ieri lui le ha telefonato, consigliandole di stare il più a lungo possibile lontano da qua, ma non ha voluto dirle il perché.

0: Pronto? Sono Sinatra.
1: Che cosa vuole? Se mi deve dire qualcosa mi vuole chiamare in commissariato, per cortesia, eh?
0: Non si scanti, questo telefono non è sotto controllo.
1: Io non mi scanto, che cosa vuole?
0: Volevo dirle che io sto male, ma molto
1: sì.
0: Male.
2: Ho i reni che mi necessita un trapianto.
0: Se no muoro.
2: Io muoro, Luca Pizzica, muoro.
1: Di un trapianto?
0: Lei lo sa quando siamo...
2: I malati bisognevoli di questa operazione siamo più di 10.000.
0: Signor commissario, a rispettare il turno, uno ha tutto il tempo per morire.
2: E poi bisogna essere sicuri che chi fa l'operazione deve essere fidato
0: e bravo.
1: Come il professore Sgro.
0: Tanto di che bello, il professore Sgro è la persona giusta.
2: Però mi dicono che è stato costretto a chiudere l'ospedale che aveva qua a Montelusa. Sa perché? Perché dicono che anche lui, poveraccio, non se la passa tanto bene con la salute.
1: Ah sì? E i medici che dicono? È cosa grave?
0: Ancora non lo sanno. Vogliono essere sicuri prima di stabilire la cura.
1: Ho capito. Arrivederla.
2: Arrivederci, speriamo.
1: Nenè San Filippo ha scritto tutta la sua storia. Lei l'ha chiesta. Dove? Nel romanzo. Lui inizia copiando una ventina di pagine di un romanzo celebre, no? E poi comincia a contare la sua storia. Poi ci mette un altro pezzo del romanzo celebre e così via. Un po' per confondere le idee, come aveva fatto con le videocassette, ti ricordi? Solo che questa è una storia di robot.
3: Questo te l'avevo detto. Infatti...
1: Eh no, Mimì, perché tu sei caduto nel suo tranello. I suoi robot sono fatti di metallo e di circuiti, ma ragionano come noi. Questo mondo è una stampa e una figura col nostro.
3: E che conta il romanzo?
1: È la storia di un giovane robot che si innamora di una giovane robot, che però è la moglie di un robot famoso in tutto il mondo perché è capace di sostituire i pezzi rotti dei robot con pezzi nuovi nuovi. Questo robot chirurgo, chiamiamolo così, è un uomo... Pardon. È un robot che ha sempre bisogno di denaro perché c'ha la mania dei quadri costosi, dei quadri antichi. E un giorno si infogna in un debito che non riesce a pagare. Allora gli si avvicina un robot malandrino a capo di una banda che gli fa la seguente proposta. Loro gli daranno tutti i soldi che gli servono. In cambio lui dovrà operare clandestinamente dei trapianti a clienti che provvederanno loro stessi a procurarli. Oh, gente importante, gente ricca, gente potente, che non ha né la gana né la voglia di aspettare il proprio turno. Il chirurgo allora domanda come sarà possibile ottenere questi pezzi di ricambio che siano proprio quelli giusti e che arrivino in tempo utile. E loro dicono che non c'è da preoccuparsi, quello non è un problema, perché loro sono in grado di provvedere a qualunque richiesta in qualunque momento. Come? Rottamando un robot che abbia i giusti requisiti e smontandogli il pezzo che serve. Il robot rottamato poi verrà infilato sottoterra o buttato in mezzo al mare. Noi siamo in grado di fornire qualunque cosa a qualunque cliente, dice il capo dei robot banditi. La nostra organizzazione è a livello mondiale, si è globalizzata. Il chirurgo, il robot chirurgo, accetta. Dovrà semplicemente passare le informazioni al robot giovane, quello che si è innamorato della moglie, il quale provvederà, grazie a un computer e alla rete internet, a farle avere ai sistemi, come vogliamo chiamarli, operativi. E qui la storia di San Filippo finisce. Non ha tirato le conclusioni, ma non ha fatto in tempo, ci penserà qualcun altro.
3: Ma la faccenda riguarda anche Robo Nicaretti?
1: Sì, anche Robo Bambini.
3: E come continua la storia secondo te?
1: Mimì, ti rendi conto di quanta gente potente che c'è sta dentro? Ti rendi conto che se questa storia viene fuori, tutta questa gente potente dove si trova? Si trova a capo di un governo, a capo di una banca, a capo di una multinazionale. Viene sputtanata per sempre, va a finire a schifio. E allora... Allora ci vuole cautela, loro si devono muovere con molta cautela. Quindi secondo me le cose sono andate così. Un bel giorno qualcuno viene a sapere della relazione tra Vania e Nenè San Filippo. A quel punto Vania diventa un pericolo per l'intera organizzazione, perché rappresenta il trade union tra il professore e l'organizzazione mafiosa. Che cosa fare? Ammazzarla? No, troppo pericoloso. Il professore si troverebbe al centro di indagini di polizia, andrebbe a finire sui giornali. No. La cosa migliore è smantellare tutta l'organizzazione defecata. Vania, che per sua fortuna non sa niente, viene rimandata a casa. A quel punto l'unica cosa che resta da fare è tagliare tutti quei fili che possono portare alla verità, e cioè a dire Nenè San Filippo e i coniugi Griffo.
3: E perché non ammazzano magari il dottore?
1: No, gli può sempre tornare utile. Il suo nome è una garanzia per i clienti. Quindi se tutto torna a posto, lo rimettono a travagliare. Altrimenti l'ammazzano.
3: E tu che vuoi fare?
1: Io? E che posso fare io ora come ora? Niente. E nemmeno tu.

0: Avete deciso di ammazzarmi? State commettendo un grosso sbaglio. Posso ancora esservi utile. Dove lo trovate un altro bravo come a me? Per carità. Per carità. Io ti posso pagare se mi fai scappare. Pigliati tutti i miei quadri. Valgono una fortuna. Diventi ricco.
1: Mettete giù le pistole!
2: No! Giù le pistole!
1: Va bene, andate, vi confesso tutto!
2: Andatevene!
1: Vi confesso tutto! Giù le armi! Giù le armi, tu piccoletto! E tu, biondino del cazzo!
2: Andate!
1: Voi restate con lui! Fermo, sparo!
3: Senti un po', che ti è venuto in mente di venirmi dietro malgrado?
1: Malgrado che tu hai provato a pigliarci per il culo? Ma come ti può venire in mente che io e Fazio non sappiamo quello che c'è in testa? E comunque mi pare che abbiamo fatto bene a venire.
3: Vabbè, ne parliamo dopo, eh? Senti, portatelo in questura. Mentre andate, fermatevi con la macchina, guardatevi torno torno, come se temeste un attentato, un agguato. Quando arriva dal questura deve dire tutto, chiaro?
1: Sì, e tu?
3: Io? E io sono scappato, te pare a te che mi faccio arrestare da uno come a te?

0: Chi è?
1: Oh, Niccolò, Montalbano sono, scendi.
0: Ma che vuoi?
1: Te devo parlare.
0: A quest'ora?
1: Oh, che vuoi che vada a parlare con quelli di Televegata?
0: Aspetta, aspetta, che mi hanno sbigliato tutto il vicinato. Ora vengo, ora vengo.
1: Ah.
0: E adesso io che devo fare?
2: Allora, stamattina stessa tu fai un'edizione straordinaria. Ti mantieni sul vago e dici che il professor Isgrosi sarebbe costituito perché implicato in un losco traffico di organi. Oh, devi fare il più grosso scarmazzo possibile e la notizia deve arrivare ai giornali e alle reti nazionali.
0: Ma perché? Di che ti scanti?
2: Che mettano tutto sotto silenzio, Niccolò. Isgrosi ha degli amici importanti. Oh, poi mi devi fare un altro favore. Al notiziario dell'Una tu tiri fuori un'altra storia, ti mantieni sempre sul vago e dici che il noto latitante Jacopo Sinaga, detto Iapichino, è stato trovato ammazzato. Sì, pare facesse parte della stessa organizzazione che dava gli ordini al professor Isgrò.
0: Pare, ma è vero?
2: Penso proprio di sì. E sono quasi sicuro che sia questo il motivo per cui il nonno Balduccio l'abbia fatto ammazzare. Non per scrupoli morali, bada bene, ma semplicemente perché questo suo nipote, coi legami con la nuova mafia, lo poteva ammazzare in qualunque momento.
0: Mamma mia. Ce n'è di roba, eh?
2: Eh già.

0: Pronto?
1: Ho svegliato.
0: No, figurati, stavo andando al lavoro.
1: Vedi che mi capita una cosa strana, eh.
0: Ah, sì?
1: È difficile da spiegare, eh.
0: Che cosa? Provaci.
1: È come se tu fossi qui. Ogni volta che entro dentro casa, mi aspetto che tu spunti da qualche parte.
0: Non è che hai sognato?
1: No. Oddio, è come se fosse,
2: Che succede, Salvo?
1: Niente. Insomma, una botta di malinconia, un brutto caso.
2: Vuoi che ti venga a trovare?
1: No. No, non ce n'è bisogno.
2: Arrivo domani nel pomeriggio.
1: Silvia.
2: Ciao, Salvo.
1: Grazie.
3: Grazie al rivestimento speciale che vi dicevo, voi potete cucinare senza olio né burro perché il fondo è completamente antiaderente di acciaio inox. 2 centimetri che vi permettono di cucinare senza la paura che il cibo si attacchi. Grazie. Il coperchio trasparente vi permette di controllare la cottura. Inoltre vi ricordo che noi abbiamo diversi fondi.
2: È brava e carina.
1: Vero.
3: E quindi voi potete scegliere o tra l'intera batteria oppure tra i singoli pezzi.
2: Ma è un po' giovane per lui.
1: No. Ma non fatti l'uno per l'altro. Beh, andiamo.
3: Perché la nostra ditta è l'unica ad avere il brevetto per poter vendere questo miracolo della cucina.
2: È incredibile. Ma non doveva sposarsi con un'altra? Come l'ha conosciuta?
4: Ma è stata una coincidenza. Mimì l'ha interrogata.
2: Scusa, ma non li facevi tu gli interrogatori di questo caso?
4: Sì, ma è stata proprio questa la coincidenza, no? Che lui l'ha interrogata proprio mentre io gli avevo chiesto di sostituirmi.
2: Guarda.
4: Eh? Ah, bello. Bellissimo.
2: Però...
4: Che c'è?
2: Dovresti prendere esempio da lui.
4: Da Augello? E perché?
2: Insomma, Salvo, potremmo sposarci anche noi. Guarda come sono carini. Pensa che bello, potremmo sposarci insieme a loro, eh? Salvo, Salvo.
4: No, scusa, mi ero distratto. Sì, perché no?

fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora, come fosse per noi. Poi la notte si arrende, ma parole pretende e carezze, dimestichezze d'amor. Tu mi sai dire una strada solitaria, una strada solitaria.

di una strada solitaria, una strada che sia giusta per noi. Partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze, dimestichezze d'amore.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Allora, tutto ebbe inizio in quella spoglia grotta di Massabielle, nelle campagne di Lourdes, in una fredda giornata dell'11 febbraio del 1858. Una ragazza con sua sorella e una compagna, dopo aver raccolto legna, sta per riattraversare il Gave, il fiume che costeggia la grotta. La ragazza è Marie Bernard Soubirous, detta Bernardette, che sente un forte rumore, racconterà, alza gli occhi e vede che la quercia barbicata al masso di pietra si agita violentemente, anche se non c'è neanche un alito di vento. A quel punto la grotta si riempie di una nube d'oro e Bernadette vede una piccola signora giovane in piedi in una nicchia della roccia. Le manifestazioni sono ora iniziate e nelle successive 17 apparizioni cresce a dismisura il seguito di gente che accompagna la 14enne Bernadette, con la bellissima signora che chiede sempre di pregare per tutti. A 143 anni di distanza dalla morte di Bernadette, che la Chiesa ha santificato nel 1933, abbiamo coinvolto padre Alberto Maggi, teologo e direttore del Centro Studi Biblici a Montefano, nel Maceratese, che ha recentemente scritto un libro sulla giovane contadina di Lourdes.

0: Seguiremo l'intensa ma breve vita di Bernadette, anche con le ricostruzioni del programma di Rai 3, La Grande Storia.
1: Improvvisa, la visione. Racconterà Bernadette.
2: Mi misi in ginocchio e recitai il rosario davanti a quella bella signora. La visione faceva scorrere i grani della corona, ma non muoveva le labbra. Quando finì di pregare, lei mi fece segno di avvicinarmi. Ma io avevo paura. E così lei scomparve all'improvviso.
3: Padre Alberto Maggi, Santa Bernadette non è stata una studiosa o teologa erudita di sacre scritture e di santi, ma neanche una persona che per intercessione dispensava tanti miracoli come altre personalità nei secoli. Allora perché con la sua semplicità e connessione con la signora vestita di bianco, una delle sue definizioni della Madonna che le appariva, ha inciso profondamente nella spiritualità cristiana?
4: Quando tutti stupiti, specialmente poi nell'ambiente delle suore, le chiedevano ma perché la Vergine ha scelto proprio una zottica, ignorante, analfabeta? E lei, senza sapere che avrebbe citato San Paolo, diceva perché non ha trovato una più ignorante. Ecco la grandezza di questa piccola, era alta appena un po' più di 1,40 m, eppure è un gigante, perché Bernadette è la donna delle beatitudini. Lei dalla prima all'ultima le ha vissute in pienezza, dalla prima la scelta volontaria della povertà, perché è vero che lei era della famiglia più povera, più misera, ma poi se solo avesse voluto poteva diventare la donna più ricca di Francia. Aveva principi, tutta la nobiltà, tutto il clero ai suoi piedi, venivano dagli Stati Uniti per vederla. Se lei solo avesse voluto, un giornalista una volta gli ha detto «Vieni, facciamo una tournée di 3 mesi per tutta la Francia e ti rendo la donna più ricca». Lei ha voluto restare povera. E fino all'ultima beatitudine, quella dei perseguitati, la persecuzione più tremenda non è quella che ti viene dai cosiddetti nemici della Chiesa, ma quella all'interno di quelli che ti dovrebbero comprendere ed aiutare e invece ti osteggiano. E lei in convento è stata martirizzata. Questa è la grandezza di Bernadette, la donna delle beatitudini.
1: Ascoltiamo ancora le parole di Bernadette.
2: Mi misi a gettarle addosso l'acqua benedetta. Le ripetevo: se venite da parte di Dio restate, se no andate via. Lei si mise a sorridere e inclinò la testa da una parte. E più spruzzavo l'acqua, più sorrideva e inclinava la testa.
1: La sera la voce si diffonde ancora in paese. A scuola la madre superiora l'apostrofa sprezzante. Hai finito con le tue carnevalate?
3: Padre Maggi, molte parrocchie sono rette ad interim da sacerdoti di altre chiese o da monaci di convento. Ecco, la crisi delle vocazioni si fa sentire un po' meno che ai tempi di Santa Bernadette, diciamo, in proporzione, a tal punto che lo stesso Papa Francesco ha fatto intravedere la possibilità di prevedere diaconi a capo delle parrocchie. Ecco, da uomo di chiesa, come valuta la forte e significativa carenza delle vocazioni? Un intervento divino per far evolvere la Chiesa e indurla a cambiare dalle fondamenta o un'interferenza del maligno?
4: Ma a volte quello che sembra negativo invece è provvidenziale. Ricordiamo sempre quando Paolo VI disse che la famosa presa di Porta Pia, e il Papa di quel tempo aveva scomunicato tutti, anche i costruttori di fucili, era stato voluto dalla provvidenza. Quindi quello che sembra un disastro a volte è provvidenziale. Personalmente credo che sia provvidenziale questo calo di preti, perché finalmente si comprende il ruolo dei credenti. C'è questa distinzione brutta tra clero e laici, che è qualcosa, e siamo tutti credenti con ruoli diversi all'interno della Chiesa. E quindi se cala la Chiesa, se non per la dottrina, se non per la teologia, che viene sempre indietro ai tempi, finalmente si renderà conto e comprenderà l'importanza del credente per la vita della comunità.

0: Giovedì 18 febbraio. Bernadette va ancora alla grotta di mattino presto. Ha con sé carta e penna. Vuole chiedere alla signora di scrivere il suo nome. Per la prima volta l'apparizione parla e chiede nel dialetto di Lourdes.
1: Volete avere la grazia di venire qua per 15 giorni?
0: È una voce fine, dolce, che confonde e stupisce, dirà Bernadette. Sulla via del ritorno, per la prima volta, una delle donne che l'accompagnano si chiede: e se fosse la Santa Vergine?
2: Dai suoi racconti, la ragazza Bernadette riporta che percepiva un profondo stato di benessere nell'aiutare i poveri e, come San Francesco, mantenne naturalmente per tutta la sua breve vita, come diceva lei poco fa, di 35 anni, un profondo stato di povertà. Allora, considerando queste autorevoli figure spirituali della cristianità e i loro profondi esempi morali di amore e bontà, lei ritiene che la Chiesa dovrebbe esercitare solo la funzione spirituale, salvaguardando le anime, oppure esercitando anche il potere temporale, quindi includendo la gestione dei beni materiali?
3: Nel Concilio in Vaticano in poi la linea è molto chiara. Tutta la spiritualità, la teologia, la morale si deve basare sul messaggio di Gesù, perché in passato purtroppo non era così. Ebbene, Gesù ha guardato la persona nella sua interezza. Quando la persona era sofferente, Gesù non aveva mai detto quelle frasi spiritualizzanti di tante persone: offri le tue sofferenze al Signore, offri per la salvezza delle anime, del purgatorio, eccetera. Gesù ha curato, Gesù ha guarito la persona così com'è. E quando le persone non pensavano di poter guarire, era Gesù che andava incontro. Per Gesù è venuto a portare l'integrità della persona, quindi non c'è questa divisione tra un'anima e un corpo, c'è la persona. E la sofferenza è sempre negativa. Per questo dobbiamo collaborare con lui a eliminare gli spazi della sofferenza. Questo è il compito della Chiesa.

0: La Vergine sarebbe apparsa a Lourdes? La notizia fa il giro del paese. La voce cresce e alimenta la preoccupazione dei notabili, del sindaco, dei gendarmi. Al Café Français, gli intellettuali del paese si riuniscono spesso per discutere di nuova religione positivista, di valore assoluto della scienza, di conoscenza obiettiva dei fatti. Sono scandalizzati. Nel pieno del XIX secolo, questa analfabeta pretende di parlare di misteri, miracoli e apparizioni. Le autorità devono assolutamente porre fine a questa farsa.
1: Ma quindi lei ritiene che il potere temporale vada esercitato comunque insieme a quello spirituale?
2: Potere è una parola...
1: Funzione, chiamiamola funzione.
2: Nel Vangelo il potere è sempre diabolico, lo detenga chi lo detenga. Mentre Dio è amore generoso che si mette a servizio delle persone, il diavolo è il potere che domina. Quindi potere, nessuna forma di potere nella comunità. Gesù stesso lo disse ai suoi discepoli: io sono qui con voi come lui che serve. E dirà ancora: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Allora quello che caratterizza la vita della Chiesa non è il potere, ma il servizio, è il servizio che rende grande. A questa smania di salire sopra gli altri, di comandare gli altri, Gesù scende e ci fa comprendere che la vera dignità dell'uomo non sta nel comandare, ma nel servire.
0: Il commissario Jacomet prende bruscamente Bernadette per un braccio e la trascina via. Le amiche tremano terrorizzate. Cosa accadrà ora?
3: E allora, Bernadetta, tu vedi la Santa Vergine?
4: Io non dico di aver visto la Santa Vergine.
3: Ah, bene, non hai visto niente.
4: Sì, qualcosa ho visto. Qualcosa di bianco.
3: Qualcosa o qualcuno?
4: Quella cosa, Acherò, ha la forma di una piccola signorina.
0: Ripete più volte la parola Acherò, sottolineando l'accento sull'ultima sillaba. Acherò, nel dialetto di Lourdes, significa quella cosa, diversamente da Achero, che significa quella donna. Il commissario è teso, irritato da tanta tranquilla determinazione, così insolita per una bambina. Pensa al suo ruolo, ai notabili del paese, ai giornali. Sa che il settimanale locale, Le Lavedin, sta per pubblicare un articolo denso di dubbi e sospetti sulla vicenda di Massabielle.
5: Una giovane, che tutto lascia supporre affetta da catalessi, attira l'attenzione della popolazione. Si parla niente di meno che dell'apparizione della Santa Vergine.
0: Jacomet è determinato. Deve smascherare quella piccola ignorante.
3: Cosa ti ha detto? Com'era vestita? Chi altri l'ha vista? Confessa la verità, tu non hai visto niente.
4: Signore, io ho visto. Non posso dire il contrario.
0: L'interrogatorio si conclude con l'ingiunzione di non tornare più alla grotta se non sotto il controllo dei gendarmi.
1: Allora, padre Maggi, la famiglia di Santa Bernadetta, nonostante la profonda povertà, era particolarmente unita e gioiosa, con una sana condotta morale. Proprio quella condotta morale ci fa riflettere sul dramma profondo ed esteso della pedofilia nella Chiesa, anche nelle alte sfere, che però non è stato combattuto, bensì è stato spesso coperto e i prelati venivano solo trasferiti quando la situazione e le colpe erano evidenti. Ecco, da uomo di Chiesa, come e quanto è configurabile sotto il profilo spirituale la colpa di un pastore di gregge, di anime, che in realtà poi non è tale?
2: Sì, intanto dobbiamo smitizzare i miti che si sono creati su Bernadette. Nel rapporto che il procuratore imperiale fa, la famiglia dice che è una famiglia dalla dubbia moralità. La madre era conosciuta per essere un'alcolizzata che beveva, il padre un fannulone sfaccendato, quindi non c'era tutta questa immagine idilliaca della famiglia di Bernadette. Si volevano bene, è vero. Si amavano, nonostante tutti i disastri, si sono amati. E riguardo all'altro, non credo che sia un aspetto che interessi alla teologia e tantomeno alla spiritualità. Qui interessa la psicologia, interessa la sanità. Persone che si comportano in certe maniere sono persone che indubbiamente hanno dei traumi, hanno delle malattie. Le malattie vanno curate. Io posso pregare certamente per un malato, ma poi lo devo mandare dal medico. Non posso pensare che la mia preghiera o le indicazioni possa risolvere quelli che a volte, almeno per la mia esperienza, sono traumi da loro vissuti che risalgono addirittura alla primissima infanzia e si portano dietro come veramente un macigno pesante. Quindi sono persone che vanno curate come ogni malato.

0: Primo marzo 1858. In piena notte, Catherine Latapie parte alla volta di Massabielle. Racconterà che un impulso improvviso l'ha spinta a mettersi in cammino. Ha la mano destra paralizzata da più di 2 anni. Giunta alla grotta, si arrampica fino alla sorgente. Vi immerge le mani. Una grande dolcezza la invade. Le dita piegate si distendono. La mano si muove, risanata. La guarigione inspiegabile di Catherine Latapie sarà riconosciuta come il primo miracolo di Lourdes.
1: Padre Maggi, la Santa di Lourdes è stata osteggiata dal parroco e dal vescovo dell'epoca e negli ultimi 12 anni di vita non ha avuto un periodo facile vivendo nel convento di Nevers. Ma perché la Chiesa ostacola le sue figure spirituali più autorevoli, come accade ad esempio anche a San Filippo Neri alcuni secoli prima e altri personaggi riconosciuti per le loro opere terrene di bene?
2: Bernadette, come tutte le persone evangeliche, era la donna dello spirito, e lo spirito e la legge sono incompatibili, e quindi si crea sempre una tensione. Basta pensare, una delle più grandi sante, una delle poche donne che la Chiesa ha riconosciuto come dottore della Chiesa, cioè il suo insegnamento è valido, Teresa d'Avila. Il nunzio non vedeva mica la santità. Scrive una lettera al Sant'Uffizio con queste testuali parole: ho qui nella mia diocesi una monaca femmina inquieta e vagabonda, perché non riusciva a capire questa donna animata dallo spirito. E così Bernadette, non tanto il parco, beh, all'inizio è chiaro, una dice che c'ha queste cose, il parroco ha preso le distanze, poi dopo è diventato suo sostenitore, e anche il vescovo, dopo un'iniziale prudente freddezza, dopo era un suo sostenitore. La sofferenza grossa lei l'ha vissuta nel luogo che lo doveva proteggere. Lei è stata accolta dalle suore di Nevers e lì c'è stato il suo martirio, l'hanno martirizzata. E come si sono giustificate poi queste suore per le cattiverie, le sofferenze che le hanno inflitto? Era Dio che voleva la sua vittima, noi ne eravamo gli strumenti, un po' troppo comodo.
0: Arriva l'alba del 25 marzo. Bernadette sente di nuovo, prepotente, il richiamo della grotta. Questa volta è decisa a ottenere una risposta per il curato e chiede:
3: signora, volete avere la bontà di dirmi chi siete, per favore?
0: Acherò sorride e non risponde. Bernadette insiste una seconda e una terza volta. Acherò continua a sorridere. Bernadette non si lascia intimidire. Ripete la domanda per la quarta volta. Ed ecco, la signora misteriosa rivela il suo nome.
4: Sono l'Immacolata Concezione.
3: Immacolata Concezione. Immacolata Concezione.
0: Che vuol dire? Si chiede Bernadette mentre corre affannata verso la canonica. Il parroco Peyramale accoglie smarrito quella piccola ignorante.
5: Una signora non può portare questo nome, ti sbagli. Ma tu sai quello che vuol dire?
0: No, Bernadette non lo sa, ma ha portato a termine la sua missione. Ora la signora potrà avere la sua cappella. Peyramale sente vacillare la ragione. Immacolata Concezione. Quell'apparizione allora è davvero la Vergine. La Vergine è davvero apparsa a una sua parrocchiana, lì, in quel suo piccolo paese, tra i monti dei Pirenei.
1: Padre Maggi, Bernadette era una giovanissima contadina quando Acherò, quella là, come in dialetto occitano lei definì la Madonna nelle prime apparizioni, si manifestò. E, se dovessimo catalogare umanamente, per quello che è possibile, qual era la capacità spirituale di Santa Bernadette, per la quale ha catalizzato moltitudini di credenti, ma anche peccatori impenitenti e curiosi, che hanno mutato poi la propria visione della vita? Ecco, perché?
2: Ecco, sentendo queste descrizioni anche nell'introduzione, sono sempre più contento di aver scritto questo studio su Bernadette, perché già lei vivente è stata mitizzata. Bernadette non è mai stata contadina, Non è stata se non un paio di mesi pastorella. Lei era figlia di Mugnaia, vissuta in città, nel centro di Lourdes. Poi dopo si è creato un po' il mito su queste cose. E chi è Bernadette? È la donna delle beatitudini. E perché questa sua esperienza del divino che ha avuto alla grotta? Gesù l'ha detto: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Non si tratta di una vista fisica, ma di una vista interiore. Il cuore nella cultura biblica non indica l'affetto, indica la mente, la coscienza. Ecco, Bernadette era talmente trasparente da poter vedere quello che anche noi potremmo vedere, solo che siamo opachi, abbiamo come degli filtri che ci impediscono. Quando lei era alla grotta con le amiche che non vedevano niente, e lei diceva: ma aprite gli occhi che vedete, perché qui mi è vicina, mi parla. Quindi Bernadette, donna delle beatitudini, è la donna pura di spirito, ha percepito e ha fatto una profonda esperienza. Io credo, almeno dalle mie ricerche, quello che è venuto, che lei abbia fatto come la grande santa, la più grande mistica che ha avuto l'Italia, la santa Angela da Foligno. Io credo che anche Bernadette abbia sperimentato la Santissima Trinità, abbia fatto esperienza. Poi l'ha tradotto con immagini che possono essere comprensibili. Quindi una grande mistica, Bernadette.
0: 18ª e ultima apparizione. L'ultimo sguardo sulla terra della bianca apparizione alla sua piccola prediletta. 16 luglio 1858, festa della Madonna del Carmelo. Il 3 giugno Bernadette ha fatto la prima comunione. Torna alla grotta. L'accesso alla grotta è impedito. Bernadette si ferma sull'altro lato del fiume. Scriverà:
3: non vedevo né le assi né il gav. Mi sembrava di essere dinanzi alla grotta alla stessa distanza delle altre volte. Vedevo soltanto la Vergine. Non l'ho mai vista così bella.
1: Padre Maggi, passiamo a un altro tema che è abbastanza significativo, a cui Bernadette, diciamo, in qualche modo forse non ha fatto molti riferimenti, però è sempre molto presente. Ecco, la reincarnazione o metempsicosi è contemplata da grandi religioni come l'induismo, il buddismo, il sicchismo e in passato anche dalla Chiesa Cattolica. Inoltre, nel corso dei secoli, anche tanti filosofi, storici, scienziati hanno contemplato la teoria della reincarnazione, da Erodoto, che riporta credenze degli antichi egizi, da Virgilio, Empedocle, Pitagora e soprattutto Platone, fino ad arrivare in epoca moderna al filosofo austriaco Rudolf Steiner e al tedesco Arthur Schopenhauer e anche addirittura Giuseppe Mazzini del secolo scorso. Ecco, la reincarnazione è stata trasmessa e professata anche da illustrissimi padri della Chiesa cristiana, Origene, Clemente Alessandrino, Sant'Agostino, San Girolamo e anche altri. Ecco, la Chiesa cattolica decise di abrogare la dottrina della reincarnazione nel Concilio di Costantinopoli del 553, quando l'imperatore Giustiniano bandì gli insegnamenti di Origene dalla dottrina della Chiesa cattolica romana. Ecco, sulla base dei suoi studi e della sua percezione spirituale, la reincarnazione dell'anima per la crescita interiore è possibile?
2: Allora, c'è un grande cambiamento che è avvenuto con Gesù. Gesù ha fatto passare gli uomini dalla religione alla fede. Per religione si intende tutto quell'insieme di atteggiamenti, di pensieri che l'uomo ha verso Dio, quindi è proiettato tutto verso Dio. Con fede si intende invece l'accoglienza di quello che Dio fa per l'uomo, quindi religione, quello che l'uomo deve fare per Dio. Fede, accogliere quello che Dio fa per l'uomo. Ebbene, la reincarnazione appartiene alla religione, perché l'uomo deve meritare l'amore di Dio e se non lo raggiunge in una determinata situazione, poi dopo deve ritornare perché deve crescere per meritare questo amore. Gesù, la grande novità è che gli ha portato l'odio mortale dai leader spirituali del suo tempo, scribi e farisei, ha annunciato che l'amore di Dio non è concesso come un premio per i meriti delle persone, ma come un dono, come un regalo per i propri bisogni. Dio non è attratto dai meriti, ma dai bisogni. Allora, la resurrezione non è un premio che il Signore dà a chi si è comportato bene, ma è un dono di pienezza di vita. La grande verità che Gesù ci ha annunciato è che la morte non solo non interrompe esistenza dell'individuo, ma gli consente di proiettarsi in una dimensione nuova, ed era la fede dei primi cristiani: non si muore mai, ma si nasce due volte, e la seconda è per sempre.
0: Estate 1866. Bernadette decide di lasciare Lourdes alla volta del convento delle Suore della Carità di Nevers. Il 30 ottobre 1867, Suor Marie Bernard, questo è il nome scelto da Bernadette, compie la sua professione di fede. Resterà a Nevers e si occuperà dell'infermeria del convento. Ma presto le sue condizioni di salute si aggravano. L'asma non le dà tregua, non riesce a respirare, espetto raffiotti di sangue. È sopraggiunto anche un tumore alle ossa e ascessi in tutto il corpo. Il 28 marzo 1879 Bernadette riceve l'estrema unzione. È la quarta volta. Dice a una delle suore che la vegliano:
3: sono macinata come un chicco di grano. Non avrei mai creduto che bisognasse soffrire tanto per morire.
0: Bernadette Soubirous, la piccola veggente di Lourdes, muore il 16 aprile 1879, a 35 anni. Il suo corpo è sepolto nella cappella situata nel giardino del convento.
1: Ecco, padre Maggi, potremmo considerare che Bernadette Soubirous era una predestinata, cioè aveva il proprio cammino terreno già tracciato prima di incarnarsi?
2: Siamo tutti predestinati. C'è il bellissimo inno con il quale San Paolo apre la lettera agli

0: figli adottivi. È importante questo senso, perché l'adozione alla quale si riferisce Paolo non è quello che comunemente oggi chiamiamo adozione, l'accoglienza con amore in una famiglia di un bambino, no. Lui si rifà all'adozione, a quello stato giuridico con il quale gli imperatori non lasciavano quasi mai il loro impero a uno dei figli che avevano avuto, ma sceglievano tra i generali e gli ufficiali quello che ritenevano capace di portare avanti il suo governo e lo adottavano figli. Allora San Paolo ci sta dicendo qualcosa di straordinario, che Dio ci ha scelti prima ancora della creazione del mondo per collaborare con lui alla sua stessa azione creatrice. E come si collabora all'azione creatrice? Comunicando vita. Quindi Bernadette senz'altro è stata predestinata a questa pienezza, come lo siamo ognuno di noi.
1: Siamo giunti al termine della prima parte dell'intervista a padre Alberto Maggi, biblista e autore del libro Bernadette sulla mistica di Lourdes, riconosciuta santa nel 1933.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte dell'intervista a padre Alberto Maggi, che ci parla di chi era davvero Bernadette, la mistica di Lourdes, morta il 16 aprile 1879, ma tuttora oggetto di grande devozione tra i credenti cristiani per le apparizioni della Madonna.
3: Però padre Alberto Maggi, ma allora ci viene da chiedere, ma allora se siamo predestinati, dove sta il libero arbitrio di Sant'Agostino?
0: Allora siamo predestinati verso questa pienezza di vita, ma siamo pienamente liberi, sta a noi cogliere o rifiutare l'offerta incessante di vita che ci viene pienamente fatta. Dio è amore e l'amore non si può imporre, altrimenti questo si chiama violenza. L'amore può essere soltanto offerto. Allora in questa predestinazione verso la pienezza di vita, Dio ci fa scoprire in Gesù la risposta dell'uomo al bisogno di pienezza di vita che c'ha. Ed è un'offerta continua. Lui nella sua fantasia, il Padre Eterno, questa offerta ce la fa nei modi e nelle maniere più incredibili attraverso persone che mai ci saremmo immaginati. È lui che continuamente ci offre la pienezza di vita, ma non è che ci obbliga, sta a noi avere le antenne, il naso per accogliere questa pienezza di vita.
3: Quindi c'è predestinazione da un lato, ma libero arbitrio dall'altro, insomma, vanno di pari passo, sono congiunti.
0: Gesù nel Vangelo, lui parla con immagini che tutti possono comprendere, presenta Dio come luce. La luce è offerta a tutti, no, i banditi, i mascalzoni, detestano la luce e si rintanano dove è buio. Ma la colpa non è della luce, è la colpa delle loro male azioni.
3: Quindi anche
0: Dio è luce e si offre a tutti quanti, sta a noi a coglierlo.
3: Quindi anche in quel caso c'è il libero arbitrio verso, diciamo, il male, ecco, in qualche modo.
0: Sta a noi.
4: Vi racconteremo di miracoli. Tra l'11 febbraio 1858 e l'11 febbraio 2008, giorno del 150° anniversario della prima apparizione, si sono verificate a Lourdes più di 7.200 guarigioni riconosciute inspiegabili. I malati sono stati attentamente visitati e analizzati dai medici del Bureau Medical e dal 1947 anche da un comitato medico internazionale di Lourdes. Quando tutti gli elementi sono stati raccolti e attentamente vagliati, il comitato dichiara, o rifiuta di dichiarare, che la guarigione in esame è inspiegabile secondo lo stato attuale della scienza. È necessaria una maggioranza di 2/3 perché il voto sia considerato valido. La valutazione medica è poi trasmessa al vescovo della diocesi dove risiede la persona guarita. Sarà lui a istituire una commissione medico-teologica per valutare il riconoscimento del miracolo.
3: Allora, arriviamo ai miracoli, padre Maggi, per i quali non mancano ovviamente gli scettici. Ecco, nel caso di Bernadette e di Lourdes, è l'acqua ad essere considerata miracolosa. Le analisi dell'acqua, la prima delle quali eseguita il 7 agosto 1858, hanno dimostrato che si tratta di comune acqua potabile, né antisettica né antibiotica, e priva di sostanze che potrebbero conferirle un valore terapeutico. Ecco, come confermano dagli esami dall'8

0: dell'8 ottobre 1964. Circa 2000 persone al giorno si immergono nelle vasche. Nel dettaglio poi la Chiesa considera che su circa 7000 guarigioni dichiarate a Lourdes dall'inizio delle apparizioni nel 1858, oltre 2000 sono state giudicate inspiegabili e di queste ultime, fino a oggi, 70 sono state riconosciute come miracolose dalla Chiesa Cattolica. L'ultima riguardante Sor Bernadette Moriaud è avvenuta nel 2008. Ecco, Padre Maggi, ma per quale motivo un'entità superiore si serve di miracoli e al contrario proprio i ministri della Chiesa, quindi di Dio in terra, cercano in vari modi spesso di frenarli comunque?
1: Quell'acqua certamente non è miracolosa, altrimenti la prima a beneficiarne doveva essere proprio Bernadette, che aveva una decina di patologie gravi. Né Bernadette ha invitato ad andare a bere o prendere quest'acqua. Come è nato tutto questo? Questo è bello perché non è stata un'indicazione da parte né di Bernadette né dei preti, è nato dal senso della fede delle persone. Tutto è successo in una notte, verso mezzanotte. Una donna, una contadina grezza, aspra, rimproverata dal parroco perché non frequentava la chiesa, brutale nei modi, si sveglia e sente l'impellente bisogno di andare alla grotta di Lourdes. Lei, da qualche anno, era caduta da una quercia per cercare le ghiande, si era rotta il braccio e la mano, cadendo, le si era storta completamente, per cui non poteva lavorare. Ebbene, lei era incinta al 9° mese, nonostante le rimostranze del marito, prende il bambino più piccolo e fa sti 7 km fino alla grotta. Arriva, chi gliel'ha detto? Lei immerge questo braccio nell'acqua gelata, e questo è storico e documentato, e lo ritira e la mano era sanata. Piena di gioia riprende il percorso del ritorno e incrocia Bernadette, ma lei non la conosceva, perché Bernadette andava all'alba alla grotta, e verso gli ultimi chilometri sento ormai le doglie perché il bambino premeva per uscire. Allora le ha detto: Vergine Santa, già che mi hai fatto un miracolo, fanne un altro, fammi partorire a casa e partorirà un bambino che poi si sarà aperto. Chi gliel'ha detto a questa, si chiama Catherine Latapie, o come Louis Bourrier, il secondo, era stato vittima di un'esplosione nella miniera, nelle cave di pietra che ci sono a Lourdes, e aveva perso la vista d'un occhio. Lui, non un po' grosso, un po' infantile anche, ha sentito il bisogno, è andato lì e dice: cosa facevi? Lavavo e pregavo, lavavo l'occhio e pregavo, e ci ha rivisto, e questo è documentato. Allora, che cos'è tutto questo? È la fede delle persone che suscita queste energie di bene, di benessere nelle persone.
2: Dei 67 miracolati di Lourdes, l'80% sono donne. 6 sono gli italiani, un miracolo di cui Elisa porta ancora i segni sul corpo.
3: Se io avessi tolto le cicatrici, non ci sarebbe stato visto l'autografo di Dio. Invece, in questo senso, avendoli, io dico sempre: il Signore ha raccolto da terra quel foglio di carta stralcia ed ha messo un autografo. Io vi amo, sono ancora con voi.
4: Arrivato a Lourdes, io ho fatto tutte le funzioni, il bagno, le piscine, come tutti gli altri ammalati. Io non è che mi sia accorto di qualche cosa. Però, tornando a casa, sono stato rimesso nel mio letto, sempre all'ospedale militare di Trento. Io sentivo che qualche cosa era cambiato. Ho incominciato a mangiare, a alzarmi dal letto, però nessuno ci faceva caso. Però, dopo un po' di tempo, si sono accorti che, perché avevano detto questo doveva morire, invece sta meglio di noi. Quindi hanno fatto delle radiografie e hanno visto che praticamente il tumore era scomparso e addirittura si era rifatto l'osso, si era fatta una nuova, il femore si era fatto una nuova cavità e si era riattaccato al bacino.
2: È il giugno 1963. Vittorio Micheli, giovane alpino di Trento, guarisce a 23 anni da un sarcoma all'anca dopo un bagno in piscina. Delizia Cirolli, siciliana, nell'estate del 1976 ha 12 anni e un tumore irreversibile alla tibia. I genitori decidono di portarla a Lourdes. Apparentemente non ottiene nessun miglioramento. Poi, improvvisamente, nel dicembre 1976, dopo mesi di preghiere e di invocazione alla Vergine, la guarigione completa e immediata. Sesto miracolo italiano, quello di Anna Santaniello. Nata a Salerno nel 1912, Anna è afflitta da una grave forma di cardiopatia che le impedisce di parlare, camminare, respirare liberamente. Il 19 agosto 1952, dopo un bagno nella piscina di Lourdes, recupera l'uso delle gambe. È il 67esimo miracolo di Lourdes, proclamato dall'arcivescovo di Salerno il 21 settembre 2005.
0: Quindi, Padre Maggi, lei ci sta dicendo praticamente che se abbiamo una fede fortissima, la forza, la potenza della fede riesce a ottenere anche gli effetti soprannaturali, oseremmo dire divini.
1: Non è soltanto fede, perché altrimenti, ha detto il numero, è una cifra esigua, quelle, le guarigioni considerate prodigiose, dopo ce ne sono state
0: inspiegabili,
1: tante
0: certo.
1: Migliaia, è possibile che le persone non abbiano fede. È un insieme di circostanze, è un insieme di condizioni della persona che possono suscitare queste energie di liberazione e di guarigione nella persona.
5: Monsignor Claudio Celli, ex presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni, spiega i requisiti per considerare una guarigione miracolosa.
6: Papa Lambertini, Benedetto XIV, nel 1700 siamo, aveva indicato come criteri perché una guarigione sia dichiarata miracolosa. I criteri sono 7, tuttora si può dire validi, e sinteticamente medicamenti o i medicamenti che normalmente risolvono questo stato di malattia sono risultati insufficienti e inefficaci. La guarigione deve essere istantanea, la guarigione deve essere perfetta, la guarigione deve essere duratura e permanente.

0: Padre Maggi, passiamo a un altro tema che all'epoca di Bernadette non era tanto, cioè nel contesto di Lourdes, diciamo, non era tanto presente. Le indulgenze, ecco, introdotte con i giubilei nel corso dei secoli, si possono considerare uno strumento divino o, come valutano gli atei, solo un mezzo per fare cassa nei secoli?
1: Beh, questo ormai fa parte di un'immagine del Dio del passato, per fortuna spero abbondantemente messa da parte. Era una concezione di un Dio monarca che concedeva i suoi favori, non ha nulla a che vedere con il messaggio di Gesù. Come dicevo prima, Dio ci concede il suo amore non per i nostri meriti, ma per i nostri bisogni. Non abbiamo bisogno di indulgenze. Noi siamo già completamente perdonati. C'è una cosa strana nei Vangeli, a differenza di altri testi religiosi, anche nell'Antico Testamento, dove continuamente si invitano i peccatori a chiedere perdono a Dio. Come mai Gesù neanche una volta invita i peccatori a chiedere perdono a Dio? È strano questo, perché Gesù ci dice che noi siamo già perdonati, perché l'amore di Dio contiene il perdono, ma questo perdono diventa operativo ed efficace in noi quando si traduce in perdono verso gli altri. Quindi siamo già perdonati. Però se quando noi perdoniamo gli altri, questo perdono diventa efficace, quindi non c'è bisogno di indulgenze, c'è bisogno di accogliere questo amore, ma non basta accoglierlo, bisogna poi comunicarlo agli altri e questo fa fiorire la vita.
2: L'11 febbraio 1858, Bernadette Soubirous ha incontrato per la prima volta, ve lo abbiamo raccontato, una bianca signora nella grotta di Massa Biel. Ma per questa bianca signora, in cui la fede cattolica riconosce Maria, non è stata la prima volta. Era già apparsa in altri modi e sarebbe tornata ad apparire. Soprattutto negli ultimi 2 secoli le apparizioni infittiscono una presenza. 427 apparizioni riconosciute in Europa, di cui 300 nel solo secolo XX.
0: Padre Maggi, il senso del peccato è riportato palesemente nelle Sacre Scritture o è un'interpretazione restrittiva dell'Ecclesia cattolica per controllare i fedeli?
1: Allora c'è stato il problema dalla creazione del mondo. Perché il male? Perché esiste il male? Allora nel male è un castigo per le tue colpe, è un castigo per i peccati. Poi anche qui con Gesù cambia tutto. Gesù presenta il peccato non come un'infrazione, una trasgressione verso Dio, ma il male che liberamente e volontariamente si fa verso gli altri, perché con Gesù Dio si è fatto uomo. Allora non importa più il tuo comportamento nei confronti della divinità, ma il tuo comportamento nei confronti dei tuoi simili. Quindi il bene e il male è tutto in rapporto agli altri. Per questo Gesù, nella parabola che c'è nel Vangelo di Matteo, elencherà una serie di azioni, quelle che conosciamo, avevo fame, ero nudo, ero forestiero, nessuna di queste riguarda il rapporto con Dio. Non dice hai pregato, non hai pregato, sei salito al tempio, ma hai risposto agli elementari bisogni di vita delle persone. Quindi è questo quello che determina la condotta del credente, per cui il peccato è il male che liberamente e volontariamente si fa per nuocere gli altri.
0: Ed ora ascoltiamo il racconto di Suor Luigina Traverso, intervistata nel programma di Rai 2, I Fatti Vostri.
3: Il dottore, già che mi aveva seguita, mi ha detto: faccia la petulante con la Madonna, chieda, chieda, chieda. E quel giorno, il 23 luglio, ero andata in piscina, avevamo pregato e eravamo sull'esplanade aspettando la processione con il Santissimo e la benedizione ai malati del Santissimo. Da quel momento non so più spiegare cos'è capitato. Il Signore era proprio davanti a me, ma dalla parte opposta della piazza. E io pregavo. E poi a un certo momento ho sentito un calore, la barella mi ballava. Io non capivo che cosa avevo, una cosa straordinaria che non si può neanche spiegare. E mi sono detta: ma cosa mi capita oggi? Poi dopo un attimo dico: ma morirò mica. E ho provato a muovere il piede e questo piede si muoveva. Per me quello era il segno, dolori non ne avevo, era il segno che il nervo era libero, perché quel nervo schiacciato mi impediva di camminare.
0: Padre Maggi, dalla scomparsa di Santa Bernadette il 16 aprile 1879, L'evoluzione della società è divenuta rapida e continua, e per il sempre maggior allontanamento dei fedeli, per la crisi vocazionale, per la pedofilia, per la maggiore attenzione all'esercizio del potere temporale, sembra che la Chiesa stenti ad essere un faro di riferimento spirituale, per la quale doveva essere preposta sin dai tempi della sua fondazione con San Pietro. Ecco, da studioso dei testi sacri, come vede in prospettiva la missione spirituale della Chiesa?
1: Noi abbiamo una grande certezza, una grande forza che determina la vitalità della Chiesa. L'assicurazione di Gesù, che lascia il suo spirito alla comunità, dice perché vi insegni le cose future. Cosa significa? Una comunità che vive nell'amore ha in sé lo spirito, e questo le dà la capacità di dare sempre nuove risposte ai nuovi bisogni. La società cambia, muta, e ci sono continui cambiamenti nella vita. Il rischio è che di fronte a questi cambiamenti una chiesa impreparata dia vecchie risposte. Allora semplicemente la gente non ascolta. Quindi la vitalità della chiesa è una chiesa che è animata dallo spirito, dove il bene dell'uomo viene sempre preferito. Gesù, tutte le volte che si è trovato a dover scegliere tra il rispetto della legge divina e il bene concreto delle persone, non ha mai esitato. Facendo il bene delle persone si fa anche il bene di Dio. Troppo spesso, per il bene di Dio, in nome di Dio, si sono fatte soffrire le persone. Allora la garanzia di vitalità della Chiesa è questa: lo spirito che ci rende capaci di dare sempre nuove risposte ai nuovi bisogni.

0: Ma quindi, secondo lei, la Chiesa oggi riesce a rispondere alla nuova società, alle evoluzioni della società attuale anche?
1: Allora, quando si dice chiesa è una parola, ci sono le chiese, ci sono tante chiese,
0: Sì.
1: ci sono chiese che camminano con i tempi, ci sono chiese un po' più lente, una persona di tutta stima come il Cardinal Martini era arrivato a dire che la chiesa è in ritardo di 2 secoli, insomma, la chiesa ci arriva prima o poi, ma noi non dobbiamo aspettare che ci arrivi la chiesa, dobbiamo essere i battitori per aprire nuove strade, ma qual è la linea? La fedeltà al messaggio di Gesù. La fedeltà a questo messaggio ci dà la capacità di avere queste risposte per le persone.
2: 23 ottobre 1858. Il settimanale L'Illustration pubblica con gran rilievo una foto della grotta. È solo l'inizio di una diffusione del miracolo che oggi chiameremmo mediatica. La fotografia è una tecnica di riproduzione della realtà diffusasi in Europa da poco più di un decennio. A Lourdes reclama come soggetto Bernadette Soubirous, la piccola veggente. Numerosi fotografi giungono fin qui da ogni regione di Francia con le loro scatole magiche, i loro panni neri, i loro cavalletti di posa. Perché tanta insistenza? Cosa cercano in questo volto, in questo sguardo, in queste mani che scorrono tra le dita i grani di un rosario? Sono 75 le fotografie scattate a Bernadette tra il 1861 e il 1879. La piccola veggente di Lourdes è considerata la prima santa fotografata della storia, il primo tentativo di raccontare una verità di fede attraverso l'occhio acuto e indiscutibile della fotografia.
0: Padre Maggi, considerava al pari fra loro i credenti delle varie religioni e c'è da dire che più volte le varie chiese hanno iniziato un percorso di dialogo interreligioso che poi non è giunto a una definizione. Ecco, un'entità superiore viene venerata in tante aree del pianeta, è denominata Dio per i cristiani, Yahweh per gli ebrei, Allah per i musulmani e Buddha per i buddisti, citando alcune delle grandi religioni. Ecco, ma possiamo pensare a un'entità superiore universale che ha solo preso una connotazione diversa a seconda delle culture e delle latitudini geografiche nel mondo?
1: Dio è un nome comune delle divinità di ogni religione. Lo specifico del cristianesimo è Padre. Questo è il Dio che noi conosciamo. E Giovanni, al termine del prologo al suo Vangelo, al capitolo 1, versetto 18, annuncia qualcosa di straordinario. Dice: Dio nessuno l'ha mai visto. Ma come fa a dire una cosa del genere? Perché Mosè l'ha visto, Elia l'ha visto, altri l'hanno visto. No, sono state tutte esperienze parziali. Per cui la volontà di Dio che hanno espresso non corrisponde alla pienezza di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, solo il figlio unigenito nella rivelazione. Cioè invita a centrare l'attenzione su Gesù, perché non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Se io dico che Gesù è uguale a Dio, significa che in qualche maniera questo Dio ne conosco qualcosa. No, l'Evangelista dice: metti da parte quello che pensi di conoscere su Dio, centrati su Gesù. Non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. E allora tante immagini, tante idee, tanti concetti di Dio, uno dopo l'altro cadranno.
0: Quindi potremmo valutare che il Dio è unico, un'entità superiore è unica per tutte le religioni. Questo favorirebbe anche il dialogo interreligioso.
1: Dio e Gesù lo paragona alla luce. La luce è unica, non è che c'è una luce particolare, una luce. Sta alle persone saperla cogliere o meno nell'intensità, nella gradualità. Dio, un'altra definizione che abbiamo, è amore. E Gesù lo dice. Oggi c'è il sole, ma splende sui buoni e sui cattivi. Se domani piove, sui buoni e sui cattivi. Dio è un'offerta continua d'amore. Ci sono le persone che per la loro sensibilità, per la loro capacità, riescono a percepirlo e lo manifestano secondo il linguaggio, secondo la cultura, secondo le possibilità che hanno.

0: Padre Maggi, all'indomani del suo arrivo, ecco, torniamo un attimo su Santa Bernadette, dell'arrivo nel convento delle suore della carità di Nevers, allora chiamata San Gilard, vestita con il suo costume dei Pirenei, Bernadette per l'ultima volta racconta le apparizioni davanti a 300 suore riunite per ascoltarla. Ecco, cominciano quello che lei prima definiva un po' gli anni un po' difficili per Santa Bernadette. E entrerà poi nel periodo di formazione alla vita religiosa. Ecco perché in quell'occasione, come in tante altre nel corso dei secoli, la Chiesa ha bloccato la possibilità di raccontare e riportare fenomeni spirituali di messaggi d'amore e bontà che sarebbero stati utili a far evolvere altre anime, secondo la stessa missione cristiana.
1: È che non è vero assolutamente. Bernadette a Lourdes era esausta, c'erano decine di migliaia di persone che andavano da lei, la soffocavano, gli prendevano le ciocche dei capelli, i lembi dell'abito, non ne poteva più. Ecco allora che l'hanno convinta a ritirarsi in questo convento a Nevers, e lì la superiore radunò le 300 suore dei vari conventi e disse che per la prima e ultima volta Bernadette avrebbe fatto la narrazione degli eventi che aveva vissuto, ma non era vero. Già il giorno dopo l'ha portata in giro perché raccontasse, ed è stato un susseguirsi di centinaia, centinaia di volte che la povera Bernadette non ne poteva più, perché a un certo punto diventava quasi una recita, doveva raccontare per filo, per segno quello che le era accaduto. Quindi siamo tranquilli che quello che è accaduto a Lourdes, Bernadette ce l'ha rifilato in tutti i modi possibili, sia
0: Possibile.
1: quando era in forza, sia quando era esausta con un filo di voce. Ha subito ben 30.000 interrogatori, questa povera creatura.

0: Padre Maggio, un'ultima domanda. Ma ci può svelare qualche segreto delle sue ampie ricerche su Bernadette?
1: Ma io ho cominciato queste ricerche su Bernadette perché incuriosito da qualcosa. C'è un proliferare di apparizioni nella storia della Chiesa. Per lo più sono Madonne tetre, Madonne triste, Madonne piagnucolose, quando non arrivano a minacciare castighi spaventosi. Quello che mi ha incuriosito a Lourdes è la Madonna sorride, la Madonna che ride. Dico, questa è una stranezza. Una Madonna, la Madonna di Lourdes è una Madonna sorridente, è una Madonna addirittura che ride di fronte all'episodio culminante, quel famoso 25 marzo, quando la Vergine finalmente rivela la sua identità, io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette, che era convinta che fosse un'anima del purgatorio, dice: "Ah, ma allora non sei la Vergine, sei Immacolata." E va di corsa dal parroco, tutta contenta, dice: "Non è la Vergine, non è la Vergine, si chiama Immacolata." E poi incespica perché non riusciva mai a dire Concezione. Concepo, concepo, concepo. Quindi, nell'episodio, dice Bernadette, appena ho detto "non sei la Vergine", lei è scoppiata a ridere. Il nostro Dio è un Dio sorridente, non il burbero Dio che castiga, che minaccia o che mette paura. Il Dio di Gesù non mette le paure, ma le toglie.

0: Padre Maggi, quindi il suo libro come è strutturato? Come ripercorre la vita oppure prende spunti da alcuni episodi e li amplifica?
1: Io non sapevo dove mi avrebbe portato la ricerca perché è immensa, se riesco qui. Ci sono 13 Laurentin negli anni 50, fece un'indagine storica con tutti gli interrogatori e pubblicò ben 7 volumi densi, fitti, fitti di documenti, di note, nei documenti autentici, più altri 6 volumi di questo volume, quindi 13 volumi, più le indagini di un gesuita, Padre Cross, altri 3 volumi. E la bellezza di Lourdes è che è tutto documentato, soltanto che ha prevalso purtroppo un romanzo scritto da Henri Lasserre, un famoso giornalista, che scrisse non una ricostruzione storica, anche se ci sono elementi storici, scrisse Notre Dame di Lourdes. Ebbe un tale successo che questo fu la base per tutte le narrazioni poi di Lourdes, narrazioni fantasiose. Allora ho voluto ricostruire in base a tutti i documenti scientifici l'esistenza di Lourdes e mi sono meravigliato. Non immaginavo di trovare quello che avrei trovato. Allora ho seguito la vita di Bernadette dalla nascita fino alla morte, perché in molte delle sue vite si trascura un po' la seconda parte, quella del suo martirio. Io invece la seguo giorno per giorno. E anche per me è stata una sorpresa. È un gigante. Devo dire che non l'ho scritta in maniera parziale, l'ho scritto da innamorato. Io mi sono preso come una cotta giovanile per questa stupenda donna.

0: Padre Maggi, ci dica un altro segreto, ma lei conta di scrivere qualche altro libro su qualche altro personaggio della nostra spiritualità cristiana?
1: No, questo è stato il frutto della pandemia. Io sono convinto che ogni evento può diventare un'opportunità. Noi, la nostra attività, qui abbiamo un centro studi biblici, teniamo sempre incontri, andiamo in giro, eccetera. Invece con la pandemia abbiamo dovuto chiudere tutto. Allora finalmente è stata la possibilità di tirar fuori tutti questi documenti ed elaborare questa storia. No, non credo di scrivere altre geografie. Adesso il prossimo sarà un commento al Vangelo di Marco, che è il mio specifico.
0: Padre Maggi, la ringraziamo per la sua disponibilità e per i suoi studi e niente, buona preghiera, ecco, e buone riflessioni soprattutto.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Grazie. E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viaggio nel Tempo, dal passato al futuro.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Arrivò dunque la stagione 94-95 e con l'approdo in massima serie della squadra il primo significativo cambiamento avvenne ai vertici della società. Sergio Giordani divenne ufficialmente il nuovo presidente del Padova Calcio. Presidente, bentornato al Super Club, ora glielo posso chiedere. Che momento fu quello dell'elezione a presidente e come maturò questa decisione così importante?
3: Diciamo che io ero già sotto... ero già operativo in questo senso, già gestivo già la squadra direttamente. E Marino Pusina ha detto: io sotto il mio desiderio sono uscito, Marina adesso occupate da te. E io l'ho fatto volentieri perché ero inserito talmente nella squadra che mia moglie prendeva in giro e diceva: andavo a rimboccare il coperto della squadra, i giocatori, talmente era la mia passione, talmente era vicino alla squadra, talmente andavo dai allenamenti, parlavo con i ragazzi, ho un buon rapporto, si fidavano di me, io mi fidavo di loro, era veramente, perché quando ci siamo salvati il primo anno in Serie A, era una squadra che prima 5-6 partite le ha perse tutte, per cui eravamo anche in difficoltà, però io credevo a loro, ho confermato l'allenatore, facciamo sette anche con ragione, sempre il direttore sportivo che si chiamava Grandi, per dire primo anno in Serie A, servivano i stranieri, non c'era, era appena cambiato la logica dei stranieri, per cui era affascinante per noi stranieri. Siamo andati a vedere i giocatori, ovviamente sotto il repertorio tecnico se ne occupava Grandi. Avevamo preso Bjorklund, che era un giocatore, adesso non so se se lo ricorda, era un giocatore importante, però aveva pubagia, per cui ho detto: se torniamo a casa con un giocatore rotto, tra virgolette, si ammazzano, per cui dopo 32 anni che siamo stati in Serie, non siamo andati in Serie A, per cui dobbiamo prendere un giocatore importante. E ha detto: in Serie di Mondiale, ha detto: io sono un giocatore affascinante sotto l'aspetto non tanto tecnico ma interessante, e si chiama Alexi Lalas, e siamo andati in gol.
2: Alla sua prima stagione da presidente lei confermò la fiducia al mister Sandreani e portò a vestire la maglia biancoscudata a due primi acquisti stranieri, l'attaccante croato Goran Vlahovic e il difensore Alexi Lalas, primo calciatore americano a giocare nella Serie A italiana. Nel novembre di quello stesso anno acquistò anche un centrocampista olandese, Craik. Ad inizio stagione venne inaugurato anche il nuovo stadio euganeo che sostituì definitivamente il glorioso Appiani. La partenza in quel campionato fu certamente difficile, con il 5-0 subito contro la Sampdoria, poi ancora 4 sconfitte senza mai segnare un gol. Ma quel Padova, nello spirito guida di Pugina e Giordani, promotori della più bella massima esistente al mondo, ovvero non mollare mai, resse il colpo e reagì sul campo. 3-3 con il Napoli, poi la vittoria per 2-0 contro il Milan, dei primi segnali di speranza. Una serie di prestazioni altalenanti però caratterizzò il vostro cammino in campionato fino a quel 15 aprile 1995. I ragazzi di mister Sandreani battono consecutivamente in casa la Lazio e la Juventus, prima classificata, in trasferta con un gol proprio di Craik. Si arrivò così all'ultima giornata di campionato, il Padova ha bisogno di un solo punto per la salvezza, ma di fronte c'è l'Inter, che deve vincere a tutti i costi per assicurarsi un posto nelle coppe europee. Pippo Maniero segnò il gol del vantaggio biancoscudato, ma l'Inter pareggia e al 90° minuto ribalta il risultato trovando il gol del raddoppio con Marco Del Vecchio. Che momento fu quello, presidente?
3: Io mi ricordo ancora che ero in spogliatoio, perché alla fine no, cedevano i miei nervi, per cui andavo 10 minuti prima, 4 ore prima andavo in spogliatoio e mi tappavo le orecchie, non volevo sentire quello che succedeva in campo. E mi ricordo ancora questo pareggio, perché è venuto il presidente, c'era il presidente Moratti, che è venuto in spogliatoio quasi scusandosi, perché gli dispiaceva di aver pareggiato, dispiaceva nel senso aver pareggiato proprio l'ultimo minuto, e noi siamo andati allo spareggio per l'ennesima volta, per cui è stato veramente sconfortante. Però siamo tornati in pullman con tutti i ragazzi, tutti insieme, e ho visto negli occhi dei ragazzi, ho detto: noi ce la facciamo, noi vinciamo perché dobbiamo vincere, perché abbiamo dato tutto, e perché quella nata lì è stata una nata formidabile, battendo grande. Mi ricordo quando abbiamo vinto a Torino con la Juventus 1-0, che sono tornato a palla e dicono, dicevano, beh, 1-0, ma insomma, perdere con la Juventus 1-0 non è male a Torino. No, ha vinto 1-0 a Torino, è una cosa, incredibile, è una cosa incredibile. Tutta la città, una città che era sbalordita dei risultati del Palermo, era appassionata. In quei periodi avevamo fatto delle etichettine che rappresentavano uno scudetto e tutte si erano attaccate sulla targa dell'auto, non si poteva partire. C'era la città, anche chi non amava il calcio, chi non sapeva, era affascinato dalla squadra che lottava per lottava il allenatore, lottava i ragazzi, lottavano. A un certo punto, una volta di lì, è uscito dal campo, è svenuto dalla stanchezza, perché era una squadra che è sotto l'aspetto risorse economiche, era come un giocatore di Juve o un giocatore della Lazio, della Roma, come il costo, però davano l'anima, c'era un gruppo eccezionale che dopo si è confermato anche l'anno dopo, perché era un gruppo che andava a cena assieme, c'era un rapporto tra i ragazzi, la moglie dei ragazzi, andavano a cena assieme, c'era un gruppo, è stato 2 anni fantastici.
2: Con la sfortunata sconfitta subita contro l'Inter, il Padova fu dunque costretto ad andare a giocare lo spareggio salvezza contro il Genoa. 10 giugno 1995, si gioca a Firenze. Ancora una volta andaste in vantaggio aprendo le marcature con Vlahovic, poi Shukravi pareggiò per il Genoa, è una partita durissima. Scaduti i tempi regolamentari, il punteggio rimase invariato, Padova 1, Genoa 1. Si va ai supplementari, niente da fare. Arrivarono così i calci di rigore. Al sesto tiro dal dischetto, Fabio Galante manda alto il pallone e Craig può essere decisivo. L'olandese non sbaglia e il Padova conquista ufficialmente la salvezza in Serie A. Che emozione fu, presidente?
3: Io quella partita non l'ho vista. Non l'ho vista nel senso, ero in panchina, ma ero talmente forte l'emozione. Avevo la tuta di... pioveva, mi ricordo ancora, avevo tuta di Nunziata. Io sono un po' più lungo, più largo di Nino Nunziata. E mi era appiccicata la tuta. E per cui io intanto ero veramente trasecolato. Intanto partivo, perché partivo dalla panchina nuova verso il campo. C'era l'assistente dell'arbitro, mi ricordo più come si chiama, mi firmava e disse, presenta, torni in panchina per favore. Ma abbiamo visto che ero iper emozionato, è stata una cosa che veramente non l'ho vista, l'ho vista la sera dopo la registrazione. Mi ricordo ancora che Craig, quando ho segnato, è stato un delirio, è venuto verso di me e io, presenta, non ho detto che avevo male il piede che aveva segnato, ha tirato il rigore. Aveva avuto un piccolo infortunio e non me la era una battuta, non le ho detto che avevo un problema, ho tirato, ho segnato, è stata una cosa sconvolgente. Per me è stata un'emozione che penso siano poche le emozioni che ho vissuto a questo livello, pochissime. E me le ricordo, le vedo queste cose qua, le vedo ancora, ma le vedo perché le sento. Per me è importantissima. Stasera vado a vedere palla che gioca il playoff. Ho continuato ad andare sempre, di là la proprietà o no. Ho continuato ad andare sempre nel pallone, è importante.
2: Nel 1996 la squadra non riuscì a bissare l'impresa nonostante la prolifica coppia gol Goran Vlahovic-Nicola Amoruso e retrocedette in Serie B. Quella fu anche l'ultima stagione in campo con la maglia del Padova per Claudio Ottoni. Con 182 presenze ed un gol segnato, chiuse la sua carriera agonistica dopo 6 stagioni, durante le quali divenne una vera e propria bandiera per quella squadra. Claudio, benvenuto al Super Club. Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia biancoscudata?
0: Beh, sicuramente, anche se non ero presente, la partita di Cremona che ci portò in Serie A. Altre partite importanti, quella col Barletta, era la partita precedente la famosa partita di Lucca. Perdevamo anche lì 2-0, rimontammo 4-3 a tempo scaduto con gol di Longhi, stadio strapieno, però tante partite ricordo, ma soprattutto ricordo dei compagni favolosi che formammo un gruppo strepitoso che ci portò ad ottenere certi risultati.
2: Il momento più difficile?
0: È il momento più difficile sicuramente quando quelli che ho detto prima, la partita di Lucca che persi i sensi per una ginocchiata di un avversario e quella di Venezia che frattura la tibia che mi costò la fine della carriera un po' anticipata, secondo me un altro paio d'anni potevo farli.
2: Il coro dei tifosi del Padova che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
0: Ma a me quello che piace di più è quando mettono all'inizio della partita, mettono anche adesso, quando torno a Padova mi sento a casa mia, è la malinconia, eccetera eccetera eccetera.
2: Il saluto del capitano Claudio Ottoni a tutti i tifosi del Padova nel mondo.
0: Li ringrazio ancora adesso perché dopo tanti anni si ricordano di me, mi fermano per strada, mi chiamano sempre capitano come ero una volta, e gli auguro che torni presto la società nelle categorie superiori come meritano la tifoseria e tutti quanti l'ambiente.
2: Claudio, tra te e il Padova c'è davvero un amore importante che poi negli anni ti ha portato a restare legato alla società nei panni di allenatore, dalle giovanili alla prima squadra, all'under 15, l'under 16 e l'under 17, fino alla formazione primavera. Trasferire la tua passione con i giusti valori ai ragazzi del Padova è diventata per te una vera e propria missione. Qual è stato il momento più importante nella tua carriera da allenatore?
0: Allora, i ricordi importanti, l'anno del 2018 con gli Under 15 abbiamo conquistato il titolo tricolore e poi nel 2022 conquistammo la promozione da Primavera 3 a Primavera 2. Queste sono le due annate più importanti da allenatore nel settore giovanile.
2: La società passò di mano all'imprenditore brianzolo Cesare Viganò, che affidò la panchina al mister Giuseppe Materazzi, ma nonostante una ricca campagna acquisti, arrivarono tra gli altri Walter Zenga, Massimiliano Allegri e Cristiano Lucarelli, la squadra chiuse ad un deludente undicesimo posto in Serie B. L'anno dopo si concluse ancora peggio, con il Padova che, terminando al 19° posto in classifica, si ritrovò a retrocedere in Serie C1. Nella prima stagione in Serie C1 la squadra allenata da mister Adriano Fedele perse lo spareggio play-out contro il Lecco, retrocedendo così in quarta serie. In soli 4 anni il Padova riuscì a precipitare dalla Serie A alla Serie C2. Nel gennaio del 2000 la società venne ceduta ad Alberto Mazzocco e nel 2001 la squadra guidata da mister Franco Varrella e trascinata da Felice Centofanti vinse il campionato e risalì in Serie C1. Così l'anno dopo, guidati da mister Pierluigi Frosio, sfiorò invece la promozione in Serie B, perdendo con l'Albino Leffe in semifinale di playoff. Il 18 ottobre del 2004 il cavalier Marcello Cestaro diventò ufficialmente il nuovo presidente della società. I biancoscudati sfiorarono i playoff con Renzo Olivieri nel 2004-2005, mentre nella stagione 2006-2007 i patavini non partirono benissimo in campionato per poi riprendersi durante il girone di ritorno con l'arrivo alla guida di Andrea Mandorlini, subentrato a Maurizio Pellegrino. La squadra però concluse la stagione al 7° posto, fuori dalla zona playoff. Il 18 marzo 2008 mister Ezio Rossi venne esonerato e venne chiamato il tecnico della Beretti, mister Carlo Sabatini. A fine stagione 2007-2008 il Padova si classificò 6° ad un solo punto dal Foggia e dai playoff, pur avendo il miglior attacco di tutta la Serie C1 con 58 gol realizzati. Nella stagione successiva il Padova giocò il suo 11° campionato di Lega Pro, di cui 9 in prima divisione e 2 in seconda divisione, prendendo parte insieme ad altre squadre di Lega Pro e Serie D alla Coppa Italia con le squadre di Serie A e B. Il 12 gennaio 2009, dopo il pareggio per 0-0 contro il Legnano, seguito da una contestazione dei tifosi nel fine partita, la società decise per l'esonero del direttore sportivo Mauro Meluso e dell'allenatore Carlo Sabatini. Al loro posto vennero ingaggiati Doriano Tosi come nuovo direttore sportivo e mister Attilio Tesser. Tuttavia, il 22 febbraio, dopo aver raccolto solo 4 punti in 5 partite, mister Tesser venne sollevato dall'incarico. Al suo posto venne richiamato Carlo Sabatini. Il ritorno di Sabatini sembrò ridare nuova linfa alla squadra, che da quel momento ricominciò a risalire la china. Un filotto di 5 vittorie consecutive permise ai biancoscudati di raggiungere i play-off di prima divisione al 4° posto in classifica finale. Il 17 maggio il Padova affrontò nella semifinale play-off il Ravenna, pareggiando 1-1 al Leoganeo e vincendo per 2-1 fuori casa con i gol di Petrascu e Falsini. Nella finale d'andata arrivò il pareggio interno per 0-0 contro la Propatria, dove i veneti sbagliarono anche un calcio di rigore con Rabito. Alla fine della partita di ritorno, grazie alla vittoria per 2-1 con la doppietta di Antonio Di Nardo, il Padova tornò in Serie B dopo 11 anni di assenza.
4: 21 giugno 2009, Propatria 1, Padova 2. Mister Sabatini ce l'ha fatta e con quella squadra conquistaste la storica e memorabile promozione in Serie B. Che emozione fu per lei, mister?
0: Beh, insomma, irripetibile. Io mi ricordo che nelle interviste dopo anche i festeggiamenti in campo,
5: dissi ai giornalisti: guardate, non so cosa ho fatto, se ho urlato, se ho saltato, se ho ballato, non so, non ero io in quei momenti, perché subentra un qualcosa, una gioia irrefrenabile, quindi sei portato a fare di tutto. Mi ricordo che, vabbè, sono stato denudato, ma quello è un classico, portato in trionfo sotto la nostra curva dei nostri tifosi che erano venuti fino a Busto a vederci. E quindi cose, sono momenti in cui veramente si perde il controllo in un'estasi di gioia profonda, veramente momenti irripetibili. E devo dire che poi anche l'andamento della partita è stato incredibile, no? Già l'andata noi fallimmo un calcio di rigore, insomma questo poteva essere un segnale negativo, ma veramente eravamo così convinti di potercela fare. Però al 30° minuto siamo rimasti in 10 per un'espulsione e dovevamo vincere per forza, perché i due pareggi avrebbero consentito la vittoria del campionato e l'accesso in Serie B alla Pro Patria. Quindi noi sapevamo che in 10 contro 11 nel secondo tempo avremmo dovuto per forza vincere la partita, quindi ci abbiamo fortemente creduto e alla fine abbiamo fatto gol a 8 minuti alla fine, e poi abbiamo raddoppiato a 4 dopo 3-4 minuti, due gol di Di Nardo. Però c'è stato il brivido finale, perché abbiamo preso un gol veramente balordo su angolo nel recupero, e quindi sono dovuti passare altri 3 minuti che sembravano interminabili. Però veramente dentro avevamo una forza mentale incredibile, sapevamo che il traguardo era lì, e dentro di noi scorrevano le immagini anche di tutta l'annata, di tutte le sofferenze, di questa nostra rinascita, e quindi sicuramente non avremmo preso gol anche se la partita fosse durata altri 10 minuti. C'è stata l'esplosione di gioia che ho appena descritto.
2: Arriviamo dunque alla stagione 2009-2010. Mister Carlo Sabatini fece il suo esordio sulla panchina del Padova in Serie B. Fino all'ottava giornata tutto andò per il verso giusto per il Padova, che rimase fin lì imbattuto. Arrivò la prima sconfitta in trasferta per 2-1 a Crotone, ma i biancoscudati nonostante tutto rimasero secondi in classifica. Se non che da quel momento in poi arrivò una terribile sequenza di sconfitte che mise in crisi tutto l'ambiente. E l'8 febbraio del 2010, dopo la sconfitta subita contro il Piacenza per 1-0, arrivò per mister Sabatini un nuovo esonero. Il giorno dopo la panchina biancoscudata passò alla guida di mister Nello Di Costanzo, il quale rimase in carica fino al 10 aprile del 2010. E ancora una volta l'uomo della provvidenza non poté che essere mister Sabatini. Il 30 maggio, con la vittoria per 2-1 ottenuta contro il Brescia, conquistaste i play-out. Una sola squadra tra il Padova e la Triestina resterà in Serie B. Il 4 giugno 2010 l'andata finì 0-0. È incredibile la serie di coincidenze con l'anno prima. Si decise tutto il 12 giugno a Trieste. Il miracolo sportivo per il Padova si ripete. L'11 biancoscudato travolge la Triestina in trasferta 3-0 e mister Sabatini conquista la salvezza in Serie B. Mister, che emozione fu!
5: Anche quello diverso, perché lì c'è stata una gioia incredibile, perché ovviamente l'ho sempre detto, no? E anche i tifosi che mi incontravano durante la settimana: mister, ci ha portato in B, non ci faccia ritornare in Serie C, no? Questo era il mantra di... E io lo vivevo pienamente, non c'era bisogno che me lo ripetessero i tifosi, io lo sapevo perfettamente, ce l'avevo perfettamente scolpito nel mio cuore questa sensazione, no? di voler e dover mantenere a tutti i costi la categoria. E quindi, però c'era anche un misto di rabbia, perché è chiaro che quell'anno, insomma, è stato veramente difficilissimo. Il mio esonero è stato giusto, sacrosanto, perché dopo veramente un inizio sulla scia dell'entusiasmo bello, mi ricordo vincemmo a Torino contro una squadra strafavorita per la promozione, facemmo una serie di risultati incredibili, c'è stata questa serie di sconfitte che non poteva non portare al mio esonero, quindi io l'ho accettato assolutamente. Come ho accettato di buon grado il rientro, perché veramente ero convinto di poter riuscire in questa impresa. Devo dire che la vera impresa è stata la vittoria con il Brescia, che ci ha consentito di poter fare i play-out, perché il Brescia quel giorno si giocava la promozione diretta. Quindi il Brescia, vincendo contro di noi, avrebbe ottenuto la promozione diretta in Serie A. E noi però solo attraverso la vittoria potevamo garantirci i play-out. E quindi è stata veramente una partita al cardiopalma, contro una squadra veramente molto forte, il Brescia. E quindi quello fu veramente, lo definisco un piccolo capolavoro tattico, perché cambiammo anche modulo per quella partita e riuscimmo veramente a contenere la squadra veramente molto forte e vincere la partita. E poi i play-out un po' si ripete, perché io dico sempre: il pareggio in casa lascia sempre l'amaro in bocca, no? Nella prima partita è chiaro che dovevamo vincere per forza, no? Perché il meccanismo era sempre quello: con due pareggi si sarebbe salvata la Triestina. Il pareggio in casa lascia l'amaro in bocca ai tifosi, all'ambiente, si parlava di una prestazione modesta, però io sapevo bene che poi queste partite si decidono sempre nella gara di ritorno. E io dico che la squadra che ha due risultati su tre, mano a mano che passano i minuti, gli si crea una specie di braccino, no? Il famoso braccino del tennis. Subentra un po' di paura e allora cominciano a arretrare il baricentro. Io so per esperienza diretta che queste partite diventano difficili per la squadra che deve, a cui basta anche il pareggio, invece la squadra che deve vincere per forza magari ha meno da perdere e gioca con più coraggio, con più spregiudicatezza. E questo è successo a Trieste, anche se la partita si è indirizzata subito bene, perché al secondo minuto facemmo subito gol e poi facemmo veramente una prestazione importante. Devo dire che la squadra era molto forte, perché oltre ai giocatori importanti quali Italiano, Cuffa, Vantaggiato che fece il gol di apertura, noi avevamo due giovani in squadra che da lì a a breve sarebbero diventati due giocatori fortissimi, e parlo di Darmian e Bonaventura, e quindi anche loro giocarono titolari e fecero una prestazione importantissima. Ecco, dico gioia infinita, ma anche un senso di rivalsa. Ecco, quel giorno ho avvertito dentro di me un senso di rivalsa nei confronti della stampa, degli stessi tifosi, come avete visto, che vi siete sbagliati a definirmi un allenatore. Qualcuno mi definì in settimana nei giornali un allenatore mediocre. Ecco, io quindi grandissima gioia, missione compiuta, però dentro di me covavo questo senso di risentimento, che forse è quello che mi ha dato la spinta per poi e anche a tutti i miei giocatori ci ha dato la spinta per fare questa impresa, andare a vincere a Trieste nettamente e conquistare la salvezza.
4: Mister, lei ha trascorso 17 stagioni fino ad oggi che è responsabile del settore giovanile della squadra, onorando questa maglia e legando per sempre il suo nome alla storia del club. Che cosa significa per lei il Padova?
5: L'ho detto, dal punto di vista professionale tutto. Mi ha dato tutto, ha fatto sì che la mia passione, il mio sogno diventasse il mio lavoro, la mia realtà quotidiana, e quindi io sarò eternamente grato a questa società, ma anche alla città, perché la città mi ha accolto e tra l'altro è diventata la mia città di residenza. E qui è nata la mia terza figlia, ci siamo stabiliti come famiglia e i miei figli hanno studiato qua, e quindi è diventata anche la mia città d'adozione. E quindi per me, quando mi si nomina Padova, per me è tutto, ripeto, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale. Quando arrivo e passo e vedo il cartello Padova autostradale, mi si stringe il cuore. Questo è per me Padova. Se io passo in autostrada, non so, da Udine sono diretto a Firenze e passo per il casello di Padova, in quel momento dentro di me subentra un'emozione fortissima che viene dal profondo del mio cuore. Ecco, questo vuol dire Padova per me.
2: Nella stagione 2010-2011, dopo il cambio di allenatore e con un nuovo direttore sportivo, il Padova invece partì bene, trascinato dalla coppia d'attacco Succi-Vantaggiato e dal trequartista Davide Di Gennaro. Tuttavia, i numerosi infortuni occorsi durante la stagione fecero ripiombare la squadra nella zona di centro classifica. Sicché il 15 marzo 2011, dopo la sconfitta subita nel derby contro il Cittadella, mister Alessandro Calori venne sollevato dall'incarico. Lo stesso giorno la panchina della squadra venne affidata al tecnico Alessandro Dalcanto. Nell'ultima partita di campionato del 29 maggio, la squadra di mister Dalcanto, trascinata nella fase finale del torneo da Stefan El Shaarawy, vinse contro il Torino 2-0 in trasferta, conquistando così un posto ai playoff. Nelle semifinali dei playoff, il Padova superò il Varese con una vittoria in casa per 1-0, seguita da un pareggio per 3-3 fuori casa. La finalissima per la Serie A vide il Padova affrontare il Novara. Dopo un pareggio ottenuto per 0-0 in casa, il 12 giugno la squadra veneta perse la finale di ritorno 2-0, vedendo così svanire il sogno di un ritorno in massima serie. Il quarto campionato di fila in Serie B iniziò con un nuovo direttore sportivo, Fabrizio Salvatori, mentre in panchina venne ingaggiato mister Fulvio Pea. Anche la squadra fu totalmente rinnovata il 17 dicembre. In seguito alla sconfitta casalinga subita contro la capolista Sassuolo per 3-1, mister Pea venne esonerato e al suo posto subentrò mister Franco Colomba. Il 20 marzo 2013 mister Colomba venne anch'egli sollevato dall'incarico, agevolando così il ritorno di mister Pea, che traghettò la formazione biancoscudata ad una tranquilla salvezza. La stagione 2013-2014 iniziò con la vendita del club da parte di Cestaro a Diego Penocchio. Il nuovo presidente conferì un nuovo assetto alla società, nominando Andrea Valentini amministratore delegato, Alessio Secco direttore sportivo e Dario Marcolin allenatore. Dopo un avvio in campionato in cui i biancoscudati collezionarono un solo punto in 6 partite, il 28 settembre mister Marcolin venne sollevato dall'incarico ed al suo posto subentrò mister Bartolo Mutti. Il 2014 si aprì con la cessione del restante 52% del pacchetto azionario da parte di Cestaro a Diego Penocchio, che diventò così unico proprietario della SPA biancoscudata. Il 2 febbraio, dopo aver collezionato un solo punto nelle ultime 5 partite, al posto di mister Mutti venne ingaggiato mister Michele Serena. Il 25 maggio 2014 la sconfitta per 2-0 a Siena sancì con una giornata di anticipo la matematica retrocessione del Padova in Lega Pro, dopo 5 consecutivi campionati disputati in Serie B. Ma il peggio dovette ancora arrivare. La stagione 2014-2015 del Padova si aprì con la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di Lega Pro, che però risultò essere incompleta. Il 15 luglio 2014, a causa della mancata presentazione del ricorso alla Covisoc, il Padova non venne iscritto al campionato di Lega Pro. Successivamente la proprietà comunicò che la squadra ebbe ufficialmente e formalmente richiesto l'ammissione al campionato di Serie D, ma la domanda non venne accolta. In seguito all'esclusione del Calcio Padova dai campionati nazionali, il 24 luglio 2014 venne iscritta al girone C della Serie D la nuova società sportiva dilettantistica Biancoscudati Padova, nata per dare continuità sportiva alla storica società cittadina. Il 19 aprile 2015, in virtù del successo ottenuto per 2-1 sul campo del Legnano, la squadra veneta raggiunse la matematica promozione in Lega Pro, chiudendo il campionato ad 85 punti e 27 vittorie, andando a battere il record precedente di successi, ovvero 21 vittorie, ottenute queste nel campionato 47-48. Il 6 luglio 2015, in vista del ritorno tra i professionisti, la società cambiò nuovamente denominazione, titolandosi Calcio Padova. Nonostante un buon girone di ritorno, la squadra concluse la stagione al 5° posto, fuori dalla qualificazione ai playoff. Dunque la stagione 2016-2017 iniziò con la nomina del nuovo direttore sportivo, Giorgio Zamuner. Per la panchina venne invece ingaggiato mister Oscar Brevi. La squadra si piazzò 4ª in campionato, qualificandosi per i playoff, dove però venne eliminata al 1° turno a causa della sconfitta interna subita contro l'Albino Leffe per 3-1. Per il nuovo campionato venne ingaggiato il mister Pierpaolo Bisoli. La presidenza invece passò da Giuseppe Bergamin a Roberto Bonetto. La stagione 2017-2018 culminò con la vittoria nel girone B della Serie C, conseguita il 23 aprile 2018 in seguito al successo dell'Albino Leffe sulla Reggiana. Il Padova ritornò così in Serie B dopo 4 anni di assenza e chiuse la stagione.

La società puntò su Salvatore Sullo, che venne esonerato però dopo 20 giornate con la squadra al quinto posto. Al suo posto venne ingaggiato mister Andrea Mandorlini, che guidò i suoi al quinto posto finale, prima dell'eliminazione agli ottavi di finale dei playoff contro la Juventus Under 23. Nella stagione 2020-2021 la promozione diretta venne solo sfiorata. Il Padova di mister Mandorlini chiuse il campionato pari merito con il Perugia nel girone B, ma soccombendo per via della peggiore differenza reti negli scontri diretti. Il secondo posto valse comunque ai patavini l'accesso ai playoff, dove la squadra si spinse fino all'atto conclusivo contro l'Alessandria dopo aver eliminato in precedenza il Renate ai quarti e l'Avellino in semifinale. Nella doppia finale contro i piemontesi la gara di andata terminò 0-0, lo stesso punteggio permase dopo i tempi regolamentari e supplementari nella sfida di ritorno al Moccagatta, il che volle dire soltanto una cosa: si va ai calci di rigore, dove però il Padova perse per 5-4, lasciando all'Alessandria la promozione in Serie B. La stagione 2021-2022 iniziò con l'arrivo di un nuovo allenatore, Massimo Pavanel. La squadra, allestita nuovamente con un organico di rilievo per la categoria, si propose ai vertici del girone A e andò a punti più dell'anno precedente. I veri rivali che andarono a contendersi il titolo furono i giovani calciatori del Sud Tirol, che all'undicesima giornata arrivarono ad essere capolisti, mentre ai due terzi di stagione riuscirono a staccare i biancoscudati fino ad un massimo di 10 lunghezze. Nel mese di febbraio la società decise di procedere ad un netto cambio dell'organigramma, esonerando sia Pavanel che il direttore sportivo Sean Sogliano, sostituiti rispettivamente da Massimo Oddo e Massimiliano Mirabelli. Questa operazione diede nuova linfa al Padova, che riuscì a vincere, seppur di misura, contro il Sud Tirol la Coppa Italia Serie C e, complici due sconfitte ed un pareggio patiti dagli altotesini, i patavini riuscirono ad accorciare il distacco in classifica a soli 2 punti. Il sorpasso però non si concretizzò, poiché i biancoscudati pareggiarono per 0-0 lo scontro diretto della penultima giornata, perdendo invece 2-1 l'ultima partita contro la Virtus Verona, dovendo pertanto disputare i playoff come secondi classificati. Qui il Padova eliminò in sequenza Juventus Under 23 e Catanzaro, approdando alla doppia finale contro il Palermo, perdendo tuttavia entrambe le gare per 1-0 e rimanendo così in Serie C. Salutando tutti i tifosi del Padova nel mondo, ricordiamo gli uomini record. Aurelio Scagnellato è l'uomo con più presenze in campo, ben 364, mentre Giovanni Vecchina, grazie agli 86 gol realizzati, ad oggi risulta essere il capocannoniere più prolifico di sempre della storia del Padova.

Rai Radio Tech e Te.

0: Buonasera a tutti quanti, 22, 41, quasi 42 minuti. Eccoci qua a Planet Rock. Un benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio 2, da Rupert
1: e da Gennaro Iannuccilli. Anche questa sera sono qui in questo bellissimo studio di Rai Radio 2 per stare insieme a voi fino alle ore 11.35, che poi l'ultima mezz'ora ci sarà suoni e ultrasuoni, appuntamento finale, The Sleeping Bag, cosiddetto, sottotitolato.
0: Ale ragazzi, questa sera un bel tre quarti d'ora di rock fumigante. Parleremo ancora di John Spencer Blues Explosion con Milena, che poi chiameremo al telefono fra un po', perché è stato, sembra, il concerto dell'anno, almeno fino a questo punto, il concerto dei primi 9 mesi e mezzo dell'anno.
1: Bene.
0: Abbiamo un bel po' di novità, però vorremmo dedicare tutta la trasmissione di questa sera alla memoria del signor Panini.
1: Eh sì, abbiamo sentito questa notizia da oggi, praticamente da oggi pomeriggio, che mi è capitato di sentirlo. Sono rimasto colpito, e penso che tanti di voi saranno rimasti colpiti, perché soprattutto quelli della nostra generazione sono cresciuti proprio con le figurine.
0: Con
1: in
0: le
1: mano.
0: Figurine, sempre, sempre, tutti quanti. Poi la nostra trasmissione, per quelli che hanno ascoltato ieri e gli altri giovedì, abbiamo la rubrica dei dischi validi con i le canzoni valide, bis valide, tris valide, penta valide, quindi è il minimo. Tutta la trasmissione di questa sera dedicarla a lui.
1: Allora, prima di mandare il primo disco ricordiamo i nostri recapiti, perché sennò ci dimentichiamo. Allora, il telefono è 06 320 1715, il numero di fax
0: 322 6605,
1: sempre prefisso 06, e poi c'è anche un contatto email, se avete a disposizione un bel computerino con il collegamento via internet potete scrivere il messaggio ed inviarlo a planetrock@rai.it.
0: Abbiate pazienza per le risposte, arriveranno, un po' come le magliette.
1: Però le leggiamo tutte, i vostri messaggi li leggiamo tutti. C'è anche un recapito postale, se volete scrivere, Planet Rock, via Tiago 10, 00195 Roma. E ci siamo tolti il pensiero, perché ci dimentichiamo sempre. Primo disco in arrivo, una novità da un'etichetta indipendentissima irlandese che si chiama la Lakota Records. Questa etichetta ha pubblicato un singolo per adesso, con 3 pezzi di una formazione anche questa nuovissima, si chiamano The Ultra Mountains.

0: Cells è il titolo del brano che abbiamo ascoltato da questa nuova formazione irlandese chiamata Ultra Mountains. Non sappiamo praticamente quasi nulla di loro, sappiamo solo che si chiamano Rory, il cantante, Ray, il chitarrista, Pat, il bassista, e Connolly, tutti i nomi irlandesi questi qua,
1: il e che erano dei fanatici dei Bauhaus, chiaramente,
0: che
1: hanno dei fratelli maggiori che avevano i dischi dei Van der Graaf Generator.
0: Hanno unito queste due loro passioni e hanno fatto questo singolo che contiene tre pezzi, uscito per la Lakota Records, Ultra Mountains.
1: E allora, se si parla di Ultra, Planet Ultra Urban Dance Squad.

0: Planet Ultra degli Urban Dance Squad è l'inno di questo periodo di Planet Rock Ultra, anche perché la copertina del librettino ha una bellissima fotografia, forse africana, con un gruppo di un gruppo letto di persone. Sì, sono 6 o 7 su un cocuzzolo di montagna sull'altipiano etiopico, potremmo ipotizzare, che stanno tutti quanti ad ascoltare la radio.
1: Ragazzi, è il logo di Planet Rock Ultra, potrebbe esserlo.
0: Il libretto di questo disco è stupendo, così come anche il disco è tutto un tributo ai comics, bellissimo, c'è Batman, l'uomo ragno, tutti quanti dentro, Fretz, Sin City, bello, bravi.
1: Se la confezione non è male, anche il disco insomma merita degli ascolti attenti. Questa era la canzone che dava il titolo a tutto l'album, Planet Ultra degli Urban Dance Squad. Adesso torniamo in Inghilterra, c'è una formazione di cui tutti stanno parlando, almeno i giornalisti inglesi e anche le radio inglesi. È uscito proprio in questa settimana il primo singolo, quindi l'esordio discografico di un gruppo chiamato Geneva, così semplicemente si ricorda facilmente, Geneva si scrive così. Il pezzo che ascoltiamo è No One Speaks a Planet Rock.

0: classico finale per un pezzo molto melodico, devo dire. Questo è il bigliettino da visita dei Geneva. No One Speaks è il singolo appena uscito in Inghilterra, tra poco uscirà anche l'album e penso verrà pubblicato a livello internazionale, perché ci stanno puntando parecchio alla Nude Records, che è la casa discografica anche degli Suede. Sono le 22:56 minuti primi.
1: Quelli della Mute Records invece sono contentissimi, perché il disco di John Spencer Blues Explosion sta andando a 1000.
0: Così come il concerto, che è stato bellissimo, no?
1: E al concerto è andata la nostra Milena. Ciao Milena.
2: Ciao,
0: pronto, ciao.
2: Ciao a voi tutti gli ascoltatori, naturalmente, ciao.
0: Allora, raccontaci un po' di questo concerto che tu ne volevi parlare, dai.
2: Sì, dunque, posso aggiungere, ne ha già parlato Stefano chiaramente, sì. Quindi posso dire anch'io che è stato un concerto straordinario, lo sapete già. Quello che posso dire di più è che loro, diciamo che si sa benissimo, non fanno musica assolutamente originale, anzi, rimescolano tantissimo quello che è successo nel passato, però diciamo lo sputano in faccia in una maniera che è assolutamente creativa, sembra che la musica esca al momento, quasi creata sull'istante. Uh-huh. E quindi tutto diventa molto eccitante, molto irriverente, pieno di sarcasmo, di ironia. Non so, i pezzi per esempio non sono assolutamente riprodotti live come su disco, anzi sono continuamente ricreati. Non so, per esempio hanno fatto Afro, che sull'LP è, insomma, anche le tastiere eccetera eccetera, molto raffinato, molto anni 70, funky. Invece dal vivo è diventato una specie di introduzione molto molto dura, aspra, rozza per un'altra canzone. Altri pezzi, non so, come Sweat, che è molto blues eccetera, sono diventati dilatati, lunghissimi, perché poi Joe Spencer appunto usava la voce in una maniera particolare, diciamo come quasi uno strumento musicale, per cui all'interno della canzone inseriva questi momenti praticamente in cui contorceva la voce, lo strumento, la chitarra, insomma qualsiasi cosa che c'era davanti, per cui si aveva l'impressione veramente di stare nel momento della creazione della musica e non ad un concerto già preordinato, precotto, preconfezionato come tanti concerti adesso, insomma. Quindi questa è stata la cosa fondamentale. E poi un'altra cosa importante secondo me è che loro hanno il coraggio di dichiarare quali sono i loro amori, insomma si sono portati Burnside dietro e l'hanno fatto sentire a tutti e diciamo non penso nessuno l'avesse mai sentito. E questo è un omaggio che loro fanno, quindi non si nascondono diciamo dietro alle etichette, dice noi non sentiamo niente, non deriviamo da niente, deriviamo da loro e lo dichiariamo e ne siamo innamorati, lo facciamo capire insomma anche al nostro pubblico.
0: D'altronde lo dichiaro anche nel nome, John Spencer Blues Explosion, esatto. Meglio di così, insomma.
2: Infatti, più di così. Poi vabbè, c'è stata la parte dello spettacolo vero e proprio, perché John Spencer è un vero vero insomma istrione, sa benissimo come tenere in pugno il pubblico. Gioca tantissimo col pubblico. Poi quel concerto probabilmente era stato speciale anche per loro, perché non li ho mai visti così entusiasti, insomma in genere lui è abbastanza timido come persona e invece diciamo ha tirato fuori veramente tutto, continuava a ripetere è la prima volta che veniamo in Italia, ma è quasi troppo per me, insomma, perché il pubblico ha risposto in maniera incredibile, si sentiva insomma qualcosa di magico tra noi, quindi penso che anche il gruppo l'abbia capito, insomma.
1: Però tu l'avevi già visti allora?
2: No, dunque diciamo che io ero andata a vedere i Boss Hog, che sono una cosa completamente diversa, cioè nonostante lui ci suoni, diciamo che sono un gruppo come tanti altri, secondo me, cioè un buon gruppo, ma niente di straordinario, e lì probabilmente è mancato qualcosa, sono stati un po' freddini. Poi vabbè, ero andata a parlare con lui dopo il concerto ed era veramente molto molto timido, anche se molto gentile. E invece questa volta vabbè, tutto il gruppo si è poi trattenuto con il pubblico dopo, e questa volta si vedeva che anche lui era particolarmente eccitato e felice della serata, perché è rimasto a parlare con tutti. E non so, vi posso dire qualche aneddoto, non lo so.
0: Beh, vai, racconta.
1: Sì,
0: vai,
1: sì,
0: vai.
1: Anche perché è emozionante, stai trasmettendo, cioè, guarda, tutta l'emozione che
0: noi
1: c'era.
0: Noi non abbiamo visto purtroppo il concerto, però sia il racconto di Stefano l'altra sera che quello tuo mi stanno facendo rivivere il concerto, e così come
1: se fossimo anche
0: visto,
1: noi, esatto. Come se fossimo anche noi al Bloom sabato scorso, esatto. Bloom Zago, veramente.
2: No, è stato molto molto divertente con loro, perché sono tutte e tre molto simpatici e non fanno pesare assolutamente l'incontro col pubblico, non si comportano assolutamente da rockstar. E non so, eravamo lì in 10-15 persone vicino a lui, perché poi è sceso giù dal palco e non so, un ragazzo per esempio gli ha chiesto di tirargli fuori una moneta, insomma un soldo per firmare l'autografo, e lui candidamente l'ha tirato fuori e gliel'ha firmato. Un altro gli ha dato un pacchetto di sigarette e lui ha detto io non fumo, e gliel'ha rimesso nel taschino, cioè in maniera molto molto gentile e simpatica. ha firmato l'autografo con tutti, ha fatto le foto con tutti, si è messo a parlare, cioè ha parlato per dire, io gli ho chiesto, siccome lui so che ha studiato semiotica, gli ho chiesto se aveva qualcosa a che fare questo con la sua musica, perché molti parlano di decostruzionismo, eccetera, eccetera, per Joe Spencer, e lui ha detto che assolutamente questo non c'entra, che quando suonano sono molto spontanei e creano, insomma, tutto il momento, non pensano, diciamo, non hanno presupposti intellettuali, eccetera, sulla musica. E invece il batterista Russell Simmons era quello veramente più espansivo di tutti, perché rideva e scherzava con tutti anche prima del concerto, al soundcheck era l'unico che parlava tranquillamente. E poi vabbè, gli ho dato dei fogliettini da compilare, quindi loro mi hanno detto i loro dischi preferiti, non so, sono venuti fuori Howlin' Wolf, quindi riferimenti proprio anni 50.
1: Le radici,
2: esatto.
1: Dai Milena, adesso ci ascoltiamo un pezzo.
2: Va bene.
1: John Spencer Blues Explosion dall'ultimo album con Dynamite Lover.

0: Il rock and roll delle radici in questo Dynamite Lover di John Spencer, e siamo al telefono in collegamento con Milena. Da dove chiami, Milena?
1: Io da Novara.
0: Ah, lei, quindi non hai fatto tantissima strada per andare
1: a
0: Mezzago.
1: No, insomma, non male, insomma, cosa giusta.
0: Concerti, sì. Tu ne vedi parecchi, hai intenzione di vedere che cosa prossimamente?
1: Beh, il prossimo, quello di metà dei planetari, cioè ci facciamo la tournée dei Pearl Jam in Italia, quindi Roma e Milano.
2: Tutte e due te li vedi?
1: Sì. Con la mia amica Lisa, che saluto tra l'altro.
2: Senti, c'è una domanda suggerita qui in studio, ma tutte queste informazioni che tu hai chiesto a John Spencer e tutte queste informazioni che tu stai dicendo attraverso la cornetta del telefono adesso, ti servono perché scrivi su qualche rivista?
1: No, assolutamente, anzi collaboro con una fanzine a cui possono collaborare tutti, quindi non è...
2: va bene, ok.
1: È una passione che ho da tantissimo tempo, perfetto. Perché sono vecchia purtroppo, e quindi diciamo da tanti anni che ormai ascolto e quindi mi informo, giustamente,
2: raccogli informazioni e poi le trascrivi sulla fanzine.
1: Sì, esatto.
2: Bene,
0: sei vecchio, mi viene da ridere perché non ti chiediamo giustamente l'età, però insomma
2: io
0: sei sempre a due cifre, insomma,
2: io
0: non hai raggiunto le tre cifre.
1: Relativamente vecchio.
0: Allora.
2: Quanti anni hai, Milena?
1: Io ho quasi 30 anni.
2: Ragazzi, e com'è? Non è possibile.
0: Infatti io le due cifre volevo dire che c'era ancora il 2 davanti, non c'era il 3.
2: Noi, se tu sei vecchio, noi siamo decrepiti.
1: No, non è vero. Comunque volevo aggiungere un'ultima cosa. Ci si aspettava che facessero un bis con Burnside, invece non c'è stato, e alla fine hanno suonato Have You Ever Been Lonely, che comunque è dal disco che hanno fatto con Burnside, e poi alla fine Joe Spencer si è messo a surfare sul pubblico, quindi lì è stata un po' l'apoteosi totale, generale e tutto.
0: Bene, Ale. Però ti consiglio a tutti i planetari, consigliamo un concerto che adesso poi lo mandiamo quando ti salutiamo. Vi consigliamo di andare, per quelli che possono, a Milano, a Rainbow, martedì, a vedere i Social Distortion. Perché se John Spencer Blue Explosion è stato un grandissimo concerto, quello dei Social Distortion si prevede che sia qualcosa di epico anche quello,
1: Certo, infatti.
0: Bene.
1: Un'ultima cosa per salutarvi, volevo solo dirvi che Planet Rock, secondo me, è la miglior trasmissione della radiofonia italiana. Non lo sto dicendo per esaltarvi o farvi dei complimenti, perché è semplicemente la verità. E si dice molto spesso che i giovani non hanno, diciamo, più nessuna passione, niente. Quindi voglio dire, Planet Rock è una delle passioni che noi abbiamo, per favore non toglietecela, perché diciamo con Planet Rock morirebbe una parte di noi. Sinora mi ha sempre accompagnato, ho ascoltato Stereodrome dall'inizio, e quindi sono 10 anni che ascolto praticamente Planet Rock. Di conseguenza finire questa trasmissione significherebbe toglierci una parte di quello che noi siamo, e anche se siamo una minoranza, siamo in democrazia, quindi rispettiamo per favore le minoranze. Questo per voi.
2: Va bene, visto che tu hai detto che non è un complimento, noi non ti ringraziamo per questo che hai detto, ok?
0: Però ti salutiamo.
2: Va bene. Ciao Milena, buone cose, fatti risentire poi, ciao.
0: Ciao.

0: 23:16 minuti, Planet Rock Ultra continua fino alle 23:30. Abbiamo ascoltato prima una traccia dei Social Distortion che era tratta dal nuovo album
1: Crown of Thorns, Corona di Spine, dal nuovo album White Light, White Heat, White Trash, che è un disco che sicuramente poi farà parte dei dischi validi perché è veramente grandioso.
0: Invece, per quanto riguarda il pezzo appena ascoltato, si intitola esattamente The Rise and Fall of U-Man, praticamente, scritto 0000, si legge U-Man, ed è una traccia da questo album che chissà se andrà a finire nei dischi validi o meno, se verrà giudicato disco vampiro o meno, ma ci sono delle tracce interessanti come quella appena ascoltata.
1: Baru Baru,
0: dici? Però c'è anche un singolo che è molto più soffice e soave, che stanno mandando tutte le radio, a me piace, devo dire, a me piace anche Standing Outside the Broken Phone Booth with Money in My Hand, questo è il titolo lunghissimo di un pezzo. Si chiamano Primitive Radio Gods, o meglio si chiama Primitive Radio Gods perché di tutto il progetto è basato sulla figura di questo musicista chiamato Chris O'Connor, Primitive Radio Gods. Questi invece si chiamano Etty Lynn e hanno pubblicato un album intitolato Jitters, da cui ascoltiamo una canzone che si chiama Gawk.

0: me urla questo. È il cantante degli Evelyn che ci hanno fatto ascoltare questa sera un pezzo intitolato Gawk. Molto interessante soprattutto questo pezzo, perché uniscono un po' di elettronica con le chitarrone rock.
1: Dall'album Jitters, interessanti questi, scardinati.
0: Restiamo ancora in America, c'è un cantautore, possiamo usare questo termine americano, che si chiama Kevin Sallem, ma anche lui è molto interessante. Il suo album si titola Glimmer, questa sera ve lo facciamo ascoltare con una traccia che si chiama Underneath. Kevin Sallem.

0: Underneath, questo pezzo è mixato da Matt Wallace. Di solito invece tutto quell'album di Kevin Salem ha visto le manopole di Nico Bolas, amico di fra gli altri soprattutto del nostro grande amico, che non mi ricordo il nome, di Neil Young, ecco. Ovviamente Broken Arrow.
1: Il nostro grande amico andava bene.
0: Perché mi sono rimasto stupefatto da questo Kevin Salem, che ha dato il nome a tutto il gruppo, perché non è solo da solo, sono in quattro che però si chiamano
1: Kevin Salem.
0: E poi c'è il Mille, questo è un disco del Muflone, benché il ragazzino in copertina abbia un dentice sulle sue spalle.
1: Un bel enorme,
0: dentice da
1: 15 kg.
0: No, 15 no, da almeno facciamo 4 kg duetti. Però di ci più, sono più. Dentro mille ringraziamenti a tutti quanti i mille loro amici. Bravo Kevin Salem, hai tutto il nostro appoggio.
1: Kevin Salem, l'album è intitolato Glimmer, il pezzo ascoltato da Underneath, con la voce che un po' in questo caso assomigliava a quella di Bob Mould, in altre tracce invece assomiglia anche a quella di Dinosaur Jr., Jay Mashis, praticamente. Ci sono delle canzoni diverse le une dalle altre, sono in totale 12. Ascoltate questo album.
0: Meno male che non sono tutte la stessa.
1: No, potevano sembrare tutte tipo questa qui, con la voce di Bob Mould. Invece Bob Mould rientra in questo pezzo, ma negli altri c'è l'ispirazione anche di Springsteen.
0: Ma Kevin
1: attenzione,
0: Salem, secondo me, è uno che è capace, che farà un album di 12 canzoni che sono sempre la stessa. Magari con delle intonazioni di voce diverse, però la canzone sarà la stessa, vedrai.
1: Questa invece è sicuramente una canzone diversa, perché viene dai Manic Street Preachers. Una delle tracce che compaiono sul nuovo singolo intitolato Kevin Carter. Il pezzo che ascoltiamo questa sera è La Prima Repubblica, First Republic, Manic Street Preachers.

0: Manic Street Preachers, che stanno veramente esplodendo negli Stati Uniti, hanno tutte le copertine dei giornali, First Republic, ma sarà riferito alla situazione politica italiana di qualche
1: potrebbe
0: tempo
1: essere,
0: fa.
1: Potrebbe essere, perché loro sono venuti a suonare in Italia e ben presto speriamo ritornino. Sono stati un po' sfigatelli perché erano andati con gli Oasis a fare il tour americano da supporto agli Oasis, poi gli Oasis invece hanno deciso di annullare
0: tutto.
1: È
0: per quello che sono esplosi, perché questo annullamento di tour è un gran successo per tutti.
1: Adesso sono tornati e poi sono tornati diciamo in Inghilterra e torneranno in America a fare un tour loro come headliners. Ok, l'ultimo pezzo per questa sera a Planet Rock si chiamano Sub Circus. Sono stati tacciati di imitare un po' troppo i Radiohead e anche gli U2 dell'ultimo periodo. Ci sono delle tracce comunque valide in questo album che si intitola Carousel, uscita per la Ico Records. Il pezzo che ascoltiamo è Shelley's on the Phone.

molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo.

0: FMR night has left, your music has softened a lot.
1: Is that a question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria. Perché? Per me? Tutti noi vivremo per sempre. Sempre e in eterno.

animal.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Compagnia di prosa di Roma della RAI, diretta da Corrado Pavolini. Interpreti: Paolo Stoppa, Rina Morelli, Ivo Garrani, Elena da Venezia, Luca Ronconi, Giusy Raspani Dandolo. Radio 1, 1954.
4: Oh, te, che fai?
5: Inchiodo questa cantinella, no?
4: A quest'ora? Sono le 10:30. A momenti sarà qua il direttore per la prova.
5: Dovrò avere il mio tempo per lavorare.
4: Ma l'avrai, l'avrai, ma non ora.
5: Alla solita musica.
4: E quando non sarà più l'ora della prova? Su, su, su, andiamo, sgombra. Portati via tutto e lasciami disporre la scena per il secondo atto del gioco delle parti.
5: E va bene. Avete sempre ragione voi.
6: Che hai da lamentarti, Carlino? Tira il campanello.
5: Buongiorno, signor Liversi. Mi cacciano tutti?
6: E ti lamenti così cacciassero me, per la voglia che ci ho di provare stamani.
7: Salute. Sentilo, voglia di lavorare, saltami addosso. Ai miei tempi, con tallo.
6: Che lagna!
8: Buongiorno a tutti.
6: Oh, ciao.
8: Siamo
9: buongiorno.
8: I primi?
9: Bon dies, domine magister. E nella mandragola, ti ricordi, Carloni? Bon dies, domine magister.
6: Ci mancava il latino adesso.
7: No, perché... Bon dies, cervellato. Che ora hai fatto stanotte a Baccarà, tu?
4: Signori, bella signorina.
6: No, come faccio? Come faccio, Stella? Mi sono già mangiato 3 cinquine anticipate.
10: Oh, vado un momento in camerino a vederla apposta. Elisca, quando arriva il direttore, mi chiami.
4: Bene, bene, signor Giorgi, ci penso io, sì.
11: Buondì, mi sta venendo un raffreddore di quelli.
7: Ho detto fra noi, la distribuzione al solito è sbagliata. Dica un po', suggeritore, com'è esattamente quella battuta del terzo atto quando io rientro? Io qui ce l'ho scritto in un modo e lei me la suggerisce in un altro.
4: Un momento che finisco di temperarmi la matita rossa, vengo subito.
10: Buongiorno, commentatore.
12: Buongiorno, buongiorno, Carlino.
6: Ciao.
12: Eccoci qua. Povera testa mia. Segretario? Segretario? C'è ancora tempo per la prova? Mi fa salire un caffè doppio, Lisca?
4: Subito, commentatore, subito.
13: Mi ha chiamato, commentatore?
12: Ti ho chiamato? Ah, sì, sì. Quelle fotografie, le fotografie che mi hanno richiesto di qua e di là negli ultimi giorni. Ti lasciai la nota, vero?
13: Sono pronte, commendatore, non ha che da firmarle.
12: No, no, che barba, un ballabile!
14: Ma sì, un tango, quello...
12: Tararira,
14: ecco questo, lo sa questo? Benissimo, balliamo, vieni.
13: Balliamo?
14: Basta che non sono delle cose.
4: Ma quello? Su, smettetela, c'è qua il direttore, andiamo. Oh, bravo.
13: Buongiorno, signor direttore.
15: Buongiorno.
16: Buongiorno.
17: Le lettere?
13: Nessuna, la posta è qui.
17: Ah, porti in camerino questo copione. Buongiorno, signori.
15: Buongiorno.
17: Ah, ma qua non ci si vede. Per piacere, faccia dare un po' di luce.
4: Subito.
17: Su, cominciamo. Manca qualcuno?
4: Manca la prima attrice.
17: Al solito, siamo già in ritardo di 10 minuti. La segni, mi faccia piacere, così imparerà a venire puntuale alla prova.
18: No, no, per carità, eccomi.
17: Ma lei ha giurato di farsi sempre aspettare.
18: Mi scusi, ho cercato tanto un'automobile per fare a tempo. Ma vedo che non avete ancora cominciato. Io non sono subito di scena. Per piacere, me lo chiuda nel camerino, Fifì.
17: Anche il cagnolino, come se fossimo pochi i cani qua. Su, il secondo atto del gioco delle parti.
18: Bene.
17: Attenzione, signori, chi è di scena? Ma lei è di scena?
18: Io non, signore.
17: E allora si levi, santo Dio. Cominci, Cominci, suggeritore.
8: In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio.
17: Metteremo la sala rossa.
4: La sala rossa sta bene.
8: Stavola apparecchiata e scrivania con libri e carta, scaffali di libri e vetrine con ricche suppellettili da tavola, uscio in fondo per cui si va nella camera da letto di Leone, uscio laterale a sinistra per cui si va nella cucina, la comune a destra.
17: Dunque, stiano ben attenti. Di là la comune, di qua la cucina. Lei, sì. Lei che fa la parte di Socrate, entrerà e uscirà da questa parte.
10: Sì, signore.
17: Applicherà la bussola in fondo e metterà le tendine.
4: Va benissimo.
8: Scena prima. Leone Gala, Guido Venanzi, Filippo detto Socrate. Devo leggere anche le didascalie?
17: Ma sì, sì, sì, gliel'ho detto 100 volte.
8: A levarsi della tela, Leone Gala con berretto da cuoco e grembiale. È intento a sbattere con un mestolino di legno nuovo in una ciotola. Filippo ne sbatte un altro, parato anche lui da cuoco. Guido Venanzi ascolta seduto.
10: Ma scusi, mi devo mettere proprio il berretto da cuoco in capo?
17: Mi pare, se sta scritto lì.
10: Ma è ridicolo, scusi.
17: Ridicolo, ridicolo. Che vuole che ne faccia io se dalla Francia non ci viene più una buona commedia e ci siamo ridotti a mettere in scena commedie di Pirandello, che chi l'intende è bravo. Fate apposta di maniera che né attori, né critici, né pubblico ne restino mai contenti. Il berretto da cuoco, sì signore, e sbatta le uova. Lei crede con codeste uova che sbatte di non avere poi altro per le mani? Sta fresco. Ha da rappresentare il guscio delle uova che sbatte. Silenzio. E presti in ascolto quando spiego. Sì, signore, il guscio vale a dire la vuota forma della ragione, senza il pieno dell'istinto che è cieco. Lei è la ragione e sua moglie l'istinto, in un gioco di parti assegnate, per cui lei che rappresenta la sua parte è volutamente il fantoccio di se stesso. Ha capito?
10: Io no.
17: E io nemmeno. Beh, andiamo avanti che poi mi roderete alla fine. Mi raccomando, si metta di tre quarti, perché sennò tra le astruserie del dialogo e lei che non si farà sentire dal pubblico, addio ogni cosa. Attenzione, attenzione, attacchiamo.
15: Scusi, signor commendatore.
17: Ma che altro c'è?
15: Ci sono qua certi signori che chiedono di lei.
17: Ma io qua provo! E sapete che durante la prova non deve passare nessuno. Chi sono loro, signori? Che cosa vogliono?
19: Siamo qua in cerca d'autore. Tutte e sei. Come ci vede?
17: D'un autore? Che autore?
19: D'un autore qualunque.
17: Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova.
20: Tanto meglio. Tanto meglio allora, signore. Potremmo essere noi la loro commedia nuova.
19: Eh già, ma se non c'è l'autore... Tranne che non voglia esserlo lei, signore.
17: I signori vogliono scherzare.
19: No. Che dice mai, signore? Le portiamo al contrario un dramma doloroso.
20: E potremmo essere la sua fortuna.
17: Ma mi facciano il piacere di andare via, che non abbiamo tempo da perdere coi pazzi.
19: Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità, le quali sfacciatamente non hanno neppure bisogno di parere verosimili, perché sono vere.
17: Ma che diavolo dice?
19: Dico che può stimarsi realmente una pazzia, sì signore, sforzarsi di fare il contrario, cioè di crearne di verosimili perché paiano vere. Mi permetta di farle osservare che se pazzia è, questa è pur l'unica ragione del loro mestiere.
17: Ah sì? Le sembra un mestiere da pazzi il nostro?
19: Far parere vero quello che non è, senza bisogno, signore, per gioco. Non è il loro ufficio dar vita sulla scena a personaggi fantastici.
17: Poi io la prego di credere che la professione del comico, caro signore, è una nobilissima professione. Se oggi come oggi i signori commediografi nuovi ci danno da rappresentare storiche commedie e fantocci invece di uomini, sappia che è nostro vanto aver dato vita qua, su queste tavole, a opere immortali.
19: Ecco, benissimo, a esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni, meno reali forse, ma più veri. E siamo dello stessissimo parere.
17: Ma come? Se prima diceva...
19: No, scusi per lei, dicevo, signore, che ci ha gridato di non aver tempo da perdere coi pazzi. Mentre nessuno meglio di lei può sapere che la natura si serve da strumento della fantasia umana per proseguire più alta la sua opera di creazione.
17: Sta bene, ma che cosa vuol concludere con questo?
19: Niente, signore. Dimostrarle che si nasce alla vita in tanti modi, in tante forme. Albero o sasso, acqua o farfalla, o donna. E che si nasce anche personaggi.
17: E lei, con codesti signori attorno, è nato personaggio?
19: Appunto, signore. E vivi. Come ci vede? Mi dispiace che ridano così, perché portiamo in noi, ripeto, un dramma doloroso. Come loro signori possono argomentare a questa donna velata di nero?
17: Loro mi occupano il palcoscenico adesso. Via, via, sgombrino di qua. Ma faccia sgombrare, per Dio!
19: Ma via, no, via. No, veda, noi...
17: Insomma, noi qui dobbiamo lavorare.
0: Non è lecito farsi beffe così.
19: No, io mi faccio meraviglia della loro incredulità. Non sono forse abituati, lor signori, a veder balzar vivi quassù uno di fronte all'altro i personaggi creati da un autore? Forse perché non c'è là nella buca del suggeritore un copione che ci contenga?
20: Creda che siamo veramente 6 personaggi, signore. Interessantissimi. Quantunque sperduti.
19: Sì. Sperduti. Va bene. Nel senso, veda, signore, che l'autore che ci creò vivi non volle poi, o non poté materialmente, metterci al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, signore. Perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte. Non muore più. Muore l'uomo, lo scrittore, strumento della creazione. La creatura non muore più. E per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sancho Panza? Chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché vivi germi ebbero la ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per l'eternità.
17: Tutto questo va benissimo, ma che cosa vogliono loro qua?
19: Vogliamo vivere, signore.
17: Per l'eternità?
19: No, signore. Almeno per un momento. In loro.
21: Oh, guarda, guarda.
22: Vogliono vivere in noi.
21: Per me volentieri.
23: Se mi toccasse quella ragazza lì.
19: Guardino. Guardino, la commedia è da fare. Ma se lei vuole, e se i suoi attori vogliono, la concerteremo subito tra noi.
17: Ma chi vuol concertare? Qua non si fanno di questi concerti. Qua si recitano drammi e commedie.
19: E va bene, siamo venuti appunto per questo qua da lei.
17: E dov'è il copione?
19: È in noi, signore. Il dramma è in noi. Siamo noi. E siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro ci urge la passione.
22: La passione mia. Se lei sapesse, signore, la passione mia per lui.
19: Tu statti a posto per ora.
20: Senta, per favore, ce lo faccia rappresentare subito questo dramma, perché vedrà che a un certo punto io, quando questa morino di bambina qua, vede com'è bellina. Oh, cara, cara. Ebbene, quando questa morino qua, io la toglierò d'improvviso a quella povera madre, e questo imbecillino qua del mio fratello minore farà la più grossa delle corbellerie proprio da quello stupido che è, allora lei vedrà che io prenderò il volo. Sì, signore, prenderò il volo. E non mi par l'ora, creda, non mi par l'ora. Perché dopo quello che è avvenuto di molto intimo tra me e lui...
19: Basta.
22: Non posso più vedermi in questa compagnia ad assistere allo strazio di quella madre per quel tomola, per quel giovanottino che se ne sta in disparte. Lo guardi? Lo guardi? Indifferente, gelido lui, perché è il figlio legittimo lui, pieno di sprezzo per me, per noi che siamo bastardi, ha capito? Bastardi. E questa povera madre, lui, che è la madre comune di tutti noi, non la vuol riconoscere per madre anche sua e la considera dell'alto in basso lui, come madre soltanto di noi 3 bastardi. Vile.
24: Signore, in nome di queste 2 creaturine, la supplico. Ah, Dio mio.
19: Per carità, una sedia. Una sedia a questa povera vedova.
22: Ma dunque,
17: Siede davvero qua, una sedia, subito.
19: La guardi, signore. La guardi.
24: Ma no, Dio, smettila.
19: Lasciati vedere.
24: Oh, signore, io la supplico di impedire a quest'uomo di ridurre a effetto il suo proposito, che per me è orribile.
17: Io non capisco più dove siamo né di che si tratti. Ma questa è la sua signora?
19: Sì, signore. Mia moglie.
17: E com'è dunque vedova, se lei è viva?
19: No, non ridano. Non ridano così, per carità. E appunto questo il suo dramma, signore. Ella ebbe un altro uomo. Un altro uomo che dovrebbe essere qui.
24: No, no.
20: Per sua fortuna è morto. Da 2 mesi, gliel'ho detto. Ne portiamo ancora il lutto, come vede.
19: Ma non è qui, veda. Non già perché sia morto. Non è qui perché... La guardi, signore, per favore, e lo comprenderà subito. Il suo dramma non poté consistere nell'amore di 2 uomini per i quali ella incapace non poteva sentir nulla, altro forse che un po' di riconoscenza, non per me, per quello. Non è una donna, è una madre. E il suo dramma, potente, signore, potente, consiste tutto di fatti in questi quattro figli dei due uomini che la ebbe.
22: Io li ebbi. Hai il coraggio di dire che fui io ad averli, come se li avessi voluti. Fu lui, signore. Me lo diede lui, quell'altro, per forza. Mi costrinse ad andar via con quello, mi costrinse. E ne chiamo Dio in testimonio. Lo domandi a lui, signore, se non è vero. Lo faccia dire a lui.
19: È vero, signore. Fui io.
1: Ma guarda che spettacolo.
2: Ce lo danno loro a noi.
10: Una volta tanto.
17: No, stiamo a sentire.
3: Sì, stiano a sentire che squarcio di filosofia adesso. Parlerà loro del demone dell'esperimento.
19: Tu sei un cinico imbecille, te l'ho detto 100 volte. Mi deride, signore, per questa frase che ho trovato in mia scusa.
10: Frasi.
19: Come se non fosse il conforto di tutti davanti a un fatto che non si spiega, davanti a un male che ci consuma, a trovare una parola che non dice nulla e in cui ci si acquieta.
22: Anche il rimorso, già? Soprattutto.
19: Il rimorso? Non è vero. Non l'ho acquietato in me soltanto con le parole.
22: Anche con un po' di denaro, sì. Anche con un po' di denaro. Con le 100 lire che stava per offrirmi in pagamento, signori. Erano là, in una busta celestrina, sul tavolino di mogano, là nel retrobottega di Madama Pace. Sa, signore, una di quelle madame che con la scusa di vendere robe manteau attirano nei loro atelier noi ragazze povere, di buona famiglia.
3: E si è comperato il diritto di tiranneggiarci tutti con quelle 100 lire che lui stava per pagare e che per fortuna non ebbe poi motivo, badi bene, di pagare.
22: Ma siamo stati proprio lì, sai?
2: Vergogna, figlia, vergogna.
22: Vergogna è la mia vendetta. Sto fremendo, signore, fremendo di viverla, quella scena. La camera. Qua la vetrina dei mantelli. Là il divano letto. La specchiera. Un paravento. E davanti alla finestra quel tavolino di mogano con la busta cilestrina delle 100 lire. La vedo. Potrei prenderla. Ma i loro signori si dovrebbero voltare. Sono quasi nuda. Non arrossisco più, perché arrossisce lui adesso. Ma vi assicuro che era molto pallido. Molto pallido lui in quel momento. Creda a me, signore.
17: Io non mi raccapezzo più.
19: Sfido. Assaltato così, imponga un po' d'ordine e lasci che parli io, senza prestare ascolto all'obbrobrio che con tanta ferocia costei vuol dare a intendere di me, senza le debite spiegazioni.
22: Qui non si narra.
19: Ma io non narro, voglio spiegare.
22: Ah, bello, sì, a modo tuo.
19: Ma se tutto qui il male, nelle parole. Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intendersi, signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo come gli là dentro. Crediamo di intendersi, non ci intendiamo mai. Guardi, la mia pietà, tutta la mia pietà per questa povera donna è stata assunta da lei come la più feroce delle crudeltà.
2: Ma se mai scacciata.
19: Ecco, la sente? Scacciata. Lei è parsa che io l'abbia scacciata.
2: Tu sai parlare, io non so. Ma creda, signore, che dopo avermi sposata, chissà perché, era una povera, umile donna.
19: Appunto per questo, per la tua umiltà ti sposai, che amai in te, credendo... No, vede? Dice di no. Spaventevole, signora, creda, spaventevole la sua sordità mentale.
17: Cuore sì, per i figli, ma sorda.
19: Sorda di cervello, sorda, signore, fino alla disperazione.
22: Sì, ma si faccia dire ora che fortuna è stata per noi la sua intelligenza.
19: Se si potesse prevedere tutto il male che può nascere dal bene che crediamo di fare.
2: Scusi, signor direttore, seguiterà la prova?
17: Sì, ma sì, vi lasci sentire adesso.
10: Oh, è un caso così nuovo.
2: Interessantissimo. Per chi se ne interessa.
17: Ma bisogna che lei si spieghi chiaramente.
19: Ecco, sì. Veda, signore, c'era con me un pover'uomo mio subalterno, mio segretario pieno di devozione, che se la intendeva in tutto e per tutto con lei, con mia moglie. Senza ombra di male, badiamo, buono, umile come lei, incapaci l'una e l'altra nonché di farlo, ma neppure di pensarlo il male.
24: Lo penso a lui invece per loro, e lo fece.
19: Non è vero. Io intesi di fare il loro bene, e anche il mio, sì, lo confesso. Signore, ero arrivata al punto che non potevo dire una parola all'uno o all'altra che subito non si scambiassero tra loro uno sguardo di intelligenza, che l'una non cercasse subito gli occhi dell'altra per consigliarsi come si dovesse prenderla quella mia parola per non farmi arrabbiare. Bastava questo, lei lo capisce, per tenermi in una rabbia continua, in uno stato di esasperazione intollerabile.
5: E perché non lo cacciava via, scusi, quel suo segretario?
19: E benissimo, lo cacciai, difatti, signore. Ma vedi allora questa povera donna restarmi per casa come una sperduta, come una di quelle bestie senza padrone che si raccolgono per carità.
2: Sfido.
19: Il figlio, vero?
2: Mi aveva tolto prima dal petto il figlio, signore.
19: Ma non per crudeltà, per farlo crescere sano e robusto a contatto della terra.
24: E si vede il risultato.
19: È anche colpa mia se poi è cresciuto così. L'avevo data a baia, signore, in campagna, una contadina, non parendomi lei forte abbastanza. È stata la stessa ragione per cui avevo sposato lei. Ubbie, forse, ma che si vuol fare? Ho sempre avuto di questa maledetta aspirazione una certa solida sanità morale. Come faccia a smettere? È insopportabile.
5: Sì, ma la smetta, la devo sentire, santo Dio.
19: Io non potevo più vedermi accanto a questa donna. Ma non tanto, creda, per fastidio, per l'afa, vera afa che ne avevo io, quanto per la pena. Una pena angosciosa che provavo per lei.
2: E mi mando via.
19: Ben provvista di tutto, a quell'uomo, sì signore, per liberarla di me.
2: E liberarsi lui?
19: Sì signore, anch'io, lo ammetto. E ne è seguito un gran male. Ma a fin di bene io lo feci. E più per lei che per me, lo giuro. Ti perdi mai d'occhio, di? Ti perdi mai d'occhio? Finché colui non ti portò via da un giorno all'altro, mi hai saputo in un altro paese. Scioccamente impressionato di quel mio interessamento puro. Puro, signore, creda, senza il minimo secondo fine. Mi interessai con una incredibile tenerezza della nuova famigliola che le cresceva. Gliela può attestare anche lei.
24: Altro. Piccina, piccina, sa? Con le trecine sulle spalle e le mutandine più lunghe della gonna. Piccina così. Me lo vedevo davanti al portone della scuola quando ne uscivo. Veniva a vedermi come crescevo.
19: Questo è perfido. È infame.
24: No, perché?
19: Infame. Infame. La mia casa, signore. Andata via la moglie mi parve subito vuota. Era il mio incubo, ma me la riempiva. Solo mi ritrovai per le stanze come una mosca senza capo. Quello lì, mio figlio, allevato fuori, non so. Appena ritornato in casa, non mi parve più mio. Mancata tra me e lui la madre, è cresciuto per sé, a parte, senza nessuna relazione né affettiva né intellettuale con me. E allora, sarà strano, signore, ma è così. Io fui incuriosito prima, poi man mano attratto verso la famigliola di lei, sorta per opera mia. Il pensiero di essa cominciò a riempire il vuoto che mi sentiva attorno. Avevo bisogno, proprio bisogno di crederla in pace, tutta intesa alle cure più semplici della vita, fortunata perché fuori e lontana dai complicati tormenti del mio spirito. E per averne una prova andavo a vedere quella bambina all'uscita dalla scuola.
24: Già, mi seguiva per via, mi sorrideva e giunta a casa mi salutava con la mano, così. Lo guardavo con tanto d'occhi, scontrosa. Non sapevo chi fosse. Lo dissi alla mamma. Lei dovette subito capire che era lui.
2: È vero.
24: La prima non volle mandarmi più a scuola per parecchi giorni. Quando ci tornai, lo rividi all'uscita, buffo, con un involtone di carta tra le mani. Mi si avvicinò, mi carezzò e trasse da quell'involto una bella grande paglia di Firenze con una ghirlandina di roselline di maggio. Per me.
5: Ma tutto questo è racconto, signori miei.
19: Ma sì, letteratura.
6: Ma che letteratura? Questa è la vita, signore. Passione.
5: Sarà, ma irrappresentabile.
6: D'accordo, signore, perché tutto questo è antefatto. E io non dico di rappresentare questo. Come vede, infatti, lei non è più quella ragazzetta con le treccine sulle spalle.
22: E le mutandine fuori della gonna.
6: Il dramma viene ora, signore. Nuovo. Complesso.
22: Appena morto mio padre.
6: La miseria, signore. Ritornano qua, a mia insaputa, per la stolidaggine di lei.
24: Mi dica lei, signore, se potevo indovinare in lui tutto questo sentimento.
6: Appunto, questo è il tuo torto. Di non aver mai indovinato nessuno dei miei sentimenti.
24: Dopo tanti anni di lontananza e tutto ciò che era accaduto.
6: E che è colpa mia se quel bravo uomo vi portò via così? Le dico, signore, da un giorno all'altro. Perché aveva trovato fuori non so che collocamento. Non mi fu possibile rintracciarli. E allora per forza venne meno il mio interessamento. Per tanti anni. Il dramma scoppia, signore. Impreveduto e violento, al loro ritorno. Allora che io purtroppo, condotto dalla miseria della mia carne ancora viva. Ah, miseria. Miseria veramente. Per un uomo solo che non abbia voluto legami avvilenti. Non è ancora tanto vecchio da poter fare a meno della donna. E non più tanto giovane per poter facilmente e senza vergogna andarmi in cerca. Miseria. Che dico? Orrore. Orrore. Perché nessuna donna più gli può dare amore. E quando si capisce questo, se ne dovrebbe fare a meno. Ma, signore, ciascuno fuori davanti agli altri è vestito di dignità, ma dentro di sé sa bene tutto ciò che nell'intimità con se stesso si passa d'inconfessabile. Si cede alla tentazione. Per rialzarsene subito dopo, magari con una gran fretta di ricomporre intera e solida come una pietra su una fossa la nostra dignità, che nasconde e seppellisce nei nostri stessi occhi ogni segno e il ricordo stesso della vergogna. E così di tutti. Manca solo il coraggio di dirle certe cose.
22: Perché quello di farle poi lo hanno tutti.
6: Tutti, ma di nascosto. E perciò ci vuol più coraggio a dirle. Perché basta che uno le dica, è fatta. Gli si appioppa la taccia di cinico. Mentre non è vero, signore. È come tutti gli altri. Migliore. Migliore, anzi. Perché non ha paura di scoprire col lume dell'intelligenza il rosso della vergogna. Là nella bestialità umana che chiude sempre gli occhi per non vederlo. La donna. Ecco. La donna, infatti, com'è? Ci guarda aizzosa. Invitante. A ferri, appena stretta, chiude subito gli occhi. È il segno della sua dedizione. Il segno con cui dice all'uomo: accecati, io sono cieca.
22: E quando non li chiude più? Quando non sente più il bisogno di nascondere a se stessa, chiudendo gli occhi il rosso della sua vergogna, e invece vede, con occhi ormai aridi e impassibili, quello dell'uomo che pur senza amore si è accecato. Che schifo, allora, che schifo di tutte codeste complicazioni intellettuali, di tutta codesta filosofia che scopre la bestia e poi la vuol salvare, scusare. Non posso sentirlo, signore.
5: Veniamo al fatto, signori miei. Queste sono discussioni.
6: Ecco, sì, signore, ma un fatto è come un sacco, vuoto non si regge. Perché si regga bisogna prima farci entrare dentro la ragione e i sentimenti che lo hanno determinato. Io non potevo sapere che è morto là quell'uomo. Ritornati essi qua in miseria per provvedere al sostentamento dei figlioli, la madre si fosse data attorno a lavorare da sarta. E che giusto fosse andata a prendere lavoro da quella madama Pace.
22: Sarta fina, se loro signori lo vogliono sapere. Serve in apparenza le migliori signore, ma ha tutto disposto poi perché queste migliori signore servano viceversa a lei.
24: Mi crederà, signore, se le dico che non mi passò neppure lontanamente per il capo il sospetto che quella megera mi dava lavoro perché aveva addocchiato mia figlia.
22: Povera mamma. Sa, signore, che cosa faceva quella lì? Appena le riportavo il lavoro fatto dalla mamma, mi faceva notare la roba che aveva sciupata dandola a cucire a mia madre. E diffalcava. Così che lei capisce, pagavo io. Mentre quella poverina credeva di sacrificarsi per i figliuoli, cucendo anche la notte la roba di Madama Pace.
5: E là lei un giorno incontrò...
22: Lui,

0: Ella così, come la vede. E io che non posso più alzarle gli occhi in faccia.
1: Buffissimo. È possibile, signore, pretendere da me dopo che io me ne stessi come una signorinetta modesta, ben allevata e virtuosa, d'accordo con le sue maledette aspirazioni a una solida sanità morale?
0: Il dramma per me è tutto qui, signore. Nella coscienza che ho, che ciascuno di noi veda, si crede uno, ma non è vero. E tanti, signore, tanti. E secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi, uno con questo, uno con quello, diversissimi. E con l'illusione intanto d'essere sempre uno per tutti. È sempre quest'uno che ci crediamo in ogni nostro atto, non è vero? Ce ne accorgiamo bene quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo all'improvviso come agganciati e sospesi. Ci accorgiamo, voglio dire, di non essere tutti in quell'atto. E che dunque un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci agganciati e sospesi alla gogna per un'intera esistenza, come se questa fosse assommata tutta in quell'atto. Ora lei intende la perfidia di questa ragazza, ma sorpresa in un luogo, in un atto dove e come non doveva conoscermi, come io non potevo essere per lei, e mi vuol dare una realtà, tale io non potevo mai aspettarmi che dovesse assumere per lei in un momento fugace, vergognoso della mia vita. Questo, signore, io sento soprattutto. Vedrà che da questo il dramma acquisterà un grandissimo valore. Ma poi c'è la situazione degli altri. Quella di mio figlio.
2: Ma lascia starmi, che io non c'entro.
0: Come non c'entri?
2: Non c'entro e non voglio entrarci, perché sai bene che non sono fatto per figurare qua, in mezzo a voi.
1: È gente volgare noi, lui fino. Ma lei può vedere, signore, che tante volte io lo guardo per inchiodarlo col mio disprezzo e tante volte gli abbassa gli occhi, perché sa il male che mi ha fatto.
2: Io?
1: Tu, lo devo a te, caro. Il marciapiede, a te. Vietasti sì o no col tuo contegno, non dico l'intimità della casa, ma quella carità che leva d'impaccio gli ospiti. Fummo gli intrusi che venivamo a invadere il regno della tua legittimità.
2: Hanno tutti buon gioco, signore. Una parte facile tutti contro di me. Ma lei si immagini un figlio a cui un bel giorno, mentre se ne sta tranquillo a casa, tocchi di vedere arrivare, tutta spavalda, così, con gli occhi alti, una signorina che gli chiede del padre, a cui ha da dire non so che cosa. Poi la vede ritornare, sempre con la stessa aria, accompagnata da quella piccolina là, e infine trattare il padre, chissà perché, in modo molto ambiguo e sbrigativo, chiedendo danaro, con un tono che lascia supporre che lui deve darlo, perché ha tutto l'obbligo di darlo.
0: Non l'ho difatti davvero, questo obbligo è per tua madre.
2: E che ne so io? Quando mai l'ho veduta io, signore? Quando mai ne ho sentito parlare? Me la vedo comparire un giorno con lei, con quel ragazzotto, con quella bambina. Mi dicono: oh, sai, è anche tua madre. Riesco a intravedere dai modi di codesta sfrontata per qual motivo, così, da un giorno all'altro, sono entrati in casa. Signore, quello che io provo, quello che sento, non posso e non voglio esprimerlo. Potrei al massimo confidarlo e non vorrei, neanche a me stesso. Non può dunque dar luogo, come vede, a nessuna azione da parte mia. Creda, signore, che io sono un personaggio non realizzato drammaticamente e che sto male, malissimo in loro compagnia. Mi lascino stare. Io non c'entro.
0: Dice che non c'entra, mentre è lui quasi il pernio dell'azione. Guardi quel bambino, che se ne sta sempre presso la madre, sbigottito, umiliato. È così per causa di lui. Forse la situazione più penosa, poverina, è la sua. Si sente strano, più di tutti. E prova una mortificazione angosciosa di essere accolto in casa così, per carità.
3: Le assicuro che tutto questo mi interessa. Mi interessa vivamente. Intuisco che c'è materia da cavarne un bel dramma. Nuova, sì.
0: Nuovissima, signore.
3: Ci vuole un bel coraggio, però, dico, venire a buttarvelo avanti così.
0: E capire, signore, nati come siamo per la scena.
3: Sono comici dilettanti?
0: No, dico nati per la scena perché...
3: E via, lei deve aver recitato.
0: Ma no, signore, quel tanto che ciascuno recita nella parte che si è assegnata o che gli altri gli hanno assegnato nella vita.

0: me poi è la passione stessa, vede, che diventa sempre da sé, appena si esalti, come in tutti, un po' teatrale.
1: Lasciamo andare. E capirà, caro signore, che senza l'autore io potrei indirizzarla a qualcuno.
0: Ma no, guardi, sia lei.
1: Io? Ma che dice?
0: Sì, lei. Perché no?
1: Ma perché non ho mai fatto l'autore io.
0: E non potrebbe farlo adesso, scusi. Non ci vuole niente, lo fanno tanti. Il suo compito è facilitato dal fatto che siamo qua tutti vivi davanti a lei.
1: Ma non basta.
0: Come non basta? Vedendoci vivere il nostro dramma.
1: Già, ma ci vorrà sempre qualcuno che lo scriva.
0: No, che lo trascriva semmai. Avendolo così davanti, in azione, scena per scena, basterà stendere in prima appena per una traccia e provare.
1: Quasi mi tenta. Così, per gioco. Si potrebbe veramente provare.
0: Ma sì, signore. Vedrà che scene verranno fuori. Gliele posso segnare subito io.
1: Mi tenta. Proviamo un po'. Venga qua con me nel mio camerino. I signori attori restano per un momento in libertà, ma non si allontanino di molto. Fra un quarto d'ora, 20 minuti, siano di nuovo qua. Vediamo, tentiamo. Forse potrà venire fuori veramente qualcosa di straordinario.
0: Ma senza dubbio. Ma sarà meglio, non crede, far venire anche gli altri? Tutti i personaggi.
1: Sì, vengano anche loro, da questa parte.
2: Ma dice sul serio, ma che vuol fare? Ah, questa è pazzia bella e buona.
3: Ci vuol fare improvvisare un dramma così su due piedi?
4: Cioè, come i comici dell'arte.
5: Ah, se crede che io debba prestarmi a simili scherzi.
6: Ma non ci sto neanch'io.
2: Vorrei sapere chi sono quei tipi là.
7: Che vuoi che siano, pazzi o imbroglioni?
2: E lui si presta a dar loro ascolto?
6: La vanità di figurare da autore.
2: Oh, ma cose inaudite. Se il teatro, signori miei, deve ridursi a questo,
3: io mi ci diverto. Ma, dopo tutto, stiamo a vedere che cosa ne nasce.

0: Signori, siamo tutti? Attenzione, attenzione, si comincia. Macchinista, Carlino.
1: Eccomi qua.
0: Disponga subito la scena della saletta. Basteranno due fiancate e un fondalino con la porta. Ma subito, mi raccomando.
1: Vado.
0: Lei, veda un po' se c'è in magazzino un letto a sedere.
1: Sì, signore, c'è quello verde.
2: No, no, che verde? Era giallo, fiorato, di peluche, molto grande, comodissimo.
1: E così non c'è.
0: Ma non importa, metta quello che c'è.
2: Ma come non importa? La greppina famosa di Madame Pace.
0: Adesso è per provare, la prego, non si mischi. Ah, guardi se c'è una vetrina piuttosto lunga e bassa.
2: Il tavolino di Mogano per la busta celestrina.
1: Ah, c'è quello piccolo, dorato.
0: Va bene, prenda quello.
3: Una specchiera.
2: E il paravento. Un paravento, mi raccomando. E se no, come faccio?
1: Ah, sì, signora, paraventi ne abbiamo tanti, non dubiti.
0: Poi qualche attaccapanni, non è vero?
2: Sì, molti.
0: Veda quanti ce n'è e li faccia portare.
1: Sì, signore, ci penso io.
0: Lei intanto, suggeritore, prenda posto. Guardi, questa è la traccia delle scene atto per atto. Bisogna che ora lei faccia una bravura.
1: Stenografare?
0: Ah, benissimo, conosce la stenografia?
1: Non saprò suggerire, ma la stenografia...
0: Ma allora di bene in meglio. Ettore, vammi a prendere della carta nel mio camerino. Ma molta, quanta ne trovi?
4: Subito, direttore.
0: Dunque, lei segua le scene man mano che saranno rappresentate e cerchi di fissare le battute, almeno le più importanti.
1: Non sarà difficile.
0: Sgombrino, signori. Ecco, si mettono da questa parte e stiano bene attenti.
5: Ma scusi, noi...
0: No, non ci sarà da improvvisare, stia tranquilla.
6: E che dobbiamo fare?
0: Niente, stare a sentire e guardare per ora. Avrà ciascuno poi la sua parte scritta, ora si farà così alla meglio una prova. La faranno costoro.
3: Noi? Come sarebbe a dire, scusi, una prova?
0: Una prova per gli attori.
3: Ma se i personaggi siamo noi...
0: Va bene, i personaggi. Ma qua, caro signore, non recitano i personaggi. Qua recitano gli attori, i personaggi stanno lì nel copione, quando c'è un copione.
3: Appunto, perché non c'è, loro signori hanno la fortuna di averli qua vivi davanti, i personaggi.
0: Oh, bello, vorrebbero far tutto da sé, recitare e presentarsi loro davanti al pubblico.
3: Già, per come siamo.
0: Ah, vi assicuro che offrirebbero un bellissimo spettacolo.
6: E che ci staremmo a fare noi altri qua allora?
0: Non si immagineranno mica di saper recitare loro, fanno ridere, ecco, vedi, ridono. Ma già, a proposito... Bisognerà assegnare le parti. No, è facile, sono già di per sé assegnate. Lei, signora Simonetti, la madre.
7: Io?
0: Ah già, ma bisognerà trovarle un nome.
3: Amalia, signore.
0: Ma questo è il nome della sua signora. Non vorranno mica chiamarla così col suo nome.
3: E perché no, scusi, se si chiama così. Ma già se deve essere questa signora. Come Amalia, io vedo Amalia, signore, ma faccia lei. Non so più che dire, comincio già, non so... a sentire come false, con un altro suono le mie stesse parole.
0: Ma non se ne curi quanto a questo. Penseremo noi a trovare il tono giusto. E per il nome, se lei vuole Amalia, sarà Amalia, se no ne troveremo un altro. Per adesso designeremo i personaggi così. Lei, Giunti, il figlio. Lei, signorina, si intende la figliastra.
2: Come? Io quella lì?
0: Cos'ha da ridere?
7: Nessuno ha mai osato ridersi di me. Pretendo che mi si rispetti.
2: Ma no, scusi, io non rido di lei.
0: Dovrebbe sentirsi onorata ad essere rappresentata.
7: Quella lì.
2: Ma non dicevo per lei, creda. Dicevo per me, che non mi vedo affatto in lei. Ecco, non so, non mi assomiglia per nulla.
3: Questo veda, signora, la nostra espressione.
0: Ma che loro espressione? Credono di averla in sé loro l'espressione? Ma niente affatto.
3: Come? Non abbiamo la nostra espressione.
0: Ma niente affatto. La loro espressione diventa materia qua, a cui dan corpo e figura, voce e gesto gli attori, i quali, per sua norma, hanno saputo dare espressione a ben più alta materia, dove la loro è così piccola che se si reggerà sulla scena il merito, creda pure, sarà tutto dei miei attori.
3: Non oso contraddirla, signore. Ma creda che è una sofferenza orribile per noi che siamo così come si vede, con questo corpo. Questa figura.
0: Si rimedia col trucco, caro signore, per ciò che riguarda la figura.
3: Già, ma la voce, il gesto.
0: Insomma, qua lei come lei non può essere. Qua c'è l'attore che la rappresenta e basta.
3: Ho capito, signore. Ma ora forse indovino anche perché il nostro autore che ci vide vivi così non volle poi comporci per la scena. Non voglio fare offesa ai suoi attori, Dio me ne guardi, ma penso che a vedermi adesso rappresentato non so da chi.
6: Da me, se non le dispiace.
3: Ma onoratissimo, signore. Ecco, penso che per quanto il signore s'adoperi con tutta la sua volontà e tutta la sua arte ad accogliermi in sé...
6: Concluda. Concluda.
3: Dico, la rappresentazione che farà, anche forzandosi col trucco a somigliarmi, dico, con quella statura difficilmente potrà essere una rappresentazione di me come io realmente sono. Sarà piuttosto, a parte la figura, sarà piuttosto come mi interpreterà chi io sia, come gli mi sentirà, se mi sentirà, e non come io dentro di me mi sento. E mi pare che di questo chi sia chiamato a giudicare di noi dovrebbe tener conto.
0: Si dà pensiero dei giudizi della critica adesso, è io che stavo ancora a sentire. Ma lasci che dica la critica. E noi pensiamo piuttosto a mettere su la commedia, se ci riesce. Su, su, è già disposta la scena?
5: Pronta.
0: Si levino d'attorno, mi lasciano vedere, non perdiamo altro tempo. Oh, le pare che la scena stia bene così?
2: Ma io veramente non mi ci ritrovo.
0: E dalli, ma non pretenderà che le si edifichi qua tal quale quel retrobottega che lei conosce di Madama Pace? Mi ha detto una saletta a fiorami.
3: Sì, signore, bianca.
0: Non è bianca, è a strisce, ma poco importa. Oh, per i mobili, su per giù, mi pare che ci siamo. Quel tavolinetto, portatelo un po' più qua davanti. Ecco, così. Lei provveda intanto una busta, possibilmente cilestrina, e la dia al signore.
8: Da lettere?
0: Da lettere.
8: Subito.
0: Ecco, bene. Su, su, la prima scena è della signorina.
9: Eccomi, sono qua.
0: Ma no, aspetti lei, dicevo la signorina, questa ragazza. Lei starà a vedere.
2: Come la vivo?
9: Ma saprò viverla anch'io, non dubiti, appena mi ci metto. Oh,
0: signori miei, non facciamo altre chiacchiere. Oh, dunque, la prima scena è della signorina con Madama Pace. Ah, a proposito, ma è questa Madama Pace?
3: Non è con noi, signore.
0: E come si fa?
3: Ma è viva. Viva anche lei.
0: Già, ma dov'è?
3: Ecco, mi lasci dire. Se loro, signore, mi volessero fare la grazia di darmi per un momento i loro cappellini.
9: I cappellini?
10: Ma che dice?
9: Ma perché?
10: Oh, guarda!
0: Scusi, che vuol fare con i cappellini delle signore?
3: Oh, nulla, posarli per un momento su questi attaccapanni. E qualcuno dovrebbe essere così gentile di levarsi anche il mantello.
11: Anche il mantello?
9: E poi?
10: Non deve essere matto, ma perché?
9: Il mantello soltanto?
3: Per appenderli un momentino, mi facciano questa grazia. Vogliono?
9: E perché no?
10: Ecco qua.
9: Ma badate che è buffo sul serio.
10: Dobbiamo metterli in mostra.
3: Ecco, appunto, sì, signore. Così, in mostra.
0: Ma si può sapere per farne che cosa?
3: Ecco, signore, forse preparandole meglio la scena, attratta dagli oggetti stessi del suo commercio, chissà che non venga tra noi. Guardino!

0: dicevo io. Eccola qua.
1: Ma che trucchi sono questi? Ma
2: dove siamo, insomma?
3: Di dove è comparsa quella lì?
4: La tenevano in serbo.
5: Questo è un gioco di bussolo.
6: Ma scusino, perché vogliono guastare in nome di una verità volgare di fatto questo prodigio di una realtà che nasce evocata, tratta, formata dalla scena stessa e che ha più diritto di vivere qui che loro, perché assai più vera di loro? Quale attrice fra loro li farà poi Madama Pace? Ebbene, Madama Pace è quella. Mi concederanno che l'attrice che la rifarà sarà meno vera di quella che è lei in persona. Guardino. Guardino. Mia figlia l'ha riconosciuta. E lei si è subito accostata. Stiano a vedere. Stiano a sentire la scena.
2: Ebbene, che dice?
5: Così non si sente nulla.
2: Forte, forte.
7: Forte, già. Che forte. Non sono mica cose che si possono dir forte. Le ho potute dir forte io. Ma per Madama Pace è un'altra cosa, signori. C'è la galera.
2: Oh, bella. Ma è così. Ma qui bisogna che si facciano sentire, cara lei. Non sentiamo nemmeno noi sul palcoscenico. Figurarsi poi quando ci sarà il pubblico in teatro. Bisogna far la scena. E del resto possono ben parlare forte tra loro, perché noi non saremo mica qua come adesso a sentire. Loro due fingono d'essere soli in una stanza nell'elettrobottega che nessuno le sente. Come no?
7: C'è qualcuno che ci sente, signore. Se Madama Pace parla forte.
2: Deve forse scappare fuori qualche altro.
0: No, no, signore. Allude a me. Ci debba essere io là, dietro a quell'uscio, in attesa. E Madama lo sa. Anzi, mi permettano. Vado per essere subito pronto.
2: Ma no, aspetti. Qui bisogna rispettare le esigenze del teatro. Prima che lei sia pronto.
7: Ma sì, subito, subito. Mi muoio, le dico, dalla smania di viverla questa scena. Se lui vuole essere subito pronto, io sono prontissimo.
2: Ma bisogna che prima venga fuori ben chiara la scena tra lei e quella lì. Lo vuol capire?
7: Oddio mio, signore. Mi ha detto quello che lei già sa. Che il lavoro della mamma ancora una volta è fatto male. La roba è sciupata. E che bisogna che io abbia pazienza se voglio che la seguiti ad aiutarci nella nostra miseria.
8: Già, signor. Perché io non quiero a professiarmi, a vantassiarmi.
2: Come? Parla così.
7: sì, signore, parla così. Mezzo spagnolo e mezzo italiano, in un modo buffissimo.
8: Non mi par buona crianza che loro ridano di me se io mi sforzo di hablar come podo italiano,
2: ma no,
8: signor.
2: Ma no, ma anzi, parli così, signora, è effetto sicuro, non si può far di meglio, anzi, per rompere un po' comicamente la crudezza della situazione, parli così, va benissimo.
7: Benissimo, come no? Sentissi fare con un tal linguaggio certe proposte, effetto sicuro, perché par quasi una burla, signore, ci si mette a ridere, a sentirsi dire che c'è un viejo signor che vuole amusarsi conmigo. Non è vero, madame?
9: Viejito, già. Viejito, linda. Ma me corpara a ti. Che se non ti dà gusto, te porta prudenza.
7: Strega! Strega assassina la figlia mia! No, mamma, no, per carità.
0: Sta buona, a sedere.
7: Ma levatemela da davanti, allora. Non è possibile che la mamma stia qui.
0: Non possono stare insieme. E per questo vede che quella lì quando siamo venuti non era con noi. Stando insieme capirà per forza, si anticipa tutto.
2: Ma non importa. È per ora come un primo abbozzo. Serve tutto perché io colgo anche così, confusamente, i vari elementi. Via, signora, sia buona. Si rimetta a sedere, eh?
7: Ma su, dunque, madama.
8: Ah, no, grazie tante. Io qui non fado più nada con tua madre presente.
7: Ma via, faccia entrare questo viejo signor, purché si amusi conmigo. Insomma, bisogna farla questa scena. Su, avanti. Lei se ne vada, Madama Pace.
8: Ah, me voi. Me voi sicuramente, me voi.
7: E lei, faccia l'entrata. No, non c'è bisogno che giri, venga qua. Finga d'essere entrato, ecco. Io me ne sto qua, testa bassa, modesta. E su, metta fuori la voce. Mi dica con voce nuova, come uno che venga da fuori. Buongiorno, signorino.
2: Oh, guarda, ma insomma, dirige lei o dirigo io? Oh, beh, non importa, avanti. Lei, suggeritore, attento a scrivere adesso, eh?
4: Buongiorno, signorina.
7: Buongiorno.
4: Com'è giovane. Ma, dico, non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua?
7: No, signore.
4: Ci è venuta qualche altra volta? Sì? Più d'una?
7: No.
4: E dunque via.
7: Come?
4: Non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino?
7: No, signore, me lo levo da me.
10: Oddio, Dio mio.
4: Ecco, mi dia. Lo passo io. Ma su una bella, cara testolina come la sua, vorrei che figurasse un più degno cappellino. Vorrà aiutarmi a sceglierne qualcuno, poi, qua tra questi di madama? No?
11: Oh, badiamo bene. Quelli là sono i nostri cappelli.
2: Ma silenzio, per Dio! Non faccia la spiritosa. Questa è la scena. Riattacchi, prego, signorina.
7: No, grazie, signore.
4: E via, non mi dica di no. Vorrà accettarmelo. Me ne avrei a male. Ce n'è di belli, guardi. E poi faremo contenta madama. Li mette apposta, qui in mostra.
7: Ma no, signore, guardi. Non potrei neanche portarlo.
4: Dice forse perciò che ne penserebbero a casa vedendola rientrare con un cappellino nuovo. E via, sa come si fa? Come si dice a casa?
7: Ma non è per questo, signore. Non potrei portarlo perché il mio abito, lo vede. Avrebbe già potuto accorgersi.
4: Ah, lutto già. Mi scusi. Ah, è vero. Le chiedo perdono, creda che sono veramente mortificato.
7: Oh, basta, basta, signore. Tocca a me di ringraziarla e non a lei di mortificarsi o di affliggersi. Non va di più, la prego, quello che le ho detto. Anche per me, capirà. Bisogna proprio che io non pensi che sono vestita così.
2: Aspetti, aspetti! Non scriva, suggeritore, tralasci quest'ultima battuta. È graziosissima questa scenetta del cappellino, non vi pare, signori?
7: Ma il meglio viene adesso. Perché non si prosegue?
2: Abbia pazienza un momento. Va trattata naturalmente con un po' di leggerezza.
12: Di spigliatezza, già.
13: Ma sì, non ci vuol niente. Possiamo subito provarla, no?
12: Oh, per me? Ecco, io giro per fare l'entrata.
2: Allora dunque, guardi, è finita la scena tra lei e quella madama Pace, che penserò poi io a scrivere. Lei se ne sta... Ma no, no, dove va?
13: Aspetti, mi rimetto il cappello.
2: Ah, già, benissimo. Dunque, lei resta qui a capochino.
7: Ma se non è vestita di nero?
13: Sarò vestita di nero, è molto più propriamente di lei.
2: Stia zitta, la prego, stia a vedere, avrà da imparare. Avanti, avanti, l'entrata.
14: Buongiorno, signorina.
15: Buongiorno, signorina.
4: Ma no.
2: Faccia silenzio! E lei la finisca una buona volta di ridere, così non si può andare avanti.
7: Ma scusi, è naturalissimo, signore. La signorina se ne sta lì, ferma, a posto, ma... Ma se deve essere me, io le posso assicurare che a sentirmi dire buongiorno a quel modo e con quel tono sarei scoppiata a ridere, proprio così, come ho riso.
4: Ecco già, l'aria, il tono.
2: Ma che aria, che tono? Si mettano da parte adesso, mi lascino vedere la prova.
12: Se devo rappresentare un vecchio che viene in una casa equivoca...
2: Ma sì, sì, non dia retta, per carità, riprenda, riprenda che va benissimo. Dunque...
14: Buongiorno, signorina.
15: Buongiorno, signorina.
14: Buongiorno.
7: Buongiorno.
14: Ehi, com'è giovane.
15: Ehi, com'è giovane.
14: Ma dico, non sarà la prima volta, Stella.
15: Ma dico, non sarà la prima volta, spero.
4: Non spero, è vero. È vero.
2: Dice è vero, interrogazione.
12: Io ho sentito spero.
2: Ma sì, è lo stesso. È vero, spero. Prosegua, prosegua. Ecco, forse... Forse un po' meno caricato. Ecco, glielo faccio io. Stia a vedere.
14: Buongiorno, signorina.
2: Buongiorno, signorina.
14: Buongiorno.
7: Buongiorno.
14: Ehi, com'è giovane.
2: Ehi, com'è giovane. Sorpresa, timore, compiacimento.
14: Ma non sarà la prima volta, è vero?
2: Ma non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua. Mi spiego. E allora lei...
14: No, signore.
2: No, signore. Insomma, come devo dire... Supplesse.
14: No, signore.
13: No, signore.
14: C'è venuta qualche altra volta.
15: C'è venuta qualche altra volta.
14: Più tu.
2: Ma no, no, aspetti, aspetti, lasci far prima a lei il cenno di sì. C'è venuta qualche altra volta?
13: Oh, Dio mio.
2: Ma cosa c'è?
13: Niente, niente.
2: Oh, a lei, seguiti.
14: Più d'una.
15: Più d'una. E dunque via. Non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino?
13: Ah, io non sto mica a far la buffona per quella lì.
12: E neanch'io, finiamola.
2: Ma la finisca, ma la finisca.
13: Oh, sì. Oh. Eh sì, mi perdoni. Ah,
2: ma lei è una maleducata, ecco quella che è, una presuntuosa.
6: Sì, signore, è vero, ma la perdoni.
2: Ma che vuole che perdoni, è un'indecenza.
6: Sì, signore, ma creda... Creda che fa un effetto così strano.
2: Strano? Ma che strano? Perché strano?
6: Io ammiro, signore, ammiro i suoi attori, il signore là, la signorina, ma certamente... Ecco, non...
2: Sfido, ma come vuole che siano loro, se sono gli attori?
6: Appunto, gli attori, e fanno bene tutte e due le nostre parti, ma creda che a noi pare un'altra cosa. Che vorrebbe essere la stessa, intanto non è.
2: Ma come non è? E che cos'è allora?
6: Una cosa che diventa di loro e non più nostra.
2: Ma questo per forza, gliel'ho già detto.
6: Sì, capisco, capisco.
2: Oh, e dunque basta. Vuol dire che faremo poi le prove tra noi, come vanno fatte. È stata sempre per me una maledizione provare davanti agli autori. Non sono mai contenti.

0: IoT, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 160, seconda puntata per questo piccolo ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. È la seconda puntata per una miniserie che si basa su un'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra architetti, urbanisti, sociologi che stavano al tempo costruendo una nuova consapevolezza critica nell'opinione pubblica sulla necessità della tutela della città storica. Nella prima puntata ci siamo interrogati sulle motivazioni per la salvaguardia. Abbiamo cominciato a parlare di conservazione del tessuto socio-economico, del rischio gentrificazione, insomma, che è una parola che 50 anni fa non esisteva ancora perché il fenomeno era appena all'inizio. Ma adesso che la parola ce l'abbiamo e anche fatti, forse è il caso di chiederci se abbiamo sbagliato e dove stiamo andando, che è il senso di questa piccola serie, di interrogarci insomma su ciò che è successo nei 50 anni che intercorrono dall'inchiesta ad oggi. Nel caso l'allarme fosse suonato invano, come sembrerebbe, allora quali potrebbero essere le funzioni per cui valga la pena investire nel recupero dei centri storici? Ecco, la puntata di oggi parte proprio da qui. Buon ascolto.
3: È compito del sociologo analizzare le implicazioni sociali relative alla formazione e alla funzione del centro storico. Ascoltiamo le considerazioni di Saverio Avveduto, docente di sociologia dell'educazione all'Università di Roma, e Domenico De Masi, docente di sociologia nell'Università di Napoli. Secondo Avveduto, non si può capire nulla del presente se non si allunga lo sguardo, sia pure limitatamente, al recente passato, cioè il problema del centro storico come si pone oggi in Italia e non soltanto in Italia, perché questo tipo di esperienza è vissuto anche e forse in maniera più drammatica nei paesi ad industrializzazione più avanzata, va collegata ad un certo tipo di organizzazione sociale che nei paesi industrializzati si è posto intorno alla seconda metà dell'Ottocento. Ma ascoltiamo quanto ci dice Saverio Avveduto.
4: Che cosa è in fondo il centro storico? Almeno nella nostra consapevolezza culturale. In realtà, pensate all'età comunale, è l'area privilegiata nella quale vengono assunte determinate decisioni che interessano tutta la collettività. Il centro storico è cioè l'area in cui c'è il palazzo di città, il palazzo vescovile, il palazzo del popolo, l'arengo, cioè le sedi nelle quali una piccola comunità assumeva le decisioni che interessavano la comunità stessa. Ecco, la tesi centrale che io mi sentirei di sostenere è che questo modello che ho rapidamente tracciato vale fino all'avvento della industrializzazione, la quale spezza il tipo di economia precedente e instaura un nuovo modello. Quale? Il nuovo modello è la fabbrica, è la produzione organizzata, la quale esige che cosa? Ecco, esige principalmente una gerarchizzazione delle funzioni. Esige che ci sia una programmazione a livello, se vogliamo, direttivo, di trust dei cervelli, che viene poi eseguita da determinate unità produttive in senso gerarchico, a livello gerarchico. Ecco, ora è appunto questo spostarsi del modello decisionale che decreta in fondo la fine del centro storico. Non si decide più attorno ad una piazza, ma si decide in aree decentrate. Le decisioni vengono assunte nelle unità produttive lontane dai vecchi centri storici. Questo è il momento in cui il centro storico comincia a cadere.
3: Per Domenico De Masi, il problema del centro storico è quindi innanzitutto un problema di ricerca di come mai è nato e di come mai è nato in questo modo. La sua fisionomia corrisponde esattamente alla funzione che ha svolto nel tempo. Ecco più precisamente l'opinione di Domenico De Masi.
5: I centristori ci sono nati così perché dovevano essere la migliore rappresentazione formale possibile di una funzione di protezione, una funzione di unità politica, una funzione di raccolta di idee e di comunicazioni tra persone che avevano dei compiti estremamente limitati rispetto a quelli di oggi. I compiti del cittadino del Rinascimento erano quelli di un'economia estremamente più semplice, di carattere curtenzo, di carattere artigianale, una vita interiore fatta di preghiera e quindi di necessità di avere sotto mano delle chiese, oppure fatta di studio e quindi di necessità di avere sotto mano luoghi di elaborazione di idee, università e così di seguito, e fatta di scambio politico e quindi la necessità di avere un palazzo comunale per le riunioni quando pioveva e quando c'era il freddo, oppure una piazza che fosse capace a forma di esedra di far parlare a turno le persone che dovevano pigliare la parola, permettendo agli altri di ascoltare. Ecco, i centri storici sono nati per questa funzione, così come i centri nuovi nascono per altre funzioni. Oggi la città si sviluppa intorno ai caselli ferroviari, ai caselli autostradali, intorno alle stazioni, cioè intorno ai nuclei che non hanno più come funzione quello di pregare o di fare politica o di portare avanti un'economia artigianale, ma hanno la funzione di snellire i traffici, di far depositare, far partire merci, cioè tutte le funzioni tipiche delle comunicazioni che sono di una vita urbana moderna.
3: C'è da esaminare come mai i centri storici si sono depauperati e perché in alcune zone si sono depauperati molto più che in altre. Notiamo che questo fenomeno si riscontra laddove sono mutate le funzioni più rapidamente. In Italia, tutto sommato, molti centri storici hanno ancora una loro dignità. Sono mutati poco, perché ci siamo industrializzati da poco tempo, perché il traffico è più recente e così di seguito. In altri paesi, invece, come ad esempio negli Stati Uniti, nonostante non ci fossero centri storici di tipo europeo, i nuclei iniziali, i nuclei su cui sono sorte le grosse città, i nuclei centrali, si sono depauperati molto di più. Poiché il fenomeno si sta ripetendo e incrementando con una velocità più che proporzionale anche da noi, c'è da analizzare e da studiare i motivi per cui ciò avviene, aggiunge Domenico De Masi.
5: Non è che ci siano a disposizione molti studi. Abbiamo a disposizione ad esempio Urban Dynamics di Forrester, che è solo in parte applicabile all'Italia. Che cosa dice questo autore? Dice: mentre noi utilizziamo tutti i meccanismi di cui ci serviamo, l'automobile, il frigorifero, eccetera, in modo tale da usarlo sempre di meno e sempre con maggiore cura, man mano che questi meccanismi diventano più deboli e più vecchi, così ad esempio non caricheremo mai una macchina sforzandola molto quando ormai è in disuso, o non intraprenderemo mai un viaggio lunghissimo con una macchina vecchia. Al contrario, invece, noi usiamo sempre di più e sempre peggio le case man mano che invecchiano. Quando una casa è nuova, all'inizio ci va la famiglia per bene, con pochi figli. Poi, man mano che la casa invecchia, ci vanno famiglie più numerose che la trattano peggio e che quindi accelerano il processo di depauperamento. Questo che avviene per la singola casa poi si ripete naturalmente per gli agglomerati di case. Per cui abbiamo oggi certi centri, soprattutto dei paesi anglosassoni e degli Stati Uniti, in cui il depauperamento delle zone antiche è velocissimo e tutti quelli che vogliono abitare in situazione migliore se ne vanno in lontane periferie e in quartieri detti residenziali, che poi non hanno più nulla dei vantaggi del vecchio centro storico.
3: Le collettività ospiti dei centri storici hanno una propria configurazione strutturale ed economica, dei bisogni psicologici e materiali di cui va tenuto conto nella ricerca di una sistemazione soddisfacente. È interessante rilevare che a volte l'urbanista e l'architetto, al pari del sociologo, considerano importante il rapporto uomo-ambiente con tutte le implicazioni che ne derivano, e pensano quindi ad un restauro dei centri storici che non distrugga la sua struttura sociale. Così dice Ludovico Quaroni, docente di composizione all'Università di Roma.
6: Teniamo conto intanto che il modo di vita della popolazione nel centro storico costituisce una parte integrante proprio dell'aspetto del centro storico, del paesaggio. Bisognerebbe evitare che in fondo al posto della vita viva che si sente, che si vede, delle persone che stanno sedute fuori dalla porta o che conversano eccetera eccetera, ci fossero soltanto domani delle lucide automobili ultimo modello. Ma c'è un problema forse più profondo, più importante e ancora più difficile, cioè la struttura di un quartiere è qualcosa che è stato, anche se è stata molto poco studiata, è qualcosa molto importante per gli abitanti. Quindi un'alterazione significherebbe un danno per le persone che vivono nel quartiere. Quando un quartiere viene restaurato, le abitazioni diventano più appetibili e quindi c'è una tendenza alla sostituzione della classe sociale che abita questo quartiere. Bisognerebbe soprattutto evitare di allontanare dai centri storici quelle persone che vi risiedono per reali motivi di lavoro. Citerò il caso, non so, che è stato macroscopico a suo tempo, del centro intorno al mausoleo di Augusto a Roma, quando fu fatto lo sventramento. Tutte le persone che abitavano quel grosso quartiere erano dei piccoli artigiani che addetti alle riparazioni o alla confezione di cose, quindi in stretto contatto con tutto il resto del centro della città. Portati a Tiburtino Terzo, un quartiere allora nuovo quanto si vuole, ma completamente fuori del contatto con la città, hanno perduto il lavoro e soprattutto proprio sono stati sradicati dal loro ambiente di vita.
3: Attraverso il restauro e il risanamento si conserva il tessuto sociale, che subisce senza scosse progressivi miglioramenti, si trasforma e mantiene integro il valore sociale legato al rapporto tra comunità e ambiente. Ma quali sono, a livello tecnico, le difficoltà di un buon restauro? Numerose, come dice Ludovico Quaroni.
6: Le difficoltà su questo piano sono praticamente senza fine. Forse ne posso citare due che mi sembrano più grosse, più difficili perlomeno da sormontare. Una è quella che dovrebbe consistere nell'evitare che durante il restauro venissero alterate quello che noi chiamiamo tipo edilizio, cioè l'organismo della abitazione originaria. In molti casi si prendono 2, 3, 4 abitazioni originarie, per esempio distribuite su più piani, e si fanno invece distribuite orizzontalmente, vero, facendo degli appartamenti grandi ma separati con una scala comune. Ora, questa è un'operazione che altera completamente proprio tutta la compagine, tanto varrebbe quasi radere al suolo l'edificio lasciando in piedi la facciata, che sarebbe una finzione molto forte. Ma c'è anche un altro problema molto grosso che forse si potrebbe affrontare, e consiste nella mancanza di direttive alla proprietà privata che intraprende un restauro circa il linguaggio, cioè circa il modo di trattare le singole cose, le finestre, le porte, le maniglie, gli intonaci, queste cose qui. Noi vediamo continuamente che la proprietà privata, che poi è l'unica, anzi direi la speculazione, che è l'unica che poi faccia in effetti un po' di trasformazioni di restauro, però è costretta logicamente, vero, non avendo altri fini, ad adeguarsi a quella che ritiene essere il gusto della persona che acquisterà l'appartamento, e allora introduce per esempio in case del 400 un linguaggio del 700 magari francese alterato e ridotto con sistemi moderni eccetera eccetera, rendendo questo restauro forse più elegante, ma certamente facendo un grosso falso.
3: Il problema della salvaguardia è quindi globale, ma nella prassi va affrontato caso per caso. Lo scopo è mantenere una tradizione viva, nata in altri tempi, ma avvertita come necessario supporto e presupposto per la società attuale, dunque come fatto esistenziale, non come museo archeologico di cultura libresca, comprensibile solo alle classi colte. L'importante, come puntualizza Quaroni, è trovare un criterio direttivo per una corretta ristrutturazione. Dice Quaroni:
6: io penso, contrariamente a quello che sostiene la maggior parte dei miei colleghi, che non può esistere un criterio unico, generale. E anzitutto credo da porre forti discussione la conservazione totale di tutto il patrimonio edilizio dell'Italia, perché anche senza aver fatto mai calcoli, vero, penso che si tratti di somme non raggiungibili. Comunque è sempre un problema che va visto con un'ottica sufficientemente spregiudicata, molto attenta, e scegliendo caso per caso. Le scelte da fare sono molte. Mi pare che la tendenza attuale, che cerca di salvare tutto, anche quello che è stato costruito 50 anni fa, perché si tratta di un documento, equivarrebbe al fatto che ognuno di noi conserva tutti i pezzi di carta che gli arrivano, che ha prodotto, vero, perché in fin dei conti fanno parte della sua vita. Certamente il problema è molto delicato e meriterebbe che, al di là dalle facili dichiarazioni di fede verso l'antico, si facesse qualche cosa di più concreto, perché finora, come ho detto prima, credo che soltanto qualche privato e in generale speculatori hanno fatto qualche restauro, male, ma l'hanno fatto. L'autorità pubblica è stranamente assente da questo problema.
3: Se tanti ostacoli si sono opposti sinora alla conservazione, lo si deve proprio all'artificiosa frattura posta tra i fattori culturali e quelli produttivi, frattura che si manifesta in due tipi diversi di leggi, quelle di tutela del 1939 e quella urbanistica del 1942, impedendo così il formarsi di una coscienza critica unitaria capace di svolgere interventi reali. All'affermazione della necessità di conservazione non corrispondeva un uguale impegno nell'affrontare le implicazioni economiche della questione, sicché si è avuta da più parti l'impressione che si fosse dinanzi ad una scelta alternativa: o conservazione del passato o sviluppo economico della società attuale. I beni culturali sono apparsi come lussi superflui, sostanzialmente estranei alla dinamica del processo di crescita della città moderna. A ciò hanno corrisposto delle politiche di credito e di sgravio fiscale rivolte soltanto alla nuova edilizia, mentre l'unico intervento a favore dei centri storici consisteva in un vincolo protettivo così astratto da apparire inesistente. Chiediamo all'architetto Gaetano Miarelli Mariani la sua opinione in proposito.
7: In Italia non sono stati mai fatti dei veri e propri restauri nei centri storici. I casi, nelle linee generali, sono due: o il centro storico si degrada sempre più e quindi viene lasciato all'utilizzazione di persone sempre meno abbienti, vedi caso Torino, in cui il centro storico è diventato proprio il luogo della prima immigrazione, oppure ci sono delle operazioni non di restauro ma di trasformazione del centro storico, legate alla valorizzazione, all'aumento della rendita fondiaria, che danno luogo a delle sostituzioni che possono avere in apparenza qualche somiglianza con le strutture originarie, ma di cui però è stata sconvolta completamente la struttura e i nodi organizzativi. Il caso tipico è Via Giulia, in cui il restauro degli edifici è stato pagato con il rivoluzionamento completo, con lo sconvolgimento delle sue originarie funzioni, con la modificazione completa del suo tessuto sociale, con la modificazione assoluta delle sue precedenti attività e con il ribaltamento dei suoi significati.
3: Nei centri storici si è localizzato un fortissimo interesse a causa del valore edilizio raggiunto dalle aree fabbricabili. Si mira perciò a demolire il centro per sostituirlo con costruzioni atte ad un maggiore sfruttamento, manomettendo così valori artistici, ambientali e sociali di incalcolabile portata. Il monumento superstite, isolato, passerà nel novero dei mostri antidiluviani, i cui resti ammiriamo nei musei, staccati dalla vita e dall'esperienza quotidiana, divisi dal tempo e dallo spazio. Se il centro non vuole diventare un museo all'aria aperta, dunque, è necessario un piano bene organizzato, che innesti il suo programma su una linea: la creazione di basi logiche come presupposto ad un graduale spostamento del centro commerciale che andrà a valorizzare altre aree. Attenuata la pressione sul centro storico, pressione che è anche, ma non solo, di traffico, si potrà procedere alla ristrutturazione e al risanamento del centro stesso, che potrà allora attirare quegli insediamenti di tipo culturale più consoni al carattere intrinseco del cuore urbano e meno pericolosi per la sua sopravvivenza. Sul rapporto tra vecchio e nuovo ascoltiamo ancora Gaetano Miarelli Mariani.
8: Gli interventi nel centro storico oggi sono dettati dalla rendita fondiaria, cioè nel momento in cui una certa zona per una serie di circostanze acquista un particolare valore, conviene sostituire i vecchi edifici degradati con nuovi edifici. In questo modo gli interventi sconvolgono la intera realtà strutturale del precedente e ne formano una nuova che somiglia a quella precedente soltanto per certi aspetti esterni, il colore, certi caratteri stilistici, eccetera. La divisione fra forma e struttura dell'architettura è stata fino adesso comunemente accettata. In effetti oggi la cultura attuale sui centri storici non può più accettare questa scissione fra aspetto formale e struttura edilizia, per cui gli interventi dettati da necessità economiche sono criticabilissimi dal punto di vista scientifico, proprio perché in effetti più che restaurare una parte del centro storico ne hanno sconvolto la realtà.
3: Il problema del recupero dei centri storici, secondo De Masi, si pone come problema analogo al recupero di qualsiasi forma che ha rappresentato una precisa funzione, che ora non trova più riscontro nelle funzioni moderne. Aggiunge ancora De Masi.
5: Uso un paragone per semplificare il discorso. Ci sono delle bellissime carrozze usate nel 700, usate nel 600, ancora utilizzabili, eppure non le utilizziamo. Perché? Perché pur essendo molto belle non ci sono utili per fare quello che facciamo attualmente con i mezzi di comunicazione, cioè spostamenti velocissimi in modo da permetterci di cumulare molte più attività di quante se ne dovevano accumulare un tempo. Ora, con queste carrozze che cosa si può fare? Proviamo a immaginarlo. La prima cosa è metterla nei musei, come normalmente si fa. La seconda cosa sarebbe quella di truccare queste carrozze, lasciare l'esterno come sono e dentro attrezzarle con un motore potente, magari il motore di una Maserati. La terza cosa che si potrebbe fare è questa: cercare di organizzare la nostra vita in modo che almeno in alcuni momenti, ecco, per esempio durante i weekend, non si abbia bisogno di una macchina veloce, ma si possa anche utilizzare mezzi di locomozione lenti come la carrozza. Ecco, questo paragone può servirci per il discorso sui centri storici. Una delle possibilità dei centri storici è trasformarli totalmente, naturalmente quando ne vale la pena, in musei. L'altra possibilità è quella di lasciarli completamente intatti all'esterno e rifarli all'interno in modo da essere più adatti al tipo di vita attuale. Ecco, questo è un esempio che a Roma trova riscontro nei quartieri di Trastevere oppure nei palazzi di Via Giulia.
3: Secondo De Masi, Questi sistemi valgono e sono utili soltanto per un tempo brevissimo, perché come la carrozza con il motore della Maserati prima o poi si rompe e quindi si renderebbe necessario sostituire pezzi di legno con pezzi di ferro e la carrozza finirebbe per somigliare a un'automobile magari mostruosa che non è più né la cosa di prima né quella che volevamo, così questi quartieri in cui è stato rifatto tutto l'interno nell'illusione che l'esterno possa restare intatto prima o poi finiranno per trasformarsi. Aggiunge a proposito De Masi:
5: l'ultima possibilità che abbiamo per i centri storici è quella di utilizzare questi centri per le attività che somigliano di più alle funzioni per le quali questi centri nacquero. Nacquero per motivi di incontro politico, per motivi di incontro religioso, quindi di introspezione, e nacquero per motivi di studio. E allora questi centri storici potrebbero essere riutilizzati per le funzioni che sono ancora valide. E sono funzioni appunto di studio, funzioni di introspezione, funzioni politiche, eccetera. Però anche qui c'è un gravissimo pericolo, ed è il pericolo che, essendoci ormai abituati a funzioni più tipiche della vita dinamica di oggi, non si sappia più riutilizzare quegli strumenti così come li utilizzavano gli uomini li costruirono. Quindi, a mio avviso, non si può parlare soltanto di recupero dei centri storici, ma occorre parlare da una parte del recupero dei centri storici, dall'altra parte del recupero di quegli spazi di silenzio, di quegli spazi di meditazione, di quegli spazi di attività interiore, di introspezione, eccetera, che si mostrano sempre più necessari oggigiorno.
3: C'è da dire anche che questi momenti di introspezione sono necessari perché ci troviamo in una situazione di pericolosissimo dislivello tra una serie enorme di informazioni che riceviamo attraverso radio, televisione, giornali, attività di tutti i giorni, esperienza diretta e la capacità che abbiamo di elaborare questi dati. Ora c'è bisogno che l'individuo trovi la possibilità di elaborare sia concettualmente sia a livello di esperienza degli strumenti che gli permettano di vivere nella società moderna con la stessa tranquillità, con la stessa disponibilità alla comprensione reciproca e all'equilibrio politico che esistevano nel periodo in cui i centri storici erano al loro agio. Per avveduto, le prospettive di ripristino dei centri storici sono legate alla ricerca di una nuova funzione economico-sociale dei centri stessi. Egli dice:
4: il discorso delle soluzioni, delle prospettive è indubbiamente il più difficile. Potremmo pensare a tenere conto di quello che è stato fatto all'estero. L'idea, ad esempio, delle new towns, delle nuove città sorte attorno a Londra, che ricostituiscono nuovi tessuti urbani e quindi nuovi centri decisionali a misura dell'uomo, all'intorno della grande città potrebbe essere una prospettiva e fatalmente lo sarà a livello dell'organizzazione sociale anche per noi. Il discorso però, per quanto riguarda in particolare il nostro paese, è leggermente diverso. Cioè, a questa prospettiva di utilizzazione nuova del territorio, la nostra dimensione culturale deve aggiungere una fruizione rinnovata del centro storico tradizionale, del centro storico carico appunto di storia. E a questo punto io non vedrei altro se non la possibilità di immaginare, di ideare, e voglio dire con questo anche di realizzare, nuove funzioni economiche del centro storico. Voglio dire che se la prospettiva di salvezza del centro storico è solo quella della fruizione del centro stesso come un museo, lo fossilizziamo come un museo, ne facciamo soltanto un oggetto turistico, e un oggetto turistico ha sì una sua fruizione, ma diversa da quella vitale della quale si può parlare a livello, se vogliamo, di civiltà umana. Ecco, la prospettiva che io indicherei è quella di assegnare nuove funzioni economiche di base che facciano rivivere il centro storico, che gli ridiano appunto la funzione economico-decisionale che aveva nel passato.
3: Le opinioni quindi sulle possibili soluzioni sono diverse e qualche volta contrastanti. Quel che ci sembra importante sottolineare è che non si possa lasciare al caso e soprattutto alla pura speculazione la conservazione e la destinazione di beni culturalmente e socialmente rilevanti come i centri storici delle nostre città. Occorrono un'analisi precisa e dei provvedimenti adeguati, frutto di un sereno ma approfondito e responsabile confronto di idee. Una soluzione meditata, pur tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze che ogni centro storico delle città italiane presenta.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentornati da Giacinto De Caro ed
1: Elisabetta Lupano.
0: È per la prima puntata di Medium del 2026 e la quinta di questo ciclo sui personaggi protagonisti nel tempo dei contatti tra il mondo visibile e il mondo invisibile. Oggi ci spostiamo negli Stati Uniti e precisamente ad Hyattsville, un piccolo centro nello stato di New York, per raccontare le attività soprannaturali di tre sorelle, Kate, Maggie e Lia Fox, a metà dell'Ottocento. Le cronache del tempo riportano che riuscissero a comunicare con gli spiriti dei defunti attraverso colpi sui tavoli, pareti e altri oggetti, come in un dialogo con domande e risposte, un fenomeno definito rapping, colpi ritmici. Oppure riproducevano rumori e vibrazioni apparentemente inspiegabili, a volte particolarmente forti. E non mancava poi la produzione di luci. In alcuni casi sono state osservate manifestazioni di luci fredde e l'apparizione di una mano luminosa con del materiale fosforescente. Vennero poi anche annoverati fenomeni di telecinesi, descrivendo la capacità di sollevare mobili e spostare oggetti, anche quando le tre sorelle erano trattenute o anche legate. E tutto questo ebbe inizio nella notte del 31 marzo 1848. Allora le sorelle Fox erano piccole e riferirono di sentire forti colpi che provenivano dai muri di casa. Poi in particolare Kate avrebbe chiesto allo spirito di rispondere allo schiocco delle sue dita e di aver ricevuto una reazione. Le sorelle avrebbero avuto in seguito chiesto di battere tante volte, quanto gli anni della loro età, e anche in tale occasione lo spirito avrebbe risposto. I genitori allora indagarono sull'evento, ritenendo inizialmente che i rumori venissero dalle condutture, ma non si riuscì a trovare una spiegazione plausibile. E le voci iniziarono a circolare nel piccolo paese e una cameriera che era stata a servizio di un certo signor Bell, il precedente inquilino della casa, disse di ricordare un venditore ambulante di nome Charles Haines, che una sera chiese ospitalità per la notte, ma che poi scomparve nel nulla. Il signor Bell fu quindi ritenuto l'assassino e venne emarginato dagli abitanti del paese, ma nel corso delle sue manifestazioni con colpi sui muri, il venditore ambulante Charles Haines rivelò che dopo il suo omicidio venne sepolto nella cantina di casa e successivamente, dopo lo scavo del pavimento, vennero rinvenuti frammenti di ossa e ciocche di capelli. A quel punto l'eco delle Fox cominciò a spargersi ovunque, anche se dalle analisi successive scaturì che le ossa rinvenute erano quelle di un cane. Solo anni dopo, nel 1904, il nuovo proprietario della casa trovò durante i lavori di ristrutturazione uno scheletro murato nelle pareti della cantina, accanto ad una cassetta per venditori ambulanti. Le capacità delle sorelle Fox comunque ebbero risonanza sui giornali locali e presto raggiunsero anche le redazioni delle grandi testate giornalistiche americane. Il fenomeno fu molto esteso, a tal punto che stimolò la nascita di un movimento filosofico che considerava reale comunicare con l'aldilà, provando così quindi l'esistenza dell'anima. E la pratica spiritista o spiritualista si diffuse tanto velocemente che nel 1852 venne organizzato a Cleveland il primo congresso internazionale sulla spiritualità. E già nel 1854, appena 6 anni dopo gli avvenimenti in casa Fox, si arrivarono a contare 3 milioni di seguaci della spiritualità, appartenenti a diversi circoli. Ma per le sorelle Fox tutto il trambusto e le estreme attenzioni erano diventate insostenibili. Così Kate e Maggie, spaventate dai persistenti fenomeni di Hyattsville, furono mandate a Rochester, Kate presso la sorella maggiore Lia e Margaret dal fratello David. Tuttavia i fenomeni paranormali non accennarono a diminuire, si manifestarono anche nelle rispettive abitazioni e successivamente continuarono nel tempo. Elisabetta Lupano, una caratteristica molto specifica, questa delle sorelle Fox, che è stata studiata più volte, anche questa, ha dato adito a molte controversie, però alla fine appunto le testimonianze sono state molto forti.
1: Assolutamente sì, una vita estremamente complessa. Il mondo dello spirito bussa alle porte di queste giovani sorelle e si manifesta un po' per gioco. Nasce così questo movimento moderno dello spiritualismo o dello spiritismo e ha risonanza in tutto il mondo. Quindi immaginiamo queste giovani sorelle, due di loro effettivamente sono quelle più talentuose, quelle che mostrano un talento di medianità fisica, cioè la capacità di muovere oggetti, di portare il mondo dello spirito in maniera più tridimensionale, più fisica. E Lea invece, che è la sorella maggiore, sembra non avere le stesse identiche doti delle sorelle, tuttavia si trova coinvolta, infatti poi lei diventa l'organizzatrice, la promonitrice di queste seance, di questi circoli che iniziano ad avere risonanza in tutti gli Stati Uniti e anche a livello più internazionale. Il mondo dello spirito trova sempre un modo per farsi conoscere. In questo caso inizia con un gioco, con queste bambine che sentono e che interagiscono forse in maniera così naturale, così spontanea con il mondo dello spirito che non lo mettono in dubbio assolutamente. Interagiscono in maniera anche sana, chiedendo, facendo delle domande. Il mondo dello spirito risponde, il mondo dello spirito mostra di essere senziente, di essere intelligente e collabora con queste ragazze, non le spaventa, semplicemente si fa manifesto.
0: Vogliamo, Elisabetta Lupano, sentire un primo apporto sul loro percorso iniziale.
1: Certamente.
2: 1848, Hydesville, New York. Nell'America degli immigrati bianchi, due sorelline di 7 e 10 anni stanno per cambiare la storia dello spiritismo. Si chiamano Margaret e Kate Fox e le pareti della loro cameretta vibrano sotto i colpi inquietanti di quello che loro battezzano piede forcuto, uno spirito che gioca con loro e sembra poter rispondere a qualsiasi domanda. Come? Battendo uno o più colpi. Scoperte dalla madre, le sorelline Fox mostrano i loro poteri medianici a centinaia di testimoni e in pochi anni sono migliaia le persone che nel nuovo mondo sostengono di riuscire a parlare con i morti. Lo spiritismo diventa insomma un fenomeno di costume e le sorelle Fox vengono osannate come le più grandi medium viventi. La loro carriera, fatta di esibizioni a pagamento, dura circa 40 anni, ma finisce miseramente. Entrambe infatti diventano alcolizzate e nel 1888 arrivano a rinnegare tutte le manifestazioni spiritiche di cui erano state protagoniste.
0: Beh, loro, Elisabetta Urbano, sono state delle, insieme con Kardec e altri, degli iniziatori, degli iniziatrici della spiritualità, del processo che in quel periodo, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, era molto, molto in voga, era una ricerca che molte società civili, Parigi, Londra, New York, cercavano in qualche modo di studiare.
1: Sì, erano i primi accenni di un mondo invisibile che cercava di irrompere e di rendersi manifesto. Pertanto, appunto, con Allan Kardec, che nasce appunto in Francia, poi vediamo appunto le sorelle Fox negli Stati Uniti, dobbiamo iniziare a porci delle domande per quale motivo il mondo dello spirito inizia ad essere così palese. Probabilmente le sorelle Fox sono state delle pioniere in questo e hanno iniziato a portare un messaggio che poi racchiude il desiderio dell'essere umano di entrare in contatto con il mondo invisibile, entrare in contatto con l'oltre. E il mondo invisibile ha, come dire, iniziato a lavorare proprio con queste bambine. Queste piccole bambine, e tutte e due avevano questo dono di medianità fisica. Quindi si sono supportate in questo, io direi, nel bene e nel male.
0: Colpisce molto, Elisabetta Lupano, la loro spontaneità, la loro immediatezza e la loro naturalezza, perché essendo piccole questo ovviamente colpì un po' tutto il paese. I genitori poi cercarono di difenderle, di tutelarle, di contenere per appunto per sì. garantirgli erano piccole.
1: Sì, nel buono, nel bene e nel male, direi, perché credo che poi queste ragazze crescendo abbiano pagato le spese di un mondo che forse non era ancora così pronto ad osservare dei fenomeni fisici che erano assolutamente estremamente potenti, tanto che ad un certo punto Maggie stessa, una delle due sorelle, inizia a negare la validità di questi fenomeni.
0: Sì, poi lo vedremo, in seguito meglio. E proprio riguardo agli eventi che le videro protagoniste e per cui le sorelle Fox passarono alla storia, ascoltiamo un altro spezzone del loro percorso iniziale.
3: Nella seconda metà dell'Ottocento si chiamava spiritico ogni fenomeno parapsichico e furono in voga termini come spiritismo, medium e trance. Tutto iniziò nel 1848 ad Hillsville, in America, quando tre giovani donne cominciarono a comunicare con quello che sembrava lo spirito di un assassinato che infestava la loro casa. Così passò la storia, provocando un enorme scalpore perché furono effettivamente riscontrate delle tracce che confermavano i messaggi ricevuti, il caso delle sorelle Fox. Insigni studiosi, quali Allan Kardec, parteciparono alle sperimentazioni. Kardec elaborò la prima teoria spiritista. Foto del fantasma di Kathy King, discusso tutt'oggi, scattate a Londra nel 1874 da Sir William Crookes, illustre fisico inglese del tempo.
0: Elisabetta Lupano, ecco, dalle sue ricerche, com'è possibile catalogare le capacità delle sorelle Fox, considerando che dialogare a colpi sui muri, cioè di battute, diciamo, appare complicato per un normale dialogo, diciamo fluido e comprensibile?
1: Allora, intanto, ripeto, siamo di fronte a delle bambine piccole, quindi nasce il mondo dello spirito, nasce per gioco e si palesa a loro in questa modalità qua. Non è una tecnica, diciamo, rara. Secondo i miei studi ho notato che diverse volte il mondo dello spirito si rende manifesto attraverso dei colpi. Quindi loro avevano codificato un linguaggio che a un colpo corrispondeva un battito, quindi un sì, e due colpi corrispondeva un no. E quindi l'unica cosa che potevano fare in quel caso era delle domande chiuse, quindi sì o no ad ogni colpo. E credo che poi nel tempo loro chiedessero altro e il modo di rispondere era sempre questo. Quindi l'età, dammi, che ne so, 10 colpi per esprimere quanti anni ho. E questo tipo di tecnica è una tecnica che viene utilizzata anche dal mondo dello spirito, anche attraverso i tavolini medianici, quindi quando si utilizzano questi tavolini che a seconda di quante volte battono la zampa viene codificato un alfabeto, quindi per la lettera A una volta, la lettera B due volte, eccetera eccetera. Quindi non è un qualcosa di raro, si utilizza questo nella medianità, si utilizza qualsiasi cosa pur di poter comunicare con il mondo dello spirito, che mi sembra essere un desiderio collettivo.
0: Sì, richiesto, sentito da tanti, anche se
1: poi certo loro crescendo manifestano ovviamente un dono di medianità fisica, quindi qualcosa che accade oltre loro.
0: Adesso, Elisabetta Lupano, ascoltiamo da uno speciale TG1 degli anni 80 Monsignor Corrado Balducci, che è un celebre demonologo ed esorcista, studioso anche di ufologia, e durante il pontificato di Giovanni Paolo II venne nominato componente della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, e lui in questo intervento parla del desiderio appunto grande e molto esteso, quello che dicevamo poco fa, dell'uomo di mettersi in contatto con i morti. Ascoltiamolo e poi commentiamo.
4: Certo, qualche nozione ci vorrebbe. In fondo, da sempre l'umanità, da quando è nato l'uomo, si potrebbe dire il primo uomo, c'è stato questo, lo abbiamo nel Vecchio Testamento, c'è stato questo desiderio di mettersi in contatto con chi? Con i defunti. Ecco. Ma il vero grande fanatismo in questo campo è nato nel 1847 con le sorelle Fox. La signora è molto esperta in questo e anche credo che il pubblico lo sappia. Cosa successe dopo che le sorelle Fox ebbero queste esperienze che tutti sanno, insomma, non perdiamo il tempo qui. Cosa successe? Che la scienza del tempo disse: sono le anime dei disincarnati. Quindi pensi un po', la scienza, non la Chiesa, la scienza cercò la soluzione nell'aldilà. Dopo qualche decennio venne fuori un'altra soluzione da parte dei teologi, non potevano stare zitti i teologi di fronte a questo, da tante considerazioni, ma non si può adesso fare qui una lezione di medianità. Dissero: ma come fai tu a dire che sono i defunti? Certo, i teologi rimasero nell'altro mondo a cercare la spiegazione, perché era la scienza che era andata nell'altro mondo. E dissero: ma nell'altro mondo è più verosimile che siano i diavoli. Ecco la ipotesi demoniaca, la prima ipotesi spiritica, poi ipotesi demoniaca. Perché? Perché i diavoli hanno una perfezione tale, perché mica hanno perso la loro qualità di angeli, hanno una natura molto superiore ai defunti, e i diavoli possono sapere tutto, vita, morte, miracoli, come si suol dire di una persona, imitare la sua voce, se ci sono materializzazioni, farli vedere nella loro fisionomia, eccetera. Per cui, ed è stato sempre il punto debole dello spiritismo, per cui mai, mai, mai lo spiritismo potrà dimostrare una identificazione spiritica. Diranno che è questo, che è Napoleone, che è Cesare, che non so chi è il nonno, il papà, ma mai, perché il diavolo si può sempre intromettere. Però è possibile attendersi questa molteplicità di interventi, o di anime dei defunti o di diavoli che siano? E allora piano piano è nata la terza ipotesi, cioè la spiegazione non va cercata nell'aldilà, va cercata nell'aldiquà. La fenomenologia in sé considerata come tipo di fenomeno ha una spiegazione naturale. Su questo ormai non si può discutere più, ormai è accettato nel campo nostro e nel campo non nostro. Per cui ormai, se c'è un defunto, se c'è Gesù, come ha detto lei, se c'è non so chi, l'angelo custode, eccetera, per saperlo con certezza ci vuole una dimostrazione caso per caso. È ovvio che a lei non interesserà questo, come non interessa ad altri medium, eccetera, ma l'affermazione scientifica, perché noi certe cose dobbiamo usare la scienza, l'affermazione scientifica dice: voi, se volete attribuire al diavolo certe manifestazioni o ai defunti, lo dovete dimostrare nel singolo caso, perché il fenomeno in sé è naturale.
0: Elisabetta Lupano, anche Monsignor Corrado Balducci va sulla scia, che è poi una visione ovviamente cristiana, diciamo, della Chiesa, come sulla scia di Padre Amort, l'altro esorcista importante della Chiesa, sul fatto che il demonio può diciamo prendere una forma, una, in questo caso la voce, oppure la personificazione di altri spiriti, e praticamente trasmettere messaggi vari che non sono poi realmente di quello dello spirito voluto. Ecco, questa è una visione ovviamente della Chiesa, che poi ha visioni è un approccio diverso rispetto a tante altre, sia altre religioni e anche al mondo della medianità. Ecco, ma in realtà che cosa si può dire? Ci può essere sempre una personificazione del demonio? Forse non sempre, forse è da valutare, insomma. Ecco, poi le testimonianze dicono un po' diversamente.
1: Intanto il demonio ce l'abbiamo anche in terra, io oserei dire. Tuttavia penso che si è sentita nel tempo l'esigenza, proprio per rafforzare invece l'ipotesi che potremmo essere in contatto con come li chiama lui, disincarnati, quindi i nostri cari che sono transitati nel mondo dello spirito, creando dei test o dei protocolli che possano misurare la veridicità di quello che viene detto attraverso delle informazioni ben precise, delle evidenze che dimostrano che siamo in contatto con le persone che abbiamo amato e che ci hanno preceduti nel mondo dello spirito.
0: Ecco, in questo caso come si fa? Che tipo di test ci sono per dare l'attendibilità?
1: Nel mondo sono stati creati dei protocolli per far sì che vengano escluse escluse delle cause, delle modalità di mentalismo, di telepatia, di psichismo, eccetera, per misurare la medianità del medium. E questi protocolli noi in Italia li abbiamo acquisiti, li abbiamo elaborati e li abbiamo codificati e vengono utilizzati per far sì che la medianità nel suo potere più grande, più elevato, possa essere d'ausilio per sostenere le persone nell'elaborazione del lutto.
0: Sì.
1: Quindi bene che ci sia uno scetticismo, ma dobbiamo anche accorgerci che ci sono dei mezzi oggi che permettono di fare delle valutazioni molto più neutrali.
0: Elisabetta Lupano, adesso ascoltiamo un altro apporto di un personaggio celebre, un celebre divulgatore nostro Rai e giornalista, Piero Angela, che nel corso degli anni ha fatto tantissimo della ricerca e delle scienze, un suo punto di riferimento nei programmi, in tanti programmi di successo che ci sono stati. Ecco, lui realizzò negli anni 70, tra le varie cose, un ciclo di trasmissioni intitolato Indagine sulla parapsicologia, con tantissime interviste e approfondimenti. Ecco, in queste trasmissioni Piero Angela mise in evidenza uno stratagemma, adesso lo valutiamo poi, che dopo le manifestazioni mediatiche nel periodo iniziale, considerate appunto evidenti, venne adottato poi successivamente dalle sorelle Fox e svelato da uno di esse, e così gettando discredito, quello a cui faceva riferimento lei prima, su tutte le loro capacità. E poi Piero Angela parla anche di un esperimento fatto dal fisico inglese Faraday. Ascoltiamo e poi valutiamo.
5: Sì. Anche le famose sorelle Fox in Inghilterra furono nell'Ottocento studiate da vari scienziati che non si accorsero dei loro imbrogli. Per molti anni i fenomeni che producevano costituirono un enigma, fin quando più tardi esse stesse svelarono come avveniva l'imbroglio, dandone pubblica dimostrazione. Ma anche allora ci fu gente che continuò a credere che si trattasse, malgrado tutto, di fenomeni autentici.

0: Ma come si spiega che il tavolo si alza anche quando ci sono persone di cui ci si può completamente fidare? Quando si è in pochi, tra amici intimi o in famiglia? Qui non può esserci trucco. Questa domanda se la pose già nell'Ottocento il famoso fisico inglese Faraday. Faraday partì da quest'idea: se il tavolo si muove senza che nessuno lo spinga, i casi sono due: o è mosso da forze misteriose, oppure queste persone involontariamente, senza rendersene conto, lo fanno esse stesse muovere. Faraday fece allora delle prove con vari sistemi molto semplici. Eccone uno. Collocò sotto le dita dei partecipanti dei pezzi di cartone sovrapposti. Se qualcuno spingeva, il cartoncino superiore si sarebbe trovato spostato in avanti. Se invece era il tavolo a muoversi da solo, il cartoncino si sarebbe trovato spostato all'indietro. Con questo metodo e con altri accorgimenti, Faraday giunse alla conclusione che nessun tavolo si muoveva da solo. In altre parole, gli spostamenti erano dovuti alle pressioni involontarie dei partecipanti che, in perfetta buona fede, non si rendevano conto di provocare questi movimenti del tavolo. Da allora varie altre prove sono state fatte con metodi simili e nessun tavolo si è più mosso. E allora? Allora provate anche voi a farlo. Per controllo potete usare un sistema ancora più semplice. Per esempio, potete porre sotto le dita un foglio di carta d'alluminio in modo che possa scivolare sul tavolo. O meglio ancora, potete disporre sotto un cartone delle biglie. In questo modo ci si accorge subito se qualcuno spinge involontariamente. Oppure potete fare appoggiare i gomiti di coloro che dicono di avere poteri medianici contro il muro e ponete tra i loro gomiti e il muro dei cartoni. In questo modo, appena qualcuno spinge involontariamente, i cartoni cadono. Naturalmente potrebbe anche darsi che, malgrado tutti questi controlli, il tavolo si muova davvero o addirittura voli. In tal caso scriveteci. Se sotto controllo il tavolo si muovesse davvero, sarebbe una delle cose più straordinarie di tutti i tempi, perché mai nessuno è riuscito a farlo. Non solo, c'è in palio la somma di ben 10.000 dollari, cioè circa 9 milioni di lire, per chi riuscirà a compiere una cosa del genere.
1: Elisabetta Lupano, questi esperimenti di Faraday sono significativi e riportati poi da Piero Angela, ma si può verificare appunto queste situazioni, diciamo, di falsi positivi, diciamo, di situazioni in cui
2: La questione interessante è che si possono verificare entrambe le situazioni, cioè sia qualcosa che non abbia nessun tipo di movimento che venga indotto dall'aldilà, quindi dal mondo dello spirito, e quindi che sia falso in questo caso, ma vero pure il contrario, che avviene per mezzo e per opera della mano del mondo dello spirito. Quindi le sorelle Fox avevano anche questo come dono, perché qui non viene raccontato, ma tavolini vibravano nell'aria, e questo senza che nessun vivente toccasse l'oggetto in questione. Sì. Quindi può accadere? Assolutamente sì, perché la nostra mente ha una grandissima forza. Quindi nel momento in cui noi poggiamo la punta delle dita delle mani su un tavolino, psichicamente lo spostiamo. Perché lo facciamo? Ma lo facciamo involontariamente, ma avviene. Ora, la questione qual è qua? Che comunque ci accorgiamo che è mosso da noi, anche senza utilizzare il foglio di alluminio, il cartone, tutte queste cose
1: qua.
2: Le
1: palline sotto.
2: O tutti questi, sì, diciamo, espedienti. Ce ne accorgiamo perché? Perché quello che viene raccontato dal mondo dello spirito non ha senso. Vuol dire che è una sorta di movimento collettivo psichico dei partecipanti in quel momento, pertanto non c'è un'intelligenza dietro che muove il tavolino e quindi che è senziente e che può rispondere con delle informazioni precise a delle domande che vengono poste. Quindi ancora, sì, prima di fare questo ci si accorge che il movimento è psichico. Tanto è vero che, sempre ripeto per la mia esperienza diretta, ho assistito a diverse seanze in cui i tavolini vengono mossi, vengono e si muovono, e ho fatto esperienza di tutti e due i casi, di quando il tavolino viene mosso proprio perché c'è questa energia dei viventi, che poi non è altro che il desiderio comunque di entrare in contatto con il mondo dello spirito, comunque di sentir parlare i propri cari che arrivano e che muovono questo tavolino. E di aver osservato anche che il tavolino si muove per mezzo del mondo dello spirito, che dà nomi, che si presenta con il nome, che dà delle informazioni ben precise e specifiche. Quindi questo vuol dire che è sempre importante avere qualcuno che possa presidiare la seanza e questa sperimentazione, osservare e rendersi conto quando il movimento è psichico, quando il movimento è medianico. E non c'è nulla di male, perché noi siamo qui per imparare, per fare esperienza di quello che il mondo dello spirito ci vuole dire, e dobbiamo anche accorgerci di quali sono i nostri limiti, e quindi se c'è un'arroganza in questo, ma possiamo imparare e collaborare con l'aldilà, perché tutto è possibile.
1: È una ricerca continua, Elisabetta Lopano. Senta, adesso tra gli archivi appunto del vasto archivio audio e sonoro a Rai, abbiamo ripescato un Radio Anch'io del 1985, una trasmissione di grande successo che continua ancora oggi su Radio 1 al mattino. E in quell'edizione era condotta da Dino Cimagalli possiamo ascoltare un'analisi di Pietro Cimatti, scrittore, studioso di medianità e autore di numerosi programmi anche radio in Rai, appunto sia sul mondo della medianità e in particolare su come cercare di comprendere tra cattivo, mediocre e buono spiritismo.
2: Ascoltiamo.
3: Allora, lo spiritismo che cos'è? Vabbè, diamo per assodato che nessuno sa che cos'è e non lo spieghiamo a nessuno. Ma diciamo subito che c'è il cattivo spiritismo, il mediocre spiritismo e il buono spiritismo. Il cattivo è quello dei medium o delle sedute o dei luoghi, diciamo, dove il medium è un falsario, soprattutto involontario, non lo sa neanche lui perché, ma insomma, comunque attinge da se stesso, da una sua psiche, da un suo inconscio, attinge una serie di discorsi vaniloquenti, cioè di poco senno e di lunga logorroica insistenza, che durano anche degli anni. La gente però che manca di informazioni, soprattutto manca di nutrimento spirituale, lo prende per buono, allora vanno dal tale medium o dalla tale medium, si mettono lì, si fanno i segni della croce, accendono l'incenso, fanno tutte quelle piccole liturgie del paranormale e ascoltano certe cose, oppure ricevono delle informazioni, o viene lo spirito di un medico che le aiuta a guarire, viene lo spirito di un burlone che le aiuta a divertirsi.
4: Diciamo tutto questo tra virgolette, viene lo spirito.
3: No, è vero, cioè dico, questo medium parla, spesso parla per fenomeno di voce diretta, cioè è una voce che

0: umano è avvenuta la sostituzione di una testina, per cui alla voce di quest'uomo o di questa donna si sostituiscono altre voci, le quali hanno altre tonalità, hanno anche altre tematiche. Comunque spesso, appunto dicevo, è falsario, anche se in modo involontari, in quanto poi non c'è nessun insegnamento. Sono cose che tutto sommato potrebbe dirle anche una persona incarnata, una persona viva, e dirle forse anche meglio.
1: E questo è il cattivo spiritismo di cui
0: poi
1: tu
0: c'è
1: hai
0: quello
1: parlato.
0: Poi c'è quello mediocre, così adulterato, ma con delle cose buone, insomma, comunque sempre interessante, sempre utile per qualcuno che è alla sua iniziazione, che sta mettendo il naso nell'aldilà, come si dice. E poi c'è quello buono, quello autentico, quello di insegnamento. E ci sono i fenomeni. C'è a Napoli, appunto, c'è il nostro ospite amico a Napoli, quale può dire, io posso dire a Roma e a Firenze che cos'è il buon spiritismo, che cos'è il contatto autentico, e integrale, con delle dimensioni, diciamo, sconosciute, dalle quali proviene un insegnamento, un messaggio soprattutto di grande speranza. Cioè che la vita non comincia e non finisce, cioè c'è questo flusso di vita inesauribile, questo meraviglioso fiume di vita, per cui non c'è fine, tutto continua, tutto si proietta in dimensioni belle, confortevoli. Questo dà una grande fiducia nella vita.
2: Elisabetta Lupano, cattivo, mediocre e buono spiritismo, ma noi come facciamo a distinguere?
3: Ah, lui lo ha spiegato perfettamente, secondo me, ha semplicemente evidenziato il fatto che bisogna essere accorti, bisogna non credere a tutto, ma che la buona comunicazione medianica esiste, supportata da informazioni che il ricevente può validare e attraverso appunto delle evidenze, e non credere a tutto quello che viene detto, insomma, perché poi sai, l'esigenza dell'essere umano è quello di credere perché c'è un bisogno dietro a qualunque cosa venga raccontato. Quindi c'è una buona trasmissione, ci sono medium che fanno delle comunicazioni molto pulite, molto veritiere, supportate da una struttura di evidenze che permettono appunto alla medianità di essere vista con occhi diversi. Quindi credo che lui abbia categorizzato queste tre, come dire, utilizzando questi tre aggettivi per dire ciò che è pulito come trasmissione, ciò che invece è inquinato, che non ha proprio un grande senso.
2: Elisabetta Lupano, sempre al riguardo, continuiamo con una valutazione sempre di Pietro Cimatti, da Radio Anch'io, sempre del 1985, che fa un'analisi sul perché, ecco, in quel periodo c'è, in generale poi c'è questa necessità di utilità, importanza di cercare di capire l'aldilà in qualche
3: questa
2: modo.
3: Evoluzione.
0: Se la Chiesa lascia che noi ci dedichiamo a queste ricerche, noi possiamo dire, noi lasciamo che la Chiesa sia come al solito indietro di due secoli su queste ricerche, perché appena adesso si muove veramente con un vistoso ritardo sul treno, diciamo, delle ricerche in questi campi e anche in altri campi. Perché tu dicevi, Dino, le sedute? Perché c'è ancora si fanno dopo i grandi esperimenti dell'Ottocento? Ti posso dire che due grandi poeti, tipo due premi Nobel, Yeats e Eliot, erano due ardenti spiritualisti, che D'Annunzio se ne è occupato molto, che nell'Ottocento abbiamo avuto grandi personaggi come Home, Moses, la Desperance, Kardec, la Blavatsky, i quali hanno fatto delle ricerche più o meno valide. Perché tutto questo però continua ancora anche in questo secolo? Una cosa che bisogna dirla, è urgente dirla, perché c'è una crisi generale delle ideologie, dei motivi per cui credere. Nessuna delle ideologie sul mercato, né laica né religiosa, ci serve più, sono vecchie. Allora qualunque modo per rinnovarle è buono.
1: Ecco.
2: Elisabetta Lupano, questo collegamento tra crisi delle ideologie del Novecento e esigenza di spiritualismo, ma in questo caso, scusi, lo spiritualismo va in soccorso della mancanza di identità, della caduta delle idee, delle ideologie?
3: lo spiritualismo va ad aprire, ad ampliare la coscienza dell'essere umano che, ringraziando il Dio, si pone la domanda di qualcosa che c'è oltre, perché evidentemente un mondo finito e limitato non è sufficiente, anche perché noi abbiamo una parte spirituale. Un poeta come

0: D'Annunzio, sicuramente questo aspetto della sua stessa spiritualità lo deve aver colto quando sentiva fluire attraverso di lui la poesia. Per cui sicuramente c'è un bisogno di evolversi, la medianità oggi e l'evoluzione spirituale è alla portata di tutti, tutti quanti sentiamo che c'è qualcosa che comunica con noi stessi, il nostro spirito ci parla continuamente se noi ci rendiamo disponibili all'ascolto.
1: E adesso Elisabetta Lupano sentiamo un altro apporto, in questo caso del professor Giorgio Di Simone, che ci dà in qualche modo dei riferimenti per valutare i contenuti delle manifestazioni medianiche, e poi ne parliamo.
2: Beh, io direi che l'elemento di prova, se di prova si può parlare, che non è mai assoluto, sta nei contenuti delle altissime manifestazioni, che sono estremamente rare, estremamente difficili da avere, come tra l'altro giustamente diceva l'amico Cimatti. Io poi non sarei molto d'accordo sul termine spiritismo in sé, perché è un termine ormai carico di significati deleteri, di significazioni che non hanno più un senso oggi specialmente. Io parlerei piuttosto, forse in modo un po' paradossale, di spiritualismo sperimentale o addirittura in modo più proprio di medianismo sperimentale, cioè di quella forma di contatto che può dare delle indicazioni in senso positivo, ecco, circa l'esistenza di un al di là, ma mai naturalmente una prova certa. Sono solo delle ipotesi che vengono più o meno rafforzate dai contenuti di queste comunicazioni ad elevato livello.
1: Elisabetta Lupano, il professor Giorgio Di Simone, docente universitario e studioso di spiritualità, ecco, pone un qualcosa sulla medianità sperimentale. Come facciamo, ecco, a dargli credito a un approccio simile che può essere utile, però appunto ci pone tanti dubbi poi.
0: Intanto concordo pienamente con questa parola che forse ad oggi non è più utile, la parola spiritismo, perché è stata tanto negativizzata, un po' anche sporcata, come dire, ingrigita direi un po'. Ma oserei anche dire che la comunicazione medianica forse non è più così rara come lui lo racconta.
1: Qui stiamo parlando comunque degli anni 80, quindi
0: Certo.
1: dell'85, molto tempo fa,
0: E ripeto,
1: ecco.
0: abbiamo fatto passi da gigante in questo, quindi forse oggi è un po' più alla portata di tutti, non perché ci siano più medium, ma perché si possono, attraverso appunto dei test e dei meccanismi che sono stati utilizzati, rendere questa comunicazione più normale. Perché è sempre esistita la comunicazione medianica tra i due mondi. Il medium è una parola che fa paura, fa venire brividi.
1: Sì,
0: È vero o no?
1: molto, molto.
0: Fa venire brividi questa parola. Ma il medium è un mezzo, è un intermediario tra due mondi, come lo stregone nelle tribù. Anche lo stregone è un medium, è un intermediario tra i due mondi, quindi occorre che si ampli un pochino la nostra consapevolezza rispetto al ruolo che il medium svolge oggi all'interno del nostro mondo, del nostro nuovo mondo che sta cambiando, perché è il mondo dello spirito che bussa alle porte di un prescelto o di una persona che ha una potenzialità nella comunicazione medianica. Sono certa che le sorelle Fox, quando sono nate, non pensavano che avrebbero avuto una risonanza per così tanto tempo nel mondo. Erano piccole, non se lo
1: Così
0: immaginavano
1: piccole, no,
0: proprio, e invece sono state delle prescelte, ma non tutte e tre, due. L'altra aveva
1: tutrice in qualche lì ha fatto
0: esatto,
1: da tutrice.
0: perfetto, esatto, proprio questo. Ed è stata quella che ha portato, diciamo, nella materia il movimento, sostenendo con organizzazione di eventi, di seance, di incontri. E questo è
1: Molto
0: interessante.
1: interessante. Elisabetta Urbano, ascoltiamo proprio sul discorso delle radici del movimento spiritistico a cui hanno contribuito le sorelle Fox. E in questo caso è Umberto Di Grazia, sempre da questo radio anch'io, ricercatore psichico e sensitivo. Ascoltiamo e poi commentiamo.
3: Umberto Di Grazia. Umberto, sì. Sono un secolo e mezzo circa, dalle sorelle Fox in poi, mi sembra che si studia lo spiritismo, se vogliamo da molto prima ancora, ne abbiamo esempi nella Bibbia addirittura, però voglio dire, ecco, lo spiritismo 1848, sì. Mi scrive Cimatti, che è statuto delle sorelle Fox evidentemente.
4: Sì, che furono contestate anche, chi è, moltissimo.
3: Chi è, Umberto?
4: Sì. Sono sempre io. Sono
3: sì, me. Ecco, adesso facciamo perdere i cari. Comunque, diciamo, dopo tanto tempo... ancora al di là delle pratiche consolatorie sì. cui si riferiva il professor Di Simone, al di là dello spiritismo fatto per curiosità, fatto per non lo so per che cosa, comunque diciamo, io ho detto prima per curiosità salottiera forse in alcuni casi sì. Ma anche lo spiritismo serio, quello scientifico, va avanti e si fa, e quali acquisizioni sono state ottenute in questi anni e perché allora si continua a fare, se in realtà tutto il campo esplorabile, almeno con i mezzi che noi abbiamo a disposizione, è stato esplorato?
4: Ma guarda, il problema è diverso. Se innanzitutto questo movimento non è che nasce con le sorelle Fox come normalmente si crede, ma nasce prima, ossia prima nell'Ottocento, quando... appunto si era visto che a un progresso enorme scientifico non era stato corrisposto una crescita invece della coscienza, dell'evoluzione morale delle persone, per cui proprio delle riunioni mistiche, delle riunioni esoteriche, fra cui le fratellanze occulte, che furono chiamati Rosa Croce, eccetera, eccetera, resero pubbliche, quindi prepararono dei medium significa dei mezzi, per trasmettere quello che loro facevano, quindi preoccupati di questo materialismo avanzante, quello che loro facevano nelle loro riunioni. E questo discorso poi è stato preso ed è stato trasformato in quello che noi conosciamo spiritismo, che giustamente, sono d'accordo con Giorgio, bisognerebbe parlare non più di spiritismo. E questo poi ha dilagato perché se le sorelle Fox sono state conosciute, e c'era una volontà dietro di farle conoscere. Quindi diciamo che la spinta è sempre stata questa, la spinta è stata... la paura che certe tecnologie schiacciassero la coscienza dell'uomo.
3: Ma oggi?
4: Oggi chi fa ricerche psichiche, ricerche paranormali, chiamatele come volete, non si preoccupa molto di questo aspetto, se ne preoccupa in modo abbastanza marginale. Al massimo ci si preoccupa che non ci siano dei trucchi, però quando si va a vedere che questi messaggi vengono da un inconscio, è difficilissimo capire che cosa sia questo inconscio.
3: Però scusa, Umberto, io ti ho chiesto perché, se tutto ciò che c'era da esplorare e tutto ciò che è possibile esplorare con i mezzi a disposizione è stato esplorato, si continua?
4: Ma si continua perché praticamente verso noi stessi si è fatto molto poco, ossia tutta la nostra ricerca è stata proiettata verso l'esterno. Se a quest'uomo che non ha paura di andare nelle galassie, ha paura di scendere dentro. Questi sistemi sono dei mezzi per scendere dentro.
3: E fino a dove si può scendere?
4: Ah, questo non lo sappiamo, perché si fa pochissimo. Si ha una paura enorme di conoscerci dentro. Per cui per me c'è ancora tutto da fare, ossia non è stato fatto assolutamente niente.
1: Umberto Di Grazia, questo ricercatore psichico e sensitivo, dice Elisabetta Lupani, non si è fatto ancora niente, si è fatto poco. Qui stiamo parlando del 1985, ma da allora ad oggi, ecco, sono stati fatti dei passi in avanti nella ricerca e nello studio della medianità?
0: Assolutamente sì, intanto la medianità è diventata molto più alla portata di tutti e ci sono nel mondo possibilità di assistere a delle seance di medianità fisica, quindi di assistere a questi fenomeni paranormali grazie ad alcuni medium che dedicano tutta la loro vita, proprio perché hanno questo grande dono di medianità fisica, a divulgare e a dimostrare che la vita oltre la morte esiste e c'è questa meravigliosa continuazione e che questi due mondi non sono assolutamente separati. Quindi sì, si è fatto molto, sono cresciuti anche in termini numerici la presenza di medium, che alcuni di questi si sottopongono a dei test proprio per sostenere la veridicità della propria comunicazione, e talvolta invece alcune persone pensano in buona fede di avere delle doti e magari non ce l'hanno, ma semplicemente perché magari non hanno fatto un percorso a dovere, eccetera. Ritengo inoltre che ci sia questa paura di entrare dentro di noi e quindi di conoscerci, di scoprirci come esseri spirituali. Quindi forse c'è molto da fare più in questo senso che nell'altro, perché essere al cospetto di se stessi, della propria ombra, delle proprie paure, non è facile per nessuno, soprattutto quando andiamo a lavorare con la paura della morte.
1: Certo, certo.
0: Grande ombra,
1: grande
0: collettiva.
1: Ombra, timore di tutti. Ancestrale.
0: Esatto.
1: Adesso ascoltiamo Elisabetta Lupano, Padre Virginio Rotondi, un gesuita e storico conduttore di un programma radiofonico sempre di successo di Rai Radio, Ascolta si fa sera. In questo caso, ecco, poi lo approfondiamo, Padre Rotondi parla delle conseguenze per i medium e per coloro che partecipano alle sedute medianiche.
5: Non ci sono pronunciamenti della Chiesa sulla dottrina o teoria, ipotesi o tesi. Invece va al pratico, cioè si tratta di una norma morale più che di una esposizione, non dico dogmatica, ma dottrinale. E ha i suoi motivi per questo. Il motivo, un motivo che è rilevato anche da psichiatri è che coloro i quali partecipano a queste sedute medianiche ci rimettono sempre. Cioè, è dannoso.
3: Dal punto di vista dell'equilibrio psichico?
5: Sì, ecco, questo lo dicono psichiatri, Rizzo per esempio lo spiega per lungo e per largo, eccetera. Poi la Chiesa dice, e mi fermo per ora perché è meglio fare le cose brevi, bravo il nostro Dino, avverti i telespettatori, i ascoltatori, che io purtroppo sono un sacerdote, cioè non è che posso prendere teorie di qua di là, devo dire quello che è il pensiero della Chiesa, che poi uno condivide o no. Allora, dicevo che questa proibizione è perché la Chiesa enuncia un tema, se può arrivare a fuori, dice che quando si tratta di una cosa seria, allora non può essere un'anima, uno spirito buono, può essere solo uno spirito cattivo e, per pronunciare la parola, uno spirito demoniaco. Da questo dice, se così è, questo è chiaro che un cristiano non ci può partecipare.
1: Elisabetta Lupano, qui Padre Virginio Rotondi parla di, appunto, conseguenze per i medium, ovviamente sempre una visione demoniaca dell'impossessarsi del demonio, degli spiriti, e quindi in qualche modo comunicare apparentemente attraverso loro. Però al di là di questo, ci sono delle conseguenze per i medium e per coloro che poi possono partecipare a sedute medianiche di vario tipo? E che tipo di conseguenze ci possono essere dai suoi studi?
0: Dai miei studi, ma anche dalle testimonianze che ho visto in prima persona, che ho raccolto, posso dire che l'unica conseguenza che ci può essere è che puoi stare meglio. Puoi stare meglio perché hai la possibilità di comprendere che il mondo invisibile ha voglia di comunicare con te, che hai ancora la possibilità di entrare in contatto con qualcuno che non c'è più, che hai amato, e soprattutto che hai un ampliamento della tua consapevolezza rispetto a questo tema, appunto, che è quello della morte. Ora, nel caso delle sorelle Fox, sì, sicuramente queste giovani ragazze hanno avuto a che fare molto con questo dono, che forse era più grande di loro, portato dal mondo dello spirito, perché voluto dal mondo dello spirito. Io non credo che queste ragazzine si siano mai alzate la mattina, come credo che nessun medium oggi si sia svegliato la mattina dicendo che bello, in questa vita ho deciso di essere un medium. Il medium, la medianità ti viene rivelata a un certo punto della tua esistenza e non si sa neanche a quale età. Talvolta quando sei piccolo, talvolta a metà della tua esistenza, dipende, hai un momento di illuminazione o forse una sincronicità di eventi, forse talvolta anche quando perdi qualcuno ti accorgi che hai delle capacità medianiche straordinarie. Ebbene, queste ragazze si trovano di fronte al loro dono medianico e ne assumono e ne pagano anche delle conseguenze. Perché? Perché si accorgono che il mondo forse non era così pronto e che loro non avevano nessuno in grado di poter contenere, nessuna figura di riferimento spirituale a cui potersi appoggiare per divulgare dei messaggi così importanti. Da lì infatti nasce questo decadimento e forse anche una voglia di dire al mondo no, mi sono sbagliato, è tutto finto quello che sta accadendo, e quindi si autodenunciano. Spiegando che questi fenomeni erano finti, erano truffati. E quindi in seguito poi ovviamente si rimangiano la parola, ma ormai il danno era fatto e queste ragazze, queste donne cadono nel girone dell'alcolismo, l'alcol che secondo me in quel momento è stato lo strumento attraverso il quale dovevano ammorbidire, alleggerire questo dolore che si faceva presente in loro, questo rumore, questo dolore sordo tra questo dono immenso che avevano tra le mani e la loro vita terrena. Quindi questo mi fa comprendere, perché questo esempio è la storia di tanti medium, anche moderni, questa difficoltà di gestire i due mondi, questa vita terrena e quello che ti accade dall'altra parte, perché il medium ha la qualità di poter comunicare contemporaneamente con i viventi e osservare e stare nella realtà. Quindi dobbiamo ogni tanto fermarci e soffermarci a pensare che non è detto che tutte le persone che hanno un dono medianico lo abbiano mai chiesto. E quindi iniziare a porci anche delle domande, non sempre a screditare questo vero e proprio, questa vera e propria missione, ma anche a renderci conto che forse un essere umano ha bisogno di comprendere come bilanciare tutto questo nella vita di tutti i giorni. Nella maggioranza dei casi abbiamo visto che i medium fanno una finaccia. Leslie Flint veniva certo, imbavagliato, veniva torturato, e anche loro sono state oggetto di studi, venivano legate per... qui finisce un po' la dignità umana.
1: È un'attività impegnativa, diciamo, quello dei veri medium.
0: Un'attività abbastanza impegnativa. Quindi onoriamo ogni tanto con un bel pensiero queste positivo. Persone che hanno preceduto e che ci hanno insegnato tanto nella medianità.
1: E continuiamo la nostra ricerca anche con razionalità, diciamo.
0: E questo però è il motivo per cui siamo qua, e quindi parleremo poi di altri medium nel mondo, di tante altre personalità importanti che hanno contribuito oggi a quantomeno a farci porre delle domande.
1: Certo. Elisabetta Lupano, ascoltiamo un altro intervento di padre Virginio Rotondi sullo spiritismo, ecco, che può aiutare a comprendere a tanti l'altra dimensione e sulla meta finale che è poi l'aldilà.
5: Lo spiritismo aiuta, perché si cerca di parlare, la parola al di là è una parola impropria, cioè è quello che sarà definitivo invece che provvisorio, assoluto invece che relativo, eterno invece che temporale. Questo è l'al di là, che poi un al di là localizzato non ha senso.
6: Oh. Evidentemente.
5: Allora, io dico che c'è da scegliere, o si dice che noi il cammin di nostra vita è senza meta, cioè finiremo tutti quanti in una immensa cassa da morto, o scegliere che no, che questo cammin di nostra vita ha una meta, che ho detto è l'assoluto, il definitivo, eccetera, l'aldilà.
1: Elisabetta Lupano, questo intervento di padre Virginio Rotondi, ecco, quindi alla fine ovviamente tutte le grandi religioni, compresa quella cristiana, valutano l'altra dimensione. Lui addirittura dice che può aiutare la spiritualità a comprendere poi il passaggio che ci sarà tra mondo visibile e mondo invisibile.
0: Certo, invisibile per chi non vuole aprire gli occhi al mondo invisibile.
1: Lo definiamo così.
0: Però molto bella questa descrizione di questo al di là che in realtà è eterno. E questo ci dà anche un po' un senso, una speranza della continuità della vita, di questo passaggio transitorio che siamo chiamati a fare qui in nome di qualcosa che invece è eterno e a disposizione anche, no?
1: Certo,
0: il mondo dello spirito
1: certo.
0: È a nostra disposizione se vogliamo.
1: Certo. Elisabetta Lupano, stiamo arrivando al termine di questa puntata di Medium sulle sorelle Fox. Ecco.
0: Siamo proprio in chiusura. Kate, Maggie e Lea, nella metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, furono figure importanti nell'avviare il movimento spiritualista moderno, creando un fenomeno di massa basato sui loro battiti, sui raps, che parlavano con gli spiriti. Le Fox ebbero un impatto enorme, portando allo sviluppo di sedute medianiche, a un enorme interesse per l'aldilà. Ma la loro fama crollò quando Maggie confessò di aver falsificato i rumori, dicendo che schioccava lei le dita dei piedi. Lo faceva per denaro, causando così un grande scandalo, e sebbene in seguito abbiano poi ritrattato queste confessioni, sostenendo invece la genuinità dei fenomeni. Quindi adesso siamo davvero in chiusura, eh?
1: Sì.
0: Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
0: vi ringraziano di questo ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, in cui parleremo di metafonia, la comunicazione attraverso apparecchi elettronici, che avrà come protagonista ovviamente il nostro grande Marcello Bacci.
1: Sì.
0: Un apparente normale proprietario di un negozio di elettrodomestici di Grosseto.
1: Scopriremo.

0: Rai Radio Techete.
1: Ho tutto a casa.
2: Sì.
1: Quadri.
2: Sì.
1: Due pupi siciliani.
2: Sì.
1: Un turcato.
2: Sì.
1: Un Maccari.
2: Sì.
1: Un sacco di divani.
2: Sì.
1: Un bellissimo comò.
2: Sì.
1: Un po' la lampada svedese.
2: Sì,
1: le opaline,
2: sì.
1: Il trumeau.
2: Oui.
1: Prese a Porta Portese.
2: Un
1: po' l'affiche di Toulouse-Lautrec.
2: Oui.
1: Tanti bei libri negli scaffali di Tech.
2: Yeah.
1: Ho la terrazza.
2: Sì.
1: Il gatto.
2: Sì.
1: Ho dei bei dischi.
2: Sì.
1: Venite dopo cena a bere un whisky?
2: Yes.

0: State ascoltando la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. Buon proseguimento nell'ascolto.
1: Ero meravigliato di essere vivo, ma stanco di aspettare soccorsi.

0: stanco soprattutto degli alberi che crescevano lungo il burrone, dovunque ci fosse posto per un seme che capitasse a finirvi i suoi giorni. Il caldo, quell'atmosfera morbida che nemmeno la brezza del mattino riusciva a temperare, dava alle piante l'aspetto di animali impagliati. Da quando il camion si era rovesciato, proprio alla curva della prima discesa, il dente aveva ripreso a dolerlo. E ora un impulso che sentivo irresistibile, forse l'impazienza della nevralgia, mi spingeva a lasciare quel posto. «Io me ne vado», dissi alzandomi. Il soldato, che fumava soddisfatto, ormai pronto a dividere con me gli imprevisti della nuova avventura, si rabbuiò. «E dove?» chiese. «Giù al fiume». Non vedevamo ancora il fiume, ma era là sotto, nella sua valle scavata da secoli e guardata da qualche pigro coccodrillo a caccia di lavandaia.
1: Che cos'è Tempo di uccidere? È un'opera che i nuovi lettori di Flaiano, e non sono pochi, associa immediatamente a un clima paradossalmente molto poco italiano. Scritto in pieno neorealismo, se c'è un'opera che il lettore lega immediatamente, aprendolo, è Lo straniero di Albert Camus. Che cosa racconta Tempo di uccidere? Questa parola è già indiziata. Diciamo che Tempo di uccidere non racconta nulla, ma insegue una specie di antipode dall'Italia. È forse il solo romanzo coloniale ambientato in Africa. Flaiano conosceva in prima persona l'Etiopia e che cos'era stata la guerra d'Africa. È la storia di un lungo vagabondaggio, di un soldato che presto diviene un reduce, che ha un ambiguo rapporto con il suo paese, con il suo esercito, con il regime che noi immaginiamo sta alle sue spalle, che ha un ambiguo rapporto con gli esseri che incontra e in particolare con l'universo femminile che gli è dato di incontrare. È un romanzo in realtà di una deriva in cui a un certo punto, come fosse un emblema del male di vivere, compare una misteriosa malattia che ha i tratti davvero invericondi della lebbra. E forse è vano chiedersi come e perché Ennio Flaiano abbia deciso di scrivere un romanzo e questo romanzo. Certo che il suo mal d'Africa viene smaltito, a poco riassorbito, con la coscienza di essere in un altrove, l'Africa, rispetto all'Italia, eppure di sentirsi assediato dalla terra d'origine.

0: Storie alla radio, a cura di Laura Parmieri e Monica Nonno. Paolo Bonacelli legge e racconta Ennio Flaiano. Romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro.
1: Buonasera. Questa sera cercherò di portare a termine il racconto, la lettura del primo romanzo che abbiamo affrontato in queste letture notturne, Tempo di uccidere. E prima di leggere l'ultimo capitolo, quasi nella sua interezza, vorrei fare un piccolo riassunto sia di quello che abbiamo letto prima, sia di quello che è intercorso nei capitoli che questa sera non leggeremo. Dunque, la storia comincia appunto con un tenente che ha ucciso una bella abissina dal turbante bianco. Si è ferito ad una mano e dopo qualche giorno la ferita è diventata una piaga purulenta e fetida. Vedendo due ragazze abissine con piaghe simili sulle mani e venendo a sapere che tutti coloro che portano un turbante bianco sono dei lebbrosi intoccabili, viene naturalmente assalito dal terrore. Si reca dall'ufficiale medico cercando di sapere quali sono i sintomi sicuri della lepra, ma il medico, pur regalandogli un piccolo libretto con tutte le informazioni necessarie, sembra piuttosto ambiguo, tanto che il tenente, temendo di essere denunciato, tenta di ucciderlo, ma la rivoltella è scarica. Disperato fugge, ritorna al campo dove gli comunicano che ha ottenuto una licenza per l'Italia di un mese e si reca quindi a Massawa per imbarcarsi. Questo è quello che noi abbiamo letto dei due capitoli che della storia che si chiama La scorciatoia e Piaghe molto diverse. Cosa succede? Si reca a Massawa il nostro tenente, vuole imbarcarsi per l'Italia, ma ha paura di essere scoperto, denunciato e trattenuto appunto in Africa per curarsi, cosa che non gli pare augurabile, e pensa allora di imbarcarsi clandestinamente, ma il prezzo del viaggio è molto forte, per cui incontrando un maggiore che oggi chiameremo profittatore di guerra, cioè un maggiore che fa i traffici illeciti, borsa nera, contrabbando, gli sottrae una certa somma per pagare il viaggio clandestino. E il maggiore se ne accorge, ma probabilmente temendo di essere denunciato a sua volta per i traffici illeciti, lascia libero il nostro tenente, il quale però, per essere certo di non essere denunciato, pensa bene di sabotare il camion sul quale viaggia il maggiore, levando il dado della vite che regola il volante, la barra del volante, sperando che il camion dopo qualche curva possa precipitare in qualche dirupo, eliminando questo pericoloso testimone. Segue per un po' il viaggio del camion, ma fino a che rimane nella sua vista il camion non precipita, quindi lui non riesce neanche a capire questa volta se il suo tentativo è riuscito o meno. Sempre più disperato, cosa fa? Decide quindi di rifugiarsi per un certo periodo, perlomeno durante per tutto il periodo della sua licenza. Cerca di rifugiarsi nel villaggio vicino all'accampamento, il villaggio della donna che lui ha ucciso. Nel villaggio ormai, dopo un massacro, sono rimasti unici superstiti il vecchio padre della ragazza e il fratellino. E il vecchio padre assiste quindi al progressivo cedimento psichico e fisico del tenente. Il tenente si trascina ormai un relitto nel villaggio semideserto e alla fine, in un sussulto di dignità, decide di ripresentarsi al comando per confessare tutto quello che gli è accaduto. I tentativi di omicidio, l'omicidio verso della povera abissina. Ma prima di allontanarsi confessa al vecchio etiope di essere appunto l'assassino della figlia, Mariam. Il vecchio a questo punto cura e guarisce la piaga della mano al tenente. E il tenente, apparentemente sanato, torna all'accampamento per confessare tutto. A questo punto noi leggiamo l'ultimo capitolo del romanzo Tempo di uccidere, nei suoi punti essenziali, salienti. L'ultimo capitolo si chiama Punti oscuri. Bisogna chiarire che qui il dialogo avviene fra il tenente e un sottotenente, che è un personaggio che ogni tanto nel romanzo ricompare, una specie di testimone muto che esprime soltanto le opinioni e serve da contraltare al protagonista. E qui assume una certa rilevanza in questo ultimo capitolo, perché come l'esaminatore del tenente e la persona a cui il tenente si rivolge perché per conoscere meglio cosa gli è accaduto, per capire meglio che cosa gli è intervenuto in questa lunga avventura che ha vissuto. Infatti, quando due giorni dopo raccontai la mia storia al sottotenente, egli non fece commenti. Restò a guardare la valle che stava rischiarandosi la prima luce dell'alba, guardò le montagne di impetto e non disse nulla. In verità mi aspettavo qualche ottima citazione. Avrei scommesso il denaro che avevo in tasca, anche il denaro rubato, che per fedeltà al suo timido cinismo avrebbe lamentato qualcuno dei suoi autori. Oppure temevo una parafrasi suggerita dal suo umore giovanile o imprudente, o qualcosa sul paradiso che si conquista a volte con le pessime azioni, o la rinuncia a cavare una morale da fatti che obbediscono al caso e quindi la rinuncia a cercare una morale in tutto il gioco umano delle probabilità. Invece restò zitto, immobile a guardare la valle. Temetti che il racconto delle mie avventure l'avesse spinto al sonno, ma non era sdraiato e vedevo la punta del suo sigaro illuminarsi a tratti. Forse pensava, o trovava la mia storia poco convincente e rimpiangeva le ore rubate al sonno. A meno che non ascoltasse le voci dei soldati che ancora cantavano di gioia per quell'ultima notte da trascorrere sul ciglio della valle. Alla sveglia saremmo partiti tutti verso la costa per imbarcarci dopo 4 giorni. Dopo altri 8 giorni, l'Italia. Sarei partito anch'io. Ero arrivato 2 giorni prima, pronto a dire eccomi e a seguire l'ufficiale dei carabinieri che mi avrebbe condotto, pensavo, in qualche fortezza della vecchia colonia. Rinunciavo ai miei complici, non lieto di espiare, ma stanco di attendere. E trovai il campo in subbuglio per l'ordine di rimpatrio. E nessuno mi cercava, non c'erano denunce contro di me. Quando il capitano seppe che non avevo usufruito la licenza in Italia, disse che mi avrebbe proposto per gli arresti. Non c'erano denunce, c'era soltanto una lettera di lei, la moglie, ma non l'ho ancora aperta. Comincio a credere che dovrò abbandonare anche il mio ultimo complice. Dunque nessuno mi cercava, il maggiore di A e il dottore meno di tutti. Ero arrivato pronto a dire eccomi e i carabinieri di guardia mi fece un saluto. Nessuno si curò di me. Il postino dovette revisare la tenda, non trovava la lettera. Io già sentivo che la trovasse o no, la cosa non aveva importanza. Non l'ho ancora aperta. Quella notte ero invece stupito dal silenzio del sottotenente. I soldati non smettevano di cantare, aspettavano l'alba per convincersi che non vennero controordini sul sorgere del sole. Ancora 4 giorni e poi il fremere delle macchine del piroscafo li avrebbe assicurati del tutto, non avrebbero trovato nemmeno la forza di salutare la folla della banchina. Quando, impaziente di rompere il silenzio, chiesi al sottotenente «Ebbene?», mi rispose che la mia storia presentava alcuni punti oscuri. Ero disposto a riconoscerle, allora gli aggiunse che potevano ridursi a 4. Il turbante della donna, le piaghe, il massacro al villaggio e la mancata rinuncia del maggiore della città di A. Avrei voluto aggiungere il dottore, ma il dottore non mi appariva più un punto oscuro, anzi, troppo luminoso. Potrò infatti perdonargli di non aver sporto denuncia. Quel misantropo voleva invitarmi ad accettare la mia condizione di intoccabile, ma non impormi quella di imputato. Devo dedurne che nei suoi panni avrei sporto denuncia, e così la nostra improvvisa amicizia è stata uccisa non da quel colpo a vuoto, ma dalla mia gretta immaginazione. Potrò perdonargli dunque questa colpa che segna i miei limiti? Sì, ripetei, e pensavo. Passeremo per la città di Afra poche ore, lo vedrò seduto tra gli eucaliptus del suo boschetto, sempre più irraggiungibile, circondato da un disordine che imparerò ad apprezzare. Ma per rompere il silenzio dissi, il massacro del villaggio non mi sembra un punto da chiarire. Purtroppo è avvenuto, e sappiamo come. Ma non sappiamo perché, disse il sottotenente, e sarà bene tentare di immaginarselo. Il massacro ti apparirà più chiaro quando saprai che un giovane si recò al cantiere vicino al villaggio dove c'erano operai italiani, supponendo che la donna vi fosse stata condotta da qualche ufficiale in vena di matrimoni. Vi si recò per chiedere di lei. Ebbene, chiesi, Ebbene, gli operai del cantiere, sempre in cerca di un pretesto per divertirsi, fecero credere al giovane che la donna era realmente al cantiere, chiusa in una tenda. Forse quella del dottore? Inutile chiederselo. Ne seguì che il giovane, frenando la gelosia, che costoro evitano perché danno alle cose il loro giusto valore, attese sino al tramonto, e forse lo scherzo gli parve eccessivo. Allora, con la canna, sciupando irrimediabilmente la sua carta di sottomissione, colpì un operaio. Quasi prevenendomi, il sottotenente rispose sì, e impiccando il giovane per questo chiesi: no, disgraziatamente, la notte stessa ci fu l'attacco al cantiere, i briganti vennero respinti, portarono via qualcosa, lasciarono qualche cadavere. Gli operai disgraziatamente riferirono l'attacco alle minacce del giovane, anzi lo credettero, istigarono lui, e il giorno dopo, disgraziatamente, ci fu il massacro. Capisco, dissi, e se non sbaglio tu tenderesti a far ricadere la responsabilità del massacro sul mio colpo di rivoltella. Di questo passo l'avvenire dell'Africa sarà stato compromesso dal mio colpo di rivoltella. No, disse il sottotenente. Ma il massacro conclude un seguito di disgraziate circostanze iniziato dal tuo colpo di rivoltella. E a sua volta il tuo colpo di rivoltella conclude un altro seguito di disgraziate circostanze. Quale fu la prima di queste? Se potessimo saperlo avremmo la chiave della tua storia. Invece così ci appare non più importante di una partita a dadi, dove tutto è affidato al caso. Quale fu la prima disgraziata circostanza? L'autocarro rovesciato? Il bivio nascosto dalla carogna? La tua sosta al torrente? La tua paura? La pietra che deviò il colpo? La bestia? O i pacchi di dolciumi che ti inviava lei, tua moglie? Oppure semplicemente il dente che ti doleva? Sarebbe opportuno almeno sapere se era il dente del giudizio. No, dissi, non era il dente del giudizio. Bene, seguitò. Ecco un motivo di consolazione.

ma siamo da capo. Come tutte le storie di questo mondo, anche la tua sfugge ad un'indagine. A meno che non si voglia ammettere che le disgraziate circostanze ti seguivano, perché facevano parte della tua persona, obbedivano soltanto a te, eri tu, insomma. Ma dove rifarsi? Come cavarne una morale? Eccoti diventato una persona saggia, da quel giovane superficiale che eri, e solo per virtù di qualche assassinio che hai commesso senza annettergli la minima importanza. Mi congratulo. Seguitiamo, dissi. Ora il turbante. Seguitiamo, ripetei sottotenente. Aggiunse che a questo punto gli sembrava difficile chiarirsi perché la donna aveva il turbante se non era infetta e quindi intoccabile. Vorrei saperlo da te, risposi. Anzi, se non risolviamo questo primo quesito, inutile porsi il secondo. Il sottotenente fece di sì con la testa. Mi annunciò che avrebbe avanzato due ipotesi. La prima, disse, è che tu abbia visto il turbante dopo, quando nel cortile della chiesa abbiamo accostato le due ragazze che l'avevano realmente. Scoppiai a ridere e osservò che quell'ipotesi non avrebbe dovuto sorprendermi. Non avevo forse un concetto molto chiaro della memoria e delle sue anticipazioni, continuò. La seconda ipotesi richiedeva un paragone. La donna si era messa un turbante per lavarsi, ma sapeva di commettere il sacrilegio, o perlomeno un atto assurdo come avrebbe usato in questa terra dove, e qui il sottotenente calcò le parole, si conservano alcune qualità che altri popoli vanno perdendo, la fede soprattutto e il rispetto del culto. Cerchiamo, disse, di impiantare un paragone. Entriamo in una delle nostre case e non c'è nessuno a riceverci. Avanziamo nei corridoi e infiliamo per sbaglio, la stanza da bagno. Là sorprendiamo la padrona di casa nuda, intenta a lavarsi. Spettacolo comunissimo, e il suo modo di volersi bene, di passare il tempo. E in testa la bagnante ha un cappello da prete. Esatto, dissi. Ma in quale casa vedrai uno spettacolo tanto poco comune? Il sottotenente a bassa voce disse: in una casa di salute. E io non potei tenermi da ridere, dunque Maria me la pazza. Mi sembra inutile confutare le sue ipotesi, dissi, seguitiamo. Seguitiamo, ripeté il sottotenente, ma tacemmo. Tra quattro giorni pensavo all'imbarco a Massawa. I soldati sarebbero ubriacati di sole divino, poi il Mar Rosso, un caldo e melanconico mare, e infine Porto Said. Dell'Africa ci sarebbe stato, come ultimo ricordo, l'enorme reclame del whisky all'imbocco del porto, e il primo monumento che si vede dell'Africa arrivandoci e l'ultimo lasciandola.

Il secondo punto oscuro erano le piaghe. Quando fece osservare che potevano essere causate da disturbi alimentari, il sottotenente scosse la testa. Tentiamone, comunque, dissi, una spiegazione razionale. Forse furono prodotte da un avvelenamento del sangue. La quaresima del villaggio e gli impiasti di Johannes le guarirono. Tutto sommato, non sono un punto oscuro, contusi, benché la prima figura del libretto, il libretto che il medico le aveva dato, la prima figura del libretto fosse la mia mano. Il sottotenente pensò a lungo prima di parlare, poi disse che non reputava capace un indigeno di guarire piaghe prodotte da intossicazione del sangue. Piaghe di lebbra, sì, aggiunse. Qui siamo alla metafisica e Johannes accetta la metafisica, ma piaghe d'altro genere no. Le lascia guarire ai signori e questo, fortunatamente, segna la loro superiorità. E allora dissi, allora le piaghe non si discutono, ma si accettano. E poiché sorrisi, il sottotenente disse che avremmo potuto anche trattarne una spiegazione razionale, ma tra 10 anni. No, dissi pronto, accettiamole senza discutere. Ridemmo. Dall'accampamento veniva adesso un brusio di voci, i soldati avevano smesso di cantare e cominciavano a prepararsi. Sui fuochi della cucina bollivano le marmite di caffè. Mi piacerebbe conoscere, disse il sottotenente, la risposta di Lazzaro a chi gli chiedeva che cosa avesse visto nell'aldilà. Probabilmente Lazzaro, sempre con la testa tra le nuvole, avrà risposto che non ci aveva badato.

Resta il maggiore. Sì, quello della città di A, dissi. E aggiunsi, questo punto oscuro vorrei illuminarlo io. È chiaro, qui dissi, che il maggiore ha avuto paura. Il sottotenente accese un altro sigaro e poi disse, sì, il maggiore ha avuto paura e ha rinunciato alla denuncia, o forse non ha avuto paura e l'ha rinviata soltanto, difficile dirlo, vi ha rinunciato, dissi, come avrebbe giustificato i suoi guadagni illeciti, ha avuto paura di perderli, ecco tutto, troppo semplice, disse il sottotenente, comunque sarà bene sincerarsi sulla sua paura, la paura ha infinite gradazioni e può essere classificata. C'è la paura che afferra prima ed è la paura dei saggi e dei prudenti, la paura che ti annoia, no, dissi, continua, la paura continuò che afferra dopo ed è quella dei coraggiosi e c'è infine la paura che afferra durante ed è quella che uccide, come tu hai giustamente osservato, o che rende vili. Ora, io sono molto dubbioso nel classificare la paura del maggiore. Sei ben certo di aver tolto il dado? Si parla qui del dado che teneva la vite del volante, della barra del volante. Ecco, dissi traendolo di tasca. Il sottotenente osservò il dado, lo fece ballonzolare sul palmo della mano. Sembrava poco convinto. Io pensavo che mi sarebbe dispiaciuto incontrarmi a Massawa con maggiore. Avrei potuto restituirgli il denaro, anzi dovevo restituirglielo, ma perché incontrarlo? Non potrei riconoscermi, conclusi. Ho la barba molto più lunga di quando li incontrai la prima volta e mi ingiunse di rade. Poiché il sottotenente restava silenzioso, lo pregai di continuare a dirgli a fatica, forse aveva sonno, disse: questa valle ha due versanti, noi siamo sul ciglio del versante nord. Tu hai tolto questo dado al camion del maggiore sul ciglio del versante sud. Lassù, se non sbaglio, e il sottotenente indicò il ciglio opposto che si stava colorando di rosa. Preoccupato della denuncia, ti sei considerato sconfitto quando hai visto il camion sulla strada che conduce al ponte, cioè il telefono del posto di blocco. Invece il maggiore proseguì senza telefonare. Certo, dissi, ma perché proseguì senza telefonare? Forse il telefono era guasto e stava facendo il maggiore, avrà considerato con prudenza la sua situazione, rinunciando infine alla denuncia. La paura lo afferrò prima, insomma. Può darsi, disse il sottotenente, ma stento a credere che il maggiore abbia avuto paura di essere denunciato. No, se il maggiore commerciava, doveva avere le spalle coperte, forse era l'ultima pedina di un gioco più vasto, e aggiunse, avrebbe dovuto temere la denuncia di un ufficiale colpevole di furto e già ricercato per tentato omicidio. Forse, dissi, no, rispose il sottotenente, non avrebbe dovuto temere nulla, tant'è vero che tu temevi la denuncia e appunto per renderla impossibile hai tolto il dado, credendo così di interferire nel destino del maggiore. E allora, chiesi? Allora ci resta una sola ipotesi. Se passò il ponte senza telefonare, dobbiamo supporre che non voleva telefonare nemmeno una volta raggiunto l'altro piano. Ossia, dobbiamo supporre che non voleva denunciarti, e questa decisione non l'ha presa e stava facendo, l'ha presa invece risalendo sul canon dopo la discussione che ebbe con te. Che gli sarebbe costato infatti tornare indietro? Oppure rifiutarsi di proseguire? Avresti sparato? No, dovevi evitare ogni complicazione. Dunque rinunciò sin dal primo momento alla denuncia. Siamo da capo. Perché non ha voluto denunciarmi? Lo lascio giudicare a te. Per pietà, immagino. O forse perché accettò il tuo consiglio di farsi del denaro con un altro viaggio. Escludo comunque la paura. Il maggiore non può aver provato paura. Tacque. E fu allora che gli chiesi se il maggiore era morto. Il maggiore disse, passò il ponte, ma non raggiunse mai l'altipiano, e concluse, non può aver provato paura, dunque, ma solo spavento o sorpresa. Stava divertendosi, esaurendo le ultime battute, per concludere senza rimorsi che quella lunga notte è l'ultima della nostra amicizia. Vedendomi silenzioso, il sottotenente divenne improvvisamente serio e disse che potevo non averne colpa. Molte sono le cause che fanno precipitare un autocarro, anzi, di autocarri che ribaltano in pieno l'Africa. Avremmo facilmente appurato la causa se avessi voluto, se la vita è al suo posto, concluse nessuna colpa, tanto meno il dado. Non risposi. Era passato senza telefonare, ma non aveva raggiunto l'altipiano. Forse era precipitato per altre cause, dopo aver riparato il danno. Ma chi aveva tolto il dado? Io forse, io quel giovane insolente che consultavo l'orologio sul ciglio della strada, tremando al pensiero che l'autocarro non fosse caduto. Io, che sin dal primo momento mi ero riservato una parte della storia del maggiore, bene, pensai. La storia del maggiore è finita, ma la mia comincia appena. La tromba stava suonando la sveglia e alle prime note scoppiò il grido dei soldati. Ormai tutti erano pronti a smontare le tende, gridavano per acclamare il giorno della partenza.
meravigliati che fosse venuto davvero. Aizzato da quelle grida, il trombettiere ripeté il segnale, vi aggiunse stecche e comiche variazioni. Poi venne a ripetere sul ciglio della valle, voleva che tutti sentissero la sveglia del giorno che aveva atteso per 2 anni. Si può appurare subito se vuoi, ripeté testardo il sottotenente. Il sottotenente insisteva, possiamo controllare subito se la vite è al suo posto, vuoi. Quando il sottotenente si allontanò lungo il ciglio, scrutando nella forra, e gettò infine il dado, e sentì quel secco rumore di ferraglia percossa, non provai nulla. Il dado era a posto, nessuno vince, è un dado senza punti, che ora è a posto. Guardavo dunque la valle, quando suonò l'armata, e stavolta il trombettiere affrettava il tempo. Bisognava andarsene, dobbiamo andarcene. Poi aggiunsi, mi sembra inutile parlare di delitti, visto che nessuno mi cerca. Si rispose, proprio inutile. Se nessuno mi cerca, insistei, possiamo andarcene, tranquillamente. Il prossimo è troppo occupato con i propri delitti per accorgersi dei nostri. Meglio così, dissi. Se nessuno mi ha denunciato, meglio così. Tuttavia, non si ha diritto di essere tanto generosi. O prendere o lasciare. Concluse il sottotenente. La tromba ripeté in fretta il segnale. Sembrava che lo ripetesse per noi. Gli altri dovevano essere già tutti a posto, non si sentiva il minimo brusio. È una tromba abbastanza comica per il mio giudizio, dissi, ma ciascuno la sua tromba. Lo dissi di volta alla valle, che mi appariva in quegli istanti davvero unica e immortale. Non farti illusioni, disse il sottotenente, non ci saranno altre trombe. Le uniche che udrai sono queste, ma ancora per pochi giorni. Poi ci saranno il congelo. Eppure dissi questa valle, ma non seguitai. Non seguitai e ci avviamo verso il campo, perché stavano arrivando gli autocarri. Camminavo accanto al sottotenente e di colpo sentii il suo profumo. Certo, doveva ungersi i capelli con qualche preziosa pomata. Una pomata dal profumo delicato, infantile, ma il caldo la stava inacidendo. Una pessima pomata che il caldo di quella valle faceva dolciastra, putrida, di fiori lungamente marciti, un fiato velenoso. Affrettai il passo, ma la scia di quel fetore mi precedeva.

Così il romanzo è finito. Alla fine non si sa praticamente nulla. Non si sa perché il medico non ha denunciato il tenente. Non si sa se il maggiore è precipitato col camion in seguito al sabotaggio, né si sa se ha denunciato il furto. Non si sa se il tenente ha contratto o no la lebbra. È il caso che domina la storia. Una storia fantastica, affascinante, che non vuole un finale certo. Ora, abbiamo parlato quindi della guerra di Abissinia, che era uno sfondo alla storia. La storia riguardava i casi personali, l'avventura del tenente in Abissinia. E sullo sfondo c'è la guerra. Era una guerra che il fascismo aveva deciso di intraprendere. E Flaiano ci dice qualcosa sul fascismo, la sua idea di quello che era il fascismo. Dal diario degli errori, una breve, chiamiamola poesia, sul fascismo. Il fascismo conviene agli italiani perché è nella loro natura e racchiude le loro aspirazioni, esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità. Il fascismo è demagogico, ma padronale, retorico, xenofobo, odiatore di cultura, spregiatore della libertà e della giustizia, oppressore dei deboli, servo dei forti, sempre pronto a indicare negli altri le cause della sua impotenza o sconfitta. Il fascismo è lirico, gerontofobo, teppista se occorre, stupido sempre, ma alacre, plagiatore, manierista. Non ama la natura perché identifica la natura nella vita di campagna, cioè nella vita dei servi, ma è cafone, cioè ha le spocchie del servo arricchito. Odia gli animali, non ha senso dell'arte, non ama la solitudine, né rispetta il vicino, il quale d'altronde non rispetta lui. Non ama l'amore, ma il possesso. Non ha senso religioso, ma vede nella religione il baluardo per impedire agli altri l'ascesa al potere. Intimamente crede in Dio, ma come ente col quale ha stabilito un concordato, do ut des, è superstizioso, vuole essere libero di fare quel che gli pare, specialmente se a danno o a fastidio degli altri. Il fascista è disposto a tutto, purché gli si conceda che lui è il padrone. Il padre. Le madri sono generalmente fasciste. E con questo ho finito la puntata di questa sera e la lettura del Tempo di uccidere. Domani cominceremo con altre storie di Ennio Flaiano.

0: letto e raccontato Ennio Flaiano, romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro, da opere 1947-1972 e scritti postumi. Edizioni Bompiani. Scelte musicali di Luigi Polsini.
1: Avete ascoltato la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in 5 puntate a cura di Francesca Vitale.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: commissario!
1: Oh.
0: Dov'è che va? Le devo parlare.
1: E parliamo.
0: È fatta. È fatta che? Sono stato a Monreale. Appena sono arrivato in paese, sono andato in chiesa e mi sono assentato in un banco dell'ultima fila. Dopo d'andicchia dalla sagrestia è uscito padre Crucillà con un chirichetto. M'ha tagliato. E magari io ho tagliato a lui. Arrivato alla mia altezza mi fa ciao ciao, con le cinque dita per la mano belle aperte. E secondo lei che voleva significare?
2: Che voleva che tornasse alle 5.
0: E così magari io pensai.
2: E tu che hai fatto?
0: Alle 5:10 mi ripresentai in chiesa. Oh, alle 5 in punto, padre Crucillà uscì dalla sagrestia, sempre col solito chirichetto, mi cercò con lo sguardo, mi vide, se ne andò nel confessionale e chiuse la tendina.
2: E tu sei andato a confessare?
0: E come no, commissario, mi sono inginocchiato, mi sono fatto il segno della croce e poi gli ho detto, io sono la persona mandata dal commissario Montalbano.
2: E lui?
0: Devi dire al commissario che la cosa la faremo sicuramente domani nel primo pomeriggio, che si tenga pronto. Adesso ti alzi, ti fai il segno della croce, ti vai a sedere nello stesso posto, reciti 5 Padre Nostro e 4 Ave Maria, ti rialzi di nuovo e te ne vai.
2: E tu che hai fatto?
0: Ho recitato i Padre Nostro e le Ave Maria, commissario.
2: Hai fatto bene. Bravo, Fazio. Complimenti, prepariamoci per domani, eh.

0: Aprite, polizia! Aprite! Signore, per cortesia, mi lasciate lavorare, sì o no? Volete turbare l'elettrocamera? Aprite, polizia!
1: Per favore, smettetela!
0: Tornate dentro casa, ma vi dovete allontanare!
2: Commissario Montalbano!
0: Signore, per cortesia!
3: Ma proprio qua dove venire a fare le proprie cose?
0: Ma dove stiamo andando? Per cortesia! Ma vogliamo andare a dormire, sì o no? Non c'è niente da vedere, forza! Allora!
4: Adesso tu mi devi spiegare come minchia ti è venuto in mente di portarti una femmina qua dentro. Dai, falla venire fuori, che vediamo di farla uscire dal palazzo senza che succeda un altro 48. Dov'è?
5: Ecco la femmina mia. Con Anne San Filippo.
4: Ma che si fermava con le sue femmine?
5: Ah già. Queste videocassette vanno guardate tutte dall'inizio alla fine.
4: Perché?
5: Perché vedi, ci sono delle videocassette con dei nomi: Laura, Paola, Samantha, Giulia. Ma Nenè che non era uno scemo. Secondo me ha messo la sua amante segreta in qualche altra videocassetta. Lui potrebbe aver usato questo metodo. Si prende una di queste cassette, no, di un film qualunque, La notte di Cleopatra, si mette dentro il videoregistratore, la si manda avanti 10-15 minuti, poi la si stoppa e ci si registra sopra, così. Un estraneo che arriva e cerca qualche cosa, mette la videocassetta dentro il videoregistratore, se la guarda e dice, ah, questo è un film, la tira fuori e ne mette dentro un'altra, senza sapere che quello che sta cercando è proprio lì. Chiaro?
4: È chiaro, sì. È solo che per vederle tutte ci vorranno delle ore, anche con l'avanti veloce.
5: Mimì, armati di pazienza.
4: Ma chi io?
5: E chi io? E poi sei tu che credi di aver capito chi è la ragazza. Quando la trovi, mi chiami a casa a qualunque ora. Te saluto. Ah, senti una cosa. Noi andiamo avanti con questa storia, no? Qui del delitto per corna, questa ipotesi. Però io ho la sensazione, vada bene, però è solo una sensazione, che ci troviamo di fronte a qualcosa di molto più grosso. Divertiti, Mimì.

0: Canarella!
1: Che fu, dottore? Che ho bisogno di qualche cosa?
0: Ma mica stavi dormendo?
1: No, oggi, dottore, stavo risolvendo le parole crociate.
0: Ah, no, perché mi pareva?
1: No.
0: Senti, che ci sono telefonate per me?
1: Per lei? No. Ah, dottore, questa la porto l'autista là del Puma, là, tortorelli, tortellini, tortellini.
0: Sì, a me ravioli, tortorici, Canarella.
1: Tortellini.
0: Che c'hai, una lente d'ingrandimento? Senti, Caterì, ma tu non avevi un amico che lavorava lì alla scientifica a Monteluso, il reparto fotografico?
1: Ah, sì, sì, dottore, Circo De Circo, è un longo. Napoletano, però di Salerno, è una persona veramente selagore. Se mi pure,
0: me lo racconti un'altra volta, Caterì. Senti, domani mattina tu vai da lui e gli dici di farti ingrandire questa parte della fotografia, perché voglio vedere se si riesce a leggere il numero di targa di questa auto qua dietro, eh? Oh, vieni.
2: Ti funziona il videoregistratore?
0: Sì.
2: Hai fatto tombola, ci hai insertato in pieno.
3: Il mare.
2: Che cosa è il mare?
3: Questo rumore che si sente in sottofondo. È il mare quando è tanticchia e rosso.
2: Allora se quello lì è il mare, io ho capito pure dove hanno fatto la ripresa.
3: Dove?
2: Nella villa, al mare, del professore Eugenio Ignazio Isgro, il mago dei trapianti.
3: E come fai a essere così sicuro?
2: Lì e sua moglie, Salvo. Vania Titulescu, 31 anni, rumena. Lui l'ha conosciuta a Bucarest, è stato invitato per delle conferenze. Si innamorarono. O almeno, lui si innamorò di lei, se l'è portata in Italia e se l'è maritata.
3: E è geloso?
2: Vuoi sapere se è persona capace di ammazzare o far ammazzare l'amante al momento che... Non lo so.
3: Però ci pensi.
2: E come la devo pensare? È chiaro, no?
0: Mi sembra tutto a posto.
4: Io non mi faccio persuaso per la porta. Solitamente è tutto chiuso e bisogna tuppuliare. Non ci giuro che a Pichino si lasci pigliare con facilità. Tiene il mitra a portata di mano e lo usa bene.
2: Che faccio, vado?
0: No, vado io.
2: Aspetta, la pistola ce l'hai?
0: No, coprimi.
2: Aspetta, pigli la mia.
0: Coprimi. Oh, ti ho detto di coprirmi, piano.
5: Capichino! Montalbano sono! Sono disarmato! Capichino! Vengo dentro che

0: Fazio avrà sicuramente detto di come sono andate le cose tra me e Baltuccio Senagra. Mi dovete credere, perché io a voi di far fanterie grosse non ve l'ho mai raccontata. Fin dall'inizio ho capito che la richiesta di Balduccio Sinaga di farci arrestare Iapichino non quadrava.
1: E allora perché l'hai presa in considerazione?
0: Per vedere dove andava a parare. E per cercare di neutralizzare il suo piano, se fosse riuscito a scoprirlo. E difatti credo di aver fatto la contromossa giusta.
2: Quale?
0: Quella di non denunciare il ritrovamento del cadavere di Iapichino. Balduccio Sinaga voleva che fossimo noi a ritrovarlo. Così gli avremmo fornito anche l'alibi contemporaneamente. Perché io avrei dovuto dire al magistrato che l'intenzione di Balduccio Sinagra era quello di farci trovare Iapichino sano e salvo.
3: Dottore, dottore!
0: Che pareva?
3: Ora 5 di 5 telefonò.
0: Sì.
3: La Sviluppo fece il numero, su questo pizzichino ce lo scrisse.
0: Fazio, c'hai sotto mano il numero di targa della Toyota di Nene San Filippo?
2: Ce l'ho a memoria. BG811AS.
0: Tombolo.
1: Scusate, se mi fate capire anche a me. Certo che tu sei proprio un feduto, eh. Quando te l'ho detto io della foto mi hai trattato come uno stronzo.
0: Sì, ma che volevo, una medaglia?
1: Comunque, quella foto dimostra che tra l'omicidio di Griffo e quello di San Filippo un rapporto c'è.
0: No, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo. L'unica cosa certa è che la macchina di Nenè San Filippo seguiva il pullman. Poi noi possiamo anche immaginare che sulla via del ritorno, all'ultima fermata, Nenè San Filippo abbia incontrato i Griffo e li abbia convinti a salire sulla macchina. Ma è solo un'ipotesi.
1: Sì, però se Beba dice che è stato proprio Griffo a chiedere la fermata extra, forse quelli saranno appattati prima.
0: Sì, ma anche se fosse, questo non ci porta a concludere né che San Filippo abbia ammazzato i Griffo e né che lui stesso sia stato sparato per quell'omicidio. E poi l'ipotesi corna, regge ancora, eh. A proposito, domani ricordati di prendere quelle informazioni su quel mago dei trapianti, come si chiama?
1: Isgro. Io domani vado a trovare un amico mio che sta a Monterosa, che lo conosce bene. Vado lì con una scusa e vediamo quello che mi dice.
0: Oh, Mimì, mi raccomando, eh. A nessuno deve passare, nemmeno per l'anticamera del cervello, che stiamo indagando sul dottore e sulla sua consorte.
1: Io mi vivo per stronzo.
0: Ah.
4: Buongiorno, commissario.
0: Buongiorno. Senta, potrei parlare con il direttore, per cortesia?
4: Sì, certamente, lo chiamo subito.
0: Grazie.
5: Buongiorno, commissario.
0: Oh, signor direttore.
5: Commissario, verba volant, scritta malent, caro commissario.
0: Che sarebbe a significare?
5: Sarebbe a significare. Mi ha telefonato il sostituto Tommaseo e mi ha detto che lei è stato autorizzato a un'indagine sul conto postale del signor Griffo, del defunto signor Griffo.
0: E allora?
5: E allora questo io lo prendo come preavviso, perché fin quando io non ho una richiesta o un'autorizzazione scritta che mi scarica dalle mie responsabilità, io non posso metterla a conoscenza dei conti postali. Così.
0: Vabbè, arrivederci, signor direttore.
5: Aspetti un attimo. Venga. Ci sarebbe una soluzione, ci sarebbe. Mi vuol favorire un suo documento, per piacere?
0: Un mio documento?
5: Sì.
0: Ecco qua.
5: Beh, io prevedendo la sua venuta avevo predisposto una dichiarazione che lei sottoscriverà a scanso di ogni responsabilità mia, in modo che mi scarichi di tanto.
0: E io la scarico volentieri. Il sottoscritto Salvo Montalbano.
5: Salvo Montalbano.
0: Ecco qua. Posso vedere?
5: Un attimo.
0: Ma questi sono quasi 100 milioni.
5: 98 milioni e 300 mila lire, per l'esattezza.
0: Permesso?
6: Prego, accomodarsi.
0: Grazie mille. C'era la porta aperta. Ah, vedo che sta traslocando.
6: Sì, come vede porta via un po' di cose, non più caro. Al resto penserò più avanti. In questo momento soltanto voglio di dimenticare.
0: Posso capirlo. Senta, invece sono passato perché le volevo chiedere se mi può aiutare a ricostruire.
6: Prego, a disposizione.
0: Grazie. Senta, lei lo sa quanto denaro c'era nel conto postale dei suoi genitori?
6: No, veramente no.
0: Un centinaio di milioni circa.
6: Ma che mi stai dicendo?
0: Sì, la metà dei quali versati negli ultimi 2 anni, 2 milioni al mese.
6: Io veramente non avevo la minima idea di
2: E poi con la pensione di mio padre?
0: Non potrebbero aver ereditato. Lei mi ha detto che sua madre aveva una sorella che è morta qualche anno fa.
2: Sì, la zia Giuliana. E allora?
0: Abitava a Trapani, no?
2: Sì.
0: E aveva dei figli?
2: No, non aveva mai voluto maritarsi. Né mamma né lo zio Mario la frequentavano. Anche se con mamma negli ultimi tempi si erano, come si dice, un tanticchio riavvicinate. Però mi ricordo che mamma e papà l'andarono a trovare pochi giorni prima che morisse.
0: Ah. Senta, un'ultima domanda. Il nome da ragazza di sua madre?
2: Di Stefano. Margherita Di Stefano.

0: Mi scusi, signora, lei abita qua? Io sto cercando delle informazioni sulla signorina Di Stefano.
1: Citofoni all'interno 2, chiede alla signora Baeri.
0: Ah, grazie.
2: Pronto, signora Baeri? Buongiorno, mi scusi la disturbo. Io sono... mi chiamo Montalbano Salvo. Volevo chiedere qualche cosa sulla defunta signorina Di Stefano. E come così, al cedofono?
3: Vado in fondo, la scala a sinistra al primo piano.
2: Sì, grazie. Salve.
4: Come ho detto che si chiama?
2: Montalbano.
4: Che fa di lavoro?
2: Lavoro al menestero.
4: Ce l'ha un documento?
2: Sì.
4: Lo metto qui, dietro la porta. Me lo faccia vedere.
2: Sì, sì, arrivo. Ecco qua.
4: Mi chiamo Assunta Baeri. Dal documento risulta che lei appartiene alla polizia.
2: Sì, signora.
4: Prego, signorina.
2: Signorina, io volevo semplicemente farle qualche domanda. Lei questa casa l'ha acquistata dalla signorina Di Stefano?
4: Ca qua! Io non ho accattato niente. Me l'ha lasciata la buon'anima di Giuliana con tanto di testamento. Da 32 anni vivevo con lei e le pagavo anche l'affitto.
2: Ho capito. E lei sa se ha lasciato qualche altra cosa ai parenti?
4: A sua sorella, che ci aveva fatto la pace dopo anni che manco si parlavano, ci ha lasciato una cosuzza.
2: Una cosuzza?
4: Una stalla e un pezzo di terra che non era riuscita a vendere da quando se ne andò da Vigata. Di poco valore sono.
2: E lei sa dove si trova questa stalla? Questa...
4: Io? E perché lo dovrei sapere?
2: E che so, dovrebbe essere specificata sul testamento, lei ne ha una copia. No! Signorina! Signorina, non faccia così! No, pensavo che...
4: E qua sta scritto! Un edificio composto di un solo vano e 1000 metri quadrati di terreno, località Il Moro.
2: Il Moro. Grazie, signorina.
4: Ma mi scusi,
2: sì.
4: Perché si interessa tanto a quella stalla? Veda, è la seconda persona che mi domanda informazioni.
2: Ah, sì? E quando è stato?
4: Il giorno appresso del funerale della povera Giuliana mi telefonò un uomo. Mi disse che era interessato alla stalla e al terreno. Io ci dissi di telefonare a Margherita, dato che era lei l'erede.
2: E il nome se lo ricorda?
4: Il nome? No, non me lo ricordo. Ma queste cose perché non le spia Margherita?
2: Sì, ha ragione, signora. Farò così come dice lei. Le spero a Margherita. Tante cose, signorina.
5: Grazie di tutto.

0: Che?
1: Avevamo un appuntamento per cena, ti ricordi?
0: Scusa, ho fatto tardi.
1: Ma che hai fatto? Ti sei esibito con i California Dreamers.
0: E che sono?
1: Ti fa male?
0: Abbastanza.
1: Ce l'hai una pomata?
0: Dovrebbe essere nel bagno.
1: Siediti.
0: Dove?
1: Siediti lì. Ora mi levo il debito.
0: Quale debito?
1: Non ti ricordi?
0: No.
1: Quando ci siamo visti per la prima volta. Io mi ero slogato la caviglia, tu mi hai portata qua, mi hai fatto un massaggio. Tra una mezz'oretta starai meglio.
0: Fa male anche a Daytona.
1: Stai tranquillo, ci penso io.
0: Del piede destro, eh?

0: Stai meglio?
1: Sì, grazie, molto meglio, eh?
0: Che volevi da me?
1: Io.
2: Salvo, mi hai telefonato ieri.
1: Ah, sì, ti voglio far vedere una cosa.
3: Andiamo.
2: Hai deciso di stupirmi stasera. Ma quella lì è Vanya?
1: La conosci?
2: Sì. Ma come hai avuto questo nastro?
1: L'ho trovata a casa di Nene San Filippo. Sai, quel ragazzo che hanno ammazzato l'altro giorno. Hai capito? Lo conosci?
0: No. Ma perché aveva la casetta?
1: Perché era l'amante di Vanya. Non te ne ha mai parlato?
0: Mai. Vanya è molto riservata.
1: Senti, come faccio a incontrarla?
2: Impossibile, è andata via da un 15 di giorni. È dovuta tornare a casa sua, vicino a Bucarest, perché suo padre sta male.
1: E il marito lo conosci?
2: Il dottor Iskro?
1: Sì.
2: L'avrò visto al massimo 3 volte. È un tipo elegante, ma antipatico. Pare che abbia una straordinaria collezione di quadri. Ci ha speso una quantità incredibile di soldi.
1: Senti una cosa, pensaci bene prima di rispondere. Il dottor Iskro sarebbe capace, nel caso in cui sapesse di essere tradito, di uccidere o di far uccidere l'amante della moglie?
2: Ma figurati, di Vanya non gliene fregava assolutamente più niente.
1: E potrebbe essere stato lui a mandare via la moglie per allontanarla dall'amante?
2: Sì, ma se l'ha fatto è solo per evitare le chiacchiere. Non è un uomo capace di andare oltre.
1: Ho capito. Vabbè, senti, è tardi, ti accompagno alla macchina.
0: No, non ce l'ho. Mi ha accompagnato un amico.
1: Ah. Allora ti chiamo un taxi.
2: A quest'ora non troverai nessuno.
1: Senti, guarda, facciamo così, Ti prendi la mia macchina e io domani la vengo a riprendere.
2: Ma non è più semplice se rimango a dormire qui?
1: Sì. Anche.

0: Ingrid, ma tra noi due questa notte è successo qualcosa?
1: Non te lo ricordi?
0: No.
1: È importante per te saperlo?
0: Direi di sì.
1: Non è successo niente. Se i tuoi scrupoli vogliono un no.
0: E se non avessi questi scrupoli?
1: Allora è successo di tutto. Scegli tu. In ogni caso, pensi che cambierebbe qualcosa nei nostri rapporti?
2: No.
1: E allora perché fai domande?

0: E io mi ci gioco i Gabbasisi che è andata così.
1: Insomma, fammi capire. San Filippo che vuole affittare la casuzza di campagna di Griffo, va da loro e gli conta la storia di questo amore travolgente e pericoloso, no? E insomma, che questo posto gli serve come piede a terra. Questi, allettati dall'idea di mettere da parte un po' di soldini per i nipoti, accettano e intascano i primi 2 milioni.
0: Esatto.
1: Però San Filippo che bisogno aveva di un posto così isolato?
0: Era il suo ufficio, ci andava a lavorare come un impiegato.
1: Impiegato in che senso?
0: Nel senso che lavorava per conto terzi.
1: E i terzi?
0: I terzi erano quegli stessi che gli avevano dato ordine di trovare un posto lontano da tutto e da tutti e ci hanno fatto mettere luce e telefono. Chi sono? Te posso fare delle ipotesi. In primisi, trafficante di droga. In secondisi, pedofili. E poi tutta una serie di gente losca che travaglia con internet. Da quella postazione nel San Filippo poteva mettersi in contatto con il mondo intero. Lui navigava, chattava, comunicava e poi riferiva ai suoi superiori. E questo è andato bene per circa 2 anni. Poi deve essere successo qualcosa di grave, che noi non sappiamo, ma di così grave da far sbaraccare tutto, far perdere le tracce ed eliminare i testimoni. Su un ordine dei suoi superiori, Nenè San Filippo convince i Griffo a fare una gita a Tindari.
1: Come?
0: Che ne so, gli avrà impavocchiato qualche minchiata a quei due poveri vecchi. Per esempio, che il marito pericoloso della sua amante segreta ha scoperto la Trisca e lo sta cercando per ammazzarlo. E ammazzerà magari loro due, come complici. Ma niente paura, perché ci sono degli amici che si sono già messi in mezzo. Però è meglio passare una giornata fuori casa per dare loro il tempo di placarlo. E allora perché non andarsi a fare una bella gita a Tindari? Magari lui farà la stessa gita in macchina e seguirà gli sviluppi della situazione con il cellulare. L'unica cosa è che Griffo, sulla via del ritorno, prima di entrare a Vigata, dovrà chiedere una fermata extra, così lui gli potrà dire come sono andate le cose. E così avviene. Solo che al bar Paradiso, Nenè San Filippo gli dice che le cose ancora non sono del tutto a posto, è meglio passare anche la nottata fuori casa. E li convince a salire sulla sua macchina e li consegna al carnefice. Certo, non sa che anche lui è destinato ad essere ammazzato.
1: Perché far allontanare i Griffo da casa, che quelli nemmeno...

0: Postale con una cifra che può sembrare eccessiva per due poveri pensionati. E pensa bene di far sparire anche quello. E lì fa l'errore, perché è stato proprio quello che mi ha messo in allarme.
1: Non lo so, Salvo, a me questa faccenda della gita a Tindari non mi quadra. Voglio dire, ma che bisogno c'era? Quelli con una scusa trasivano a casa dei Griffo e facevano quello che volevano.
0: Sì, ma poi avrebbero dovuto ammazzarli lì, nel loro appartamento, e avrebbero messo in allarme San Filippo. E poi tieni presente un'altra cosa, loro non avevano nessun interesse a farci pensare che ci fosse un rapporto tra l'ammazzatina di San Filippo e la scomparsa dei Griffo. Infatti, quanto tempo ci abbiamo messo a capire che le due storie erano intrecciate?
1: E forse c'hai ragione.
0: No, no, senza forze, Mimì.
1: Però, perché far tornare a casa San Filippo? Non lo potevano ammazzare da un'altra parte?
0: E così avremmo avuto tre sparizioni nello stesso palazzo.
1: E questo è vero. E adesso come procediamo?
0: Allora, tu preparami un rapporto nel quale racconti i fatti solamente, non quello che ci ho aggiunto io, che quelle sono mie elucubrazioni, i miei ragionamenti. Così io lo passo al questore, che poi passa l'incarico al capo della
1: Mobile. E gli serviamo capo da comodo una storia come questa? Quelli manco ci ringraziano.
0: Perché ci tieni tanto?
1: Io? No, vorrà dire che la giornata di ieri l'ho persa.
0: Perché?
1: Non dovevo prendere informazioni sul professor Isgro, che pensavamo fosse una storia di corna.
0: Ah, sì, ma perché? Dimmi, che hai scoperto?
1: No, niente, il professor Isgro è una celebrità mondiale. Vicino a Caltanissetta ha una clinica privata dove possono entrare solo pochi selezionati VIP. Tu pensa che ci atterrano magari gli elicotteri dentro. Io l'ho vista soltanto da fuori, però è una villa con un muro di cinta alto da qua a là e due guardiani armati che girano in continuazione. Pare però che ultimamente sia momentaneamente chiusa. E poi il mio amico, quello che conosce il professore, ha detto che il professore si è ritirato a casa da alcuni giorni e non si è fatto più vedere. Pare stia attraversando un brutto momento.
0: Avrà saputo il tradimento della moglie.
1: E tu con Ingrid che ha combinato?
0: Perché? In che senso?
1: No, nel senso che io volevo sapere soltanto se ti aveva parlato della moglie del professore.
0: Non mi ha detto niente di importante. Va, è tornata in Romania, però prima dell'ammazzatina di San Filippo. Siete boh, ma tu l'hai letto il romanzo?
1: Ti ho dato un'occhiata, è roba di fantascienza, di robot.
0: Mimì, io ti ho chiesto se l'hai letto o no.
1: Salvo, l'ho sfogliato.
0: Ecco, bravo, valla a prendere, va, che ci penso io. Devo pensare a tutto io in questo commissariato. Cornute.
2: Pronto, Montalbano sono.
3: Sono Ingrid, ho parlato con Vania.
0: Vuoi che ci vediamo?
3: Sì, è meglio.
0: Quando?
3: Adesso. È stata una telefonata lunga.
0: Aspetta, mi sono da dentro una mezz'oretta.

0: Scusa Ingrid, fammi capire bene. Una sera la tua amica Vania, pensando che il marito sarebbe rimasto fuori per lavoro, prende il suo amante nel San Filippo e se lo porta nella villa vicino a Santorini. I due fanno l'amore e poi si addormentano. Mentre dormono, arriva il professor Sgro, il marito della ragazza, e li scopre a letto. Ma non reagisce come tutti si aspetterebbero, giusto?
1: Sì. Vania dice che non ha neanche degnata di uno sguardo. Invece il dottore e il ragazzo si sono guardati a lungo. Poi il dottore ha detto vieni di là ed è andato in salotto. San Filippo, senza parlare, si è rivestito e lo ha raggiunto. La cosa che ha impressionato più di tutto Vania è stato che, insomma, ha avuto la sensazione che...
0: Come se due si conoscessero già.
1: Sì, e bene anche. Ah. Ma come hai fatto a capire?
0: Ho tirato a indovinare, continua.
1: Poi i due sono ritornati in camera da letto e Nenè con gli occhi bassi ha mormorato che il loro rapporto era stato un errore, che la colpa era sua e che non dovevano rivedersi mai più. E se n'è andato. Il marito, invece, ha aspettato che Vania si rivestisse. E poi, senza dire una parola, l'ha riaccompagnata a casa loro, a Montelusa, dove le ha chiesto di fare i bagagli. Non era risentito o offeso, ma piuttosto preoccupato. La mattina dopo l'ha accompagnata lui stesso all'aeroporto di Catania, all'alba.

0: Pronto? Sono Sinatra.
1: Che cosa vuole? Se mi deve dire qualcosa mi vuole chiamare in commissariato, per cortesia, eh?
0: Non si scandi, questo telefono non è sotto controllo.
1: Io non mi scanto, che cosa vuole?
0: Volevo dirle che io sto male, ma molto
1: sì.
0: Male.
2: Ho i reni che mi necessita un trapianto.
0: Se no muoro.
2: Io muoro, Luca Pizzica, muoro.
1: Di un trapianto?
0: Lei lo sa quando siamo...
2: I malati bisognevoli di questa operazione siamo più di 10.000.
0: Signor commissario, a rispettare il turno, uno ha tutto il tempo per morire.
2: E poi bisogna essere sicuri che chi fa l'operazione deve essere fidato
0: e bravo.
1: Come il professore Sgro.
0: Tanto di che bello, il professore Sgro è la persona giusta.
2: Però mi dicono che è stato costretto a chiudere l'ospedale che aveva qua a Montelusa. Sa perché? Perché dicono che anche lui, poveraccio, non se la passa tanto bene con la salute.
1: Ah sì? E i medici che dicono? È cosa grave?
0: Ancora non lo sanno. Vogliono essere sicuri prima di stabilire la cura.
1: Ho capito. Arrivederlo.
2: Arrivederci, speriamo.
1: Nenè San Filippo ha scritto tutta la sua storia. Bella chiesa.
3: Dove?
1: Nel romanzo. Lui inizia copiando una ventina di pagine di un romanzo celebre, no? E poi comincia a contare la sua storia. Poi ci mette un altro pezzo del romanzo celebre e così via. Un po' per confondere le idee, come aveva fatto con le videocassette, ti ricordi? Solo che questa è una storia di robot.
3: Questo te l'avevo detto. Infatti...
1: Eh no, Mimì, perché tu sei caduto nel suo tranello. I suoi robot sono fatti di metallo e di circuiti, ma ragionano come noi. Questo mondo è una stampa e una figura col nostro.
3: E che conta il romanzo?
1: È la storia di un giovane robot che si innamora di una giovane robot, che però è la moglie di un robot famoso in tutto il mondo perché è capace di sostituire i pezzi rotti dei robot con pezzi nuovi nuovi. Questo robot chirurgo, chiamiamolo così, è un uomo... Pardon. È un robot che ha sempre bisogno di denaro, perché c'ha la mania dei quadri costosi, dei quadri antichi. E un giorno si infogna in un debito che non riesce a pagare. Allora gli si avvicina un robot malandrino a capo di una banda che gli fa la seguente proposta. Loro gli daranno tutti i soldi che gli servono. In cambio lui dovrà operare clandestinamente dei trapianti a clienti che provvederanno loro stessi a procurarli. Oh, gente importante, gente ricca, gente potente, che non ha né la gana né la voglia di aspettare il proprio turno. Il chirurgo allora domanda come sarà possibile ottenere questi pezzi di ricambio che siano proprio quelli giusti e che arrivino in tempo utile. E loro dicono che non c'è da preoccuparsi, quello non è un problema, perché loro sono in grado di provvedere a qualunque richiesta in qualunque momento. Come? Rottamando un robot che abbia i giusti requisiti e smontandogli il pezzo che serve. Il robot rottamato poi verrà infilato sottoterra o buttato in mezzo al mare. Noi siamo in grado di fornire qualunque cosa a qualunque cliente, dice il capo dei robot banditi. La nostra organizzazione è a livello mondiale, si è globalizzata. Il chirurgo, il robot chirurgo, accetta. Dovrà semplicemente passare le informazioni al robot giovane, quello che si è innamorato della moglie, il quale provvederà, grazie a un computer e alla rete internet, a farle avere ai sistemi, come vogliamo chiamarli, operativi. E qui la storia di San Filippo finisce. Non ha tirato le conclusioni, ma non ha fatto in tempo, ci penserà qualcun altro.
3: Ma la faccenda riguarda anche robot Nicaretti?
1: Sì, anche un po' bambini.
3: E come continua la storia secondo te?
1: Mimì, ti rendi conto di quanta gente potente che c'è sta dentro? Ti rendi conto che se questa storia venne fuori, tutta questa gente potente dove si trova? Si trova a capo di un governo, a capo di una banca, a capo di una multinazionale. Viene sputtanata per sempre, va a finire a schifio. E allora... Allora ci vuole cautela, loro si devono muovere con molta cautela. E quindi secondo me le cose sono andate così. Un bel giorno qualcuno viene a sapere della relazione tra Vania e Nenè San Filippo. A quel punto Vania diventa un pericolo per l'intera organizzazione, perché rappresenta il trade union tra il professore e l'organizzazione mafiosa. Che cosa fare? Ammazzarla? No, troppo pericoloso. Il professore si troverebbe al centro di indagini di polizia, andrebbe a finire sui giornali. No. La cosa migliore è smantellare tutta l'organizzazione defecata. Vania, che per sua fortuna non sa niente, viene rimandata a casa. A quel punto l'unica cosa che resta da fare è tagliare tutti quei fili che possono portare alla verità, e cioè a dire Nenè San Filippo e i coniugi Griffo.
3: E perché non ammazzano magari il dottore?
1: No, gli può sempre tornare utile. Il suo nome è una garanzia per i clienti. Quindi se tutto torna a posto, lo rimettono a travagliare. Altrimenti l'ammazzano.
3: E tu che vuoi fare?
1: Io? E che posso fare io ora come ora? Niente. E nemmeno tu.

0: Avete deciso di ammazzarmi? State commettendo un grosso sbaglio. Posso ancora esservi utile. Dove lo trovate un altro bravo come a me? Per carità. Per carità. Io ti posso pagare se mi fai scappare. Pigliati tutti i miei quadri, valgono una fortuna. Diventi ricco. No, per favore! No!
1: Fermo!
2: Polizia!
1: Fermo!
2: Polizia!
1: Fermo lì, fermo!
2: Porta la pistola!
1: Fermi, vuole l'ammazzo!
2: Mettete giù le pistole!
1: No!
2: Giù le pistole!
1: Va bene, andate, vi confesso tutto!
2: Andatevene!
1: Vi confesso tutto!
2: Giù le armi! Giù le armi, tu piccoletto! E tu, biondino del cazzo!
1: Andate!
2: Voi restate con lui! Fermo sparo!
3: Senti un po'. Che ti è venuto in mente di venirmi dietro malgrado...
2: Malgrado che tu hai provato a pigliarci per il culo? Ma come ti può venire in mente che io e Fazio non sappiamo quello che c'è in testa? E comunque mi pare che abbiamo fatto bene a venire.
3: Vabbè, ne parliamo dopo, eh? Senti, portatelo in questura. Mentre andate, fermatevi con la macchina, guardatevi torno torno, come se temeste un attentato, un agguato. Quando arriva dal questura deve dire tutto, chiaro?
2: Sì, e tu?
3: Io? E io sono scappato. Te pare a te che mi faccio restare da uno...

0: chi è?
1: Oh, Niccolò, Montalbano sono, scendi.
0: Ma che vuoi?
1: Te devo parlare.
0: A quest'ora?
1: Oh, che vuoi che vada a parlare con quelli di Telepecata?
0: Aspetta, aspetta, che ma lo sveglio tutto il vicinato, ora vengo, ora vengo.
1: Ah.
0: E adesso io che devo fare?
2: Allora, stamattina stessa tu fai un'edizione straordinaria. Ti mantieni sul vago e dici che il professor Isgrosi sarebbe costituito perché implicato in un losco traffico di organi. Oh, devi fare il più grosso scarmazzo possibile. La notizia deve arrivare ai giornali e alle reti nazionali.
0: Ma perché? Di che ti scanti?
2: Che mettano tutto sotto silenzio, Niccolò. Isgro ha degli amici importanti. Oh, poi mi devi fare un altro favore. Al notiziario dell'Una tu tiri fuori un'altra storia, ti mantieni sempre sul vago e dici che il noto latitante Jacopo Sinaga, detto Iapichino, è stato trovato ammazzato. Sì, pare facesse parte della stessa organizzazione che dava gli ordini al professor Isgro.
0: Pare, ma è vero?
2: Penso proprio di sì. E sono quasi sicuro che sia questo il motivo per cui il nonno Balduccio l'abbia fatto ammazzare. Non per scrupoli morali, bada bene, ma semplicemente perché questo suo nipote, coi legami con la nuova mafia, lo poteva ammazzare in qualunque momento.
0: Mamma mia. Ce n'è di roba, eh?

0: Pronto?
1: Un po' svegliato?
0: No, figurati, stavo andando al lavoro.
1: Vedi che mi capita una cosa strana, eh.
0: Ah, sì?
1: È difficile da spiegare, eh.
0: Che cosa? Provaci.
1: È come se tu fossi qui. Ogni volta che entro dentro casa, mi aspetto che tu spunti da qualche parte.
0: Non è che hai sognato?
1: No. Oddio, è come se fosse, eh.
0: Che succede, Salvo?
2: Niente. Insomma, una botta di malinconia, un brutto caso.
0: Vuoi che ti venga a trovare?
2: No. No, non ce n'è bisogno. Mm.
0: Arrivo domani nel pomeriggio.
2: Sì, Livia.
0: Ciao, Salvo.
2: Grazie.
3: Grazie al rivestimento speciale che vi dicevo, voi potete cucinare senza olio né burro perché il fondo è completamente antiaderente di acciaio inox. 2 centimetri che vi permettono di cucinare senza la paura che il cibo si attacchi. Grazie. Il coperchio trasparente vi permette di controllare la cottura. Inoltre vi ricordo che noi abbiamo diversi fornitori.
0: È brava e carina.
1: Vero.
3: Quindi voi potete scegliere o tra l'intera batteria oppure tra i singoli pezzi.
0: Ma è un po' giovane per lui.
1: No. Ma non fatti l'uno per l'altro. Beh, andiamo.
3: Perché la nostra ditta è l'unica ad avere il brevetto per poter vendere questo miracolo della cucina.
0: È incredibile. Ma non doveva sposarsi con un'altra? Come l'ha conosciuta?
1: Ma è stata una coincidenza. Mimì l'ha interrogata.
0: Scusa, ma non li facevi tu gli interrogatori di questo caso?
1: Sì, ma è stata proprio questa la coincidenza, no? Che lui l'ha interrogata proprio mentre io gli avevo chiesto di sostituirmi.
0: Guarda.
1: Eh? Ah, bello. Bellissimo.
0: Però...
1: Che c'è?
0: Dovresti prendere esempio da lui.
1: Da Augello? E perché?
0: Insomma, Salvo, potremmo sposarci anche noi. Guarda come sono carini. Pensa che bello, potremmo sposarci insieme a loro, eh? Salvo, Salvo.
1: Eh? No, scusa, mi ero distratto. Sì, perché no?

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Allora, tutto ebbe inizio in quella spoglia grotta di Massabielle, nelle campagne di Lourdes, in una fredda giornata dell'11 febbraio del 1858. Una ragazza con sua sorella e una compagna, dopo aver raccolto legna, sta per riattraversare il Gave, il fiume che costeggia la grotta. La ragazza è Marie Bernard Soubirous, detta Bernardette, che sente un forte rumore, racconterà. Alza gli occhi e vede che la quercia barbicata al masso di pietra si agita violentemente, anche se non c'è neanche un alito di vento. A quel punto la grotta si riempie di una nube d'oro e Bernadette vede una piccola signora giovane in piedi in una nicchia della roccia. Le manifestazioni sono ora iniziate e nelle successive 17 apparizioni cresce a dismisura il seguito di gente che accompagna la 14enne Bernadette, con la bellissima signora che chiede sempre di pregare per tutti. A 143 anni di distanza dalla morte di Bernadette, che la Chiesa ha santificato nel 1933, abbiamo coinvolto padre Alberto Maggi, teologo e direttore del Centro Studi Biblici a Montefano, nel Maceratese, che ha recentemente scritto un libro sulla giovane contadina di Lourdes.

0: Seguiremo l'intensa ma breve vita di Bernadette, anche con le ricostruzioni del programma di Rai 3, La Grande Storia.
1: Improvvisa, la visione. Racconterà Bernadette.
2: Mi misi in ginocchio e recitai il rosario davanti a quella bella signora. La visione faceva scorrere i grani della corona, ma non muoveva le labbra. Quando finii di pregare, lei mi fece segno di avvicinarmi. Ma io avevo paura. E così lei scomparve all'improvviso.
3: Padre Alberto Maggi, Santa Bernadette non è stata una studiosa o teologa erudita di sacre scritture e di santi, ma neanche una persona che per intercessione dispensava tanti miracoli come altre personalità nei secoli. Allora, perché con la sua semplicità e connessione con la signora vestita di bianco, una delle sue definizioni della Madonna che le appariva, ha inciso profondamente nella spiritualità cristiana?
4: Quando tutti stupiti, specialmente poi nell'ambiente delle suore, le chiedevano: ma perché? Perché la Vergine ha scelto proprio una te, una zottica, ignorante, analfabeta? E lei, senza sapere che avrebbe citato San Paolo, diceva: perché non ha trovato una più ignorante. Ecco la grandezza di questa piccola, era alta appena un po' più di 1,40 m, eppure è un gigante, perché Bernadette è la donna delle beatitudini. Lei dalla prima all'ultima le ha vissute in pienezza, dalla prima la scelta volontaria della povertà, perché è vero che lei era della famiglia più povera, più misera, ma poi se solo avesse voluto poteva diventare la donna più ricca di Francia. Aveva principi, tutta la nobiltà, tutto il clero ai suoi piedi, venivano dagli Stati Uniti per vederla. Se lei solo avesse voluto, un giornalista una volta gli ha detto: vieni, facciamo una tournée di 3 mesi per tutta la Francia e ti rendo la donna più ricca. Lei ha voluto restare povera. E fino all'ultima beatitudine, quella dei perseguitati, la persecuzione più tremenda non è quella che ti viene dai cosiddetti nemici della Chiesa, ma quella all'interno di quelli che ti dovrebbero comprendere ed aiutare e invece ti osteggiano. E lei in convento è stata martirizzata. Questa è la grandezza di Bernadette, la donna delle beatitudini.
1: Ascoltiamo ancora le parole di Bernadette.
2: Mi misi a gettarle addosso l'acqua benedetta. Le ripetevo: se venite da parte di Dio restate, se no andate via. Lei si mise a sorridere e inclinò la testa da una parte. E più spruzzavo l'acqua, più sorrideva e inclinava la testa.
1: La sera la voce si diffonde ancora in paese. A scuola la madre superiora l'apostrofa sprezzante: hai finito con le tue carnevalate?
3: Padre Maggi, molte parrocchie sono rette ad interim da sacerdoti di altre chiese o da monaci di convento. Ecco, la crisi delle vocazioni si fa sentire un po' meno che ai tempi di Santa Bernadette, diciamo, in proporzione, a tal punto che lo stesso Papa Francesco ha fatto intravedere la possibilità di prevedere diaconi a capo delle parrocchie. Ecco, da uomo di chiesa, come valuta la forte e significativa carenza delle vocazioni? Un intervento divino per far evolvere la Chiesa e indurla a cambiare dalle fondamenta o un'interferenza del maligno?
4: Ma a volte quello che sembra negativo invece è provvidenziale. Ricordiamo sempre quando Paolo VI disse che la famosa presa di Porta Pia, e il Papa di quel tempo aveva scomunicato tutti, anche i costruttori di fucili, era stato voluto dalla provvidenza. Quindi quello che sembra un disastro a volte è provvidenziale. Personalmente credo che sia provvidenziale questo calo di preti, perché finalmente si comprende il ruolo dei credenti. C'è questa distinzione brutta tra clero e laici, che è qualcosa, e siamo tutti credenti con ruoli diversi all'interno della Chiesa. E quindi se cala la Chiesa, se non per la dottrina, se non per la teologia, che viene sempre indietro ai tempi, finalmente si renderà conto e comprenderà l'importanza del credente per la vita della comunità.

0: Giovedì 18 febbraio. Bernadette va ancora alla grotta di mattino presto. Ha con sé carta e penna. Vuole chiedere alla signora di scrivere il suo nome. Per la prima volta l'apparizione parla e chiede nel dialetto di Lourdes.
1: Volete avere la grazia di venire qua per 15 giorni?
0: È una voce fine, dolce, che confonde e stupisce, dirà Bernadette. Sulla via del ritorno, per la prima volta, una delle donne che l'accompagnano si chiede: e se fosse la Santa Vergine?
2: Dai suoi racconti, la ragazza Bernadette riporta che percepiva un profondo stato di benessere nell'aiutare i poveri e, come San Francesco, mantenne naturalmente per tutta la sua breve vita, come diceva lei poco fa, di 35 anni, un profondo stato di povertà. Allora, considerando queste autorevoli figure spirituali della cristianità e i loro profondi esempi morali di amore e bontà, lei ritiene che la Chiesa dovrebbe esercitare solo la funzione spirituale, salvaguardando le anime, oppure esercitando anche il potere temporale, quindi includendo la gestione dei beni materiali?
3: Nel Concilio in Vaticano in poi la linea è molto chiara. Tutta la spiritualità, la teologia, la morale si deve basare sul messaggio di Gesù, perché in passato purtroppo non era così. Ebbene, Gesù ha guardato la persona nella sua interezza. Quando la persona era sofferente, Gesù non l'ha mai detto quelle frasi spiritualizzanti di tante persone: offri le tue sofferenze al Signore, offri per la salvezza delle anime, del purgatorio, eccetera. Gesù ha curato, Gesù ha guarito la persona così com'è. E quando le persone non pensavano di poter guarire, era Gesù che andava incontro. Per Gesù è venuto a portare l'integrità della persona, quindi non c'è questa divisione tra un'anima e un corpo, c'è la persona. E la sofferenza è sempre negativa. Per questo dobbiamo collaborare con lui a eliminare gli spazi della sofferenza. Questo è il compito della Chiesa.

0: La Vergine sarebbe apparsa a Lourdes? La notizia fa il giro del paese. La voce cresce e alimenta la preoccupazione dei notabili, del sindaco, dei gendarmi. Al Café Français, gli intellettuali del paese si riuniscono spesso per discutere di nuova religione positivista, di valore assoluto della scienza, di conoscenza obiettiva dei fatti. Sono scandalizzati. Nel pieno del XIX secolo, questa analfabeta pretende di parlare di misteri, miracoli e apparizioni. Le autorità devono assolutamente porre fine a questa farsa.
1: Ma quindi lei ritiene che il potere temporale vada esercitato comunque insieme a quello spirituale?
2: Potere è una parola...
1: Funzione, chiamiamola funzione.
2: Nel Vangelo il potere è sempre diabolico, lo detenga chi lo detenga. Mentre Dio è amore generoso che si mette a servizio delle persone, il diavolo è il potere che domina. Quindi potere, nessuna forma di potere nella comunità. Gesù stesso lo disse ai suoi discepoli, io sono qui con voi come lui che serve. E dirà ancora, non sono venuto per essere servito, ma per servire. Allora quello che caratterizza la vita della Chiesa non è il potere, ma il servizio, è il servizio che rende grande. A questa smania di salire sopra gli altri, di comandare gli altri, Gesù scende e ci fa comprendere che la vera dignità dell'uomo non sta nel comandare, ma nel servire.
0: Il commissario Jacomet prende bruscamente Bernadette per un braccio e la trascina via. Le amiche tremano terrorizzate. Cosa accadrà ora?
3: E allora, Bernadetta, tu vedi la Santa Vergine?
4: Io non dico di aver visto la Santa Vergine.
3: Ah, bene, non hai visto niente.
4: Sì, qualcosa ho visto. Qualcosa di bianco.
3: Qualcosa o qualcuno?
4: Quella cosa, Acherò, ha la forma di una piccola signorina.
0: Ripete più volte la parola Acherò, sottolineando l'accento sull'ultima sillaba. Acherò, nel dialetto di Lourdes, significa quella cosa, diversamente da Achero, che significa quella donna. Il commissario è teso, irritato da tanta tranquilla determinazione, così insolita per una bambina. Pensa al suo ruolo, ai notabili del paese, ai giornali. Sa che il settimanale locale, Le Lavedin, sta per pubblicare un articolo denso di dubbi e sospetti sulla vicenda di Massabiel.
5: Una giovane, che tutto lascia supporre affetta da catalessi, attira l'attenzione della popolazione. Si parla niente di meno che dell'apparizione della Santa Vergine.
0: Jacomet è determinato. Deve smascherare quella piccola ignorante.
3: Cosa ti ha detto? Com'era vestita? Chi altri l'ha vista? Confessa la verità, tu non hai visto niente.
4: Signore, io ho visto. Non posso dire il contrario.
0: L'interrogatorio si conclude con l'ingiunzione di non tornare più alla grotta se non sotto il controllo dei gendarmi.
1: Allora, padre Maggi, la famiglia di Santa Bernadetta, nonostante la profonda povertà, era particolarmente unita e gioiosa, con una sana condotta morale. Proprio quella condotta morale ci fa riflettere sul dramma profondo ed esteso della pedofilia nella Chiesa, anche nelle alte sfere, che però non è stato combattuto, bensì è stato spesso coperto e i prelati venivano solo trasferiti quando la situazione e le colpe erano evidenti. Ecco, da uomo di Chiesa, come e quanto è configurabile sotto il profilo spirituale la colpa di un pastore di gregge, di anime, che in realtà poi non è tale?
2: Sì, intanto dobbiamo smitizzare i miti che si sono creati su Bernadette. Nel rapporto che il procuratore imperiale fa, la famiglia dice che è una famiglia dalla dubbia moralità. La madre era conosciuta per essere un'alcolizzata che beveva, il padre un fannulone sfaccendato, quindi non c'era tutta questa immagine idilliaca della famiglia di Bernadette. Si volevano bene, è vero. Si amavano, nonostante tutti i disastri, si sono amati. E riguardo all'altro, non credo che sia un aspetto che interessi alla teologia e tantomeno alla spiritualità. Qui interessa la psicologia, interessa la sanità. Persone che si comportano in certe maniere sono persone che indubbiamente hanno dei traumi, hanno delle malattie. Le malattie vanno curate. Io posso pregare certamente per un malato, ma poi lo devo mandare dal medico. Non posso pensare che la mia preghiera o le indicazioni possa risolvere quelli che a volte, almeno per la mia esperienza, sono traumi da loro vissuti che risalgono addirittura alla primissima infanzia e si portano dietro come veramente un macigno pesante. Quindi sono persone che vanno curate come ogni malato.

0: 1 marzo 1858. In piena notte, Catherine Latapie parte alla volta di Massabielle. Racconterà che un impulso improvviso l'ha spinta a mettersi in cammino. Ha la mano destra paralizzata da più di 2 anni. Giunta alla grotta, si arrampica fino alla sorgente. Vi immerge le mani. Una grande dolcezza la invade. Le dita piegate si distendono. La mano si muove, risanata. La guarigione inspiegabile di Catherine Latapie sarà riconosciuta come il primo miracolo di Lourdes.
1: Padre Maggi, la Santa di Lourdes è stata osteggiata dal parroco e dal vescovo dell'epoca e negli ultimi 12 anni di vita non ha avuto un periodo facile vivendo nel convento di Nevers. Ma perché la Chiesa ostacola le sue figure spirituali più autorevoli, come accade ad esempio anche a San Filippo Neri alcuni secoli prima e altri personaggi riconosciuti per le loro opere terrene di bene?
2: Bernadette, come tutte le persone evangeliche, era la donna dello spirito, e lo spirito e la legge sono incompatibili, e quindi si crea sempre una tensione. Basta pensare, una delle più grandi sante, una delle poche donne che la Chiesa ha riconosciuto come dottore della Chiesa, cioè il suo insegnamento è valido, Teresa d'Avila. Il nunzio non vedeva mica la santità. Scrive una lettera al Sant'Uffizio con queste testuali parole: ho qui nella mia diocesi una monaca femmina inquieta e vagabonda, perché non riusciva a capire questa donna animata dallo spirito. E così Bernadette, non tanto il parco, beh, all'inizio è chiaro, una dice che c'ha queste cose, il parroco ha preso le distanze, poi dopo è diventato suo sostenitore, e anche il vescovo, dopo un'iniziale prudente freddezza, dopo era un suo sostenitore. La sofferenza grossa lei l'ha vissuta nel luogo che lo doveva proteggere. Lei è stata accolta dalle suore di Nevers e lì c'è stato il suo martirio, l'hanno martirizzata. E come si sono giustificate poi queste suore per le cattiverie, le sofferenze che le hanno inflitto? Era Dio che voleva la sua vittima, noi ne eravamo gli strumenti, un po' troppo comodo.
0: Arriva l'alba del 25 marzo. Bernadette sente di nuovo, prepotente, il richiamo della grotta. Questa volta è decisa a ottenere una risposta per il curato e chiede:
3: signora, volete avere la bontà di dirmi chi siete, per favore?
0: Acherò sorride e non risponde. Bernadette insiste una seconda e una terza volta. Acherò continua a sorridere. Bernadette non si lascia intimidire. Ripete la domanda per la quarta volta. Ed ecco, la signora misteriosa rivela il suo nome.
4: Sono l'Immacolata Concezione.
3: Immacolata Concezione. Immacolata Concezione.
0: Che vuol dire? Si chiede Bernadette mentre corre affannata verso la canonica. Il parroco Peyramale accoglie smarrito quella piccola ignorante.
5: Una signora non può portare questo nome, ti sbagli. Ma tu sai quello che vuol dire?
0: No, Bernadette non lo sa, ma ha portato a termine la sua missione. Ora la signora potrà avere la sua cappella. Peyramale sente vacillare la ragione. Immacolata Concezione. Quell'apparizione allora è davvero la Vergine. La Vergine è davvero apparsa a una sua parrocchiana, lì, in quel suo piccolo paese, tra i monti dei Pirenei.
1: Padre Maggi, Bernadette era una giovanissima contadina quando Acherò, quella là, come in dialetto citano lei definì la Madonna nelle prime apparizioni, si manifestò. E, se dovessimo catalogare umanamente, per quello che è possibile, qual era la capacità spirituale di Santa Bernadette, per la quale ha catalizzato moltitudini di credenti, ma anche peccatori impenitenti e curiosi, che hanno mutato poi la propria visione della vita? Ecco, perché?
2: Ecco, sentendo queste descrizioni anche nell'introduzione, sono sempre più contento di aver scritto questo studio su Bernadette, perché già lei vivente è stata mitizzata. Bernadette non è mai stata contadina, Non è stata se non un paio di mesi pastorella, lei era figlia di Mugnaia, vissuta in città, nel centro di Lourdes. Poi dopo si è creato un po' il mito su queste cose. E chi è Bernadette? È la donna delle beatitudini. E perché questa sua esperienza del divino che ha avuto alla grotta? Gesù l'ha detto, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Non si tratta di una vista fisica, ma di una vista interiore. Il cuore nella cultura biblica non indica l'affetto, indica la mente, la coscienza. Ecco, Bernadette era talmente trasparente da poter vedere quello che anche noi potremmo vedere, solo che siamo opachi, abbiamo come degli filtri che ci impediscono. Quando lei era alla grotta con le amiche che non vedevano niente, e lei dice, ma aprite gli occhi che vedete, perché qui mi è vicina, mi parla. Quindi Bernadette, donna delle beatitudini, è la donna pura di spirito, ha percepito e ha fatto una profonda esperienza. Io credo, almeno dalle mie ricerche, quello che è venuto, che lei abbia fatto come la grande santa, la più grande mistica che ha avuto l'Italia, la santa Angela da Foligno. Io credo che anche Bernadette abbia sperimentato la Santissima Trinità, abbia fatto esperienza. Poi l'ha tradotto con immagini che possono essere comprensibili. Quindi una grande mistica, Bernadette.
0: 18ª e ultima apparizione. L'ultimo sguardo sulla terra della bianca apparizione alla sua piccola prediletta. 16 luglio 1858, festa della Madonna del Carmelo. Il 3 giugno Bernadette ha fatto la prima comunione. Torna alla grotta. L'accesso alla grotta è impedito. Bernadette si ferma sull'altro lato del fiume. Scriverà:
3: non vedevo né le assi né il gav. Mi sembrava di essere dinanzi alla grotta alla stessa distanza delle altre volte. Vedevo soltanto la Vergine. Non l'ho mai vista così bella.
1: Padre Maggi, passiamo a un altro tema che è abbastanza significativo, a cui Bernadette, diciamo, in qualche modo forse non ha fatto molti riferimenti, però è sempre molto presente. Ecco, la reincarnazione o metempsicosi è contemplata da grandi religioni come l'induismo, il buddismo, il sicchismo e in passato anche dalla Chiesa Cattolica. Inoltre, nel corso dei secoli, anche tanti filosofi, storici, scienziati hanno contemplato la teoria della reincarnazione, da Erodoto, che riporta credenze degli antichi egizi, da Virgilio, Empedocle, Pitagora e soprattutto Platone, fino ad arrivare in epoca moderna al filosofo austriaco Rudolf Steiner e al tedesco Arthur Schopenhauer e anche addirittura Giuseppe Mazzini del secolo scorso. Ecco, la reincarnazione è stata trasmessa e professata anche da illustrissimi padri della Chiesa cristiana, Origene, Clemente Alessandrino, Sant'Agostino, San Girolamo e anche altri. Ecco, la Chiesa cattolica decise di abrogare la dottrina della reincarnazione nel Concilio di Costantinopoli del 553, quando l'imperatore Giustiniano bandì gli insegnamenti di Origene dalla dottrina della Chiesa cattolica romana. Ecco, sulla base dei suoi studi e della sua percezione spirituale, la reincarnazione dell'anima per la crescita interiore è possibile?
2: Allora, c'è un grande cambiamento che è avvenuto con Gesù. Gesù ha fatto passare gli uomini dalla religione alla fede. Per religione si intende tutto quell'insieme di atteggiamenti, di pensieri che l'uomo ha verso Dio, quindi è proiettato tutto verso Dio. Con fede si intende invece l'accoglienza di quello che Dio fa per l'uomo, quindi religione, quello che l'uomo deve fare per Dio. Fede, accogliere quello che Dio fa per l'uomo. Ebbene, la reincarnazione appartiene alla religione, perché l'uomo deve meritare l'amore di Dio e se non lo raggiunge in una determinata situazione, poi dopo deve ritornare perché deve crescere per meritare quest'amore. Gesù, la grande novità è che gli ha portato l'odio mortale dai leader spirituali del suo tempo, scribi e farisei, ha annunciato che l'amore di Dio non è concesso come un premio per i meriti delle persone, ma come un dono, come un regalo per i propri bisogni. Dio non è attratto dai meriti, ma dai bisogni. Allora, la resurrezione non è un premio che il Signore dà a chi si è comportato bene, ma è un dono di pienezza di vita. La grande verità che Gesù ci ha annunciato è che la morte non solo non interrompe l'esistenza dell'individuo, ma gli consente di proiettarsi in una dimensione nuova ed era la fede dei primi cristiani, non si muore mai, ma si nasce due volte e la seconda è per sempre.
0: Estate 1866. Bernadette decide di lasciare Lourdes alla volta del convento delle Suore della Carità di Nevers. Il 30 ottobre 1867, Suor Marie Bernard, questo è il nome scelto da Bernadette, compie la sua professione di fede. Resterà a Nevers e si occuperà dell'infermeria del convento. Ma presto le sue condizioni di salute si aggravano. L'asma non le dà tregua, non riesce a respirare, espetto raffiotti di sangue. È sopraggiunto anche un tumore alle ossa e ascessi in tutto il corpo. Il 28 marzo 1879 Bernadette riceve l'estrema unzione. È la quarta volta. Dice a una delle suore che la vegliano:
3: sono macinata come un chicco di grano. Non avrei mai creduto che bisognasse soffrire tanto per morire.
0: Bernadette Soubirous, la piccola veggente di Lourdes, muore il 16 aprile 1879, a 35 anni. Il suo corpo è sepolto nella cappella situata nel giardino del convento.
1: Ecco, padre Maggi, potremmo considerare che Bernadette Soubirous era una predestinata, cioè aveva il proprio cammino terreno già tracciato prima di incarnarsi?
2: Siamo tutti predestinati. C'è il bellissimo inno con il quale San Paolo apre la lettera agli Efesini e dice che prima ancora di creare il mondo Dio ci aveva scelto. Quindi non siamo venuti al mondo per caso, ma Dio ci aveva già pensato e scelto perché nella sua immensità voleva manifestarsi in forme nuove, originali, creative, e ci ha scelto, dice, per essere suoi figli adottivi. È importante questo senso, perché l'adozione alla quale si riferisce Paolo non è quello che comunemente oggi chiamiamo adozione, l'accoglienza con amore in una famiglia di un bambino, no. Lui si rifà all'adozione, a quello stato giuridico con il quale gli imperatori non lasciavano quasi mai il loro impero a uno dei figli che avevano avuto, ma sceglievano tra i generali e gli ufficiali quello che ritenevano capace di portare avanti il suo governo e lo adottavano figli. Allora San Paolo ci sta dicendo qualcosa di straordinario, che Dio ci ha scelti prima ancora della creazione del mondo per collaborare con lui alla sua stessa azione creatrice. E come si collabora all'azione creatrice? Comunicando vita. Quindi Bernadette senz'altro è stata predestinata a questa pienezza, come lo siamo ognuno di noi.
1: Siamo giunti al termine della prima parte dell'intervista a padre Alberto Maggi, biblista e autore del libro Bernadette sulla mistica di Lourdes, riconosciuta santa nel 1933.
6: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte dell'intervista a padre Alberto Maggi, che ci parla di chi era davvero Bernadette, la mistica di Lourdes, morta il 16 aprile 1879, ma tuttora oggetto di grande devozione tra i credenti cristiani per le apparizioni della Madonna. Però, padre Alberto Maggi, ma allora ci viene da chiedere, ma allora se siamo predestinati, dove sta il libero arbitrio di Sant'Agostino?
2: Allora, siamo predestinati verso questa pienezza di vita, ma siamo pienamente liberi. Sta a noi cogliere o rifiutare l'offerta incessante di vita che ci viene pienamente fatta. Dio è amore e l'amore non si può imporre, altrimenti questo si chiama violenza. L'amore può essere soltanto offerto. Allora, in questa predestinazione verso la pienezza di vita, Dio ci fa scoprire in Gesù la risposta dell'uomo al bisogno di pienezza di vita che c'ha. Ed è un'offerta continua. Lui, nella sua fantasia, il Padre Eterno, questa offerta ce la fa nei modi e nelle maniere più incredibili, attraverso persone che mai ci saremmo immaginati. È lui che continuamente ci offre la pienezza di vita, ma non è che ci obbliga. Sta a noi avere le antenne il naso per accogliere questa pienezza di vita.
1: Quindi c'è predestinazione da un lato, ma libero arbitrio dall'altro, insomma, vanno di pari passo, sono congiunti.
2: Gesù nel Vangelo, lui parla con immagini che tutti possono comprendere, presenta Dio come luce. La luce è offerta a tutti. No, i banditi, i mascalzoni, detestano la luce e si rintanano dove è buio. Ma la colpa non è della luce, è la colpa delle loro male azioni.
1: Quindi anche
2: la luce si offre a tutti quanti, sta a noi a coglierla.
1: Quindi anche in quel caso c'è il libero arbitrio verso, diciamo, il male, ecco, in qualche modo.
2: Sta a noi.
0: Vi racconteremo di miracoli. Tra l'11 febbraio 1858 e l'11 febbraio 2008, giorno del 150° anniversario della prima apparizione, si sono verificate a Lourdes più di 7.200 guarigioni riconosciute inspiegabili. I malati sono stati attentamente visitati e analizzati dai medici del Bureau Medical e dal 1947 anche da un comitato medico internazionale di Lourdes. Quando tutti gli elementi sono stati raccolti e attentamente vagliati, il comitato dichiara, o rifiuta di dichiarare, che la guarigione in esame è inspiegabile secondo lo stato attuale della scienza. È necessaria una maggioranza di 2/3 perché il voto sia considerato valido. La valutazione medica è poi trasmessa al vescovo della diocesi dove risiede la persona guarita. Sarà lui a istituire una commissione medico-teologica per valutare il riconoscimento del miracolo.
1: Allora, arriviamo ai miracoli, Padre Maggi, per i quali non mancano ovviamente gli scettici. Ecco, nel caso di Bernadette e di Lourdes,

0: Ecco, come confermano dagli esami dell'8 ottobre 1964, circa 2000 persone al giorno si immergono nelle vasche. Nel dettaglio, poi, la Chiesa considera che su circa 7000 guarigioni dichiarate a Lourdes dall'inizio delle apparizioni nel 1858, oltre 2000 sono state giudicate inspiegabili, e di queste ultime, fino a oggi, 70 sono state riconosciute come miracolose dalla Chiesa Cattolica. L'ultima riguardante Sor Bernadette Moriaud è avvenuta nel 2008. Ecco, Padre Maggi, ma per quale motivo un'entità superiore si serve di miracoli ed al contrario proprio i ministri della Chiesa, quindi di Dio in terra, cercano in vari modi spesso di frenarli comunque?
1: Quell'acqua certamente non è miracolosa, altrimenti la prima a beneficiarne doveva essere proprio Bernadette, che aveva una decina di patologie gravi. Né Bernadette ha invitato ad andare a bere o prendere quest'acqua. Come è nato tutto questo? Questo è bello, perché non è stata un'indicazione da parte né di Bernadette né dei preti, è nato dal senso della fede delle persone. Tutto è successo in una notte, verso mezzanotte. Una donna, una contadina grezza, aspra, rimproverata dal parroco perché non frequentava la chiesa, brutale nei modi, si sveglia e sente l'impellente bisogno di andare alla grotta di Lourdes. Lei, da qualche anno, era caduta da una quercia per cercare le ghiande, si era rotta il braccio e la mano, cadendo, le si era storta completamente, per cui non poteva lavorare. Ebbene, lei era incinta al nono mese, nonostante le dimostranze del marito, prende il bambino più piccolo e fa sti 7 km fino alla grotta. Arriva, chi gliel'ha detto? Lei immerge questo braccio nell'acqua gelata, e questo è storico e documentato, e lo ritira e la mano era sanata. Piena di gioia riprende il percorso del ritorno e incrocia Bernadette, ma lei non la conosceva, perché Bernadette andava all'alba alla grotta, e verso gli ultimi chilometri sento ormai le doglie perché il bambino premeva per uscire. Allora ha detto: Vergine Santa, già che mi hai fatto un miracolo, fanne un altro, fammi partorire a casa e partorirà un bambino che poi si sarà aperto. Chi gliel'ha detto a questa, si chiama Catherine Latapie, o come Louis Bourrier, il secondo, era stato vittima di un'esplosione nella miniera, nelle cave di pietra che ci sono a Lourdes, e aveva perso la vista d'un occhio. Lui, un uomo un po' grosso, un po' infantile anche, ha sentito il bisogno, è andato lì e dice: cosa facevi? Lavavo e pregavo, lavavo l'occhio e pregavo, e ci ha rivisto, e questo è documentato. Allora, che cos'è tutto questo? È la fede delle persone che suscita queste energie di bene, di benessere nelle persone.
2: Dei 67 miracolati di Lourdes, l'80% sono donne. 6 sono gli italiani, un miracolo di cui Elisa porta ancora i segni sul corpo.
3: Se io avessi tolto le cicatrici, non ci sarebbe stato visto l'autografo di Dio. Invece, in questo senso, avendoli, io dico sempre: il Signore ha raccolto da terra quel foglio di carta stralcia ed ha messo un autografo. Io vi amo, sono ancora con voi.
4: Arrivato a Lourdes, io ho fatto tutte le funzioni, il bagno, le piscine, come tutti gli altri ammalati. Io non è che mi sia accorto di qualche cosa. Però, tornando a casa, sono stato rimesso nel mio letto, sempre all'ospedale militare di Trento. Io sentivo che qualche cosa era cambiato. Ho incominciato a mangiare, a alzarmi dal letto, però nessuno ci faceva caso. Però, dopo un po' di tempo, si sono accorti che, perché avevano detto questo doveva morire, invece sta meglio di noi. Quindi hanno fatto delle radiografie e hanno visto che praticamente il tumore era scomparso. E addirittura si era rifatto l'osso, si era fatta una nuova, il femore si era fatto una nuova cavità e si era riattaccato al bacino.
2: È il giugno 1963. Vittorio Micheli, giovane alpino di Trento, guarisce a 23 anni da un sarcoma all'anca dopo un bagno in piscina. Delizia Cirolli, siciliana, nell'estate del 1976 ha 12 anni e un tumore irreversibile alla tibia. I genitori decidono di portarla a Lourdes. Apparentemente non ottiene nessun miglioramento. Poi, improvvisamente, nel dicembre 1976, dopo mesi di preghiere e di invocazione alla Vergine, la guarigione completa e immediata. Sesto miracolo italiano, quello di Anna Santaniello. Nata a Salerno nel 1912, Anna è afflitta da una grave forma di cardiopatia che le impedisce

0: Capace di parlare, camminare, respirare liberamente. Il 19 agosto 1952, dopo un bagno nella piscina di Lourdes, recupera l'uso delle gambe. È il 67esimo miracolo di Lourdes, proclamato dall'arcivescovo di Salerno il 21 settembre 2005.
1: Quindi, Padre Maggi, lei ci sta dicendo praticamente che se abbiamo una fede fortissima, la forza, la potenza della fede riesce a ottenere anche gli effetti soprannaturali, oseremmo dire divini.
2: Non è soltanto fede, perché altrimenti, ha detto, il numero è una cifra esigua, e quelle, le guarigioni considerate prodigiose, dopo ce ne sono state
1: inspiegabili,
2: tante
1: certo.
2: Migliaia, è possibile che le persone non abbiano fede. È un insieme di circostanze, è un insieme di condizioni della persona che possono suscitare queste energie di liberazione e di guarigione nella persona.
3: Monsignor Claudio Celli, ex presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni, spiega i requisiti per considerare una guarigione miracolosa.
4: Papa Lambertini, Benedetto XIV, nel 1700 siamo, aveva indicato come criteri perché una guarigione sia dichiarata miracolosa. I criteri sono 7, tuttora si può dire validi, e sinteticamente medicamenti o i medicamenti che normalmente risolvono questo stato di malattia sono risultati insufficienti e inefficaci. La guarigione deve essere istantanea, la guarigione deve essere perfetta, la guarigione deve essere duratura e permanente.

0: Padre Maggi, passiamo a un altro tema che all'epoca di Bernadette non era tanto, cioè nel contesto di Lourdes, diciamo, non era tanto presente. Le indulgenze, ecco, introdotte con i giubilei nel corso dei secoli, si possono considerare uno strumento divino o, come valutano gli atei, solo un mezzo per fare cassa nei secoli?
1: Beh, questo ormai fa parte di un'immagine del Dio del passato, per fortuna, spero, abbondantemente messa da parte. Era una concezione di un Dio monarca che concedeva i suoi favori, non ha nulla a che vedere con il messaggio di Gesù. Come dicevo prima, Dio ci concede il suo amore non per i nostri meriti, ma per i nostri bisogni. Non abbiamo bisogno di indulgenze. Noi siamo già completamente perdonati. C'è una cosa strana nei Vangeli, a differenza di altri testi religiosi, anche nell'Antico Testamento, dove continuamente si invitano i peccatori a chiedere perdono a Dio. Come mai Gesù neanche una volta invita i peccatori a chiedere perdono a Dio? È strano questo, perché Gesù ci dice che noi siamo già perdonati, perché l'amore di Dio contiene il perdono, ma questo perdono diventa operativo ed efficace in noi quando si traduce in perdono verso gli altri. Quindi siamo già perdonati. Però se quando noi perdoniamo gli altri, questo perdono diventa efficace, quindi non c'è bisogno di indulgenze, c'è bisogno di accogliere questo amore, ma non basta accoglierlo, bisogna poi comunicarlo agli altri e questo fa fiorire la vita.
2: L'11 febbraio 1858 Bernadette Soubirous ha incontrato per la prima volta, ve lo abbiamo raccontato, una bianca signora nella grotta di Massa Biel. Ma per questa bianca signora, in cui la fede cattolica riconosce Maria, non è stata la prima volta. Era già apparsa in altri modi e sarebbe tornata ad apparire. Soprattutto negli ultimi 2 secoli le apparizioni infittiscono una presenza. 427 apparizioni riconosciute in Europa, di cui 300 nel solo secolo XX.
0: Padre Maggi, il senso del peccato è riportato palesemente nelle Sacre Scritture o è un'interpretazione restrittiva dell'Ecclesia cattolica per controllare i fedeli?
1: Allora c'è stato il problema dalla creazione del mondo. Perché il male? Perché esiste il male? Allora nel male è un castigo per le tue colpe, è un castigo per i peccati. Poi anche qui con Gesù cambia.

0: Gesù presenta il peccato non come un'infrazione, una trasgressione verso Dio, ma il male che liberamente e volontariamente si fa verso gli altri, perché con Gesù Dio si è fatto uomo. Allora non importa più il tuo comportamento nei confronti della divinità, ma il tuo comportamento nei confronti dei tuoi simili. Quindi il bene e il male è tutto in rapporto agli altri. Per questo Gesù, nella parabola che c'è nel Vangelo di Matteo, elencherà una serie di azioni, quelle che conosciamo: avevo fame, ero nudo, ero forestiero. Nessuna di queste riguarda il rapporto con Dio. Non dice hai pregato, non hai pregato, sei salito al Tempio, ma hai risposto agli elementari bisogni di vita delle persone. Quindi è questo quello che determina la condotta del credente, per cui il peccato è il male che liberamente e volontariamente si fa per nuocere gli altri.
1: Ed ora ascoltiamo il racconto di Suor Luigina Traverso, intervistata nel programma di Rai 2, I Fatti Vostri.
2: Il dottore, già che mi aveva seguita, mi ha detto faccia la petulante con la Madonna, chieda, chieda, chieda. E quel giorno, il 23 luglio, ero andata in piscina, avevamo pregato e eravamo sull'esplanade aspettando la processione con il Santissimo e la benedizione ai malati del Santissimo. Da quel momento non so più spiegare cosa è capitato. Il Signore era proprio davanti a me, ma dalla parte opposta della piazza. E io pregavo. E poi a un certo momento ho sentito un calore, e la barella mi ballava. Io non capivo che cosa avevo, una cosa straordinaria che non si può neanche spiegare. E mi sono detta, ma cosa mi capita oggi? Poi dopo un attimo dico, ma morirò mica. E ho provato a muovere il piede e questo piede si muoveva. Per me quello era il segno, dolori non ne avevo, era il segno che il nervo era libero, perché quel nervo schiacciato mi impediva di camminare.
1: Padre Maggi, dalla scomparsa di Santa Bernadette il 16 aprile 1879, l'evoluzione della società è divenuta rapida e continua, e per il sempre maggior allontanamento dei fedeli, per la crisi vocazionale, per la pedofilia, per la maggiore attenzione all'esercizio del potere temporale, sembra che la Chiesa stenti ad essere un faro di riferimento spirituale per la quale doveva essere preposta sin dai tempi della sua fondazione con San Pietro. Ecco, da studioso dei testi sacri, come vede in prospettiva la missione spirituale della Chiesa?
0: Noi abbiamo una grande certezza, una grande forza che determina la vitalità della Chiesa. L'assicurazione di Gesù, che lascia il suo spirito alla comunità, dice perché vi insegni le cose future. Cosa significa? Una comunità che vive nell'amore ha in sé lo spirito e questo le dà la capacità di dare sempre nuove risposte ai nuovi bisogni. La società cambia, muta e ci sono continui cambiamenti nella vita. Il rischio è che di fronte a questi cambiamenti una chiesa impreparata dia vecchie risposte. Allora semplicemente la gente non ascolta. Quindi la vitalità della chiesa è una chiesa che è animata dallo spirito, dove il bene dell'uomo viene sempre preferito. Gesù, tutte le volte che si è trovato a dover scegliere tra il rispetto della legge divina e il bene concreto delle persone, non ha mai esitato. Facendo il bene delle persone si fa anche il bene di Dio. Troppo spesso, per il bene di Dio, in nome di Dio, si sono fatte soffrire le persone. Allora la garanzia di vitalità della Chiesa è questa: lo spirito che ci rende capaci di dare sempre nuove risposte ai nuovi bisogni.

0: Ma quindi, secondo lei, la Chiesa oggi riesce a rispondere alla nuova società, alle evoluzioni della società attuale anche?
1: Allora, quando si dice chiesa è una parola, ci sono le chiese, ci sono tante
0: Sì.
1: chiese, ci sono chiese che camminano con i tempi, ci sono chiese un po' più lente. Una persona di tutta stima come il Cardinal Martini era arrivato a dire che la chiesa è in ritardo di 2 secoli, insomma, la chiesa ci arriva prima o poi, ma noi non dobbiamo aspettare che ci arrivi la chiesa, dobbiamo essere i battitori per aprire nuove strade, ma qual è la linea? La fedeltà al messaggio di Gesù. La fedeltà a questo messaggio ci dà la capacità di avere queste risposte per le persone.

0: 23 ottobre 1858. Il settimanale L'Illustration pubblica con gran rilievo una foto della grotta. È solo l'inizio di una diffusione del miracolo che oggi chiameremmo mediatica. La fotografia è una tecnica di riproduzione della realtà diffusasi in Europa da poco più di un decennio. A Lourdes reclama come soggetto Bernadette Soubirous, la piccola veggente. Numerosi fotografi giungono fin qui da ogni regione di Francia con le loro scatole magiche, i loro panni neri, i loro cavalletti di posa. Perché tanta insistenza? Cosa cercano in questo volto, in questo sguardo, in queste mani che scorrono tra le dita i grani di un rosario? Sono 75 le fotografie scattate a Bernadette tra il 1861 e il 1879. La piccola veggente di Lourdes è considerata la prima santa fotografata della storia, il primo tentativo di raccontare una verità di fede attraverso l'occhio acuto e indiscutibile della fotografia.
1: Padre Maggi, considerava al pari fra loro i credenti delle varie religioni, e c'è da dire che più volte le varie chiese hanno iniziato un percorso di dialogo interreligioso che poi non è giunto a una definizione. Ecco, un'entità superiore viene venerata in tante aree del pianeta e denominata Dio per i cristiani, Yahweh per gli ebrei, Allah per i musulmani e Buddha per i buddisti, citando alcune delle grandi religioni. Ecco, ma possiamo pensare a un'entità superiore universale che ha solo preso una connotazione diversa a seconda delle culture e delle latitudini geografiche nel mondo?
2: Dio è un nome comune delle divinità di ogni religione. Lo specifico del cristianesimo è Padre. Questo è il Dio che noi conosciamo. E Giovanni, al termine del prologo al suo Vangelo, capitolo 1, versetto 18, annuncia qualcosa di straordinario. Dice: Dio nessuno l'ha mai visto. Ma come fa a dire una cosa del genere? Perché Mosè l'ha visto, Elia l'ha visto, altri l'hanno visto. No, sono state tutte esperienze parziali. Per cui la volontà di Dio che hanno espresso non corrisponde alla pienezza di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio unigenito nella rivelazione. Cioè invita a centrare l'attenzione su Gesù, perché non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Se io dico che Gesù è uguale a Dio, significa che in qualche maniera questo Dio ne conosco qualcosa. No, l'Evangelista dice: metti da parte quello che pensi di conoscere su Dio, centrati su Gesù. Non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. E allora tante immagini, tante idee, tanti concetti di Dio, uno dopo l'altro cadranno.
1: Quindi potremmo valutare che il Dio è unico, un'entità superiore è unica per tutte le religioni. Questo favorirebbe anche il dialogo interreligioso.
2: Dio e Gesù lo paragona alla luce. La luce è unica, non è che c'è una luce particolare, una luce sta alle persone saperla cogliere o meno nell'intensità, nella gradualità. Dio, un'altra definizione che abbiamo, è amore. E Gesù lo dice, oggi c'è il sole, ma splende sui buoni e sui cattivi, se domani piove, sui buoni e sui cattivi. Dio è un'offerta continua d'amore. Ci sono le persone che per la loro sensibilità, per la loro capacità, riescono a percepirlo e lo manifestano secondo il linguaggio, secondo la cultura, secondo le possibilità che hanno.

0: Padre Maggi, all'indomani del suo arrivo, ecco, torniamo un attimo su Santa Bernadette, dell'arrivo nel convento delle Suore della Carità di Nevers, allora chiamata Saint Gillard, vestita con il suo costume dei Pirenei, Bernadette per l'ultima volta racconta le apparizioni davanti a 300 suore riunite per ascoltarla. Ecco, cominciano quello che lei prima definiva un po' gli anni un po' difficili per Santa Bernadette. Entrerà poi nel periodo di formazione alla vita religiosa. Ecco, perché in quell'occasione, come in tante altre nel corso dei secoli, la Chiesa ha bloccato la possibilità di raccontare e riportare fenomeni spirituali di messaggi d'amore e bontà che sarebbero stati utili a far evolvere altre anime, secondo la stessa missione cristiana?
1: È che non è vero assolutamente. Bernadette a Lourdes era esausta, c'erano decine di migliaia di persone che andavano da lei, la soffocavano, le prendevano le ciocche dei capelli, i lembi dell'abito, non ne poteva più. Ecco allora che l'hanno convinta a ritirarsi in questo convento a Nevers, e lì la superiora radunò le 300 suore dei vari conventi e disse che per la prima e ultima volta Bernadette avrebbe fatto la narrazione degli eventi che aveva vissuto. Ma non era vero. Già il giorno dopo l'ho portata in giro perché raccontasse, ed è stato un susseguirsi di centinaia, centinaia di volte che la povera Bernadette non ne poteva più, perché a un certo punto diventava quasi una recita, doveva raccontare per filo, per segno quello che le era accaduto. Quindi stiamo tranquilli che quello che è accaduto a Lourdes, Bernadette ce l'ha rifilato in tutti i modi possibili, sia
0: Possibile.
1: quando era in forza, sia quando era esausta con un filo di voce. Ha subito ben 30.000 interrogatori questa povera creatura.

0: Padre Maggi, un'ultima domanda. Ma ci può svelare qualche segreto delle sue ampie ricerche su Bernadette?
1: Ma io ho cominciato queste ricerche su Bernadette perché incuriosito da qualcosa. C'è un proliferare di apparizioni nella storia della Chiesa. Per lo più sono Madonne tetre, Madonne triste, Madonne piagnucolose, quando non arrivano a minacciare castighi spaventosi. Quello che mi ha incuriosito a Lourdes è la Madonna a sorridere, la Madonna che ride, dico. Questa è una stranezza. Una Madonna, la Madonna di Lourdes è una Madonna sorridente, è una Madonna addirittura che ride di fronte all'episodio culminante, quel famoso 25 marzo, quando la Vergine finalmente rivela la sua identità, io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette, che era convinta che fosse un'anima del purgatorio, dice: "Ah, ma allora non sei la Vergine, sei Immacolata." E va di corsa dal parroco, tutta contenta, dice: "Non è la Vergine, non è la Vergine, si chiama Immacolata." E poi incespica perché non riusciva mai a dire Concezione. Concepo, proprio così. Quindi nell'episodio, dice Bernadette, appena ho detto "non sei la Vergine", lei è scoppiata a ridere. Il nostro Dio è un Dio sorridente, non il burbero Dio che castiga, che minaccia o che mette paura. Il Dio di Gesù non mette le paure, ma le toglie.

0: Padre Maggi, quindi il suo libro come è strutturato? Come ripercorre la vita oppure prende spunti da alcuni episodi e li amplifica?
1: Io non sapevo dove mi avrebbe portato la ricerca perché è immensa, se riesco qui. Ci sono 13 Laurentin negli anni 50, fece un'indagine storica con tutti gli interrogatori e pubblicò ben 7 volumi densi, fitti, fitti di documenti, di note, nei documenti autentici, più altri 6 volumi di questo volume, quindi 13 volumi, più le indagini di un gesuita, Padre Cross, altri 3 volumi. E la bellezza di Lourdes è che è tutto documentato, soltanto che ha prevalso purtroppo un romanzo scritto da Henri Lasserre, un famoso giornalista, che scrisse non una ricostruzione storica, anche se ci sono elementi storici, scrisse Notre Dame di Lourdes. Ebbe un tal successo che questo fu la base per tutte le narrazioni poi di Lourdes, narrazioni fantasiose. Allora ho voluto ricostruire in base a tutti i documenti scientifici l'esistenza di Lourdes e mi sono meravigliato. Non immaginavo di trovare quello che avrei trovato. Allora ho seguito la vita di Bernadette dalla nascita fino alla morte, perché in molte delle sue vite si trascura un po' la seconda parte, quella del suo martirio. Io invece la seguo giorno per giorno. E anche per me è stata una sorpresa. È un gigante. Devo dire che non l'ho scritta in maniera parziale, l'ho scritto da innamorato. Io mi sono preso come una cotta giovanile per questa stupenda donna.

0: della nostra spiritualità cristiana.
1: No, questo è stato il frutto della pandemia. Io sono convinto che ogni evento può diventare un'opportunità. Noi, la nostra attività, qui abbiamo un centro studi biblici, teniamo sempre incontri, andiamo in giro, eccetera. Invece con la pandemia abbiamo dovuto chiudere tutto. Allora finalmente è stata la possibilità di tirar fuori tutti questi documenti ed elaborare questa storia. No, non credo di scrivere altre geografie. Adesso il prossimo sarà un commento al Vangelo di Marco, che è il mio specifico.
0: Padre Maggi, la ringraziamo per la sua disponibilità e per i suoi studi e niente, buona preghiera, ecco, e buone riflessioni soprattutto.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viaggio nel Tempo, dal passato al futuro.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Arrivò dunque la stagione 94-95 e con l'approdo in massima serie della squadra il primo significativo cambiamento avvenne ai vertici della società. Sergio Giordani divenne ufficialmente il nuovo presidente del Padova Calcio. Presidente, bentornato al Super Club, ora glielo posso chiedere. Che momento fu quello dell'elezione a presidente e come maturò questa decisione così importante?
2: Diciamo che io ero già operativo in questo senso, già gestivo già la squadra direttamente. E Marino Pusina ha detto: io sotto il mio desiderio sono uscito, Marina adesso occupate da te. E io l'ho fatto volentieri perché ero inserito talmente nella squadra che mia moglie prendeva in giro e diceva: rimboccare il coperto della squadra ai giocatori, talmente era la mia passione, talmente era vicino alla squadra, talmente andavo dai allenamenti, parlavo con i ragazzi, ho un buon rapporto, si fidavano di me, io mi fidavo di loro, era veramente, perché quando ci siamo salvati il primo anno in Serie A era una squadra che prima 5-6 partite le ha perse tutte, per cui eravamo anche in difficoltà, però io credevo a loro, ho confermato in un attore, facciamo sette anche coraggiose, sempre il direttore sportivo che si chiamava Gladi, per dire primo anno in Serie A, servivano gli stranieri, non c'era, era appena cambiata la logica degli stranieri, per cui era affascinante per gli stranieri. Siamo andati a vedere i giocatori, ovviamente sotto il repertorio tecnico se ne occupava Gradi. Avevamo preso Bjorklund, era un giocatore, adesso non so se se lo ricorda, era un giocatore importante, però aveva pubagia, per cui ho detto: se torniamo a casa con un giocatore rotto, tra virgolette, si ammazzano, per cui dopo 30 anni che siamo stati in Serie, non siamo andati in Serie A, per cui dobbiamo prendere un giocatore importante. E ha detto: in Serie di Mondiale, ha detto: io sono un giocatore affascinante sotto l'aspetto non tanto tecnico ma interessante, e si chiama Alexi Lala, e siamo andati in gol.
1: Alla sua prima stagione da presidente lei confermò la fiducia al mister Sandreani e portò a vestire la maglia biancoscudata a due primi acquisti stranieri, l'attaccante croato Goran Vlahovic e il difensore Alexi Lalas, primo calciatore americano a giocare nella Serie A italiana. Nel novembre di quello stesso anno acquistò anche un centrocampista olandese, Craik. Ad inizio stagione venne inaugurato anche il nuovo stadio euganeo che sostituì definitivamente il glorioso Appiani. La partenza in quel campionato fu certamente difficile.

0: Il 5-0 subito contro la Sampdoria, poi ancora 4 sconfitte senza mai segnare un gol. Ma quel Padova, nello spirito guida di Puggina e Giordani, promotori della più bella massima esistente al mondo, ovvero non mollare mai, resse il colpo e reagì sul campo. 3-3 con il Napoli, poi la vittoria per 2-0 contro il Milan, dei primi segnali di speranza. Una serie di prestazioni altalenanti però caratterizzò il vostro cammino in campionato fino a quel 15 aprile 1995. I ragazzi di mister Sandreani battono consecutivamente in casa la Lazio e la Juventus, prima classificata, in trasferta con un gol proprio di Craik. Si arrivò così all'ultima giornata di campionato e il Padova ha bisogno di un solo punto per la salvezza, ma di fronte c'è l'Inter, che deve vincere a tutti i costi per assicurarsi un posto nelle coppe europee. Pippo Maniero segnò il gol del vantaggio bianco scudato, ma l'Inter pareggia e al 90° minuto ribalta il risultato trovando il gol del raddoppio con Marco Del Vecchio. Che momento fu quello, presidente?
1: Io mi ricordo ancora che ero in spogliatoio, perché alla fine no, cedevano i miei nervi, per cui andavo 10 minuti prima, 4 ore prima andavo in spogliatoio e mi tappavano le orecchie, non volevo sentire quello che succedeva in campo. E mi ricordo ancora questo pareggio, perché è venuto il presidente, cioè il presidente Moratti, che è venuto in spogliatoio quasi scusandosi, perché gli dispiaceva di aver pareggiato, dispiaceva nel senso di aver pareggiato proprio l'ultimo minuto, e noi siamo andati allo spareggio per l'ennesima volta, per cui è stato veramente sconfortante. Però siamo tornati in pullman con tutti i ragazzi, tutti insieme, e ho visto negli occhi dei ragazzi, ho detto: noi ce la facciamo, noi vinciamo perché dobbiamo vincere, perché abbiamo dato tutto, e perché quella nata lì è stata una nata formidabile, battendo grande. Mi ricordo cosa abbiamo vinto a Torino con la Juventus, 1-0, che sono tornato a palla e dicevo 1-0, dai, insomma, perdere con la Juventus 1-0 non è male a Torino. No, ha vinto 1-0 a Torino, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. Tutta la città, una città che era sbalordita dei risultati del Padova, era appassionata. In quel periodo lì avevamo fatto delle etichettine che rappresentavano lo scudetto e tutti si attaccavano sulla targa dell'auto, non si poteva partire. C'era la città, anche chi non amava il calcio, chi non sapeva, era affascinato dalla squadra che lottava il allenatore, lottava i ragazzi, lottavano. A un certo punto, una volta di lì è uscito dal campo, è svenuto dalla stanchezza, perché era una squadra che è sotto l'aspetto risorse economiche, era come un giocatore di Juve o un giocatore della Lazio, della Roma, come il costo, però davano l'anima, c'era un gruppo eccezionale che dopo si è confermato anche l'anno dopo, perché era un gruppo che andava a cena insieme, c'era un rapporto tra i ragazzi, la moglie dei ragazzi, andavano a cena insieme, c'era un gruppo, è stato 2 anni fantastici.
0: Con la sfortunata sconfitta subita contro l'Inter, il Padova fu dunque costretto ad andare a giocare lo spareggio salvezza contro il Genoa. 10 giugno 1995, si gioca a Firenze. Ancora una volta andaste in vantaggio aprendo le marcature con Vlahovic, poi Shukravi pareggiò per il Genoa e una partita durissima. Scaduti i tempi regolamentari, il punteggio rimase invariato, Padova 1, Genoa 1. Si va ai supplementari, niente da fare. Arrivarono così i calci di rigore. Al 6° tiro dal dischetto, Fabio Galante manda alto il pallone e Craik può essere decisivo. L'olandese non sbaglia e il Padova conquista ufficialmente la salvezza in Serie A. Che emozione fu, presidente?
1: Io quella partita non l'ho vista, nel senso, ero in panchina, ma ero talmente forte l'emozione, avevo la tuta di, pioveva, mi ricordo ancora, avevo tuta di Nunziata, io sono un po' più lungo, più largo di Nino Nunziata, e mi era appiccicata la tuta, e per cui un tanto ero veramente trasecolato, un tanto partivo, perché partivo dalla panchina nuova verso il campo, c'era l'assistente dell'arbitro, non ricordo più come si chiama, mi firmava e disse: presenta, torni in panchina per favore. Ma abbiamo visto che ero iper emozionato, è stata una cosa che veramente non l'ho vista, l'ho vista la sera dopo la registrazione. Mi ricordo ancora che Craig, quando ho segnato, è stato un delirio, è venuto verso di me e io, presenta, non ho detto che avevo male il piede che aveva segnato, ha tirato il rigore. Aveva avuto un piccolo infortunio e non me la era una battuta, non le ho detto che avevo un problema, ho tirato, ho segnato. È stata una cosa sconvolgente per me, è stata un'emozione che penso sia un po' che l'emozione che ho vissuto a questo.

0: su livello pochissime, e me lo ricordo, le vedo questa cosa qua, le vedo ancora, ma le vedo perché le sento, per me è importantissima. Stasera il valore del palo che gioca il playoff, ho continuato ad andare sempre, di là la proprietà o no, ho continuato ad andare sempre nel palo, per me è importante.
1: Nel 1996 la squadra non riuscì a bissare l'impresa nonostante la prolifica coppia gol Goran Vlahovic, Nicola Amoruso e retrocedette in Serie B. Quella fu anche l'ultima stagione in campo con la maglia del Padova per Claudio Ottoni. Con 182 presenze ed un gol segnato, chiuse la sua carriera agonistica dopo 6 stagioni, durante le quali divenne una vera e propria bandiera per quella squadra. Claudio, benvenuto al Super Club. Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia biancoscudata?
2: Beh, sicuramente, anche se non ero presente, la partita di Cremona che ci portò in Serie A. Altre partite importanti, quella col Barletta, era la partita precedente, la famosa partita di Lucca. Perdevamo anche lì 2-0, rimontammo 4-3 a tempo scaduto con gol di Longhi, stadio strapieno, però tante partite ricordo, ma soprattutto ricordo dei compagni favolosi che formammo un gruppo strepitoso che ci portò ad ottenere certi risultati.
1: Il momento più difficile?
2: È il momento più difficile sicuramente quando quelli che ho detto prima, la partita di Lucca che persi i sensi per una ginocchiata di un avversario e quella di Venezia che frattura la tibia che mi costò la fine della carriera un po' anticipata, secondo me un altro paio d'anni potevo farli.
1: Il coro dei tifosi del Padova che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Ma a me quello che piace di più è quando mettono all'inizio della partita, mettono anche adesso, quando torno a Padova mi sento a casa mia, è la malinconia, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Il saluto del capitano Claudio Ottoni a tutti i tifosi del Padova nel mondo.
2: E li ringrazio ancora adesso perché dopo tanti anni si ricordano di me, mi fermano per strada, mi chiamano sempre capitano come ero una volta, e gli auguro che torni presto la società in categorie superiori come meritano la tifoseria e tutti quanti l'ambiente.
1: Claudio, tra te e il Padova c'è davvero un amore importante che poi negli anni ti ha portato a restare legato alla società nei panni di allenatore, dalle giovanili alla prima squadra, all'under 15, l'under 16 e l'under 17, fino alla formazione primavera. Trasferire la tua passione con i giusti valori ai ragazzi del Padova è diventata per te una vera e propria missione. Qual è stato il momento più importante nella tua carriera da allenatore?
2: Allora, i ricordi importanti, l'anno del 2018 con gli Under 15 abbiamo conquistato il titolo tricolore e poi nel 2022 conquistammo la promozione da Primavera 3 a Primavera 2. Queste sono le due annate più importanti da allenatore nel settore giovanile.
1: La società passò di mano all'imprenditore brianzolo Cesare Viganò, che affidò la panchina al mister Giuseppe Materazzi, ma nonostante una ricca campagna acquisti, arrivarono tra gli altri Walter Zenga, Massimiliano Allegri e Cristiano Lucarelli, la squadra chiuse ad un deludente 11° posto in Serie B. L'anno dopo si concluse ancora peggio, con il Padova che terminando al 19° posto in classifica si ritrovò a retrocedere in Serie C1. Nella prima stagione in Serie C1 la squadra allenata da mister Adriano Fedele perse lo spareggio play-out contro il Lecco, retrocedendo così in quarta serie. In soli 4 anni il Padova riuscì a precipitare dalla Serie A alla Serie C2. Nel gennaio del 2000 la società venne ceduta ad Alberto Mazzocco e nel 2001 la squadra guidata da mister Franco Varrella e trascinata da Felice Centofanti vinse il campionato e risalì in Serie C1. Così l'anno dopo, guidati da mister Pierluigi Frosio, sfiorò invece la promozione in Serie B perdendo con l'Albino Leffe in semifinale di playoff. Il 18 ottobre del 2004 il cavalier Marcello Cestaro diventò ufficialmente il nuovo presidente della società. I biancoscudati sfiorarono i playoff con Renzo Olivieri nel 2004-2005, mentre nella stagione 2006-2007 i patavini non partirono benissimo in campionato per poi riprendersi durante il girone di ritorno con l'arrivo alla guida di Andrea Mandorlini, subentrato a Maurizio Pellegrino. La squadra però concluse la stagione al 7° posto, fuori dalla zona playoff. Il 18 marzo 2008 mister Ezio Rossi venne esonerato e venne chiamato il tecnico della Beretti, mister Carlo Sabatini. A fine stagione 2007-2008 il Padova si classificò 6° ad un solo punto dal Foggia e dai playoff, pur avendo il miglior attacco di tutta la Serie C1 con 5

0: 48 gol realizzati. Nella stagione successiva il Padova giocò il suo 11° campionato di Lega Pro, di cui 9 in prima divisione e 2 in seconda divisione, prendendo parte insieme ad altre squadre di Lega Pro e Serie D alla Coppa Italia con le squadre di Serie A e B. Il 12 gennaio 2009, dopo il pareggio per 0-0 contro il Legnano, seguito da una contestazione dei tifosi nel fine partita, la società decise per l'esonero del direttore sportivo Mauro Meluso e dell'allenatore Carlo Sabatini. Al loro posto vennero ingaggiati Doriano Tosi come nuovo direttore sportivo e mister Attilio Tesser. Tuttavia, il 22 febbraio, dopo aver raccolto solo 4 punti in 5 partite, mister Tesser venne sollevato dall'incarico. Al suo posto venne richiamato Carlo Sabatini. Il ritorno di Sabatini sembrò ridare nuova linfa alla squadra, che da quel momento ricominciò a risalire la china. Un filotto di 5 vittorie consecutive permise ai biancoscudati di raggiungere i play-off di prima divisione al 4° posto in classifica finale. Il 17 maggio il Padova affrontò nella semifinale play-off il Ravenna, pareggiando 1-1 a Leoganeo e vincendo per 2-1 fuori casa con i gol di Petrascu e Falsini. Nella finale d'andata arrivò il pareggio interno per 0-0 contro la Propatria, dove i veneti sbagliarono anche un calcio di rigore con Rabito. Alla fine della partita di ritorno, grazie alla vittoria per 2-1 con la doppietta di Antonio Di Nardo, il Padova tornò in Serie B dopo 11 anni di assenza.
1: 21 giugno 2009, Propatria 1, Padova 2. Mister Sabatini ce l'ha fatta e con quella squadra conquistaste la storica e memorabile promozione in Serie B. Che emozione fu per lei, mister?
2: Beh, insomma, irripetibile. Io mi ricordo che nelle interviste dopo anche i festeggiamenti in campo, dissi ai giornalisti: guardate, non so cosa ho fatto, se ho urlato, se ho saltato, se ho ballato, non so, non ero io in quei momenti, perché subentra un qualcosa, una gioia irrefrenabile, quindi sei portato a fare di tutto. Mi ricordo che, vabbè, sono stato denudato, ma quello è un classico, portato in trionfo sotto la nostra curva dei nostri tifosi che erano venuti fino a Busto a vederci. E quindi cose, sono momenti in cui veramente si perde il controllo e in un'estasi di gioia profonda, veramente momenti irripetibili. E devo dire che poi anche l'andamento della partita è stato incredibile, no? Già all'andata noi fallimmo un calcio di rigore, insomma questo poteva essere un segnale negativo, ma veramente eravamo così convinti di potercela fare. Però al 30° minuto siamo rimasti in 10 per un'espulsione e dovevamo vincere per forza, perché i due pareggi avrebbero consentito la vittoria del campionato e l'accesso in Serie B alla Propatria. Quindi noi sapevamo che in 10 contro 11 nel secondo tempo avremmo dovuto per forza vincere la partita, quindi ci abbiamo fortemente creduto e alla fine abbiamo fatto gol a 8 minuti alla fine e poi abbiamo raddoppiato a 4 dopo 3-4 minuti, due gol di Di Nardo. Però c'è stato il brivido finale, perché abbiamo preso un gol veramente balordo su angolo nel recupero e quindi sono dovuti passare altri 3 minuti che sembravano interminabili. Però veramente dentro avevamo una forza mentale incredibile, sapevamo che il traguardo era lì, e dentro di noi scorrevano le immagini anche di tutta l'annata, di tutte le sofferenze di questa nostra rinascita, e quindi sicuramente non avremmo preso gol anche se la partita fosse durata altri 10 minuti. C'è stata l'esplosione di gioia che ho appena descritto.
0: Arriviamo dunque alla stagione 2009-2010. Mister Carlo Sabatini fece il suo esordio sulla panchina del Padova in Serie B. Fino all'ottava giornata tutto andò per il verso giusto per il Padova, che rimase fin lì imbattuto. Arrivò la prima sconfitta in trasferta per 2-1 a Crotone, ma i biancoscudati nonostante tutto rimasero secondi in classifica. Se non che da quel momento in poi arrivò una terribile sequenza di sconfitte che mise in crisi tutto l'ambiente. E l'8 febbraio del 2010, dopo la sconfitta subita contro il Piacenza per 1-0, arrivò per mister Sabatini un nuovo esonero. Il giorno dopo la panchina biancoscudata passò alla guida di mister Nello Di Costanzo, il quale rimase in carica fino al 10 aprile del 2010. E ancora una volta l'uomo della provvidenza non poté che essere mister Sabatini. Il 30 maggio, con la vittoria per 2-1 ottenuta contro il Brescia, conquistaste i play-out. Una sola squadra tra il Padova e la Triestina resterà in Serie B. Il 4 giugno 2010 l'andata finì 0-0. È incredibile la serie di coincidenze con l'anno prima. si decise tutto il 12 giugno a Trieste. Il miracolo sportivo per il Padova si ripete. L'11 bianco scudato travolge la Triestina in trasferta 3-0 e mister Sabatini conquista la salvezza in Serie B. Mister, che emozione fu!
2: Anche quello diverso, perché lì c'è stata una gioia incredibile, perché ovviamente l'ho sempre detto, no? E anche i tifosi che mi incontravano durante la settimana: mister, ci ha portato in B, non ci faccia ritornare in Serie C, no? Questo era il mantra di... Ma io lo vivevo pienamente, non c'era bisogno che me lo ripetessero i tifosi, io lo sapevo perfettamente, ce l'avevo perfettamente scolpito nel mio cuore questa sensazione, no? di voler e dover mantenere a tutti i costi la categoria. E quindi, però, c'era anche un misto di rabbia, perché è chiaro che quell'anno, insomma, è stato veramente difficilissimo. E il mio esonero è stato giusto, sacrosanto, perché dopo veramente un inizio sulla scia dell'entusiasmo bello, mi ricordo vincemmo a Torino contro una squadra strafavorita per la promozione, facemmo una serie di risultati incredibili, c'è stata questa serie di sconfitte che non poteva non portare al mio esonero, quindi io l'ho accettato assolutamente. Come ho accettato di buon grado il rientro, perché veramente ero convinto di poter riuscire in questa impresa. Devo dire che la vera impresa è stata la vittoria con il Brescia, che ci ha consentito di poter fare i play-out, perché il Brescia quel giorno si giocava la promozione diretta. Quindi il Brescia, vincendo contro di noi, avrebbe ottenuto la promozione diretta in Serie A. E noi però, solo attraverso la vittoria, potevamo garantirci i play-out. E quindi è stata veramente una partita al cardiopalma, contro una squadra veramente molto forte, il Brescia. E quindi quello fu veramente, lo definisco un piccolo capolavoro tattico, perché cambiammo anche modulo per quella partita e riuscimmo veramente a contenere una squadra veramente molto forte e vincere la partita. E poi i play-out si ripete, perché io dico sempre: il pareggio in casa lascia sempre l'amaro in bocca, no? Nella prima partita è chiaro che dovevamo vincere per forza, no? Perché il meccanismo era sempre quello: con due pareggi si sarebbe salvata la Triestina. Il pareggio in casa lascia l'amaro in bocca ai tifosi, all'ambiente. Si parlava di una prestazione modesta, però io sapevo bene che poi queste partite si decidono sempre nella gara di ritorno. E io dico che la squadra che ha due risultati su tre, mano a mano che passano i minuti, gli si crea una specie di braccino, no? Il famoso braccino del tennis. Subentra un po' di paura e allora cominciano a arretrare il baricentro. Io so per esperienza diretta che queste partite diventano difficili per la squadra che deve, a cui basta anche il pareggio. Invece la squadra che deve vincere per forza magari ha meno da perdere e gioca con più coraggio, con più spregiudicatezza. E questo è successo a Trieste, anche se la partita si è indirizzata subito bene, perché al secondo minuto facemmo subito gol e poi facevo veramente una prestazione importante. Devo dire che la squadra era molto forte, perché oltre ai giocatori importanti quali Italiano, Cuffa, Vantaggiato che fece il gol di apertura, noi avevamo due giovani squadra che da lì a breve sarebbero diventati due giocatori fortissimi, e parlo di Darmian e Bonaventura. E quindi anche loro giocarono titolari e fecero una prestazione importantissima. E ecco, dico gioia infinita, ma anche un senso di rivalsa. Ecco, quel giorno ho avvertito dentro di me un senso di rivalsa nei confronti della stampa, degli stessi tifosi, come avete visto, che vi siete sbagliati a definirmi un allenatore. Qualcuno mi definì in settimana nei giornali un allenatore mediocre. Ecco, io quindi grandissima gioia, missione compiuta, però dentro di me covavo questo senso di risentimento, che forse è quello che mi ha dato la spinta per poi e anche a tutti i miei giocatori ci ha dato la spinta per fare questa impresa, andare a vincere a Trieste nettamente e conquistare la salvezza.
1: Mister, lei ha trascorso 17 stagioni fino ad oggi che è responsabile del settore giovanile della squadra, onorando questa maglia e legando per sempre il suo nome alla storia del club. Che cosa significa per lei il Padova?
2: L'ho detto, dal punto di vista professionale tutto. Mi ha dato tutto, ha fatto sì che la mia passione, il mio sogno diventasse il mio lavoro, la mia realtà quotidiana, e quindi io sarò eternamente grato a questa società, ma anche alla città, perché la città mi ha accolto e tra l'altro è diventata la mia città di residenza. E qui è nata la mia terza figlia, ci siamo stabiliti come famiglia e i miei figli hanno studiato qua e quindi è diventata anche la mia città d'adozione. E quindi per me, quando mi si nomina Padova, per me è tutto, ripeto, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale. Quando arrivo e passo e vedo il cartello Padova autostradale, mi si stringe il cuore. Questo è per me Padova. Se io passo in autostrada, non so, da Udine sono diretto a Firenze e passo per il casello di Padova, in quel momento dentro di me subentra un'emozione fortissima che viene dal profondo del mio cuore. Ecco, questo vuol dire Padova per me.
0: Nella stagione 2010-2011, dopo il cambio di allenatore e con un nuovo direttore sportivo, il Padova invece partì bene, trascinato dalla coppia d'attacco Succi Vantaggiato e dal trequartista Davide Di Gennaro. Tuttavia, i numerosi infortuni occorsi durante la stagione fecero ripiombare la squadra nella zona di centroclassifica, sicché il 15 marzo 2011, dopo la sconfitta subita nel derby contro il Cittadella, mister Alessandro Calori venne sollevato dall'incarico. Lo stesso giorno la panchina della squadra venne affidata al tecnico Alessandro Dalcanto. Nell'ultima partita di campionato del 29 maggio, la squadra di mister Dalcanto, trascinata nella fase finale del torneo da Stefan El Shaarawy, vinse contro il Torino 2-0 in trasferta, conquistando così un posto ai playoff. Nelle semifinali dei playoff, il Padova superò il Varese con una vittoria in casa per 1-0, seguita da un pareggio per 3-3 fuori casa. La finalissima per la Serie A vide il Padova affrontare il Novara. Dopo un pareggio ottenuto per 0-0 in casa, il 12 giugno la squadra veneta perse la finale di ritorno 2-0, vedendo così svanire il sogno di un ritorno in massima serie. Il quarto campionato di fila in Serie B iniziò con un nuovo direttore sportivo, Fabrizio Salvatori, mentre in panchina venne ingaggiato mister Fulvio Pea. Anche la squadra fu totalmente rinnovata il 17 dicembre. In seguito alla sconfitta casalinga subita contro la capolista Sassuolo per 3-1, mister Pea venne esonerato e al suo posto subentrò mister Franco Colomba. Il 20 marzo 2013 mister Colomba venne anch'egli sollevato dall'incarico, agevolando così il ritorno di mister Pea, che traghettò la formazione biancoscudata ad una tranquilla salvezza. La stagione 2013-2014 iniziò con la vendita del club da parte di Cestaro a Diego Penocchio. Il nuovo presidente conferì un nuovo assetto alla società, nominando Andrea Valentini amministratore delegato, Alessio Secco direttore sportivo e Dario Marcolin allenatore. Dopo un avvio in campionato in cui i biancoscudati collezionarono un solo punto in 6 partite, il 28 settembre mister Marcolin venne sollevato dall'incarico e dal suo posto subentrò mister Bartolo Mutti. Il 2014 si aprì con la cessione del restante 52% del pacchetto azionario da parte di Cestaro a Diego Penocchio, che diventò così unico proprietario della SPA biancoscudata. Il 2 febbraio, dopo aver collezionato un solo punto nelle ultime 5 partite, al posto di mister Mutti venne ingaggiato mister Michele Serena. Il 25 maggio 2014 la sconfitta per 2-0 a Siena sancì con una giornata di anticipo la matematica retrocessione del Padova in Lega Pro, dopo 5 consecutivi campionati disputati in Serie B. Ma il peggio dovette ancora arrivare. La stagione 2014-2015 del Padova si aprì con la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di Lega Pro, che però risultò essere incompleta. Il 15 luglio 2014, a causa della mancata presentazione del ricorso alla Covisoc, il Padova non venne iscritto al campionato di Lega Pro. Successivamente la proprietà comunicò che la squadra ebbe ufficialmente e formalmente richiesto l'ammissione al campionato di Serie D. Ma la domanda non venne accolta. In seguito all'esclusione del Calcio Padova dai campionati nazionali, il 24 luglio 2014 venne iscritta al girone C della Serie D la nuova società sportiva dilettantistica biancoscudati Padova, nata per dare continuità sportiva alla storica società cittadina. Il 19 aprile 2015, in virtù del successo ottenuto per 2-1 sul campo del Legnano, la squadra veneta raggiunse la matematica promozione in Lega Pro, chiudendo il campionato ad 85 punti e 27 vittorie, andando a battere il record precedente di successi, ovvero 21 vittorie, ottenute queste nel campionato 47-48. Il 6 luglio 2015, in vista del ritorno tra i professionisti, la società cambiò nuovamente denominazione, titolandosi Calcio Padova. Nonostante un buon girone di ritorno, la squadra concluse la stagione al quinto posto, fuori dalla qualificazione ai playoff. Dunque la stagione 2016-2017 iniziò con la nomina del nuovo direttore sportivo, Giorgio Zamuner. Per la panchina venne invece ingaggiato mister Oscar Brevi. La squadra si piazzò quarta in campionato, qualificandosi per i playoff, dove però venne eliminata al primo turno a causa della sconfitta interna subita contro l'Albino Leffe per 3-1. Per il nuovo campionato venne ingaggiato il mister Pierpaolo Bisoli. La presidenza invece passò da Giuseppe Bergamin a Roberto Bonetto. La stagione 2017-2018 culminò con la vittoria nel girone B della Serie C, conseguita il 23 aprile 2018 in seguito al successo dell'Albino Leffe sulla Reggiana. Il Padova ritornò così in Serie B dopo 4 anni di assenza e chiuse la stagione aggiudicandosi anche la Supercoppa di Serie C, ottenuta questa vincendo contro il Livorno in casa e contro il Lecce al Via del Mare. Il campionato 2018-2019 in Serie B si rivelò per il Padova più complicato del previsto. La matematica retrocessione arrivò alla penultima giornata. Per la successiva stagione in Serie C la società puntò su Salvatore Sullo, che venne esonerato però dopo 20 giornate con la squadra al quinto posto. Al suo posto venne ingaggiato mister Andrea Mandorlini, che guidò i suoi al quinto posto finale prima dell'eliminazione agli ottavi di finale dei playoff contro la Juventus Under 23. Nella stagione 2020-2021 la promozione diretta venne solo sfiorata. Il Padova di mister Mandorlini chiuse il campionato pari merito con il Perugia nel girone B, ma soccombendo per via della peggiore differenza reti negli scontri diretti. Il secondo posto valse comunque ai patavini l'accesso ai playoff, dove la squadra si spinse fino all'atto conclusivo contro l'Alessandria dopo aver eliminato in precedenza il Renate ai quarti e l'Avellino in semifinale. Nella doppia finale contro i piemontesi la gara di andata terminò 0-0, lo stesso punteggio permase dopo i tempi regolamentari e supplementari nella sfida di ritorno al Moccagatta, il che volle dire soltanto una cosa: si va ai calci di rigore, dove però il Padova perse per 5-4, lasciando all'Alessandria la promozione in Serie B. La stagione 2021-2022 iniziò con l'arrivo di un nuovo allenatore, Massimo Pavanel. La squadra, allestita nuovamente con un organico di rilievo per la categoria, si propose ai vertici del girone A e andò a punti più dell'anno precedente. I veri rivali che andarono a contendersi il titolo furono i giovani calciatori del Sud Tirol, che all'undicesima giornata arrivarono ad essere capolisti, mentre ai 2/3 di stagione riuscirono a staccare i biancoscudati fino ad un massimo di 10 lunghezze. Nel mese di febbraio la società decise di procedere ad un netto cambio dell'organigramma, esonerando sia Pavanel che il direttore sportivo Sean Sogliano, sostituiti rispettivamente da Massimo Oddo e Massimiliano Mirabelli. Questa operazione diede nuova linfa al Padova, che riuscì a vincere, seppur di misura, contro il Sud Tirol la Coppa Italia Serie C. E complici 2 sconfitte ed un pareggio patiti dagli altotesini, i patavini riuscirono ad accorciare il distacco in classifica a soli 2 punti. Il sorpasso però non si concretizzò, poiché i biancoscudati pareggiarono per 0-0 lo scontro diretto della penultima giornata, perdendo invece 2-1 l'ultima partita contro la Virtus Verona, dovendo pertanto disputare i playoff come secondi classificati. Qui il Padova eliminò in sequenza Juventus Under 23 e Catanzaro, approdando alla doppia finale contro il Palermo, perdendo tuttavia entrambe le gare per 1-0 e rimanendo così in Serie C. Salutando tutti i tifosi del Padova nel mondo, ricordiamo gli uomini record. Aurelio Scagnellato è l'uomo con più presenze in campo, ben 364, mentre Giovanni Vecchina, grazie agli 86 gol realizzati, ad oggi risulta essere il capocannoniere più prolifico di sempre della storia del Padova.

viaggi sempre e mangi. Mangi e parli a bocca piena della vita degli altri come fosse la tua. E finisce che parli della mia vita che non ti appartiene, non l'hai mai saputa. Ossenamente ti ingrassi e venendomi dietro trascini i tuoi passi. Forse un po' di galera e il digiuno di sera ti farebbero secco, faccia d'uccello ti resterebbe.

0: prese, ne pagò tutte le spese, grazie all'anima buona e cortese di tua madre, che mi diceva:
1: figlio mio, guarda, quel pappagallo di tuo fratello, per lui il mondo è soltanto bello, non lo lasciare, fagli da ombrello. E mannaggia la vita mia e tutti i sensi di colpa mia, t'ho fatto da padre, da madre, da zia, alla fine tu mi hai fatto la spia.

stanno assieme a me. Le tue parole ci hanno fatto male. Tutto il silenzio che c'è in me non ci salve, lo sai perché?

0: Buonasera a tutti quanti, 22, 41, quasi 42 minuti, eccoci qua a Planet Rock, un benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio 2, da Rupert
1: e da Gennaro Iannuccilli. Anche questa sera sono qui in questo bellissimo studio di Rai Radio 2 per stare insieme a voi fino alle ore 11.30 circa, che poi l'ultima mezz'ora ci sarà Suoni e Ultrasuoni, appuntamento finale, The Sleeping Bag, cosiddetto, sottotitolato.
0: Ale ragazzi, questa sera un bel tre quarti d'ora di rock fumigante. Parleremo ancora di John Spencer Blues Explosion con Milena, che poi chiameremo al telefono fra un po', perché è stato, sembra, il concerto dell'anno, almeno fino a questo punto, il concerto dei primi 9 mesi e mezzo dell'anno.
1: Bene.
0: Abbiamo un bel po' di novità, però vorremmo dedicare tutta la trasmissione di questa sera alla memoria del signor Panini.
1: Eh sì, abbiamo sentito questa notizia da oggi, praticamente da oggi pomeriggio, che mi è capitato di sentirlo. Sono rimasto colpito e penso che tanti di voi saranno rimasti colpiti, perché soprattutto quelli della nostra generazione sono cresciuti proprio con le figurine.
0: Con le figurine, sempre, sempre, tutti quanti. Poi la nostra trasmissione, per quelli che hanno ascoltato ieri e gli altri giovedì, abbiamo la rubrica dei dischi validi con i le canzoni valide, bis valide, tris valide, penta valide, quindi è il minimo. Tutta la trasmissione di questa sera dedicarla a lui.
1: Allora, prima di mandare il primo disco ricordiamo i nostri recapiti, perché sennò ci dimentichiamo. Allora, il telefono è 06 320 1715, il numero di fax
0: 322 6605,
1: sempre prefisso 06, e poi c'è anche un contatto email, se avete a disposizione un bel computerino con il collegamento via internet potete scrivere il messaggio ed inviarlo a planetrock@rai.it.
0: Abbiate pazienza per le risposte, arriveranno, un po' come le magliette.
1: Però le leggiamo tutte, i vostri messaggi li leggiamo tutti. C'è anche un recapito postale, se volete scrivere, Planet Rock, via Tiago 10, 00195 Roma. E ci siamo tolti il pensiero, perché ci dimentichiamo sempre. Primo disco in arrivo, una novità da un'etichetta indipendentissima irlandese che si chiama la Lakota Records. Questa etichetta ha pubblicato un singolo per adesso, con tre pezzi di una formazione anche questa nuovissima, si chiamano The Ultra Mountains.

0: Cells è il titolo del brano che abbiamo ascoltato da questa nuova formazione irlandese chiamata Ultra Mountains. Non sappiamo praticamente quasi nulla di loro, sappiamo solo che si chiamano Rory, il cantante, Ray, il chitarrista, Pat, il bassista, e Connolly, tutti i nomi irlandesi questi qua,
1: il e che erano dei fanatici dei Bauhaus, chiaramente,
0: sì,
1: che avevano, molto... e che hanno dei fratelli maggiori che avevano i dischi dei Van der Graaf Generator.
0: Hanno unito queste due loro passioni e hanno fatto questo singolo che contiene tre pezzi, uscito per la Lakota Records, Ultra Mountains.
1: E allora, se si parla di Ultra, Planet Ultra Urban Dance Squad.

0: Planet Ultra degli Urban Dance Squad è l'inno di questo periodo di Planet Rock Ultra, anche perché la copertina del librettino ha una bellissima fotografia, forse africana, con un gruppo di un gruppo letto di un gruppo letto di persone. Sì, sono 6 o 7 su un cocuzzolo di montagna sull'altipiano etiopico, potremmo ipotizzare, che stanno tutti quanti ad ascoltare la radio.
1: Ragazzi, è il logo di Planet Rock Ultra, potrebbe esserlo.
0: Il libretto di questo disco è stupendo, così come anche il disco è tutto un tributo ai comics, bellissimo, c'è Batman, l'Uomo Ragno, tutti quanti dentro, Fred, Sin City, bello, bravi.
1: Se la confezione non è male, anche il disco insomma merita degli ascolti attenti. Questa era la canzone che dava il titolo a tutto l'album, Planet Ultra degli Urban Dance Squad. Adesso torniamo in Inghilterra, c'è una formazione di cui tutti stanno parlando, almeno i giornalisti inglesi e anche le radio inglesi. È uscito proprio in questa settimana il primo singolo, quindi l'esordio discografico di un gruppo chiamato Geneva, così semplicemente si ricorda facilmente, Geneva si scrive così. Il pezzo che ascoltiamo è No One Speaks a Planet Rock.

0: classico finale per un pezzo molto melodico, devo dire. Questo è il bigliettino da visita dei Geneva. No One Speaks è il singolo appena uscito in Inghilterra, tra poco uscirà anche l'album e penso verrà pubblicato a livello internazionale, perché ci stanno puntando parecchio alla Nude Records, che è la casa discografica anche degli Suede. Sono le 22:56 minuti primi.
1: Quelli della Nude Records invece sono contentissimi, perché il disco di John Spencer Blues Explosion sta andando a 1000.
0: Così come il concerto, che è stato bellissimo, no?
1: E al concerto è andata la nostra Milena. Ciao Milena.
2: Ciao,
0: pronto? Ciao.
2: Ciao a voi tutti gli ascoltatori, naturalmente. Ciao.
0: Allora, raccontaci un po' di questo concerto che tu ne volevi parlare, dai.
2: Sì, dunque, posso aggiungere, ne ha già parlato Stefano chiaramente, quindi sì, posso dire anch'io che è stato un concerto straordinario, lo sapete già. Quello che posso dire di più è che loro, diciamo che si sa benissimo, non fanno musica assolutamente originale, anzi, rimescolano tantissimo quello che è successo nel passato, però diciamo lo sputano in faccia in una maniera che è assolutamente creativa. Sembra che la musica esca al momento, quasi creata sull'istante. Uh-huh. E quindi tutto diventa molto eccitante, molto irriverente, pieno di sarcasmo, di ironia. Non so, i pezzi per esempio non sono assolutamente riprodotti live come su disco, anzi sono continuamente ricreati. Non so, per esempio hanno fatto Afro, che sull'LP è, insomma, anche le tastiere eccetera eccetera, molto raffinato, molto anni 70, funky, invece dal vivo è diventato una specie di introduzione molto molto dura, aspra, rozza per un'altra canzone. Altri pezzi, non so, come Sweat, che è molto blues eccetera, sono diventati dilatati, lunghissimi, perché poi Joe Spencer appunto usava la voce in una maniera particolare, diciamo come quasi uno strumento musicale, per cui all'interno della canzone inseriva questi momenti praticamente in cui contorceva la voce, lo strumento, la chitarra, insomma qualsiasi cosa che c'era davanti, per cui si aveva l'impressione veramente di stare nel momento della creazione della musica e non in un concerto già preordinato, precotto, preconfezionato come tanti concerti adesso, insomma. Quindi questa è stata la cosa fondamentale. E poi un'altra cosa importante secondo me è che loro hanno meno il coraggio di dichiarare quali sono i loro amori, insomma si sono portati Burnside dietro e l'hanno fatto sentire a tutti, e diciamo non penso nessuno l'avesse mai sentito, e questo è un omaggio che loro fanno, quindi non si nascondono diciamo dietro alle etichette, dice noi non sentiamo niente, non deriviamo da niente, deriviamo da loro e lo dichiariamo, e ne siamo innamorati, lo facciamo capire insomma anche al nostro pubblico.
0: D'altronde lo dichiaro anche nel nome, John Spencer Blues Explosion,
2: esatto.
0: Meglio di così, insomma.
2: Infatti, più di così. Poi vabbè, c'è stata la parte dello spettacolo vero e proprio, perché John Spencer è un vero vero insomma istrione, sa benissimo come tenere in pugno il pubblico, gioca tantissimo col pubblico. Poi quel concerto probabilmente era stato speciale anche per loro, perché non li ho mai visti così entusiasti, insomma. In genere lui è abbastanza timido come persona, e invece diciamo ha tirato fuori veramente tutto, continuava a ripetere è la prima volta che veniamo in Italia, ma è quasi troppo per me, insomma, perché il pubblico ha risposto in maniera incredibile, si sentiva insomma qualcosa di magico tra noi, quindi penso che anche il gruppo l'abbia capito, insomma.
1: Però tu l'avevi già visti allora?
2: No, dunque diciamo che io ero andata a vedere i Bosog, che sono una cosa completamente diversa. Cioè, nonostante lui ci suoni, diciamo che sono un gruppo come tanti altri, secondo me. Cioè, un buon gruppo, ma niente di straordinario. E lì probabilmente è mancato qualcosa. Sono stati un po' freddini. Poi, vabbè, ero andata a parlare con lui dopo il concerto ed era veramente molto molto timido, anche se molto gentile. E invece questa volta, vabbè, tutto il gruppo si è poi trattenuto con il pubblico dopo. E questa volta si vedeva che anche lui era particolarmente eccitato e felice della serata, perché è rimasto a parlare con tutti. E non so, vi posso dire qualche aneddoto, non lo so.
0: Beh, vai, racconta.
1: Sì,
0: vai,
1: sì,
0: vai.
1: Anche perché è emozionante, stai trasmettendo, cioè, guarda, tutta l'emozione che
0: noi
1: c'era.
0: Noi non abbiamo visto purtroppo il concerto, però sì, il racconto di Stefano l'altra sera, che quello tuo, mi stanno facendo rivivere il concerto, e così come
1: se
0: l'avessi
1: anche
0: visto.
1: Noi, esatto. Come se fossimo anche noi al Bloom sabato scorso, esatto. Bloom Zago, veramente.
2: No, è stato molto molto divertente con loro, perché sono tutte e tre molto simpatici e non fanno pesare assolutamente l'incontro col pubblico, non si comportano assolutamente da rockstar. E non lo so, eravamo lì in 10-15 persone vicino a lui, perché poi è sceso giù dal palco, e non so, un ragazzo per esempio gli ha chiesto di tirargli fuori una moneta, insomma un soldo per firmare l'autografo, e lui candidamente l'ha tirato fuori e gliel'ha firmato. Un altro gli ha dato un pacchetto di sigarette e lui ha detto io non fumo, e gliel'ha rimesso nel taschino, cioè in maniera molto molto gentile e simpatica. ha firmato l'autografo con tutti, ha fatto le foto con tutti, si è messo a parlare, cioè ha parlato per dire, io gli ho chiesto, siccome lui so che ha studiato semiotica, gli ho chiesto se aveva qualcosa a che fare questo con la sua musica, perché molti parlano di decostruzionismo, eccetera, eccetera, per Joe Spencer, e lui ha detto che assolutamente questo non c'entra, che quando suonano sono molto spontanei e creano, insomma, tutto il momento, non pensano, diciamo, non hanno presupposti intellettuali, eccetera, sulla musica. E invece il batterista Russell Simmons era quello veramente più espansivo di tutti, perché rideva e scherzava con tutti anche prima del concerto, al soundcheck era l'unico che parlava tranquillamente. E poi vabbè, gli ho dato dei fogliettini da compilare, quindi loro mi hanno detto i loro dischi preferiti, non so, sono venuti fuori Howlin' Wolf, quindi riferimenti proprio anni 50.
1: Le radici,
2: esatto.
1: Dai Milena, adesso ci ascoltiamo un pezzo.
2: Va bene.
1: John Spencer Blues Explosion dall'ultimo album con Dynamite Lover.

0: Oh, lei, il rock and roll delle radici in questo Dynamite Lover di John Spencer, e siamo al telefono in collegamento con Milena. Da dove chiami, Milena?
1: Io da Novara.
0: Ah, lei, quindi non hai fatto tantissima strada per andare a
1: No, insomma,
0: Mezzago.
1: non male, insomma, cosa giusta.
0: Concerti, tu ne vedi parecchi, hai intenzione di vedere che cosa
1: Da,
0: prossimamente?
1: il prossimo, quello di metà dei planetari, cioè ci facciamo la tournée dei Pearl Jam in Italia, quindi Roma e Milano.
2: Tutte e due te li vedi?
1: Sì, con la
2: Bravo.
1: mia amica Lisa che saluto, tra l'altro.
2: Senti, c'è una domanda suggerita qui in studio, ma tutte queste informazioni che tu hai chiesto a John Spencer e tutte queste informazioni che tu stai dicendo beh, attraverso la cornetta del telefono adesso, ti servono perché scrivi su qualche rivista?
1: No, assolutamente. Anzi, collaboro con una fanzine a cui possono collaborare tutti, quindi non
2: E va bene,
1: è una
2: ok.
1: passione che ho da tantissimo
2: È
1: tempo perché
2: perfetto.
1: sono vecchia purtroppo. E quindi diciamo da tanti anni che ormai ascolto e quindi mi informo giustamente perché
2: Raccogli
1: mi piace la musica.
2: informazioni e poi le trascrivi sulla
1: Sì,
2: fanzine. Bene,
1: esatto.
2: bene, bene.
0: Sei vecchio, mi viene da ridere perché non ti chiediamo giustamente l'età, però insomma, sei sempre a due cifre, insomma,
2: Io
0: non
2: te
0: hai
2: la
0: raggiunto
2: chiedo.
0: le tre cifre.
1: Relativamente vecchio,
0: E
1: dici?
0: allora?
2: Quanti anni hai, Milena?
1: Io ho quasi 30 anni.
2: Ragazzi, com'è? Non è
0: Infatti, io le due cifre
2: possibile.
0: volevo dire che c'era ancora il 2 davanti, non c'era il 3.
2: Noi, se tu sei vecchio, noi siamo decrepiti,
1: No, non è
2: praticamente.
1: vero. Comunque, volevo aggiungere un'ultima cosa. Ci si aspettava che facessero un bis con Burnside, invece non c'è stato. E alla fine hanno suonato Have You Ever Been Lonely, che comunque è dal disco che hanno fatto con Burnside. E poi alla fine Joe Spencer si è messo a surfare sul pubblico, quindi lì è stata un po' l'apoteosi
2: Beh, la surfata
1: totale,
2: sul pubblico.
1: generale e tutto.
0: Bene,
1: Comunque,
0: bene. Ale, però ti
1: poi.
0: consiglio a tutti i planetari, consigliamo un concerto che adesso poi lo mandiamo quando ti salutiamo. Vi consigliamo di andare, per quelli che possono, a Milano, al Rainbow, martedì, a vedere i Social Distortion. Perché se John Spencer Blue Explosion è stato un grandissimo concerto, quello dei Social Distortion si prevede che sia qualcosa di epico anche quello,
1: Certo, infatti.
0: eh? Bene.
1: Un'ultima cosa per salutarvi, volevo solo dirvi che Planet Rock secondo me è la miglior trasmissione della radiofonia italiana, non lo sto dicendo per esaltarvi o farvi dei complimenti perché è semplicemente la verità. E si dice molto spesso che i giovani non hanno, diciamo, più nessuna passione, niente. Quindi voglio dire, Planet Rock è una delle passioni che noi abbiamo, per favore non toglietecela, perché diciamo con Planet Rock morirebbe una parte di noi. Finora mi ha sempre accompagnato, ho ascoltato Stereodrome dall'inizio e quindi sono 10 anni che ascolto praticamente Planet Rock. Di
2: Ok.
1: conseguenza finire questa trasmissione significherebbe toglierci una parte di quello che noi siamo. E anche se siamo una minoranza, siamo in democrazia e quindi rispettiamo per favore le minoranze. Questo per voi.
2: Va bene, visto che tu hai detto che non è un complimento, noi non ti ringraziamo per questo che hai
1: Grazie.
2: detto, ok?
0: Però ti salutiamo.
2: Va bene.
1: Grazie.
2: Ciao
1: Ciao,
2: Milena, buone
1: ciao a tutti.
2: cose, fatti
1: Ciao.
2: risentire poi, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: 23:16 minuti, Planet Rock Ultra continua fino alle 23:30. Abbiamo ascoltato prima una traccia dei Social Distortion che era tratta dal nuovo album
1: Crown of Thorns, Corona di Spine, dal nuovo album White Light, White Heat, White Trash, che è un disco che sicuramente poi farà parte dei dischi validi perché è veramente grandioso.
0: Invece, per quanto riguarda il pezzo appena ascoltato, si intitola esattamente The Rise and Fall of U-Man, praticamente, scritto 0000, si legge U-Man, ed è una traccia da questo album che chissà se andrà a finire nei dischi validi o meno, se verrà giudicato disco vampiro o meno, ma ci sono delle tracce interessanti come quella appena ascoltata.
1: Baru Baru
0: dici? Però c'è anche un singolo che è molto più soffice e soave, che stanno mandando tutte le radio, che
1: baru,
0: però
1: baru.
0: A me piace, devo dire, a me piace anche Standing Outside the Broken Phone Booth with Money in My Hand, questo è il titolo lunghissimo di un pezzo. Si chiamano Primitive Radio Gods, o meglio si chiama Primitive Radio Gods perché tutto il progetto è basato sulla figura di questo musicista chiamato Chris O'Connor, Primitive Radio Gods. Questi invece si chiamano Etty Lynn e hanno pubblicato un album intitolato Jitters, da cui ascoltiamo una canzone che si chiama Gawk.

0: me urla questo. È il cantante degli Eflin che ci hanno fatto ascoltare questa sera un pezzo intitolato Gawk. Molto interessante soprattutto questo pezzo, perché uniscono un po' di elettronica con le chitarrone rock.
1: Dall'album Jitters, interessanti questi, scardinati.
0: Restiamo ancora in America, c'è un cantautore, possiamo usare questo termine americano, che si chiama Kevin Salem, ma anche lui è molto interessante. Il suo album si titola Glimmer, questa sera ve lo facciamo ascoltare con una traccia che si chiama Underneath. Kevin Salem.

0: Underneath, questo pezzo è mixato da Matt Wallace. Di solito invece tutto l'album di Kevin Salem ha visto le manopole di Nico Bolas, amico di, fra gli altri, soprattutto del nostro grande amico, che non mi ricordo il nome, di Neil Young, ecco. Ovviamente Broken Arrow.
1: Il nostro grande amico andava bene.
0: Perché mi sono rimasto stupefatto da questo Kevin Salem, che ha dato il nome a tutto il gruppo, perché non è solo da solo, sono in quattro che però si chiamano
1: il Kevin Salem.
0: E poi c'è il Mille, questo è un disco del Muflone, benché il ragazzino in copertina abbia un dentice sulle sue spalle, un bel dentice
1: da 15 kg.
0: No, 15 no, da almeno facciamo 4 kg e duetti, però ci sono dentro mille ringraziamenti a tutti quanti i mille loro amici. Bravo, Kevin Salem, hai tutto il nostro appoggio.
1: Kevin Salem, l'album è intitolato Glimmer, il pezzo ascoltato da Underneath, con la voce che un po' in questo caso assomigliava a quella di Bob Mould, in altre tracce invece assomiglia anche a quella di Dinosaur Jr., Jay Mashis, praticamente. Ci sono delle canzoni diverse le une dalle altre, sono in totale 12. Ascoltate questo album, perché
0: meno male che
1: bello,
0: non sono
1: però
0: tutte la stessa.
1: No, potevano sembrare tutte tipo questa qui, con la voce di Bob Mould. Invece Bob Mould rientra in questo pezzo, ma negli altri c'è l'ispirazione anche di Springsteen.
0: Ma Kevin
1: attenzione,
0: Salem, secondo me, è uno che è capace, che farà un album di 12 canzoni che sono sempre la stessa, magari con delle intonazioni di voce diverse, però la canzone sarà la stessa, vedrai.
1: Questa invece è sicuramente una canzone diversa, perché viene dai Manic Street Preachers. Una delle tracce che compaiono sul nuovo singolo intitolato Kevin Carter. Il pezzo che ascoltiamo questa sera è La Prima Repubblica, First Republic, Manic Street Preachers.

0: Manic Street Preachers, che stanno veramente esplodendo negli Stati Uniti, hanno tutte le copertine dei giornali, First Republic, ma sarà riferito alla situazione politica italiana di qualche
1: potrebbe
0: tempo
1: essere,
0: fa?
1: Potrebbe essere, perché loro sono venuti a suonare in Italia, ben presto speriamo ritornino. Sono stati un po' sfigatelli perché erano andati con gli Oasis a fare il tour americano da supporto agli Oasis, poi gli Oasis invece hanno deciso di annullare
0: tutto.
1: È per
0: quello che sono esplosi, perché questo annullamento di tour è un gran successo per tutti.
1: Adesso sono tornati e poi sono tornati, diciamo, in Inghilterra e torneranno in America a fare un tour loro come headliners. Ok, l'ultimo pezzo per questa sera a Planet Rock si chiamano Sub Circus. Sono stati tacciati di imitare un po' troppo i Radiohead e anche gli U2 dell'ultimo periodo. Ci sono delle tracce comunque valide in questo album che si intitola Carousel, uscita per la Eco Records. Il pezzo che ascoltiamo è Shelley's on the Phone.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Compagnia di prosa di Roma della RAI, diretta da Corrado Pavolini. Interpreti: Paolo Stoppa, Rina Morelli, Ivo Garrani, Elena da Venezia, Luca Ronconi, Giusy Raspani Dandolo. Radio 1, 1954.
4: Oh, te, che fai?
5: Inchiodo questa cantinella, no?
4: A quest'ora? Sono le 10:30. A momenti sarà qua il direttore per la prova.
5: Dovrò avere il mio tempo per lavorare.
4: Ma l'avrai, ma non ora.
5: Alla solita musica.
4: E quando non sarà più l'ora della prova? Su, andiamo, sgombra. Portati via tutto e lasciami disporre la scena per il secondo atto del gioco delle parti.
5: E va bene. Avete sempre ragione voi.
6: Che hai da lamentarti, Carlino? Tira il campanello.
5: Buongiorno, signor Versi. Mi cacciano tutti?
6: E ti lamenti così cacciassero me, per la voglia che ci ho di provare stamani.
7: Salute. Sentilo, voglia di lavorare, saltami addosso. Ai miei tempi, con tallo.
6: Che lagna!
8: Buongiorno a tutti.
6: Oh, ciao.
8: Siamo
6: buongiorno.
8: I primi?
9: Bon dies, domine magister. E nella mandragola, ti ricordi, Carloni?
10: Bon dies, domine magister.
6: Ci mancava il latino adesso.
7: No, sì. Perché bon dies, cervellato. Che ora hai fatto stanotte a Baccarà, tu?
4: Signori, bella signorina.
6: No, come faccio, Stella? Mi sono già mangiato 3 cinquine anticipate.
11: Vado un momento in camerino a vederla apposta. Elisca, quando arriva il direttore, mi chiami?
4: Bene, bene, signor Giorgi, ci penso io, sì.
12: Buondì, mi sta venendo un raffreddore di quelli.
7: Ho detto fra noi, la distribuzione al solito è sbagliata. Dica un po', suggeritore, com'è esattamente quella battuta del terzo atto quando io rientro? Io qui ce l'ho scritto in un modo e lei me la suggerisce in un altro.
4: Un momento che finisco di temperarmi la matita rossa, Vengo subito.
13: Buongiorno, commentatore.
14: Buongiorno, buongiorno, Carlino.
6: Ciao.
14: Eccoci qua. Povera testa mia. Segretario, c'è ancora tempo per la prova? Mi fa salire un caffè doppio, Lisca?
4: Subito, commentatore, subito.
15: Mi hai chiamato, commentatore?
14: Ti ho chiamato? Ah, sì. Quelle fotografie, le fotografie che mi hanno richiesto di qua e di là negli ultimi giorni. Ti lasciai la nota, vero?
15: Sono pronte, commendatore, non ha che da firmarle.
14: No, che barba, un ballabile!
8: Ma sì, un tango, quello...
14: Tararira,
8: ecco questo, lo sa questo?
16: Sì,
8: benissimo, balliamo, vieni!
4: Balliamo?
8: Ma
4: che bello! Su! Smettetela, C'è qua il direttore, andiamo! Oh, bravo!
15: Buongiorno, signor direttore!
17: Buongiorno!
18: Buongiorno.
19: Le lettere?
15: Nessuna, la posta è qui.
19: Ah, porti in camerino questo copione. Buongiorno, signori.
17: Buongiorno.
19: Oh, ma qua non ci si vede. Per piacere, faccia dare un po' di luce.
4: Subito.
19: Su, cominciamo. Manca qualcuno?
4: Manca la prima attrice.
19: Al solito, siamo già in ritardo di 10 minuti. La segni, mi faccia il piacere, così imparerà a venire puntuale alla prova.
20: Carità, eccomi.
19: Ma lei ha giurato di farsi sempre aspettare.
20: Mi scusi, ho cercato tanto un'automobile per fare a tempo. Ma vedo che non avete ancora cominciato. Io non sono subito di scena. Per piacere, me lo chiuda nel camerino, Fifì.
19: Anche il cagnolino, come se fossimo pochi i cani qua. Su, il secondo atto del gioco delle parti.
20: Bene.
19: Attenzione, signori, chi è di scena? Ma lei è di scena?
20: Io non, signore.
19: E allora si levi, santo Dio. Cominci... Cominci, suggeritore.
16: In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio.
19: Ah, metteremo la sala rossa.
4: La sala rossa sta bene.
16: Stava l'apparecchiata e scrivania con libri e carta, scaffali di libri e vetrine con ricche suppellettili da tavola, uscio in fondo per cui si va nella camera da letto di Leone, uscio laterale a sinistra per cui si va nella cucina, la comune a destra.
19: Oh, dunque, stiano ben attenti. Di là la comune, di qua la cucina. Lei, sì. Lei che fa la parte di Socrate, entrerà e uscirà da questa parte.
17: Sì, signore.
19: Applicherà la bussola in fondo e metterà le tendine.
4: Va benissimo.
16: Scena prima. Leone Gala, Guido Venanzi, Filippo detto Socrate. Devo leggere anche le didascalie?
19: Ma sì, sì, sì, gliel'ho detto 100 volte.
16: A levarsi della tela, Leone Gala con berretto da cuoco e grembiale. È intento a sbattere con un mestolino di legno nuovo in una ciotola. Filippo ne sbatte un altro, parato anche lui da cuoco. Guido Venanzi ascolta seduto.
17: Ma scusi, mi devo mettere proprio il berretto da cuoco in capo?
19: Ah, mi pare, se sta scritto lì.
17: Ah, ma è ridicolo, scusi.
19: Ridicolo, ridicolo. Che vuole che le faccia io se dalla Francia non ci viene più una buona commedia e ci siamo ridotti a mettere in scena commedie di Pirandello, che chi l'intende è bravo. Fate apposta di maniera che né attori, né critici, né pubblico ne restino mai contenti. Il berretto da cuoco, sì signore, e sbatta le uova. Lei crede con codeste uova che sbatte di non avere poi altro per le mani? Sta fresco. Ha da rappresentare il guscio delle uova che sbatte. Silenzio. E presti in ascolto quando spiego. Sì, signore, il guscio. Vale a dire la vuota forma della ragione, senza il pieno dell'istinto che è cieco. Lei è la ragione e sua moglie l'istinto. In un gioco di parti assegnate, per cui lei che rappresenta la sua parte è volutamente il fantoccio di se stesso. Ha capito?
17: Io no.
19: E io nemmeno. Beh, andiamo avanti che poi mi loderete alla fine. Ah, mi raccomando, si metta di 3/4, perché sennò tra le astruserie del dialogo e lei che non si farà sentire dal pubblico, addio ogni cosa. Attenzione, attenzione, attacchiamo.
21: Scusi, signor commendatore.
19: Ma che altro c'è?
21: Ci sono qua certi signori che chiedono di lei.
19: Ma io qua provo! E sapete che durante la prova non deve passare nessuno.
22: Chi sono loro, signori? Che cosa vogliono?
23: Siamo qua in cerca d'autore. Tutte e sei. Come ci vede?
22: D'un autore? Che autore?
23: D'un autore qualunque.
22: Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova.
24: Tanto meglio. Tanto meglio allora, signore. Potremmo essere noi la loro commedia nuova.
23: Eh già, ma se non c'è l'autore... Tranne che non voglia esserlo lei, signore.
22: I signori vogliono scherzare.
23: No. Che dice mai, signore? Le portiamo al contrario un dramma doloroso.
24: E potremmo essere la sua fortuna.
22: Ma mi facciano il piacere di andare via, che non abbiamo tempo da perdere coi pazzi.
23: Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità, le quali sfacciatamente non hanno neppure bisogno di parere verosimili, perché sono vere.
22: Ma che diavolo dice?
23: Dico che può stimarsi realmente una pazzia, sì signore, sforzarsi di fare il contrario, cioè di crearne di verosimili perché paiano veri. Mi permetta di farle osservare che se pazzia è, questa è pur l'unica ragione del loro mestiere.
22: Ah, ah sì? Le sembra un mestiere da pazzi il nostro?
23: Far parere vero quello che non è, senza bisogno, signore, per gioco. Non è il loro ufficio dar vita sulla scena a personaggi fantastici.
22: Poi io la prego di credere che la professione del comico, caro signore, è una nobilissima professione. Se oggi come oggi i signori commediografi nuovi ci danno da rappresentare storiche commedie e fantocci invece di uomini, sappia che è nostro vanto aver dato vita qua, su queste tavole, a opere immortali.
23: Ecco, benissimo, a esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni, meno reali forse, ma più veri. E siamo dello stessissimo parere.
22: Ma come? Se prima diceva...
23: No, scusi per lei, dicevo, signore, che ci ha gridato di non aver tempo da perdere coi pazzi. Mentre nessuno meglio di lei può sapere che la natura si serve da strumento della fantasia umana per proseguire più alta la sua opera di creazione.
22: Sta bene, ma che cosa vuol concludere con questo?
23: Niente, signore. Dimostrarle che si nasce alla vita in tanti modi, in tante forme. Albero o sasso, acqua o farfalla, o donna. E che si nasce anche personaggi.
22: E lei, con codesti signori attorno, è nato personaggio?
23: Appunto, signore. E vivi. Come ci vede. Mi dispiace che ridano così, perché portiamo in noi, ripeto, un dramma doloroso. Come loro signori possono argomentare da questa donna velata di nero?
22: Loro mi occupano il palcoscenico adesso. Via, via, sgombrino di qua. Ma faccia sgombrare, per Dio!
23: Ma via, no, via. No, veda, noi...
22: Insomma, noi qui dobbiamo lavorare.
0: Non è lecito farsi beffe così.
23: No, io mi faccio meraviglia della loro incredulità. Non sono forse abituati, lor signori, a veder balzar vivi quassù uno di fronte all'altro i personaggi creati da un autore? Forse perché non c'è là nella buca del suggeritore un copione che ci contenga?
24: Creda che siamo veramente 6 personaggi, signore. Interessantissimi. Quantunque sperduti.
23: Sì. Sperduti. Va bene. Nel senso, veda, signore, che l'autore che ci creò vivi non volle poi, o non poté materialmente, metterci al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte. Non muore più. Muore l'uomo, lo scrittore, strumento della creazione. La creatura non muore più. E per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sancho Panza? Chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché vivi germi ebbero la ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per l'eternità.
22: Tutto questo va benissimo, ma che cosa vogliono loro qua?
23: Vogliamo vivere, signore.
22: Per l'eternità?
23: No, signore. Almeno per un momento. In loro.
1: Oh, guarda, guarda.
2: Vogliono vivere in noi.
1: Per me volentieri,
3: se mi toccasse quella ragazza lì.
23: Guardino. Guardino, la commedia è da fare. Ma se lei vuole, e se i suoi attori vogliono, la concerteremo subito tra noi.
22: Ma chi vuol concertare? Qua non si fanno di questi concerti. Qua si recitano drammi e commedie.
23: E va bene, siamo venuti appunto per questo, qua da lei.
22: E dov'è il copione?
23: È in noi, signore.
3: Dice così.
23: Il dramma è in noi. Siamo noi. E siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro ci urge la passione.
2: La passione mia. Se lei sapesse, signore, la passione mia per lui.
23: Tu statti a posto per ora.
24: Senta, per favore, ce lo faccia rappresentare subito questo dramma, perché vedrà che a un certo punto io, quando questa Morino di bambina qua vede com'è bellina. Oh, cara, cara. Ebbene, quando questa Morino qua, io la toglierò d'improvviso a quella povera madre, e questo imbecillino qua del mio fratello minore farà la più grossa delle corbellerie proprio da quello stupido che è, allora lei vedrà che io prenderò il volo. Sì, signore, prenderò il volo. E non mi par l'ora, creda, non mi par l'ora, perché dopo quello che è avvenuto di molto intimo tra me e lui...
23: Basta.
24: Non posso più vedermi in questa compagnia ad assistere allo strazio di quella madre per quel tomola, per quel giovanottino che se ne sta in disparte. Lo guardi? Lo guardi? Indifferente, gelido lui, perché è il figlio legittimo lui, pieno di sprezzo per me, per noi che siamo bastardi. Ha capito? Bastardi. E questa povera madre, lui, che è la madre comune di tutti noi, non la vuol riconoscere per madre anche sua, e la considera dall'alto in basso lui, come madre soltanto di noi 3 bastardi. Vile.
5: Signore, in nome di queste 2 creaturine, la supplico. Ah, Dio mio.
23: Per carità, una sedia. Una sedia a questa povera vedova.
2: Ma dunque, se...
22: Viene davvero qua, una sedia, subito.
23: La guardi, signore. La guardi.
5: Ma no, Dio, smettila.
23: Lasciati vedere.
5: Oh, signore, io la supplico di impedire a quest'uomo di ridurre a effetto il suo proposito, che per me è orribile.
22: Io non capisco più dove siamo né di che si tratti. Ma questa è la sua signora?
23: Sì, signore. Mia moglie.
22: E com'è dunque vedova, se lei è viva?
23: Non ridano. Non ridano così, per carità. E appunto questo il suo dramma, signore. Ella ebbe un altro uomo. Un altro uomo che dovrebbe essere qui.
24: No, no. Per sua fortuna è morto. Da 2 mesi, gliel'ho detto. Ne portiamo ancora il lutto, come vede.
23: Ma non è qui, veda. Non già perché sia morto. Non è qui perché... La guardi, signore, per favore. E lo comprenderà subito. Il suo dramma non poté consistere nell'amore di due uomini per i quali ella incapace non poteva sentir nulla, altro forse che un po' di riconoscenza, non per me, per quello. Non è una donna, è una madre. E il suo dramma, potente, signore, potente, consiste tutto di fatti in questi quattro figli dei due uomini che la ebbe.
24: Io li ebbi. Hai il coraggio di dire che fui io ad averli, come se li avessi voluti. Fu lui, signore. Me lo diede lui, quell'altro, per forza. Mi costrinse ad andar via con quello, mi costrinse. E ne chiamo Dio in testimonio. Lo domandi a lui, signore, se non è vero. Lo faccia dire a lui.
23: È vero, signore. Fui io.
7: Ma guarda che spettacolo.
20: Ce lo danno loro a noi.
19: Una volta tanto.
22: No, stiamo a sentire.
9: Sì, stiano a sentire che squarcio di filosofia adesso. Parlerà loro del demone dell'esperimento.
23: Tu sei un cinico imbecille, te l'ho detto 100 volte. Mi deride, signore, per questa frase che ho trovato in mia scusa.
19: Frasi.
23: Come se non fosse il conforto di tutti davanti a un fatto che non si spiega, davanti a un male che ci consuma, a trovare una parola che non dice nulla e in cui ci si acquieta.
24: Anche il rimorso, già? Soprattutto.
23: Il rimorso? Non è vero. Non l'ho acquietato in me soltanto con le parole.
24: Anche con un po' di denaro, sì. Anche con un po' di denaro. Con le 100 lire che stava per offrirmi in pagamento, signori. Erano là, in una busta celestrina, sul tavolino di mogano, là nel retrobottega di Madama Pace. Sa, signore, una di quelle madame che con la scusa di vendere robe manteau attirano nei loro atelier noi ragazze povere, di buona famiglia.
9: E si è comperato il diritto di tiranneggiarci tutti con quelle 100 lire che lui stava per pagare e che per fortuna non ebbe poi motivo, badi bene, di pagare.
24: Ma siamo stati proprio lì, sai?
20: Vergogna, figlia, vergogna.
24: Vergogna è la mia vendetta. Sto fremendo, signore. Fremendo di viverla, quella scena. La camera. Qua la vetrina dei mantelli. Là il divano letto. La specchiera. Un paravento. E davanti la finestra quel tavolino di mogano con la busta cilestrina delle 100 lire. La vedo. Potrei prenderla. Ma loro signori si dovrebbero voltare. Sono quasi nuda. Non arrossisco più. Perché arrossisce lui adesso. Ma vi assicuro che era molto pallido. Molto pallido lui. In quel momento. Creda a me, signore.
22: Io non mi raccapezzo più.
23: Sfido. Assaltato così, imponga un po' d'ordine e lasci che parli io, senza prestare ascolto all'obbrobrio che con tanta ferocia costei vuol dare a intendere di me, senza le debite spiegazioni.
24: Qui non si narra.
23: Ma io non narro, voglio spiegare.
24: Ah, bello, sì, a modo tuo.
23: Ma se tutto qui il male, nelle parole. Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intendersi, signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo come gli là dentro? Crediamo di intendersi, non ci intendiamo mai. Guardi, la mia pietà, tutta la mia pietà per questa povera donna è stata assunta da lei come la più feroce delle crudeltà.
20: Ma se mai scacciata?
23: Ecco, la senti? Scacciata. Lei è parsa che io l'abbia scacciata.
20: Tu sai parlare, io non so, ma creda, signore, che dopo avermi sposata, chissà perché, ero una povera, umile donna.
23: Appunto per questo, per la tua umiltà ti sposai, che amai in te, credendo... No, vede? Dice di no. Spaventevole, signora, creda, spaventevole la sua sordità mentale. Cuore sì, per i figli, ma sorda di cervello, sorda, signore, fino alla disperazione.
24: Sì, ma si faccia dire ora... Che fortuna è stata per noi la sua intelligenza.
23: Se si potesse prevedere tutto il male che può nascere dal bene che crediamo di fare.
20: Scusi, signor direttore, seguiterà la prova?
22: Sì, mi lasci sentire adesso.
10: Oh, è un caso così nuovo.
20: Interessantissimo.
11: Per chi se ne interessa?
22: ma bisogna che lei si spieghi chiaramente.
23: Ecco, sì. Veda, signore, c'era con me un pover'uomo, mio subalterno, mio segretario, pieno di devozione, che se la intendeva in tutto e per tutto con lei, con mia moglie. Senza ombra di male, badiamo, buono, umile come lei, incapaci l'una e l'altra, nonché di farlo, ma neppure di pensarlo il male.
2: Lo penso lui invece per loro, e lo fece.
23: Non è vero. Io intesi di fare il loro bene, e anche il mio, sì, lo confesso. Signore, ero arrivata al punto che non potevo dire una parola all'uno o all'altra che subito non si scambiassero tra loro uno sguardo d'intelligenza, che l'una non cercasse subito gli occhi dell'altro per consigliarsi come si dovesse prenderla quella mia parola per non farmi arrabbiare. Bastava questo, lei lo capisce, per tenermi in una rabbia continua, in uno stato di esasperazione intollerabile.
22: E perché non lo cacciava via, scusi, col suo segretario?
23: E benissimo, lo cacciai difatti, signore. Ma vedi allora questa povera donna restarmi per casa come una sperduta, come una di quelle bestie senza padrone che si raccolgono per carità.
6: Sfido.
23: Il figlio, vero?
6: Mi aveva tolto prima dal petto il figlio, signore.
23: Ma non per crudeltà, per farlo crescere sano e robusto a contatto della terra.
2: E si vede il risultato.
23: È anche colpa mia se poi è cresciuto così. L'avevo data a baia, signore, in campagna, una contadina, non parendomi lei forte abbastanza. È stata la stessa ragione per cui avevo sposato lei. Ubbie, forse, ma che si vuol fare? Ho sempre avuto di questa maledetta aspirazione una certa solida sanità morale. Come faccia a smettere? È insopportabile.
22: Sì, ma smetta, devi sentire, santo Dio.
23: Io non potevo più vedermi accanto a questa donna. Ma non tanto, creda, per fastidio, per l'afa, vera afa che ne avevo io, quanto per la pena. Una pena angosciosa che provavo per lei.
6: E mi mando via.
23: Ben provvista di tutto, a quell'uomo, sì signore, per liberarla di me.
6: E liberarsi lui?
23: Sì signore, anch'io, lo ammetto. E ne è seguito un gran male. Ma a fin di bene io lo feci. E più per lei che per me, lo giuro. Ti perdi mai d'occhio, di? Ti perdi mai d'occhio? Finché colui non ti portò via da un giorno all'altro a mia insaputa in un altro paese. Scioccamente impressionato di quel mio interessamento puro. Puro, signore, creda, senza il minimo secondo fine. Mi interessai con una incredibile tenerezza della nuova famigliola che le cresceva. Gliela può attestare anche lei.
2: Altro. Piccina, piccina, sa? Con le trecine sulle spalle e le mutandine più lunghe della gonna. Piccina così. Me lo vedevo davanti al portone della scuola quando ne uscivo. Veniva a vedermi come crescevo.
23: Questo è perfido, è infame.
2: No, perché?
23: Infame, infame. La mia casa, signore. Andata via la moglie mi parve subito vuota. Era il mio incubo, ma me la riempiva. Solo mi ritrovai per le stanze come una mosca senza capo. Quello lì, mio figlio, allevato fuori, non so. Appena ritornato in casa, non mi parve più mio. Mancata tra me e lui la madre, è cresciuto per sé, a parte, senza nessuna relazione né affettiva né intellettuale con me. E allora sarà strano, signore, ma è così. Io fui incuriosito prima, poi man mano attratto verso la famigliola di lei, sorta per opera mia. Il pensiero di essa cominciò a riempire il vuoto che mi sentiva attorno. Avevo bisogno, proprio bisogno, di crederla in pace, tutta intesa alle cure più semplici della vita, fortunata perché fuori e lontana dai complicati tormenti del mio spirito. E per averne una prova andavo a vedere quella bambina all'uscita dalla scuola.
2: Già, mi seguiva per via, mi sorrideva e giunta a casa mi salutava con la mano, così. Lo guardavo con tanto d'occhi, scontrosa, non sapevo chi fosse. Lo disse alla mamma. Lei dovette subito capire che era lui.
6: È vero.
2: La prima non volle mandarmi più a scuola per parecchi giorni. Quando ci tornai, lo rividi all'uscita, buffo, con un involtone di carta tra le mani. Mi s'avvicinò, mi carezzò e trasse da quell'involto una bella grande paglia di Firenze, con una ghirlandina di roselline di maggio. Per me.
22: Ma tutto questo è racconto, signori miei.
9: Ma sì, letteratura.
23: Ma letteratura. Che letteratura? Questa è la vita, signore. Passione.
22: Sarà, ma irrappresentabile.
23: D'accordo, signore. Perché tutto questo è antefatto. E io non dico di rappresentare questo. Come vede, infatti, lei non è più quella ragazzetta con le treccine sulle spalle.
2: E le mutandine fuori della gonna.
23: Il dramma viene ora, signore. Nuovo. Complesso.
2: Appena morto mio padre.
23: La miseria, signore. Ritornano qua, a mia insaputa, per la stolidaggine di lei.
2: Mi dica lei, signora, se potevo indovinare in lui tutto questo sentimento.
23: Appunto, questo è il tuo torto. Di non aver mai indovinato nessuno dei miei sentimenti.
2: Dopo tanti anni di lontananza e tutto ciò che era accaduto.
23: E che è colpa mia se quel bravo uomo vi portò via così? Le dico, signore, da un giorno all'altro. Perché aveva trovato fuori non so che collocamento. Non mi fu possibile rintracciarli. E allora per forza venne meno il mio interessamento. Per tanti anni. Il dramma scoppia, signore. Impreveduto e violento al loro ritorno. Allora che io purtroppo, condotto dalla miseria della mia carne ancora viva. Ah, miseria. Miseria veramente. Per un uomo solo che non abbia voluto legami avvilenti. Non è ancora tanto vecchio da poter fare a meno della donna. E non più tanto giovane per poter facilmente e senza vergogna andarmi in cerca. Miseria. Che dico? Orrore. Orrore. Perché nessuna donna più gli può dare amore. E quando si capisce questo, se ne dovrebbe fare a meno. Ma, signore, ciascuno fuori davanti agli altri è vestito di dignità, ma dentro di sé sa bene tutto ciò che nell'intimità con se stesso si passa d'inconfessabile. Si cede alla tentazione. Per rialzarsene subito dopo, magari con una gran fretta di ricomporre intera e solida come una pietra su una fossa la nostra dignità, che nasconde e seppellisce nei nostri stessi occhi ogni segno e il ricordo stesso della vergogna. È così di tutti. Manca solo il coraggio di dirle certe cose.
2: Perché quello di farle poi lo hanno tutti.
23: Tutti, ma di nascosto. E perciò ci vuol più coraggio a dirle. Perché basta che uno le dica, è fatta. Gli si appioppa la taccia di cinico. Mentre non è vero, signore. È come tutti gli altri. Migliore, migliore anzi. Perché non ha paura di scoprire col lume dell'intelligenza il rosso della vergogna. Là nella bestialità umana che chiude sempre gli occhi per non vederlo. La donna, ecco. La donna infatti com'è? Ci guarda aizzosa, invitante. A ferri, appena stretta, chiude subito gli occhi. È il segno della sua dedizione. Il segno con cui dice all'uomo: accecati, io sono cieca.
2: E quando non li chiude più? Quando non sente più il bisogno di nascondere a se stessa, chiudendo gli occhi il rosso della sua vergogna, e invece vede, con occhi ormai aridi e impassibili, quello dell'uomo che pur senza amore si è accecato. Che schifo, allora, che schifo di tutte codeste complicazioni intellettuali, di tutta codesta filosofia che scopre la bestia e poi la vuol salvare, scusare. Non posso sentirlo, signore.
22: Veniamo al fatto, signori miei. Queste sono discussioni.
23: Ecco, sì, signore, ma un fatto è come un sacco, vuoto non si regge. Perché si regga bisogna prima farci entrare dentro la ragione e i sentimenti che lo hanno determinato. Io non potevo sapere che è morto là quell'uomo. Ritornati essi qua in miseria per provvedere al sostentamento dei figlioli, la madre si fosse data attorno a lavorare da sarta. E che giusto fosse andata a prendere lavoro da quella madama Pace.
2: Sarta fina, se loro signori lo vogliono sapere. Serve in apparenza le migliori signore, ma ha tutto disposto poi perché queste migliori signore servano viceversa a lei.
5: Mi crederà, signore, se le dico che non mi passò neppure lontanamente per il capo il sospetto che quella megera mi dava lavoro perché aveva addocchiato mia figlia.
2: Povera mamma. Sa, signore, che cosa faceva quella lì
24: Appena le riportavo il lavoro fatto dalla mamma, mi faceva notare la roba che aveva sciupata dandola a cucire a mia madre. E difalcava. Così che lei capisce, pagavo io. Mentre quella poverina credeva di sacrificarsi per i figliuoli, cucendo anche la notte la roba di Madama Pace.
10: E là lei un giorno incontrò...
24: Lui, sì, signore, vecchio cliente. Vedrà che scena da rappresentare. Superba!
23: Posso provenire di lei, della madre?
24: Quasi a tempo.
23: No, a tempo, perché per fortuna la riconosco a tempo. E me li riporto tutti a casa, signore. Lei si immagina ora la situazione mia e la sua. Uno di fronte all'altro. Ella così, come la vede. E io che non posso più alzarle gli occhi in faccia.
24: Buffissimo. È possibile, signore, pretendere da me, dopo che io me ne stessi come una signorinetta modesta, bene allevata e virtuosa, d'accordo con le sue maledette aspirazioni a una solida sanità morale?
23: Il dramma per me è tutto qui, signore. Nella coscienza che ho, che ciascuno di noi veda, si crede uno. Ma non è vero. È tanti, signore, tanti. E secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi, uno con questo, uno con quello, diversissimi. E con l'illusione intanto ad essere sempre uno per tutti. È sempre quest'uno che ci crediamo in ogni nostro atto, non è vero? Ce ne accorgiamo bene quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo all'improvviso come agganciati e sospesi. Ci accorgiamo, voglio dire, di non essere tutti in quell'atto. E che dunque un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci agganciati e sospesi alla gogna per un'intera esistenza, come se questa fosse assommata tutta in quell'atto. Ora lei intende la perfidia di questa ragazza, ma sorpresa in un luogo, in un atto dove e come non doveva conoscermi, come io non potevo essere per lei, e mi vuol dare una realtà tale io non potevo mai aspettarmi che dovesse assumere per lei in un momento fugace, vergognoso della mia vita. Questo, signore, io sento soprattutto. E vedrà che da questo il dramma acquisterà un grandissimo valore. Ma poi c'è la situazione degli altri. Quella di mio figlio.
11: Ma lascia starmi, che io non c'entro.
23: Come non c'entri?
11: Non c'entro e non voglio entrarci, perché sai bene che non sono fatto per figurare qua, in mezzo a voi.
24: È gente volgare noi, lui fino. Ma lei può vedere, signore, che tante volte io lo guardo per inchiodarlo col mio disprezzo e tante volte gli abbassa gli occhi, perché sa il male che m'ha fatto.
11: Io?
24: Tu, lo devo a te, caro. Il marciapiede, a te. Vietasti sì o no col tuo contegno, non dico l'intimità della casa, ma quella carità che leva d'impaccio gli ospiti. Fummo gli intrusi che venivamo a invadere il regno della tua legittimità.
11: Hanno tutti buon gioco, signore. Una parte facile tutti contro di me. Ma lei si immagina un figlio a cui un bel giorno, mentre se ne sta tranquillo a casa, tocchi di veder arrivare, tutta spavalda, così, con gli occhi alti, una signorina che gli chiede del padre, a cui ha da dire non so che cosa. Poi la vede ritornare, sempre con la stessa aria, accompagnata da quella piccolina là, e infine trattare il padre, chissà perché, in modo molto ambiguo e sbrigativo, chiedendo danaro, con un tono che lascia supporre che lui deve darlo, perché ha tutto l'obbligo di darlo.
23: Non l'ho difatti davvero, questo obbligo è per tua madre.
11: E che ne so io? Quando mai l'ho veduta io, signore? Quando mai ne ho sentito parlare? Me la vedo comparire un giorno con lei, con quel ragazzotto, con quella bambina. Mi dicono: oh, sai, è anche tua madre. Riesco a intravedere dai modi di codesta sfrontata per qual motivo, così, da un giorno all'altro, sono entrati in casa. Signore, quello che io provo, quello che sento, non posso e non voglio esprimerlo. Potrei al massimo confidarlo e non vorrei, neanche a me stesso. Non può dunque dar luogo, come vede, a nessuna azione da parte mia. Creda, signore, che io sono un personaggio non realizzato drammaticamente e che sto male, malissimo in loro compagnia. Mi lascino stare. Io non c'entro.
23: Dice che non c'entra. Mentre è lui quasi il pernio dell'azione. Guardi quel bambino. che se ne sta sempre presso la madre, sbigottito, umiliato. È così per causa di lui. Forse la situazione più penosa, poverina, è la sua. Si sente strano, più di tutti. E prova una mortificazione angosciosa di essere accolto in casa così, per carità.
19: Le assicuro che tutto questo mi interessa vivamente. Intuisco che c'è materia da cavarne un bel dramma. Nuova, sì.
23: Nuovissima, signore.
19: Ci vuole un bel coraggio, però, dico, venire a buttarvelo avanti così.
23: E capire, signore, nati

0: impegnato nella vita. E in me poi è la passione stessa, vede, che diventa sempre da sé, appena si esalti, come in tutti, un po' teatrale.
1: Lasciamo andare. E capirà, caro signore, che senza l'autore io potrei indirizzarla a qualcuno.
0: Ma no, guardi, sia lei.
1: Io? Ma che dice?
0: Sì, lei. Perché no?
1: Ma perché non ho mai fatto l'autore io?
0: E non potrebbe farlo adesso, scusi. Non ci vuole niente, lo fanno tanti. Il suo compito è facilitato dal fatto che siamo qua, tutti vivi davanti a lei.
1: Ma non basta.
0: Come non basta? Vedendoci vivere il nostro dramma.
1: Già, ma ci vorrà sempre qualcuno che lo scriva.
0: No, che lo trascriva, semmai. Avendolo così davanti, in azione, scena per scena, basterà stendere in prima appena una traccia e provare.
1: Quasi mi tenta. Così, per gioco. Si potrebbe veramente provare.
0: Ma sì, signore. Vedrà che scene verranno fuori. Gliele posso segnare subito io.
1: Mi tenta. Proviamo un po'. Venga qua con me nel mio camerino. I signori attori restano per un momento in libertà, ma non si allontanino di molto. Fra un quarto d'ora, 20 minuti, siano di nuovo qua. Sì. Vediamo, tentiamo. Forse potrà venire fuori veramente qualcosa di straordinario.
0: Ma senza dubbio. Ma sarà meglio, non crede, far venire anche gli altri. Tutti i personaggi.
1: Sì, vengano. Vengono anche loro, da questa parte.
2: Ma dice sul serio. Ma che vuol fare? Ah, questa è pazzia bella e buona.
3: Ci vuol fare improvvisare un dramma così su due piedi?
4: Già, come i comici dell'arte.
5: Ah, se crede che io debba prestarmi a simili scherzi.
6: Ma non ci sto neanch'io.
2: Vorrei sapere chi sono quei tipi là.
7: Che vuoi che siano, pazzi o imbroglioni?
2: E lui si presta a dar loro ascolto?
6: La vanità di figurare da autore. Oh,
2: ma cose inaudite. Se il teatro, signori miei, deve ridursi a questo,
3: io mi ci diverto. Ma, dopo tutto, stiamo a vedere che cosa ne nasce.

0: Signori, ci siamo tutti? Attenzione, attenzione, si comincia. Macchinista, Carlino.
1: Eccomi qua.
0: Disponga subito la scena della saletta. Basteranno due fiancate e un fondalino con la porta. Ma subito, mi raccomando.
1: Vado.
0: Lei, veda un po' se c'è in magazzino un letto a sedere.
1: Sì, signore, c'è quello verde.
2: No, no, che verde? Era giallo, fiorato, di peluche, molto grande, comodissimo.
1: E così non c'è.
0: Ma non importa, metta quello che c'è.
2: Ma come non importa? La greppina famosa di Madame Pace.
0: Adesso è per provare, la prego, non si mischi. Ah, guardi, guardi se c'è una vetrina piuttosto lunga e bassa.
2: Il tavolino di Mogano per la busta celestrina.
1: Ah, c'è quello piccolo, dorato.
0: Va bene, prenda quello.
3: Una specchiera.
2: E il paravento? Un paravento, mi raccomando, e se no come faccio?
1: Ah, sì, signora, paraventi ne abbiamo tanti, non dubiti.
0: Poi qualche attaccapanni, non è vero?
2: Sì, molti, molti.
0: Veda quanti ce n'è e li faccia portare.
1: Sì, signore, ci penso io.
0: Lei intanto, suggeritore, prenda posto. Guardi, questa è la traccia delle scene atto per atto. Bisogna che ora lei faccia una bravura.
1: Stenografare?
0: Ah, benissimo, conosce la stenografia?
1: Non saprò suggerire, ma la stenografia...
0: Ma allora di bene in meglio. Ettore, vammi a prendere della carta nel mio camerino. Ma molta, quanta ne trovi?
4: Subito, direttore.
0: Dunque, lei segua le scene man mano che saranno rappresentate e cerchi di fissare le battute, almeno le più importanti.
1: Non sarà difficile.
0: Sgombrino, signori. Ecco, si mettono da questa parte e stiano bene attenti.
5: Ma scusi, noi...
0: No, non ci sarà da improvvisare, stia tranquilla.
6: E che dobbiamo fare?
0: Niente, stare a sentire e guardare per ora. Avrà ciascuno poi la sua parte scritta, ora si farà così alla meglio una prova. La faranno costoro.
3: Noi? Come sarebbe a dire, scusi, una prova?
0: Una prova per gli attori.
3: Ma se i personaggi siamo noi...
0: Va bene, i personaggi. Ma qua, caro signore, non recitano i personaggi. Qua recitano gli attori, i personaggi stanno lì nel copione, quando c'è un copione.
3: Appunto, perché non c'è, lor signori hanno la fortuna di averli qua vivi davanti, i personaggi.
0: Oh, bello, vorrebbero far tutto da sé, recitare e presentarsi loro davanti al pubblico.
3: Già, per come siamo.
0: Ah, vi assicuro che offrirebbero un bellissimo spettacolo.
6: E che ci staremmo a fare noi altri qua allora?
0: Non si immagineranno mica di saper recitare.

0: loro fanno ridere, ecco, vedi? Ridono. Ma già, a proposito, bisognerà assegnare le parti. No, ma è facile, sono già di per sé assegnate. Lei, signora Simonetti, la madre.
1: Io?
0: Ah già, ma bisognerà trovarle un nome.
2: Amalia, signore.
0: Ma questo è il nome della sua signora, non vorranno mica chiamarla così col suo nome.
2: E perché no, scusi, se si chiama così. Ma già, se deve essere questa signora. Come Amalia, io vedo Amalia, signore, ma faccia lei. Non so più che dire, comincio già, non so, a sentire come false, con un altro suono le mie stesse parole.
0: Ma non se ne curi, non se ne curi quanto a questo. Penseremo noi a trovare il tono giusto. E per il nome, se lei vuole Amalia, sarà Amalia, se no ne troveremo un altro. Per adesso designeremo i personaggi così. Lei, Giunti, il figlio. Lei, signorina, si intende la figliastra.
3: Come, come? Io quella lì?
0: Cos'ha da ridere?
4: Nessuno ha mai osato ridersi di me. Pretendo che mi si rispetti.
3: Ma no, scusi. Scusi, io non rido di lei.
0: Dovrebbe sentirsi onorata ad essere rappresentata.
4: Quella lì.
3: Ma non dicevo per lei, creda. Dicevo per me, che non mi vedo affatto in lei. Ecco, non so, non mi assomiglia per nulla.
2: Questo veda, signora, la nostra espressione.
0: Ma che loro espressione? Credono di averla in sé, loro, l'espressione? Ma niente affatto.
2: Come? Non abbiamo la nostra espressione.
0: Ma niente affatto. La loro espressione diventa materia qua, a cui dan corpo e figura, voce e gesto gli attori, i quali, per sua norma, hanno saputo dare espressione a ben più alta materia, dove la loro è così piccola che se si reggerà sulla scena il merito, creda pure, sarà tutto dei miei attori.
2: Non oso contraddirla, signore. Ma creda che è una sofferenza orribile per noi che siamo così come si vede, con questo corpo, questa figura.
0: Si rimedia col trucco, caro signore, per ciò che riguarda la figura.
2: Già, ma la voce, il gesto.
0: Insomma, qua lei come lei non può essere. Qua c'è l'attore che la rappresenta e basta.
2: Ho capito, signore. Ma ora forse indovino anche perché il nostro autore, che ci vide vivi così, non volle poi comporci per la scena. Non voglio fare offesa ai suoi attori, Dio me ne guardi, ma penso che a vedermi adesso rappresentato, non so da chi.
5: Da me, se non le dispiace.
2: Ma onoratissimo, signore. Ecco, penso che per quanto il signore s'adoperi con tutta la sua volontà e tutta la sua arte ad accogliermi in sé...
5: Concluda.
2: Dico, la rappresentazione che farà, anche forzandosi col trucco a somigliarmi, dico, con quella statura difficilmente potrà essere una rappresentazione di me come io realmente sono. Sarà piuttosto, a parte la figura, sarà piuttosto come mi interpreterà chi io sia, come gli mi sentirà, se mi sentirà, e non come io dentro di me mi sento. E mi pare che di questo chi sia chiamato a giudicare di noi dovrebbe tener conto.
0: Si dà pensiero dei giudizi della critica adesso, e io che stavo ancora a sentire. Ma lasci che dica la critica. E noi pensiamo piuttosto a mettere su la commedia, se ci riesce. Su, è già disposta la scena?
6: Pronta.
0: Si levino d'attorno, mi lasciano vedere, non perdiamo altro tempo. Le pare che la scena stia bene così?
3: Ma io veramente non mi ci ritrovo.
0: E dalli, ma non pretenderà che le si edifichi qua tal quale quel retrobottega che lei conosce di Madama Pace? Mi ha detto una saletta a fiorami.
2: Sì, signore, bianca.
0: Non è bianca, è a strisce, ma poco importa. Oh, per i mobili, su per giù, mi pare che ci siamo. Quel tavolinetto, portatelo un po' più qua davanti. Ecco, così. Lei provveda intanto una busta, possibilmente cilestrina, e la dia al signore.
7: Da lettere?
0: Da lettere.
7: Subito.
0: Ecco, bene. Su, la prima scena è della signorina.
4: Eccomi, sono qua.
0: Ma no, aspetti lei, dicevo la signorina, questa ragazza. Lei starà a vedere.
3: Come la vivo?
4: Ma saprò viverla anch'io, non dubiti, appena mi ci metto.
0: Signori miei, non facciamo altre chiacchiere. Dunque, la prima scena è della signorina con Madama Pace. Ah, a proposito, ma è questa Madama Pace?
2: Non è con noi, signore.
0: E come si fa?
2: Ma è viva. Viva anche lei.
0: Già, ma dov'è?
2: Ecco, mi lasci dire. Se loro, signore, mi volessero fare la grazia di darmi per un momento i loro cappellini...
8: I cappellini?
4: Ma che dice?
8: Ma guarda!
0: Scusi, che vuol fare coi cappellini delle signore?
2: Oh, nulla, posarli per un momento su questi attaccapanni. E qualcuno dovrebbe essere così gentile di levarsi anche il mantello.
9: Anche il mantello?
8: E poi?
4: Non deve essere matto, ma perché?
8: Il mantello soltanto?
2: Per appenderli un momentino, mi facciano questa grazia. Vogliono?
8: E perché no?
4: Ecco qua.
8: Ma badate che è buffo sul serio.
4: Dobbiamo metterli in mostra.
2: Ecco, appunto, sì, signore. Così, in mostra.
0: Ma si può sapere per farne che cosa?
2: Ecco, signore, forse preparandole meglio la scena, attratta dagli oggetti stessi del suo commercio, chissà che non venga tra noi. Guardino!

0: dicevo io. Eccola qua.
1: Ma che trucchi sono questi? Ma
2: dove siamo, insomma?
3: Di dove è comparsa quella lì?
4: La tenevano in serbo. Ma
5: questo è un gioco di bussolotti.
6: Ma scusino, perché vogliono guastare in nome di una verità volgare di fatto questo prodigio di una realtà che nasce evocata, tratta, formata dalla scena stessa e che ha più diritto di vivere qui che loro, perché è assai più vera di loro? Quale attrice fra loro li farà poi Madama Pace? Ebbene, Madama Pace è quella. Mi concederanno che l'attrice che la rifarà sarà meno vera di quella che è lei in persona. Guardino, guardino, mia figlia l'ha riconosciuta. Lei si è subito accostata. Stiano a vedere, stiano a sentire la scena.
1: Ebbene, che dice?
5: Così non si sente nulla.
1: Forte, forte.
5: Forte, già. Che forte. Non so mica cose che si possano dir forte. Le ho potute dir forte io. Ma per Madama Pace è un'altra cosa, signori. C'è la galera.
1: Oh, bella. Ma è così. Ma qui bisogna che si facciano sentire, cara lei. Non sentiamo nemmeno noi sul palcoscenico. Figurarsi poi quando ci sarà il pubblico in teatro. Bisogna far la scena. E del resto possono ben parlare forte tra loro, perché noi non saremo mica qua come adesso a sentire. Loro due fingono d'essere soli in una stanza nell'elettrobottega che nessuno le sente. Come no?
5: C'è qualcuno che ci sente, signore. Se Madama Pace parla forte,
1: deve forse scappare fuori qualche altro.
0: No, no, signore, allude a me. Ci debba essere io là, dietro a quell'uscio, in attesa. E Madama lo sa. Anzi, mi permettano, vado per essere subito pronto.
1: Ma no, aspetti. Qui bisogna rispettare le esigenze del teatro. Prima che lei sia pronto.
5: Ma sì, subito, subito. Mi muoio, le dico, dalla smania di viverla questa scena. Se lui vuole essere subito pronto, io sono prontissima.
1: Ma bisogna che prima venga fuori ben chiara la scena tra lei e quella lì. Lo vuol capire?
5: Oddio mio, signore. Mi ha detto quello che lei già sa. Che il lavoro della mamma ancora una volta è fatto male. La roba è sciupata e che bisogna che io abbia pazienza se voglio che la seguiti ad aiutarci nella nostra miseria.
7: Già, signor, perché io non quiero a professiarmi, a vantassiarmi.
1: Come? Parla così?
5: sì, signore, parla così. Mezzo spagnolo e mezzo italiano, in un modo buffissimo.
7: Non mi par buona crianza che loro ridano di me se io mi sforzo di hablar come podo italiano,
1: ma no,
7: signor.
1: Ma no, ma anzi, parli così, signora, è effetto sicuro. Non si può far di meglio, anzi, per rompere un po' comicamente la crudezza della situazione. Parli così, va benissimo.
5: Benissimo, come no? Sentissi fare con un tal linguaggio certe proposte, effetto sicuro, perché par quasi una burla, signore. Ci si mette a ridere, a sentirsi dire che c'è un viejo signor che vuole amusarsi conmigo. Non è vero, madame?
8: Viejito, già. Viejito, linda. Ma me corpara ti. Che se non ti dà gusto, te porta prudenza.
5: Strega! Strega assassina la figlia mia! No, mamma, no, per carità.
0: Sta buona, a sedere.
5: Ma levatemela da davanti, allora. Non è possibile che la mamma stia qui.
0: Non possono stare insieme. E per questo vede che lì quando siamo venuti non era con noi. Stando insieme capirà per forza, si anticipa tutto.
1: Non importa. È per ora come un primo abbozzo. Serve tutto perché io colgo anche così, confusamente, i vari elementi. Via, signora, sia buona. Si rimetta a sedere, eh.
5: Su, dunque, madama.
7: No, grazie tante. Io a chi non fado più nada con tua madre presente.
5: Ma via, faccia entrare questo viejo signor, purché si amusi conmigo. Insomma, bisogna farla questa scena. Su, avanti. Lei se ne vada, Madama Pace.
7: Me vuoi sicuramente.
5: E lei, faccia l'entrata. No, non c'è bisogno che giri, venga qua. Finga d'essere entrato, ecco. Io me ne sto qua, testa bassa, modesta. E su, metta fuori la voce. Mi dica con voce nuova, come uno che venga da fuori. Buongiorno, signorino.
1: Oh, guarda, ma insomma, dirigerei io o dirigo io? Oh, non importa, avanti. Lei, suggeritore, attento a scrivere adesso, eh?
2: Buongiorno, signorine.
5: Buongiorno.
2: Com'è giovane. Ma, dico, non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua?
5: No, signore.
2: Ci è venuta qualche altra volta? Sì? Più d'una?
5: No, no.
2: E dunque via.
5: Come?
2: E non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino?
5: No, signore, me lo levo da me.
4: Oddio, Dio mio.
2: Ecco, mi dia. Lo passo io. Ma su una bella cara testolina come la sua vorrei che figurasse un più degno cappellino. Vorrà aiutarmi a sceglierne qualcuno poi qua tra questi di madama? No?
9: Oh, badiamo bene, quelli là sono i nostri cappelli.
1: Silenzio, per Dio, non faccia la spiritosa. Questa è la scena. Riattacchi, prego, signorina.
5: No, grazie, signore.
2: E via, non mi dica di no. Vorrà accettarmelo. Me ne avrei a male. Ce n'è di belli, guardi. E poi faremo contenta madama. Li mette apposta, qui in mostra.
5: Ma no, signore, guardi. Non potrei neanche portarlo.
2: Ah, dice forse per ciò che ne penserebbero a casa, vedendola rientrare con un cappellino nuovo. E via, sa come si fa? Come si dice a casa?
5: Ma non è per questo, signore. Non potrei portarlo perché il mio abito, lo vede, avrebbe già potuto accorgersi.
2: Ah, lutto già. Mi scusi. Non è vero. Le chiedo perdono, creda che sono veramente mortificato.
5: Oh, basta, basta, signore. Tocca a me di ringraziarla e non a lei di mortificarsi o di affliggersi. Non va di più, la prego, quello che le ho detto. Anche per me capirà. Bisogna proprio che io non pensi che sono vestita così.
1: Aspetti, aspetti! Non scriva, suggeritore, tralasci quest'ultima battuta. È graziosissima questa scenetta del cappellino, non vi pare, signori?
5: Ma il meglio viene adesso. Perché non si prosegue?
1: Abbia pazienza un momento. Va trattata naturalmente con un po' di leggerezza.
10: Di spigliatezza, già.
11: Ma sì, non ci vuol niente. Possiamo subito provarla, no?
10: Oh, per me? Ecco, io giro per fare l'entrata.
1: Allora dunque, guardi, è finita la scena tra lei e quella madama Pace, che penserò poi io a scrivere. Lei se ne sta? Ma no, no, dove va?
11: Aspetti, mi rimetto il cappello.
1: Ah, già, benissimo. Dunque, lei resta qui a capochino.
5: Ma se non è vestita di nero?
11: Sarò vestita di nero, è molto più propriamente di lei.
1: Stia zitta, la prego, stia a vedere, avrà da imparare. Avanti, avanti, l'entrata.
12: Buongiorno, signorina.
2: Ma no.
1: Faccia silenzio! E lei la finisca una buona volta di ridere, così non si può andare avanti.
5: Ma scusi, è naturalissimo, signore. La signorina se ne sta lì, ferma, a posto, ma se deve essere me, io le posso assicurare che a sentirmi dire buongiorno a quel modo e con quel tono, sarei scoppiata a ridere, proprio così, come ho riso.
2: Ecco, già, l'aria, il tono.
1: Ma che aria, che tono! Si mettano da parte adesso, mi lascino vedere la prova.
10: Se devo rappresentare un vecchio che viene in una casa equivoca.
1: Ma sì, sì, non dia retta, per carità. Riprenda, riprenda che va benissimo. Dunque.
13: Buongiorno, signorina.
12: Buongiorno, signorina.
13: Buongiorno.
5: Buongiorno.
13: Ehi, com'è giovane.
12: Ehi, com'è giovane.
13: Ma dico, non sarà la prima volta,
12: Ma dico, non sarà la prima volta, spero.
2: Non spero, è vero, è vero.
1: Dice è vero, interrogazione.
10: Io ho sentito spero.
1: Ma sì, è lo stesso, è vero, spero, prosegua, prosegua. Ecco, forse un po' meno caricato. Ecco, glielo faccio io, stia a vedere.
13: Buongiorno, signorina.
1: Buongiorno, signorina.
13: Buongiorno.
5: Buongiorno.
13: Ehi, come giovane.
1: Ehi. Com'è giovane, sorpresa, timore, compiacimento.
13: Ma non sarà la prima volta, è vero?
1: Ma non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua. Mi spiego, e allora lei...
13: No, signore.
1: No, signore, insomma, come devo dire, supplesso.
13: No,
5: no,
14: signore.
13: C'è venuta qualche altra volta.
12: C'è venuta qualche altra volta.
13: Più
12: d'una.
1: Ma no, no, aspetti, aspetti, lasci far prima a lei il cenno di sì. C'è venuta qualche altra volta?
14: Oh, Dio mio.
1: Ma cosa c'è?
14: Niente, niente.
1: Oh, a lei, seguiti.
12: Più d'una? E dunque via. Non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino?
11: Ah, io non sto mica a far la buffona per quella lì.
10: E neanch'io, finiamola.
1: Ma la finisca, ma la finisca.
14: Oh, sì, mi perdoni.
1: Ma lei è una maleducata, ecco quella che è. Una presuntuosa.
6: Sì, signore, è vero, ma la perdoni.
1: Ma che vuole che perdoni, è un'indecenza.
6: Sì, signore, ma creda, creda che fa un effetto così strano.
1: Strano? Ma che strano, perché strano?
6: Io ammiro, signore, ammiro i suoi attori, il signore Lala, la signorina, ma certamente, ecco, non...
1: Sfido, ma come vuole che siano loro se sono gli attori?
6: Appunto, gli attori, e fanno bene tutte e due le nostre parti, ma creda che a noi pare un'altra cosa, che vorrebbe essere la stessa, intanto non è.
1: Ma come non è? E che cos'è allora?
6: Una cosa che diventa di loro e non più nostra.
1: Ma questo per forza, gliel'ho già detto.
6: Sì, capisco, capisco.
1: Oh, e dunque basta. Vuol dire che faremo poi le prove tra noi, come vanno fatte. È stata sempre per me una maledizione provare davanti agli autori. Non sono mai contenti.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
4: Stendhal 160, seconda puntata per questo piccolo ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. È la seconda puntata per una miniserie che si basa su un'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra architetti, urbanisti, sociologi che stavano al tempo costruendo una nuova consapevolezza critica nell'opinione pubblica sulla necessità della tutela della città storica. Nella prima puntata ci siamo interrogati sulle motivazioni per la salvaguardia. Abbiamo cominciato a parlare di conservazione del tessuto socio-economico, del rischio gentrificazione, insomma, che è una parola che 50 anni fa non esisteva ancora perché il fenomeno era appena all'inizio. Ma adesso che la parola ce l'abbiamo e anche fatti, forse è il caso di chiederci se abbiamo sbagliato e dove stiamo andando, che è il senso di questa piccola serie, di interrogarci insomma su ciò che è successo nei 50 anni che intercorrono dall'inchiesta ad oggi. Nel caso l'allarme fosse suonato invano, come sembrerebbe, allora quali potrebbero essere le funzioni per cui valga la pena investire nel recupero dei centri storici? Ecco, la puntata di oggi parte proprio da qui. Buon ascolto.
5: È compito del sociologo analizzare le implicazioni sociali relative alla formazione e alla funzione del centro storico. Ascoltiamo le considerazioni di Saverio Avveduto, docente di sociologia dell'educazione all'Università di Roma, e Domenico De Masi, docente di sociologia nell'Università di Napoli. Secondo Avveduto, non si può capire nulla del presente se non si allunga lo sguardo, sia pure limitatamente, al recente passato, cioè il problema del centro storico come si pone oggi in Italia e non soltanto in Italia, perché questo tipo di esperienza è vissuto anche e forse in maniera più drammatica nei paesi ad industrializzazione più avanzata. Va collegata ad un certo tipo di organizzazione sociale che nei paesi industrializzati si è posto intorno alla seconda metà dell'Ottocento. Ma ascoltiamo quanto ci dice Saverio Avveduto.
6: Che cosa è in fondo il centro storico? Almeno nella nostra consapevolezza culturale. In realtà, pensate all'età comunale, è l'area privilegiata nella quale vengono assunte determinate decisioni che interessano tutta la collettività. Il centro storico è cioè l'area in cui c'è il palazzo di città, il palazzo vescovile, il palazzo del popolo, l'arengo, cioè le sedi nelle quali una piccola comunità assumeva le decisioni che interessavano la comunità stessa. Ecco, la tesi centrale che io mi sentirei di sostenere è che questo modello che ho rapidamente tracciato vale fino all'avvento della industrializzazione, la quale spezza il tipo di economia precedente e instaura un nuovo modello. Quale? Il nuovo modello è la fabbrica, è la produzione organizzata, la quale esige che cosa? Ecco, esige principalmente una gerarchizzazione delle funzioni. Esige che ci sia una programmazione a livello, se vogliamo, direttivo, di trust dei cervelli, che viene poi eseguita da determinate unità produttive in senso gerarchico, a livello gerarchico. Ecco, ora è appunto questo spostarsi del modello decisionale che decreta in fondo la fine del centro storico. Non si decide più attorno ad una piazza, ma si decide in aree decentrate. Le decisioni vengono assunte nelle unità produttive lontane dai vecchi centri storici. Questo è il momento in cui il centro storico comincia a cadere.
5: Per Domenico De Masi, il problema del centro storico è quindi innanzitutto un problema di ricerca di come mai è nato e di come mai è nato in questo modo. La sua fisionomia corrisponde esattamente alla funzione che ha svolto nel tempo. Ecco più precisamente l'opinione di Domenico De Masi.
7: I centri storici sono nati così perché dovevano essere la migliore rappresentazione formale possibile di una funzione di protezione, una funzione di unità politica, una funzione di raccolta di idee e di comunicazioni tra persone che avevano dei compiti estremamente limitati rispetto a quelli di oggi. I compiti del cittadino del Rinascimento erano quelli di un'economia estremamente più semplice, di carattere curtenzo, di carattere artigianale, una vita interiore fatta di preghiera e quindi di necessità di avere sotto mano delle chiese, oppure fatta di studio e quindi di necessità di avere sotto mano luoghi di elaborazione di idee, università e così di seguito, e fatta di scambio politico e quindi la necessità di avere un palazzo comunale per le riunioni quando pioveva e quando c'era il freddo, oppure una piazza che fosse capace a forma di esedra di far parlare a turno le persone che dovevano pigliare la parola, permettendo agli altri di ascoltare. Ecco, i centri storici sono nati per questa funzione, così come i centri nuovi nascono per altre funzioni. Oggi la città si sviluppa intorno ai caselli ferroviari, ai caselli autostradali, intorno alle stazioni, cioè intorno ai nuclei che non hanno più come funzione quello di pregare o di fare politica o di portare avanti un'economia artigianale, ma hanno la funzione di snellire i traffici, di far depositare e far partire merci, cioè tutte le funzioni tipiche delle comunicazioni che sono di una vita urbana moderna.
5: C'è da esaminare come mai i centri storici si sono depauperati e perché in alcune zone si sono depauperati molto più che in altre. Notiamo che questo fenomeno si riscontra laddove sono mutate le funzioni più rapidamente. In Italia, tutto sommato, molti centri storici hanno ancora una loro dignità. Sono mutati poco, perché ci siamo industrializzati da poco tempo, perché il traffico è più recente e così di seguito. In altri paesi, invece, come ad esempio negli Stati Uniti, nonostante non ci fossero centri storici di tipo europeo, i nuclei iniziali, i nuclei su cui sono sorte le grosse città, i nuclei centrali, si sono depauperati molto di più. Poiché il fenomeno si sta ripetendo e incrementando con una velocità più che proporzionale anche da noi, c'è da analizzare e da studiare i motivi per cui ciò avviene. Aggiunge Domenico De Masi.
7: Non è che ci siano a disposizione molti studi. Abbiamo a disposizione ad esempio Urban Dynamics di Forrester, che è solo in parte applicabile all'Italia. Che cosa dice questo autore? Dice: mentre noi utilizziamo tutti i meccanismi di cui ci serviamo, l'automobile, il frigorifero, eccetera, in modo tale da usarlo sempre di meno e sempre con maggiore cura, man mano che questi meccanismi diventano più deboli e più vecchi, così ad esempio non caricheremo mai una macchina sforzandola molto quando ormai è in disuso, o non intraprenderemo mai un viaggio lunghissimo con una macchina vecchia. Al contrario, invece, noi usiamo sempre di più e sempre peggio le case man mano che invecchiano. Quando una casa è nuova, all'inizio ci va la famiglia per bene, con pochi figli. Poi, man mano che la casa invecchia, ci vanno famiglie più numerose che la trattano peggio e che quindi accelerano il processo di depauperamento. Questo che avviene per la singola casa poi si ripete naturalmente per gli agglomerati di case. Per cui abbiamo oggi certi centri, soprattutto dei paesi anglosassoni e degli Stati Uniti, in cui il depauperamento delle zone antiche è velocissimo e tutti quelli che vogliono abitare in situazione migliore se ne vanno in lontane periferie e in quartieri detti residenziali, che poi non hanno più nulla dei vantaggi del vecchio centro storico.
5: Le collettività ospiti dei centri storici hanno una propria configurazione strutturale ed economica, dei bisogni psicologici e materiali di cui va tenuto conto nella ricerca di una sistemazione soddisfacente. È interessante rilevare che a volte l'urbanista e l'architetto, al pari del sociologo, considerano importante il rapporto uomo-ambiente con tutte le implicazioni che ne derivano. e pensano quindi ad un restauro dei centri storici che non distrugga la sua struttura sociale. Così dice Ludovico Quaroni, docente di composizione all'Università di Roma.
8: Teniamo conto intanto che il modo di vita della popolazione nel centro storico costituisce una parte integrante proprio dell'aspetto del centro storico, del paesaggio. Bisognerebbe evitare che in fondo al posto della vita viva che si sente, che si vede, delle persone che stanno sedute fuori dalla porta o che conversano eccetera eccetera, ci fossero soltanto domani delle lucide automobili ultimo modello. Ma c'è un problema forse più profondo, più importante e ancora più difficile, cioè la struttura di un quartiere è qualcosa che è stato, anche se è stata molto poco studiata, è qualcosa molto importante per gli abitanti. Quindi un'alterazione significherebbe un danno per le persone che vivono nel quartiere. Quando un quartiere viene restaurato, le abitazioni diventano più appetibili e quindi c'è una tendenza alla sostituzione della classe sociale che abita questo quartiere. Bisognerebbe soprattutto evitare di allontanare dai centri storici quelle persone che vi risiedono per reali motivi di lavoro. Citerò il caso, non so, che è stato macroscopico a suo tempo, del centro intorno al mausoleo di Augusto a Roma, quando fu fatto lo sventramento. Tutte le persone che abitavano quel grosso quartiere erano dei piccoli artigiani che addetti alle riparazioni o alla confezione di cose, quindi in stretto contatto con tutto il resto del centro della città. Portati a Tiburtino Terzo, un quartiere allora nuovo quanto si vuole, ma completamente fuori del contatto con la città, hanno perduto il lavoro e soprattutto proprio sono stati sradicati dal loro ambiente di vita.
5: Attraverso il restauro e il risanamento si conserva il tessuto sociale, che subisce senza scosse progressivi miglioramenti. Si trasforma e mantiene integro il valore sociale legato al rapporto tra comunità e ambiente. Ma quali sono, a livello tecnico, le difficoltà di un buon restauro? Numerose, come dice Ludovico Quaroni.
8: Le difficoltà su questo piano sono praticamente senza fine. Forse ne posso citare due che mi sembrano più grosse, più difficili perlomeno da sormontare. Una è quella che dovrebbe consistere nell'evitare che durante il restauro venissero alterate quello che noi chiamiamo tipo edilizio, cioè l'organismo della abitazione originaria. In molti casi si prendono 2, 3, 4 abitazioni originarie, per esempio distribuite su più piani, e si fanno invece distribuite orizzontalmente, vero, facendo degli appartamenti grandi ma separati con una scala comune. Ora, questa è un'operazione che altera completamente proprio tutta la compagine, tanto varrebbe quasi radere al suolo l'edificio lasciando in piedi la facciata, che sarebbe una finzione molto forte. Ma c'è anche un altro problema molto grosso che forse si potrebbe affrontare, e consiste nella mancanza di direttive alla proprietà privata che intraprende un restauro circa il linguaggio, cioè circa il modo di trattare le singole cose, le finestre, le porte, le maniglie, gli intonaci, queste cose qui. Noi vediamo continuamente che la proprietà privata, che poi è l'unica, anzi direi la speculazione, che è l'unica che poi faccia in effetti un po' di trasformazioni di restauro, però è costretta logicamente, vero, non avendo altri fini, ad adeguarsi a quella che ritiene essere il gusto della persona che acquisterà l'appartamento, e allora introduce per esempio in case del 400 un linguaggio del 700 magari francese alterato e ridotto con sistemi moderni eccetera eccetera, rendendo questo restauro forse più elegante, ma certamente facendo un grosso falso.
5: Il problema della salvaguardia è quindi globale, ma nella prassi va affrontato caso per caso. Lo scopo è mantenere una tradizione viva, nata in altri tempi, ma avvertita come necessario supporto e presupposto per la società attuale, dunque come fatto esistenziale, non come museo archeologico di cultura libresca, comprensibile solo alle classi colte. L'importante, come puntualizza Quaroni, è trovare un criterio direttivo per una corretta ristrutturazione. Dice Quaroni:
8: io penso, contrariamente a quello che sostiene la maggior parte dei miei colleghi, che non può esistere un criterio unico, generale. E anzitutto credo da porre forti discussione la conservazione totale di tutto il patrimonio edilizio dell'Italia, perché anche senza aver fatto mai calcoli, vero, penso che si tratti di somme non raggiungibili. Comunque è sempre un problema che va visto con un'ottica sufficientemente spregiudicata, molto attenta, e scegliendo caso per caso. Le scelte da fare sono molte. Mi pare che la tendenza attuale, che cerca di salvare tutto, anche quello che è stato costruito 50 anni fa, perché si tratta di un documento, equivarrebbe al fatto che ognuno di noi conserva tutti i pezzi di carta che gli arrivano, che ha prodotto, vero, perché in fin dei conti fanno parte della sua vita. Certamente il problema è molto delicato e meriterebbe che, al di là dalle facili dichiarazioni di fede verso l'antico, si facesse qualche cosa di più concreto, perché finora, come ho detto prima, credo che soltanto qualche privato e in generale speculatori hanno fatto qualche restauro, male, ma l'hanno fatto. L'autorità pubblica è stranamente assente da questo problema.
5: Se tanti ostacoli si sono opposti sinora alla conservazione, lo si deve proprio all'artificiosa frattura posta tra i fattori culturali e quelli produttivi, frattura che si manifesta in due tipi diversi di leggi, quelle di tutela del 1939 e quella urbanistica del 1942, impedendo così il formarsi di una coscienza critica unitaria capace di svolgere interventi reali. All'affermazione della necessità di conservazione non corrispondeva un uguale impegno nell'affrontare le implicazioni economiche della questione, sicché si è avuta da più parti l'impressione che si fosse dinanzi ad una scelta alternativa: o conservazione del passato o sviluppo economico della società attuale. I beni culturali sono apparsi come lussi superflui, sostanzialmente estranei alla dinamica del processo di crescita della città moderna. A ciò hanno corrisposto delle politiche di credito e di sgravio fiscale rivolte soltanto alla nuova edilizia, mentre l'unico intervento a favore dei centri storici consisteva in un vincolo protettivo così astratto da apparire inesistente. Chiediamo all'architetto Gaetano Miarelli Mariani la sua opinione in proposito.
9: In Italia non sono stati mai fatti dei veri e propri restauri nei centri storici. I casi, nelle linee generali, sono due: o il centro storico si degrada sempre più e quindi viene lasciato all'utilizzazione di persone sempre meno abbienti, vedi caso Torino, in cui il centro storico è diventato proprio il luogo della prima immigrazione, oppure ci sono delle operazioni non di restauro ma di trasformazione del centro storico, legate alla valorizzazione, all'aumento della rendita fondiaria, che danno luogo a delle sostituzioni che possono avere in apparenza qualche somiglianza con le strutture originarie, ma di cui però è stata sconvolta completamente la struttura e i nodi organizzativi. Il caso tipico è Via Giulia, in cui il restauro degli edifici è stato pagato con il rivoluzionamento completo, con lo sconvolgimento delle sue originarie funzioni, con la modificazione completa del suo tessuto sociale, con la modificazione assoluta delle sue precedenti attività e con il ribaltamento dei suoi significati.
5: Nei centri storici si è localizzato un fortissimo interesse a causa del valore edilizio raggiunto dalle aree fabbricabili. Si mira perciò a demolire il centro per sostituirlo con costruzioni atte ad un maggiore sfruttamento, manomettendo così valori artistici, ambientali e sociali di incalcolabile portata. Il monumento superstite, isolato, passerà nel novero dei mostri antidiluviani, i cui resti ammiriamo nei musei, staccati dalla vita e dall'esperienza quotidiana, divisi dal tempo e dallo spazio. Se il centro non vuole diventare un museo all'aria aperta, dunque, è necessario un piano bene organizzato, che innesti il suo programma su una linea, la creazione di basi logiche come presupposto ad un graduale spostamento del centro commerciale che andrà a valorizzare altre aree. Attenuata la pressione sul centro storico, pressione che è anche, ma non solo, di traffico, si potrà procedere alla ristrutturazione e al risanamento del centro stesso, che potrà allora attirare quegli insediamenti di tipo culturale più consoni al carattere intrinseco del cuore urbano e meno pericolosi per la sua sopravvivenza. Sul rapporto tra vecchio e nuovo ascoltiamo ancora Gaetano Miarelli Mariani.
10: Gli interventi nel centro storico oggi sono dettati dalla rendita fondiaria, cioè nel momento in cui una certa zona per una serie di circostanze acquista un particolare valore, conviene sostituire i vecchi edifici degradati con nuovi edifici. In questo modo gli interventi sconvolgono la intera realtà strutturale del precedente e ne formano una nuova che somiglia a quella precedente soltanto per certi aspetti esterni, il colore, certi caratteri stilistici, eccetera. La divisione fra forma e struttura dell'architettura è stata fino adesso comunemente accettata. In effetti oggi la cultura attuale sui centri storici non può più accettare questa scissione fra aspetto formale e struttura edilizia, per cui gli interventi dettati da necessità economiche sono criticabilissimi dal punto di vista scientifico, proprio perché in effetti più che restaurare una parte del centro storico ne hanno sconvolto la realtà.
5: Il problema del recupero dei centri storici, secondo De Masi, si pone come problema analogo al recupero di qualsiasi forma che ha rappresentato una precisa funzione, che ora non trova più riscontro nelle funzioni moderne. Aggiunge ancora De Masi.
7: Uso un paragone per semplificare il discorso. Ci sono delle bellissime carrozze usate nel Settecento, usate nel Seicento, ancora utilizzabili, eppure non le utilizziamo. Perché? Perché pur essendo molto belle non ci sono utili per fare quello che facciamo attualmente con i mezzi di comunicazione, cioè spostamenti velocissimi in modo da permetterci di cumulare molte più attività di quante se ne dovevano accumulare un tempo. Ora, con queste carrozze che cosa si può fare? Proviamo a immaginarlo. La prima cosa è metterla nei musei, come normalmente si fa. La seconda cosa sarebbe quella di truccare queste carrozze, lasciare l'esterno come sono e dentro attrezzarle con un motore potente, magari il motore di una Maserati. La terza cosa che si potrebbe fare è questa: cercare di organizzare la nostra vita in modo che almeno in alcuni momenti, ecco per esempio durante i weekend, non si abbia bisogno di una macchina veloce, ma si possa anche utilizzare mezzi di locomozione lenti come la carrozza. Ecco, questo paragone può servirci per il discorso sui centri storici. Una delle possibilità dei centri storici è trasformarli totalmente, naturalmente quando ne vale la pena, in musei. L'altra possibilità è quella di lasciarli completamente intatti all'esterno e rifarli all'interno in modo da essere più adatti al tipo di vita attuale. Ecco, questo è un esempio che a Roma trova riscontro nei quartieri di Trastevere oppure nei palazzi di Via Giulia.
5: Secondo De Masi, Questi sistemi valgono e sono utili soltanto per un tempo brevissimo, perché come la carrozza con il motore della Maserati prima o poi si rompe e quindi si renderebbe necessario sostituire pezzi di legno con pezzi di ferro e la carrozza finirebbe per somigliare a un'automobile magari mostruosa che non è più né la cosa di prima né quella che volevamo, così questi quartieri in cui è stato rifatto tutto l'interno nell'illusione che l'esterno possa restare intatto prima o poi finiranno per trasformarsi. Aggiunge a proposito De Masi:
7: l'ultima possibilità che abbiamo per i centri storici è quella di utilizzare questi centri per le attività che somigliano di più alle funzioni per le quali questi centri nacquero. Nacquero per motivi di incontro politico, per motivi di incontro religioso, quindi di introspezione, e nacquero per motivi di studio. E allora questi centri storici potrebbero essere riutilizzati per le funzioni che sono ancora valide. E sono funzioni appunto di studio, funzioni di introspezione, funzioni politiche, eccetera. Però anche qui c'è un gravissimo pericolo, ed è il pericolo che, essendoci ormai abituati a funzioni più tipiche della vita dinamica di oggi, non si sappia più riutilizzare quegli strumenti così come li utilizzavano gli uomini li costruirono. Quindi, a mio avviso, non si può parlare soltanto di recupero dei centri storici, ma occorre parlare da una parte del recupero dei centri storici, dall'altra parte del recupero di quegli spazi di silenzio, di quegli spazi di meditazione, di quegli spazi di attività interiore, di introspezione, eccetera, che si mostrano sempre più necessari oggigiorno.
5: C'è da dire anche che questi momenti di introspezione sono necessari perché ci troviamo in una situazione di pericolosissimo dislivello tra una serie enorme di informazioni che riceviamo attraverso radio, televisione, giornali, attività di tutti i giorni, esperienza diretta e la capacità che abbiamo di elaborare questi dati. Ora c'è bisogno che l'individuo trovi la possibilità di elaborare sia concettualmente sia a livello di esperienza degli strumenti che gli permettano di vivere nella società moderna con la stessa tranquillità, con la stessa disponibilità alla comprensione reciproca e all'equilibrio politico che esistevano nel periodo in cui i centri storici erano al loro agio. Per avveduto, le prospettive di ripristino dei centri storici sono legate alla ricerca di una nuova funzione economico-sociale dei centri stessi. Egli dice:
6: il discorso delle soluzioni, delle prospettive è indubbiamente il più difficile. Potremmo pensare a tenere conto di quello che è stato fatto all'estero. L'idea, ad esempio, delle new towns, delle nuove città sorte attorno a Londra, che ricostituiscono nuovi tessuti urbani e quindi nuovi centri decisionali a misura dell'uomo, all'intorno della grande città potrebbe essere una prospettiva e fatalmente lo sarà a livello dell'organizzazione sociale anche per noi. Il discorso però, per quanto riguarda in particolare il nostro paese, è leggermente diverso. Cioè, a questa prospettiva di utilizzazione nuova del territorio, la nostra dimensione culturale deve aggiungere una fruizione rinnovata del centro storico tradizionale, del centro storico carico appunto di storia. E a questo punto io non vedrei altro se non la possibilità di immaginare, di ideare, e voglio dire con questo anche di realizzare, nuove funzioni economiche del centro storico. Voglio dire che se la prospettiva di salvezza del centro storico è solo quella della fruizione del centro stesso come un museo, lo fossilizziamo come un museo, ne facciamo soltanto un oggetto turistico, e un oggetto turistico ha sì una sua fruizione, ma diversa da quella vitale della quale si può parlare a livello, se vogliamo, di civiltà umana. Ecco, la prospettiva che io indicherei è quella di assegnare nuove funzioni economiche di base che facciano rivivere il centro storico, che gli ridiano appunto la funzione economico-decisionale che aveva nel passato.
5: Le opinioni quindi sulle possibili soluzioni sono diverse e qualche volta contrastanti. Quel che ci sembra importante sottolineare è che non si possa lasciare al caso e soprattutto alla pura speculazione la conservazione e la destinazione di beni culturalmente e socialmente rilevanti come i centri storici delle nostre città. Occorrono un'analisi precisa e dei provvedimenti adeguati, frutto di un sereno ma approfondito e responsabile confronto di idee, una soluzione meditata, pur tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze che ogni centro storico delle città italiane presenta.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentornati da Giacinto De Caro ed
1: Elisabetta Lupano.
0: È per la prima puntata di Medium del 2026 e la quinta di questo ciclo sui personaggi protagonisti nel tempo dei contatti tra il mondo visibile e il mondo invisibile. Oggi ci spostiamo negli Stati Uniti e precisamente ad Hyattsville, un piccolo centro nello stato di New York, per raccontare le attività soprannaturali di tre sorelle, Kate, Maggie e Lia Fox, a metà dell'Ottocento. Le cronache del tempo riportano che riuscissero a comunicare con gli spiriti dei defunti attraverso colpi sui tavoli, pareti e altri oggetti, come in un dialogo con domande e risposte, un fenomeno definito rapping, colpi ritmici. Oppure riproducevano rumori e vibrazioni apparentemente inspiegabili, a volte particolarmente forti. E non mancava poi la produzione di luci. In alcuni casi sono state osservate manifestazioni di luci fredde e l'apparizione di una mano luminosa con del materiale fosforescente. Vennero poi anche annoverati fenomeni di telecinesi, descrivendo la capacità di sollevare mobili e spostare oggetti, anche quando le tre sorelle erano trattenute o anche legate. E tutto questo ebbe inizio nella notte del 31 marzo 1848. Allora le sorelle Fox erano piccole e riferirono di sentire forti colpi che provenivano dai muri di casa. Poi, in particolare, Kate avrebbe chiesto allo spirito di rispondere allo schiocco delle sue dita e di aver ricevuto una reazione. Le sorelle avrebbero avuto in seguito chiesto di battere tante volte, quanto gli anni della loro età, e anche in tale occasione lo spirito avrebbe risposto. I genitori allora indagarono sull'evento, ritenendo inizialmente che i rumori venissero dalle condutture, ma non si riuscì a trovare una spiegazione plausibile. E le voci iniziarono a circolare nel piccolo paese e una cameriera che era stata a servizio di un certo signor Bell, il precedente inquilino della casa, disse di ricordare un venditore ambulante di nome Charles Haines, che una sera chiese ospitalità per la notte, ma che poi scomparve nel nulla. Il signor Bell fu quindi ritenuto l'assassino e venne emarginato dagli abitanti del paese, ma nel corso delle sue manifestazioni con colpi sui muri, il venditore ambulante Charles Haines rivelò che dopo il suo omicidio venne sepolto nella cantina di casa e successivamente, dopo lo scavo del pavimento, vennero rinvenuti frammenti di ossa e ciocche di capelli. A quel punto l'eco delle Fox cominciò a spargersi ovunque, anche se dalle analisi successive scaturì che le ossa rinvenute erano quelle di un cane. Solo anni dopo, nel 1904, il nuovo proprietario della casa trovò durante i lavori di ristrutturazione uno scheletro murato nelle pareti della cantina, accanto ad una cassetta per venditori ambulanti. Le capacità delle sorelle Fox comunque ebbero risonanza sui giornali locali e presto raggiunsero anche le redazioni delle grandi testate giornalistiche americane. Il fenomeno fu molto esteso, a tal punto che stimolò la nascita di un movimento filosofico che considerava reale comunicare con l'aldilà, provando così quindi l'esistenza dell'anima. E la pratica spiritista o spiritualista si diffuse tanto velocemente che nel 1852 venne organizzato a Cleveland il primo congresso internazionale sulla spiritualità. E già nel 1854, appena sei anni dopo gli avvenimenti in casa Fox, si arrivarono a contare 3 milioni di seguaci della spiritualità, appartenenti a diversi circoli. Ma per le sorelle Fox tutto il trambusto e le estreme attenzioni erano diventate insostenibili, così Kate e Maggie, spaventate dai persistenti fenomeni di Hyattsville, furono mandate a Rochester, Kate presso la sorella maggiore Lia e Margaret dal fratello David. Tuttavia, i fenomeni paranormali non accennarono a diminuire, si manifestarono anche nelle rispettive abitazioni e successivamente continuarono nel tempo. Elisabetta Lupano, una caratteristica molto specifica, questa delle sorelle Fox, che è stata studiata più volte, anche questa, ha dato adito a molte controversie, però alla fine appunto le testimonianze sono state molto forti.
1: Assolutamente sì, una vita estremamente complessa. Il mondo dello spirito bussa alle porte di queste giovani sorelle e si manifesta un po' per gioco. Nasce così questo movimento moderno dello spiritualismo o dello spiritismo e ha risonanza in tutto il mondo. Quindi immaginiamo queste giovani sorelle, due di loro effettivamente sono quelle più talentuose, quelle che mostrano un talento di medianità fisica, cioè la capacità di muovere oggetti, di portare il mondo dello spirito in maniera più tridimensionale, più fisica. E Lea invece, che è la sorella maggiore, sembra non avere le stesse identiche doti delle sorelle, tuttavia si trova coinvolta, infatti poi lei diventa l'organizzatrice, la promonitrice di queste seanze, di questi circoli che iniziano ad avere risonanza in tutti gli Stati Uniti e anche a livello più internazionale. Il mondo dello spirito trova sempre un modo per farsi conoscere. In questo caso inizia con un gioco, con queste bambine che sentono e che interagiscono forse in maniera così naturale, così spontanea con il mondo dello spirito che non lo mettono in dubbio assolutamente. Interagiscono in maniera anche sana, chiedendo, facendo delle domande. Il mondo dello spirito risponde, il mondo dello spirito mostra di essere senziente, di essere intelligente e collabora con queste ragazze, non le spaventa, semplicemente si fa manifesto.
0: Vogliamo, Elisabetta Lupano, sentire un primo apporto sul loro percorso iniziale.
1: Certamente.
2: 1848, Hydesville, New York. Nell'America degli immigrati bianchi, due sorelline di 7 e 10 anni stanno per cambiare la storia dello spiritismo. Si chiamano Margaret e Kate Fox e le pareti della loro cameretta vibrano sotto i colpi inquietanti di quello che loro battezzano piede forcuto, uno spirito che gioca con loro e sembra poter rispondere a qualsiasi domanda. Come? Battendo uno o più colpi. Scoperte dalla madre, le sorelline Fox mostrano i loro poteri medianici a centinaia di testimoni e in pochi anni sono migliaia le persone che nel nuovo mondo sostengono di riuscire a parlare con i morti. Lo spiritismo diventa insomma un fenomeno di costume e le sorelle Fox vengono osannate come le più grandi medium viventi. La loro carriera, fatta di esibizioni a pagamento, dura circa 40 anni, ma finisce miseramente. Entrambe infatti diventano alcolizzate e nel 1888 arrivano a rinnegare tutte le manifestazioni spiritiche di cui erano state protagoniste.
0: Beh, loro, Elisabetta Urbano, sono state delle, insieme con Kardec e altri, degli iniziatori, degli iniziatrici della spiritualità, del processo che in quel periodo, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, era molto, molto in voga, era una ricerca che molte società civili, Parigi, Londra, New York, cercavano in qualche modo di studiare.
1: Sì, erano i primi accenni di un mondo invisibile che cercava di irrompere e di rendersi manifesto. Pertanto, appunto, con Allan Kardec, che nasce appunto in Francia, poi vediamo appunto le sorelle Fox negli Stati Uniti, dobbiamo iniziare a porci delle domande per quale motivo il mondo dello spirito inizia ad essere così palese. Probabilmente le sorelle Fox sono state delle pioniere in questo e hanno iniziato a portare un messaggio che poi racchiude il desiderio dell'essere umano di entrare in contatto con il mondo invisibile, entrare in contatto con l'oltre. E il mondo invisibile ha, come dire, iniziato a lavorare proprio con queste bambine. Queste piccole bambine, e tutte e due avevano questo dono di medianità fisica, quindi si sono supportate in questo, io direi, nel bene e nel male.
0: Colpisce molto, Elisabetta Lupano, la loro spontaneità, la loro immediatezza e la loro naturalezza, perché essendo piccole questo ovviamente colpì un po' tutto il paese. I genitori poi cercarono di difenderle, di tutelarle, di contenere per appunto per sì. garantirgli erano piccole.
1: Sì, nel buono, nel bene e nel male, direi, perché credo che poi queste ragazze crescendo abbiano pagato le spese di un mondo che forse non era ancora così pronto ad osservare dei fenomeni fisici che erano assolutamente estremamente potenti, tanto che ad un certo punto Maggie stessa, una delle due sorelle, inizia a negare la validità di questi fenomeni.
0: Sì, poi lo vedremo in seguito meglio. E proprio riguardo agli eventi che le videro protagoniste e per cui le sorelle Fox passarono alla storia, ascoltiamo un altro spezzone del loro percorso iniziale.
3: Nella seconda metà dell'Ottocento si chiamava spiritico ogni fenomeno parapsichico e furono in voga termini come spiritismo, medium e trance. Tutto iniziò nel 1848 a Hillsville, in America, quando tre giovani donne cominciarono a comunicare con quello che sembrava lo spirito di un assassinato che infestava la loro casa. Così passò la storia, provocando un enorme scalpore perché furono effettivamente riscontrate delle tracce che confermavano i messaggi ricevuti, il caso delle sorelle Fox. Insigni studiosi, quali Allan Kardec, parteciparono alle sperimentazioni. Kardec elaborò la prima teoria spiritista. Foto del fantasma di Kate King, discusso tutt'oggi, scattate a Londra nel 1874 da Sir William Crookes, illustre fisico inglese del tempo.
0: Elisabetta Lupano, ecco, dalle sue ricerche, com'è possibile catalogare le capacità delle sorelle Fox, considerando che dialogare a colpi sui muri, cioè di battute, diciamo, appare complicato per un normale dialogo, diciamo fluido e comprensibile?
1: Allora, intanto, ripeto, siamo di fronte a delle bambine piccole, quindi nasce il mondo dello spirito, nasce per gioco e si palesa a loro in questa modalità qua. Non è una tecnica, diciamo, rara. Secondo i miei studi ho notato che diverse volte il mondo dello spirito si rende manifesto attraverso dei colpi. Quindi loro avevano codificato un linguaggio che a un colpo corrispondeva un battito, quindi un sì, e due colpi corrispondeva un no. E quindi l'unica cosa che potevano fare in quel caso era delle domande chiuse, quindi sì o no ad ogni colpo. E credo che poi nel tempo loro chiedessero altro e il modo di rispondere era sempre questo. Quindi l'età, dammi, che ne so, 10 colpi per esprimere quanti anni ho. E questo tipo di tecnica è una tecnica che viene utilizzata anche dal mondo dello spirito, anche attraverso i tavolini medianici, quindi quando si utilizzano questi tavolini che, a seconda di quante volte battono la zampa, viene codificato un alfabeto, quindi per la lettera A una volta, la lettera B due volte, eccetera eccetera. Quindi non è un qualcosa di raro, si utilizza questo nella medianità, si utilizza qualsiasi cosa pur di poter comunicare con il mondo dello spirito, che mi sembra essere un desiderio collettivo.
0: Sì, richiesto, sentito da tanti, anche se
1: poi certo loro crescendo manifestano ovviamente un dono di medianità fisica, quindi qualcosa che accade oltre loro.
0: Adesso, Elisabetta Lupano, ascoltiamo da uno speciale TG1 degli anni 80 un Monsignor Corrado Balducci, che è un celebre demonologo ed esorcista, studioso anche di ufologia, e durante il pontificato di Giovanni Paolo II venne nominato componente della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, e lui in questo intervento parla del desiderio, appunto, grande e molto esteso, quello che dicevamo poco fa, dell'uomo di mettersi in contatto con i morti. Ascoltiamolo e poi commentiamo.
4: Certo, qualche nozione ci vorrebbe. In fondo, da sempre l'umanità, da quando è nato l'uomo, si potrebbe dire il primo uomo, c'è stato questo, lo abbiamo nel Vecchio Testamento, c'è stato questo desiderio di mettersi in contatto con chi? Con i defunti. Ecco. Ma il vero grande fanatismo in questo campo è nato nel 1847 con le sorelle Fox. La signora è molto esperta in questo e anche credo che il pubblico lo sappia. Cosa successe dopo che le sorelle Fox ebbero queste esperienze che tutti sanno, insomma non perdiamo il tempo qui. Cosa successe? Che la scienza del tempo disse: sono le anime dei disincarnati. Quindi pensi un po', la scienza, non la Chiesa, la scienza cercò la soluzione nell'aldilà. Dopo qualche decennio venne fuori un'altra soluzione da parte dei teologi, non potevano stare zitti i teologi di fronte a questo, da tante considerazioni, ma non si può adesso fare qui una lezione di medianità. Dissero: ma come fai tu a dire che sono i defunti? Certo, i teologi rimasero nell'altro mondo a cercare la spiegazione, perché era la scienza che era andata nell'altro mondo. E dissero: ma nell'altro mondo è più verosimile che siano i diavoli. Ecco la ipotesi demoniaca, la prima ipotesi spiritica, poi ipotesi demoniaca. Perché? Perché i diavoli hanno una perfezione tale, perché mica hanno perso la loro qualità di angeli, hanno una natura molto superiore ai defunti, e i diavoli possono sapere tutto, vita, morte, miracoli, come si suol dire, di una persona, imitare la sua voce, se ci sono materializzazioni, farli vedere nella loro fisionomia, eccetera. Per cui, ed è stato sempre il punto debole dello spiritismo, per cui mai, mai, mai lo spiritismo potrà dimostrare una identificazione spiritica. Diranno che è questo, che è Napoleone, che è Cesare, che non so chi è il nonno, il papà, ma mai, perché il diavolo si può sempre intromettere. Però possibile attendersi questa molteplicità di interventi, o di anime dei defunti o di diavoli che siano? E allora piano piano è nata la terza ipotesi, cioè la spiegazione non va cercata nell'aldilà, va cercata nell'aldiquà. La fenomenologia in sé considerata, come tipo di fenomeno, ha una spiegazione naturale. Su questo ormai non si può discutere più, ormai è accettato nel campo nostro e nel campo non nostro. Per cui ormai, se c'è un defunto, se c'è Gesù, come ha detto lei, se c'è non so chi, l'angelo custode, eccetera, per saperlo con certezza ci vuole una dimostrazione caso per caso. È ovvio che a lei non interesserà questo, come non interessa ad altri medium, eccetera, ma l'affermazione scientifica, perché noi certe cose dobbiamo usare la scienza, l'affermazione scientifica dice: voi, se volete attribuire al diavolo certe manifestazioni o ai defunti, lo dovete dimostrare nel singolo caso, perché il fenomeno in sé è naturale.
0: Elisabetta Lupano, anche Monsignor Corrado Balducci va sulla scia, che è poi una visione ovviamente cristiana, diciamo, della Chiesa, come sulla scia di Padre Amort, l'altro esorcista importante della Chiesa, sul fatto che il demonio può diciamo prendere una forma, in questo caso la voce, oppure la personificazione di altri spiriti, e praticamente trasmettere messaggi vari che non sono poi realmente di quello dello spirito voluto. Ecco, questa è una visione ovviamente della Chiesa, che poi ha visioni, è un approccio diverso rispetto a tante altre, sia altre religioni e anche al mondo della medianità. Ecco, ma in realtà che cosa si può dire? Ci può essere sempre una personificazione del demonio? Forse non sempre, forse è da valutare, insomma. Ecco, poi le testimonianze dicono un po' diversamente.
1: Intanto il demonio ce l'abbiamo anche in terra, io oserei dire. Tuttavia penso che si è sentita nel tempo l'esigenza, proprio per rafforzare invece l'ipotesi che potremmo essere in contatto con come li chiama lui, disincarnati, quindi i nostri cari che sono transitati nel mondo dello spirito, creando dei test o dei protocolli che possano misurare la veridicità di quello che viene detto attraverso delle informazioni ben precise, delle evidenze che dimostrano che siamo in contatto con le persone che abbiamo amato e che ci hanno preceduti nel mondo dello spirito.
0: Ecco, in questo caso come si fa? Che tipo di test ci sono per dare l'attendibilità al,
1: nel mondo sono stati creati dei protocolli per far sì che vengano escluse escluse delle cause, delle modalità di mentalismo, di telepatia, di psichismo, eccetera, per misurare la medianità del medium. E questi protocolli noi in Italia li abbiamo acquisiti, li abbiamo elaborati e li abbiamo codificati e vengono utilizzati per far sì che la medianità nel suo potere più grande, più elevato, possa essere d'ausilio per sostenere le persone nell'elaborazione del lutto.
0: Sì.
1: Quindi bene che ci sia uno scetticismo, ma dobbiamo anche accorgerci che ci sono dei mezzi oggi che permettono di fare delle valutazioni molto più neutrali.
0: Elisabetta Lupano, adesso ascoltiamo un altro apporto di un personaggio celebre, un celebre divulgatore nostro Rai e giornalista, Piero Angela, che nel corso degli anni ha fatto tantissimo della ricerca e delle scienze un suo punto di riferimento nei programmi, in tanti programmi di successo che ci sono stati. Ecco, lui realizzò negli anni 70, tra le varie cose, un ciclo di trasmissioni intitolato Indagine sulla parapsicologia, con tantissime interviste e approfondimenti. Ecco, in queste trasmissioni Piero Angela mise in evidenza uno stratagemma, adesso lo valutiamo poi, che dopo le manifestazioni mediatiche nel periodo iniziale, considerate appunto evidenti, venne adottato poi successivamente dalle sorelle Fox e svelato da uno di esse, e così gettando discredito quello a cui faceva riferimento lei prima, su tutte le loro capacità. E poi Piero Angela parla anche di un esperimento fatto dal fisico inglese Faraday. Ascoltiamo e poi valutiamo.
5: Sì. Anche le famose sorelle Fox in Inghilterra furono nell'Ottocento studiate da vari scienziati che non si accorsero dei loro imbrogli. Per molti anni i fenomeni che producevano costituirono un enigma, fin quando più tardi esse stesse svelarono come avveniva l'imbroglio, dandone pubblica dimostrazione. Ma anche allora ci fu gente che continuò a credere che si trattasse, malgrado tutto, di fenomeni autentici.

0: Ma come si spiega che il tavolo si alza anche quando ci sono persone di cui ci si può completamente fidare? Quando si è in pochi, tra amici intimi o in famiglia? Qui non può esserci trucco. Questa domanda se la pose già nell'Ottocento il famoso fisico inglese Faraday. Faraday partì da quest'idea: se il tavolo si muove senza che nessuno lo spinga, i casi sono due. O è mosso da forze misteriose, oppure queste persone involontariamente, senza rendersene conto, lo fanno esse stesse muovere. Faraday fece allora delle prove con vari sistemi molto semplici. Eccone uno. Collocò sotto le dita dei partecipanti dei pezzi di cartone sovrapposti. Se qualcuno spingeva, il cartoncino superiore si sarebbe trovato spostato in avanti. Se invece era il tavolo a muoversi da solo, il cartoncino si sarebbe trovato spostato all'indietro. Con questo metodo e con altri accorgimenti, Faraday giunse alla conclusione che nessun tavolo si muoveva da solo. In altre parole, gli spostamenti erano dovuti alle pressioni involontarie dei partecipanti che, in perfetta buona fede, non si rendevano conto di provocare questi movimenti del tavolo. Da allora varie altre prove sono state fatte con metodi simili e nessun tavolo si è più mosso. E allora? Allora provate anche voi a farlo. Per controllo potete usare un sistema ancora più semplice. Per esempio potete porre sotto le dita un foglio di carta d'alluminio in modo che possa scivolare sul tavolo. O meglio ancora potete disporre sotto un cartone delle biglie. In questo modo ci si accorge subito se qualcuno spinge involontariamente. Oppure potete fare appoggiare i gomiti di coloro che dicono di avere poteri medianici contro il muro e ponete tra i loro gomiti e il muro dei cartoni. In questo modo, appena qualcuno spinge involontariamente, i cartoni cadono. Naturalmente potrebbe anche darsi che, malgrado tutti questi controlli, il tavolo si muova davvero o addirittura voli. In tal caso scriveteci. Se sotto controllo il tavolo si muovesse davvero, sarebbe una delle cose più straordinarie di tutti i tempi, perché mai nessuno è riuscito a farlo. Non solo, c'è in palio la somma di ben $10,000, cioè circa 9 milioni di lire, per chi riuscirà a compiere una cosa del genere.
1: Elisabetta Lupano, questi esperimenti di Faraday sono significativi e riportati poi da Piero Angela, ma si può verificare appunto queste situazioni, diciamo, di falsi positivi, diciamo, di situazioni in cui
2: La questione interessante è che si possono verificare entrambe le situazioni, cioè sia qualcosa che non abbia nessun tipo di movimento che venga indotto dall'aldilà, quindi dal mondo dello spirito, e quindi che sia falso in questo caso, ma vero pure il contrario, che avviene per mezzo e per opera della mano del mondo dello spirito. Quindi le sorelle Fox avevano anche questo come dono, perché qui non viene raccontato, ma tavolini vibravano nell'aria, e questo senza che nessun vivente toccasse l'oggetto in questione. Sì. Quindi può accadere? Assolutamente sì, perché la nostra mente ha una grandissima forza, quindi nel momento in cui noi poggiamo la punta delle dita delle mani su un tavolino, psichicamente lo spostiamo. Perché lo facciamo? Ma lo facciamo involontariamente, ma avviene. Ora, la questione qual è qua? Che comunque ci accorgiamo che è mosso da noi, anche senza utilizzare il foglio di alluminio, il cartone, tutte queste cose
1: qua. O le palline
2: qua,
1: sotto.
2: O tutti questi, sì, diciamo, espedienti. Ce ne accorgiamo perché? Perché quello che viene raccontato dal mondo dello spirito non ha senso. Vuol dire che è una sorta di movimento collettivo psichico dei partecipanti in quel momento, pertanto non c'è un'intelligenza dietro che muove il tavolino e quindi che è senziente e che può rispondere con delle informazioni precise a delle domande che vengono poste. Quindi ancora, sì, prima di fare questo ci si accorge che il movimento è psichico. Tanto è vero che, sempre ripeto per la mia esperienza diretta, ho assistito a diverse seanze in cui i tavolini vengono mossi, vengono e si muovono, e ho fatto esperienza di tutti e due i casi, di quando il tavolino viene mosso proprio perché c'è questa energia dei viventi, che poi non è altro che il desiderio comunque di entrare in contatto con il mondo dello spirito, comunque di sentir parlare i propri cari che arrivano e che muovono questo tavolino. E di aver osservato anche che il tavolino si muove per mezzo del mondo dello spirito, che dà nomi, che si presenta con il nome, che dà delle informazioni ben precise e specifiche. Quindi questo vuol dire che è sempre importante avere qualcuno che possa presidiare la seanza e questa sperimentazione, osservare e rendersi conto quando il movimento è psichico, quando il movimento è medianico. E non c'è nulla di male, perché noi siamo qui per imparare, per fare esperienza di quello che il mondo dello spirito ci vuole dire, e dobbiamo anche accorgerci di quali sono i nostri limiti, e quindi se c'è un'arroganza in questo, ma possiamo imparare e collaborare con l'aldilà, perché tutto è possibile.
1: È una ricerca continua, Elisabetta Lupano. Senta, adesso tra gli archivi, appunto, del vasto archivio audio e sonoro a Rai, abbiamo ripescato un radio anch'io del 1985, una trasmissione di grande successo che continua ancora oggi su Radio 1 al mattino. E in quell'edizione era condotta da Dino Cimagalli possiamo ascoltare un'analisi di Pietro Cimatti, scrittore, studioso di medianità e autore di numerosi programmi anche radio in Rai, appunto sia sul mondo della medianità e in particolare su come cercare di comprendere tra cattivo, mediocre e buono spiritismo.
2: Ascoltiamo.
3: Allora, lo spiritismo che cos'è? Vabbè, diamo per assodato che nessuno sa che cos'è e non lo spieghiamo a nessuno. Ma diciamo subito che c'è il cattivo spiritismo, il mediocre spiritismo e il buono spiritismo. Il cattivo è quello dei medium o delle sedute o dei luoghi, diciamo, dove il medium è un falsario, soprattutto involontario, non lo sa neanche lui perché, ma insomma, comunque attinge da se stesso, da una sua psiche, da un suo inconscio, attinge una serie di discorsi vaniloquenti, cioè di poco senno e di lunga logorroica insistenza, che durano anche degli anni. La gente però che manca di informazioni, soprattutto manca di nutrimento spirituale, lo prende per buono, loro vanno dal tale medium o dalla tale medium, si mettono lì, si fanno i segni della croce, accendono l'incenso, fanno tutte quelle piccole liturgie del paranormale e ascoltano certe cose, oppure ricevono delle informazioni, o viene lo spirito di un medico che le aiuta a guarire, viene lo spirito di un burlone che le aiuta a divertirsi.
4: Diciamo tutto questo tra virgolette, viene lo spirito.
3: No, è vero, cioè dico, questo medium parla, spesso parla per fenomeno di voce diretta, cioè è una voce che non è la sua, perché se lui è un uomo può presentarsi la voce di una bambina, oppure di un vecchio, oppure di una donna. Cioè c'è il mutamento di voce che testimonia qualche cosa, è avvenuto all'interno del robot umano, è avvenuta la sostituzione di una testina, per cui alla voce di quest'uomo o di questa donna si sostituiscono altre voci, le quali hanno altre tonalità, hanno anche altre tematiche. Comunque spesso, appunto dicevo, è falsario, anche se in modo involontario, in quanto poi non c'è nessun insegnamento. Sono cose che tutto sommato potrebbe dirle anche una persona incarnata, una persona viva, e dirle forse anche meglio.
4: E questo è il cattivo spiritismo di cui
3: tu
4: hai parlato.
3: Poi c'è quello mediocre, così adulterato, ma con delle cose buone, insomma, comunque sempre interessante, sempre utile per qualcuno che ha la sua iniziazione, che sta mettendo il naso nell'aldilà, come si dice. E poi c'è quello buono, quello autentico, quello di insegnamento, e ci sono i fenomeni. C'è a Napoli, appunto, c'è il nostro ospite amico a Napoli, quale può dire, io posso dire a Roma e a Firenze che cos'è il buono spiritismo, che cos'è il contatto autentico, e integrale, con delle dimensioni, diciamo, sconosciute, dalle quali proviene un insegnamento, un messaggio soprattutto di grande speranza. Cioè che la vita non comincia e non finisce, cioè c'è questo flusso di vita inesauribile, questo meraviglioso fiume di vita, per cui non c'è fine, tutto continua, tutto si proietta in dimensioni belle, confortevoli. Questo dà una grande fiducia nella vita.
1: Elisabetta Lupano, cattivo, mediocre, buono spiritismo, ma noi come facciamo a distinguere?
2: Ah, lui lo ha spiegato perfettamente, secondo me, ha semplicemente evidenziato il fatto che bisogna essere accorti, bisogna non credere a tutto, ma che la buona comunicazione medianica esiste, supportata da informazioni che il ricevente può validare e attraverso appunto delle evidenze. E non credere a tutto quello che viene detto, insomma, perché poi sai, l'esigenza dell'essere umano è quello di credere perché c'è un bisogno dietro a qualunque cosa venga raccontato. Quindi c'è una buona trasmissione. Ci sono medium che fanno delle comunicazioni molto pulite, molto veritiere, supportate da una struttura di evidenze che permettono appunto alla medianità di essere vista con occhi diversi. Quindi credo che lui abbia categorizzato queste tre, utilizzando questi tre aggettivi per dire ciò che è pulito come trasmissione, ciò che invece è inquinato, che non ha proprio un grande senso.
1: Elisabetta Lupano, sempre al riguardo, continuiamo con una valutazione sempre di Pietro Cimatti, da Radio Anch'io, sempre del 1985, che fa un'analisi sul perché, ecco, in quel periodo c'è, in generale poi c'è questa necessità di utilità, importanza di cercare di capire l'aldilà in qualche
2: questa
1: modo.
2: Evoluzione.
3: Se la Chiesa lascia che noi ci dedichiamo a queste ricerche, noi possiamo dire, noi lasciamo che la Chiesa sia come al solito indietro di due secoli su queste ricerche, perché appena adesso si muove veramente con un vistoso ritardo sul treno, diciamo, delle ricerche in questi campi e anche in altri campi. Perché tu dicevi, Dino, le sedute? Perché ancora si fanno dopo i grandi esperimenti dell'Ottocento? Ti posso dire che due grandi poeti, tipo due premi Nobel, Yeats e Eliot, erano due ardenti spiritualisti, che D'Annunzio se ne è occupato molto, che nell'Ottocento abbiamo avuto grandi personaggi come Home, Moses, la Desperance, Kardec, la Blavatsky, i quali hanno fatto delle ricerche più o meno valide. Perché tutto questo però continua ancora anche in questo secolo? Una cosa che bisogna dirla, è urgente dirla, perché c'è una crisi generale delle ideologie, dei motivi per cui credere. Nessuna delle ideologie sul mercato, né laica né religiosa, ci serve più, sono vecchie. Allora qualunque modo per rinnovarle è buono.
4: Ecco.
1: Elisabetta Lupano, questo collegamento tra crisi delle ideologie del Novecento e esigenza di spiritualismo, ma in questo caso, scusi, lo spiritualismo va in soccorso della mancanza di identità, della caduta delle idee, delle ideologie?
2: Lo spiritualismo va ad aprire, ad ampliare la coscienza dell'essere umano, che ringraziando il Dio si pone la domanda di qualcosa che c'è oltre, perché evidentemente un mondo finito e limitato non è sufficiente, anche perché noi abbiamo una parte spirituale. Un poeta come D'Annunzio sicuramente questo aspetto della sua stessa spiritualità lo deve aver colto quando sentiva fluire attraverso di lui la poesia. Per cui sicuramente c'è un bisogno di evolversi, la medianità oggi e l'evoluzione spirituale è alla portata di tutti quanti, sentiamo che c'è qualcosa che

0: Sor Giorgio Di Simone, che ci dà in qualche modo dei riferimenti per valutare i contenuti delle manifestazioni medianiche, poi ne parliamo.
1: Beh, io direi che l'elemento di prova, se di prova si può parlare, che non è mai assoluto, sta nei contenuti delle altissime manifestazioni, che sono estremamente rare, estremamente difficili da avere, come tra l'altro giustamente diceva l'amico Cimatti. Io poi non sarei molto d'accordo sul termine spiritismo in sé, perché è un termine ormai carico di significati deleteri, di significazioni che non hanno più un senso oggi specialmente. Io parlerei piuttosto, forse in modo un po' paradossale, di spiritualismo sperimentale o addirittura in modo più proprio di medianismo sperimentale, cioè di quella forma di contatto che può dare delle indicazioni in senso positivo, ecco, circa l'esistenza di un al di là, ma mai naturalmente una prova certa, sono solo delle ipotesi che vengono più o meno rafforzate dai contenuti di queste comunicazioni ad elevato livello.
0: Elisabetta Lupano, il professor Giorgio Di Simone, docente universitario e studioso di spiritualità, ecco, pone un qualcosa sulla medianità sperimentale. Come facciamo, ecco, a dargli credito, a un approccio simile che può essere utile, però appunto ci pone tanti dubbi poi.
2: Intanto concordo pienamente con questa parola che forse ad oggi non è più utile, la parola spiritismo, perché è stata tanto negativizzata, un po' anche sporcata, come dire, ingrigita direi un po'. Ma oserei anche dire che la comunicazione medianica forse non è più così rara come lui lo racconta.
0: Qui stiamo parlando comunque degli anni 80, quindi
2: Certo.
0: dell'85, molto tempo fa,
2: E ripeto,
0: ecco.
2: abbiamo fatto passi da gigante in questo, quindi forse oggi è un po' più alla portata di tutti, non perché ci siano più medium, ma perché si possono, attraverso appunto dei test e dei meccanismi che sono stati utilizzati, rendere questa comunicazione più normale. Perché è sempre esistita la comunicazione medianica tra i due mondi. Il medium è una parola che fa paura, fa venire brividi.
0: Sì,
2: È vero o no?
0: molto, molto.
2: Fa venire brividi questa parola. Ma il medium è un mezzo, è un intermediario tra due mondi. Come lo stregone nelle tribù. Anche lo stregone è un medium, è un intermediario tra i due mondi. Quindi occorre che si ampli un pochino la nostra consapevolezza rispetto al ruolo che il medium svolge oggi all'interno del nostro mondo, del nostro nuovo mondo che sta cambiando, perché è il mondo dello spirito che bussa alle porte di un prescelto o di una persona che ha una potenzialità nella comunicazione medianica. Sono certa che le sorelle Fox, quando sono nate, non pensavano che avrebbero avuto una risonanza per così tanto tempo nel mondo. Erano piccole, non se lo
0: Così
2: immaginavano
0: piccole, no,
2: proprio, e invece sono state delle prescelte, ma non tutte e tre, due. L'altra
0: due. Da
2: aveva
0: tutrice in qualche. Lì ha fatto da tutrice.
2: perfetto, esatto, proprio questo. Ed è stata quella che ha portato, diciamo, nella materia il movimento, sostenendo con organizzazione di eventi, di seance, di incontri. E questo è
0: Molto
2: interessante.
0: interessante. Elisabetta Urbano, ascoltiamo proprio sul discorso delle radici del movimento spiritistico a cui hanno contribuito le sorelle Fox. E in questo caso è Umberto Di Grazia, sempre da questo radio anch'io, ricercatore psichico e sensitivo. Ascoltiamo e poi commentiamo.
3: Umberto Di Grazia.
0: Sì.
3: Umberto, sono un secolo e mezzo circa, dalle sorelle Fox in poi, mi sembra che si studia lo spiritismo. Se vogliamo, da molto prima ancora, ne abbiamo esempi nella Bibbia addirittura. Però voglio dire, ecco, lo spiritismo 1848, mi scrive Cimatti, che è statuto delle sorelle Fox, evidentemente.
4: Sì, che furono contestate anche moltissimo.
3: Chi è Umberto? Sì.
4: Sono sempre io.
3: Sì, ecco, adesso facciamo perdere i casi. Comunque, diciamo, dopo tanto tempo. ancora al di là delle pratiche consolatorie sì. cui si riferiva il professor Di Simone, al di là dello spiritismo fatto per curiosità, fatto per non lo so per che cosa, comunque diciamo, io ho detto prima per curiosità salottiera forse in alcuni casi, ma anche lo spiritismo serio, quello scientifico,

0: va avanti e si fa. E quali acquisizioni sono state ottenute in questi anni e perché allora si continua a fare, se in realtà tutto il campo esplorabile, almeno con i mezzi che noi abbiamo a disposizione, è stato esplorato?
1: Ma guarda, il problema è diverso. Se innanzitutto questo movimento non è che nasce con le sorelle Fox come normalmente si crede, ma nasce prima nell'Ottocento, quando appunto si era visto che a un progresso enorme scientifico non era stato corrisposto una crescita invece della coscienza e dell'evoluzione morale delle persone, per cui proprio delle riunioni mistiche, delle riunioni esoteriche, fra cui le fratellanze occulte, che furono chiamate Rosa Croce, eccetera, eccetera, resero pubbliche, quindi prepararono dei medium significa dei mezzi, per trasmettere quello che loro facevano, quindi preoccupati di questo materialismo avanzante, quello che loro facevano nelle loro riunioni. E questo discorso poi è stato preso ed è stato trasformato in quello che noi conosciamo spiritismo, che giustamente, sono d'accordo con Giorgio, bisognerebbe parlare non più di spiritismo. E questo poi ha dilagato perché se le sorelle Fox sono state conosciute e c'era una volontà dietro di farle conoscere, quindi diciamo che la spinta è sempre stata questa, la spinta è stata la paura che certe tecnologie schiacciassero la coscienza dell'uomo.
0: Ma oggi?
1: Oggi chi fa ricerche psichiche, ricerche paranormali, chiamatele come volete, non si preoccupa molto di questo aspetto, se ne preoccupa in modo abbastanza marginale. Al massimo ci si preoccupa che non ci siano dei trucchi, però quando si va a vedere che questi messaggi vengono da un inconscio, è difficilissimo capire che cosa sia questo inconscio.
0: Però scusa, Umberto, ho capito, ma io ti ho chiesto perché, se tutto ciò che c'era da esplorare e tutto ciò che è possibile esplorare con i mezzi a disposizione è stato esplorato, si continua?
1: Ma si continua perché praticamente verso noi stessi si è fatto molto poco, ossia tutta la nostra ricerca è stata proiettata verso l'esterno. Cioè, quest'uomo che non ha paura di andare nelle galassie ha paura di scendere dentro. Questi sistemi sono dei mezzi per scendere dentro.
0: E fino a dove si può scendere?
1: Ah, questo non lo sappiamo, perché si fa pochissimo. Si ha una paura enorme di conoscerci dentro. Per cui per me c'è ancora tutto da fare, ossia non è stato fatto assolutamente niente.
2: Umberto Di Grazia, questo ricercatore psichico e sensitivo, dice Elisabetta Lupani, non si è fatto ancora niente, si è fatto poco. Qui stiamo parlando del 1985, ma da allora ad oggi, ecco, sono stati fatti dei passi in avanti nella ricerca e nello studio della medianità?
3: Assolutamente sì, intanto la medianità è diventata molto più alla portata di tutti e ci sono nel mondo possibilità di assistere a delle seance di medianità fisica, quindi di assistere a questi fenomeni paranormali grazie ad alcuni medium che dedicano tutta la loro vita, proprio perché hanno questo grande dono di medianità fisica, a divulgare e a dimostrare che la vita oltre la morte esiste e c'è questa meravigliosa continuazione e che questi due mondi non sono assolutamente separati. Quindi sì, si è fatto molto. Sono cresciuti anche in termini numerici la presenza di medium, che alcuni di questi si sottopongono a dei test proprio per sostenere la veridicità della propria comunicazione, e talvolta invece alcune persone pensano in buona fede di avere delle doti e magari non ce l'hanno, ma semplicemente perché magari non hanno fatto un percorso a dovere, eccetera. Ritengo inoltre che ci sia questa paura di entrare dentro di noi e quindi di conoscerci, di scoprirci come esseri spirituali. Quindi forse c'è molto da fare più in questo senso che nell'altro, perché essere al cospetto di se stessi, della propria ombra, delle proprie paure, non è facile per nessuno, soprattutto quando andiamo a lavorare con la paura della morte.
2: Certo, certo.
3: Grande ombra.
2: Grande
3: collettiva.
2: Ombra. Timore
3: di tutti.
2: Ancestrale.
3: Esatto.
2: Adesso ascoltiamo Elisabetta Lupano, un padre Virginio Rotondi, un gesuita e storico conduttore di un programma radiofonico sempre di successo di Rai Radio, Ascolta si fa sera. In questo caso, ecco, poi lo approfondiamo, padre Rotondi parla delle conseguenze per i medium e per coloro che partecipano alle sedute medianiche.
4: Non ci sono pronunciamenti della Chiesa sulla dottrina o teoria, ipotesi o tesi. invece va al pratico, cioè si tratta di una norma morale più che di una esposizione, non dico dogmatica, ma dottrinale. E ha i suoi motivi per questo. Il motivo, un motivo che è rilevato anche da psichiatri è che coloro i quali partecipano a queste sedute medianiche ci rimettono sempre. Cioè, è dannoso.
0: Dal punto di vista dell'equilibrio psichico?
4: Sì, ecco, questo lo dicono psichiatri, Rizzo per esempio lo spiega per lungo e per largo, eccetera. Poi la Chiesa dice, e mi fermo per ora perché è meglio fare le cose brevi, bravo il nostro Dino, avverti i radioascoltatori che io purtroppo sono un sacerdote, cioè non è che posso prendere teorie di qua di là, devo dire quello che è il pensiero della Chiesa, che poi uno condivide o no. Allora, dicevo che questa proibizione è perché la Chiesa enuncia un tema, se può arrivare fuori, dice che quando si tratta di una cosa seria, allora non può essere un'anima, uno spirito buono, può essere solo uno spirito cattivo e, per pronunciare la parola, uno spirito demoniaco. Da questo dice, se così è, questo è chiaro che un cristiano non ci può partecipare.
2: Elisabetta Lupano, qui padre Virginio Rotondi parla di, appunto, conseguenze per i medium, ovviamente sempre una visione demoniaca dell'impossessarsi del demonio, degli spiriti, e quindi in qualche modo comunicare attraverso, apparentemente attraverso loro. Però al di là di questo, ci sono delle conseguenze per i medium e per coloro che poi possono partecipare a sedute medianiche di vario tipo? E che tipo di conseguenze ci possono essere dai suoi studi?
3: Beh, dai miei studi, ma anche dalle testimonianze che ho visto in prima persona, che ho raccolto, posso dire che l'unica conseguenza che ci può essere è che puoi stare meglio. Puoi stare meglio perché hai la possibilità di comprendere che il mondo invisibile ha voglia di comunicare con te, che hai ancora la possibilità di entrare in contatto con qualcuno che non c'è più, che hai amato, e soprattutto che hai un ampliamento della tua consapevolezza rispetto a questo tema, appunto, che è quello della morte. Ora, nel caso delle sorelle Fox, sì, sicuramente queste giovani ragazze hanno avuto a che fare molto con questo dono, che forse era più grande di loro, portato dal mondo dello spirito, perché voluto dal mondo dello spirito. Io non credo che queste ragazzine si siano mai alzate la mattina, come credo che nessun medium oggi si sia svegliato la mattina dicendo che bello, in questa vita ho deciso di essere un medium. Il medium, la medianità ti viene rivelata a un certo punto della tua esistenza e non si sa neanche a quale età. Talvolta quando sei piccolo, talvolta a metà della tua esistenza, dipende, hai un momento di illuminazione o forse una sincronicità di eventi, forse talvolta anche quando perdi qualcuno ti accorgi che hai delle capacità medianiche straordinarie. Ebbene, queste ragazze si trovano di fronte al loro dono medianico e ne assumono e ne pagano anche delle conseguenze. Perché? Perché si accorgono che il mondo forse non era così pronto e che loro non avevano nessuno in grado di poter contenere, nessuna figura di riferimento spirituale a cui potersi appoggiare per divulgare dei messaggi così importanti. Da lì infatti nasce questo decadimento e forse anche una voglia di dire al mondo no, mi sono sbagliato, è tutto finto quello che sta accadendo, e quindi si autodenunciano. Spiegando che questi fenomeni erano finti, erano truffati, e quindi in seguito poi ovviamente si rimangiano la parola, ma ormai il danno era fatto e queste ragazze, queste donne cadono nel girone dell'alcolismo, l'alcol che secondo me in quel momento è stato lo strumento attraverso il quale dovevano ammorbidire, alleggerire questo dolore che si faceva presente in loro, questo rumore, questo dolore sordo tra questo dono immenso che avevano tra le mani e la loro vita terrena. Quindi questo mi fa comprendere, perché questo esempio è la storia di tanti medium, anche moderni, questa difficoltà di gestire i due mondi, questa vita terrena e quello che ti accade dall'altra parte, perché il medium ha la qualità di poter comunicare contemporaneamente con i viventi e osservare e stare nella realtà. Quindi dobbiamo ogni tanto fermarci e soffermarci a pensare che non è detto che tutte le persone che hanno un dono medianico lo abbiano mai chiesto. E quindi iniziare a porci anche delle domande, non sempre a screditare questa vera e propria missione, ma anche a renderci conto che forse un essere umano ha bisogno di comprendere come bilanciare tutto questo nella vita di tutti i giorni. Nella maggioranza dei casi abbiamo visto che i medium fanno una finaccia. Leslie Flint veniva imbavagliato, veniva torturato, e anche loro sono state oggetto di studi, venivano legate per... qui finisce un po' la dignità umana.
2: È un'attività impegnativa, diciamo, quello dei veri medium.
3: Un'attività abbastanza impegnativa. Quindi onoriamo ogni tanto con un bel pensiero queste positivo. Persone che hanno preceduto e che ci hanno insegnato tanto nella medianità.
2: E continuiamo la nostra ricerca anche con razionalità, diciamo.
3: E questo è il motivo per cui siamo qua, e quindi parleremo poi anche di altri medium nel mondo, di tante altre personalità importanti che hanno contribuito oggi a quantomeno a farci porre delle domande.
2: Certo. Elisabetta Lupano, ascoltiamo un altro intervento di padre Virginio Rotondi sullo spiritismo, ecco, che può aiutare a comprendere a tanti l'altra dimensione e sulla meta finale che è poi l'aldilà.
4: Lo spiritismo aiuta, perché si cerca di parlare, la parola al di là è una parola impropria, cioè è quello che sarà definitivo invece che provvisorio, assoluto invece che relativo, eterno invece che temporale. Questo è l'al di là, che poi un al di là localizzato non ha senso.
1: Oh. Evidentemente.
4: Allora, io dico che c'è da scegliere, o si dice che noi il cammin di nostra vita è senza meta, cioè finiremo tutti quanti in una immensa cassa da morto, o scegliere che no, che questo cammin di nostra vita ha una meta, che ho detto è l'assoluto, il definitivo, eccetera, l'aldilà.
2: Elisabetta Lupano, questo intervento di padre Virginio Rotondi, ecco, quindi alla fine ovviamente tutte le grandi religioni, compresa quella cristiana, valutano l'altra dimensione. Lui addirittura dice che può aiutare la spiritualità a comprendere poi il passaggio che ci sarà tra mondo visibile e mondo invisibile.
3: Certo, invisibile per chi non vuole aprire gli occhi al mondo invisibile.
2: Lo definiamo così.
3: Così. Però molto bella questa descrizione di questo al di là, che in realtà è eterno. E questo ci dà anche un po' un senso, una speranza della continuità della vita, di questo passaggio transitorio che siamo chiamati a fare qui in nome di qualcosa che invece è eterno e è a disposizione anche, no?
2: Certo,
3: il mondo dello spirito
2: certo.
3: È a nostra disposizione se vogliamo.
2: Certo. Elisabetta Lupano, stiamo arrivando al termine di questa puntata di Medium sulle sorelle Fox. Ecco.
3: Siamo proprio in chiusura. Kate, Maggie e Lea, nella metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, furono figure importanti nell'avviare il movimento spiritualista moderno, creando un fenomeno di massa basato sui loro battiti, sui raps, che parlavano con gli spiriti. Le Fox ebbero un impatto enorme, portando allo sviluppo di sedute medianiche, a un enorme interesse per l'aldilà. Ma la loro fama crollò quando Maggie confessò di aver falsificato i rumori, dicendo che schioccava lei le dita dei piedi. Lo faceva per denaro, causando così un grande scandalo, e sebbene in seguito abbiano poi ritrattato queste confessioni, sostenendo invece la genuinità dei fenomeni. Quindi adesso siamo davvero in chiusura, eh?
2: Sì.
3: Elisabetta Lupano
2: e Giacinto De Caro
3: vi ringraziano di questo ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, in cui parleremo di metafonia, la comunicazione attraverso apparecchi elettronici, che avrà come protagonista ovviamente il nostro grande Marcello Bacci,
2: sì,
3: un apparente normale proprietario di un negozio di elettrodomestici di Grosseto.
2: Scopriremo.

0: visto un bel.
1: Sì, scusa.
0: Ha visto un bel sabor.
1: Ah, beh, sì, sì beh. Ah, beh, sì, beh.
2: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Ho tutto a casa.
4: Sì.
3: Quadri,
4: sì.
3: Due pupi siciliani,
4: sì.
3: Un turcato,
4: sì.
3: Un Maccari,
4: sì.
3: Un sacco di divani,
4: sì.
3: Un bellissimo comò,
4: sì.
3: Ho la lampada svedese,
4: sì,
3: le opaline,
4: sì.
3: Trumeau,
4: oui.
3: Prese a porta portese,
4: and
3: ho la fiche di Toulouse-Lautrec,
4: oui.
3: Tanti bei libri negli scaffali di Tech,
4: yeah.
3: Ho la terrazza,
4: sì.
3: Il gatto,
4: sì.
3: O dei bei dischi,
4: sì.
3: Venite dopo cena a bere un whisky?
4: Yes.
5: Oh, com'è bello sentirsi profondamente.

0: State ascoltando la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. Buon proseguimento nell'ascolto.
1: Ero meravigliato di essere vivo, ma stanco di aspettare soccorsi.

0: stanco soprattutto degli alberi che crescevano lungo il burrone, dovunque ci fosse posto per un seme che capitasse a finirvi i suoi giorni. Il caldo, quell'atmosfera morbida che nemmeno la brezza del mattino riusciva a temperare, dava alle piante l'aspetto di animali impagliati. Da quando il camion s'era rovesciato, proprio alla curva della prima discesa, il dente aveva ripreso a dolermi. E ora un impulso che sentivo irresistibile, forse l'impazienza della nevralgia, mi spingeva a lasciare quel posto. «Io me ne vado», dissi alzandomi. Il soldato, che fumava soddisfatto, ormai pronto a dividere con me gli imprevisti della nuova avventura, si rabbuiò. «E dove?» chiese. «Giù al fiume». Non vedevamo ancora il fiume, ma era là sotto, nella sua valle scavata da secoli e guardata da qualche pigro coccodrillo a caccia di lavandaie.
1: Che cos'è Tempo di uccidere? È un'opera che i nuovi lettori di Flaiano, e non sono pochi, associa immediatamente a un clima paradossalmente molto poco italiano. Scritto in pieno neorealismo, se c'è un'opera che il lettore lega immediatamente, aprendolo, è Lo straniero di Albert Camus. Che cosa racconta Tempo di uccidere? Questa parola è già indiziata. Diciamo che Tempo di uccidere non racconta nulla, ma insegue una specie di antipode dall'Italia. È forse il solo romanzo coloniale ambientato in Africa. Flaiano conosceva in prima persona l'Etiopia e che cos'era stata la guerra d'Africa. È la storia di un lungo vagabondaggio, di un soldato che presto diviene un reduce, che ha un ambiguo rapporto con il suo paese, con il suo esercito, con il regime che noi immaginiamo sta alle sue spalle, che ha un ambiguo rapporto con gli esseri che incontra e in particolare con l'universo femminile che gli è dato di incontrare. È un romanzo in realtà di una deriva in cui a un certo punto, come fosse un emblema del male di vivere, compare una misteriosa malattia che ha i tratti davvero invericondi della lebbra. E forse è vano chiedersi come e perché Ennio Flaiano abbia deciso di scrivere un romanzo e questo romanzo. Certo che il suo mal d'Africa viene smaltito, a poco riassorbito, con la coscienza di essere in un altrove, l'Africa, rispetto all'Italia, eppure di sentirsi assediato dalla terra d'origine.

0: Storie alla radio, a cura di Laura Palmieri e Monica Nonno. Paolo Bonacelli legge e racconta Ennio Flaiano, romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro.
1: Buonasera. Questa sera cercherò di portare a termine il racconto, la lettura del primo romanzo che abbiamo affrontato in queste letture notturne, Tempo di uccidere. E prima di leggere l'ultimo capitolo, quasi nella sua interezza, vorrei fare un piccolo riassunto sia di quello che abbiamo letto prima, sia di quello che è intercorso nei capitoli che questa sera non leggeremo. Dunque, la storia comincia appunto con un tenente che ha ucciso una bella abissina da un turbante bianco. Si è ferito ad una mano e dopo qualche giorno la ferita è diventata una piaga purulenta e fetida. Vedendo due ragazze abissine con piaghe simili sulle mani e venendo a sapere che tutti coloro che portano un turbante bianco sono dei lebbrosi intoccabili, viene naturalmente assalito dal terrore. Si reca dall'ufficiale medico cercando di sapere quali sono i sintomi sicuri della lepra, ma il medico, pur regalandogli un piccolo libretto con tutte le informazioni necessarie, sembra piuttosto ambiguo, tanto che il tenente, temendo di essere denunciato, tenta di ucciderlo, ma la rivoltella è scarica. Disperato fugge, ritorna al campo, dove gli comunicano che ha ottenuto una licenza per l'Italia di un mese e si reca quindi a Massawa per imbarcarsi. Questo è quello che noi abbiamo letto dai due capitoli che della storia che si chiama La Scorciatoia e Piaghe molto diverse. Cosa succede? Si reca a Massawa il nostro tenente. Vuole imbarcarsi per l'Italia, ma ha paura di essere scoperto, denunciato e trattenuto appunto in Africa per curarsi, cosa che non gli pare augurabile, e pensa allora di imbarcarsi clandestinamente, ma il prezzo del viaggio è molto forte, per cui incontrando un maggiore che oggi chiameremo profittatore di guerra, cioè un maggiore che fa i traffici illeciti, borsa nera, contrabbando, gli sottrae una certa somma per pagare il viaggio clandestino. E il maggiore se ne accorge, ma probabilmente temendo di essere denunciato a sua volta per i traffici illeciti, lascia libero il nostro tenente, il quale però, per essere certo di non essere denunciato, pensa bene di sabotare il camion sul quale viaggia il maggiore, levando il dado della vite che regola il volante, la barra del volante, sperando che il camion dopo qualche curva possa precipitare in qualche dirupo, eliminando questo pericoloso testimone. Segue per un po' il viaggio del camion, ma fino a che rimane nella sua vista il camion non precipita, quindi lui non riesce neanche a capire questa volta se il suo tentativo è riuscito o meno. Sempre più disperato, cosa fa? Decide quindi di rifugiarsi per un certo periodo, perlomeno durante per tutto il periodo della sua licenza. Cerca di rifugiarsi nel villaggio vicino all'accampamento, il villaggio della donna che lui ha ucciso. Nel villaggio ormai, dopo un massacro, sono rimasti 11 superstiti, il vecchio padre della ragazza e il fratellino. E il vecchio padre assiste quindi al progressivo cedimento psichico e fisico del tenente. Il tenente si trascina ormai un relitto nel villaggio semideserto e alla fine, in un sussulto di dignità, decide di ripresentarsi al comando per confessare tutto quello che gli è accaduto: i tentativi di omicidio, l'omicidio verso della povera abissina. Ma prima di allontanarsi confessa al vecchio etiope di essere appunto l'assassino della figlia, Mariam. Il vecchio a questo punto cura e guarisce la piaga della mano al tenente e il tenente, apparentemente sanato, torna all'accampamento per confessare tutto. A questo punto noi leggiamo l'ultimo capitolo del romanzo Tempo di uccidere nei suoi punti essenziali, salienti. L'ultimo capitolo si chiama Punti oscuri. Bisogna chiarire che qui il dialogo avviene fra il tenente e un sottotenente, che è un personaggio che ogni tanto nel romanzo ricompare, una specie di testimone muto che esprime soltanto le opinioni e serve da contraltare al protagonista. E qui assume una certa rilevanza in questo ultimo capitolo, perché come l'esaminatore del tenente e la persona a cui il tenente si rivolge perché per conoscere meglio cosa gli è accaduto, per capire meglio che cosa gli è intervenuto in questa lunga avventura che ha vissuto. Infatti, quando due giorni dopo raccontai la mia storia al sottotenente, egli non fece commenti. Restò a guardare la valle che stava rischiarandosi la prima luce dell'alba, guardò le montagne di impetto e non disse nulla. In verità mi aspettavo qualche ottima citazione. Avrei scommesso il denaro che avevo in tasca, anche il denaro rubato, che per fedeltà al suo timido cinismo avrebbe lamentato qualcuno dei suoi autori. Oppure temevo una parafrasi suggerita dal suo umore giovanile o imprudente, o qualcosa sul paradiso che si conquista a volte con le pessime azioni, o la rinuncia a cavare una morale da fatti che obbediscono al caso, e quindi la rinuncia a cercare una morale in tutto il gioco umano delle probabilità. Invece restò zitto, immobile, a guardare la valle. Temetti che il racconto delle mie avventure l'avesse spinto al sonno, ma non era sdraiato e vedevo la punta del suo sigaro illuminarsi a tratti. Forse pensava, o trovava la mia storia poco convincente e rimpiangeva le ore rubate al sonno. A meno che non ascoltasse le voci dei soldati che ancora cantavano di gioia per quell'ultima notte da trascorrere sul ciglio della valle. Alla sveglia saremmo partiti tutti verso la costa per imbarcarci dopo 4 giorni. Dopo altri 8 giorni, l'Italia. Sarei partito anch'io. Ero arrivato 2 giorni prima, pronto a dire eccomi e a seguire l'ufficiale dei carabinieri che mi avrebbe condotto, pensavo, in qualche fortezza della vecchia colonia. Rinunciavo ai miei complici, non lieto di espiare, ma stanco di attendere, e trovai il campo in subbuglio per ordine di rimpatrio. E nessuno mi cercava, non c'erano denunce contro di me. Quando il capitano seppe che non avevo usufruito la licenza in Italia, disse che mi avrebbe proposto per gli arresti. Non c'erano denunce, c'era soltanto una lettera di lei, la moglie, ma non l'ho ancora aperta. Comincio a credere che dovrò abbandonare anche il mio ultimo complice. Dunque nessuno mi cercava, il maggiore di A e il dottore meno di tutti. Era arrivato pronto a dire eccomi, e i carabinieri di guardia mi fecero saluto. Nessuno si curò di me. Il postino dovette revisare la tenda, non trovava la lettera. Io già sentivo che la trovasse o no, la cosa non aveva importanza. Non l'ho ancora aperta. Quella notte ero invece stupito dal silenzio del sottotenente. I soldati non smettevano di cantare, aspettavano l'alba per convincersi che non erano controordini sul sorgere del sole. Ancora 4 giorni e poi il fremere delle macchine del piroscafo li avrebbe assicurati del tutto, non avrebbero trovato nemmeno la forza di salutare la folla della banchina. Quando, impaziente di rompere il silenzio, chiesi al sottotenente «Ebbene?», mi rispose che la mia storia presentava alcuni punti oscuri. Ero disposto a riconoscerle, allora gli aggiunse che potevano ridursi a 4. Il turbante della donna, le piaghe, il massacro al villaggio e la mancata denuncia del maggiore della città di A. Avrei voluto aggiungere il dottore, ma il dottore non mi appariva più un punto oscuro, anzi, troppo luminoso. Potrò infatti perdonargli di non aver sporto denuncia. Quel misantropo voleva invitarmi ad accettare la mia condizione di intoccabile, ma non impormi quella di imputato. Devo dedurne che nei suoi panni avrei sporto denuncia, e così la nostra improvvisa amicizia è stata uccisa non da quel colpo a vuoto, ma dalla mia gretta immaginazione. Potrò perdonargli dunque questa colpa che segna i miei limiti? Sì, ripetei, e pensavo. Passeremo per la città di Afra poche ore, lo vedrò seduto tra gli eucaliptus del suo boschetto, sempre più irraggiungibile, circondato da un disordine che imparerò ad apprezzare. Ma per rompere il silenzio dissi, il massacro del villaggio non mi sembra un punto da chiarire. Purtroppo è avvenuto, e sappiamo come. Ma non sappiamo perché, disse il sottotenente, e sarà bene tentare di immaginarselo. Il massacro ti apparirà più chiaro quando saprai che un giovane si recò al cantiere vicino al villaggio dove c'erano operai italiani, supponendo che la donna vi fosse stata condotta da qualche ufficiale in vena di matrimoni. Vi si recò per chiedere di lei. Ebbene, chiesi, Ebbene, gli operai del cantiere, sempre in cerca di un pretesto per divertirsi, fecero credere alla giovane che la donna era realmente al cantiere, chiusa in una tenda. Forse quella del dottore? Inutile chiederselo. Ne seguì che il giovane, frenando la gelosia, che costoro evitano perché danno alle cose il loro giusto valore, attese sino al tramonto, e forse lo scherzo gli parve eccessivo. Allora, con la canna, sciupando irrimediabilmente la sua carta di sottomissione, colpì un operaio. Quasi prevenendomi, il sottotenente rispose sì, e impiccando il giovane per questo chiesi: no, disgraziatamente, la notte stessa ci fu l'attacco al cantiere, i briganti vennero respinti, portarono via qualcosa, lasciarono qualche cadavere. Gli operai disgraziatamente riferirono l'attacco alle minacce del giovane, anzi lo credette, l'istigarono lui, e il giorno dopo, disgraziatamente, ci fu il massacro. Capisco, dissi, e se non sbaglio tu tenderesti a far ricadere la responsabilità del massacro sul mio colpo di rivoltella. Di questo passo l'avvenire dell'Africa sarà stato compromesso dal mio colpo di rivoltella. No, disse il sottotenente. Ma il massacro conclude un seguito di disgraziate circostanze iniziato dal tuo colpo di rivoltella. E a sua volta il tuo colpo di rivoltella conclude un altro seguito di disgraziate circostanze. Quale fu la prima di queste? Se potessimo saperlo avremmo la chiave della tua storia. Invece così ci appare non più importante di una partita a dadi, dove tutto è affidato al caso. Quale fu la prima disgraziata circostanza? L'autocarro rovesciato? Il bivio nascosto dalla carogna? La tua sosta al torrente? La tua paura? La pietra che deviò il colpo? La bestia? O i pacchi di dolciumi che ti inviava lei, tua moglie? Oppure semplicemente il dente che ti doleva? Sarebbe opportuno almeno sapere se era il dente del giudizio. No, dissi, non era il dente del giudizio. Bene, seguitò. Ecco un motivo di consolazione.

ma siamo da capo. Come tutte le storie di questo mondo, anche la tua sfugge ad un'indagine. A meno che non si voglia ammettere che le disgraziate circostanze ti seguivano perché facevano parte della tua persona, obbedivano soltanto a te, eri tu, insomma. Ma dove rifarsi? Come cavarne una morale? Eccoti diventato una persona saggia da quel giovane superficiale che eri e solo per virtù di qualche assassinio che hai commesso senza annettergli la minima importanza. Mi congratulo. Seguitiamo, dissi. Ora il turbante. Seguitiamo, ripeté il sottotenente. Aggiunse che a questo punto gli sembrava difficile chiarirsi perché la donna aveva il turbante se non era infetta e quindi intoccabile. Vorrei saperlo da te, risposi. Anzi, se non risolviamo questo primo quesito, inutile porsi il secondo. Il sottotenente fece di sì con la testa e annunciò che avrebbe avanzato due ipotesi. La prima, disse, è che tu abbia visto il turbante dopo, quando nel cortile della chiesa abbiamo accostato le due ragazze che l'avevano realmente. Scoppiai a ridere e osservò che quell'ipotesi non avrebbe dovuto sorprendermi. Non avevo forse un concetto molto chiaro della memoria e delle sue anticipazioni, continuò. La seconda ipotesi richiedeva un paragone. La donna si era messa un turbante per lavarsi, ma sapeva di commettere un sacrilegio, o perlomeno un atto assurdo, come avrebbe usato in questa terra dove, e qui il sottotenente calcò le parole, si conservano alcune qualità che altri popoli vanno perdendo, la fede soprattutto e il rispetto del culto. Cerchiamo, disse, di impiantare un paragone. Entriamo in una delle nostre case e non c'è nessuno a riceverci. Avanziamo nei corridoi e infiliamo per sbaglio, sì, per sbaglio, la stanza da bagno. Là sorprendiamo la padrona di casa nuda, intenta a lavarsi. Spettacolo comunissimo, e il suo modo di volersi bene, di passare il tempo. E in testa la bagnante ha un cappello da prete. Esatto, dissi. Ma in quale casa vedrai uno spettacolo tanto poco comune? Il sottotenente a bassa voce disse: in una casa di salute. E io non potei tenermi da ridere, dunque Maria me la pazza. Mi sembra inutile confutare le sue ipotesi, dissi, seguitiamo. Seguitiamo, ripeté il sottotenente, ma tacemmo. Tra quattro giorni pensavo all'imbarco a Massawa. I soldati sarebbero ubriacati di sole divino, poi il Mar Rosso, un caldo e melanconico mare, e infine Porto Said. Dell'Africa ci sarebbe stato, come ultimo ricordo, l'enorme reclame del whisky all'imbocco del porto e il primo monumento che si vede dell'Africa arrivandoci e l'ultimo lasciandola.

Il secondo punto oscuro erano le piaghe. Quando fece osservare che potevano essere causate da disturbi alimentari, il sottotenente scosse la testa. Tentiamone, comunque, dissi, una spiegazione razionale. Forse furono prodotte da un avvelenamento del sangue. La quaresima del villaggio e gli impiasti di Johannes le guarirono. Tutto sommato, non sono un punto oscuro, contusi, benché la prima figura del libretto, il libretto che il medico le aveva dato, la prima figura del libretto fosse la mia mano. Il sottotenente pensò a lungo prima di parlare, poi disse che non reputava capace un indigeno di guarire piaghe prodotte da intossicazione del sangue. Piaghe di lebbra, sì, aggiunse. Qui siamo alla metafisica e Johannes accetta la metafisica, ma piaghe d'altro genere no. Le lascia guarire ai signori e questo fortunatamente segna la loro superiorità. E allora dissi, allora le piaghe non si discutono, ma si accettano. E poiché sorrisi, il sottotenente disse che avremmo potuto anche trattarne una spiegazione razionale, ma tra 10 anni. No, dissi pronto, accettiamole senza discutere. Ridemmo. Dall'accampamento veniva adesso un brusio di voci, i soldati avevano smesso di cantare e cominciavano a prepararsi. Sui fuochi della cucina bollivano le marmite di caffè. Mi piacerebbe conoscere, disse il sottotenente, la risposta di Lazzaro a chi gli chiedeva che cosa avesse visto nell'aldilà. Probabilmente Lazzaro, sempre con la testa tra le nuvole, avrà risposto che non ci aveva badato.

resta il maggiore. Sì, quello della città di A, dissi, e aggiunsi, questo punto oscuro vorrei illuminarlo io. È chiaro, qui risi, che il maggiore ha avuto paura. Il sottotenente accese un altro sigaro e poi disse, sì, il maggiore ha avuto paura e ha rinunciato alla denuncia, o forse non ha avuto paura e l'ha rinviata soltanto, difficile dirlo, vi ha rinunciato, dissi, come avrebbe giustificato i suoi guadagni illeciti, ha avuto paura di perderli, ecco tutto, troppo semplice, disse il sottotenente, comunque sarà bene sincerarsi sulla sua paura, la paura ha infinite gradazioni e può essere classificata. C'è la paura che afferra prima ed è la paura dei saggi e dei prudenti, la paura che ti annoia, no, dissi, continua, la paura continuò che afferra dopo ed è quella dei coraggiosi e c'è infine la paura che afferra durante ed è quella che uccide, come tu hai giustamente osservato, o che rende vili. Ora, io sono molto dubbioso nel classificare la paura del maggiore. Sei ben certo di aver tolto il dado? Si parla qui del dado che teneva la vite del volante, della barra del volante. Ecco, dissi traendolo di tasca. Il sottotenente osservò il dado, lo fece ballonzare sul palmo della mano. Sembrava poco convinto. Io pensavo che mi sarebbe dispiaciuto incontrarmi a Massawa con maggiore. Avrei potuto restituirgli il danaro, anzi dovevo restituirglielo, ma perché incontrarlo? Non potrai riconoscermi, conclusi. Ho la barba molto più lunga di quando l'incontrai la prima volta e mi ingiunse di rade. Poiché il sottotenente restava silenzioso, lo pregai di continuare a dirgli a fatica, forse aveva sonno, disse, questa valle ha due versanti, noi siamo sul ciglio del versante nord, tu hai tolto questo dado al camion del maggiore sul ciglio del versante sud, lassù, se non sbaglio, e il sottotenente indicò il ciglio opposto che si stava colorando di rosa. Preoccupato della denuncia, ti sei considerato sconfitto quando hai visto il camion sulla strada che conduce al ponte, cioè il telefono del posto di blocco. Invece il maggiore proseguì senza telefonare. Certo, dissi, ma perché proseguì senza telefonare? Forse il telefono era guasto e stava facendo il maggiore, avrà considerato con prudenza la sua situazione, rinunciando infine alla denuncia. La paura lo afferrò prima, insomma. Può darsi, disse il sottotenente, ma stento a credere che il maggiore abbia avuto paura di essere denunciato. No, se il maggiore commerciava, doveva avere le spalle coperte, forse era l'ultima pedina di un gioco più vasto, e aggiunse, avrebbe dovuto temere la denuncia di un ufficiale colpevole di furto e già ricercato per tentato omicidio. Forse, dissi, no, rispose il sottotenente, non avrebbe dovuto temere nulla, tant'è vero che tu temevi la denuncia e appunto per renderla impossibile hai tolto il dado, credendo così di interferire nel destino del maggiore. E allora, chiesi, allora ci resta una sola ipotesi. Se passò il ponte senza telefonare, dobbiamo supporre che non voleva telefonare nemmeno una volta raggiunto l'altro piano. Ossia, dobbiamo supporre che non voleva denunciarti e questa decisione non l'ha presa e stava facendo, l'ha presa invece risalendo sul canon dopo la discussione che ebbe con te. Che gli sarebbe costato infatti tornare indietro? Oppure rifiutarsi di proseguire? Avresti sparato? No, dovevi evitare ogni complicazione. Dunque rinunciò sin dal primo momento alla denuncia. Siamo da capo. Perché non ha voluto denunciarmi? Lo lascio giudicare a te. Per pietà, immagino. O forse perché accettò il tuo consiglio di farsi del danaro con un altro viaggio. Escludo comunque la paura. Il maggiore non può aver provato paura. Tacque. E fu allora che gli chiesi se il maggiore era morto. Il maggiore disse, passò il ponte, ma non raggiunse mai l'altipiano, e concluse, non può aver provato paura, dunque, ma solo spavento o sorpresa. Stava divertendosi, esaurendo le ultime battute, per concludere senza rimorsi che quella lunga notte è l'ultima della nostra amicizia. Vedendomi silenzioso, il sottotenente divenne improvvisamente serio e disse che potevo non averne colpa. Molte sono le cause che fanno precipitare un autocarro, anzi, di autocarri che ribaltano in pieno Africa. Avremmo facilmente appurato la causa se avessi voluto, se la vita è al suo posto, concluse nessuna colpa, tanto meno il dado. Non risposi. Era passato senza telefonare, ma non aveva raggiunto l'altipiano. Forse era precipitato per altre cause, dopo aver riparato il danno. Ma chi aveva tolto il dado? Io forse, io quel giovane insolente che consultava l'orologio sul ciglio della strada, tremando al pensiero che l'autocarro non fosse caduto. Io, che sin dal primo momento mi ero riservato una parte della storia del maggiore, bene, pensai. La storia del maggiore è finita, ma la mia comincia appena. La tromba stava suonando la sveglia e alle prime note scoppiò il grido dei soldati. Ormai tutti erano pronti a smontare le tende, gridavano per acclamare il giorno della partenza.
meravigliati che fosse venuto davvero. Aizzato da quelle grida, il trombettiere ripeté il segnale, vi aggiunse stecche e comiche variazioni. Poi venne a ripetere sul ciglio della valle, voleva che tutti sentissero la sveglia del giorno che aveva atteso per 2 anni. Si può appurare subito se vuoi, ripeté testardo il sottotenente. Il sottotenente insisteva, possiamo controllare subito se la vite è al suo posto, vuoi. Quando il sottotenente si allontanò lungo il ciglio, scrutando nella forra, e gettò infine il dado, e sentì quel secco rumore di ferraglia percossa, non provai nulla. Il dado era a posto, nessuno vince, è un dado senza punti, che ora è a posto. Guardavo dunque la valle, quando suonò la donata, e stavolta il trombettiere affrettava il tempo. Bisognava andarsene, dobbiamo andarcene. Poi aggiunsi, mi sembra inutile parlare di delitti, visto che nessuno mi cerca. Si rispose, proprio inutile. Se nessuno mi cerca, insistei, possiamo andarcene, tranquillamente. Il prossimo è troppo occupato con i propri delitti per accorgersi dei nostri. Meglio così, dissi. Se nessuno mi ha denunciato, meglio così. Tuttavia, non si ha diritto di essere tanto generosi. O prendere o lasciare, concluse il sottotenente. La tromba ripeté in fretta il segnale. Sembrava che lo ripetesse per noi. Gli altri dovevano essere già tutti a posto, non si sentiva il minimo brusio. È una tromba abbastanza comica per il mio giudizio, dissi, ma ciascuno la sua tromba. Lo dissi di volta alla valle, che mi appariva in quegli istanti davvero unica e immortale. Non farti illusioni, disse il sottotenente, non ci saranno altre trombe. Le uniche che udrai sono queste, ma ancora per pochi giorni. Poi ci saranno il congelo. Eppure dissi questa valle, ma non seguitai. Non seguitai e ci avviamo verso il campo, perché stavano arrivando gli autocarri. Camminavo accanto al sottotenente e di colpo sentii il suo profumo. Certo, doveva ungersi i capelli con qualche preziosa pomata. Una pomata dal profumo delicato, infantile, ma il caldo la stava inacidendo. Una pessima pomata che il caldo di quella valle faceva dolciastra, putrida, di fiori lungamente marciti, un fiato velenoso. Affrettai il passo, ma la scia di quel fetore mi precedeva.

Così il romanzo è finito. Alla fine non si sa praticamente nulla. Non si sa perché il medico non ha denunciato il tenente. Non si sa se il maggiore è precipitato col camion in seguito al sabotaggio, né si sa se ha denunciato il furto. Non si sa se il tenente ha contratto o no la lepre. È il caso che domina la storia. Una storia fantastica, affascinante, che non vuole un finale certo. Ora abbiamo parlato quindi della guerra di Abissinia, che era uno sfondo alla storia. La storia riguardava i casi personali, l'avventura del tenente in Abissinia. E sullo sfondo c'è la guerra. È una guerra che il fascismo aveva deciso di intraprendere. E Flaiano ci dice qualcosa sul fascismo, la sua idea di quello che era il fascismo. Dal diario degli errori, una breve, chiamiamola poesia, sul fascismo. Il fascismo conviene agli italiani perché è nella loro natura e racchiude le loro aspirazioni, esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità. Il fascismo è demagogico, ma padronale, retorico, xenofobo, odiatore di cultura, spregiatore della libertà e della giustizia, oppressore dei deboli, servo dei forti, sempre pronto a indicare negli altri le cause della sua impotenza o sconfitta. Il fascismo è lirico, gerontofobo, teppista se occorre, stupido sempre, ma alacre, plagiatore, manierista. Non ama la natura perché identifica la natura nella vita di campagna, cioè nella vita dei servi, ma è cafone, cioè ha le spocchie del servo arricchito. Odia gli animali, non ha senso dell'arte, non ama la solitudine, né rispetta il vicino, il quale d'altronde non rispetta lui. Non ama l'amore, ma il possesso. Non ha senso religioso, ma vede nella religione il baluardo per impedire agli altri l'ascesa al potere. Intimamente crede in Dio, ma come ente col quale ha stabilito un concordato, do ut des, è superstizioso, vuole essere libero di fare quel che gli pare, specialmente se a danno o a fastidio degli altri. Il fascista è disposto a tutto, purché gli si conceda che lui è il padrone, il padre. Le madri sono generalmente fasciste. E con questo ho finito la puntata di questa sera e la lettura del Tempo di uccidere. Domani cominceremo con altre storie di Ennio Flaiano.

letto e raccontato Ennio Flaiano, romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro, da opere 1947-1972 e scritti postumi. Edizioni Bompiani. Scelte musicali di Luigi Polsini.

0: chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
0: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

Fabio Siminora. No, adesso. Fatto.

0: è che sta nell'ombra.
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Commissario!
1: Oh.
0: Dov'è che vale? Devo parlare.
1: E parliamo.
0: È fatta. È fatta che? Sono stato a Monreale. Appena sono arrivato in paese, sono andato in chiesa e mi sono assentato in un banco dell'ultima fila. Dopo d'andicchia dalla sagrestia è uscito padre Crucillà con un chirichetto. M'ha tagliato e magari io ho tagliato a lui. Arrivato alla mia altezza mi fa ciao ciao con le cinque dita per la mano belle aperte. E secondo lei che voleva significare?
2: Che voleva che tornasse alle cinque.
0: E così magari io pensai.
2: E tu che hai fatto?
0: Alle 5:10 mi ripresentai in chiesa. Oh, alle 5 in punto padre Crucillà uscì dalla sagrestia, sempre col solito chirichetto, mi cercò con lo sguardo, mi vide. Se ne andò nel confessionale e chiuse la tendina.
2: E tu sei andato a confessare?
0: E come no, commissario? Mi sono inginocchiato, mi sono fatto il segno della croce e poi gli ho detto, io sono la persona mandata dal commissario Montalbano.
2: E lui?
0: Devi dire al commissario che la cosa la faremo sicuramente domani nel primo pomeriggio, che si tenga pronto. Adesso ti alzi, ti fai il segno della croce, ti vai a sedere nello stesso posto, reciti 5 Padre Nostro e 4 Ave Maria, ti alzi di nuovo e te ne vai.
2: E tu che hai fatto?
0: Ho recitato i Padre Nostri e l'Ave Maria, commissario.
2: Hai fatto bene. Bravo, Fazio. Complimenti, prepariamoci per domani, eh?
0: Va bene.

0: Aprite, polizia! Aprite! Signore, per cortesia mia, fate lavorare, sì o no? Volete salvare le tue gambe? Aprite, polizia!
1: Per favore, smettetela!
0: Tornate dentro casa, ma non vi dovete allontanare!
2: Oh, commissario Montalbano!
0: Signora, per cortesia!
3: Ma proprio qua dove venire a fare le proprie cose?
0: Ma dove stiamo andando? Per cortesia! Andate... Ma vogliamo andare a dormire, sì o no? Non c'è niente da vedere, forza! Allora!
4: Adesso tu mi devi spiegare come minchia ti è venuto in mente di portarti una femmina a dentro. Dai, falla venire fuori, che vediamo di farla uscire dal palazzo senza che succeda un altro 48. Dov'è?
5: Ecco la femmina, Mimì. Con Anne San Filippo.
4: Ma che si fermava con le sue femmine?
5: Ah già. Queste videocassette vanno guardate tutte dall'inizio alla fine.
4: Perché?
5: Perché vedi, ci sono delle videocassette con dei nomi: Laura, Paola, Samantha, Giulia. Ma Nenè, che non era uno scemo, secondo me ha messo la sua amante segreta in qualche altra videocassetta. Lui potrebbe aver usato questo metodo. Si prende una di queste cassette, no, di un film qualunque, La notte di Cleopatra, la si mette dentro il videoregistratore, la si manda avanti 10-15 minuti, poi la si stoppa e ci si registra sopra. Così, un estraneo che arriva e cerca qualche cosa, mette la videocassetta dentro il videoregistratore, se la guarda e dice, ah, questo è un film, la tira fuori e ne mette dentro un'altra, senza sapere che quello che sta cercando è proprio lì. Chiaro?
4: È chiaro, sì. Beh, solo che per vederle tutte ci vorranno delle ore, anche con l'avanti veloce.
5: Mimì, armi di pazienza.
4: Ma chi io?
5: E chi io? E poi sei tu che credi di aver capito chi è la ragazza. Quando la trovi, mi chiami a casa a qualunque ora. Te saluto. Ah, senti una cosa. Noi andiamo avanti con questa storia, no? Qui del delitto per corna, questa ipotesi. Però io ho la sensazione, vada bene, però è solo una sensazione, che ci troviamo di fronte a qualcosa di molto più grosso. Divertiti, Mimì.

0: Cadarella!
1: Che fu, dottore? Che ho bisogno di qualche cosa?
0: Ma mica stavi dormendo?
1: No, oggi, dottore, stavo risolvendo le parole crociate.
0: Ah, no, perché mi pareva?
1: No.
0: Senti, che ci sono telefonate per me?
1: Per lei? No. Mm. Ah, dottore! Questa la porto l'autistellata del Puma, là, tortorelli, tortellini, tortellini.
2: Sì, a me ravioli. Tortorici, cadarelli.
1: Tortellini.
2: Che c'hai, una lente d'ingrandimento? Senti, Caterina, ma tu non avevi un amico che lavorava lì alla scientifica a Montelusa, il reparto fotografico?
1: Ah, sì, sì, dottore, Circo De Circo, è uno longo, napoletano, però di Salerno, è una persona veramente selacore. Si figura che è un
2: me lo racconti un'altra volta, Caterina. Senti, domani mattina tu vai da lui e gli dici di farti ingrandire questa parte della fotografia, perché voglio vedere se si riesce a leggere il numero di targa di questa auto qua dietro, eh? Oh, vieni.
3: Funziona il videoregistratore?
2: Sì.
3: Hai fatto tombola, ci hai insertato in pieno.
2: Il mare.
3: Che cosa è il mare?
2: Questo rumore che si sente in sottofondo. È il mare quando è tanticchia e grosso.
3: Allora, se quello lì è il mare, io ho capito pure dove hanno fatto la ripresa.
2: Dove?
3: Nella villa, al mare, del professore Eugenio Ignazio Sgro, il mago dei trapianti.
2: E come fai a essere così sicuro?
3: Era lì e sua moglie, Salvo. Vania Titulescu, 31 anni, rumena. Lui l'ha conosciuta a Bucarest, è stato invitato per delle conferenze. Si innamorarono. O almeno, lui si innamorò di lei. Se l'è portata in Italia e se l'è maritata.
2: E è geloso?
3: Vuoi sapere se è persona capace di ammazzare o far ammazzare l'amante al momento che... Non lo so.
2: Però ci pensi.
3: E come la devo pensare? È chiaro, no?
2: Mi sembra tutto a posto.
4: Io non mi faccio persuaso per la porta. Solitamente è tutto chiuso e bisogna tuppliare. Non ci giuro che a Pechino si lasci pigliare con facilità. Tiene il mitra a portata di mano e lo usa bene.
3: Che faccio, vado?
2: No, vado io.
3: Aspetta, la pistola ce l'hai?
2: No, coprimi.
3: Aspetta, pigli la mia.
2: Coprimi questo. Oh, ti ho detto di coprirmi, piano.
0: Pechino! Montalbano sono! Sono disarmato! Pechino! Vengo dentro che ti devo parlare!

0: Fazio avrà sicuramente detto di come sono andate le cose tra me e Baltuccio Senagra. Mi dovete credere, perché io a voi di far fanterie grosse non ve l'ho mai raccontata. Fin dall'inizio ho capito che la richiesta di Balduccio Sinaga di farci arrestare Iapichino non quadrava.
1: E allora perché l'hai presa in considerazione?
0: Per vedere dove andava a parare. E per cercare di neutralizzare il suo piano, se fosse riuscito a scoprirlo. E difatti credo di aver fatto la contromossa giusta.
2: Quale?
0: Quella di non denunciare il ritrovamento del cadavere di Iapichino. Balduccio Sinaga voleva che fossimo noi a ritrovarlo. Così gli avremmo fornito anche l'alibi contemporaneamente. Perché io avrei dovuto dire al magistrato che l'intenzione di Balduccio Sinagra era quella di farci trovare Iapichino sano e salvo.
3: Dottore, dottore!
0: Che pareva?
3: Ora 5 di 5 telefonò.
0: Sì.
3: La Sviluppo fece il numero, su questo pizzichino ce lo scrisse.
0: Fazio, c'hai sotto mano il numero di targa della Toyota di Nene San Filippo?
2: Ce l'ho a memoria. BG811AS.
0: Tombola.
1: Scusate, se mi fate capire anche a me. Certo che tu sei proprio un fetuso, eh. Quando te l'ho detto io della foto mi hai trattato come uno stronzo.
2: Sì, ma che volevo, una medaglia?
1: Comunque, quella foto dimostra che tra l'omicidio di Griffo e quello di San Filippo un rapporto c'è.
0: No, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo. L'unica cosa certa è che la macchina di Nenè San Filippo seguiva il pullman. Poi noi possiamo anche immaginare che sulla via del ritorno, all'ultima fermata, Nenè San Filippo abbia incontrato i Griffo e li abbia convinti a salire sulla macchina. Ma è solo un'ipotesi.
1: Sì, però se Beba dice che è stato proprio Griffo a chiedere la fermata extra, forse quelli saranno appattati prima.
0: Sì, ma anche se fosse, questo non ci porta a concludere né che San Filippo abbia ammazzato i Griffo e né che lui stesso sia stato sparato per quell'omicidio. E poi l'ipotesi corna, regge ancora, eh. A proposito, domani ricordati di prendere quelle informazioni su quel mago dei trapianti. Come si chiama?
1: Isgro. Io domani vado a trovare un amico mio che sta a Montelusa, che lo conosce bene. Vado lì con una scusa e vediamo quello che mi dice.
0: Oh, Mimì, mi raccomando, eh. A nessuno deve passare nemmeno per l'anticamera del cervello che stiamo indagando sul dottore e sulla sua consorte.
1: Io mi vivo per stronzo.
4: Buongiorno, commissario.
0: Buongiorno. Senta, potrei parlare con il direttore, per cortesia?
4: Sì, certamente, lo chiamo subito.
0: Grazie.
5: Buongiorno, commissario.
0: Oh, signor direttore.
5: Commissario, verba volant, scritta manent, caro commissario.
0: Che sarebbe a significare?
5: Sarebbe a significare. Mi ha telefonato il sostituto Tommaseo, e mi ha detto che lei è stato autorizzato un'indagine sul conto postale del signor Griffo, del defunto signor Griffo.
0: E allora?
5: E allora questo io lo prendo come preavviso, perché fin quando io non ho una richiesta o un'autorizzazione scritta che mi scarica delle mie responsabilità, io non posso metterla a conoscenza dei conti postali. Così.
0: Vabbè, arrivederci, signor direttore.
5: Aspetti un attimo. Venga. Ci sarebbe una soluzione, ci sarebbe. Mi vuol favorire un suo documento, per piacere?
0: Un mio documento?
5: Sì.
0: Ecco qua.
5: Beh, io prevedendo la sua venuta avevo predisposto una dichiarazione che lei sottoscriverà a scanso di ogni responsabilità mia, in modo che mi scarichi in
0: Italia. E io la scarico volentieri. Il sottoscritto Salvo Montalbano. Di fede Salvo Montalbano. Ecco qua. Posso vedere?
5: Un attimo.
0: Ma questi sono quasi 100 milioni.
5: 98 milioni e 300 mila lire, per l'esattezza.
6: Permesso?
2: Prego, si accomodarsi.
6: Grazie mille. C'era la porta aperta. Ah, vedo che sta traslocando.
2: Sì, come vede porto via un po' di cose, non più caro. Al resto penserò più avanti. In questo momento soltanto voglio di dimenticare.
0: Posso capirlo. Senta, invece sono passato perché le volevo chiedere se mi può aiutare a ricostruire.
2: Prego, a disposizione.
0: Grazie. Grazie. Senta, lei lo sa quanto denaro c'era nel conto postale dei suoi genitori?
2: No, veramente no.
0: Un centinaio di milioni circa.
2: Ma che mi stai dicendo?
0: Sì, la metà dei quali versati negli ultimi 2 anni, 2 milioni al mese.
2: Io veramente non avevo la minima idea di...
5: E poi con la pensione di mio padre?
0: Non potrebbero aver ereditato. Lei mi ha detto che sua madre aveva una sorella che è morta qualche anno fa.
5: Sì, la zia Giuliana. E allora?
0: Abitava a Trapani, no?
5: Sì.
0: E aveva dei figli?
5: No, non aveva mai voluto maritarsi. Né mamma né lo zio Mario la frequentavano. Anche se con mamma negli ultimi tempi si erano, come si dice, un tanticchio riavvicinate. Però mi ricordo che mamma e papà l'andarono a trovare pochi giorni prima che morisse.
0: Senta, un'ultima domanda. Il nome da ragazza di sua madre?
5: Di Stefano. Margherita Di Stefano.

0: Mi scusi, signora, lei abita qua? Io sto cercando delle informazioni sulla signorina Di Stefano.
1: Citofoni all'interno 2, chiede alla signora Baeri.
0: Ah, grazie. Pronto, signora Baeri? Buongiorno, mi scusi la disturbo. Io sono... mi chiamo Montalbano Salvo. Volevo chiedere qualche cosa sulla defunta signorina Di Stefano.
2: Mi dica, domandi.
0: Ecco, ma così, al cedofono.
2: Vado in fondo, la scala a sinistra al primo piano.
0: Sì, grazie. Salve.
3: Come ho detto che si chiama?
0: Montalbano.
3: Che fa di lavoro?
0: Lavoro al ministero.
3: Ce l'ha un documento?
0: Sì.
3: Lo metto qui, dietro la porta. Me lo faccia vedere.
0: Sì, sì, arrivo. Ecco qua.
3: Mi chiamo Assunta Baeri. Dal documento risulta che lei appartiene alla polizia.
0: Sì, signora.
3: Prego, signorina.
0: Signorina, io volevo semplicemente farle qualche domanda. Lei questa casa l'ha acquistata dalla signorina Di Stefano?
3: Ca' qua! Io non ho accattato niente. Me l'ha lasciata la buon'anima di Giuliana con tanto di testamento. Da 32 anni vivevo con lei e le pagavo anche l'affitto.
0: Ho capito. E lei sa se ha lasciato qualche altra cosa ai parenti?
3: A sua sorella, che ci aveva fatto la pace dopo anni che manco si parlavano, ci ha lasciato una cosuzza.
0: Una cosuzza?
3: Una stalla e un pezzo di terra che non era riuscita a vendere da quando se ne andò da Vigata. Di poco valore sono.
0: Ho capito. E lei sa dove si trova questa stalla? Questa...
3: Io? E perché lo dovrei sapere?
0: E che so, dovrebbe essere specificata sul testamento, lei ne ha una copia. No! Signorina! Signorina, non faccia così!
3: Lei! Dove va?
0: Eccomi! No, pensavo che...
3: E qua sta scritto! Un edificio composto di un solo vano e 1000 metri quadrati di terreno, località Il Moro.
0: Il Moro. Grazie, signorina.
3: Ma mi scusi,
0: sì.
3: Perché si interessa tanto a quella stalla? Veda, è la seconda persona che mi domanda informazioni.
0: Ah, sì? E quando è stato?
3: Il giorno appresso del funerale della povera Giuliana mi telefonò un uomo. Mi disse che era interessato alla stalla e al terreno. Io ci dissi di telefonare a Margherita, dato che era lei l'erede.
0: E il nome se lo ricorda?
3: Il nome? No, non me lo ricordo. Ma queste cose perché non le spia Margherita?
0: Margherita? Sì, ha ragione, signora. Farò così come dice lei. Le spero a Margherita. Tante cose, signorina. Grazie di tutto.

0: Perché?
1: Avevamo un appuntamento per cena, ti ricordi?
0: Scusa, ho fatto tardi.
1: Ma che hai fatto? Ti sei esibito con i California Dreamers.
0: E che sono?
1: Ti fa male?
0: Abbastanza.
1: Ce l'hai una pomata?
0: Dovrebbe essere nel bagno.
1: Siediti.
0: Dove?
1: Siediti lì. Ora mi levo il debito.
0: Quale debito?
1: Non ti ricordi?
0: No.
1: Quando ci siamo visti per la prima volta. Io mi ero slogato la caviglia, tu mi hai portata qua, mi hai fatto un massaggio. Tra una mezz'oretta starai meglio.
0: Fa male anche a Daytona.
1: Stai tranquillo, ci penso io.
0: Del piede destro, eh?

0: Stai meglio?
1: Sì, grazie, molto meglio, eh?
0: Che volevi da me?
1: Io.
0: Salvo, mi hai telefonato ieri.
1: Ah, sì, ti voglio far vedere una cosa.
2: Andiamo. Poi magari.
0: Hai deciso di stupirmi stasera. Ma quella lì è. Vania?
1: La conosci?
0: Sì. Ma come hai avuto questo nastro?
1: L'ho trovata a casa di Nene San Filippo. Sai, quel ragazzo che hanno ammazzato l'altro giorno. Hai capito? Lo conosci?
0: No. Ma perché aveva la casetta?
1: Perché era l'amante di Vania. Non te ne ha mai parlato?
0: Mai. Vania è molto riservata. Mm.
1: Senti, come faccio a incontrarla?
0: Impossibile, è andata via da un 15 di giorni. È dovuta tornare a casa sua, vicino a Bucarest, perché suo padre sta male.
1: E il marito lo conosci?
0: Il dottor Iscro?
1: Sì.
0: L'avrò visto al massimo 3 volte. È un tipo elegante, ma antipatico. Mm. Pare che abbia una straordinaria collezione di quadri. Ci ha speso una quantità incredibile di soldi.
1: Senti una cosa, pensaci bene prima di rispondere. Il dottor Iscro sarebbe capace, nel caso in cui sapesse di essere tradito, di uccidere o di far uccidere l'amante della moglie?
0: Ma figurati, di Vania non gliene fregava assolutamente più niente.
1: Mm. E potrebbe essere stato lui a mandare via la moglie per allontanarla dall'amante?
0: Sì, ma se l'ha fatto è solo per evitare le chiacchiere. Non è un uomo capace di andare oltre.
1: Ho capito. Vabbè, senti, è tardi, ti accompagno alla macchina.
0: No, non ce l'ho. Mi ha accompagnato un amico.
1: Ah. Vabbè, allora ti chiamo un taxi.
0: A quest'ora non troverai nessuno.
1: Senti, guarda, facciamo così, eh. Ti prendi la mia macchina e io domani la vengo a riprendere.
0: Ma non è più semplice se rimango a dormire qui?
1: Sì. Anche.

0: Ingrid, ma tra noi due questa notte è successo qualcosa?
1: Non te lo ricordi?
0: No.
1: È importante per te saperlo?
0: Direi di sì.
1: Non è successo niente. Se i tuoi scrupoli vogliono un no.
0: E se non avessi di questi scrupoli?
1: Allora è successo di tutto. Scegli tu. In ogni caso, pensi che cambierebbe qualcosa nei nostri rapporti?
0: No.
1: E allora perché fai domande?

0: E io mi ci gioco di gamba Sisi che è andata così.
1: Insomma, fammi capire. San Filippo che vuole affittare la casuzza di campagna di Griffo, va da loro e gli conta la storia di questo amore travolgente e pericoloso, no? E insomma, che questo posto gli serve come piede a terra. Questi allettati dall'idea di mettere da parte un po' di soldini per i nipoti accettano e intascano i primi 2 milioni.
0: Esatto.
1: Però San Filippo che bisogno aveva di un posto così isolato?
0: Era il suo ufficio, ci andava a lavorare come un impiegato.
1: Impiegato in che senso?
0: Nel senso che lavorava per conto terzi.
1: E i terzi?
0: I terzi erano quegli stessi che gli avevano dato ordine di trovare un posto lontano da tutto e da tutti e ci hanno fatto mettere luce e telefono. Chi sono? Te posso fare delle ipotesi. In primis, trafficante di droga. In secondis, pedofili. E poi tutta una serie di gente losca che travaglia con internet. Da quella postazione nel San Filippo poteva mettersi in contatto con il mondo intero. Lui navigava, chattava, comunicava e poi riferiva ai suoi superiori. E questo è andato bene per circa 2 anni. Poi deve essere successo qualcosa di grave. Che noi non sappiamo. Ma di così grave da far sbaraccare tutto. Far perdere le tracce ed eliminare i testimoni. Su un ordine dei suoi superiori, Nenè San Filippo convince i Griffo a fare una gita a Tindari.
1: Come?
0: Che ne so, gli avrà impapocchiato qualche minchiata a quei due poveri vecchi. Per esempio, che il marito pericoloso della sua amante segreta ha scoperto la Trisca e lo sta cercando per ammazzarlo. E ammazzerà magari loro due, come complici. Ma niente paura, perché ci sono degli amici che si sono già messi in mezzo. Però è meglio passare una giornata fuori casa per dare loro il tempo di placarlo. E allora perché non andarsi a fare una bella gita a Tindari? Magari lui farà la stessa gita in macchina e seguirà gli sviluppi della situazione con il cellulare. L'unica cosa è che Griffo, sulla via del ritorno, prima di entrare a Vigata, dovrà chiedere una fermata extra, così lui gli potrà dire come sono andate le cose. E così avviene. Solo che al bar Paradiso, Nenè San Filippo gli dice che le cose ancora non sono del tutto a posto, è meglio passare anche la nottata fuori casa. E li convince a salire sulla sua macchina e li consegna al carnefice. Certo, non sa che anche lui è destinato ad essere ammazzato.
1: Perché far allontanare i Griffo da casa che quelli nemmeno sapevano dov'era la loro proprietà?
0: Perché qualcuno doveva trasire in casa loro e far sparire tutti i documenti che riguardavano proprio quella proprietà. Una copia del testamento, lettere con la sorella, cose così. Solo che chi va a perquisire trova anche il libretto postale con una cifra che può sembrare eccessiva per due poveri pensionati. E pensa bene di far sparire anche quello. E lì fa l'errore. Perché è stato proprio quello che mi ha messo in allarme.
1: Non lo so, Salvo, a me questa faccenda della gita a Tindari non mi quadra. Voglio dire, ma che bisogno c'era? Quelli con una scusa trasivano a casa dei Griffo e facevano quello che volevano.
0: Sì, ma poi avrebbero dovuto ammazzarli lì, nel loro appartamento, e avrebbero messo in allarme San Filippo. E poi tieni presente un'altra cosa. Loro non avevano nessun interesse a farci pensare che ci fosse un rapporto tra l'ammazzatina di San Filippo e la scomparsa dei Griffo. Infatti, quanto tempo ci abbiamo messo a capire che le due storie erano intrecciate?
1: E forse c'hai ragione.
0: No, no, senza forse, Mimì.
1: Però, perché far tornare a casa San Filippo? Non lo potevano ammazzare da un'altra parte?
0: E così avremmo avuto 3 sparizioni nello stesso palazzo.
1: E questo è vero. E adesso come procediamo?
0: Allora, tu preparami un rapporto nel quale racconti i fatti solamente, non quello che ci ho aggiunto io, che quelle sono mie locubrazioni, i miei ragionamenti. Così io lo passo al questore, che poi passa l'incarico al capo della
1: Mobri. E gli serviamo capo da comodo una storia come questa? Quelli manco ci ringraziano.
0: Perché ci tieni tanto?
1: Io? No, vorrà dire che la giornata di ieri l'ho persa.
0: Perché?
1: Non dovevo prendere informazioni sul professor Isgrò, che pensavamo fosse una storia di corna.
0: Ah, sì, ma perché? Dimmi, che hai scoperto?
1: No, niente, il professor Isgrò è una celebrità mondiale. Vicino a Caltanissetta ha una clinica privata dove possono entrare solo pochi selezionati VIP. Tu pensa che ci atterrano magari gli elicotteri dentro. Io l'ho vista soltanto da fuori, però è una villa con un muro di cinta alto da qua a là e 2 guardiani armati che girano in continuazione. Pare però che ultimamente sia momentaneamente chiusa. E poi il mio amico, quello che conosce il professore, ha detto che il professore si è ritirato a casa da alcuni giorni e non si è fatto più vedere. Pare stia attraversando un brutto momento.
0: Avrà saputo il tradimento della moglie.
1: E tu con Ingrid che ha combinato?
0: Perché? In che senso?
1: No, nel senso che io volevo sapere soltanto se ti aveva parlato della moglie del professore.
0: Non mi ha detto niente di importante. Vanno tornato in Romania, però prima dell'ammazzina di San Filippo. Siete buono, ma tu l'hai letto il romanzo?
1: Ti ho dato un'occhiata, è roba di fantascienza, di robot.
0: Mimì, io ti ho chiesto se l'hai letto o no.
1: Salvo lo sfogliato.
0: Ecco, bravo, valla a prendere, va, che ci penso io. Devo pensare a tutto io in questo commissariato. Cornute. Pronto, Montalbano sono.
2: Sono Ingrid, ho parlato con Vania.
0: Vuoi che ci vediamo?
2: Sì, è meglio.
0: Quando?
2: Adesso. È stata una telefonata lunga.
0: Aspetta, mi sono da detto una mezz'oretta.

0: Scusa Ingrid, fammi capire bene. Una sera la tua amica Vania, pensando che il marito sarebbe rimasto fuori per lavoro, prende il suo amante Nenè San Filippo e se lo porta nella villa vicino a Santorini. I due fanno l'amore e poi si addormentano. Mentre dormono, arriva il professor Isgro, il marito della ragazza, e li scopre a letto. Ma non reagisce come tutti si aspetterebbero, giusto?
1: Sì. Vania dice che non ha neanche degnata di uno sguardo. Invece il dottore e il ragazzo si sono guardati a lungo. Poi il dottore ha detto vieni di là ed è andato in salotto. San Filippo, senza parlare, si è rivestito e lo ha raggiunto. La cosa che ha impressionato più di tutto Vania è stato che, insomma, ha avuto la sensazione che...
0: Come se due si conoscessero già.
1: Sì, e bene anche. Ah. Ma come hai fatto a capire?
0: Ho tirato a indovinare, continua.
1: Poi i due sono ritornati in camera da letto e Nenè con gli occhi bassi ha mormorato che il loro rapporto era stato un errore, che la colpa era sua e che non dovevano rivedersi mai più e se n'è andato. Il marito, invece, ha aspettato che Vania si rivestisse e poi, senza dire una parola, l'ha riaccompagnata a casa loro, a Montelusa, dove li

0: accompagnata lui stesso all'aeroporto di Catania, all'alba.
1: E i due non si sono più sentiti?
0: Ieri lui le ha telefonato, consigliandole di stare il più a lungo possibile lontano da qua. Ma non ho voluto dirle il perché.

0: Pronto? Sono Sinatra.
1: Che cosa vuole? Se mi deve dire qualcosa mi vuole chiamare in commissariato, per cortesia, eh?
0: Non si scanti, questo telefono non è sotto controllo.
1: Io non mi scanto, che cosa vuole?
0: Volevo dirle che io sto male, ma molto
1: sì.
0: Male.
2: Ho i reni che mi necessita un trapianto,
0: se no muoro.
2: Io muoro, Luca Pizzica, muoro.
1: Di un trapianto?
0: Lei lo sa quando siamo...
2: I malati bisognevoli di questa operazione siamo più di 10.000.
0: Signor commissario, a rispettare il turno, uno ha tutto il tempo per morire.
2: E poi bisogna essere sicuri che chi fa l'operazione deve essere fidato
0: e bravo.
1: Come il professore Sgro.
0: Tanto di che bello, il professore Sgro è la persona giusta.
2: Però mi dicono che è stato costretto a chiudere l'ospedale che aveva qua a Montelusa. Sa perché? Perché dicono che anche lui, poveraccio, non se la passa tanto bene con la salute.
1: Ah sì? E i medici che dicono? È cosa grave?
0: Ancora non lo sanno. Vogliono essere sicuri prima di stabilire la cura.
1: Ho capito. Arrivederlo.
2: Arrivederci, speriamo.
1: Nenè San Filippo ha scritto tutta la sua storia. Bella chiesa.
3: Dove?
1: Nel romanzo. Lui inizia copiando una ventina di pagine di un romanzo celebre, no? E poi comincia a contare la sua storia. Poi ci mette un altro pezzo del romanzo celebre e così via. Un po' per confondere le idee, come aveva fatto con le videocassette, ti ricordi? Solo che questa è una storia di robot.
3: Questo te l'avevo detto. Infatti...
1: Eh no, Mimì, perché tu sei caduto nel suo tranello. I suoi robot sono fatti di metallo e di circuiti, ma ragionano come noi. Questo mondo è una stampa e una figura col nostro.
3: E che conta il romanzo?
1: È la storia di un giovane robot che si innamora di una giovane robot, che però è la moglie di un robot famoso in tutto il mondo perché è capace di sostituire i pezzi rotti dei robot con pezzi nuovi nuovi. Questo robot chirurgo, chiamiamolo così, è un uomo... Pardon. È un robot che ha sempre bisogno di denaro, perché c'ha la mania dei quadri costosi, dei quadri antichi. E un giorno si infogna in un debito che non riesce a pagare. Allora gli si avvicina un robot malandrino a capo di una banda che gli fa la seguente proposta. Loro gli daranno tutti i soldi che gli servono. In cambio lui dovrà operare clandestinamente dei trapianti a clienti che provvederanno loro stessi a procurarli. Oh, gente importante, gente ricca, gente potente, che non ha né la gana né la voglia di aspettare il proprio turno. Il chirurgo allora domanda come sarà possibile ottenere questi pezzi di ricambio che siano proprio quelli giusti e che arrivino in tempo utile. E loro dicono che non c'è da preoccuparsi, quello non è un problema, perché loro sono in grado di provvedere a qualunque richiesta in qualunque momento. Come? Rottamando un robot che abbia i giusti requisiti e smontandogli il pezzo che serve. Il robot rottamato poi

0: verrà infilato sottoterra o buttato in mezzo al mare. Noi siamo in grado di fornire qualunque cosa a qualunque cliente, dice il capo dei robot banditi. La nostra organizzazione è a livello mondiale, si è globalizzata. Il chirurgo, il robot chirurgo, accetta. Dovrà semplicemente passare le informazioni al robot giovane, quello che si è innamorato della moglie, il quale provvederà, grazie a un computer e alla rete internet, a farle avere ai sistemi, come vogliamo chiamarli, operativi. E qui la storia di San Filippo finisce. Non ha tirato le conclusioni, ma non ha fatto in tempo, ci penserà qualcun altro.
1: Ma la faccenda riguarda anche Robo Nicaretti?
0: Sì, anche Robo Bambini.
1: E come continua la storia secondo te?
0: Mimì, ti rendi conto di quanta gente potente che c'è sta dentro? Ti rendi conto che se questa storia viene fuori, tutta questa gente potente dove si trova? Si trova a capo di un governo, a capo di una banca, a capo di una multinazionale. Viene sputtanata per sempre, va a finire a schifio. E allora ci vuole cautela, allora si devono muovere con molta cautela. Quindi secondo me le cose sono andate così. Un bel giorno qualcuno viene a sapere della relazione tra Vania e Nenè San Filippo. A quel punto Vania diventa un pericolo per l'intera organizzazione, perché rappresenta il trait d'union tra il professore e l'organizzazione mafiosa. Che cosa fare? Ammazzarla? No, troppo pericoloso. Il professore si troverebbe al centro di indagini di polizia, andrebbe a finire sui giornali. No. La cosa migliore è smantellare tutta l'organizzazione defecata. Vania, che per sua fortuna non sa niente, viene rimandata a casa. A quel punto l'unica cosa che resta da fare è tagliare tutti quei fili che possono portare la verità, e cioè a dire Nenè San Filippo e i coniugi Griffo.
1: E perché non ammazzano magari il dottore?
0: No, gli può sempre tornare utile. Il suo nome è una garanzia per i clienti. Quindi se tutto torna a posto, lo rimettono a travagliare. Altrimenti l'ammazzano.
1: E tu che vuoi fare?
0: Io? E che posso fare io ora come ora? Niente. E nemmeno tu.

0: Avete deciso di ammazzarmi? State commettendo un grosso sbaglio. Posso ancora esservi utile. Dove lo trovate un altro bravo come a me? Per carità. Per carità. Io ti posso pagare se mi fai scappare. Pigliati tutti i miei quadri. Valgono una fortuna. Diventi ricco.
1: Mettete giù le pistole!
2: No!
1: Giù le pistole!
2: Va bene, andate, vi confesso tutto!
1: Andatevene!
2: Vi confesso tutto!
1: Giù le armi! Giù le armi! Tu, piccoletto! E tu, biondino del cazzo!
2: Andate!
1: Voi restate con lui! Fermo, sparo!
3: Senti un po', che ti è venuto in mente di venirmi dietro malgrado
1: che tu hai provato a pigliarci per il culo? Ma come ti può venire in mente che io e Fazio non sappiamo quello che c'è in testa? E comunque mi pare che abbiamo fatto bene a venire.
3: Vabbè, ne parliamo dopo, eh? Senti, portatelo in questura. Mentre andate, fermatevi con la macchina, guardatevi torno, come se temeste un attentato, un agguato. Quando arriva dal questore deve dire tutto, chiaro?
1: Sì, e tu?
3: Io? E io sono scappato, te pare a te che mi faccio arrestare da uno come a te?

0: Chi è?
1: Oh, Niccolò, Montalbano sono, scendi.
0: Ma che vuoi?
1: Te devo parlare.
0: A quest'ora?
1: Oh, che vuoi che vada a parlare con quelli di Televegata?
0: Aspetta, aspetta, che mi hanno svegliato tutto il vicinato. Ora vengo, ora vengo.
1: Ah.
0: E adesso io che devo fare?
2: Allora, stamattina stessa tu fai un'edizione straordinaria. Ti mantieni sul vago e dici che il professor Isgrosi sarebbe costituito perché implicato in un losco traffico di organi. Oh, devi fare il più grosso scarmazzo possibile. La notizia deve arrivare ai giornali e alle reti nazionali.
0: Ma perché? Di che ti scanti?
2: Che mettano tutto sotto silenzio, Niccolò. Isgrosi ha degli amici importanti. Oh, poi mi devi fare un altro favore. Al notiziario dell'Una tu tiri fuori un'altra storia, ti mantieni sempre sul vago e dici che il noto latitante Jacopo Sinaga, detto Iapichino, è stato trovato ammazzato. Sì, pare facesse parte della stessa organizzazione che dava gli ordini al professor Isgrò.
0: Pare, ma è vero?
2: Penso proprio di sì. E sono quasi sicuro che sia questo il motivo per cui il nonno Balduccio l'abbia fatto ammazzare. Non per scrupoli morali, bada bene, ma semplicemente perché questo suo nipote, coi legami con la nuova mafia, lo poteva ammazzare in qualunque momento.
0: Mamma mia. Ce n'è di roba, eh?

0: Pronto?
1: Ho svegliato.
0: No, figurati, stavo andando al lavoro.
1: Vedi che mi capita una cosa strana, eh.
0: Ah, sì?
1: È difficile da spiegare, eh.
0: Che cosa? Provaci.
1: È come se tu fossi qui. Ogni volta che entro dentro casa, mi aspetto che tu spunti da qualche parte.
0: Non è che hai sognato?
1: No. Oddio, è come se fosse, eh.
2: Che succede, Salvo?
1: Niente. Insomma, una botta di malinconia, un brutto caso.
2: Vuoi che ti venga a trovare?
1: No. No, non ce n'è bisogno. Mm.
2: Arrivo domani nel pomeriggio.
1: Sì, Livia.
2: Ciao, Salvo.
1: Grazie.
3: Grazie al rivestimento speciale che vi dicevo, voi potete cucinare senza olio né burro perché il fondo è completamente antiaderente di acciaio inox. 2 centimetri che vi permettono di cucinare senza la paura che il cibo si attacchi. Grazie. Il coperchio trasparente vi permette di controllare la cottura. Inoltre vi ricordo che noi abbiamo diversi fondi.
2: È brava e carina.
1: Vero.
3: Quindi voi potete scegliere o tra l'intera batteria oppure tra i singoli pezzi.
2: Ma è un po' giovane per lui.
1: No. Ma non fatti l'uno per l'altro. Beh, andiamo.
3: Perché la nostra ditta è l'unica ad avere il brevetto per poter vendere questo miracolo della cucina.
2: È incredibile. Ma non doveva sposarsi con un'altra? Come l'ha conosciuta?
1: Ma è stata una coincidenza. Mimì l'ha interrogata.
2: Scusa, ma non li facevi tu gli interrogatori di questo caso?
1: Sì, ma è stata proprio questa la coincidenza, no? Che lui l'ha interrogata proprio mentre io gli avevo chiesto di sostituirmi.
2: Guarda.
1: Eh? Ah, bello. Bellissimo.
2: Però...
1: Che c'è?
2: Dovresti prendere esempio da lui.
1: Da Augello? E perché?
2: Insomma, Salvo, potremmo sposarci anche noi. Guarda come sono carini. Pensa che bello, potremmo sposarci insieme a loro, eh? Salvo, Salvo.
1: Eh? No, scusa, me l'ho distratto. Sì, perché no?

100 poesie in 10 settimane, il progetto con cui siamo partiti ormai 18 puntate fa. Le proposte di oggi vengono tutte dalla stagione 1975 del programma che utilizziamo di Radio 2 con Corrado Pani, che si intitolava Una poesia al giorno. Partiamo con Guillaume Apollinaire e poi Giovanni Pascoli, Goethe, Ungaretti, chiudiamo con Rainer Maria Rilke. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Una volta l'amore si faceva di nascosto. S'aspettava il crepuscolo, si sceglievano gli angolini bui, le frasche, le stradine senza lampioni. La gente non doveva sapere, quasi fosse un delitto. Una bella faticaccia per le coppiette di allora, specie nelle piccole città di provincia, dove non era facile trovare il luogo e il momento per potersi dare un bacio o farsi una carezza lontano dagli occhi degli indiscreti. O dei guardoni, come si direbbe brutalmente oggi. Se una ragazza si lasciava vedere con un ragazzo, addio, quella restava bollata e chi se la sposava più? Il suo nome veniva mormorato di bocca in bocca, restava scritto sul libro nero e guai poi se arrivava a quel modo agli orecchi dei fratelli. Erano schiaffoni sicuri per il giovane che l'aveva così rovinata, quando addirittura, in certe terre più calde, non si tirava fuori il coltello o peggio. Già. Ma questo non impediva che, a volte, le precauzioni fossero del tutto inutili. Se non c'era gente a vedere, c'erano però i muri, c'erano le case, i tetti, i campanili e nei campanili, pettegole, le campane, che subito dindondavano in giro quello che di lassù avevano visto. In modo che se la bella paesanina non aveva saputo resistere alle seduzioni del giovane zingaro di passaggio, l'indomani, proprio per colpa delle campane, tutto il paese sarebbe venuto a saperlo. E questo è il tema di una delle più fresche poesie di Guillaume Apollinaire, il poeta francese così innamorato dell'Italia da scegliersi Roma come suo luogo di nascita e che tra i poeti del nostro secolo è senza dubbio uno dei maggiori, uno dei più vicini all'anima di tutti noi, uomini non troppo lambiccati di cervello, ma pronti di cuore e di sensi. Peccato che questa sua poesia, intitolata appunto Le campane, sia così corta. Ma ci metteremo l'aggiunta d'un'altra breve poesia da Apollinaire, Corni da caccia, della quale però non vi diciamo nulla per lasciarvi intero il piacere della scoperta. Ci limiteremo a ricordarvi, già che a un certo punto lo nomina, che Thomas De Quincey, un inglese, è il famoso autore, tra l'altro, delle Confessioni di un fumatore doppio. Ascoltate.
2: Luigi Vannucchi legge Le campane e Corni di caccia di Guillaume Apollinaire.
3: Zingaro bello, amore mio, ci siamo amati storditamente. Senti che razza di scampanio. E vuoi non lo sappia la gente? Ci siamo nascosti assai male, con tante campane a tiro. Dai campanili sono state a guardare e ora lo spargono in giro. Domani Cipriano ed Enrico, Maria, Orsola e Caterina, la fornaia e suo marito e poi Geltrude, mia cugina, rideranno quando passerò. Nascondersi chi più potrà? Sarai lontano, io piangerò, ne morirò, chissà. La nostra storia è nobile e tragica, come la maschera d'un tiranno. Né drammi audaci o ammaliatori, né indifferenti minuzie sanno render patetici i nostri amori. E Thomas De Quincey, succhiando oppio, veleno dolce e casto, della sua annuccia andava sognando. Passiamo, passiamo che tutto passa. Mi volgerò indietro spesso. Sono i ricordi corni da caccia, il cui bruito muore nel vento.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Giovanni Pascoli fin dalle prime classi elementari ci ha fatto compagnia sui banchi di scuola nei libri di testo. Chi non ricorda almeno la cavallina storna, Valentino, l'Aquilone, Romagna? Nato a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855, quarto figlio di Ruggero Pascoli e di Caterina Vincenzia Locatelli, il piccolo Giovanni soffrì ben presto di una terribile tragedia familiare, l'uccisione del padre, che segnerà di dolore tutta la sua vita e la sua poesia. Questo dolore, tuttavia, fu sempre mite, fu un lamento e non una rivolta, così come la sua ricca opera poetica è tutta sfumata di sensazioni tenue, di sentimenti intimi. L'ispirazione d'altronde è amplissima e varia, anche per i frequenti apporti di una cultura assai vasta e profondamente assimilata, che confluisce di continuo nella sua produzione. Lo affascinava soprattutto il mondo classico, e a questo proposito non possiamo dimenticare che il Pascoli è stato anche un ottimo compositore in lingua latina, come testimoniano i numerosi concorsi di poesia latina che vinse, l'ultimo dei quali poco prima di morire. Per restare in questa fase, vogliamo perciò ricordare proprio il Pascoli più dichiaratamente classico, il Pascoli appunto dei poemi conviviali, tutti ispirati a figure reali e leggendarie dell'antichità e chiamati così perché erano apparsi per la prima volta nella rivista Convito. Da questa raccolta abbiamo scelto Solon, dedicato nel titolo al famoso uomo politico e poeta ateniese vissuto fra il 640 e il 560 a.C. Il poeta lo immagina già vecchio, mentre ascolta nel corso di un convito due canzoni di Saffo, portate da una donna di Eresso nell'isola di Lesbo, una canzone d'amore e una di morte. Nelle due canzoni, tuttavia, questi due sommi poli della vita umana paiono congiungersi e addirittura scambiarsi ruoli. Tanto l'amore è travaglio e lotta, tanto invece la morte, per il poeta, può essere speranza e serena promessa di vita oltre la vita. Solon, infatti, sceglierà di imparare la seconda canzone, quella con cui il componimento si conclude.
2: Luigi Vannucchi legge Solon di Giovanni Pascoli.
3: Tentò le corde fremebonde e disse: togli il pianto, è colpa, sei del poeta nella casa tu, chi dirà che fui? Piangi il morto atleta, beltà d'atleta muore con lui. Muore la virtù dell'eroe che il cocchio spinge urlando tra le nemiche schiere, muore il seno sì di Rodopi, l'occhio del timoniere, ma non muore il canto, che tra il tintinno della Pectide apre il candor dell'ale. E il poeta, finché non muoia l'inno, vive, immortale, poiché l'inno diano le rose e dita pace al peplo, a noi non s'addice il lutto. È la nostra forma e beltà, la vita, l'anima, tutto. E chi voglia a me rivedere, tocchi queste corde. Canti un mio canto, in quella tutta rose rimireranno gli occhi Saffo la bella. Questo era il canto della morte, e il vecchio Solon qui disse: chi o l'impari e muoia.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Annoverato fra i più grandi scrittori d'ogni tempo, Goethe è universalmente celebre soprattutto per il suo Faust, opera poderosa che trasfonde la leggendaria figura del mago filosofo con l'argomento biblico di Giobbe e il tema cristiano della grazia salvatrice, e per il romanzo I dolori del giovane Werther. Autentico bestseller del tardo Settecento e portatore di alcuni fondamentali motivi del nascente romanticismo. Ma nella sua lunga e operosissima vita, che dalla nascita a Francoforte nel 1749 lo condusse in un continuo susseguirsi di successi e onori, Goethe, che unì sempre felicemente la primaria attività delle lettere con interessi filosofico-scientifici ed attività politiche di primo piano alla corte di Weimar, esercitò il suo genio nei più diversi generi letterari. Alla poesia lirica si dedicò costantemente, fino alla tarda vecchiaia e fin quasi alla morte sopravvenuta nel 1832, ottenendo anche in questo campo risultati mirabili. Ne sia testimonianza il canto di Maometto, che ascolteremo fra poco e che Benedetto Croce considerò un capolavoro assoluto. La figura che vi presiede è l'allegoria. Per descrivere l'irradiarsi dell'idea religiosa dalla mente di Maometto fino al suo trionfale successo in tutto il mondo arabo, Goethe si serve dell'immagine di un fiume che, esiguo in origine, raccoglie acque da ogni dove lungo il suo cammino fino a sfociare, immenso, nell'oceano. Ma la tradizionale freddezza del genere allegorico è qui investita da una singolare potenza lirica. Il fiume e l'idea non vi si presentano come cose distinte, di cui l'una rimanda all'altra, bensì come un'immagine unica, una fusione indistricabile e perfetta. Non meravigli che il tedesco Goethe, così legato a elaborazioni tipiche della cultura europea come lo Sturm und Drang, ossia il primo movimento organico del romanticismo, abbia dedicato a questo tema orientale una delle sue liriche più belle. Una delle grandezze dell'autore del Faust è proprio l'universalismo dei suoi interessi e del suo spirito. Morendo, sembra abbia disegnato con la mano la lettera W, iniziale della parola tedesca Welt, mondo.
1: Corrado Pani legge Canto di Maometto di Johann Wolfgang Goethe.
0: Vedi l'acqua di roccia splender gioiosa come sguardo di stella. D'oltre le nubi, spiriti buoni nutrono il giovinetto fonte tra le rupi nel bosco. Fresco fanciullo, dalla nuvola scende sulle rocce marmoree, danza e rivolto al cielo ride. Per sentieri di vetta caccia i dipinti sassi e i suoi fratelli fonti seco rapisce, andando con passo di re giovane. Sotto il suo piede nascono i fiori nella valle, vive del suo respiro il prato. Ma non lo arresta ombrosa vallata, invano i fiori le sue ginocchia avvolgono e con occhi amorosi lo invitano. Con moto di serpente la sua corsa si slancia giù verso il piano. Ruscelli compagnevoli gli si stringono intorno, mentre egli il piano invade che argenteo splende. E dal piano e dal monte fiumi e torrenti chiamano in esultanza. Fratello, prendi te con noi tuoi fratelli, portaci al padre antico, eterno oceano che ci attende, spalancate le braccia. Oh, invano aperte braccia per stringere gli anelanti, che noi divora l'arido deserto di assetata sabbia, dall'alto il sole il sangue nostro succhia, ci serra una collina in morto stagno. Fratello, prendi te coi fratelli del piano, i fratelli del monte, al tuo padre conducili con te. Venite tutti, e cresce superbo, e tutto un popolo seco porta al sovrano, e nel trionfo rapido del suo corso dà nome alle contrade. Nascono città sotto il suo piede. Senza posa egli avanza scrosciando, e dietro lascia le torri fiammeggianti sulla cima, e i marmorei e i palazzi suscitati dalla sua forza. Come Atlante porta sopra il suo dorso immane i palazzi di cedro, mille stendardi ondeggiano sul suo capo stormenti a mostrar la sua possa. Così i fratelli, i figli, le sue ricchezze tutte porta egli strepitando gioiosamente al padre, al gran cuore che attende.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Questa poesia di Giuseppe Ungaretti, che poi è andata a far parte della raccolta intitolata Il dolore, riprende un tema caro al Foscolo dei Sepolcri, il rispetto dovuto ai morti sotto qualunque cielo, unito all'esigenza di lasciarli riposare nel silenzio della tomba e nel culto dei superstiti. Il sentimento prevalente nella poesia ungarettiana, dedicata alla tematica della guerra e della resistenza, è soprattutto di sgomento di fronte alle continue offese che vengono arrecate alla dignità dell'uomo. L'odio civile e il rancore che divide l'umanità si configura nella sua ispirazione con notazioni che vanno dalla più partecipe pietà fino al limite di un'ironia dolorosa che si realizza nell'ultimo verso della poesia, quando la terra appare al poeta lieta, per l'assenza dell'uomo che di continuo la mortifica con il perenne scandalo della violenza, della sopraffazione. I tre imperativi con i quali la poesia si apre stanno appunto a dimostrare la necessità della riflessione morale, dopo che la vergogna della guerra ha stravolto le coscienze. Di fronte all'irritazione prodotta in lui dai rumori dei vivi, non resta che l'invito al silenzio e alla pace perché i morti non vengano di nuovo uccisi dallo strepito, dalla rissa che toglie loro una serenità conquistata con il più duro dei sacrifici. Sullo slancio di questo ammonimento sono i morti che tornano a vivere in noi, a parlarci, ad insegnarci il riscatto e la capacità di reagire ai mali del mondo. Specialmente nella seconda parte della poesia, la parola di Ungaretti, pietrificata già nel dolore, si fa più dolce e sfumata, assume tonalità intense e smorzate al contempo, nel contrasto fra l'aggettivo impercettibile e il sostantivo sussurro, che esprimono insieme il duro impatto dei sentimenti, ma che tuttavia realizzano la più completa pienezza formale nella geometria perfetta dell'endecasillabo. La poesia si chiude con un lirico incontro fra l'erba e i morti, fra la natura che cresce e i morti che si sono distaccati dalla vita. Per l'uno e per gli altri c'è il dramma dell'indifferenza dell'uomo che passa e non ascolta, non si ferma, insensibile al muoversi delle foglie come lo è di fronte alla tragedia della morte. Per questo l'erba finisce per essere lieta, perché l'uomo non vi passa, mentre per i morti non resta ormai che il gelo del distacco, il malinconico addio in un prato felice.
1: Corrado Pani legge Non gridate più di Giuseppe Ungaretti.
0: Cessate d'uccidere i morti, non gridate più, non gridate se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La dolorosa personalità di Rainer Maria Rilke, il poeta boemo che si annovera ormai fra le voci liriche più alte del nostro secolo, fu dominata dal contrasto fra il caotico razionalismo delle grandi città in cui egli trascorse i soli 50 anni della sua esistenza e l'urgenza ossessiva della visione religiosa, del sentimento mistico che egli portò con sé e da cui trasse l'ispirazione più alta. Questo contrasto, che lo accompagnò dalla nativa Praga lungo le sue incessanti peregrinazioni per tutta Europa fino alla morte sopravvenuta nel 1926, fece di lui il poeta dell'inquietudine esaltata e della solitudine profonda, insondabile. La lirica Annunciazione è tutta sollevata nella rarefazione spirituale del suo misticismo, ma anche tutta percorsa dalla indecisione profonda dell'estetismo che costituì il segreto della sua personalità d'artista. La situazione che questa lirica presenta è quella stessa che negli Evangeli ha ispirato la preghiera dell'Ave Maria, l'annuncio dell'angelo a Maria. Ma il tono di preghiera qui in Rilke è attraversato dal senso di smarrimento dell'angelo, dalla ispirazione estetica e decadente delle sue parole che pur attingono a un'idea religiosa profonda. E di fronte all'angelo muta, ma pur così meravigliosamente visibile all'anima di chi ascolta, la figura di Maria. La pianta, che proprio nel suo umile e sacrale silenzio è tutta avvolta nella luce del messaggio che la raggiunge e la feconda. La splendida traduzione di Jaime Pintor sa qui rendere sapientemente la molle misura del verso rilchiano e sa disporre in modo accattivante le non frequenti rime che arricchiscono l'attesa e il senso dell'epifora, cioè della ripetizione «tu sei la pianta» al termine delle strofe. In questa epifora è tutto il senso della lirica. Nella certezza che essa esprime è tutta la speranza rilchiana, l'orizzonte della sua solitudine e della sua consolazione.
2: Corrado Pani legge Annunciazione di Rainer Maria Rilke.
3: Tu non sei più vicina a Dio di noi, siamo lontani tutti, ma tu hai stupende e benedette le mani. Nascono chiare a te dal manto luminoso contorno. Io sono la rugiada, il giorno. Ma tu sei la pianta. Sono stanco ora, la strada è lunga, perdonami. Ho scordato quello che il grande, alto sul sole, sul trono gemmato, manda a te, meditante. Mi ha vinto la vertigine. Vedi, io sono l'origine, ma tu sei la pianta. Ho steso ora le ali, sono nella casa modesta immenso. Quasi manca lo spazio alla mia grande veste. Pur non mai fosti tanto sola, vedi. Appena mi senti, nel bosco io sono un mite vento. Ma tu sei la pianta. Gli angeli tutti son presi da un nuovo turbamento. Certo non fu mai così intenso e vago il desiderio. Forse qualcosa ora s'annuncia che in sogno tu comprendi. Salute a te, l'anima vede. Ora sei pronta e attendi. Tu sei la grande, eccelsa porta, verranno aprirti presto. Tu che il mio canto intendi sola, in te si perde la mia parola come nella foresta. Sono venuto a compiere la visione santa. Dio mi guarda, mi abbacina, ma tu sei la pianta.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Anche al Quirinale luccica il pino natalizio. 600 bambini delle scuole romane sono gli invitati di Einaudi e di Donna Ida. Il Natale è veramente la più lieta delle feste, anche perché prolunga i suoi doni fino alla Befana. Dalle mani materne di Donna Ida i doni paiono offerti a tutti i figli della grande famiglia italiana. Restiamo in famiglia e guardiamo i ragazzi più grandi. Vanno in punta di piedi, che gli scarponi non tradiscano la loro curiosità. Ma ormai il segreto si può scoprire. Tra le burbe del quarto car c'è il Montanaro che fabbrica i colli, il terrazziere che fa i ponti sul Giordano, ma la scena della natività vuole disporla personalmente il colonnello Gragliano, che ha avuto l'idea del presepio di 100 metri quadri, e adesso contempla gli sciami d'angeli a volo, bianchi come le scie di queste corvette. Forse il radar capterà qualcosa di nuovo nel cielo allo scoccare di mezzanotte. Certo, un albero è spuntato misteriosamente tra le tavole sul mare. E se può offrire un solo panettone, una sola bottiglia, subito avverrà il miracolo della moltiplicazione dello spumante. Il calice è riservato al marconista. Sul capo della sentinella si incrociano i mistici messaggi della gran notte. Milano, classica partenza dei giri d'Italia, parte il giro natalizio. I nostri inviati hanno ricevuto pieni poteri da Babbo Natale.
1: Luca, settimana Incom ti vuol fare un bel regalo per Natale. Tu cosa vuoi?
2: Autorazzo!
0: Eccolo contentato, desiderio dinamico da buon milanese. A Genova il nostro inviato preferisce influenzare la scelta.
3: Sentire, cosa vuoi per il regalo di Natale?
2: Il trombone elettrico.
0: Vocazione da ferroviere nella città dei marinai. I nati lungo la via Emilia sognano le corse in presa diretta. Sulla jeep è scritto MP, che i familiari leggeranno moto perpetuo. L'inviato di Torino, interrogando una piccola tota, aveva il miracolo più facile. In tutte le tote c'è un istinto di mamma. A Venezia la laguna è propizia ai miraggi, anche il treno elettrico è un miraggio. Ma consultato per radio, il Natale ha risposto che Babbo Natale non dice mai di no. Lo sa bene la bambina di Firenze, se ci esprime il più imprevedibile desiderio.
4: Fatti un regalo. Che cosa desideri?
2: Un fucile.
0: Tentiamo di ammansarla con una pacifica offerta.
4: Ma ti vogliamo regalare anche una bambola.
2: La darò al mio fratellino.
0: Ma il più portentoso miracolo si vedrà a Roma in piazza Navona. Fantastica fiera dell'Epifania.
4: Che volevi che ti portasse la Befana quest'anno?
2: La bicicletta.
4: La bicicletta? Ne vuoi una rossa? Scommetto di sì, eh? Stai attento.
0: Non crede ai propri occhi. Accanto alla fontana, ecco la bicicletta rossa. A Palermo, identico desiderio. Rassicuriamoci, la grande tradizione del ciclismo italiano è intramontabile. Sono già nati i campioni di domani. Napoli, fortuna che il ragazzino non adocchia l'auto. Gli basta una tromba di latta. Una nota di musica.

0: scritto gli atti dopo Stalin. Dopo la morte di Stalin, con l'avvento di Khrushchev, inizia l'operazione di sgelo, ma per l'Unione Sovietica la parola democrazia è ancora lontana. I paesi del Patto di Varsavia devono infatti mantenere il proprio ruolo anti-NATO e quando la Russia invia i carri armati in Ungheria, Togliatti ha una posizione ambivalente.
1: Abbiamo lavorato e lottato clandestinamente nel nostro paese, nell'immigrazione, contro il fascismo. Questo era il nostro obiettivo, non andavamo a trovare quello che vi fosse di male nell'Unione Sovietica, di cui accettavamo la grande conquista positiva, la conquista della rivoluzione, il potere nelle mani della classe operaia.
0: Condanna Imre Nagy, il simbolo della rivolta ungherese contro il socialismo, perché si era macchiato di gravi delitti. Un nemico del popolo che aveva violato la Costituzione del suo paese.
2: Non ti arrabbiare, non ti conviene, se vuoi star bene.
3: Ascoltate anche voi il suggerimento di questo celebre motivo e bevete un Cinar.
4: Servito fresco, liscio al seltz.
0: Il migliore non poteva opporsi al volere di Mosca. Questo era il soprannome che aveva il segretario del Partito Comunista Italiano, che secondo i dati raccolti dalla commissione Mitrokhin molti anni dopo, in quel periodo prendeva rubli per assunzioni e giornali di partito. Primo tra tutti l'Unità, il quotidiano del Partito Comunista Italiano che dal 1947 al 1957 è stato diretto da Pietro Ingrao.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coach e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Oggi puntata dedicata all'edizione 1979-80 vinta dall'Inter, torneo che presentò alcune innovazioni. La maggiore fu l'introduzione del cosiddetto coefficiente UEFA da parte della Confederazione Calcistica Europea, ovvero un ranking in base al quale stabilire quanti club ogni federazione avrebbe potuto iscrivere alla Coppa UEFA, superando così il sistema sostanzialmente a inviti ereditato dalla defunta Coppa delle Fiere. A seguito degli scarsi risultati nelle competizioni internazionali di Coppa, il calcio italiano subì il dimezzamento dei posti validi per l'accesso alla stessa Coppa UEFA. Altra novità fu l'esordio in Serie A di una sponsorizzazione di maglia ad opera del Perugia del presidente Franco D'Attoma. Il club umbro mise in piedi l'operazione prettamente per finanziare l'ingaggio di Paolo Rossi, il centravanti più richiesto del momento. Inoltre, quello del 1979-80 fu l'ultimo campionato a girone unico disputato esclusivamente da calciatori italiani, dato il blocco del tesseramento di giocatori provenienti da federazioni estere in essere dal 1966. L'ultimo calciatore straniero acquistato prima di quella data a giocare nel campionato italiano fu il brasiliano Sergio Clerici nella stagione 1977-78.

0: Ma veniamo al campionato. Capolista solitaria sin dalla prima giornata, complice un turno che registrò 7 pareggi su 8 gare disputate, l'Inter, allenata per il secondo anno consecutivo da Eugenio Bersellini, fu inizialmente appaiata dalle torinesi, queste ultime ritrovatesi a inseguire i nerazzurri già dal mese di ottobre. A certificare un ideale passaggio di consegna ai vertici, ricordiamo che il Milan nell'annata precedente conquistò lo scudetto della Stella, contribuì il derby della Madonnina, datato 28 ottobre 1979, col successo della squadra di Bersellini firmata da una doppietta di Beccalossi. In contemporanea al confronto meneghino andò in scena la stracittadina della capitale, funestata dalla morte del sostenitore laziale Vincenzo Paparelli, ucciso da un ordigno lanciato da un tifoso della curva romanista. Ascoltiamo ora gli audio relativi a quell'Inter Milan della 7ª giornata di campionato, datata 28 ottobre 1979, e alle interviste del dirigente dell'Inter Sandro Mazzola e all'allenatore del Milan Massimo Giacomini, materiale tratto come sempre da Tutto il Calcio Minuto per Minuto e Domenica Sport.
1: Bene, il quarto minuto del secondo tempo del 184esimo derby, risultato 1-0 per l'Internazionale, assegnato Beccalossi al 14esimo minuto di gioco del primo tempo. Intanto c'è un'azione del Milan, il pallone è terminato in calcio d'angolo, almeno così crediamo, il pubblico è in piedi, noi siamo in piedi col pubblico naturalmente. Vediamo le formazioni delle squadre: Milan con Albertosi, Colavati, Maldera, De Vecchi, Bet, Baresi, Novellino, Buriani, Antonelli, Romano e Chiodi. L'Inter ha in campo Bordon, Canuti, Baresi, Pasinato, Mozzini, Bini, Oriali, Marini, Altobelli, Beccalossi e Muraro. Ecco in questo momento l'Inter sul settore di sinistra, il pallone recuperato da Altobelli, attivissimo, è rimesso ancora tra le braccia del portiere Bordon, uscito fuori dai pali, rinvia prontamente, servendo al limite dell'area con le mani Baresi. Diagonale sulla destra per Canuti, il terzino numero 2 ritorna indietro, poi appoggia ancora la palla verso Baresi, che subito rimette al centro a Bini, che si avvia lentamente verso la linea di centrocampo. Ricordiamo che il campo è allagato e ha condizionato finora il gioco. Ecco Canuti sulla destra, ha recuperato la palla, è fermo sulla linea dei tre quarti, tocca ancora verso il centro dove è impegnato Marini, che allarga il gioco sulla sinistra per Oriali, che avanza nella posizione di mezzo sinistra davanti a sé Buriani, cerca di rimettere ancora al limite per Muraro, che in possesso della palla, attaccato da Collovati, cerca di scambiare con Altobelli, pallone recuperato dalla difesa del Milan, respinto, recuperano ancora però i giocatori nerazzurri ed è ancora Beccalossi che lancia in avanti il pallone. Ecco il settore di estrema destra dove Baresi sta muovendo in questo momento e l'altro fratello, il Baresi del Milan, lo ha bloccato con la collaborazione di Collovata. Ancora Baresi che lancia il pallone avanti verso De Vecchi, che cerca di scambiare con Maldera sulla sinistra. Il numero 3 ha recuperato il pallone, lo calcia subito in avanti. Cade il pallone nel settore dove si trova Canuti, controlla la sera, la palla è indirizzata verso il fallo laterale, ha superato la linea dell'out e ci sarà quindi una rimessa in gioco per la formazione nerazzurra. I nerazzurri conducono per 1-0, lo ricordiamo per quanti si ponessero loro in ascolto, ha segnato Beccalossi nel primo tempo al 14esimo, rimessa in gioco. Ecco ancora il numero 8 Marini in possesso della palla, è attaccato in questo momento da Romano con l'insegue lungo la linea dell'out sulla destra, poi c'è Inter scivolato Baresi che interviene all'altezza del limite dell'area, mette il pallone fuori, una rimessa in gioco per la formazione nerazzurra. Si porta nella zona dove è venuto appunto il pallone cuscito il numero 4 Pasinato, che recupera la palla, la manda indietro verso Baresi che è sulla linea dei tre quarti di campo rossoneri, allunga ancora il pallone in avanti verso Beccalossi, c'è un malinteso, può recuperare invece De Vecchi che allontana la minaccia ma proprio sui piedi di Baresi che ha recuperato, avanza ancora, ecco Baresi nerazzurro giunto al limite, tocca sulla sinistra per Oriali che entra in aria sulla sinistra, tiro, parata di Albertosi che ha deviato la palla in calcio d'angolo. Attendiamo naturalmente mentre è il quinto minuto, anzi ora il sesto minuto di gioco della ripresa, che venga battuto il tiro dalla bandierina. C'è stata una parata di Albertosi sul palo di destra su azione di Oriali, che ha ricevuto il pallone molto libero, è entrato appunto sulla sinistra, ha scoccato un tiro molto forte che il portiere del Milan è riuscito a deviare in angolo. Pasinato nell'area d'angolo per battere il tiro, sono in attacco al limite dell'area Beccalossi, vediamo di porta, poi c'è ancora il Altobelli al limite vicino al rigore, il pallone viene lanciato invece all'indietro dove vediamo ancora Marini che tenta un tentativo di cross verso il centro dell'area milanista, ha respinto il numero 11, poi recupera ancora Maldero sul settore di destra ma viene fermato nella sua azione, il pallone termina ancora fuori. La rimessa in gioco del Milan all'altezza dei tre quarti vede Buriani impegnato a toccare il pallone, a mandare il pallone verso Baresi che avanza verso la linea di centrocampo, supera in questo momento la linea mediana, si libera di un avversario ma trova sulla sua strada l'altro Baresi che lo ferma e riparte ancora Beccalossi sulla sinistra su un lancio con Albertosi che si era parato frattanto al limite dell'area di rigore e che ora si porta fuori area sulla destra vicino alla linea di fondo per recuperare il pallone per calciarlo quindi direttamente in avanti ancora a Collovati, scatto di Collovati Fati, raggiunge la palla, poi viene messo in azione Romano, ecco un attacco di Muraro, recupera comunque Buriani che poi avanza verso la linea di centrocampo, ancora Buriani, passaggio effettuato in avanti, intercettamento in scivolata di Marini, ma recupera De Vecchi, lancia il pallone in avanti, un settore di estrema sinistra dove non c'è nessuno, sta per sumare l'azione, Pasinato ancora, intercetta il pallone al limite e molto calmo lo riporta all'indietro, prima di toccare ancora in avanti verso Baresi, che rimette in azione ancora Bini, che resta vicino alla linea di fondo, sulla destra da Papiari, ancora Baresi, Baresi rimanda il pallone verso Marini, quest'ultimo allarga il gioco ancora sulla sinistra, manovra molto bene l'Inter, Mozzini partecipa all'azione d'attacco, ha servito in questo momento Begalossi, lancio per Muraro, intercettamento di testa di Buriani, recupera ancora De Vecchi, scambia ancora con Buriani, si riparte quinta da metà campo del Milan ed ecco Buriani che varca in corsa alla linea di centrocampo, pilota ancora il pallone in avanti, è attaccato da Marini che va a terra senza intercettarlo, mentre invece viene intercettato successivamente da Canuti che tocca ancora verso Marini, ci sono sempre contrasti piuttosto duri, piuttosto aspri fra i giocatori, il terreno è scivoloso e obbliga naturalmente a questi interventi, ora è Beccalossi sulla sinistra che ha ricevuto il pallone, si sposta verso il centro, tocca per Oriali che insegue la palla, anticipato però nella sua azione da un difensore delle Milan, il pallone viene portato sul settore di estrema sinistra ed è quindi il numero 3 Maldera che si appresta a calciare il rinvio.

0: Qui il gioco, vediamo ancora il Milan che si è portato a ridosso dell'area dell'Internazionale. C'è stata un'uscita da parte di Bordon, da noi erroneamente chiamato Rigamonti, ci scusate naturalmente, ma sentiamo anche i nostri colleghi e quindi abbiamo nelle nostre orecchie diversi nomi di giocatori. Ecco intanto che caso ha recuperato il pallone, cerca di lanciare, vi riesce ancora, sul settore di destra Baresi che tira, Nanzi Muraro che tira direttamente in porta, è uscito il portiere Albertosi, si è portato incontro al giocatore, è riuscito a bloccare il tiro, recupera ancora Muraro, rete! Rete di Beccalossi che riceve il cross di Muraro da destra e mette in rete a due passi. Milan è battuto, ora si può dire. Beccalossi, se Milan battuto, ripetiamo, il suggerimento era ancora del buon Capello che è vicino a me e aveva paura che io non avesse visto l'autore del gol. Beccalossi, dicevamo, è riuscito a raddoppiare per il Milan e con questo crediamo, no, Capello Fabio, che per il Milan non ci serve niente da dire.
1: Ma abbiamo avuto la palla per pareggiare, la salvata sulla linea Baresi, purtroppo per noi. Questo rovesciamento di fronte, prima ha salvato Albertosi, poi purtroppo ha fatto gol. Direi che a questo punto la partita è finita.

0: Severini in questo momento al Giuseppe Meazza di Milano. Due reti, una per tempo ma una sola firma, quella di Beccalossi, che ha condannato i rivali rossoneri alla sconfitta. Negli spogliatoi del Giuseppe Meazza c'è Everardo La Noce, speriamo che sia pronto a collegarsi con noi. Pronto Everardo?
1: Eccoci qua, noi siamo pronti, ho con me Mazzola, e che vorrei subito fare a Mazzola questa domanda. Dico, l'Inter ci ha pensato un po' prima di vincere un derby così fatto, 5 anni e mezzo, lo sai?
2: Sì, le statistiche le conosco anch'io.
1: Beh, l'Inter di oggi onestamente mi è piaciuto. Grandi occasioni magari no, ecco. Però quelle che ha avute le ha sfruttate.
2: Sì, è una squadretta lì, insomma, è andata così, bene. Il derby è una partita strana, l'abbiamo vinta, abbiamo ripristinato un equilibrio che era normale un po' di anni fa.
1: Vedo di inserirmi un attimo in un gruppo di colleghi che sta parlando con Giacomini, vediamo se riesco a entrare. Io sono in diretta, Giacomini, e chiedo scusa anche ai colleghi. Mi è sembrato di essere detto prima che lei dice che onore al merito, mi è sembrato.
3: Sì, l'Inter ha avuto il merito di segnare e ha vinto la partita. Diciamo che è un po' pesante 2-0, perché un gol di scarto penso fosse sufficiente. Secondo gol non conta più molto, diciamo. Però l'Inter ha avuto il merito di fare il gol e di fare una buona gara da parte di quasi tutti i suoi giocatori.
1: È vero che col sé si può mettere anche il mondo in una bottiglia, in questo caso il derby in una bottiglia, ma io direi che il Milan ha avuto subito in apertura un'occasione che poi abbiamo visto essere stata irripetibile, questo Collovati che ha, così, non per, certo per colpa sua, comunque mancato per un attimo una rete che forse poteva anche essere determinante.
3: Sì, il discorso, abbiamo avuto questa occasione, Bordone è stato molto bravo, poi abbiamo avuto una bella palla nel secondo tempo con Minoia prima del raddoppio dell'Inter, e l'Inter invece ha sfruttato così un po' un'incertezza nostra e Beccalossi ha segnato questo gol con molta freddezza, con un bel tocco, e quindi siamo stati costretti un po' ad inseguire. Le occasioni non sono state molte né da una parte né dall'altra, anche se la gara è stata viva e piuttosto combattuta ed anche abbastanza bella. Siamo stati un po' sfavoriti indubbiamente dal terreno, che specie nel primo tempo era un po' paludoso nella nostra metà campo e non ci permetteva delle uscite piuttosto rapide. Io ritengo che l'Inter dal terreno sia stata un po' avvantaggiata.
1: Ecco, bisogna anche riconoscere che i derby fanno storia a sé, questo è passato, la corsa del Milan evidentemente continua come nulla fosse accaduto.
3: E senz'altro adesso noi ovviamente dobbiamo rimboccare le maniche e ripartire all'inseguimento, e questo risultato d'altra parte poteva starci come poteva stare una nostra vittoria a un pari.

0: Sul piano dei risultati, la medesima domenica segnò la fine dell'imbattibilità perugina, col campo umbro espugnato dal Torino dopo 37 incontri. Lontana parente dell'outsider che aveva chiuso il precedente torneo senza sconfitte, la compagine biancorossa disputò una stagione inferiore ai pronostici della vigilia. Sul versante juventino, il pesante rovescio inflitto dall'Inter per 4-0 alla nona giornata ingenerò una pesante crisi, che vide gli uomini di Trapattoni scivolare nelle settimane seguenti ai margini della zona retrocessione. Ascoltiamo l'appassionante cronaca di Enrico Ameri di quell'eclatante vittoria dell'Inter sui rivali di sempre della Juventus, sempre da tutto il calcio minuto per minuto.
1: Due minuti esatti dall'inizio della ripresa, risultato immutato, sempre 0-0 fra Internazionale e Juventus. Vediamo le formazioni delle squadre. La Juventus ha in campo Zoff, Cucurella, Gentile, Furino, Brio, Scirea, Causio, Tardelli, Fanna, Verza e Marocchino. Per l'Inter stanno giocando questo secondo tempo Bordon, Pancheri, Baresi, Pasinato, Mozzini, Bini, Caso, Oriali, Altoveri, Becalossi, Murari. Nel primo tempo aveva giocato fino al 45esimo Canuti, che poi si è infortunato ed è stato appunto sostituito nella ripresa da Pancheri, attaccanti con le polveri bagnate qui a San Siro, almeno fino a questo momento, mentre come abbiamo sentito e ora c'è stato un atterramento di un attaccante in aria da parte dei nerazzurri. Michelotti ha dei gesti imperiosi, allontana tutti, crediamo che si tratti di un calcio di rigore concesso dal direttore di gara. È stato Altobelli a essere messo a terra, gesti di stizza da parte dei giocatori juventini e Causio che ha fatto sbattere il pallone per terra. Michelotti, dopo essersi allontanato dai uomini in maglia bianconera, si sta avvicinando ora al disco di rigore e concede la massima punizione alla formazione nerazzurra. Atterramento di Altobelli in aria dunque, e al terzo minuto e 6 secondi dall'inizio della ripresa un calcio di rigore accordato dal direttore dello scontro alla formazione nerazzurra. Vediamo che ci sono ancora delle discussioni in aria e ancora Altobelli che si porta sul disco del rigore. Zoff è rimasto un mezzo metro fuori dai pali, ora porta le mani sui fianchi e si porta al centro della porta accennando a piegarsi, mettendo le due braccia, le due mani sulle ginocchia, e resta in questa posizione in attesa che venga battuto il calcio di rigore. Mentre si allontanano i giocatori dall'area degli juventini, rincorsi Altobelli, tiro e rete. Zoff sulla sinistra, Altobelli ha messo la palla sulla destra dell'estremo difensore dei bianconeri. Pertanto il risultato, dopo circa 4 minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo, è il seguente: Internazionale 1 e Juventus 0. La partita proseguirà ora con la rimessa in gioco da parte dei giocatori juventini. Dicevamo che gli attaccanti in questo incontro sono rimasti finora con le polveri asciutte, mentre su tutti gli altri campi dove si è segnato sono state proprio le punte a mettersi in evidenza. Basterebbe ricordare i due gol di Rossi, uno di cui ha su rigore, il quarto rigore concesso al Perugia realizzato dall'attaccante Gattelli e De Ponti nella partita di Cagliari, Savoldi e Cherugi in quella di Bologna, Bruno Conti ancora nella partita di Perugia, Spegiorin a Napoli, Giordano a Roma. Ora anche qui è passato il Altobelli, ha segnato anche Altobelli il gol su calcio di rigore che permette all'Inter di portarsi in vantaggio proprio in apertura di ripresa sulla formazione bianconera. C'è subito dopo un affondo da parte di Baresi, il giocatore termina a terra per un contrasto piuttosto severo da parte di Fan, ci sono delle contestazioni da parte dei giocatori nerazzurri, mentre vediamo che c'è un intervento di Gentile che cerca di calmare Altobelli, il quale vicino alla linea dell'auto si appresta a battere il calcio di punizione che Michelotti concederà quasi sicuramente per la formazione di Bersellini. Ecco il pallone che è stato messo a terra, l'Inter si è portato in vantaggio, ripetiamo, su calcio di rigore concesso per atterramento di Altobelli, realizzato dallo stesso Altobelli. Altobelli dove aver deposto il pallone vicino alla linea dell'out e all'altezza del limite dell'area avversaria, si porta al centro dell'area bianconera ormai intasata dei difensori, parte il tiro di Caso, ecco ancora un colpo di testa da parte di Beccalossi per Muraro che è controllato, pallone ancora in aria, tocchettano i giocatori, sta per segnare Altobelli, mette! Rete ancora di Altobelli ed è un autentico infortunio per la Juventus. Pensate, Altobelli aveva recuperato la palla, aveva tirato su Zoff in uscita, ha ripreso successivamente la respinta di Zoff e da corta distanza ha messo il pallone in rete, mentre l'estremo difensore bianconero era rimasto ancora a terra per la precedente parata. Improvvisamente l'Inter va a segno e con un 1-2 e nello spazio di pochissimi minuti mette a terra la Juventus. Vedremo quali saranno le reazioni, intanto vediamo che c'è Bersellini, Trapattoni è in piedi, ha lasciato la panchina, protesta nei confronti di Michelotti. Vi metteremo al corrente successivamente nei prossimi collegamenti di quello che accadrà su questo campo.

ora è Verza in possesso della palla, avanza limite, cerca lo spiraglio, tiro, ribatte ancora Bini, cerca di recuperare ancora Caso respingendo, scambia con un colpo di testa il pallone, Pasinato riceve il passaggio di ritorno ancora da Caso, si spinge sul settore di destra e su di lui entra in tackle scivolata all'altezza della linea mediana Gentile e gli mette la palla fuori. Pasinato ha già recuperato il pallone, lo rimette sui piedi di Oriali che era vicino a lui, è libero da marcature, avanza Oriali nella posizione di mezzo destro, cerca di tagliare fuori Causio che intanto è arretrato su Pasinato, vediamo che il pallone viene perso da Causio, recuperato ancora da Oriali, toccato verso Muraro che rilancia ancora il pallone in piena area avversaria, esce Zoff dai pali, recupera il pallone innocuo sulla sinistra della propria area di porta e rimette la palla in gioco toccandolo con i piedi verso Causio che riparte ancora dal settore di sinistra, scende in collaborazione con Tardelli, poi vede libero sulla sinistra Virdis verso il fondo, ripassa la palla, Virdis è giunta all'altezza dell'area avversaria, è pronta al cross che effettua in questo momento sul settore opposto, intervento difensivo anche di Bordon che deve alzare le braccia molto alte per recuperare il pallone che spioveva davanti alla sua porta, sulla rimessa in gioco scambiano ancora con molta tranquillità i giocatori nerazzurri che con le due reti di vantaggio naturalmente possono giocare e disporre a loro piacimento di questo confronto, ecco ancora uno scambio fra Caso e Mozzini che si è portato qualche metro oltre la linea di centrocampo, un suo passaggio verso Beccalossi stretto fra due uomini ma riesce ugualmente a passare a Muraro mentre scatta Caso sulla destra di Muraro, riceve in questo momento il passaggio, entra in aria, tocca verso il centro a Tobelli, perde un po' di tempo Muraro, tiro rete, ha segnato Muraro dal disco da rigore portando a tre le reti dell'Inter e pertanto la situazione al 29esimo minuto, ossia la mezz'ora di gioco, era seguente: Internazionale 3 Juventus 0.

0: Soverchiata da un passivo piuttosto severo, la Juventus cerca di fare quello che può, ma ovviamente ormai il morale è caduto, è crollato, mentre vediamo che ancora la difesa nerazzurra ha buon gioco nei confronti di un tentativo quasi isolato di Virdis. Il Reale riporta la palla ancora verso la linea di centrocampo, cambia la palla. Altobelli, rete, quarta rete di Altobelli, quarta rete dell'Inter, terza di Altobelli, dopo che Beccalossi aveva tentato la via del gol. Dicevamo che il morale della Juventus è notevolmente calato dopo il passivo delle prime tre reti subite, ora ha subito anche questa quarta rete ed è stato ancora Altobelli, questo giocatore davvero entusiasmante, che è riuscito a recuperare il pallone che Beccalossi aveva tentato di indirizzare verso la porta di Zoff in precedenza e ha battuto Zoff in uscita.
1: Col divario tra le milanesi resosi ancora più consistente in avvio della fase di ritorno, il recupero dei campioni uscenti venne complicato dal riaffacciarsi della Juventus e il 3 febbraio al Comunale di Torino i bianconeri inflissero una sconfitta di stretta misura al Milan, ben più pesante però sul piano di una possibile risalita dei rossoneri verso la vetta della classifica. È di nuovo Enrico Ameri a raccontarci dai microfoni di Tutto il Calcio minuto per minuto della doppietta di Bettega nel 2-1 sul Milan.
0: 21esimo della ripresa, veramentiamo il parziale di Torino, conduce il Milan per una rete a zero, ricordiamo De Vecchi all'11esimo e ricordiamo anche le sostituzioni di questo secondo tempo: Fanna al posto di Marocchino nella Juventus e Chiodi al posto di Novellino nel Milan. Brio ha salvato al 17esimo sulla linea un colpo di testa di Bigon, intervenuto prontamente su cross dal fondo di Antonelli. Ecco la Juve ancora in attacco, sulla sinistra riceve Bettega che ha su di sé Morini, cerca di spostarsi verso il centro, tocca per Furino che tendeva la palla, il capitano della Juve ferma la palla, si sposta un po' sulla sinistra, sulla destra, poi vede libero sulla destra Gentile e lui effettua il passaggio. Su Gentile c'è già Buriani, ecco l'intervento sull'estremo settore di destra ancora da parte di Bettega, parte un tiro, rete, ha segnato il Juventus con Bettega che ha recuperato al limite dell'area di porta, quasi vicino al disco di rigore, il pallone l'ha messo in rete con la collaborazione naturalmente involontaria di un giocatore di Baresi che ha sbilanciato completamente Albertosi. Albertosi se ne deve al tiro da una parte, la palla è entrata lemme sull'alto e pertanto al 21esimo del secondo tempo la Juventus, sia pure faticosamente, dopo molto penare, è riuscita a ristabilire le sorti dell'incontro. 1-1 ora il risultato. I giocatori juventini non si aspettavano forse questo gol venuto scaturito così improvvisamente su un tiro di Bettega deviato all'ultimo proprio da Baresi, che ha ingannato il portiere Albertosi, incolpevole in questa occasione.

0: Attenzione, attenzione, clamoroso al comunale Torino, Bettega insaccato da due passi, irrompendo sulla palla e mettendo il pallone in porta con un tiro dal basso verso l'alto. Bettega, irresistibile in questa occasione, ha messo il pallone in rete, pertanto la Juve conduce ora sul Milan, perde rete 1. Vi lasciamo immaginare come è rimasto scioccata la formazione rossonera da questo gol scaturito così improvvisamente. Veramente una Juventus inattesa in questo confronto, perché sembrava dover subire l'azione continua del Milan, un Milan molto attento, molto concentrato, come abbiamo detto, e invece poi è venuto fuori con due esplosioni notevolissimi. Il cross è stato di Furino, la rete di Bettega, 2-1 per la Juve.
1: La Juventus così si ritrovò a scalare la classifica avvicinandosi sensibilmente all'Inter con la vittoria sui milanesi il 23 marzo dell'80. Ma ben altro si abbatté sul calcio italiano in quella prima domenica di primavera. La vicenda passata alla storia col nome di Toto Nero, originata dalla denuncia di due commercianti della capitale circa un vasto giro di scommesse clandestine legate al calcio. Al termine delle gare in alcuni stadi furono tratte in arresto ben 12 persone, tra dirigenti e tesserati. Rievochiamo lo straniante racconto con il dirigente dell'Inter, Sandro Mazzola, e l'allenatore della Juventus, Giovanni Trapattoni, che parlano dell'incontro Juve-Inter per poi ascoltare le voci dei conduttori Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Guglielmo Moretti e Claudio Ferretti raccontare attoniti degli arresti da parte dell'arma di finanza subito dopo la fine delle partite.
2: E benissimo amici, una bella Juve, una Juve rilanciata sicuramente dalla Coppa, una Juve in crescendo a Torino, ha reso vani tutti i tentativi dell'Inter, soprattutto nella ripresa. Un Inter, diciamolo subito, che si è battuta nonostante la non buona giornata di molti suoi uomini con grande orgoglio e quindi ha reso forse più apprezzabile il successo dei bianconeri. Bene, linea ad Andrea Boscione che si trova in spogliatoio dello stadio comunale.
3: Sì, è il primo ospite che sportivamente, bisogna dirlo, oltre ad essere un amico, è sempre stato un grande sportivo, Sandro Mazzola, al quale appunto ha sentito le tue parole in cuffia, e io vorrei porre subito una domanda. L'innesto di Becalossi nel secondo tempo ha forse vivacizzato di più la manovra dell'attacco dell'Inter, ma ha scoperto forse troppo i nerazzurri?
4: Ma no, io penso che oggi la Juventus è stata eccezionale e che l'Inter non è stata altrettanto, in quanto probabilmente questi 15 giorni di sosta, con tutti questi elogi che i giocatori nostri sono trovati sui giornali, li ha un po' frastornati. Forse non si aspettavano questo carattere della Juve e quindi l'hanno pagata. Mi sembra comunque il risultato giusto. Hanno fatto un'altra volta esperienza loro e forse anche noi come dirigenti, vediamo di non farne più di esperienze, di metterle in pratica ora.
3: Ecco, mentre parlava Mazzola è arrivato Giovanni Trapattoni, che ha proprio sentito le parole che diceva Mazzola. Allora la Juventus che ha continuato a giocare e che si è mantenuta sul tiro teso, questa Juventus che ha dato questa meravigliosa prova di oggi, è una Juventus che ha ancora della strada davanti da fare, una strada che si apre piuttosto bene.
5: Beh, in effetti io ho appena finito di dire che generalmente quando una squadra riesce ad esprimersi su questi valori bisogna dar merito anche alla squadra avversaria, perché sostenevo che in passato quando sono approdate delle squadre qui al Comunale che hanno inteso giocare, affrontarci con la medesima determinazione a tutto campo, ne è sempre uscita una gara piuttosto più che apprezzabile, no? Oggi noi abbiamo vinto e penso che nessuno abbia da eccepire a questo. I ragazzi sono stati determinanti e forse volevano veramente questa vittoria.
3: Quindi una Juve aggressiva, ma diciamo che vorremmo contraddire quello che diceva Mazzola, una Inter tutt'altro che rassegnata.
5: Beh, decisamente, io ho appena sostenuto che l'Inter merita questo scudetto perché per tre quarti del campionato ha tenuto in mano le redini sia del gioco su un aspetto spettacolare e anche di conduzione al vertice.
3: Allora Mazzola, non è giusto quello che dicevi, cioè l'Inter ha giocato la sua partita, ha perduto forse perché la concentrazione era maggiore da parte dei bianconeri?
4: Sì, senz'altro, difatti io ringrazio Trapattoni comunque l'Inter non era l'Inter di qualche domenica fa, penso sotto l'aspetto della concentrazione.
3: Allora diciamo a Meri, sono in cuffia i miei interlocutori, se tu gli vuoi chiedere qualcosa.
2: Ma io penso che si sono espressi ottimamente, quello che devono dire l'hanno detto. Mazzola ha fatto capire forse un po' tra le righe che effettivamente qualche uomo oggi nell'Inter non ha funzionato come ha funzionato in altre occasioni, mi sembra, no Sandro?
4: No, direi che nel complesso c'era aria così, un'aria strana, non c'era la solita determinazione, la Juve arrivava prima sempre su ogni pallone e quindi ha vinto la partita meritatamente. Ci sta che si perda a Torino contro la Juventus quando gioca in questo modo e basta, non c'è nient'altro da dire. Certo. Abbiamo perso la seconda partita del campionato, quindi si può capire, insomma, una squadra non può vincere sempre, oggi ha trovato una grande avversaria, ha perso.
2: Ecco, e poi è stata una giornata del resto sfortunata anche per l'altra squadra milanese, il Milan è stato battuto dal Torino per 2-0. Ecco, io chiamo a questo punto anche il Sandro Ciotti in trasmissione, eventualmente ci fosse da scambiare qualche parola, se Boscione vuole stare ancora
3: sì,
2: in ascolto
3: sì.
2: Con Trapattoni e con Mazzola.
3: Benissimo, sono in ascolto.
6: Sì Enrico, comunque le parole le puoi scambiare soltanto con me, perché negli spogliatoi di San Siro non si può entrare, sono bloccati dalla finanza.
3: Sandro,
6: da
3: allora
6: più di mezz'ora.
3: Hai due interlocutori a Torino.
6: D'accordo.
2: Sì. No, scusami, finisci di raccontarci esattamente quello che sta succedendo, perché sì, mi sembra interessante.
6: Appunto, infatti è molto interessante. Dunque, gli spogliatoi di San Siro sono bloccati da più di tre quarti d'ora dalla finanza che non fa entrare assolutamente nessuno. Noi abbiamo visto transitare Albertosi accompagnato da un militare della finanza in divisa da due personaggi in borghesi ed è stato l'unico personaggio che è riuscito a penetrare negli spogliatoi. Per il resto off limits per tutti e quindi non posso ovviamente avvicinare i protagonisti. E la finanza è intervenuta in forza e non fa entrare assolutamente nessuno. La gente è ancora fuori che aspetta per sapere che cosa stia accadendo di preciso.
2: Ecco, senti Sandro, io farei una cosa. Può darsi che diano l'autorizzazione a voi giornalisti di entrare e di fare ingresso negli spogliatoi. Io adesso passerei agli altri collegamenti.
6: Certo.
2: Intanto vorrei licenziare i cortesissimi Trapattoni e Mazzola che sono stati fino a questo momento ad ascoltarci, perché forse potevano intervenire benissimo in un eventuale collegamento duplex con gli spogliatoi di San Siro. Bene, ringrazio Mazzola, ringrazio Trapattoni, ancora complimenti alla Juventus e anche all'Inter. E quindi passiamo, dopo aver ringraziato Ciotti e averlo pregato naturalmente di restare collegati con noi per dirci qualcosa, eventualmente ancora prima della conclusione di questa nostra trasmissione, io passo alle altre partite.
6: D'accordo.
2: Bene, sentiamo subito Foglianese da Avellino.
7: Scusami, Ameri. Sì. Ecco, c'è Ferretti che chiede la linea.
2: Bene.
8: Ecco, io vi chiedo scusa innanzitutto per il fiatone, vi spiegherò poi i motivi del medesimo. Vi parlo dalla postazione dalla quale trasmettiamo normalmente tutto il calcio minuto per minuto e non dalla postazione degli spogliatoi. Perché? Perché le porte degli spogliatoi sono ancora chiuse. Tutti i colleghi della stampa sono rimasti fuori. Non si consente l'entrata a nessuno. Naturalmente si sono diffuse subito delle voci che definiremo preoccupanti, legate ovviamente alle vicende che in questi giorni stanno sconvolgendo il mondo del calcio. Mi sembra che fino a questo momento, per correttezza, per discrezione, non si debbano riportare queste voci fino al momento in cui le voci non si dimostreranno fatti.
2: Ecco Claudio, io ti vorrei invitare adesso a prendere un po' di fiato, perché effettivamente vedo, sento che non ce la fai a parlare come vorresti. Ovviamente.
8: Voglio solo aggiungere una cosa Enrico, che io proprio qui dalla nostra postazione che dà direttamente sul campo vedo in questo momento un taxi e una macchina della polizia davanti all'uscita dal campo che porta i giocatori negli spogliatoi. Questo soltanto posso dirvi in questo momento. Il perché dal fiatone è ovvio, ho fatto una corsa dagli spogliatoi. Purtroppo sono solo qui e naturalmente dovrò dividermi tra questa nostra postazione microfonica, che è l'unica agibile in questo momento, e gli spogliatoi per avere notizie.
2: Bene, io invito ancora Claudio Ferretti, come del resto ho fatto con Sandro Ciotti, tenetevi collegati con noi e riferiteci naturalmente quello che venite a sapere. Mi sembra che una giornata di sport, una giornata calcisticamente interessante, oggi sono state segnate 18 reti, è una cosa un po' eccezionale per noi. Si sta drammatizzando e naturalmente escono fuori gli scandali dei giorni passati e esce fuori quello che forse tutti pensavamo dovesse accadere da un momento all'altro.
6: Scusami Enrico,
2: ecco benissimo.
6: Sono Ciotti dagli spogliatoi di San Siro nei quali sono riuscito finalmente a penetrare. Dunque sembra che sia accaduto questo. Sono stati, non diciamo portati via perché sembra un'espressione un po' brutale, sono stati invitati, diciamo così, dalla finanza. Morini, Albertosi e il presidente Colombo sono saliti a bordo delle macchine della finanza e evidentemente adesso dovranno rispondere a qualche domanda. Questa è la ragione del blocco degli spogliatoi, un po' teatrale questa operazione, comunque i risultati della medesima sono questi. Morini, Albertosi e Colombo invitati dalla finanza a deporre, evidentemente. Altrettanto penso, immagino, sia accaduto all'Olimpico per quanto riguarda qualche giocatore del Perugia.
9: Sì, senti Giobbe, un momento, Evangelisti mi ha portato di corso una notizia che sì, è una notizia piuttosto importante, riguarda appunto le scommesse clandestine. Il giocatore della Lazio, Lionello Manfredoni, è stato arrestato a Pescara al termine della partita Pescara-Lazio, la partita appunto con la quale non ci siamo potuti collegare per motivi tecnico-sindacali, partita a cui aveva assistito come spettatore, essendo squalificato. Manfredoni è stato fatto salire su un cellulare della Guardia di Finanza, non si sa in quale carcere sia stato condotto. A quanto si è appreso, altri 3 mandati di cattura sarebbero per essere eseguiti a carico di altri calciatori della Lazio. Il reato contestato, appunto, è quello di truffa. Ecco, io con questa notizia, che tutto sommato per lo sport è una notizia abbastanza dolorosa, posso considerare chiusa per il momento, se non si fa vivo Ferretti, la Serie A.
8: Eccomi, Guglielmo.
9: Ah, dimmi tutto.
8: Ti do le ultime qui dall'Olimpico, che non è che poi varino di molto quelle che vi abbiamo dato in precedenza, nel senso che i nomi ovviamente ancora non si possono fare perché non sono stati resi noti ufficialmente, però a questo punto credo che sia abbastanza evidente a tutti che c'è questo provvedimento da parte, non si capisce bene se della Guardia di Finanza o dei Carabinieri, comunque ha poca importanza da questo punto di vista, nei confronti di, si dice, 4 giocatori del Perugia. Scusami, intervengo Ferretti dall'Olimpico, perché abbiamo le prime notizie, i primi nomi. I 2 giocatori del Perugia, Casarsa e Della Martira, sono usciti dallo stadio in compagnia, non si sa bene ancora se dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, comunque sarebbero soltanto 2. Queste le prime notizie che arrivano dagli spogliatoi, comunicate tra gli altri anche dal presidente della Roma Viola. Poco fa, un attimo fa, una delle 2 macchine che stazionavano all'interno dello stadio, una BMW grigia, è partita ed è uscita dall'altra parte, dalla curva sud, era colma di persone, gremita, però naturalmente da questo non possiamo dedurne granché. Questi comunque sono i primi nomi che sono stati fatti, Casarsa e Della Martira.
7: In questo momento vediamo anche il tassì che si muove sulla pista dello Stadio Olimpico, è salito l'autista e accanto a lui c'è una persona, stanno correndo alcune persone verso il fondo del campo, il tassì continua a muoversi sulla pista, intanto Enzo Foglianese ci chiede la linea da Avellino.
10: Sono su una linea di emergenza da Avellino, vi devo soltanto riferire che qui a quanto pare è stato tratto in arresto il giocatore dell'Avellino Stefano Pellegrini. Dico questo perché il giocatore è stato prelevato all'uscita dagli spogliatoi da 2 ufficiali della Guardia di Finanza, in mezzo ai quali è dovuto andare via. Si parla appunto di mandato di arresto e non ci sono altri giocatori trattati, per così dire, alla stessa maniera. Io in verità prima ho parlato durante il collegamento riguardo la partita di serenità, si trattava evidentemente di serenità a livello di allenatori, di tecnici, e non si era ancora avuto questo episodio che in verità anche era sfuggito a molti poi quando è successo, perché eravamo tutti lì a parlare, anzi c'erano qui nella sala stampa alcuni altri giocatori dell'Avellino. Quando si è trattato di cercare, di vedere dove si fosse cacciato Stefano Pellegrini, qualcuno ha detto è andato via con 2 ufficiali della Guardia di Finanza. Abbiamo accertato, abbiamo cercato di sapere altri particolari ed è venuto fuori questo qua che ho detto dell'arresto, del quasi, ormai si parla di arresto, di Stefano Pellegrini, non altro.
7: Ecco, io chiamerei ancora in causa Claudio Ferretti se ha da aggiungere qualche cosa. Claudio.
8: Ecco Mario, allora siamo arrivati qui negli spogliatoi.
7: In tempo massimo
8: vi possiamo confermare quello che vi abbiamo dato nel precedente collegamento. I mandati d'arresto e i 2 giocatori sarebbero diretti verso Regina Coeli, queste le ultime notizie che abbiamo preso qui prima di arrivare, riguardano soltanto Casarsa e Della Martira, questi i 2 nomi dall'Olimpico che si aggiungono a quelli degli altri stadi d'Italia.
7: Ecco, io li ricordo: Stefano Pellegrini, Lionello Manfredonia e Magherini.
9: E non è finita, interviene la redazione Moretti. Al termine della partita Milan-Torino sono stati bloccati nello spogliatoio dello stadio i giocatori del Milan Albertosi e Giorgio Morini e il presidente del Milan Felice Colombo. L'arresto, di questo si parla, è stato effettuato su ordine della Procura della Repubblica di Roma da militari della Guardia di Finanza. La notizia è stata confermata in questura.

0: L'esito delle sentenze relative al caso scommesse si tradusse nel declassamento all'ultimo posto e nella relativa retrocessione a tavolino per Milan e Lazio. L'Inter condusse in porto il suo 12° scudetto, conquistato a 3 giornate dalla fine, il 27 aprile. Da tutto il calcio minuto per minuto, ancora la voce altisonante di Enrico Ameri racconta l'epilogo del campionato attraverso i palpitanti momenti di quell'Inter-Roma 2-2 andato di scena a San Siro.
1: Allora dunque qui la Roma è andata a riposo conducendo sull'internazionale per 2-1. Non c'è il pienone che forse ci si poteva attendere, c'è qualche vuoto qua sugli spalti, ma gli interisti ci sono quasi tutti e tutti in attesa che scadano questi benedetti 90 minuti che tengono ancora gli animi in sospeso. Ricordiamo che all'Inter basta un pareggio per aggiudicarsi matematicamente lo scudetto e l'Inter ha lasciato un po' interdetti con questo primo tempo, non tutti gli uomini sono all'altezza della situazione, ma finora ha dato l'impressione di poter rimediare sia pure con qualche fatica. La Roma ha giocato una buona partita e dopo aver subito l'iniziativa dell'Inter ha saputo poco alla volta organizzare il suo gioco in attacco ed è riuscita a passare in due occasioni, come vi diremo tra poco con gli appunti di cronaca. L'Inter dunque assume subito l'iniziativa giostrando al limite dell'area giallorossa, Pasinato conclude alto al secondo minuto, a non un rasoterra di Altobelli va di poco fuori. Dopo 13 minuti dall'inizio dell'incontro una pericolosa incursione da Roma con Pruzzo, Benetti e Bruno Conti che resta senza esito. Ritorna l'Inter sotto la porta giallorossa e al 16° Riali con un tiro piuttosto forte coglie l'esterno del palo alla sinistra di Tancredi. Subito dopo

su cui esce a precipizio Bordon, che Ancelotti supera con un pallonetto ma respinge Pancheri appostato sul palo di destra. Si creano da una parte e dall'altra altre occasioni, su una di queste reclamano gli interisti per un atterramento di Ambo in aria. Oriali al 36esimo rimette le cose a posto, sfrutta un calcio di punizione di Beccalossi dal limite da destra e di testa in sacca. Quasi allo scadere del tempo il secondo gol della Roma lo ottiene Turone in attacco sulla destra, riceve da Benetti e batte Bordon con un secco diagonale. Il tempo sta stringendo qui al Meazza di Milano, siamo al 35esimo quasi, siamo esattamente al 34esimo e 53 secondi. Il tempo, diciamo, sta stringendo, l'Inter è quasi sempre in proiezione offensiva, ma fino a questo momento non è riuscita a realizzare il gol del sospiratissimo pareggio, atteso naturalmente dal pubblico. Intanto vediamo che Mozzini ha servito sul settore di destra Caso, il quale avanza sul settore di estrema destra, avanza ancora, nessuno lo contrasta in questa situazione, mentre si sposta sulla destra di Caso ancora Pasinato. Sulla sinistra c'è Beccalossi, Caso serve Pasinato che è pronto ad effettuare un cross, ecco il pallone lanciato ancora in avanti verso Murano, scattato ancora più avanti nel recuperare questa palla, intercettamento da parte di Giovannelli in piena area, il giocatore poi riesce a respingere e manda, anzi diamenta, scusate, manda il pallone in fallo laterale. La rimessa in gioco è per l'Inter, ecco Pasinato che ha recuperato il pallone, serve Beccalossi che controlla la sfera, cerca di liberarsi del giocatore che sta vicino a lui, poi crossa, il pallone è stato respinto dai giocatori della difesa giallorossa. Una pericolosa incursione che prosegue ancora comunque, mentre vediamo che tutta l'Inter è in attacco e c'è un fallo commesso proprio in questo momento ai danni di Caso, che è terminato a terra. Quindi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione nerazzurra. Siamo a pochi metri di distanza dal limite e dell'area. Attendiamo naturalmente gli sviluppi di questa azione. Calcio di punizione, ripetiamo, per i nerazzurri. E vediamo che intanto prende posizione la barriera giallorossa, mentre Muraro e Caso Altoveri sono accanto all'arbitro Lops, e quindi il pallone verrà deposto nel punto dove appunto c'è il direttore di gara. Mozzini, Caso e Altobelli vicini, e Beccalossi vicini al pallone, nel punto dove dovrà essere battuto il calcio di punizione. La barriera viene fatta arretrare in questo momento su richiesta verso il dischetto del rigore, più indietro cioè. Ecco intanto vediamo sul pallone Beccalossi, più indietro c'è anche Muraro, Caso, mentre più avanti Oriali vicinissimo alla barriera. È un momento importante, questa è una delle occasioni che l'Inter potrebbe sfruttare per cercare di pervenire al pareggio, dato anche le notizie che giungono da Torino, dove la Juventus sta conducendo piuttosto abbondantemente sulla formazione, sua avversaria di oggi, il Perugia. La punizione sta per essere battuta. Ecco, vediamo una serie di finte e controfinte, è Muraro che è pronto per battere la punizione, poi c'è ancora un Amenta che viene ripreso ufficialmente dall'arbitro Lops. Ecco, ora dovrebbe essere tutto pronto, il cartoncino giallo per Amenta, mentre il numero 14 Muraro, crediamo, è pronto per battere questo calcio di punizione. Il tiro verrà scoccato a circa un metro dal limite dell'area, con Caso che toccherà il pallone. E invece Pasinato, parte il tiro, la palla sul fondo. Di un soffio la palla è terminata sul fondo, con grande grida di disapprovazione da parte del pubblico che è scattato tutto in piedi. Siamo al 37esimo, suma sul fondo, un'occasione per l'Internazionale. L'Inter molto probabilmente si è aggiudicata pochi istanti fa il titolo di campione d'Italia, è stato Mozzini a saettare in rete il gol del pareggio. Però mentre vi stiamo parlando, alcuni tifosi non hanno potuto fare a meno di entrare sul terreno di gioco per abbracciare l'uomo che ha dato con il pareggio sicuramente lo scudetto alla formazione nerazzurra. Mozzini ha siglato con uno splendido tiro dal limite dell'area il pareggio per la formazione nerazzurra, che è stata in pratica ad inseguire il successo per quasi tutto il gol del pareggio naturalmente per quasi tutto il secondo tempo. Infatti l'Inter era passata in svantaggio alla fine dei primi 45 minuti di gioco con un gol messo a segno da Turone. Un secondo tempo si può dire forse carico, pieno di incubi, ma ora è arrivata la rivelazione e anche il sole fa capolino sul cielo dello stadio. Ecco intanto i giocatori che hanno assunto nuovamente la loro posizione sul campo, complimenti naturalmente da parte di tutti a Mozzini che ha segnato il gol del pareggio, mentre ora restano a giocare ancora gli ultimi tre minuti di questa contesa che ha liberato nel finale, soltanto nel finale, i tifosi nerazzurri
da un incubo che poteva diventare anche un grosso pericolo, perché con le notizie che

0: Arrivavano da Torino, appunto, una sconfitta dell'Inter proprio alla terz'ultima giornata del girone di ritorno poteva essere anche un po' pericolosa. Ecco, dicevo, con tre domeniche di anticipo sulla fine del campionato, l'Inter si è laureata per la 12ª volta campione d'Italia, un titolo che mai come in questa stagione sembra meritato per la netta differenza che il torneo poi ha evidenziato fra i nerazzurri e le altre compagini impegnate nella corsa allo scudetto, una differenza che si è fatta sempre più marcata con il passare delle domeniche e non soltanto a causa dell'evidente vantaggio in classifica ottenuto dagli uomini di Bersellini. In questo momento poi particolarmente critico e sotto certi aspetti doloroso per il nostro calcio, ci sembra che la conquista dello scudetto da parte di una formazione rimasta al di fuori e al di sopra di ogni sospetto possa rappresentare più che mai una nota positiva e consonante, soprattutto un filo di speranza in più cui legarci per superare la particolare amarezza del momento. Al Meazza di Milano, dove i tifosi sono rimasti padroni del campo ed esultano e gridano e corrono agitando le loro bandiere, il risultato finale del confronto che ha permesso all'Internazionale di aggiudicarsi, ripetiamo, con tre e domenica d'anticipo lo scudetto, è terminato con il risultato di 2-2 fra Inter e Roma.
1: Chiudiamo la puntata di oggi con due interviste a due protagonisti di quell'Inter, realizzate in momenti diversi. La prima riguarda Graziano Bini, il capitano, con delle dichiarazioni rilasciate a Domenica Sport del 2020. E la seconda dal programma Zona Cesarini di Radio 1, dove ad intervenire è Evaristo Beccalossi, l'istrionico fantasista dell'Inter di Eugenio Bersellini. Un saluto a tutti da Ugo Coccia, a presto.
2: È stato veramente anche molto merito della società, perché Mazzola smise nel 1977 o 76-77 e divenne dirigente, disse: io appunto sui giovani, avevamo già giocato anche con lui, tra 4-5 di noi eccetera, quindi ci conosceva, e ho detto: io entro 2-3 anni riesco a vincere il campionato. E noi che eravamo su 14-15, perché allora, se lei si ricorda, le rose non erano fatte di 20 giocatori, eravamo in 14-15-16 al massimo, ecco, insomma, con due ragazzi della primavera, e riuscimmo a vincere questo campionato partendo dall'inizio, anche con cos'era la combinazione che nella prima giornata di campionato vinciamo solo noi e le altre pareggiavano tutte, quindi siamo stati in testa dall'inizio alla fine. Venivamo da un allenatore, Chiappella, il signor Chiappella, che era un po' ancora nei suoi metodi come tipo di allenamento eccetera. E mi ricordo, mi disse: ma cioè, arriva Bersellini, tutto eccetera eccetera, però non, lo conoscevamo chiaramente di nome, ma non di persona. E l'impatto fu devastante, perché cambiarono tutti i sistemi degli allenamenti. Mi ricordo sempre, andammo in ritiro, allora si andava a San Pellegrino, mise fuori i programmi dei giorni di ritiro, allora si stava in ritiro un mesetto per fare il precampionato. Dice: però alle 8 pronti. Cavolo, ci guardavamo in faccia, come alle 8? Alle 8 del mattino pronti per fare allenamento, ma noi facciamo allenamento alle 10, diciamo. Alle 8 pronti, beh, insomma, la faccio breve. Prima settimana camminate in montagna di 3 ore. Chi aveva le vesciche, chi non aveva le vesciche, mister, c'ho le vesciche, fa niente, faccio anch'io, cammina anche te. Questo fu l'impatto, però credo dopo 15-20 giorni, quando entrammo un po' nella sua anche metodologia d'allenamento e cominciavamo a capire il carattere e perché faceva queste cose, lo faceva dandoci anche così una lezione di vita, insomma. Io sostengo sempre, dico, che non abbiamo vinto tanto. Noi abbiamo perso lo scudetto un anno prima che dovevamo vincerlo con 10 punti sulla seconda. Perché? Prevedevamo delle partite tipo Perugia, tipo col Milan 2-0, 2-2. Perugia, diciamo, 2-0, 2-2. Abbiamo buttato via veramente un anno dove avevamo giocato molto meglio che neanche nell'anno del campionato. L'ha vinto il Milan, quello scudetto. E poi quello che mi dispiace, oltretutto, quello che era successo. È andato un po' in secondo ordine la nostra vittoria, perché scoppiò lo scandalo delle scommesse.
3: Mi ricordo che la prima giornata avevamo vinto, c'erano ancora i 2 punti, quindi ci siamo trovati in testa da soli, perché tutte le altre ha pareggiato. E quindi, cioè, dalla prima giornata fino alla fine in testa vinciamo questo campionato, e pensandoci ti viene in mente che c'erano 7-8 giocatori che erano cresciuti nel settore giovanile. Però ecco, era un calcio completamente diverso, perché insomma ce lo teniamo stretto. Poi l'anno dopo aprirono gli stranieri. Io credo che quel gruppo lì per 3-4 anni non ci fu, cioè non ce n'era per nessuno. Aprendo gli stranieri qualcuno, cioè le altre squadre si sono rinforzate tutte. Noi credo che qualche errore l'abbiamo fatto, e quindi abbiamo vinto, secondo me abbiamo vinto poco rispetto al potenziale che aveva quella squadra lì. Gli acquisti era appasinato, io arrivavo dalla Serie B, e poi c'erano 7-8 giocatori cresciuti nel settore giovanile, e Spillo che arrivò dal Brescia l'anno prima, perché io ero già ripetente allora, perché mi avevano bloccato, però era l'anno che mi ero preso un anno sabbatico, ho detto è da rivedere quel ragazzo lì.

0: Funky Funky.
1: Che l'ansia e la tensione trionfino anche stasera. Funky. Bentornati a un nuovo appuntamento con Planet Rock.
0: Molto eccoci. Funky, decisamente funky l'appuntamento con Planet Rock, perché il funky è dentro di noi, insieme anche al rock and roll, al groove e allo swing, perché siamo persone swing, no? Siamo persone swing, abbastanza swing. Oggi è venerdì e come tutti i martedì c'è fenomeni. Buonasera al generale Iannuccilli, che può parlare dopo le 9:30, il suo contratto comincia alle 9:30. Sì,
1: Gennaro, sei in macchina?
0: Puoi dire tutto quello che vuoi, tanto è spento, e alle 9:30 comincia il tuo concerto.
1: Vicino di casa, sei in macchina?
0: Sei in macchina?
1: In passaggio, poi.
0: Perché gli hanno fatto le multe, non prende più la macchina, ha detto. I vigili cattivi hanno fatto le multe, nonostante sei della RAI, ti hanno fatto le multe,
1: certo,
0: visto? Che Italia.
1: Giusto.
0: Perché... Tu potevi dire che eri della RAI, che Pippo Baudo... Potevi fare dei nomi a caso.
1: No, perché non li avrei commossi.
0: Fai Bocconti, non potevi dire delle cose. Niente, l'hai buttato sul ragazzo povero, molto lo stesso.
1: No.
0: Vabbè, adesso non posso parlare perché c'è la par condicio elettorale, non posso parlare. Va bene, buonasera a tutti. Quello della multa era Fabio De Luca, quest'altro è Riccardo Pandolfi, quello con il microfono spento è Gennaro Iannuccilli, quello che fa in modo che i microfoni si spengano e si accendano è Nicola Cellurale, che sta di là e si occupa della parte tecnica. Saremo insieme fino alle 22 e ben di 5.
1: E subito in apertura ascoltiamo un pezzo di una band che si chiama Fu Manchu.

0: tipo, no?
1: Certo. Ma assomiglia un pochettino anche a Powerball degli Urusei Azzurra, come uno dei pezzi nostri preferiti di questa edizione di Planet Rock. Invece si chiama Red Line ed è un estratto dal nuovo album, l'ennesimo.